0: non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
1: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
2: La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione von der Leyen di estendere la deroga del patto di stabilità anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo giustificare perché l'Unione non consenta flessibilità per difendere famiglie e imprese. Ma Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. L'ultimatum di Trump, l'Iran accetti l'accordo o di loro non resterà nulla. Telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, che precisa: se riprenderanno gli attacchi parteciperemo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione di Trump su un eventuale nuovo intervento militare. Intanto un drone provoca un incendio vicino a una centrale nucleare ad Abu Dhabi, negli Emirati. Poco fa, attacco russo su Odessa, diversi palazzi sono stati colpiti da alcuni droni. La tragedia dei sub morti alle Maldive, tra poche ore riprenderanno le ricerche dei corpi, rientrati intanto in Italia i compagni di viaggio.
3: Un viaggio di ritorno amaro. Sono atterrati a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave dalla quale si sono immersi i 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. Sono sul luogo della tragedia invece i 3 Spelius sub arrivati dalla Finlandia per recuperare 4 delle 5 vittime ancora disperse in mare. L'unico corpo riportato in superficie infatti è quello di Gianluca Benedetti. Il team di sub è stato protagonista di salvataggi complessi, come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
4: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
3: Aperte 2 inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i 5 avessero le autorizzazioni per farlo. Simona Decina, GR1.
2: Oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB. Stop nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Treni fermi dalle 21 di ieri sera fino alle 21 di questa sera. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Lo sport, il tennis, Sinner batte Rud in finale e vince gli internazionali di Roma, il primo azzurro 50 anni dopo Panatta che ha assistito alla partita, la coppa consegnata dal presidente della Repubblica Mattarella. Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Calcio, il Napoli vince 3-0 a Pisa e si assicura la qualificazione in Champions League. Passo avanti importante per Milan e Roma, attualmente terza e quarta in classifica, che vincono rispettivamente 2-1 contro il Genoa e 2-0 nel derby contro la Lazio. Juventus sconfitta a Torino 2-0 dalla Fiorentina e ora come ora fuori dalla Champions a pari punti con il Como che batte 1-0 il Parma. Nella parte bassa della classifica, Cagliari salvo dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino. Lecce e Cremonese che vincono rispettivamente 3-2 contro il Sassuolo e 1-0 contro l'Udinese si giocheranno la salvezza nell'ultima giornata. Le altre partite: Inter-Verona 1-1 e Atalanta-Bologna 0-1. Playoff di Serie B, il Catanzaro domina il Palermo in casa per 3-0 nell'andata della seconda semifinale. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Stereo Notte Brasil, il prossimo GR1 alle 3.
5: Stereo Notte.

0: Eccoci qui, tornati dopo il GR delle ore 2, Sterenotte Brasil, Rai Radio 1, con Max De Tomassi. Riceviamo il nostro amico Sergio Ovaghimian Brasil.
1: Muita boa noite, Max.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto gioia.
0: Maraviglia.
1: Tutto legale.
0: Senti, Sergio, questa notte ti ho chiesto di venirci a trovare per parlare di un artista meno conosciuto, ma veramente molto importante nell'ambito della musica brasiliana, sia nell'ambito della MPB, perché ciò che lui ha scritto nell'epoca in cui scriveva, in cui c'era la bossa nova, che diciamo era particolarmente importante nell'ambito della musica brasiliana, e poi è stato utile per la musica popolare brasiliana, e quindi è un artista trasversale, un crossover.
1: Veramente.
0: Non trovi che sia importante?
1: È un ponte proprio musicale, culturalmente parlando, molto...
0: Ho detto una sciocchezza?
1: No, assolutamente. Tra l'altro è considerato un po' un precursore della bossa nova, perché lui...
0: Addirittura prima, quindi.
1: Sì, perché lui, essendo anche un pochino più grande dei grandi bossanovisti, parliamo di Tom Jobim e João Gilberto e compagnia cantante,
0: sì.
1: Un po' più grande, lui già faceva musica, perché era, diciamo, un pianista di bar,
0: certo.
1: Delle boacci, no? Di questi posti dove si faceva
0: musica.
1: Piccoli
0: club, certo.
1: Club, allora, e lui aveva questo stile particolare, molto morbido, che aveva acquisito dai grandi musicisti che avevano avuto influenza dal Nord America. In particolare parliamo di Dick Farney, Lucio Alves,
0: i crooner.
1: Bravo, il crooner, esattamente così. E lui ha saputo svolgere questo compito, diciamo, raccogliendo il testimone, che poi ha ispirato molti grandi musicisti che hanno fatto la storia della bossa nova.
0: Era nato il 19 maggio del 1929.
1: Sì, Carioca da Gema.
0: Carioca, se n'è andato il 4 marzo del 2010.
1: Abbastanza
0: ha
1: avanti,
0: vissuto molto,
1: Sì. Tra l'altro gli ultimi anni sono stati un po' difficili, perché era piuttosto conciato male per una patologia seria, un problema oncologico, quindi con il quale ha battagliato, però comunque è andato avanti per parecchi anni e se n'è andato ad un'età abbastanza rilevante.
0: Le grandi difficoltà della sua vita come artista però non sono stati i problemi di salute, ma il fatto che lui era afrodiscendente ed era omosessuale.
1: Sì, tra l'altro anche consideriamo che ha avuto un'infanzia un po' complicata, perché ha perduto il papà, che era un militare, molto, molto piccolo lui era, tanto che la mamma, per tirare avanti, è andata a fare l'impiegata domestica in una casa benestante, che però ha trovato un ambiente davvero accogliente, perché se ne sono presi cura
0: e
1: sono stati quelli che poi lo hanno avviato
0: alla musica,
1: perché in poche parole pagavano le lezioni di pianoforte, di canto, dal punto di vista musicale.

0: con una musicista, con una professoressa di musica, per cui lui ha cominciato fin da giovanissimo, adolescente, a vivere il mondo della musica, e lui, avendo grande talento, poi certo, l'ha sviluppato in maniera straordinaria.
1: Il brano che abbiamo ascoltato era Seu Chopin Desculpi, scusa signor Chopin,
0: scusi tanto,
1: ed è un brano che certifica la credibilità che lui aveva all'interno della musica brasiliana, perché è un brano che lui ha cantato ospitando Chico Buarque e Giolanda.
0: Sì, io ho fatto questa scelta in questa scaletta che stasera stiamo proponendo agli amici all'ascolto di Brasil, del tuo contenitore così ricco di talenti.
1: Grazie.
0: E perché è un disco molto bello che a me piace tanto, è un disco che si chiama Olhos Negros, nel quale lui invita insieme al suo talento, al suo immenso talento che ha così tanto influenzato i musicisti, di unirsi a lui, e quindi sono diversi brani che io ho alternato invece con qualcosa che lui sta da solo con altri dischi. Ecco, questo è un po' il criterio.
1: Benissimo, sentiamoci adesso Rapaz G-Bang, cioè un bravo ragazzo.
0: Un grande successo, è stato forse il primo grande successo proprio dal punto di vista del
1: popolare.
0: Sicuramente ha avuto un grandissimo eco, Rapaz G-Bang.
1: Johnny Alf.

0: Johnny Alf, Rapaisi Ben, tratto da questo album intitolato Rapaisi Ben. La scelta dei brani questa notte è una scelta esclusivamente realizzata dal nostro Sergio Vaghimian. E lui è fra gli artisti che tu hai così conosciuto all'inizio della tua frequentazione con il Brasile?
1: No, devo dire no, perché quando ho cominciato ad approfondire un po' i motivi e le origini della bossa nova, inevitabilmente sono venuti fuori
0: certo.
1: Questi musicisti che sono stati un po' quelli che hanno
0: gettato
1: il seme.
0: Certo.
1: Perché da lì poi è nato, e tutti i grandi musicisti che ne hanno tratto ispirazione, Roberto Menescal, Oscar Castro Neves, João Gilberto, Don Jobim, Vinicius Moraes e compagnia cantante. Però l'ho conosciuto e l'ho approfondito solamente in una fase successiva, perché il mio traino è stato sicuramente la bossa nova, quella più conosciuta, ovvero João Gilberto,
0: certo.
1: Che sai bene, io non ne faccio mistero, sono un fedele della Iglesia João Gilbertiana.
0: Sei un fedele della chiesa di João Gilberto, e tra l'altro la prossima settimana sei precettato perché torni qui per parlarci di João Gilberto.

0: Gilberto, perché siamo alla fine di maggio, sì, però ricordiamo che il 10 giugno è il compleanno del tuo maestro, no?
1: Manca assolutamente poco, quindi va adeguatamente ricordata la grandezza.
0: Quanti anni avrebbe fatto João?
1: Sai 85,
0: sì, lui era del 31, del
1: sì,
0: vero?
1: Sì, quindi 85, non vorrei dire una stupidaggine che a memoria non me lo ricordo, però credo che hai proprio centrato la data giusta.
0: Del 31 ne avrebbe fatti molti di più, non 85 ma 89, 80, sì, 87, 88, insomma.
1: Insomma, vabbè, parecchi, ecco.
0: Va bene, grande João Gilberto.
1: Fai smuta falta.
0: Eh sì, è vero, si sente molto la mancanza di João Gilberto, ma ne parliamo la prossima settimana. Certo. Johnny Alf con Gao Costa, illusato a un altro brano molto famoso del suo repertorio, una illusione così inutile.
1: Ecco. Tra l'altro la cosa bella di questo grandissimo e mai troppo ricordato e celebrato Johnny Alf è che ha scritto tantissimi brani e tantissimi di successo e soprattutto ripresi e cantati da grandi musicisti, da grandi artisti. Di conseguenza veramente era qualitativamente parlando molto molto elevata la sua produzione.
0: Sì. E qualche cosa su questo incontro fra lui e Gao Costa?
1: Guarda, non te lo so dire dal punto di vista proprio loro personale, non lo so, però certamente Gao Costa ha cantato diverse cose di Johnny Alf, di conseguenza è stato un qualcosa di che ispirava il talento e la voce e la maniera di porre la propria arte così grandiosa che è stata Gao Costa, perché è una voce davvero unica, inevitabile e soprattutto originalissima, che non si confondeva con nessuno. Tu sentivi un verso che era
0: la voce di Gale,
1: proprio inconfondibile. Quindi c'è stato questa ammirazione per la produzione, però non so se poi la loro ammirazione reciproca fosse poi legata pure a qualcosa di amichevole.
0: Sì, guarda, rifatti i conti, João Gilberto 95 anni avrebbe compiuto, ecco, no, perché abbiamo fatto la figura con gli ascoltatori,
1: vabbè,
0: no?
1: Però,
0: perché noi in matematica non stiamo qui per aver studiato matematica,
1: abbiamo fatto un conto così per sommi capi
0: esatto.
1: Però comunque lo portiamo e lo abbiamo nel cuore, nella mente.
0: Certo, sentiamoci Johnny Alf con Gao Costa, illustrato

0: Johnny Alf, Gal Costa, Ilusão à Toa. Stiamo parlando di questo artista carioca di Rio de Janeiro, quindi nato nel 1929, un artista di grandissima importanza per la musica brasiliana, ha scritto delle canzoni bellissime, ne abbiamo ascoltate già tre e ci rendiamo conto della forza di questo artista, che era sì un crooner ma anche un grandissimo compositore, perché insomma sì, certo. I crooner a volte sono soltanto dei bravissimi, per carità, esatto, interpreti di brani scritti da altri autori,
1: ma anche un eccellente pianista, perché si accompagnava al piano con grande capacità e grande talento. Tra l'altro lui è nato dal punto di vista musicale poi frequentando appunto, come dicevamo, i locali,
0: sì,
1: dove si faceva musica, in questi locali, ed è stato molto sostenuto lui anche da Dick Farney.
0: Ah, che è stato proprio un crooner che abbiamo citato.
1: Esattamente,
0: all'inizio
1: Dick Farney è stato davvero un personaggio che lo ha molto aiutato a proiettarsi nel gran mondo della musica.
0: Sì. Il prossimo brano si intitola Céu e Mar, no? Ed è un brano che secondo me in qualche modo è un po' un precursore delle tematiche della bossa nova, perché nella bossa nova, certo, noi vediamo il barchigno, il, sì, mare, il cielo, il tramonto, il sole, no?
1: È so e sao e sul.
0: È vero o no?
1: È il sole, il sale e il sud del Rio de Janeiro.
0: Possiamo dire quindi che lui è stato, come hai detto prima, l'embrione che ha dato anche il là determinate influenze a gente come Vinicius de Moraes, per esempio, che ha scritto poi canzoni importanti nella bossa nova, Newton Bendonza con Tom Jobim.
1: Certamente, perché poi per un lungo periodo proprio la bossa nova era la musica che identificava un po' l'ambiente di Rio de Janeiro in particolare, e in particolare poi tornando su Copacabana, che era un po' il fulcro, il centro in quell'epoca di tutto quello che girava intorno al mondo della musica che stava sorgendo e prendendo piede, che era la bossa nova.
0: Leggevo che lui, insomma, come dicevi, negli ultimi anni ha sofferto una malattia portata alla morte.
1: Per diversi anni.
0: E per un periodo è vissuto, visto che non aveva parenti, è vissuto in un ospizio,
1: sì,
0: insieme ad Alaigi Costa.
1: Sì.
0: E questo ospizio probabilmente è quello pagato dai musicisti brasiliani,
1: certo,
0: che insieme, tutti quanti i musicisti, certo, brasiliani insieme mettono una parte dei loro proventi per sostenere questi artisti ormai,
1: esatto,
0: vecchietti che non riescono più a cantare.
1: E che si riuniscono poi in un posto che si chiama Retiro dos Artistas.
0: Esattamente.
1: E dove tutta queste persone, questi artisti che in qualche modo sono rimasti da soli e quindi vivono nelle difficoltà, proprio forse neanche dal punto di vista materiale, ma proprio socialmente parlando,
0: sì, certo,
1: sono assistiti con tanto affetto e con tanto amore e in questo ritiro dos artistas.
0: Chissà se ci presentiamo noi fra qualche anno, quando saremo vecchi, se ci accettano.
1: Ma io sto già abbastanza
0: avanti col tempo.
1: Comincio a prendere qualche contatto.
0: Allora, vai avanti tu.
1: Te faccio sapere.
0: Céu e Mar, Johnny Alf.

Geralmente, o que a gente quer na vida é preciso se esperar.

0: Johnny Half, Sewing Mars. Stiamo raccontando un po' la vita del grande compositore Johnny Half, molto amato da tanti nomi della musica brasiliana. Non possiamo non ricordare quanto è quanto apprezza Johnny Half il grande Caetano Veloso.
1: Figuriamoci, è molto sensibile alla musica di Johnny Half, e così come l'ammirazione di Johnny Half per il grande Baiano non poteva mancare.
0: Sì.
1: Tra l'altro una piccola parentesi, una piccola fofoca.
0: Sì.
1: Praticamente lui non ha avuto il coraggio di andare a New York nel 62, perché era stato
0: lui è stato invitato in quel famoso volo,
1: esattamente, però lui non se l'è sentita di andare, e quindi praticamente si è un po' tagliato davvero una parte della sua notorietà, che era in crescita, perché negli Stati Uniti avrebbe avuto sicuramente un grande successo, cosa che poi ha avuto, perché ha vissuto un po' negli Stati Uniti qualche anno. Però in quel frangente lui non se la sentì di andare, ma forse perché il suo carattere era molto particolare,
0: molto chiuso.
1: Ci sono degli aneddoti che lo riguardano, dove lui aveva difficoltà ad andare in scena
0: addirittura,
1: perché era, come dire, timoroso, era sempre preoccupato per tanti motivi, non ultimi quelli che tu hai ricordato all'inizio del nostro rapporto e del nostro racconto.
0: Sì, mi dispiace tanto per lui, perché veramente, innanzitutto, se fosse andato negli Stati Uniti, molto probabilmente il suo nome sarebbe stato apprezzato, il suo modo di cantare e di comporre, dai stessi americani, che avrebbero incluso anche lui fra tutti quegli artisti brasiliani che poi magari sono rimasti lì.
1: Perché in quell'epoca, tra l'altro, proprio la musica nordamericana aveva tantissimi crooner, tantissimi musicisti che in qualche modo avrebbero riportato la stessa sensibilità musicale che Johnny Half sapeva esprimere così delicatamente, così sommessamente, apparentemente sommessamente, ma piena di talento e pieno di musicalità.
0: Sentiamo Olhos Negros, che poi è un tema importantissimo del suo repertorio.
1: Tra l'altro dà il titolo appunto al disco che io ho scelto con i suoi ospiti.
0: Quindi insieme a Johnny Half c'è la voce di
1: Caetano
0: Veloso.

0: Johnny Alf con il grande Caetano Veloso, il brano era Olhos Negros. Parlando di questo signore, parliamo anche di una caratteristica tipica della sua musica, la saudade che, diciamo, scivola verso la tristezza. Sì,
1: sì, perché,
0: o no?
1: Sì, assolutamente, perché proprio la, come posso dire, la sua sensibilità, ma interiore, proprio il soggetto è sofferente.
0: Sì.
1: È proprio una persona molto, molto difficile dal punto di vista proprio dell'esistenzialità.
0: Il modo in cui lui canta, in cui lui suona, i testi.
1: È sempre estremamente
0: sofferente,
1: saudabile,
0: sì.
1: Molto, molto,
0: sì,
1: sempre
0: saudoso. Saudoso.
1: Saudabile, sì.
0: Saudabile vuol dire salutare.
1: Salutare.
0: Saudoso vuol dire uno che ha già
1: saudati. E quindi, da questo punto di vista, la sua musica ne risente sempre di questo suo, chiamiamolo, malessere interiore,
0: sì.
1: Perché davvero è stato importante e un elemento che lo ha guidato anche professionalmente e musicalmente parlando sempre per tutta la vita, questa tristezza, magari a volte ammantata di affetto, di rimpianto magari per qualcosa di sentimentale,
0: certo.
1: Però comunque una vena malinconica è presente e fa parte proprio di Johnny Alf artista.
0: Tra l'altro il brano che adesso ascoltiamo si intitola Chi volci a tristesa, che è una cosa che uno non vorrebbe mai augurarsi.
1: Che non si augura che torni la tristezza.
0: Esattamente, e invece lo canta proprio
1: lui. E invece lo canta da solo.
0: Johnny Alf.

0: Johnny Alf, Chi volci a tristesa, da un album che si intitola Desbungi Totao. Dove sei andato a trovare questo album?
1: Tu sai che a me piace fare qualche ricerca particolare, andare anche un po', come dire, a fare delle immersioni in qualcosa di meno conosciuto, sì, in qualcosa che fa parte magari dell'inizio della carriera di un musicista al quale io pongo attenzione, e quindi mi è parso una buona idea proporre questa cosa poco conosciuta, ma che invece è ricca di davvero di interesse, di cose belle, perché è davvero un bel disco.
0: Una cosa che secondo me va raccontata agli ascoltatori è questa parola Desbungi. Desbungi Totao, che non sembra una parola appartenere al tema, ai temi trattati da Johnny Alf, perché Desbungi è una specie di presa in giro totale, no?
1: Sì, sembra dire, una cosa
0: goliardica.
1: Sì, goliardica.
0: Invece questo uomo addirittura in questo album canta Che volce a tristesa, quindi è curioso.
1: Infatti pure questo mi ha incuriosito, perché tra l'altro, non avendo appunto dimestichezza con questo argomento dal punto di vista di Desbungi, insomma, l'allegria così ridanciana e così goliardica, sono andato a e il disco comunque non c'è niente di goliardico, non c'è niente di allegro, è assolutamente in tema col soggetto Johnny Alf.
0: C'è un'amica che canta con Johnny Alf adesso, che è Joyce Moreno, la tua preferita o una delle tue preferite?
1: Assolutamente sì, sicuramente io il cuore mi pende molto da quella parte, è una mia veramente un pezzo di me dal punto di vista musicale, e non solo, perché sono molto legato a lei affettivamente. La cosa che voglio così far notare è che in questa selezione che ho scelto è l'unico brano che non è stato scritto da lui, perché lo ha scritto Durval Ferreira, e che è un grande musicista, insieme a Maurizio Einaudi.
0: Un altro grande autore.
1: Grande autore, grande musicista, suona l'armonica da Dio, ed è insieme stato a Toots Thielemans forse la massima espressione di questo strumento, e dopo ha raccolto, sta raccogliendo.
0: Aspetta,
1: Gabriel Grossi,
0: ti voglio dire una cosa, che Fin de Semana e Eldorado, che è quella che dobbiamo ascoltare adesso con Joyce Moreno, è scritta da Johnny Alf, è quella dopo che invece da Durval Ferreira, poi ne parliamo.
1: Hai ragione, chiedo scusa.
0: Fin de Semana e Eldorado, che tra l'altro è un pilastro della musica di Johnny Alf.
1: Certo, infatti
0: con Joyce
1: mi sono confuso con quella che è stata la mia emozione nel parlare
0: appena
1: di
0: appena si parla
1: Joyce.
0: Di una donna, guarda caso.
1: No, di Joyce.
0: Di Joyce.
1: Non di tutti.

0: Joyce, lì vado proprio.
1: Va bene,
0: fuori di testa.
1: Ci deve credere lei, guarda, perché noi non ci crediamo. Se lei ci crede, va benissimo. Joyce Moreno con Johnny Alf, Fingi Semana in Eldorado.

0: Johnny Alf, Joyce Moreno, stiamo raccontando la vita di Johnny Alf, fin di settimana in El Dorado, e adesso finalmente arriva l'unico brano di questa selezione che non è scritto da Johnny Alf, ma da Durval Ferreira e Maurizio Einhorn.
1: Sì, come ho detto erroneamente prima, sono due musicisti importantissimi, in particolare io amo davvero tanto Maurizio Einhorn, che tuttora ben 93 anni si esibisce, per ore sul palco.
0: Lui suona l'armonica, no?
1: Suona l'armonica, un grande.
0: Armonica Bocca.
1: Grande.
0: Sì. E stavi parlando di Gabriel Grossi.
1: Lui e Toots Thielemans sono sicuramente i due totem dell'armonica.
0: Ah, sì? Cioè lui è tanto importante quanto più
1: quanto
0: o meno
1: Toots Thielemans? Quanto lui. Ah. Ci sono dei filmati, delle cose che hanno fatto insieme, dove Toots Thielemans davvero lo guarda con grande affetto, come se fosse un fratello, e veramente, tra l'altro, sono più o meno coetanei.

0: certo.
1: Sarebbero stati quei tutti, se n'è andato. Lui, grazie al cielo, ancora sta con noi. E davvero a 93 anni si esibisce e non perde occasione per poter mostrare tutto il suo talento. Ricordavo Gabriel Grossi, che è il nostro amico.
0: No, una persona deliziosa.
1: Davvero molto bravo, che ha raccolto il testimone e che porta avanti questo strumento così particolare, ma che nella musica che noi amiamo, nella bossa nova e nel jazz naturalmente, è importantissima. La gaita gibocca.
0: La gaita gibocca, che sarebbe l'armonica a bocca. Sentiamoci Johnny Alf, Tristeza de nós dois.

0: Johnny Half, brano di Durval Ferreira, Maurizio Einhorn, quindi l'unico brano di questa playlist non scritto da lui. Tristezza di noi dois, cioè la tristezza di noi due.
1: Di noi due.
0: Sembra scritto per lui, perché poi lui spesso parla di tristezza, no?
1: Assolutamente, di è un tema ricorrente, un argomento ricorrente nelle sue musiche.
0: Molto bello, davvero, molto bello. Senti, che cosa ti manca di Johnny Half nella musica brasiliana di adesso?
1: Guarda, la musica brasiliana è molto cambiata, perché come tu ben sai, lo stile e le musiche che attualmente vengono portate più alla ribalta sono delle musicalità molto complesse e molto diverse dal punto di vista proprio delle strutture musicali che vengono proposte. Quindi, personalmente, essendo io legata a un certo mondo, mi manca, come dire, la delicatezza, mi manca l'eleganza, ecco, se vogliamo.
0: L'attenzione perché, nella poesia, per esempio?
1: Beh, direi proprio di sì. Cioè, intendo dire, per esempio, una cosa che mi ha sempre colpito per questi brani e anche la bellezza dei testi, perché sono sempre molto, molto belli, molto profondi, cosa che invece nella musica contemporanea un pochino meno.
0: Ti mancano?
1: Mi mancano, questo sì, e siccome ovviamente per una questione anagrafica io sono legato più a quel mondo,
0: lo sappiamo,
1: ne accuso di più la mancanza.
0: Certo. Senti, il prossimo brano, che poi è l'ultimo
1: chiudiamo
0: di questa ora,
1: Chiudiamo
0: in bellezza, che forse è la canzone più popolare di Johnny Half, è possibile?
1: Una delle più famose, perché ne abbiamo ricordate alcune. Lui è vero che ha un cancioneiro, quindi un repertorio molto vasto, però ce ne sono alcuni che hanno segnato davvero la sua carriera, e questo brano che canta insieme e che esegue insieme al grande Gilberto Gil è veramente una chicca che meritava di essere ricordata e che non poteva non essere presente stanotte.
0: Poi secondo me, Sergio, Eu e a Brisa, dal punto di vista melodico, è uno dei brani che potrebbe essere perfetto per diventare uno standard jazz. Forse, adesso non so quando è stato scritto questo brano, ma se lui l'avesse portato negli Stati Uniti sarebbe diventato un nuovo Cin Cin Por Cin Cin, o comunque un Chega di Saudade.
1: Sicuramente, perché è un brano molto molto bello e ha tutte le caratteristiche.
0: La costruzione melodica, dico,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ha tutte le caratteristiche per essere apprezzato anche da musicisti che si avvicinano eventualmente, non costantemente, ma occasionalmente alla bossa nova.
0: Sì. Guarda, insieme a Johnny Half, poi lanciamo il brano e il GR1 delle ore 3, insieme a Johnny Half, Gilberto Gil, che canta questa canzone, un altro autorevole omaggiante nei confronti di Johnny Half.
1: È una colonna portante della musica.
0: Esatto. Ieri parlando con Luca Santana, baiano, che ha lavorato con Gilberto Gil, si discuteva sul fatto che Gil è un po' una figura, l'abbiamo detto tante volte anche io e te, una figura mistica, no, della musica brasiliana. E quando a un certo punto, stavo vedendo un'intervista su una rete sociale, quando a un certo punto gli è stato chiesto qual è la canzone che ti rappresenta di più, insomma, io avrei pensato qualche altra cosa, che so, esoterico, Drown, Toda Menina Baiana, San.

0: Londra, non so qualsiasi. Lui ha detto palco. Perché pensaci bene, no?
1: Ma
0: Perché io lì per lì ho detto, ma perché?
1: palco perché.
0: Che è il brano più pop di Gilberto Gil,
1: Sì,
0: però
1: però
0: racconta la sua
1: è
0: vita.
1: la storia sua proprio, è come se fosse una fotografia musicale della sua carriera bellissima, prestigiosa, di un protagonista fantastico che è Gilberto Gil. Veramente mi sorprende anche a me perché non ci avrei
0: Certo,
1: pensato,
0: no.
1: però poi nel momento in cui lui lo dichiara, andando indietro con la mente e pensando a quello che c'è dentro al testo,
0: Sì.
1: assolutamente è la foto della carriera musicale prestigiosissima di Gilberto Gil.
0: Maraviglia. Adesso c'è il GR1 delle ore 3 e poi torniamo. Tra l'altro, torniamo parlando di Ivan Lins. Se ti
1: Mamma
0: va di
1: mia,
0: rimanere,
1: mamma
0: ti va o vai
1: mia.
0: a casa? No,
1: Per carità, Ivan Lins è un punto di riferimento
0: perché il
1: proprio
0: 16 giugno è il suo compleanno.
1: Certo.
0: E dato che abbiamo pensato di parlare un po' di lui, di sentire delle. Quindi
1: Assolutamente.
0: resti.
1: Ma resto con molto
0: Dopo il
1: piacere.
0: GR, quindi torna
1: Muito
0: Sergio Ovaghim
1: bene.
0: Ambrasil.
1: A volte già.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. E in una nota la Lega applaude alla Premier, sposa totalmente la linea di Salvini, si legge i suggerimenti da sempre auspicati dal partito.
3: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
2: La tentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni ed è in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate il 31enne Salim El Kudri, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si attende ora la convalida del fermo. L'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visite ai feriti in ospedale, ringraziando i sanitari che se ne stanno prendendo cura. Da entrambi anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. E veniamo alla guerra in Medio Oriente. Nuovo avvertimento di Donald Trump: l'orologio scorre, scrive su Twitter. Se Teheran non accetta l'accordo, non resterà niente di loro. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation.
4: Sul suo social Truth, Donald Trump avverte: per l'Iran il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla. Dopo il viaggio a Pechino, che non ha portato risultati, Trump torna dunque a minacciare Teheran e convoca per domani una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale le opzioni per una ripresa degli attacchi. Trump ha parlato al telefono per oltre mezz'ora con il premier israeliano Netanyahu. Una fonte israeliana conferma che per il presidente è il momento di decidere, e se deciderà di riprendere la guerra contro Teheran, Israele verrà probabilmente chiamato a partecipare. Intanto al National Mall di Washington è andato in scena il grande raduno di preghiera promosso da un'organizzazione no profit sotto l'egida della Casa Bianca, con l'obiettivo dichiarato di riconsacrare spiritualmente il paese, e l'evento che segna l'inizio delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Donald Trump non ha partecipato, ma ha inviato un videomessaggio. A rappresentarlo il vicepresidente J.D. Vance e lo speaker della Camera Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Veniamo alla tragedia delle Maldive. Atterrato ieri sera a Milano, Malpensa, il volo con i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno.

0: erano oggi con un team di sommozzatori, tra cui tre finlandesi specializzati in immersioni profonde, scenderanno nella grotta a 60 metri. E lo ricordiamo, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dalla USB coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Alla base della protesta l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. Per le sole ferrovie l'agitazione è già iniziata alle 21 di ieri fino alle 21 di stasera. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale, che però variano da città a città. E a proposito del meteo, ancora qualche nuvola e locali rovesci soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Da domani torna il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo a partire da metà settimana. E in chiusura chiudiamo con lo sport. Impresa di Sinner, il numero uno al mondo, ha battuto il norvegese Rude, si è aggiudicato gli internazionali di tennis. E Roma è il primo azzurro 50 anni dopo Panatta che ha assistito alla partita, alla finale anche il presidente della Repubblica Mattarella, che ha consegnato la coppa. Successo festeggiato anche dalla Premier Meloni, che sui social ha definito Sinner leggendario. Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. E vediamo al calcio. La Roma si aggiudica il derby 2-0 alla Lazio, crolla la Juventus contro la Fiorentina 0-2, il Cagliari invece è salvo. I partenopei qualificati alla Champions, giallorossi e rossoneri invece in pole per gli altri due posti. Il Lecce supera il Sassuolo in trasferta, la Cremonese vince a Udine. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. E ora vi lascio ancora a Stereo Notte Brasile con Max De Tomassi.
1: Stereo Notte.

0: E dopo il GR1 delle ore 3, dopo Simoni con Ai Ai Ai Ai, un brano classico di Ivan Lins, siamo di nuovo qui per l'ultima parte di Stereonotte Brasil. Max De Tomassi, è rimasto pure il nostro amico Sergio Ovaghimian Brasil. Serginho!
1: Con maior prazer!
0: Senti, bel brano questo, eh?
1: Bellissimo, d'altra parte.
0: Tra l'altro in off mi dicevi che lui ha fatto adesso una tournée con Simoni?
1: Sì. Bellissima, tra l'altro molto celebrata, molto seguita e di grande successo. D'altra parte due mostri come Simone...
0: Certo.
1: E Ivan Lins, insomma.
0: Tra l'altro questo è l'anno degli 80 anni di Ivan Lins,
1: sì.
0: Il 16 di giugno
1: il
0: compirà gli 81 anni e durante quest'anno è stato molto occupato perché è andato in Giappone, Stati Uniti, è un artista proprio molto amato.
1: Molto amato, molto celebrato, molto conosciuto e molto rispettato anche dai suoi colleghi non brasiliani,
0: esatto.
1: E brasiliani.
0: Allora tu lo sai che lui è un amante dell'Italia, ma proprio tanto, innamorato dell'Italia, e il piatto preferito... Italiano,
1: Ivan?
0: Le olive ascolane.
1: Vabbè, comunque non è caduto male, dai.
0: No, no, perché un giorno, passando per Ascoli, lui era con Doric Caymmi, era all'epoca del tour con Toots Thielemans, ti ricordi? Quell'album The Brazilian Project.
1: I due dischi, no? Uno e due.
0: Esatto, uno e due. Lui mi venne a trovare ad Amatrice, soltanto che non sapeva bene la strada e io sono andato a prenderlo ad Ascoli Piceno, lungo la via Salaria, e ci siamo fermati. I brasiliani, sai che non vanno mai di corsa.
1: No,
0: andiamo di corsa.
1: Dice,
0: che vuol dire lì olive ascolane? C'era un'insegna, era Acqua Santa, è un posto molto bello che si trova sulle... Tra l'altro c'è una terma molto bella.
1: Con l'insegna...
0: C'è scritto olive ascolane.
1: Menù.
0: Era una rosticceria.
1: Ho capito.
0: Lui è entrato.
1: Il pezzo forte era l'olive
0: ascolane. Lì dappertutto, insomma. Funghi porcini e olive ascolane.
1: È un must.
0: E quindi ci siamo fermati, magari tipo mezzogiorno, così. Mi fai assaggiare? Allora abbiamo comprato un cartoccio di olive ascolane. Ho detto, no, io queste le voglio portare in Brasile. Quindi,
1: tra l'altro, ritengo che fate una ora, quindi erano
0: freschissimi, come i tuoi tozzetti, uguali.
1: Capirai, che te lo dica a fare?
0: Devi sapere che il nostro Sergio Ovaghimian mi porta ogni volta che viene qui la notte in Rai dei tozzetti,
1: i cosiddetti tozzetti
0: meravigliosi con
1: chissà
0: le mandorle.
1: Non sai come si chiamano
0: in brasiliano,
1: no? In modo diciamo così.
0: Quindi insomma grande Ivan Lins e grande appassionato di cucina italiana. Dopo Ai Ai Ai Ai Ai, io vorrei ascoltare insieme a Sergio, insieme a voi amici di Rai Radio 1, ciò che invece è stato realizzato di Ivan Lins all'estero. Per esempio c'è un grande crooner americano, Michael Bublé, che interpreta insieme a Ivan Lins un brano che si intitola Wonderful Tonight. Insomma, cantare con Bublé non è da tutti
1: i quanti. No, direi di no, però anche per Michael Bublé evidentemente ha capito bene con chi aveva a che fare, perché per coinvolgersi con lui vuol dire che davvero merita tutta l'attenzione del caso.
0: E ricordiamo che Bublé non è stato il primo straniero di lingua inglese che ha cantato con Ivan Lins, perché poi ascolteremo nel corso di questa ultima ora, ci sono grandi nomi della musica internazionale che hanno cantato con
1: Io se posso aggiungere una cosa, mi pregio forse mi approprio impropriamente,
0: sì,
1: di essere stato forse il primo a aver portato Ivan Lins qui in Italia, dal punto di vista della farlo conoscere.
0: Certo.
1: Perché era veramente sconosciuto qui.
0: E adesso ne parliamo. Michael Bublé, Ivan Lins, Wonderful Tonight.

0: Wonderful Tonight. Con Sergio si parlava di questa importanza di Ivan Lins per i musicisti italiani. Molti anni fa, negli anni 80, 90, quando io parlavo di Ivan Lins, e tra l'altro io lo conoscevo pochissimo, o meglio, quando parlavo di musica brasiliana, i musicisti che incontravo, che conoscevo, mi dicevano: ah, per me il punto di riferimento è Ivan Lins. E Sergio appunto rivela il fatto che, grazie alla possibilità di viaggiare moltissimo e di andare in Brasile, certo, almeno una volta, certo, al mese, sì, sì, sì, tu riportavi spesso dei dischi,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: Ivan Lins.
1: Sì, sì, io l'ho conosciuto, se vogliamo, per caso, perché non era un nome conosciuto. Lui tra l'altro inizia ad essere, come dire, un personaggio, sì, più come compositore piuttosto che come artista, sì, come interprete, perché non che non lo facesse, però aveva fatto anche dei dischi, ma non erano molto, molto diffusi, molto conosciuti, molto seguiti, sì, mentre invece per esempio Elis Regina ne aveva fatto già un punto di riferimento.
0: Ah certo, poi lo scopriremo.
1: E appunto, quindi però mi ha incuriosito il fatto di questo musicista, e quindi

0: ho cominciato a praticarlo, a sentirlo, ad ascoltarlo, e negli anni 70 ti stiamo parlando, perché io ho cominciato a fare la radio negli anni 70, sì. Ho cominciato a proporre questi musicisti meno conosciuti, perché a quell'epoca erano solo i grandi: Vinicio di Moraes, Tom Jobim, Ciccio Gilberto, Maria Bettagna.
1: Era la novità, Ivan Lins.
0: Un po' assolutamente sconosciuto. Certo, sì. E io veramente penso che sia stato per la prima volta seguito da gli ascoltatori che amano la musica brasiliana il nome di Ivan Lins.
1: Maraviglia, perfetto. Il brano che adesso ascoltiamo è un brano tratto da un album dal vivo abbastanza recente che ha dato tanti premi a Ivan Lins, che si intitola Ivan Lins and the Metropole Orchestra, diretta da Vince Mendoza, un grande direttore d'orchestra della nuova generazione. Un album pieno di groove, no?
0: Molto
1: intenso. Le canzoni di Ivan possiamo dire che sono più delle ballad piuttosto che dei brani sostenuti.
0: Sicuramente.
1: Però con questa orchestra in qualche modo sviluppano tutto il potenziale che hanno e fanno diventare dei brani quasi danzanti anche un brano come Da Chilo Che Io Sei. Sei d'accordo con me?
0: Assolutamente, ha una grandissima capacità veramente di spaziare a 360 gradi e riesce anche a far diventare appunto danzante, ballante, un qualcosa che apparentemente potrebbe essere solo romantico e poco più.
1: Sentiamolo, Ivan Lins, Da Chilo Che Io Sei.

0: all'ins da Kilo Keo 6 dal vivo in questa notte meravigliosa con l'orchestra Metropole diretta da Vince Mendoza. Voglio dirti una cosa, Sergio, forse a te ti è sfuggito oppure non l'hai saputo. Devi sapere che Ivan Lins a un certo punto della sua carriera è stato osservato particolarmente da due artisti italiani. Uno è Ivano Fossati e l'altro è Lucio Dalla. Su Ivano Fossati dobbiamo dire che a un certo punto l'editore di Ivan Lins e di Ivano Fossati ha deciso di invitare Ivan Lins e di coinvolgere Ivano Fossati per una decina di giorni in un bellissimo albergo di Capri per scrivere delle canzoni insieme. I due hanno molte cose in comune, prima di tutti il nome, Ivano e
1: con
0: Ivan. E hanno scritto delle belle cose. La cosa un po' triste, secondo me, è che mentre Ivano Fossati non ha mai ricantato le canzoni che loro hanno composto, Ivan invece ha messo le mani su questi brani e insieme ad altri parolieri, perché poi loro avevano scritto insieme le melodie, non sono Ivano Fossati sicuramente è un autore anche
1: mancavano
0: della parte
1: testi,
0: letterale,
1: diciamo.
0: E i testi poi sono stati messi nei brani musicali da artisti brasiliani in portoghese. Quindi purtroppo mentre gli artisti brasiliani sono sempre aperti e concludono il lavoro, nel caso di Ivano Fossati, non so per quale motivo, sicuramente giustificato, lui non ha mai cantato, non ha mai suonato, non ha mai inciso queste canzoni fatte con Ivan Lins.
1: Che strano, non sapevo di questa particolarità, veramente è qualcosa di molto strano, perché insomma se hanno creato delle cose che meritavano di essere...
0: Prima di tutto se hanno accettato l'invito,
1: certo,
0: erano già convinti che avrebbero incontrato una persona importante, no? Un artista con il quale avrebbero potuto dialogare bene.
1: Una cosa molto, molto particolare e davvero assai strana.
0: Esatto. A me sinceramente è dispiaciuto molto. Però voglio dirti che sicuramente Ivano Fossati magari un domani quando deciderà di tornare in sala di incisione potrà incidere un brano scritto da Ivan Lins, però sappiamo anche che ci sono degli artisti straordinari di livello mondiale che hanno cantato canzoni di Ivan Lins,
1: certo,
0: magari
1: certo,
0: a volte ci è sfuggito, per esempio
1: a me è sfuggito quando me l'hai detto
0: Barbara Streisand
1: della scaletta che avevi preparato, sì, e che avevi deciso appunto di proporre. Io sinceramente non l'avevo mai ascoltato questo brano e sono rimasto davvero stupito, perché insomma un brano di un artista, di un compositore cantato da Barbara Streisand, ma non è che capita tutti i giorni.
0: No, ma poi tanti anni fa, nel senso che una volta che la Streisand canta una tua canzone, tu puoi pure smettere di scrivere.
1: Sì, diciamo che...

0: Il top proprio
1: E dai.
0: della possibilità di essere considerati.
1: Cioè, possiamo metterla allo stesso livello di Frank
0: È
1: Sinatra?
0: come se un brano di Van Halen l'avesse cantato Frank Sinatra, appunto.
1: Esattamente. Allora, il brano si intitola The Highland ed è la versione inglese del fantastico Come Sarginovu, un brano
0: Bellissimo,
1: fortissimo, di grande
0: bellissimo,
1: intensità.
0: bellissimo. C'è una versione cantata da Simone che è
1: Sì,
0: meravigliosa, anche lei.
1: bellissimo.
0: In questo caso credo che sarà proprio qualcosa di
1: E adesso
0: straordinario.
1: l'ascolti. Allora, l'album all'interno del quale Barbra Streisand canta The Highland, quindi la versione in inglese di Come Sarginovo di Van Lins, si intitola, pensa un po', A Love Like Ours, cioè
0: Ah,
1: Un amore come il nostro.
0: come il nostro.
1: È bello, no? Barbra Streisand, The Highland.

0: Barbra Streisand, The Highland, come Sarge Novo, non è stupenda?
1: Davvero meravigliosa, guarda. Ho perso tanto tempo senza ascoltarla, adesso devo recuperare.
0: Adesso te la scarichi, poi si trova tranquillamente anche in rete. Allora,
1: non lo sapevo proprio, Max.
0: Un altro artista che ha amato moltissimo Ivan Lins è Lucio Dalla.
1: Sì.
0: Con il quale Ivan si è incontrato, ha fatto anche dei concerti insieme.
1: Sì.
0: Pensa che Ivan Lins ha detto sia alla stampa che al sottoscritto che quando ha conosciuto Lucio Dalla, quando ha iniziato a cantare, innanzitutto Ivan Lins, nei primi anni in cui noi ci conoscevamo, lui mi ha detto: "Dice Max, io vorrei tanto conoscere Lucio Dalla". E io non pensavo che lui lo conoscesse musicalmente parlando, perché sai, non si sa mai. E invece eravamo a casa sua, è andata al piano e mi ha cominciato a scrivere, a cantare delle cose,
1: cantare qualcosa di Lucio.
0: Tipo Felicità, no? E quindi poi successivamente un discografico li ha messi in contatto e quindi si sono incontrati. Lucio e Ivan hanno realizzato alcuni concerti insieme e sono bastati pochi concerti per far dire poi ad Ivan, sia al sottoscritto che alla stampa, che aver suonato con Lucio Dalla gli ha aperto un mondo relativo alla capacità interpretativa, al modo estetico di proporsi sul palco, che lui non conosceva. Quindi c'è un Ivan Lins prima Lucio Dalla e un Ivan Lins dopo Lucio Dalla.
1: Quindi Ivan si è sentito arricchito da questo incontro, non solo musicalmente ma anche proprio come soggetto artistico, ecco, dal punto di vista dell'espressione e di come esprimere la musicalità, il talento e la sensibilità musicale.
0: È proprio così.
1: D'altra parte Lucio è stato,
0: non è vero,
1: inconfondibile, inimitabile e assolutamente indimenticabile.
0: Unico, indimenticabile. Un altro artista che ama moltissimo Ivan Lins, non so se ha mai suonato con lui, ma è sicuramente un artista che ha interpretato una sua canzone, che in brasiliano si chiama Soberana Rosa, Rosa Suprema. Tu usi spesso questo termine quando definisci Tom Jobim, no?
1: Esattamente, il maestro soberano.
0: Maestro supremo. È Sting. Sai che Sting ha interpretato...
1: Sting ne sa tanto di musica, ma proprio tanto. Non è un caso che ama la musica brasiliana, come tanti altri musicisti di grandissimo livello.
0: Sì, tra l'altro Sting ha lavorato con Jacques Morellenbaum, per esempio, con anche altri artisti brasiliani, ha cantato quella bellissima canzone Fragile, in portoghese, Frágil, nell'epoca in cui la foresta amazzonica era
1: in grandissimo pericolo, aggredita.
0: Esattamente. E aggredita. Quindi è un artista sensibile che è molto vicino anche ai problemi sociali del Brasile.
1: Sting è uno che
0: dell'ecologia.
1: Il
0: brano di Sting che abbiamo scelto è tratto da un album intitolato A Love Affair, The Music of Ivan Lins. Se non sbaglio, correggimi, questo album, che è cantato da grandi artisti internazionali, è un album che Ivan Lins... di cui Ivan Lins ha conosciuto dopo la realizzazione, perché era un po' una sorpresa. Forse c'era un evento in particolare, non so, il compleanno di Ivan Lins, i suoi 50 anni, 60 anni, 70 anni, adesso non so. Però questo album è stato inciso proprio per rendere omaggio a Ivan, tutti artisti internazionali che cantano in inglese le canzoni di Ivan Lins, e poi alla fine canta pure Ivan.
1: Io credo che deve essere una grande soddisfazione, una grande emozione per un artista prendere coscienza che tanti musicisti di grandissimo valore danno un'importanza così rilevante a quello che tu hai fatto. Davvero deve essere un orgoglio incredibile.
0: Enorme.
1: E che Ivan si merita tutto, perché è davvero un grandissimo protagonista della musica non solo brasiliana ma mondiale.
0: La voce inconfondibile di Sting in questo brano di Ivan Lins, She Walks This Heart, intitolato in portoghese Soberana Rosa.

0: Soverana Rosa, Sting, in inglese She Walks This Earth, un brano cantato da lui contenuto in questo album A Love Affair, The Music of Evan Lins. A Love Affair sarebbe una storia d'amore.
1: Una storia d'amore, sì, una storia di, appunto, di cuore.
0: Adesso ti do la parola perché si parla della tua, di una delle tue preferite, che è stata forse la responsabile al successo, del successo di Evan Lins, Elis Regina.
1: A Pimencinia.
0: Esattamente. Che cosa è successo quando lei ha deciso di cantare Evan Lins e di cantare Maddalena?
1: Lei ha saputo cogliere davvero nel mondo dei compositori questo giovane protagonista che stava sorgendo e che stava producendo delle belle musiche, ma che erano state così un po' messe da parte perché non era molto famoso. Stiamo parlando di un'epoca...
0: Ancora era presto, no? Per dire che era un artista popolare.
1: Parliamo fine anni 60, inizio anni 70. Di conseguenza davvero era proprio all'inizio, e quindi come tutti quanti quelli che si approcciano in un percorso professionale, certo, si stava facendo strada. Mm-hmm. Ebbene, Elis Regina, che aveva un talento straordinario fin da quando praticamente è nata,
0: sì,
1: poco più
0: è nata cantando,
1: sì, evidentemente questo,
0: invece capito, di piangere già gli metteva note,
1: ha saputo cogliere davvero e far crescere, grazie alla sua meravigliosa voce, alla sua maniera di interpretare, che credo che sia la più grande interprete
0: in
1: insieme
0: assoluto
1: a Nana Caymmi della musica brasiliana,
0: sì,
1: moderna,
0: sì.
1: E lei ne ha fatto

0: davvero un punto di riferimento, perché sono parecchi brani che scritti da Ivan Lins, che poi lei ha cantato, in particolare il grande successo che tu ricordavi poco fa, che è Maddalena.
1: Ho scelto questo perché, insomma, dai.
0: Ma è un punto davvero d'arrivo sublime proprio della musica di Ivan Lins, perché tuttora è un brano molto
1: Sì.
0: attuale, molto cantato, molto seguito e molto proprio proposto in qualsiasi concerto. Sicuramente uno dei brani che Ivan
1: C'è
0: Lins è
1: Maddalena.
0: chiamato a fare e a riproporre è
1: È
0: Maddalena.
1: una di quelle canzoni che l'artista non può
0: Immortale.
1: esimersi da suonare, no?
0: Immortale. È un po' quello che avviene per tanti musicisti, magari un pochino richiamati a fare dei brani conosciuti, come potrebbe essere Carota Gipanema, anche
1: Certo.
0: se è diventata una signora molto attempata, ma sempre
1: Certo.
0: Carota rimane.
1: Sì, con il vantaggio che mentre Jobim purtroppo è da un'altra parte del mondo, della vita,
0: Nuandargissima,
1: Nuandargissima,
0: Nuandargissima.
1: nel piano più alto, Ivan Lins è ancora con noi
0: Grazie al
1: e gira
0: cielo.
1: il mondo cantando la sua musica. Elis Regina, nell'interpretazione di Maddalena, che è stata davvero importante per la divulgazione di questo grande, grandissimo cantautore brasiliano.

0: Maddalena, Elis Regina, è un brano di Ivan Lins da Elis Au Vivo, gran disco questo qui.
1: Sì, uno allora, dei tanti capolavori di Elis Regina.
0: Sergio, mentre tu portavi i dischi di Ivan Lins qui in Italia, c'era un Sergio Brasile che se ne andava in giro per gli Stati Uniti a portare i dischi di Ivan Lins da quelle parti. Cioè, come è arrivato secondo te Ivan Lins negli Stati Uniti?
1: Ma io intanto credo che la sua musica...

0: molto, molto affine, molto comprensibile per certi musicisti
1: Americani,
0: nordamericani,
1: sì.
0: che dove abbiano un qualcosa che li accomuna e che riescono in qualche modo a percepire proprio il valore e la musicalità che adatta alla loro sensibilità musicale.
1: Sì.
0: Tra l'altro, lui è sempre stato molto attento anche alla musica nordamericana, non a caso ha una conoscenza molto intensa anche del mondo musicale nordamericano, quindi ha saputo anche, come dire, adattare. Evidentemente è stato un
1: Già
0: matrimonio quasi,
1: pensava quando scriveva.
0: già è un matrimonio che doveva per forza di cose mettersi, si dovevano soltanto incontrare,
1: Sì.
0: e ad un certo punto è diventato qualcosa di consueto. La prova ce l'abbiamo in quello che tu hai ricordato poco
1: Sì.
0: fa essere un disco meraviglioso, dove i grandi musicisti, grandi protagonisti della musica
1: Hanno
0: nordamericana
1: fatto un album.
0: hanno fatto un album per lui.
1: Sai che, insomma, l'essere umano spesso è portato a fare dei paragoni, no? Per esempio, nell'ambito del calcio, quante volte hanno detto che sei della Lazio? Zaccagni sembra,
0: Sì,
1: non so,
0: Tizio, sì. Di
1: oppure nell'ambito di altre squadre di
0: altre
1: calcio,
0: squadre, certo, altri
1: altri
0: protagonisti,
1: giocatori. Questo è il
0: certo.
1: nuovo Tardelli,
0: Sì.
1: questo è il nuovo Scirea, no?
0: Certo, perché magari, come dire, ricorda nelle movenze, nella grinta o nella capacità,
1: Fisicamente.
0: o
1: Questo succede anche nell'ambito della musica, perché molti artisti nuovi o meno nuovi sono stati paragonati ad artisti che sono venuti prima.
0: certo.
1: Però nel caso di Ivan Lins, secondo me, la musica che lui fa può essere in qualche modo paragonata nella capacità di inserimento, di arrivo negli Stati Uniti a quella di Tom Jobim. Sei d'accordo con me?
0: Sì,
1: Nel senso che forse, così
0: può
1: come
0: essere.
1: Tom Jobim realizzava dei brani, scriveva dei brani che erano facilmente
0: Certo.
1: comprensibili dal punto di vista degli arrangiamenti degli accordi verso la musica americana, così Ivan Lins scrive dei brani, diciamo, più compatibili con la musica americana.
0: Probabilmente anche proprio nella forma di come musicalmente parlando la produzione di Valencia, anche il fatto che lui sia un re della tastiera,
1: Sì.
0: un re del pianoforte,
1: Sì,
0: diciamo,
1: sì.
0: che è molto importante evidentemente per una certa popolazione musicale
1: È
0: nordamericana,
1: vero.
0: ed è in grado di percepire, di assumere proprio, di essere e di assorbire questa proposta musicale di un musicista, compositore,
1: Com'è
0: grande
1: lui?
0: inventore davvero di musicalità come Ivan Lins.
1: Sergio, tutta sta storia per dirti che anche George Benson ha cantato e ha scritto e ha suonato un brano di Ivan Lins.
0: Un altro semisconosciuto, no? Proprio il primo
1: Sì,
0: che capitava.
1: il brano è Gignorà, Gignorà, sentiamolo.

0: George Benson con la sua meravigliosa chitarra, la sua Gibson, Gignorà Gignorà, da Give Me the Night. Cioè, meglio di lui per raccontare i Rolling Stones agli americani.
1: Ma comunque abbiamo avuto già un numero, proprio, come posso dire, senza limiti di talenti.
0: Siamo riusciti a passare la stessa sensazione che abbiamo noi.
1: Sì, sì.
0: Cioè, noi sappiamo che Ivan Lins è uno dei più grandi compositori del
1: assolutamente
0: mondo.
1: Assolutamente
0: sì. Si può dire?
1: Si può dire. Chi non è d'accordo sta perdendo molto.
0: Certo. Senti, a proposito di Ivan Lins, quando ti dicevo all'inizio che lui ama moltissimo l'Italia e la gastronomia italiana, devo raccontarti che quando abbiamo inciso con lui insieme a Ferruccio

0: Lucio Spinetti, Giovanni Ceccarelli e Francesco Petreni e Dadi Carvaglio, l'album Inventario, che tu avrai sicuramente.
1: Ah, ci mancherebbe.
0: Noi abbiamo vissuto una decina di giorni a Siena, in un albergo, ristorante, dove fanno colazione anche i camionisti che passano da quelle parti.
1: Quindi allora vuol dire che è un bel ristorante.
0: La colazione è molto heavy, è molto punk.
1: Sì, ma deve essere molto buona, perché no, i camionisti sono specialisti.
0: No,
1: per
0: fantastico,
1: posti.
0: Fantastico, un posto meraviglioso di cui non possiamo fare il nome, però lì abbiamo vissuto, Ivan ha dormito lì, e quando lui ricorda l'Italia non può non ricordare le colazioni in questo ristorante. La colazione in Italia, si sa, è il cappuccino col cornetto, il croissant, la brioche,
1: sì, diciamo il classico,
0: possiamo
1: però
0: aggiungere qualche cosa, un po' di frutta, l'insalata di frutta.
1: In linea di massima è quello che dicevi, insomma.
0: Lì si iniziava con la trippa, il salame, il formaggio, le uova strapazzate, una cosa terribile, cioè che alle 10 di mattina io ero già ubriaco, e Ivan pure. Quindi entrava, cioè non so come lui faceva ad entrare in studio e lavorare, no? Io ero pure più giovane, ce la facevo pure, ma lui non so come riusciva a farcela.
1: Però non veniva meno al suo compito, come dire, di commensale.
0: No, se le faceva tutte le portate. Non ce n'era una di portata che non faceva.
1: Beh, d'altra parte doveva sperimentare.
0: Tra l'altro i proprietari di questo ristorante, di questo albergo, ci stanno ascoltando e li salutiamo. Allora, ricordiamo una cosa, che durante la registrazione di questo album Ivan a un certo punto mi disse: mi piacerebbe tanto fare una canzone in italiano che in qualche modo abbia questa parola all'interno di lei, che è imprevedibile. E allora lui mi cominciò a canticchiare la melodia, taratara, taratara, taratara, e io stavo lì con il mio taccuino e riuscivo a conversare con lui e a capire che cosa lui avrebbe
1: cosa
0: voluto.
1: Volesse.
0: E alla fine lui mi ha detto: ma il testo lo devi scrivere te in italiano.
1: Ecco.
0: Quindi diciamo, io
1: quindi
0: ho l'onore
1: coautore
0: di essere un coautore di
1: coautore.
0: Valenza.
1: Scusate se poco,
0: no,
1: dice
0: non è
1: l'ascolto.
0: Non è poco per
1: coautore.
0: Niente.
1: Coautore.
0: Il brano si intitola Imprevedibile e fa parte di questa meravigliosa esperienza fatta appunto con Ferruccio Spinetti, Giovanni Ceccarelli, Francesco Petreni e Dadi Carvaglio e tanti invitati, che è stato l'album Inventario Incontri.
1: Poi sai
0: Valenza,
1: che mi piace tanto proprio il titolo, perché può essere Inventario o Inventa Rio.
0: Difatti è stata una cosa che è venuta fuori dalla testa di questo.
1: Veramente, è molto,
0: di questo
1: è molto particolare e molto simpatico.
0: Grazie, molto gentile. Allora, la cosa più bella è che quando nel 2016 abbiamo ricevuto la telefonata dal Grammy Latino, che ci comunicavano che il nostro album era stato candidato al Grammy Latino come miglior album di musica brasiliana, diciamoci, io mi sono messo a piangere.
1: È un'emozione non da poco, perché non è che è una cosa che avviene tanto tanto spesso ai musicisti, ai compositori, insomma diciamo che è un punto, davvero una medaglia che uno si può mettere sul petto.
0: Esattamente. Serginio, adesso ti do la buonanotte, ma torni la prossima settimana, no?
1: Con molto piacere.
0: E parliamo di João Gilberto de Oliveira.
1: Un mito, il papa della bossa nova.
0: Guarda, vieni sabato prossimo, perché domenica non ci sto, perché sto a Rio de Janeiro. La trasmissione
1: molto
0: va
1: bene.
0: In onda da Rio de Janeiro.
1: Ah,
0: va bene?
1: Che bellezza. Então, faz uma boa viagem.
0: Maraviglia.
1: E approveci.
0: Grazie a Marco Mascia che ha curato la parte tecnica. Grazie a Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Ciao, querido.
1: A te a prossima.
0: Buonanotte. Dopo di noi c'è il GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max Tomassi
1: e Sergio Brasil.
0: Ciao Lindu.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ed espresso vicinanza alle persone ferite ricoverate negli ospedali di Bologna e Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato a dottori e infermieri. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un cittadino di origine egiziana e il figlio. Dei 4 feriti, 2 donne sono in condizioni gravi. In serata sit-in di solidarietà a Modena. Le indagini intanto proseguono. Il ministro Piantedosi esclude il terrorismo e la vicenda infiamma il dibattito politico.
3: Revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque, così il leader della Lega Matteo Salvini dopo i gravi fatti di Modena. Da Forza Italia gli risponde l'alto vice premier Antonio Tajani, che però ricorda l'uomo fermato, un cittadino italiano e non ha il permesso di soggiorno. Vicinanza ai familiari dei feriti della strage da Fratelli d'Italia, che chiede chiarezza. Galeazzo Bignami.
4: Un fatto estremamente grave, bisognerà verificare che cosa è accaduto. Confidiamo che tuttavia non cerchino di anche sminuire un fatto di una gravità riducendolo al gesto di un folle.
3: Parla di sciacallaggio il centrosinistra unito in risposta alle parole di Salvini. Per la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita a Modena, è un atto di violenza inaudita che sconvolge.
5: La nostra piena vicinanza va alle persone ferite anche in modo grave, alle loro famiglie, e la nostra gratitudine va ai soccorritori, al personale sanitario che sta curando i feriti.
3: È soltanto una bieca speculazione politica per il Movimento 5 Stelle, che sottolineano il tema della sicurezza non sia terreno di propaganda elettorale. Per Riccardo Maggi, più Europa, Salvini è disperato. Le sue parole provano a nascondere il fallimento sulla sicurezza di un governo al capolinea. Alessandro Allegra, GR1.
2: La premier Meloni chiede alla presidente della commissione von der Leyen di estendere la deroga del patto di stabilità anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente precisa, la premier, sarebbe molto difficile per il governo giustificare perché l'Unione non consenta flessibilità per difendere famiglie e imprese, ma Bruxelles tiene il punto. Al momento la nostra posizione non cambia. L'ultimatum di Trump: l'Iran accetti l'accordo, di loro non resterà nulla. Telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, che precisa: se riprenderanno gli attacchi parteciperemo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione di Trump su un eventuale nuovo intervento militare. Intanto nella notte uccisi un comandante della Jihad e sua figlia in Libano. A Beirut un nuovo raid di Tel Aviv ha provocato almeno 5 morti, tra cui 2 bambini e 11 feriti. Nella notte attacco russo sulle città ucraine di Odessa e Dnipro, almeno 5 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. A Odessa diversi palazzi sono stati colpiti da alcuni droni, tra cui una scuola e un asilo. È atterrato a Malpensa l'aereo con i 20 italiani a bordo della nave delle Maldive, su cui c'erano anche i 5 sub morti. Intanto tra poche ore riprenderanno le operazioni di recupero. Nelle isole dell'Oceano Indiano è arrivato il team finlandese di Dan Europe con i 3 sub speleologi, che si immergeranno per riportare in superficie i 4 corpi ancora in fondo al mare all'interno di un cunicolo di una caverna sottomarina. Le ricerche erano state sospese dopo che un sommozzatore maldiviano esperto era morto in uno dei tentativi di recupero. Possibili disagi per lo sciopero di 24 ore proclamato da USB. La mobilitazione interessa i lavoratori del settore pubblico e del privato.
6: Particolarmente penalizzato è il settore dei trasporti. L'agitazione è già iniziata alle 21 e proseguirà per 24 ore. Il gruppo FS invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia e i social ufficiali. A rischio sono anche bus, metro e tram, garantite solo le fasce di garanzia. L'agitazione è stata proclamata dall'Unione Sindacale di base. Il dirigente Guido Lutrario:
7: è uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei

0: prezzi. È uno sciopero per denunciare la complicità del governo italiano con lo Stato di Israele per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
1: Lo sciopero, che coinvolge pubblico e privato, interessa anche la scuola per l'adesione di docenti e persone alleata e la sanità, con ripercussioni anche negli ospedali per l'intera giornata lavorativa. E rimangono in ogni caso garantiti i servizi di emergenza. Lorenzo Opice, GR1.
2: Lo sport, tennis, Sinner batte Rud in finale, vince gli internazionali di Roma, il primo azzurro 50 anni dopo Panatta che ha assistito alla partita. La coppa consegnata dal presidente della Repubblica Mattarella. Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Calcio: il Napoli vince 3-0 a Pisa e si assicura la qualificazione in Champions. Passo avanti importante per Milan e Roma, attualmente terza e quarta in classifica, che vincono rispettivamente 2-1 contro il Genoa e 2-0 contro la Lazio. Juventus sconfitta a Torino 2-0 dalla Fiorentina e ora come ora fuori dalla Champions, a pari punti con il Como che batte 1-0 il Parma. Nella parte bassa della classifica, Cagliari salvo dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino, Lecce e Cremonese che vincono rispettivamente 3-2 contro il Sassuolo e 1-0 contro l'Udinese si giocheranno la salvezza nell'ultima giornata. Inter-Verona 1-1 e Atalanta-Bologna 0-1. Playoff di Serie B, il Catanzaro domina il Palermo in casa per 3-0 nell'andata della seconda semifinale. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto. Al momento la nostra posizione non cambia. In una nota la Lega applaude alla Premier. Sposa totalmente la linea di Salvini, si legge, e i suggerimenti da sempre auspicati dal partito.
4: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
3: La tentata strage di Modena è in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate il 31enne Salim El Kudri, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si attende la convalida del fermo. L'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visita ai feriti in ospedale, ringraziando i sanitari che se ne stanno prendendo cura. Da entrambi anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. E veniamo alla guerra in Medio Oriente. Nuovo avvertimento di Donald Trump: l'orologio scorre, scrive su Twitter. Se Teheran non accetterà l'accordo, non resterà niente di loro. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. E nella notte, attacco russo sulle città ucraine di Odessa e Dnipro, almeno 5 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. A Odessa diversi palazzi sono stati colpiti da alcuni droni, tra cui una scuola ed un asilo. E veniamo alla tragedia delle Maldive. Atterrato ieri sera a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. E lo ricordiamo, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato l'USB, coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori trasporti, scuola, sanità. La base della protesta, l'aumento delle spese militari, la crisi welfare e degli stipendi reali. Per le sole ferrovie l'agitazione è già iniziata alle 21 di ieri sera fino alle 21 di oggi. Previste fasce di garanzie per il trasporto pubblico locale, che variano però da città a città. Meteo: ancora qualche nuvola e locali rovesci soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Da domani torna il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo a partire da metà settimana. E prima di dare lo sport, un'ultima ora: un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Yunnan a Lizhou, nella regione autonoma di Guangxi in Cina. Al momento i media locali parlano di 3 persone disperse, 4 ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Si parla oltre di 7.000 residenti messi in sicurezza. E parliamo dell'impresa di Sinner, il numero 1 al mondo. Ha battuto il norvegese Ruud e si è aggiudicato gli internazionali di tennis a Roma, il primo azzurro 50 anni dopo Panatta.
5: Da Roma 1976 a Roma 2026, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, finalmente un italiano rivince il foro. L'imperatore Jannik, doppio 6-4 a Casper Ruud, premiato dal presidente Mattarella sotto gli occhi di Panatta. Sinner:
6: sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa, grazie mille per tutto.
5: E poi nel cuore dello stadio, a tu per tu con l'imperatore Jannik. Quanto pesa quella coppa? Immaginiamo molto pesante, una giornata storica.
6: Giornata molto importante per il tennis italiano, partendo dal doppio, mai vinto nessuno nella storia qua, poi ho vinto la prima volta qua a Roma.

0: Vuol dire tanto per me, siamo tutti contenti, il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio, dal primo giorno, quindi siamo molto contenti.
1: Cosa aggiunge questo trionfo qui a casa nostra dopo 50 anni da Adriano Panatta?
0: Vuol dire ovviamente tanto, tanto lavoro, tanti sacrifici dietro, un momento molto bello.
1: E per non farci mancare nulla, Bolelli e Vavassori che trionfano in doppio, un'altra pagina di storia, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizia alle 5.30 e ora vi lascio a Disco Sveglia.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: O con il sole, radio sveglia è quello che ci vuole.
7: Buongiorno, Disco Sveglia.
8: Buongiorno Italia.
9: Buongiorno ragazzi. Sì.
10: Buongiorno Disco Sveglia. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Gabriele.
8: Eccoci.
10: Cosa si fa? Si parte.
8: Si parte. Dai.
10: È temperatura questi giorni un po'. Bassa. No?
8: Su, coraggio. Gas.
10: Cambia tutto.
8: Va bene, dai.
10: Gas.
8: Ci mancava la sgasata.
11: Buongiorno di qua.
8: Buongiorno di là.
11: Saluti a quelli di Disco Sveglia per tutto quello che fa.
8: Ciao,
11: Eugenio il Lomellino.
8: Ciao Eugenio.
12: Doppio colpetto.
13: Disco Sveglia. Buongiorno.
12: Anche meno.
8: Entusiasmo ingiustificato. Chi è la canzone?
14: Disco Sveglia.
8: Pugni chiusi.

0: meraviglia, bella, bella, bella. Bene, non si poteva cominciare meglio la settimana. Questo è Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
0: E allora, grazie a tutti per il vostro affetto al 335-699-2949. Il Disco Sveglia termina qui anche per questo inizio settimana. Sì, noi torneremo domani, sì, come
3: io,
0: sempre.
3: Io sto già raccogliendo le mie cose.
0: Bravo, raccoglie le
3: sue
0: cose.
3: Se ne va dal mio paese.
0: Bravo, se ne va dal suo paese. Tra poco arriva il professor Umberto Broccoli.
3: Sì, sì, dal suo paese.
4: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Eccoci qua. E allora sì, siamo praticamente entrati nel vivo di questa puntata di lunedì 18 di maggio. Come è stato il risveglio questa mattina? Dopo,
3: beh, guarda, ormai è tutto quanto a posto, tutto ormai ho fatto il cambio stagione, ho le mie, così, la mia serie di ciabatte, sì, infradito, sì, sì, sì, alcune le ho riparate con i consigli, certo, del nostro amico Ciro. Quindi Ciro, insomma, sto a posto,
0: a posto. Quindi ha scelto una canzone e oggi, sì, parteciperà poi venerdì al pezzone della settimana. Vero. Ed è un brano che parla della forza della vita. Della vita, viva, vero, la vita.
3: Paolo Vallesi, che è un amico, e poi oltretutto festeggia il compleanno.
0: Perché nasceva proprio oggi a Firenze.
3: Ecco, e siccome non è poi tanto programmato, abbiamo detto ci pensiamo noi. Vai. Per rilanciare con la forza della vita.

0: Beh, questo è un, proprio un classico di metà anni 90.
1: Cioè, poi, io ricordo che sotto Covid, il periodo, sì, del Covid, in Spagna, sì, hanno preso questa canzone, sì, c'è proprio la sua, infatti,
0: hanno
1: fatto una versione in spagnolo, sì, e l'hanno rilanciata.
0: Un manifesto proprio per
1: inneggiare la vita,
0: esatto,
1: insomma,
0: di resilienza.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Bravo, bravo, bravo Paolo.
1: Sì.
0: E invece adesso il nostro amico che ci ha chiamato al 335-699-2949.
1: Non ci dimentichiamo, questo innanzitutto è un programma di dischi a richiesta.
0: E i protagonisti siete voi.
1: Sentiamo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno. Una bella botta con il disco sveglia sarebbe Born Sleep.

0: canzone che ci ricorda veramente momenti particolarmente belli della radiofonia, quando andavano queste cose particolarmente elettroniche.
1: Underworld, tradotto letteralmente nato con gli slip.
0: No.
1: Nato con gli, perché uno poteva nascere con i Bermuda,
0: invece
1: è nato con gli slip.
0: Si può tradurre come morto de sonno. Ok, morto de sonno.
1: O nato con gli slip.
0: Va bene, è nato già che dormiva. Va bene, questa canzone degli Underworld ci porta nel vivo di questa puntata, perché adesso è il momento dell'almanacco. L'almanacco.
1: Questo è un po' montana, tipo Yodel.
0: Sì, chi c'è oggi di santo?
1: Ecco, c'è Dioscoro.
0: Chi?
1: Dioscoro.
0: Dioscoro forse sarà.
1: Dipende. Poi Potamone.
0: Potamone. Non si commentano i santi. I santi non si può scherzare.
1: Teodoto.
0: Chi è Teodoto?
1: E Tecusa. Tecusa è Veneto. Tecusa. E poi c'è Faina.
0: No, vabbè, ma c'è un santo che si chiama Faina.
1: Faina è furbo, no. Furbo Faina.
0: Non ci credo, che c'è.
1: Eufrasia
0: ci credo, perché è un po' tra l'Europa e l'Asia.
1: Poi insieme Matrona e Giulitta.
0: Giulitta,
1: che è della.
0: Giulitta.
1: È un modello nuovo.
0: Va bene.
1: Poi c'è Venanzio.
0: Un modello Giulitta.
1: Venanzio
0: li conosco io, di Venanzio.
1: Ecco, poi c'è Santa Palomba. E poi c'è Bartolomea.
0: Esiste una santa che si chiama
1: Bartolomea. E poi Blandina. Quando si vuole riposare.
0: No, quella è la Brandina. Questa è Blandina.
1: Poi c'è Burcardo.
0: Ma perché?
1: Burcardo è.
0: Ma perché Burcardo?
1: Si chiama così.
0: No. Oggi festeggiamo anche il magistrato Ayala, Giuseppe Maria Ayala, che festeggia il suo compleanno proprio oggi, nato a Caltanissetta, il grande Enrico Brignano. Enrico Brignano, auguri a lui e a tutti i Brignani.
1: A tutti i Brignani, sì. E poi anche oggi, quelli piccoli.
0: E poi oggi Frank Capra, Frank Russell Capra, ma il suo nome era Francesco Rosario Capra, perché era italiano.
1: Nato a Bisaquino.
0: Mica è nato a New York, è nato a Bisaquino, ragazzi.
1: Oggi sarebbe stato il compleanno anche di Giovanni Falcone,
0: infatti,
1: che nasceva oggi.
0: Penso che si ricorderà in molte trasmissioni la sua figura.
1: E poi anche la data di compleanno di Papa Wojtyla, quindi nasceva proprio oggi. Poi c'è un grande filosofo e matematico.
0: Quanto mi piace, Bertrand Russell. Quindi questo è un filosofo importante.
1: Sì,
0: immagino che lei abbia estrapolato una frase.
1: Certo, per volare alto, io prendo le frasi, di solito mi danno le peggiori.
0: Questa qua
1: di Bertrand Russell: il problema dell'umanità è che gli stupidi sono sempre sicurissimi,
0: è vero,
1: mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi.
0: Bravo.
1: Se sei stupido,
0: 90 minuti di applausi a Bertrand Russell.
1: Ecco, Russell,
0: una cosa bellissima, ha detto veramente. Questo è il vero grande problema dell'umanità. Una volta
1: che ci sono gli stupidi,
0: che sono poi troppo

0: Con una sicumera,
1: sono convinti.
0: Mentre invece le persone intelligenti non sanno mai se hanno
1: si
0: ragione.
1: Fanno dei dubbi.
0: Tanti, troppi forse. Vabbè, detto questo, adesso ci sarà anche da festeggiare qualche giapponese che giocava a pallone.
1: Sempre, classe 64. Ormai,
0: ancora tra noi.
1: Ormai si è arrugginito pure il Kyoto.
0: Sì, il Kyoto ormai pure.
1: Si chiama Satoru Mochizuki.
0: Satoru Mochizuki, ecco. Ex calciatore giapponese. Sì. Poi facciamo gli auguri. Adesso basta, non basta cantanti.
1: No, come no.
0: Attrici.
1: Questa volta addirittura classe 69. Non si dicono queste cose.
0: No.
1: È belga.
0: La signora belga.
1: Belga.
0: Quanto è belga? Belga è bella.
1: No, vada a vedere. Belga. Si chiama Elena Noguerra. Ho scelto la cosa proprio più brutta.
0: Facciamo 10, dai. 10
1: terribile.
0: 10 secondi di Elena Noguerra.
1: Noguerra, vai.

0: Com'è?
1: Ah, sai quanti ascoltatori adesso si andranno a ascoltare tutto il repertorio? Sì,
0: una bella presenza. Bella donna. Poi se canta,
1: non
0: ce ne frega
1: niente. È irrilevante. E adesso invece c'è una bella canzone della nostra playlist. Sì, sì, sì. Caro il mio
0: Maurizio. Sì, perché è ritornato Tiziano Ferro con una
1: nuova versione di battaglia. Di, sì. Perdono diventa per perdono. Adesso per perdono con due X. XX
0: doppia. Sì, la doppia. Potenza?
1: Sì, le potenze. Esatto, le potenze. Se ne ricorda lei?
0: Come no, me ne ricordo.

0: animali.
1: Da cui ecco. Io mi dissocio subito.
0: No, guarda, questa è carina. È una notizia divertente, ma insomma anche preoccupante. Perché ecco. Protagonista è un orso.
1: Ah.
0: Un orso, sai, gli orsi ormai sono diventati, sono parte insieme ai cinghiali, insieme anche ai pavoni, a ravenna e piano. Insomma,
1: sì,
0: ormai.
1: Ai gabbiani, ci conviviamo ogni giorno con questi
0: animali.
1: Sempre
0: più presenti e più umanizzati.
1: Sì, sì, sì.
0: Siamo in Val Camonica,
1: okay?
0: Ed è stato segnalato più volte questo orso che ha causato qui e lì qualche danno, però questa volta la combinata è davvero grossa.
1: Che ha fatto?
0: Lui che ha fatto? Siccome ormai si è umanizzato, lui ha visto un pollaio, quindi l'orso che fa? Cammina facendo finta di niente, facendo il vago, un orso vago.
1: No, so che faceva pure pio. Ha imparato a dire
0: Si è avvicinato senza farsi vedere alle galline.
1: Certo.
0: Che le galline non sono molto intelligenti, quindi così.
1: Anche perché non è che hanno a che fare con orsi. Quotidianamente.
0: Quindi è entrato praticamente dentro il pollaio. Facendo
1: il vago.
0: Ma alla fine ha graziato le galline.
1: Le ha graziate?
0: Ha detto perché c'era un cesto.
1: Le uova.
0: Con dentro il mangime.
1: Ah, il mangime.
0: Quindi
1: il
0: mais. Lui ha preso il cesto e se n'è andato.
1: Col becchime.
0: Col becchime. Ogni tanto con un popcorn.
1: Sì, sì.
0: E guardava le galline che spigolavano per aria.
1: Che bella scena.
0: Quindi questa è la scena.
1: Okay.
0: Però sembra che poi, siccome dopo che
1: ha mangiato tutto sto becchime,
0: ecco, era nudo sete, ha bussato alla porta della fattoria. Hanno aperto e gli ha chiesto che mi date un
1: una
0: po'
1: birra.
0: Un'orsata.
1: Ah, un'orsata.
0: Voleva l'orsata.
1: Lei è un cretino.
0: E poi ha chiesto anche una sigaretta.
1: Certo.
0: E se n'è andato. Questa è la notizia.
1: L'orso
0: in questione ovviamente dovrebbe provenire dal Trentino, che l'accento era del Trentino, però era solo, non
1: stava
0: era
1: in Val Camonica però.
0: Ecco. Comunque educato, quindi ha preso il sosecchio, è andato in giro per l'AIA che pigolava una gallina però di 300 kg praticamente.
1: Sì, sì. Ecco. Si è mangiato tutti i popcorn e poi ha detto... Sai, una coca.
0: All'appa,
1: il figlio,
0: ecco, voleva iscrivere all'asilo.
1: Ne vuole dire un'altra?
0: All'asilo,
1: non le basta.
0: All'asilo, sai dove? Dalle orsoline.
1: Cioè, stanotte non ci ha dormito questa cosa. Vabbè, lo sente?
0: Come lo sente? Lo sente il Wade.
1: Love bites back.
0: Lo sente il Lucante.
1: Torniamo domani.
0: A domani. Ciao.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, il presidente Mattarella e la premier Meloni in visita ai feriti di Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato a dottori e infermieri. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un cittadino di origine egiziana e il figlio. Dei 4 feriti, 2 donne sono in condizioni gravi. Le indagini intanto proseguono.
3: In cella Salim El Kudri attende l'interrogatorio di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Ai magistrati non ha voluto rispondere. Il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
4: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione terrorismo ci conforta.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Meloni chiede alla presidente della Commissione von der Leyen di estendere la deroga del patto di stabilità anche alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la premier, sarebbe difficile giustificare perché l'Unione non consenta flessibilità per difendere famiglie e imprese. Ma Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. L'ultimatum di Trump, l'Iran accetti l'accordo o di loro non resterà nulla, telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, che precisa se riprenderanno gli attacchi parteciperemo. Nella notte nuovi raid israeliani sul Libano, almeno 5 morti, tra cui 2 bambini. E nella notte attacco russo anche in Ucraina, Odessa e Dnipro, almeno 5 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. Tra poche ore riprenderanno le ricerche dei corpi dei sub morti alle Maldive, rientrati intanto in Italia i compagni di viaggio.
5: Un viaggio di ritorno amaro. Sono atterrati a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave dalla quale si sono immersi i 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. Sono sul luogo della tragedia invece i 3 Spelius sub arrivati dalla Finlandia per recuperare 4 delle 5 vittime ancora disperse in mare. L'unico corpo riportato in superficie infatti è quello di Gianluca Benedetti. Il team di Sub è stato protagonista di salvataggi complessi come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
6: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
5: Aperte 2 inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i 5 avessero le autorizzazioni per farlo. Simona Decina, GR1.
2: Oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Treni fermi dalle 21 di ieri fino alle 21 di stasera, previste fasce di garanzia che variano da città a città per il trasporto pubblico locale. Tennis, Sinner batte Ruud in finale, vince gli internazionali di Roma, Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Calcio, il Napoli vince 3-0 a Pisa e si assicura la qualificazione in Champions, passo avanti importante per Milan e Roma, attualmente terza e quarta in classifica, che vincono rispettivamente 2-1 contro il Genoa e 2-0 contro la Lazio. Juventus sconfitta a Torino 2-0 dalla Fiorentina e ora come ora fuori dalla Champions a pari punti con il Como che batte 1-0 il Parma. Nella parte bassa della classifica Cagliari salvo dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino, Lecce e Cremonese che vincono rispettivamente 3-2 contro il Sassuolo e 1-0 contro l'Udinese si giocheranno la salvezza nell'ultima giornata. Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1. Playoff di Serie B, il Catanzaro domina il Palermo in casa per 3-0 nell'andata della seconda semifinale. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.

0: Buon ascolto su Radio 1.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Di cantante, anzi di cantatore.
10: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale,
11: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.

E allora con Tommaso Margiotta e Giovanna Insardi apriamo questa settimana nuova di successo. Sono passate da poco le 5:35 del mattino e no, c'è Luca Bernardini in regia, c'è Patrizia Cavalieri per i testi, ci sono in redazione coordinati da Roberta Genuini che ci segue, che ci coordina tutti quanti, Chiara Terranova, Claudio Urbani, successo@rai.it in questo 18 maggio, lunedì 18 maggio 2026, con la luna crescente, con il sole che sorgerà alle 5:44, tramonterà alle 20:24 e con un proverbio del giorno cortesemente suggerito da Patrizia Cavalieri, che è questo: meglio aperto rimprovero che odio segreto. Ma è vero, è meglio dire le cose in faccia, così come capitano, eccetera eccetera. In questo 18 maggio una pletora di amici cui fare gli auguri. Poi comincio con Silvan, Aldo Savoldello, il nostro amico storico, ha un bel po' di anni, devo dire, è sempre così entusiasta del suo lavoro. Tony Garrani, molto bravo Tony Garrani, Michela Mirabella, Tony Garrani, una radio d'autore hanno fatto e poi un po' si sono persi, nel senso che Tony credo che sia addirittura non sia più in Italia, e Michele lo incontro, e Mirabella lo incontro ogni tanto nei viali di Saxa Rubra, e parliamo del passato. L'altro giorno ci guardavano come due superstiti, due reduci, vabbè. E poi Pippo Pollina, perché viviamo nell'era della divina apparenza, cantautore, Paolo Vallesi, e poi finiamo in grande bellezza con un amico storico che è Enrico Brignano, grande Enrico Brignano da Dragoncello, anzi Dragona, Dragone e Dragoncello sono due borgate della periferia di Roma. Allora a questo punto, caro maestro Bernardini, cominciamo così, cominciamo alti.

0: Vabbè, questi sono anche i ricordi che si vanno a incrociare nella mia mente. Era perché mi viene in mente quel 18 marzo dell'89, quando in Sala Nervi facevamo questo concerto e cantava appunto "E ti vengo a cercare" Franco Battiato. Sì, però il 9 maggio del 1983 c'è ad Agrigento, ricordiamo che cosa succede, c'è questa voce.
1: Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita, nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.

Era il 18 maggio del 1920, guardate a maggio quante cose succedono, nasceva appunto Carlo Wojtyła, Giovanni Paolo II.

0: senza dignità.
1: Questo secolo oramai alla fine è saturo di parassiti senza dignità, diceva Franco Battiato, e questi parassiti senza dignità venivano evocati da Giovanni Paolo II ad Agrigento in quel maggio del 1993. Io lo dico ai responsabili: convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. E vedere Giovanni Paolo II anziano tuonare contro la mafia in effetti fa pensare tanto. A me è venuto in mente appunto un papa medievale, il papa che urlava maledizioni nei confronti di chi faceva la guerra, nei confronti dell'odio, nei confronti delle persone che uccidono. Mi viene in mente una frase medievale che peraltro, prima che a successo @rai.it piovano le critiche, ha sbagliato il latino. No, è sbagliata la frase, perché il latino medievale oramai non è più il latino di Cicerone. E dice, ricorda, memento, Deus magnus oculo abet, e Dio ha un grande occhio e ti vede dovunque. E così dobbiamo ricordare appunto questa maledizione benedetta, maledizione benedetta, è un po' una contraddizione, è un ossimoro. E come ricordo quel 18 marzo dell'89 in Vaticano, quando Tesso Battiato, che il Papa, è stato il primo cantautore che si è esibito in Vaticano. Il Papa stesso, Giovanni Paolo II, fece la scaletta, dice: voglio ascoltare e ti vengo a cercare. Nomadi e un oceano di silenzio. E Battiato aveva questa sua simpatica sicurezza, per cui a Destrieri, che era il suo pianista, ma anche a me, disse: ho cantato davanti a Reagan, canto uguale, canto e basta. E non andò così, perché si perse completamente. A un certo punto, dopo su Ti vengo a cercare, perse la memoria, si sentì praticamente sovrastato da una presenza che era appunto l'uno al di sopra del bene e del male, ma basta andare a vedere, la si ricorda. E vogliamo ricordarlo così, Giovanni Paolo II. Sentiamo.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Diamocene fa, volemoce bene, siamo romani. Vedo in voi le sentinelle del mattino, in quest'alba del terzo millennio. Difenderete la pace, pagando anche di persona se necessario.
4: Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura!
5: Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi,

0: un uomo che parla. Che bella questa canzone, veramente una canzone che è una poesia, non è una canzone. Sentiamo chi è andato a svegliare questa mattina, il nostro bravissimo Claudio Urbani.
1: Antonio Preziosi, buongiorno.
2: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Giornalista, direttore del TG2, ha scritto il libro Il Papa doveva morire, la storia dell'attentato a Giovanni Paolo II. Partiamo proprio da qui, da quel 13 maggio 1981, dal sangue di Karol Wojtyła sul selciato di San Pietro. Quanto c'è ancora di non chiarito, di oscuro in quella vicenda?
2: Ci sarebbe qualcosa da fare, probabilmente una perizia nella pallottola che Giovanni Paolo II volle incastonare nella corona della Vergine di Fatima, potrebbe chiarire se quella pallottola appartiene all'arma da cui sparò Agcià o se c'era un'altra arma in piazza San Pietro. Se così fosse, quella storia andrebbe tutta riscritta da capo.
1: Il suo è stato un pontificato estremamente lungo, 27 anni, denso di avvenimenti di portata storica.
2: Ricordo l'apertura della Porta Santa del 2000, lui aveva ricevuto dal suo amico ex primate di Polonia, il cardinal Wyszyński, proprio in qualche modo la profezia di accompagnare la Chiesa al terzo millennio. Quando aprì la Porta Santa nel 2000 fu un momento di grandissima commozione. E poi ci sono naturalmente i grandi viaggi in 103 paesi del mondo, ha portato la sua parola e la sua missione. Tra i tanti discorsi ricordiamo quello del primo giorno, quando disse ai romani, di cui era appena diventato vescovo, se mi sbaglio mi corrigerete, e quello famoso nella Valle dei Templi, quando lanciò ad Agrigento il famosissimo anatema contro la mafia.
1: Dovendo riassumere in poche parole il suo testamento spirituale, la sua guida, quali cose ti verrebbero in mente?
2: A me viene in mente una frase bellissima che pronunciò pochi giorni dopo la elezione nella messa all'inizio solenne del pontificato. Non abbiate paura. Lui disse questa frase scandendola con la sua voce forte, potente, la ripetette varie volte nel corso del suo pontificato e io trovo che quel non abbiate paura, ripetuto peraltro alcune settimane fa dallo stesso Papa Leone XIV, sia in qualche modo l'eredità del suo pontificato ed anche la sua eredità più attuale.
1: Antonio Preziosi, grazie.
2: Grazie a voi e buona giornata.

Perry Como, di origini italiane, di Palena, vicino Chieti, quindi abruzzese, nasceva esattamente oggi, 18 maggio 1912. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. E vedete, io vorrei mostrarvi la radiovisione, sapete, non amo la radiovisione, ma mostrarvi la faccia beata del maestro Bernardini quando sente Perry Como, quando sente Burt Bacharach, quando sente l'impostazione musicale di Bacharach che dice non aver vergogna se tu puoi far un motivo che può essere fischiettato. E infatti Magic Moment, che data fine degli anni 50, poteva essere tranquillamente fischiettato da Perry Como. Abbiamo preso una testimonianza, in questo caso televisiva, Perry Como e Mario Riva. Voi dovete immaginare che nel 56 Perry Como apre i programmi della televisione italiana con il Perry Como Show, e fu un successo inenarrabile, perché immaginare questo americano, però di origine italiana,

0: che viene nella radio e televisione italiana e fa uno show televisivo. Era qualcosa obiettivamente di fuori dai canoni. Sentiamo il 58, 19 luglio 58, Perry Como e Mario Riva, il conduttore del Musichiere per l'appunto.
1: Oh, che facciamo adesso?
2: Noi facciamo un gioco, no?
1: Un gioco?
2: Yeah.
1: Questo è il Musichiere, se non giochiamo, dobbiamo giocare.
2: All right, lo gioco è Buzz.
1: Buzz.
2: Conosci il gioco Buzz?
1: No, dimmi.
2: Tu conti 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando arriva a 7, non dice 7.
1: No?
2: Dice Buzz.
1: In America?
2: Sì.
1: In Italia diciamo boom.
2: È boom.
1: Vabbè, noi diciamo Buzz.

0: no go.
1: Questa era la Ninna Nanna, me la cantavano a me. Questa è l'ora di dormire, cibaba, cibaba, cibaba, questa è l'ora di dormire, sempre per Ricomo, cibaba, per l'appunto. Avete sentito? Facciamo un nu gioco, perché è abruzzese, quindi facciamo un nu gioco, facciamo proverbi abruzzesi, che il maestro Berardini, se viene qui in studio, ne può declinare un'infinità di proverbi abruzzesi. Perry Como, dicevo, quando si affaccia in televisione, Perry Como con il suo Perry Como Show viene recensito male da un critico che era Achille Campanile, dicendo, siccome rideva spesso, dice, ma per fortuna che c'è uno che si diverte, che è lui, questa è una cattiveria perfida di Campanile. Però l'Italia si bloccò realmente, perché sentire questo giovanotto americano che veniva in Italia, parlava di canzoni, cantava, e tutto era italiano di origini, se non sbaglio era il settimo, ecco perché Bass, settimo di 13 fratelli, potete immaginare, no? Era il nostro, noi sognavamo in americano, no? Un americano a Roma del 54, quindi noi immaginavamo che tutta la grande cultura, la grande libertà che ci avevamo portato l'America era presente nei nostri pensieri. E vedere come Mike Bongiorno, vedere questo americano che parlava con Mario Riva, era un'identificazione incredibile. Allora, a questo punto sentiamo ancora un frammento di Mario Riva e Perry Como, sempre da quel musichiere del luglio 58.
2: Come mai ha indovinato Santa Lucia cantato da Caruso?
3: Como?
2: Perché ha indovinato? No, Como è lei. Oh. Io Mario.
3: Well, io sono un poco slow, ma io veno.
2: Ah, vabbè. Lui è lento, ma arriva. Chi va piano, va sano e va lontano, eh? Ok.
3: Ma io non posso scappare, io ho 46 anni, ma è un poco, sì.

È qui che si deve entrare, maestro Bernardini, no? Ce l'abbiamo nelle orecchie le cose. La caratteristica di Pericom era questa, una voce delicata, il crooner per eccellenza, quindi entrava con garbo, con eleganza nelle case delle persone, con la radio, soprattutto con la radio. A questo punto chiedo al maestro Bernardini, vorrei ritagliarmi qualche parola mia, personale, riferita all'inizio della nostra trasmissione.

0: popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Concedi al nostro tempo giorni di pace. Mai più la guerra. Ecco, questa è una preghiera di Carlo Wojtyła sulla pace, sul dolore. È una preghiera fatta con parole sue, potremmo dire, senza litanie, senza le rime, senza gli accordi che si studiano nei libretti del catechismo, perché l'uomo si rivolge al cielo da sempre. Da sempre ha bisogno di credere alla possibilità di essere addirittura ascoltato. Ma non per uno scambio di favori, io ti prego e tu esaudisci il mio desiderio, ma più semplicemente per la speranza da riporre in un qualcosa di superiore a tutto questo nostro agitarsi quotidiano. Chi sa pregare parla, come se fossimo tra amici, come se quella discussione avvenisse in osteria, sì, proprio in osteria, senza troppe cerimonie, senza pretesa di risolvere, tanto per parlare, tanto per sfogarsi, tanto per raccogliere i frammenti di un'anima e ricomporre un mosaico esistenziale, grazie anche a quel dialogo superiore, con temi grandi e degni, l'uguaglianza, la soluzione del dolore, la pace fra i popoli, senza nulla pretendere in cambio, come dovrebbe essere una preghiera, chiedendo di illuminare chi pensa di avere il potere su questo mondo materiale. I potenti di questo mondo, sa, già, pronti ad acquistare tutto, combattendo. Anche una strada preferenziale per l'altro mondo che si compra con pochi soldi, basta qualche bomba. E magari comprando tutto questo e facendo finta di pregare.
1: One more kiss,
0: lo ricordo come uno dei giorni più pesanti della mia vita professionale. 18 maggio 2021, muore Franco Battiato e ricordo che fui svegliato prestissimo da colleghi che mi volevano in trasmissione a 1 mattina, dove poi sono andato, perché mi hanno dato loro la notizia. E mi piace quindi ricordare Franco, che si chiama Francesco, perché da Franco era dovuto al fatto che poi in una trasmissione televisiva proprio Gaber gli disse: guarda, cioè, debutti assieme a Francesco Guccini, tu chiamati Franco, perché è meglio, appunto tale che grazie alla mamma da quel momento in poi lo chiamerà Franco per sempre, però sulla sua tomba c'è Francesco Battiato, anzi Battiato Francesco. Sentiamo la voce di Franco, dai.
2: Distingo sempre nel mestiere che facciamo tra le canzoni ispirate e quelle che puoi fare anche con la professione, e si possono scrivere anche delle belle canzoni senza ispirazione, però l'ispirazione ha quel quid che l'altra non ha. È qualcosa che arriva solo quando le coincidenze, non la puoi cercare. L'ispirazione fortunatamente non si può programmare, arriva ed è meraviglioso. Hai la certezza che l'ispirazione è un'alchimia spirituale.
0: E questo, tutto questo a Massimo Cotto, l'11 febbraio del 2000, ricordiamo anche Massimo Cotto, grande conoscitore di musica, grande collega, grande amico personale. E, con questa ispirazione io ricordo che era l'ispirazione detta l'ombra della luce. L'ombra della luce, lui, Franco, la scrisse praticamente nella sua tenuta, dove aveva sistemato un armonium, e sosteneva che veniva da sola la composizione, all'aperto, così, pezzo a pezzo. L'ispirazione è qualcosa appunto di sublime, la stessa ispirazione che aveva spinto a E ti vengo a cercare, che tutti pensavano fosse una canzone d'amore, in realtà è una canzone sul soprannaturale, sul divino, l'uno al di sopra del bene e del male. Maestro Bernardini, che tante volte con il maestro Bernardini abbiamo suonato, cantato no, ma comunque accompagnato, detto io e Franco cantato delle canzoni al pianoforte, maestro Bernardini, per una frase di Franco. C'è una pace che sorpassa ogni intelligenza. È quella sensazione di essere nel posto giusto, al momento giusto, senza voler nulla e senza pretendere nulla dal mondo. È un po' come le mie riflessioni sulla preghiera, no? Non chiedi nulla, vuoi praticamente così, senza nulla pretendere, come si suol dire. Successo, @rai.it, ci sentiamo domani.
3: Da sentire.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti, in apertura allo sport per raccontare le grandi emozioni della domenica. La Serie A con il suo rush finale e la festa scudetto della Milano Inter.

0: Un italiano torna a vincere gli internazionali di Roma. Yannick Sinner con un doppio 6-4 al norvegese Ruud riscrive la storia del tennis davanti al presidente Mattarella e ad Adriano Panatta, l'ultimo a vincere sul rosso della capitale. Euforia tricolore completata dal successo nel doppio di Bolelli e Vavassori. Calcio, il Napoli vince a Pisa 3-0 e si assicura un posto in Champions alle spalle dell'Inter, che nella festa di San Siro fa 1-1 col Verona. Vittoria di platino per Milan e Roma contro Genoa e Lazio. Ad oggi sarebbe loro il terzo ed il quarto posto, davanti al Como che ha regolato il Parma e alla Juve crollata in casa con la Fiorentina, tutti verdetti tra una settimana. È già in Conference l'Atalanta nonostante lo 0-1 con il Bologna. In coda il Cagliari è salvo e vincono sia il Lecce 3-2 sul campo del Sassuolo che la Cremonese. A Udine decide Vardi. A 90 minuti dalla fine i salentini conservano un punto di vantaggio sui grigiorossi. Giro d'Italia, Vingegaard è primo a corno alle scale e accorcia sulla maglia rosa Eulalio. Volley maschile, Perugia di nuovo sul tetto d'Europa. A Torino sconfigge 3-7-0 i polacchi dello Zawirci. Francesco Albanese, GR1.
1: La tentata strage di Modena, il capo dello Stato e la Premier hanno fatto visita insieme ai 4 feriti, 2 sono gravi, ricoverati da sabato quando un'auto è piombata sulla folla in pieno centro. Sergio Mattarella ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel paese, ringraziando con Giorgia Meloni il personale sanitario e i passanti che hanno fermato l'aggressore. Migliaia di persone hanno risposto all'appello del sindaco Mezzetti e sono scese in piazza a Modena per un abbraccio collettivo alle vittime e per dire no all'odio, mentre proseguono le indagini.
2: Non è terrorismo, era il dubbio di tutti. Nelle ore concitate seguite all'attentato di Modena, ma già i primi accertamenti avevano portato la procura a ipotizzare il reato di strage senza contestare la finalità eversiva. Dopo un vertice in prefettura con il capo della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato.
3: Al momento poi chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, sembra il fatto sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
2: Incensurato, una laurea triennale in economia, l'iscrizione al biennio magistrale, gli studi sospesi nel 2022 quando gli sono stati diagnosticati disturbi della personalità. Perquisita la casa di Ravarino in provincia di Modena dove abitava con i genitori, ma non è stato trovato nulla che lo colleghi all'estremismo islamico. Subito dopo il fermo Salim si è chiuso in un mutismo assoluto e in uno stato di confusione totale, ha detto l'avvocato Francesco Cottafava che lo difende. L'udienza di convalida potrebbe svolgersi già questo pomeriggio. Modena, Luca Ponzi, GR1.
1: I 5 italiani morti alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi specializzati in immersioni profonde, che scenderanno nella grotta a 60 metri. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni. Revocata la licenza alla nave sulla quale le vittime erano imbarcate. Gli altri 20 italiani che erano a bordo sono rientrati ieri sera a Milano Malpensa. La guerra all'Iran. Il presidente americano Trump valuta la ripresa degli attacchi e continua a lanciare minacce.
4: Il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa, se no di loro non resterà nulla. Così torna a minacciare Donald Trump, poi in quella che appare un'altra minaccia di attaccare sul suo social Truth pubblica una mappa del Medio Oriente con frecce che puntano verso l'Iran. E proprio per discutere di Iran il presidente ha incontrato il capo della CIA e altri consiglieri per la sicurezza nel suo campo da golf in Virginia, oltre a sentire al telefono Netanyahu che gli dà il suo appoggio alla ripresa della guerra. Tutto questo in un fine settimana che ha visto sia altri sforzi diplomatici sia nuove tensioni. Droni hanno sfiorato una centrale nucleare negli Emirati Arabi che parlano di pericolosa escalation. Altri droni lanciati dall'Iraq, intercettati dalla contraerea saudita, attacchi non rivendicati ma riconducibili agli iraniani che continuano comunque a tessere la tela diplomatica con i mediatori pakistani e col Qatar. Anche se Teheran sostiene che Washington continui a non offrire alcuna concessione, secondo l'agenzia Fars gli americani avrebbero chiesto la consegna dei 400 kg di uranio arricchito e respinto la richiesta di scongelare i beni iraniani. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Scorporare dal patto di stabilità le spese per far fronte alla crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Le crisi internazionali stanno producendo effetti pesantissimi, non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini, scrive ancora la Premier, che l'Unione consenta flessibilità per la difesa e non per difendere famiglie, lavoratori e imprese. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB. Stop nei settori dei trasporti trasporti, della scuola e della sanità. Treni fermi dalle 21 di ieri fino alle 21 di stasera. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico.

0: pubblico locale che variano da città a città. Sono le 6 e 5 minuti, in linea all'edicola di Radio 1.
1: Io vedo le cose, vedo il nemico quando sta per arrivare e li faccio trovare pronto col cannone puntato.
2: Tratto da una storia vera.
3: Fuoco!
4: Affondalo!
3: Uomini in mare!
2: Uno straordinario Pierfrancesco Favino.
1: C'è un eroismo barbaro, ce n'è un altro davanti al quale l'anima si mette a piangere.
2: Regia di Edoardo De Angelis.
5: Il vostro posto vi avrei lasciato in mare, perché voi ci avete salvato?
1: Perché siamo italiani.
2: Comandante, mercoledì 21:30, Rai 1.
6: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il tennis di Sinner, la tragedia di Modena con le reazioni politiche, gli esteri, ancora USA e Iran in primo piano, sono questi gli argomenti centrali sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. L'Italia all'Europa, deroga al patto anche per l'energia. La lettera della Premier von der Leyen, il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia. A centropagina le due notizie di sport. Tennis, vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta, un Sinner da leggenda al Foro Italico. E poi calcio, Champions, Napoli qualificato, la festa Inter, la Juve cade, corrono Milan e Roma. E a centropagina Modena, non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini, il Viminale su El Kudri, disagio psichiatrico. E poi il caso Maldive, l'immersione erano autorizzati, ma solo in tre, Maldive appunto la presidenza. Andiamo al Messaggero, il Messaggero apre così, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim, Mattarella e Meloni dai feriti di Modena. Il grande titolo dedicato allo sport, Sinner nella storia, e poi ha vinto Roma, derby da Champions. Dopo 50 anni Jannik riporta in Italia la Coppa, la Roma batte la Lazio 2-0 e vede l'Europa. Questa è la prima pagina del Messaggero. Andiamo al Domani. Salvini fa propaganda su Modena, ma la tragedia spacca la destra. Sabato un'auto è piombata sulla folla in centro. Ieri Mattarella e Meloni hanno visitato la città e i feriti. Il leghista, togliere il permesso di soggiorno a chi delinque. Tajani, l'autista era un italiano. E mentre la maggioranza litiga, Fratelli d'Italia è una polveriera. Tutti gli scontri interni al partito. Così dice il titolone d'apertura del Domani. C'è un commento di Lorenzo Castellani. Legge elettorale, l'ultima carta di una premier immobile verso le elezioni politiche. In basso gli esteri, Trump stretto tra Taiwan e Cuba e minaccia l'Iran, ieri la telefonata con Netanyahu. Questa appunto la prima pagina del Domani, vediamo il Foglio, abbracciamoci a Sinner, il trionfo al Foro Italico, il record, il saluto al signor Mattarella, e prima lo abbiamo visto soffrire, ruggire, accettare selfie, firmare autografi, tutti in questi giorni hanno voluto un pezzo del numero uno. Andiamo al Fatto Quotidiano. 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato El Kudri aveva la patente. E poi in alto, Iran, Trump medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati IDF. Medio Oriente, Bibi spinge Donald a riprendere la guerra. Così scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Vediamo il Giornale. Quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle. Il ministro non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera. L'attentato di Modena, intervista a Piantedosi. E poi a centropagina, Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro il leader, l'Italia all'Unione Europea, flessibilità su energia. E in basso, Maldive, l'ipotesi shock, miscela di gas inadeguata, le bombole nel mirino. Così scrive il Giornale. Vediamo Libero. L'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, l'auto sulla folla a Modena. El Kudri, paese razzista, ero bullizzato, il campo largo attacca Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo, ma il problema c'è. Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. A centropagina, la politica, patto di stabilità, la Premier scrive alla von der Leyen, Meloni all'Unione Europea, deroghe per l'energia. Il Sole 24 Ore, l'estate della crisi.

0: crisi, italiani e vacanze, scelte last minute per mete più vicine. Il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari. Tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. A centropagina, piano casa, gli interventi al test del 70%. Vediamo La Stampa. Attentato a Modena, Tajani contro Salvini. Questo è il titolo d'apertura. I fantasmi di El Kudri, accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti ai PM. La Lega, stop permessi di soggiorno. Forza Italia, mai italiano. 5.000 in piazza, basta odio. C'è un commento affidato alla firma di Flavia Perina, il flop del crime show in stile sovranista. A centropagina Lo Sport, la gloria da una parte, la vergogna dall'altra. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo, così La Stampa. Vediamo Repubblica. Modena contro l'odio, questo è il titolo d'apertura. Appello del sindaco, 5.000 in piazza, El Kudri non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini, via chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella e la Premier in visita ai feriti. Di spalla, Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia, centropagina, gli internazionali, Sinner è il nuovo re di Roma, mezzo secolo dopo Panatta, in basso, se la guerra ritorna a far tremare, è un commento firmato da Ilvo Diamanti. Allora sfogliamoli questi giornali, siamo appunto a pagina 2 di Repubblica, appunto sul caso Modena. L'attentatore resta in silenzio, in lui rancore antisistema, piante dosi, non è terrorismo. E in basso tutte le parole di El Kudri, uno strano in paese si sapeva, sempre al cellulare, abitudini maniacali, al bar e in tabaccheria, un tipo inquietante, dicono a Ravarino. Vediamo pagina 5, sempre di Repubblica. Abbiamo bloccato quel pazzo, orgogliosi di essere egiziani, ma abbiamo l'Italia nel cuore. Vediamo cosa scrive l'inviato Rosario Di Raimondo, l'inviato di Repubblica. Passeggia vicino alla stazione con il figlio Mohamed, arrivato da un paio di mesi, sabato pomeriggio hanno contribuito a bloccare El Kudri, una foto l'immortala, non abbiamo fatto nulla di straordinario. Vediamo cosa chiede l'inviato. Avete avuto paura? La risposta è questa? No, siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio. Qualcuno vi ha ringraziati? Sì, certo, sabato in questura, eppure il sindaco, stamattina, ieri appunto nota del redattore, mi hanno telefonato dalla polizia, mi hanno detto vieni in ospedale, ma ho risposto è troppo lontano. Andiamo alla pagina successiva, pagina 6, il racconto dalla città insieme contro la paura. 5.000 in piazza dopo l'orrore in strada. Modena ha seguito l'appello del sindaco a restare uniti. Schlein, la risposta più bella a violenza inaudita. Allora sentiamo proprio su questo tema le parole dei quattro soccorritori.
1: È stato un gesto eroico, mi ha detto, però un gesto doveroso per far capire al mondo che l'umanità c'è ancora.
2: Nel frattempo la persona è caduta a terra, disarmata, eravamo lì a tenere ferma la persona e poi ci coordinavamo insieme a un altro ragazzo a chiamare i soccorsi.
3: Luca, stai giù, l'altro ragazzo sopra, con un coltello, fai coltellato Luca, e il mio figlio è andata, tira via il coltello in mano.
4: Quando succede qualcosa, se posso aiutare, io lo faccio.

0: bellezza fu di scattare una foto.
1: Era la voce di Elisa Amore. E continuiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 3 di Repubblica. Mattarella e Meloni insieme in ospedale, grazie ai medici. Siamo ancora a Modena. Il capo dello Stato e la Premier visitano i feriti e nel pomeriggio arriva Schlein. Poi in basso il personaggio Signorelli accolto da eroe. L'Italia c'è ancora. Alla pagina successiva, pagina 4, i feriti, marito e moglie travolti, lei lotta per sopravvivere, lui è fuori pericolo, sono loro i pazienti in condizioni più critiche in terapia intensiva a Bologna, l'attesa dei figli fuori dalla porta del reparto, c'è la testimonianza, guardate come mi ha ridotto l'auto, eppure rispetto ad altri mi è andata bene. E poi c'è un'intervista, mamma non tornava, poi ho visto il video. La figlia di una donna ricoverata a Baggiovara l'hanno già operata due volte, non so neanche quando si sveglierà. Vediamo il messaggero, siamo a pagina 6, l'auto sulla folla, Mattarella e Meloni a Modena. Grazie a tutti i soccorritori, la solidarietà di Schlein alla città. Il capo dello Stato a medici e infermieri, l'Italia è con voi. L'abbraccio fra la Premier e l'eroe Signorelli, esempio grandioso, la leader Dem dal sindaco con Bonaccini e De Pascale. Questa è pagina 6 del Messaggero. Andiamo a pagina 5 del Corriere della Sera. Mattarella e Meloni dai feriti, il grazie del presidente ai medici, la Premier, eroi, persone comuni, la visita agli ospedali di Modena e Bologna e l'incontro con i soccorritori. In basso appunto il racconto di questa polemica, via chi delinque ma è italiano, permessi di soggiorno, duello, Lega, Forza Italia. Botta e risposta tra Salvini e Tajani, Calenda no agli sciacalli, Vannacci attacca e sentiamo proprio le parole sia di Salvini e sia di Tajani.
2: Se in cambio della fiducia e dei denari che conseguono a questa fiducia e col permesso di soggiorno e la cittadinanza tu commetti un reato grave, un paese serio ti revoca quel permesso di soggiorno e quella cittadinanza e ti espelle immediatamente.
3: Io credo che sia importante che lo Stato premi e ricompensi con delle onorificenze i cittadini che difendono la legalità. Il permesso di soggiorno per chi delinque, ma chi è stato protagonista dell'evento di ieri non aveva un permesso di soggiorno, era cittadino italiano.
1: Eccoci qua, siamo a pagina 8 di Repubblica, il governo, revocare la cittadinanza, l'idea di Salvini fa infuriare gli alleati, stop di Piantedosi e Tajani alla crociata.

0: a tanti immigrati, l'aggressore è italiano, l'opposizione, sciacallaggio. Vediamo sempre sul tema di Modena, il Corriere della Sera, siamo a pagina 3. La vita ai limiti di El Kudri, scatti d'ira, urla e zero amici, stava esplodendo dentro. Il barista qui seminava il panico, si denudava. I genitori lasciano la casa. In basso, sulla stessa pagina, era seguito dal centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia il caso delle cure sospese, la sindaca, sparito dal 2024. In basso, poi, tre morti in California, auto sui pedoni, incubo a Oakland. Vediamo la pagina successiva, pagina 4 del Corriere della Sera, ancora sulla tragedia di Modena. È stato un gesto distinto, lo rifarei, ho mostrato che l'Italia c'è ancora. Parla Signorelli, l'uomo che ha fermato il Kudri, scene terrificanti, a volte serve rispondere. E poi in basso la testimonianza, il racconto di Osama, ho visto quell'arma così, lo abbiamo bloccato. Ieri sera l'omaggio del sindaco e l'applauso della città. Adesso andiamo agli esteri, partiamo con la stampa pagina 3, anzi no, siamo sempre sul caso Modena, scusate, ecco sì, siamo alla stampa. La stampa pagina 3 è la tragedia in Emilia, il crime show sovranista, così scrive la stampa pagina 3. La destra populista cavalca il caso per amplificare l'odio contro gli stranieri, ma nel governo si apre una crepa, quell'approccio non ha più ritorni elettorali, così scrive Flavia Perina in una lunga analisi. Andiamo alla pagina successiva, sempre sulla tragedia in Emilia. I fantasmi di El Kudri, accusato di strage, è sconvolto e confuso. Modena, l'uomo in carcere non risponde ai PM, cellulare al setaccio, piante dosi, c'è un disagio psichiatrico, angosciato dalla disoccupazione. Ancora sulla tragedia in Emilia, la stampa pagina 5, bravo a scuola ma non trovava lavoro, sabato girava nervoso in auto, Ravarino, il comune dove vive, ricorda le sue inquietudini, ti fissava per minuti senza parlare. Andiamo alla pagina successiva. Il cuoco, la turista tedesca e i coniugi modenesi, il dramma in ospedale, 5 persone ricoverate tra Modena e Bologna, 4 sono gravi. Poi c'è un colloquio dell'inviato a Modena della stampa, Mohamed Shalabi, il giovane egiziano che ha disarmato El Kudri, era giusto intervenire, l'ho inseguito e gli ho tolto il coltello, come viviamo qui, punto interrogativo, ci manca una casa. Ancora sullo stesso tema, il Messaggero a pagina 7. Salim, una vita di ossessioni. I genitori, era pieno di rabbia, passava le giornate in camera. I familiari, non trovava un lavoro adeguato alla sua laurea, credeva di essere una vittima di razzismo. Le ore prima del raid, piante dosi, attacco psichiatrico, non c'è radicalizzazione. In basso c'è un'intervista a Abdel Majid Abuelala, che è imam di Ravarino, che dice la famiglia non frequenta più la moschea, la nostra comunità è accanto ai feriti. Ancora il Messaggero a pagina 9. Questa volta appunto sullo scontro politico, ne abbiamo parlato, legato al caso di Modena, via il permesso di soggiorno, l'assalto divide il centrodestra, la Lega chiede un provvedimento contro gli immigrati che delinquono, Tajani, ma Salim El Kudri è italiano, l'opposizione basta propaganda, parliamo di sicurezza. Adesso voltiamo davvero pagina, siamo allo sport, siamo a pagina 44 del Corriere della Sera, emozioni Sinner, grazie Roma, batte Rude e vince gli internazionali, 50 anni dopo Panatta che lo premia, ho cercato di non guardare fuori, sono stupito che mamma sia rimasta lì, c'è di spalla il commento proprio affidato alla firma di Adriano Panatta che dice io ho divertito l'Italia, lui la fa vincere, non saremo mai uguali, il bello. Scrive Panatta, è proprio questo. Ancora su Sinner, per sempre Sinner, siamo a Repubblica, a pagina 32, per sempre Sinner, Roma ai suoi piedi, trionfa al Foro 50 anni dopo Panatta, quando c'è il signor Mattarella mi emoziono. Ancora sullo stesso tema, il Messaggero a pagina 3, la gaffe col signor Mattarella, che emozione quando c'è lui, l'ovazione dello stadio del tennis per il capo dello Stato che a sorpresa consegna il premio, cancellate le voci di incontro. Comprensioni. Yannick, il presidente, è simpaticissimo. Sentiamo le parole di Sinner.
1: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato

0: È stato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, è stato un giorno storico, il doppio, è la prima volta della storia che hanno vinto gli italiani qua, è incredibile. Grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo.
1: Era la voce di Sinner e noi adesso apriamo la lunga pagina degli esteri, siamo a pagina 11 di Repubblica. Trump sente Netanyahu, la guerra può ripartire, Israele dà il suo appoggio, il leader USA, se l'Iran non accetta un accordo non ne resterà più nulla. Domani incontra i generali, l'IDF che è l'esercito israeliano pronto a nuovi raid. In basso la CPI, che è la Corte Penale Internazionale, indaga sulle violenze dei coloni nel mirino Smotrich e Ben-Gvir. Haaretz, che è il quotidiano progressista israeliano, Il Paese, questa è la traduzione, inchiesta sui due ministri dell'ultradestra per crimini in Cisgiordania, ma Laia smentisce i mandati d'arresto. Vediamo la stampa pagina 8, un lungo servizio di Fabiana Magri, USA Iran, muro contro muro, Trump sente Netanyahu e minaccia Teheran, accettate la nostra proposta o vi cancello, drone su Abu Dhabi, sito nucleare nel mirino. In basso il retroscena firmato da Alberto Simoni, corrispondente da Washington, i Pasdaran portano la guerra negli abissi e ora prendono di mira i cavi digitali, il regime evoca tasse alle big tech e sabotaggi contro le pipeline che alimentano internet. Adesso un po' di musica e noi ritorniamo fra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia oggi lunedì 18 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi che saranno più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori un deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta De Mauro, Rai Mobilità, sono le 6:29 minuti 10 secondi. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero di 24 ore per i treni, l'agitazione è iniziata alle 21 di domenica. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea come autobus, metro e tram nelle diverse città e come di consueto durante gli scioperi sono attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ma vediamo la situazione su strade e autostrade. Al momento sulla 1 la Roma-Napoli sono 7 chilometri di coda per un incidente che vede coinvolte due auto e due camion tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Le altre notizie ci portano sulla 4 Milano-Brescia, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Sulla tangenziale nord di Milano un incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per Milano Meda in direzione della tangenziale est. A Roma sulla diramazione Roma-Sud ci sono code per traffico tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Code anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sempre a Roma dalle 10 alle 14 un corteo da Piazza dei 500 raggiungerà Piazza di Porta San Giovanni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
1: Rieccoci qua all'edicola di Radio 1, sono le 6:30 minuti, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, rivediamo velocemente le prime.

Pagine dei quotidiani. Partiamo questa volta dalla Stampa. Attentato a Modena, Tajani contro Salvini. I fantasmi di Alcudri, accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti ai PM. La Lega, stop permessi di soggiorno, Forza Italia, ma è italiano. 5.000 in piazza, basta odio. Un commento di Flavia Perina, il flop del crime show in stile sovranista. Due fotonotizie, la gloria e la vergogna. Sinner trionfa a Roma, 50 anni dopo Panatta, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo. Vediamo il Corriere della Sera. L'Italia all'Europa, deroga al patto anche per l'energia. La lettera della Premier von der Leyen, il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia. Un commento di Paolo Mieli, la sinistra ha i passi incerti verso le elezioni. A centropagina lo Sport, un Sinner da leggenda al Foro Italico, e poi la Juve cade, corrono Milan e Roma. Ancora a centropagina la cronaca, Modena, non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini, il Viminale su Alcudri, disagio psichiatrico, e poi Maldive, l'immersione erano autorizzati ma solo in tre. Vediamo il Messaggero, Mattarella e Meloni dai feriti di Modena, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim. E poi grande spazio allo Sport, Sinner nella storia, ha vinto Roma e poi derby da Champions. Dopo 50 anni Jannik riporta in Italia la Coppa, la Roma batte la Lazio 2-0 e vede l'Europa. Passiamo velocemente al Domani. Salvini fa propaganda su Modena, ma la tragedia spacca la destra. Sabato un'auto è piombata sulla folla in centro. Ieri Mattarella e Meloni hanno visitato la città e i feriti. Il leghista, togliere il permesso di soggiorno a chi delinque. Tajani, l'autista era un italiano, e mentre la maggioranza litiga, Fratelli d'Italia è una polveriera. Tutti gli scontri interni al partito. Un commento di Lorenzo Castellani, legge elettorale, l'ultima carta di una premier immobile verso le elezioni politiche. Poi Trump stretto tra Taiwan e Cuba e minaccia l'Iran. Ieri la telefonata con Netanyahu. Passiamo al Fatto Quotidiano. 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato Alcudri aveva la patente. In alto vediamo gli esteri, Iran, Trump medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati IDF, Medio Oriente, Bibi spinge Donald a riprendere la guerra. Andiamo al Giornale, quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle. Il ministro non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera, appunto l'attentato di Modena, intervista a Piantedosi. A centropagina gli esteri, Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro il leader. L'Italia, l'Unione Europea, flessibilità su energia. E poi in basso, Maldive, l'ipotesi shock, miscela di gas inadeguata, le bombole appunto nel mirino. Ci rifermiamo ancora per qualche minuto, restate con noi.

0: Lui era Ed Sheeran, lui invece è Tommaso Giuntella, co-conduttore di Agorà. Ciao Tommaso, benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno, che accostamento con Ed Sheeran.
0: Hai visto, e non è poco, ovviamente.
1: Non è poco per niente.
0: Allora, partiamo da questo sport. Come hai accolto questo Sinner da leggenda, come titola il Corriere della Sera, un Sinner da leggenda al Foro Italico, 50 anni dopo Panatta? Che storia.
1: Lo attendevamo, diciamo, era un'attesa di un qualcosa che più che una speranza era proprio un qualcosa che andava, quasi una consegna, no? Che si attendeva, perché certo senza Alcaraz c'era meno paura di perderla, però comunque sono state una semifinale, una finale dura, quelle di Sinner, e un grande momento per la storia del tennis italiano, perché mancava, ed è stato veramente emozionante vedere la consegna del trofeo da parte di Panatta, no? Sì. E lui era stato l'ultimo, quindi un italiano che vince a Roma finalmente. Ci avevamo sperato anche l'anno scorso e non era andata bene, invece bene così, e bene anche con che sia avvenuto con l'anniversario tondo, no? Con i 50 anni.
0: Certo. Andiamo alla cronaca, Tommaso. I fatti di Modena, che cosa ti fanno pensare? E ti leggo l'apertura del Fatto Quotidiano. 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato il Cudri aveva la patente.
1: Noi stiamo lavorando proprio su questo in questi minuti, guardando un po' tutte le dichiarazioni che sono uscite, e effettivamente l'apertura del Fatto Quotidiano fa riflettere. Lo stesso ministro Piantedosi dice, da un lato siamo sollevati dal fatto che non può essere ascritto alla matrice terroristica, perché significa che non ci sono stati buchi nell'attività antiterrorismo, ma dall'altro comunque il segnale d'allarme è quello appunto del disagio psichico e del fatto che accada una cosa così grave nel nostro paese. In ogni caso è un fatto che ha sconvolto tutti noi, no? L'ha detto anche il presidente Mattarella nella visita ieri con Giorgia Meloni, e quindi effettivamente rimane questo grande allarme, se collegato appunto ai numeri del disagio psichico in Italia, comunque non è da sottovalutare.
0: Tommaso, andiamo a pagina 23 di Repubblica. Sì. C'è un pezzo interessante, molto interessante, di Francesco Merlo, il personaggio, l'eredità di Pannella, il libertino timorato che a 8 anni diventò radicale. Domani ricorre il decennale della morte dell'archetipo italiano, dell'uomo libero. Nel mio mondo di bambino c'era già tutto. C'è una grande foto di Marco Pannella, leader radicale, appunto, morto nel 2016, con questa maglietta "Io sono contro", ecco, dice così la maglietta. Ti leggo un passo di questo lungo servizio di Francesco Merlo. La verità è che Pannella è il più disprezzato avversario che oggi la sinistra italiana si ritrova vivo senza averlo ancora risarcito.

0: Da quando ha mandato in soffitta marxismo e comunismo ed è diventata liberale, europeista, libertaria, antiproibizionista, persino antistatalista e referendaria, da quando la sinistra ha scoperto la civiltà dei diritti, la libertà sessuale e il fine vita, lo ius soli, lo scandalo delle carceri, nessun ex o post-comunista ha mai confessato, mentre se ne appropria, che questo è il pensiero di Pannella. Che ne dici? Domani ricorre il decennale, lo ricordiamo.
1: Sì, va ricordato effettivamente, è un personaggio che, come dice molto bene Merlo, è stato un precursore su tantissime battaglie, su tanti temi che oggi sono diventati anche la normalità. Oggi in Parlamento molti dei temi che per Pannella erano delle battaglie da fare sulle barricate sono diventati temi di leggi che vengono spesso approvate trasversalmente, quindi anche questo fa pensare, no? Cioè, quando qualcosa viene approvato a larga maggioranza e con maggioranza appunto trasversale da una parte all'altra del Parlamento, vuol dire che c'è una accettazione generale di certi temi, e che invece ai tempi di Pannella fossero considerate battaglie addirittura talmente minoritarie da essere osteggiate perfino a sinistra, perfino dalle opposizioni, è un tema effettivamente anche quello del mancato riconoscimento di questo di questa lungimiranza che ha avuto Pannella. Ci sono tantissimi ricordi, ci sono tanti in queste ore anche tante voci che stanno parlando e stanno dando il loro ricordo personale di questo grandissimo personaggio che alla fine effettivamente ha attraversato tanti momenti del nostro paese con protagonismo e ne parla sempre, ma tutti gli anni lo fa in occasione della ricorrenza della morte anche Vasco Rossi, per dirne uno, che è stato un suo grande amico, quindi anche questo, no, fa capire di che tipo, di che livello di persona parliamo, una persona che ha lasciato tanto alla battaglia politica parlamentare, ma anche al paese fuori dal Parlamento e fuori dalla stretta logica della costruzione delle leggi, del palazzo e della parte, no, più profonda.
0: Ancora la cronaca, Tommaso, siamo a pagina 15 del Messaggero, c'è un'intervista, Roberto Morassut. Orlandi è quella pista che porta all'assassino, il vicepresidente Dem della commissione sulla scomparsa di Emanuele Mirella Gregori, vittime di femminicidi, le trame oscure sono successive, un Mister X è sparito dalle indagini. Vediamo cosa chiede Ernesto Menicucci. Cosa è successo secondo lei a Mirella ed Emanuela? Questa è la risposta. I loro ultimi fotogrammi possono fornire dei punti fermi. Nel tempo questi scatti sono rimasti opachi o mossi per errori o deliberata volontà, non lo so. Le ragazze andarono incontro, probabilmente volontariamente, ingannate a chi le fece sparire. E i depistaggi successivi, chiede appunto Menicucci, questa è la risposta. Chi depistò le indagini con azioni organizzate e ben strutturate non furono, a mio parere, i rapitori, ma entità interessate a sfruttare l'evento della scomparsa di Emanuela, che come cittadina vaticana offriva potenti spunti per manovre politiche legate alle vicende dell'attentato al Papa e non solo. Insomma, una storia che continua a far parlare tanto, nonostante siano passati davvero tanti anni.
1: È incredibile come questo caso non se ne riesca a venire a capo, e adesso, di pochi giorni fa, la notizia del cambio alla guida della commissione parlamentare di inchiesta con l'onorevole Fabio Roscani che ne ha preso la guida, e quindi c'è un'attenzione anche del Parlamento, c'è un'attenzione di tanti colleghi giornalisti che da anni provano a seguire delle piste, ma alla fine non se ne riesce mai a venire a capo, non si riesce ad arrivare a un dunque. È un caso che è destinato a continuare a far parlare, chissà, veramente chissà se mai si arriverà una soluzione, o se rimarrà per sempre consegnato ai posteri come un grande mistero di questo paese.
0: Andiamo agli esteri, Repubblica, pagina 18. Gli Stati Uniti accusano Cuba, vuole attaccare Guantanamo, si teme l'escalation militare, settimana decisiva per le sorti della rivoluzione. Gli USA pronti a chiedere l'arresto di Raul Castro, media, indicare che L'Avana ha 300 droni per colpire la base americana può essere la scusa per invadere l'isola. Che ne dici?

0: Eh beh, qui c'è un tema che è quello, ormai siamo abituati a vedere qual è il metodo degli Stati Uniti in questo periodo, no? E c'è la minaccia di Guantanamo, che sicuramente è vero che essendo un'enclave è circondata. C'è da capire quanto sia reale questa minaccia e quanto non sia invece il tentativo di cercare un incidente per alzare la tensione e provare a capire poi che cosa gli Stati Uniti vogliano concludere con questo, se un'azione militare o se semplicemente una forzatura in stile Venezuela, diciamo così, per un cambio di regime un po' più morbido, ecco, quindi la differenza tra il metodo Iran e il metodo Venezuela. Quello che sappiamo è che gli Stati Uniti, attraverso il capo della CIA, hanno parlato con l'erede di Raul Castro, e che quindi il metodo Venezuela, quello di arrivare a un contatto con una persona più morbida del regime e proporre un cambio di regime con delle aperture nei confronti degli Stati Uniti, potrebbe essere il metodo utilizzato. Chissà, staremo a vedere, è probabile che sia così alla fine.
1: Ti leggo anche, purtroppo però non facciamo a tempo a commentarlo, questo titolo di pagina 15, 19, ti chiedo scusa, sempre di Repubblica: entro i prossimi 5 anni la Cina prenderà Taiwan, l'allarme dei consiglieri della Casa Bianca al rientro da Pechino, rilanciato da Axios. La strategia di Trump mostra le sue debolezze, così scrive Repubblica. Ti ringrazio molto, Tommaso Giuntella, co-conduttore di Agora, grazie davvero per essere stato
0: Grazie
1: con noi, grazie, buon lavoro. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in regia Mauro Convertito, all'assistenza tecnica Alessandro Pazienza, in redazione Claudio Urbani e Antonella Romano. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Butafoco. Noi torniamo come sempre domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
4: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di

L'ultima estate in città di Gianfranco Caligaric è il libro di oggi e già la sua storia editoriale sembra un romanzo. Scritto nel 1973, il libro è rifiutato da tutte le case editrici. Caligaric lascia una copia a Natalia Ginzburg e il giorno dopo lo chiama per complimentarsi, impegnandosi per farlo pubblicare. Alla prima uscita vengono stampate 17.000 copie, vendute tutte nell'arco di un'estate. Nello stesso anno vince anche il premio per il miglior inedito, eppure subito dopo il libro scompare. Continua a circolare solo grazie al passaparola tra lettori appassionati, diventando quasi introvabile se non nelle bancarelle dell'usato. Dopo quasi 40 anni, nel 2010, Nino Aragno lo ripubblica e di nuovo ottime recensioni e di nuovo un interesse che però è ancora di nicchia. La svolta arriva nel 2016 con una nuova edizione Bompiani e finalmente con il successo che merita. E oggi L'ultima estate in città è tradotto in 17 lingue ed è diventato un libro di culto. Il protagonista è Leo Gazzarra, trentenne milanese che arriva a Roma con l'idea di costruirsi una vita tra scrittura e lavoro. Roma, luminosa, lo accoglie pieno di promesse, ma allo stesso tempo Roma è spietata, Roma è indifferente verso lui e verso i tanti che vi arrivano per inseguire un sogno. Roma era la nostra città, ci tollerava e ci blandiva e anch'io finii per scoprire che nonostante i lavori sporadici, le settimane di fame, le camere d'albergo umide, tenebrose, coi mobili giallicci e scricchiolanti come uccisi ed essiccati da un'oscura malattia di fegato, Roma era il solo posto dove potessi vivere.

Eppure, se ripenso a quegli anni, non riesco a mettere a fuoco che pochissimi volti, pochissimi fatti, perché Roma ha in sé un'ebbrezza particolare che brucia i ricordi. Più che una città, è una parte segreta di voi, è una belva nascosta. Con lei niente mezze misure. Ho un grande amore o ve ne dovete andare, perché questo la dolce belva richiede: essere amata.

Leo si muove tra amici un po' persi, serate alcoliche, ambienti intellettuali popolati da figure della dolce vita, tutti impegnati a fare a gara tra chi è più brillante o più disperato. Un mondo uguale a quello di oggi in una città dove tra frustrazioni, ipocrisie e motteggi l'importante è sempre e comunque parlare di se stessi. E Roma si riconosce subito in quelli che salutando dicono «Ciao, come sto?». Questi sono gli ospiti che trova in una delle serate a casa del suo amico Renzo che lavora in televisione. Sulle poltrone i soliti. C'era un serafico cinquantenne che tutti chiamavano con un nome lunghissimo a differenza di quello cortissimo con cui era noto tra gli scrittori umoristi. Un giovane giornalista di sinistra di nome Paolo che, si diceva, avesse una mossa segreta con le donne, e un romanziere coi baffi bianchi e una villa veneta nel Friuli. Facevano inoltre parte del gruppo la moglie separata di uno speaker televisivo costretto a tentare il suicidio ogni volta che voleva riscuotere gli alimenti, e un barbuto e vezzeggiato poeta impiegato al Partito Comunista, e un simpatico inviato speciale colto da infarti in America Latina, è un'attrice che parlava soltanto della Compton Barnett. Sullo stesso divano quella sera c'erano anche un giovanotto dall'aria russa con la chitarra e una modella dell'alta moda innamorata di un fotografo omosessuale. Vecchio.

Leo ha una vita ben diversa, sempre a corto di soldi, in una stanza d'albergo, con un lavoro precario in un giornale sportivo dove scrive solo di eventi secondari, costretto a vivere alla giornata. Due amici partono per l'estero e gli lasciano casa. Incontra Arianna, una ragazza dal sorriso come una bastonata, e le cose cambiano. Bella e sfuggente, Arianna studia architettura ma ancora non sa bene cosa vuole della vita. Per il suo malessere profondo è uscita da una clinica, come scrive Caligaric, dove la gente entra un po' nervosa ed esce completamente pazza. Con Leo il rapporto nasce quasi per caso, una storia fatta di avvicinamenti e fughe. Arianna è una possibilità di salvezza, ma è inafferrabile. Lei non può e non vuole appartenere a nessuno, nemmeno a se stessa. E Leo ricomincia a bere. Gli amici che gli avevano lasciato la casa tornano e lui torna in albergo. Un amico, Renzo, gli procura un colloquio in televisione, ma quello non è un ambiente per Leo e se ne va. Torna a Milano. Arrivato sotto casa, vede il padre fuori dal portone, lo vede salutare con affetto la madre affacciata alla finestra, li osserva e pensa: sono così tranquilli, perché dovrei andare a disturbare? E così mangia un panino al bar e riprende il treno per Roma. Inizia a lavorare al soggetto di un film insieme a un vecchio compagno di bevute, Graziano, ma le cose vanno male. Presentano il progetto a un produttore, l'incontro finisce quasi a insulti e finisce proprio male, con una ennesima serata alcolica, e Graziano si getta dalla finestra. Sarà proprio lei.

Leo a dover avvisare i familiari e a occuparsi del funerale. Ed ecco Leo, leggiamo. Ho avuto le mie carte e le ho giocate. Nessuno mi costringeva. Rimpianti io non ne ho. A volte penso a come sarebbe stata la mia vita se quella mattina, quando tutto era cominciato, non avessi trovato la pioggia o avessi avuto in tasca i soldi e tutto il resto. Ma non so immaginare niente di particolare.

Il lupus in fabula dell'ultima estate in città è la perdita del tempo, la perdita delle illusioni, la perdita dell'amore, fino ad arrivare a non riconoscersi più. Leo arriva a Roma con il desiderio di scrivere, di diventare qualcuno, ma poco alla volta si perde e il suo smarrimento è un lento scivolare, giorno dopo giorno, senza rumore. Questo è il libro, questo è il Cunto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto l'ultima estate in città di Gianfranco Calligarici, perché Roma è la città che non perdona i sogni. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia, da Palazzo Labia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
2: Ah sì?
3: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
4: Ah sì?
5: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
4: Ah sì?
6: Si dice ASI, non ASI.
7: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Non è terrorismo per l'auto sulla folla a Modena, vertice in prefettura con Pisani e Piantedosi. L'attentatore El Kudri non risponde ai PM. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, il grazie a medici e soccorritori. Senza accordo dell'Iran non resterà nulla. Donald Trump torna a minacciare la ripresa della guerra. Riunisce i consiglieri per la sicurezza e sente al telefono Netanyahu. Lettera all'Unione, la Presidente del Consiglio scrive a von der Leyen, deroga al patto di stabilità anche per l'energia. Bruce

Bruxelles, la nostra posizione non cambia, ci sono opzioni. Sinner, re di Roma, 50 anni dopo Panatta, un italiano torna a trionfare agli internazionali di tennis. Successo azzurro completato dalla vittoria nel doppio di Bolelli e Vavassori. Corsa Champions al photo finish, la Juve cade in casa con la Fiorentina, si allontana dalla Coppa. Sorridono Milan e Roma che fa suo il derby. Duello all'ultimo minuto anche in coda tra Lecce e Cremonese.

0: Sergio Mattarella che ha assistito alla finale. Un en plein, ha detto il capo dello Stato in riferimento anche alla vittoria italiana nel doppio con Vavassori e Bolelli. Leggendario, ha scritto sui social Giorgia Meloni. Italia sempre più leader nel tennis mondiale.
1: Prima Bolelli e Vavassori in doppio, 10-3 al super tie-break su Granollers e Zeballos, poi Jannik Sinner in singolare, doppio 6-4 a Casper Ruud, il doblete del tennis italiano in una domenica bestiale, la felicità del ragazzo nato in Alto Adige che conquista il mondo, Jannik Sinner imperatore al foro 50 anni dopo Adriano Panatta, premiato dal presidente Mattarella, sembra un film, invece è tutto vero, Sinner.
2: Il mio obiettivo resta sempre Parigi, poi quello che ho fatto qua, quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile.
1: Tutti i Masters 1000 in bacheca, il Golden Masters, di record in record, 34 vittorie consecutive nei tornei di questa categoria, sono 10 in cascina, ora il Roland Garros per vincere anche tutti gli Slam, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
0: Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno anche visitato insieme i quattro feriti di sabato a Modena quando un'auto è piombata sulla folla in pieno centro. Entrambi hanno ringraziato il personale sanitario e i passanti che sono riusciti a fermare l'aggressore. Salim El Khoudry ora in carcere, il suo gesto legato probabilmente a un disagio psichico. In serata poi migliaia di cittadini sono scesi in piazza per dire no alla violenza, per stringersi intorno ai feriti. I nostri servizi.
3: La reazione di Modena, la ferita è l'unione. In 5.000 erano in Piazza Grande ieri sera sotto il comune in un abbraccio collettivo alle vittime e alle famiglie, ma anche per restare uniti come comunità. Dopo il sindaco dal palco parla il presidente della regione Michele De Pascale e fa autocritica su quanto di più si possa fare in tema di salute mentale.
4: Sul tema della salute mentale, del disagio psichico, dobbiamo fare molto di più.
3: Quattro feriti ancora ricoverati, tra loro le più gravi sono due donne. Applausi e ringraziamenti per Luca Signorelli, l'uomo che ha affrontato l'aggressore per primo.
5: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
3: Ma sono poi stati un egiziano e il figlio a disarmare El Khoudry, che dai vicini è descritto così.
6: Da un anno non l'ho mai visto in compagnia con un altro e non ha mai salutato noi.
7: Non parlo con nessuno.
3: Casa sua è vuota, la famiglia è andata via.
8: Ci incontravamo, ciao, come stai, buongiorno, buonasera. Non c'era un dialogo più di questo. Però ultimamente non mi salutava più, non salutava più nessuno ed era molto nervoso.
3: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
9: Strage e lesioni aggravate. Con queste accuse Salim El Khoudry attende in carcere l'interrogatorio per la convalida del fermo. Ai magistrati non ha voluto rispondere. Il 31enne è nato nella provincia di Bergamo, da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, in provincia di Modena. Nella sua abitazione l'antiterrorismo non ha trovato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo però ha una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si è rivolto ai centri di salute mentale, ma ha poi interrotto il percorso, spiega la sindaca di Ravarino. Un quadro confermato anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che assieme al capo della polizia Pisani ha presieduto a Modena una riunione in prefettura.
10: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
9: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Dopo quanto accaduto a Modena, la Lega chiede che in casi simili si revochi la cittadinanza, ipotesi da cui prende le distanze, tuttavia, parte della maggioranza, mentre le opposizioni parlano di sciacallaggio politico. La vicenda dunque anima il dibattito politico. Sentiamo.
11: Per quello che mi riguarda, sia il permesso di soggiorno che la cittadinanza data a uno straniero sono un atto di fiducia e di generosità del popolo italiano che ti offre rispetto e in cambio chiede quantomeno rispetto.
12: Così il vice premier Salvini sui fatti di Modena, parole che animano il dibattito politico anche dentro il governo. Antonio Tajani da Forza Italia gli risponde e gli ricorda: l'uomo fermato è un cittadino italiano e non ha il permesso di soggiorno. Fratelli d'Italia applaude al senso civico dei cittadini e al coraggio di chi ha fermato l'attentato. Un gesto drammatico su cui bisogna fare chiarezza. Il centrosinistra respinge le parole di Salvini e lo accusa di sciacallaggio. La leader del PD, Elly Schlein, in visita a Modena per testimoniare vicinanza alle persone ferite e ai loro familiari, parla di un atto di violenza inaudita che sconvolge. Il tema della sicurezza non sia terreno di propaganda elettorale per il Movimento 5 Stelle. Luca Pirondini.
13: Condanniamo con forza chi in queste ore vuole utilizzare questa tragedia per bieca speculazione politica.
12: Salvini trasforma una tragedia in un bancomat elettorale per Michelangelo Bonelli AVS, Carlo Calenda, Azione Bolla come parole in libertà, quelle del

0: leader della Lega. Alessandro Allegra, GR1.
1: Dall'estero la guerra all'Iran. Il presidente americano Trump valuta la ripresa degli attacchi, incalza Teheran sui negoziati. Il tempo, dice, sta stringendo.
2: Una telefonata di mezz'ora col premier Netanyahu che assicura l'appoggio di Israele in caso di ripresa della guerra. Immagini su Truth che alludono alla possibilità di un nuovo attacco e poi nuove parole di avvertimento. Il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, se no di loro non resterà nulla. Donald Trump lascia intendere in ogni modo che sta valutando il ritorno ai bombardamenti sull'Iran e domani ne discuterà col team della sicurezza nazionale. Eppure la strategia di massima pressione non sembra intimorire Teheran, che anzi, tramite l'agenzia Fars, sostiene che sia Washington a non voler concedere nulla di quanto abbia richiesto. Niente sblocco dei beni congelati, niente risarcimenti e richiesta di consegna dei 400 kg di uranio arricchito. Gli americani pretendono di ottenere quanto non hanno raggiunto con la guerra, pur senza averci sconfitti, il commento dell'agenzia di Stato. Intanto la tensione torna a salire negli Emirati per via di droni che sfiorano una centrale nucleare, pericolosa escalation, tuona Abu Dhabi, che pure non punta il dito esplicitamente sull'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Le ricadute della guerra sui costi energetici. La premier Giorgia Meloni scrive alla presidente della Commissione von der Leyen chiedendo, alla luce del contesto geopolitico, maggiore flessibilità sui conti.
3: La deroga al patto di stabilità sulla difesa si è estesa anche alle spese per far fronte alla sicurezza energetica, altra priorità strategica, concreta ed immediata. Questo è il senso della lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ribadendo l'appello rivolto all'Unione in tutti gli ultimi vertici e tornando a chiedere un atto di coraggio. Non possiamo giustificare ai cittadini, scrive la Premier, che l'Europa consente flessibilità per la sicurezza e non per la difesa di famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza energetica che rischia di colpire duramente l'economia reale. La Presidente del Consiglio ricorda lo scenario internazionale di crisi in Medio Oriente, le tensioni nello Stretto di Hormuz, la guerra in Ucraina, che stanno già producendo effetti pesantissimi sui cittadini, gravati da enormi sacrifici. Da qui la necessità che l'Europa dia un segnale di coerenza e l'auspicio di Giorgia Meloni, buonsenso e vicinanza alla popolazione. Carla Macrellino, GR1.
1: L'Unione Europea per ora chiude la proposta di deroga. La nostra posizione della Commissione non è cambiata, fa sapere Bruxelles. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Possibili disagi oggi per chi viaggia a causa dello sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB.
4: A rischio treni, bus, metro e tram, garantite solo le fasce essenziali. Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione anche sui social del gruppo FS. Possibili ripercussioni anche per le scuole e la sanità. Lezioni a rischio per l'adesione di docenti e personale ATA. Ripercussioni possono aversi anche negli ospedali per l'intera giornata lavorativa. Rimangono in ogni caso garantiti i servizi di emergenza. Le ragioni dell'agitazione ce le spiega Guido Lutti, dirigente dell'Unione Sindacale di Base.
5: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi, per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
4: Lorenzo Opice, GR1.
1: La spesa degli italiani ai tempi dell'inverno demografico: meno pannolini, più kefir, yogurt, frutta esotica. I dati contenuti nel report di Nielsen IQ, società che effettua ricerche di mercato. Ne abbiamo parlato con Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi dell'Università di Modena in Reggio Emilia.
6: La società italiana sta cambiando profondamente, come tutte le società avanzate. La famiglia diventa composta da una persona, a volte due, ma spesso sono famiglie di single. Nelle grandi città ormai siamo attorno al 50% della popolazione. Credo che questo influisca moltissimo sulle scelte di consumo, prodotti monoporzione, in generale una ricerca personalizzata dei prodotti.
1: Libri al Circolo dei Lettori di Torino, il Premio Strega Europeo 2026 che incorona Leila Guerriero con La Chiamata. Nella cinquina anche Natasha Panà con La Notte nel Cuore, edito da Einaudi. La scrittrice mauriziana è stata tra le penne internazionali più apprezzate al Salone con la sua forte storia di riscatto. La nostra intervista.
7: Natasha, Emma e Shainese sono tre donne che hanno attraversato la notte, due non ce l'hanno fatta. Dalla penna coraggiosa di Natasha Panà, una storia dove l'amore diventa controllo e annientamento e dove la scrittura invece è memoria. Natasha è l'unica sopravvissuta. Cosa significa avere la notte nel cuore?

0: C'est un titre que j'ai trouvé.
1: Questo titolo volevo ricordare che di notte, lontano dalla luce, è il momento in cui si ha paura, però il cuore per me è anche sinonimo di qualcosa di vivo, di amoroso.
2: In maniera joyeuse, qui battait de maniera vivante.
3: Sicuramente non pensiamo che la scrittura possa cambiare le cose, ma può restituire memoria a quelle donne.
2: Oui, absolument.
1: Sì, la scrittura in realtà è vero, non può cambiare quello che è già successo, però permette di guardare in faccia quello che è avvenuto, permette di dare delle parole al silenzio. Scrivere non è sicuramente coraggioso, sono loro le vere coraggiose.
2: Le courage il est là, le courage il est pas du tout dans l'écriture.
3: Torino, Marcella Sullo, GR1.
4: Il cinema canna oggi due film in gara, La sconosciuta con Lea Seydoux e Fjord del rumeno Mungiu con Renate Reinsve, già protagonista del super premiato anche sulla Croisette e agli Oscar Sentimental Value. Ci sarà anche un po' d'Italia con l'arrivo di Dario Argento per la proiezione in versione restaurata di Metti una sera a cena, di cui fu co-sceneggiatore. Ieri Tappeto rosso per Michael Fassbender e Alicia Vikander, Coppia nella vita e In Hope, horror del coreano Na Hong Jin. La musica al Via d'Amsterdam, il tour Together Together di Harry Styles. Il cantante britannico è tornato dal vivo dopo 3 anni, 2 ore di concerto con a sorpresa anche un brano inedito intitolato Italian Girls. Dopo la tappa olandese il tour toccherà Londra. E torniamo prima di chiudere allo sport, perché è stata una giornata emozionante non soltanto per il tennis. In Serie A, 90 minuti dalla fine, si infiammano la lotta Champions e quella per la salvezza. Per l'Inter, campione d'Italia, già da tempo è stato invece il momento delle celebrazioni.
5: È stata la domenica della festa nerazzurra. I tifosi, prima a San Siro e poi in città col passaggio del pullman scoperto, hanno celebrato l'accoppiata dell'Inter scudetto Coppa Italia. L'ultima gara casalinga con il retrocesso Verona è finita 1-1 grazie all'autorete di Edmundson e al pareggio dello scaligero Bowie. Il Napoli vince a Pisa 3-0 e si assicura un posto in Champions. Vittorie di platino per Milan e Roma contro Genoa e Lazio. Ad oggi sarebbe loro il terzo ed il quarto posto, davanti al Como che ha battuto il Parma e alla Juve crollata 0-2 in casa con la Fiorentina. Tutti i verdetti tra una settimana. È già in conference l'Atalanta, nonostante lo 0-1 con il Bologna firmato da Orsolini. In coda il Cagliari è salvo e vincono sia il Lecce 3-2 sul campo del Sassuolo, con un gol al 96esimo di Stulic, che la Cremonese. A Udine decide Vardi. A 90 minuti dalla fine i salentini conservano un punto di vantaggio sui grigiorossi. Il calendario propone ora le sfide Como Cremonese e Lecce Genoa. Giro d'Italia, Vingegaard è primo a corno alle scale e accorcia sulla maglia rosa Eulalio. Oggi riposo. Volley maschile, Perugia vince ancora la Champions. A Torino sconfigge 3-7-0 i polacchi dello Zawirci. Francesco Albanese, GR1.
4: Sono le 7:14 e si continuerà a parlare di sport qui su Radio 1, perché come ogni lunedì dopo i GR regionali a cui ora va la linea c'è Radio Anch'io Sport. I temi di oggi: non può mancare ovviamente il tennis, dopo la storica accoppiata vincente di Roma, ne abbiamo parlato, Sinner nel singolare, Bolelli-Vavassori nel doppio. Ospite il presidente di Federtennis, Angelo Binaghi, che ieri tra l'altro era in tribuna al Foro Italico accanto al capo dello Stato Mattarella. Poi il calcio, la crisi della Juventus quasi fuori dalla Champions dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. Se ne parlerà con Giovanni Cobolli Gigli, presidente bianconero del Dopo Calciopoli dal 2006 al 2009. Con Filippo Corsini e Guidardone, come sempre qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna alle 8:00.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
2: Welcome to the European Southern Observatory.
1: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
0: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
2: Ci siamo. Torna a Play Memories.
3: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
4: Vogliamo la commedia!
3: Con Marco Liorni, Play Memories. Due settimane per un sogno. Dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
6: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
7: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
8: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Sciopero generale, stop a treni e mezzi pubblici, disagi attesi anche nel Lazio con cancellazioni e corse ridotte, interessati anche i comparti scuola e sanità. Internazionali di tennis, Roma in corona Sinner ed è tempo di bilancio, aumenta la presenza di pubblico anche dall'estero, ora si attende la partenza dei lavori per il nuovo centrale. Calcio, la Roma vince il derby 2-0 sulla Lazio grazie alla doppietta di Gianluca Mancini, la felicità di Gasperini a fine gara, Sarri in conferenza dice ascoltato zero dalla società. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per la prima edizione di oggi del giornale radio del Lazio. Giornata da bollino rosso per lo sciopero generale dei trasporti proclamato dall'USB, a rischio bus, metro e treni, interessati anche scuola e sanità.
2: Scuola, sanità, trasporti, una mobilitazione che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata e lo sciopero generale proclamato dall'USB che chiede interventi immediati a tutela di salari e pensioni di fronte all'aumento del costo della vita legato alle guerre. A Roma incrociano le braccia tra gli altri lavoratori e lavoratrici ATAC. Regolare la circolazione nelle fasce di garanzia dall'inizio del servizio diurno alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Non è assicurato il servizio delle biglietterie, restano invece aperti i parcheggi di interscambio. Per il trasporto regionale di Trenitalia garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21 sui siti di Ferrovie dello Stato e Italo è possibile consultare le liste dei treni a media e lunga percorrenza garantiti. A rischio le normali attività per scuola e sanità, salvaguardati i servizi di emergenza a partire da 118 e pronto soccorso, escluso dalla mobilitazione il settore del trasporto aereo. Tra le richieste del sindacato lo stop ai piani di riarmo e l'interruzione delle relazioni istituzionali ed economiche con lo Stato di Israele, nemmeno un chiodo per guerre e genocidio, lo slogan della manifestazione prevista dalle 10 a Roma in Piazza dei 500. Claudia Bruno, TGR Lazio.
1: La crisi di Stellantis, si apre una settimana importante per lo stabilimento di Piedimonte San Germano nel Cassinate.
3: Settimana chiave per conoscere il futuro della Stellantis di Cassino. I sindacati e tutti gli amministratori dei comuni del Frusinate guardano con attenzione alla presentazione del piano industriale da parte dell'AD Filosa, prevista per giovedì 21 maggio, lo stesso giorno in cui riaprirà la fabbrica interessata da continui stop produttivi da parte dei rappresentanti dei lavoratori, richieste precise. Gennaro Davino di Metalmeccanici Will Frosinone.
4: Chiediamo a Stellantis che ci dia risposte vere con un piano industriale fatto di tempi e soprattutto di modelli. Cassino ha bisogno dell'ibrido per uscire fuori da questa impasse.
3: Il futuro dello stabilimento di Cassino al centro del dibattito politico. Domani in programma un consiglio regionale straordinario. A breve ci sarà anche un incontro tra il presidente della regione Rocca e il ministro dello sviluppo economico Urso. Sullo sfondo anche l'eventualità di un investitore cinese interessato alla fabbrica del Cassinate. Ines Siano, TGR Lazio.
1: Dalle prime ore di oggi, carabinieri

0: I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia stanno eseguendo 19 misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di traffico internazionale di stupefacenti, estorsione e detenzione illegale di armi. Le operazioni sono in corso anche tra Nettuno e Cisterna di Latina e nelle province di Roma, Terni, L'Aquila, Reggio Calabria e Novara. È stato un fine settimana tragico sulle strade del Lazio, a Terracina un'altra vittima, schianto fatale anche sulla pista di Vallelunga, 4 morti in poche ore.
1: 4 i morti, tutti giovani, è il tragico bilancio degli incidenti stradali di questo weekend sulle strade del Lazio, 2 a Latina e 2 a Terracina. In quello più grave avvenuto la mattina di sabato, lungo la Pontina al chilometro 71 in periferia di Latina, hanno perso la vita un 30enne e un 36enne. Erano rispettivamente alla guida di un SUV e nel posto del passeggero di un camion refrigerato che stava portando la merce a un mercato della capitale. L'impatto è stato violentissimo. Un'ora dopo, frontale tra due auto al chilometro 108 dell'Appia tra Terracina e Monte San Biagio. In uno dei due mezzi i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che rimuovere il corpo senza vita di un 26enne, ferito l'altro conducente che è stato portato in ospedale con l'elisoccorso. Nella serata di sabato è deceduto un 29enne che si è scontrato con la sua moto con un'auto sulla strada Migliara 58 a ridosso di Terracina. Tragedia anche sul circuito dell'autodromo di Vallelunga a nord della capitale durante il turno di qualifica di uno dei trofei amatoriali della Coppa Italia Velocità 2026. Uno dei piloti in gara, Dimitri Tempesti, è caduto sull'asfalto in uno dei punti più veloci del circuito quando la ruota anteriore della sua moto ha perso aderenza. Immediati e inutili soccorsi. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
0: Momenti di paura ieri a Cassino, dove un incendio è divampato nella sacrestia della chiesa di San Bartolomeo. Il fumo ha rapidamente invaso la navata, rendendo l'aria irrespirabile. Decisiva la segnalazione dei residenti, che ha permesso il rapido intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagini in corso sulle cause del rogo. Con il trionfo per il numero uno al mondo Jannik Sinner si chiude un'edizione record per gli internazionali di tennis.
2: Quella di quest'anno sarà un'edizione da ricordare a lungo. Polemiche sulle date a parte, il Master 1000 della capitale è stato da record da molti punti di vista. Innanzitutto sul lato economico, con 1 miliardo di euro di impatto senza contributi pubblici, quasi 8.000 i posti di lavoro creati, con un gettito fiscale di 164 milioni. Il meteo non è stato favorevole, certo, ma nonostante la pioggia, il totale dei paganti è passato da 399.000 a oltre 420.000 ed è aumentata del 4% la quota delle presenze internazionali.
3: I don't speak Italian, but I love Jannik Sinner.
2: Praticamente uno spettatore ogni 4 ormai viene dall'estero. Il cambio di scenario in positivo ci sarà quando entrerà in funzione il nuovo centrale da 12.500 posti, che sarà anche dotato di una copertura. Lavori che partiranno a giugno e saranno finanziati con 60 milioni da Sport e Salute. Angelo Binaghi è il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel.
4: Speriamo nel 2028. Questo ci darà circa 2.000 posti che avremo facilissimamente occupato quest'anno. Significa avere circa 35.000 posti in più.
2: E nonostante la settimana di passione con il valzer delle date per evitare incroci pericolosi con il derby, va registrata anche l'ottima prova sul fronte dell'ordine pubblico, con circa 80.000 persone tra tifosi del calcio e del tennis che si sono sfiorate nel giro di poche ore senza problemi. Mauro Scanu, TGR Lazio.
0: Il nuovo re di Roma, Sinner, è stato premiato alla presenza del presidente Mattarella. Lo scettro passa da Panatta al giovane campione Maurizio Fanelli.
5: È un'immagine sempre più comune che ormai fa il giro del mondo alla fine di ogni torneo. Il sorriso di Jannik Sinner che allarga le braccia per festeggiare un'altra vittoria. Solo che questa volta è diverso e speciale perché a Roma un italiano non vinceva da 50 anni, da quando nel 1976 ci riuscì Adriano Panatta. E allora, mezzo secolo dopo, è proprio Panatta, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a consegnare il trofeo degli internazionali a Sinner. La finale contro il norvegese Ruud è più equilibrata del previsto. Jannik, soprattutto a inizio partita, è teso, sente la pressione e subisce anche il break. Ma è solo un momento, pochi minuti e Sinner torna il miglior giocatore del mondo. Palle corte, servizi vincenti, accelerazioni da fondo. Jannik si procura 3 match point. Mamma Siglinde non vuole guardare, ma il suo ragazzo la tranquillizza subito. Conquista l'ultimo punto.

0: Augusto vince e regala a tutti una giornata storica, caratterizzata anche dal trionfo nel doppio di Bolelli Vavassori, Italia mai così bella e vincente.
1: Sempre ieri il derby della capitale, ad aggiudicarsi la stracittadina, la Roma con la doppietta di Mancini per i giallorossi, più vicina alla qualificazione Champions. Amarezza per Sarri.
2: Adesso dipende comunque, rispetto alle ultime settimane, dipende da noi, non dobbiamo più sperare nei risultati di altri, e questo è comunque un vantaggio rispetto alle ultime settimane.
3: L'allenatore Giampiero Gasperini esprime felicità a fine partita. Il destino della sua Roma è tornato nelle mani della Roma. La vittoria sulla Lazio 2-0 in uno strano derby con un Olimpico pieno a tre quarti, tifosi laziali a Ponte Milvio per protesta, regala il quarto posto in classifica alla squadra e il sogno Champions. Non è tutto facile però, i biancocelesti cercano di rovinare la festa dei giallorossi con Cancellieri e Noslin. Al 40esimo però la Roma passa, angolo di Pisilli e Mancini batte Furlanetto di testa per il vantaggio. La corsa sotto la sud, il difensore a inchinarsi ai tifosi. Nella ripresa la Lazio parte forte, ancora Cancellieri, Svilar para. Ci prova Malen in mezza rovesciata, poi la punizione di Dybala, preludio al raddoppio. Sull'angolo dell'argentino è ancora Mancini a sovrastare Ghila e a segnare di testa. Lo stadio esplode. Al 70esimo Rovella e Wesley vengono alle mani, finiscono espulsi entrambi. Nel finale il palo di Dovbik e l'occasione per El Shaarawy all'ultima all'Olimpico. L'amarezza della Lazio espressa dal tecnico Maurizio Sarri.
4: La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società.
3: Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Il meteo, sentiamo che tempo farà nelle prossime ore.
5: In queste ultime ore stiamo assistendo ad un progressivo miglioramento della situazione meteorologica sulla nostra regione. Anche quella di oggi sarà infatti una giornata con prevalenza di bel tempo, seppur con nuvolosità alta piuttosto diffusa che potrà coprire il cielo. Nubi sparse più consistenti invece andranno ad interessare i settori interni nelle ore più calde del giorno, con piogge più probabili nell'amatriciano. La ventilazione sarà debole e a regime di brezza, mentre il moto ondoso sarà in progressiva attenuazione col mare da mosso a poco mosso, per lo più stazionarie, infine le temperature massime. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Siamo alla viabilità, ci colleghiamo con Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
6: Trasporti a rischio per lo sciopero di 24 ore. Per i treni l'agitazione è iniziata alle 21 di domenica. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Sono attive le fasce orarie di garanzia fino alle 9 e dalle 18 alle 21. Veniamo in autostrada, in autosole lunghe code per un incidente che vede coinvolte due auto e due camion tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. A Roma dalle 10 alle 14 un corteo partirà da Piazza dei 500 per raggiungere Piazza di Porta San Giovanni.
1: Sono le 7:29 minuti 36 secondi, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione, Antonella Armentano in regia, Alessio Caranzetti, da Stefania Cappa che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Mi emoziono sempre quando c'è il signor Mattarella, così Yannick Sinner ieri sul centrale del Foro Italico al momento della premiazione, un fuoriclasse assoluto per la tecnica e per il modo di stare in campo, ma anche e soprattutto per la semplicità dei gesti e delle parole. Sinner che raccoglie finalmente il testimone di Panatta, ultimo italiano a trionfare a Roma 50 anni fa, in quel magico 76. Finalmente l'abbiamo riportata a casa, Adriano. Sorride Yannick dopo aver conquistato il quinto Masters 1000 della stagione, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e appunto Roma, 34esima vittoria consecutiva. Insieme a Sinner esultano anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, primo doppio tutto italiano a vincere gli internazionali. Il tennis azzurro ormai punto di riferimento dello sport italiano, davanti al calcio e al nostro campionato, dove crolla la Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina e precipitata al sesto posto fuori dalla Champions, dove invece si trovano al momento Milan e Roma, tutto ancora aperto anche in zona salvezza per i contemporanei anni successi di Lecce e Cremonese, tutto rimandato insomma a domenica prossima, ultima di campionato. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 18 maggio, ancora ricco di adrenalina per le emozioni vissute ieri. Tra poco ci occuperemo ancora di Yannick Sinner, nuovo re di Roma, e lo faremo ospitando in diretta il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. Alle 8:30 invece ci concentreremo sul campionato, con il Napoli sicuro della prossima Champions, gli ultimi due posti se li giocheranno negli ultimi 90 minuti, Milan, Roma, Como e Juve. Sul crollo bianconero intervirrà l'ex presidente juventino Giovanni Cobolli Gigli. Telefonatici come sempre al numero verde 800 050 001, inviate i vostri messaggi al 335 699 2949 ed ora Guido Ardone con la rassegna stampa del lunedì.
2: Una sola immagine, un solo protagonista, una sola parola sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il gigante, così come enorme la foto di Yannick Sinner, re a Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni, domina anche Ruud, scherza con il presidente, come appena ricordato Filippo Corsini, il signor Mattarella mi emoziona sempre, poi la festa più attesa, Adriano, in riferimento a Panatta, l'ultimo a vincere al Foro Italico 50 anni fa, presente alla premiazione, abbiamo riportato a casa il trofeo. Non c'è spazio per altro davvero sulla prima della Rosia, un po' diversa la scelta del Corriere dello Sport, che mette in prima diversi temi, ma trova un titolo che stuzzica perché ci riporta un po' al vernacolo romano, er più, come a dire il migliore, ovviamente Sinner a Roma 50 anni dopo Panatta. E poi l'altro tema caldo di queste ore, Juve out, Luciano Spalletti è sesto, fischi allo stadium, il colpo della Fiorentina che vince 2-0, che crollo, sbattuta fuori dalla zona Champions a 90 minuti dalla fine del campionato, festeggia invece la Roma nel derby, Mancini padrone, e così la squadra di Gasperini è quarta, si rilancia anche il Milan, elegante, raffinato il titolo di Tutto Sport, felliniano perché sempre a Roma siamo, per l'appunto la dolce vita, Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, polemico invece il titolo sulla Juventus, chi paga, la Champions adesso è un miraggio, è stata anche la domenica dei festeggiamenti per l'Inter con lo scudetto abbondantemente conquistato, ma ieri l'ultima in casa a San Siro davanti ai propri tifosi, che parata per il doblete perché c'è stata anche la Coppa Italia, dunque la doppietta, scintille col Milan inevitabili, insomma gli sfottò e in qualche caso qualche striscione di troppo, ma questa è stata la domenica che abbiamo ormai alle spalle di Yannick Sinner, del tennis italiano, e come ricordavamo ne parleremo nel corso di questa prima parte di trasmissione con il presidente federale Binaghi. È stata una domenica che ha dato verdetti e chiare indicazioni anche dal campionato in ottica Champions, avvincente senza dubbio la contemporaneità delle 5 partite delle 12, un'edizione davvero speciale di tutto il calcio minuto per minuto in una manciata di secondi, proviamo a sintetizzarla così.
3: Il tiro proprio di McTominay, il palo e la rete del Napoli, il vantaggio della formazione di Antonio Conte.
4: La battuta, il colpo di testa, il gol, Mancini si sblocca a favore della Roma, la partita al minuto numero 40 su azione d'angolo.
5: Rete! Parma 0.
6: Il raddoppio del Milan, Atekame, 36esimo minuto, Genoa 0, Milan 2.
7: Il raddoppio della Fiorentina con Mandragora, gol meraviglioso, conduce la Fiorentina ma per 2-0.
2: Tutto in 90 minuti o poco più in diretta su Rai Radio 1 e su Radio 1 Sport, dunque il Napoli stacca il pass matematico.

0: drammatico per la prossima Champions League. A questo punto in pole position nettamente ci sono la Roma e il Milan. Il derby del sorpasso, scrive la Gazzetta dello Sport, supera la Lazio, la squadra di Gasperini sale al quarto posto, adesso con 3 punti e dentro, sarà a Verona nell'ultima giornata di campionato. E poi ancora dalla Gazzetta, Gasp, padrone di Roma, vola a un passo dalla Champions, voglio vincere, l'allenatore acclamato dalla curva sud, la promessa, virgolettata, in 3 anni conquisteremo un trofeo. Sentiamo anche cosa ha detto ai nostri microfoni dopo la vittoria nel derby, fondamentale per una probabile a questo punto qualificazione in Champions League, Gian Piero Gasperini.
1: La partita era comunque difficile, la Lazio rimane comunque una squadra di valore, averla vinta anche con un po' di fatica al primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, è ancora un merito maggiore. Siamo tornati davanti e quindi ci sarà l'ultima giornata, sappiamo che sarà ancora difficile, però dipende da noi adesso, se saremo capaci di vincere l'ultima partita avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
0: E per garantirsi la partecipazione alla prossima Champions deve vincere l'ultima partita anche il Milan, che invece ospiterà il Cagliari. Ovviamente c'è anche grande attesa per gli orari e le date precise del 38esimo turno. Dopo un periodo di netta involuzione in termini di risultati e prestazioni, scrive Repubblica, il Milan cambia musica, 2 gol e torna terzo. Meritiamo la Champions, il 2-1 a Genova contro il grifone rossoblu con Kunku e Atecame. Allegri avverte però appunto contro il Cagliari dobbiamo fare 3 punti perché i 70 attuali potrebbero non bastare. Sentiamo un ben più rilassato Max Allegri nel post partita dopo la vittoria di Marassi.
2: È stata una partita bella, intensa, contro un ottimo Genova. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo ritrovato quella compattezza che avevamo perso nell'ultima partita. Era importante fare il risultato, visto anche i risultati delle altre squadre. Non abbiamo altra scelta di aspettare domenica, sabato, quando giocheremo, fare un'altra vittoria in casa, visto che anche in casa nelle ultime 3 partite abbiamo fatto solamente 1 punto. Da lì passa la Champions.
0: E allora chi resta, chi rischia di restare con il cerino in mano è proprio la Juventus, con questa clamorosa frenata in casa con la Fiorentina. In lotta sì c'è anche il Como, che ha gli stessi punti della Juve, in realtà è davanti ai bianconeri per gli scontri diretti, e questo spiega il titolo anche qui con un po' di romanità, è una parafrasi ovviamente del Corriere dello Sport. La fermata diventa Lucio VI in questo caso, questa Juve soffre le pressioni, parlerò con il Can, ha detto Spalletti, il Lucio di qui sopra. L'inatteso KO con la Viola suona come una sentenza, Champions e 70 milioni ormai svaniti sul più bello, proprio quando tutto in casa bianconera sembrava andare nella direzione giusta. Rammaricato e pensieroso anche rispetto al futuro Luciano Spalletti nel post partita, lo ascoltiamo.
3: Da un punto di vista di situazioni siamo riusciti a crearne diverse, a fare anche una certa pressione, però poi delle cose ci sono mancate per completare un po' il discorso, ecco, è stato un atteggiamento incompiuto. La valutazione obiettiva è che questa squadra è cresciuta, ha fatto tante cose, poi oggi ha sbagliato una partita fondamentale, e è una partita che ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui ora si è in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
0: Non avere il destino calcistico nelle proprie mani, Juve che peraltro affronterà il Toro nel derby nell'ultima giornata, dovrà vincere e sperare, chiaramente in un passo falso delle altre, per provare a riacciuffare la zona Champions. Rimandati all'ultima giornata anche i verdetti relativi alla zona salvezza, sì, si tira fuori il Cagliari ieri, ma in realtà restano ancora in ballo Lecce e Cremonese, sempre i salentini avanti di 1 punto, è stato un duello a distanza anche qui avvincente, risolto peraltro da un gol del Lecce davvero all'ultimo respiro.
4: Vardi, il minuto e il 9° del primo tempo, Udinese 0, Cremonese 1, il gol della Cremonese di Jeremy Vardi.
5: Attenzione, Stunic! Al 6° minuto, incredibile, questo è un gol pesantissimo, siamo al 6° di recupero, Sassuolo 2, Lecce 3.
0: 2 partite, anzi 3 in realtà, nella edizione serale bis di tutto il calcio minuto per minuto, 2 volti diversi, 2 titoli ovviamente diversi della Gazzetta dello Sport. All'interno Lecce che colpo, Stulic per l'appunto al 95esimo e adesso sì che Di Francesco vede la salvezza, e la Sassuolo risponde 2 volte con Khedira, ma i salentini vincono in extremis e se battono il Genoa restano in A. Celebra comunque Jamie Vardi, sempre la Gazzetta dello Sport, un Vardi senza fine, decide sempre lui, ma alla Cremonese può non bastare. Nonostante il 2° gol di fila per l'inglese che piega l'Udinese, ma adesso Giampaolo deve battere il Como, impresa non facile, e sperare per l'appunto nel Genoa che affronterà il Lecce. Poi sfogliamo rapidamente gli altri quotidiani per dare un senso della giornata di sport che abbiamo alle spalle. Intanto da

0: Repubblica, il motomondiale, la MotoGP è stata una domenica particolarmente tribolata e con non pochi spaventi. Monmelò tra incidenti e ambulanze, il Gran Premio della paura va a Di Giannantonio, cadute shock, fratture in particolare per Alex Marquez e Zarco, ma il romano colpito da una gomma dello spagnolo riparte e comunque precede tutti al traguardo. Il Giro d'Italia, oggi giornata di riposo, ma ieri altra giornata appassionante, Vingegaard da un'altra spallata, Pellizzari invece in crisi, si ripartirà da domani con la prova a cronometro. Il danese ha vinto da solo anche a Corno alle Scale, il secondo successo di tappa, resiste la maglia rosa del portoghese Eulalio e oggi giornata di riposo, beh, meritato riposo, e ci spostiamo sul Corriere dello Sport per Perugia, campione di tutto. Parliamo di pallavolo maschile, dopo la Supercoppa, il Mondiale per Club, il campionato, è arrivato anche il bis in Champions League ieri sera nella Final Four di Torino, soffre solo il primo set, poi schianta la squadra polacca lo Zavirci e dunque Simone Giannelli alza la Champions assieme al fantastico gruppo allenato da Angelo Lorenzetti e alla fine eccoci qui, il Corriere della Sera va sul classico e non si sbaglia mai, grazie Roma, emozioni Sinner, batte Rud, vince gli internazionali, io ho divertito l'Italia, lui la fa vincere, scrive Adriano Panatta nel suo editoriale, era presente in campo per questo emozionante passaggio di consegne, non saremo mai uguali, il bello è proprio questo, e ancora la spontaneità di Yannick, serissimo sì sul lavoro, buffo nella vita da star, ricuce con Mattarella, riferimento a qualche precedente, anche lui ha scherzato con il Presidente della Repubblica, adesso dice 3 giorni di riposo da trascorrere con la famiglia e poi punta a vincere Parigi. A questo punto Filippo Corsini, ancora buongiorno, sarebbe davvero la ciliegina sulla torta perché quella finale dello scorso anno non è andata giù proprio a nessuno, è il momento di Yannick, quindi se non ora quando, potremmo dire.
1: È il momento di Yannick, è il momento sempre più del tennis italiano, punto di riferimento, come dicevo prima, del nostro sport ormai, credo sia anche d'accordo con questa definizione, con questo quadro, il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Complimenti allora, perché ieri c'è stata l'ennesima giornata perfetta, il passaggio di consegne sul campo, il presidente Mattarella insieme a lei, Adriano Panatta che dà il trofeo a Sinner, vince anche il doppio. Vedevamo i dati anche, l'aumento del pubblico al Foro Italico, insomma, se non fosse stato per la pioggia sarebbe stata davvero una cosa pazzesca, forse la pioggia, ecco, l'unico dato, se vogliamo trovare proprio il pelo nell'uovo, l'unico dato negativo.
2: E così, però questo ci dà ulteriori margini di crescita, perché l'anno prossimo con un tempo migliore possiamo ancora crescere come numeri. Ha detto bene lei, giornata perfetta, all'inizio del torneo ci eravamo posti 3 obiettivi, superare la soglia dei 400.000 spettatori paganti, superare il 1 miliardo di euro nel valore dell'impatto economico del torneo sul territorio e provare a rivincere il singolare maschile dopo 50 anni. Ne abbiamo raggiunti 4, non 3, di obiettivi, perché siamo riusciti anche a vincere il doppio al quale non pensavamo, quindi insomma più di così difficile.
0: Anche per dare un parametro a chi ci ascolta, presidente, se mi conferma anche questo dato, il numero di paganti è stato raddoppiato in sostanza rispetto a quello del 2022, quindi parliamo di 4 anni fa, non di un'altra era geologica. Altre possibili istantanee, perché il tennis azzurro è soprattutto, ma non solo, Yannick Sinner, e allora sì, ci mettiamo le lacrime del veterano Bolelli e dell'esperto Vavassori anche per motivi personali, ci mettiamo l'esploa di Luciano Dardelli che ci ha fatto sognare, accarezzare il sogno di una finale tutta italiana, e anche la bella favola di Andrea Pellegrino, e quindi vorrà spendere, immagino, qualche parola su questo. Poi, se posso un po' scavare, ma dopo Madrid, quelle frasi un po' sibilline di Yannick, ho bisogno di riposo, il riferimento continuo al Roland Garros, lei, ora è facile dirlo, lo so, ha mai avuto qualche dubbio, qualche perplessità sulla volontà di Sinner di esserci fino in fondo, di arrivare fino in fondo a Roma, finalmente?
2: Guarda, ero terrorizzato, anche perché subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni 2 anni solo quando ci sono problemi e Yannick non può giocare. Ero a Cagliari durante il torneo di Cagliari, ho risposto dopo mezz'ora, ho parlato prima con Berrettini mi ha detto sì, guarda, è possibile che possa venire, non ce la fa più. quindi ero rassegnato. In realtà la telefonata pensavo fosse uno scherzo, perché mi ha detto solo che chiedeva di giocare sabato anziché venerdì. Gli ho detto: guarda, ti faccio giocare anche sulla luna.

0: che tu venga a Roma. E insomma, tutto è andato per il meglio. Eravamo seriamente preoccupati per la tenuta fisica, si sono visti insomma problemi sia nel finale dell'incontro con Rublev sia soprattutto nell'incontro con Medvedev. Credo che in quest'ultimo incontro Jannik abbia tirato fuori energie che forse neanche lui sapeva di avere, ma questo è quello che fanno i grandi campioni, che non sono delle persone normali, cioè che hanno una soglia di sofferenza, un limite che è differente da quello che abbiamo tutti noi persone normali.
1: Rispetto alla prima parte della mia domanda, facciamo come nei festival: c'è il premio principale, poi il gran premio della critica, chi lo vuol dare? A due alfieri del doppio, citavo anche Darderi, Pellegrino, ovviamente ci sono anche altri spunti possibili.
0: Ma sì, hanno fatto anche delle ottime prestazioni Arnaldi e Bellucci, anche qualche giovane ragazza, la Basiletti, che è uscita dai 57.000 partecipanti delle prequalificazioni, ha vinto le prequali, ha vinto le quali, ha vinto addirittura un turno in tabellone, quindi rappresenta il sogno di tutte quelle 57.000 persone che durante l'anno giocano le prequalificazioni. Giovane, come giovane la Tyra Grant, che anche lei ha fatto un buon torneo. Insomma, come di consueto abbiamo una tale quantità che pur in presenza di giocatori ancora non al meglio, come la Paolini che difendeva il titolo, lo stesso Matteo Berrettini, il tennis italiano ancora una volta conferma di esserci, di essere uno squadrone e di avere soprattutto dei giovani che possono sorprendere, come è successo anche questa volta.
2: Presidente, per fortuna è andato tutto bene nella convivenza forzata, no, tra calcio e tennis. Si temeva molto in questa settimana, dopo questo annuncio, dove collocare appunto le partite di domenica. Il calcio ha anticipato a mezzogiorno, vi aveva addirittura chiesto di posticipare la finale del torneo alle 17.30, cosa che non è avvenuta. Lei aveva giustamente detto: ma perché dobbiamo essere noi a spostare? Ci racconta comunque le ore frenetiche della vigilia che vi hanno visto, credo, impegnati in trattative serrate con la Lega Calcio?
0: Ma guardi, semplicemente due cose. Ovvio, siamo stati contattati dalla Lega Calcio, ma abbiamo spiegato che noi non volevamo entrare in una querelle che oramai aveva raggiunto livelli troppo alti per noi, il ricorso al TAR, l'impegno del Ministero dell'Interno, la Prefettura, la Questura. E poi io ho sempre fatto valere la tesi che spostare per una questione del genere, che poteva essere programmata con grande facilità a suo tempo, la finale dell'Internazionale d'Italia avrebbe significato far perdere credibilità al torneo a livello internazionale, perché il nostro torneo è gestito dalla ATP, fa parte di un circuito internazionale, i diritti televisivi non sono venduti da noi ed erano collegati in diretta, programmati per quell'ora, decine e decine di paesi, e quindi sarebbe stato un danno enorme per la credibilità del nostro torneo, credo anche del paese. Credo che però, insomma, guardando la cosa in positivo, ho letto le parole di un ottimo dirigente come il presidente della Lega di Serie A, Simonelli. Credo che tutto quello che sia successo non solo sia stato messo come un evidente errore della Lega Calcio, ma possa creare il presupposto con una differente programmazione, non solo legata alle bizze del computer, perché questo in futuro non possa più capitare, quindi insomma
2: loro lo hanno assicurato, non capiterà più. Certo, è stata una svista piuttosto grave, diciamo così.
0: No, guardi, io faccio l'ingegnere, quindi mi occupo un po' di numeri. Io non credo sia stata una svista. Io credo che un anno fa, quando è uscita la programmazione con il derby di Torino durante le NIT ATP Final, il derby di Roma durante gli internazionali, che

0: sono le uniche due grandi manifestazioni che noi abbiamo, anche perché a Bologna per la Davis non ci può essere il derby, con in più la finale di Coppa Italia il mercoledì dell'Internazionale d'Italia. Questa non possa essere casualità. È evidente che c'è stato un tentativo di programmazione maldestro, non so finalizzato francamente a che cosa, però l'importante è che adesso si sia capito e che questo non possa più accadere.
1: Anche perché la biglietteria per la prossima edizione è già aperta, e se andate sul sito vedete 16 maggio 2027, se tutto va bene, la giornata finale internazionale. Chi di dovere prenda nota. Presidente, le diceva poco fa, i grandi campioni hanno risorse, energie inimmaginabili. È un Sinner inscalfibile, tornando al grande protagonista di ieri in campo, dal punto di vista ovviamente tecnico ma anche emotivo. Diverso il Sinner quasi candido, quasi tenero nelle circostanze istituzionali ieri, altro si rietto col presidente Mattarella. Due osservazioni. Qualcuno oggi scrive: strappo ricucito, ammesso che di strappo si potesse parlare. Poi hanno un po' chiacchierato se lei ha fatto un po' la spia, lo dico ovviamente con ironia, ci vuole raccontare quei momenti tra Sinner e il capo dello Stato.
0: Ma guardi, strappo non c'è stato mai niente. Sono stato io, senza che niente fosse programmato, a riuscire a convincere il capo dello Stato nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Jannik a venire in campo a fare la premiazione. Gli ho semplicemente detto che pensavo che tutti gli italiani in quel momento volevano che a premiare Jannik fosse lui, e gli ho anche detto la verità, cioè che anche Jannik sarebbe stato molto emozionato, molto contento di essere premiato da lui. E il presidente ci ha pensato un attimo, è venuto in campo, e credo che sia stato un enorme regalo per Jannik, per noi, per il pubblico, ma credo anche per tutti gli italiani. Questo è un momento storico in casa. Credo che fosse giusto e fosse così molto più bello che a premiare Jannik fosse lui.
2: Presidente, prima di salutarla, continuiamo a sognare. Adesso arriva il Roland Garros, anche in quell'occasione 50 anni fa fu Panatta a vincerlo. Panatta ci sarà anche a Parigi e potrebbe davvero premiare ancora una volta Jannik Sinner? Lei ci crede?
0: Ci credo assolutamente sì. E come facciamo? Siamo reduci da 5 tornei vinti consecutivamente. L'unico problema di Jannik è il fisico, ma un team dei preparatori straordinari, insomma, l'abbiamo visto anche a Roma, e quindi noi non solo con Jannik ma con il nostro squadrone ancora una volta andiamo a vincere.
2: Bene, grazie, viva il tennis italiano, grazie al presidente Angelo Binaghi e complimenti. Noi ci risentiamo,
0: grazie
2: ovviamente alle 8.30 parleremo di calcio, della crisi della Juventus e non solo.
1: Dopo il GR1, e quindi restate all'ascolto di Rai Radio 1, subito dopo ripartirà Radio Anch'io Sport con Giovanni Cobolli Gigli, temi calcistici soprattutto. A dopo.
2: Linea al GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
10: Un Onda Verde, viaggiare informati.
11: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti 14 secondi. Sulla A4, la Milano-Brescia, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Bergamo e Cavenago in direzione di

0: Milano. Rallentamenti per traffico sulla A10, la Genova Ventimiglia tra Genova Voltri e la 7 in direzione di Genova. Sulla stessa 7 code per traffico intenso tra la 12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. In autosole sono 5 km di coda per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. 4 km di coda per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'autosole verso Modena. A Roma sulla Traturbano della 24 code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale in direzione della tangenziale, e sempre a Roma dalle 10 alle 14 un corteo sfilerà da Piazza dei 500 fino a raggiungere Piazza di Porta San Giovanni. Torniamo in autostrada, in autosole sono 3 km di coda per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 2 auto e 2 camion. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
4: Perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Sinner trionfa al Foro ed entra nella storia. Il successo del tennis italiano completato dalla vittoria di Bolelli e Vavassori nel doppio. Aveva interrotto le cure psichiatriche, l'attentatore di Modena era seguito dai centri di salute mentale. Piante dosi, non è terrorismo. Mattarella e la Premier dai feriti, grazie a medici e soccorritori. Ultimatum di Trump all'Iran, senza accordo verrete distrutti. Il presidente americano sente al telefono Netanyahu e riunisce i consiglieri per la sicurezza. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea, serve una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Servizi a rischio, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. Stop nei trasporti, nella scuola e nella sanità. Gli extraterrestri esistono? Non lo sappiamo ancora, ma intanto, nel dubbio, la NASA studia come comunicare al mondo la presenza degli alieni. Serie A, bagno di folla per l'Inter che celebra lo scudetto. Corsa Champions, avanti.

0: Roma e Milan, inciampa la Juventus e in coda duello all'ultimo minuto tra Lecce e Cremonese. Buongiorno da Luana Cremasco. Migliaia di persone sono scese in strada a Modena per stringersi idealmente ai quattro feriti di sabato quando un'auto è piombata sulla folla in pieno centro, alla guida un 31enne con problemi psichici. No alla violenza è stata la risposta della piazza. Il nostro inviato.
1: Dobbiamo combattere la paura.

0: Quattro feriti ancora ricoverati, tra loro le più gravi sono due donne. A tarda sera, davanti alla vetrina in cui l'auto di Salim El-Khoudry ha finito la sua corsa, ci sono due mazzi di fiori. Passa di lì anche un ragazzo di seconda generazione, c'era anche lui lì sabato pomeriggio.
1: Ho visto sei persone a terra, una ragazzina, una donna di 55 anni, comunque per terra bionda, e un uomo di 55 anni. Mi sono avvicinato all'uomo, ho parlato con l'uomo, gli ho tenuto la mano tutto il tempo. Aveva la testa tutta insanguinata, le mani insanguinate.
0: A Ravarino, piccolo borgo della campagna modenese, la famiglia El-Khoudry è sparita da sabato sera. Al bar del paese Salim è descritto come tipo schivo.
2: Prendi il suo caffè macchiato, dopo non parlo con nessuno.
3: Una persona molto schiva, molto solitaria.
0: Abdelmajid Aboulela, comunità islamica di Ravarino.
4: Lo conosco la famiglia, lo conosco soprattutto il papà. Le abbiamo telefonato, però non rispondi.
0: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
5: Proseguono intanto le indagini su quanto accaduto, coinvolto l'antiterrorismo, ma anche il ministro dell'Interno Piantedosi parla di un gesto collegato al disagio psichiatrico. Sentiamo.
6: L'inchiesta si muove, il quadro si delinea e il ministro dell'Interno Piantedosi a Modena per un vertice in prefettura assieme al capo della polizia Pisani fa il punto così.
7: Il fatto è collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
6: Nell'abitazione di Salim El-Khoudry, 31 anni, nato in provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena, gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi di radicalizzazione o vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale ma disoccupato, l'uomo ha una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si è rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge ha poi interrotto il percorso terapeutico. Strage e lesioni aggravate sono le accuse per El-Khoudry, che in carcere adesso attende l'interrogatorio di convalida del fermo. Bruno Sokolovic, GR1.
5: E a Modena ieri la visita di Sergio Mattarella e di Giorgia Meloni.
8: Si incontrano all'aeroporto di Bologna, Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio Mattarella. A terra da Roma, Meloni da Cipro, dopo aver annullato la sua visita. Insieme si recano prima all'ospedale Baggiovara di Modena, poi all'ospedale Maggiore di Bologna, per testimoniare la vicinanza del paese ai feriti e ringraziare il personale medico.
9: Questo episodio, questa vicenda, ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
8: Tra una visita e l'altra anche l'incontro con due delle quattro persone che hanno bloccato l'aggressore.
10: Grazie a lei, complimenti.
11: Grazie a lei.
12: Grazie a lei. È stato un esempio grandioso.
8: Tra loro Luca Signorelli, a lui in un post si rivolge la Premier. Gli eroi, scrive, non sono persone straordinarie, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Valentino Russo, GR1.
5: Dopo gli impegni a Modena per il presidente Mattarella, il rientro a Roma per assistere alla finale degli internazionali di tennis. Finale tricolore per la vittoria di Jannik Sinner e del duo Vavassori e Bolelli nel doppio. Leggendario, ha scritto sui social Giorgia Meloni a proposito del campione altoatesino che sta sbriciolando ogni record. La Coppa di Roma consegnata a Sinner proprio dal capo dello Stato e da Adriano Panatta in un simbolico passaggio generazionale dopo 50 anni.
13: Da Roma 1976 a Roma 2026, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, finalmente un italiano rivince il foro. L'imperatore Jannik, doppio 6-4 a Casper Ruud, premiato dal presidente Mattarella sotto gli occhi di Panatta. Sinner.
14: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa, grazie mille per tutto.
13: E poi nel cuore dello stadio, a tu per tu con l'imperatore Jannik.
15: Quanto pesa quella coppa? Immaginiamo molto pesante, una giornata storica.
14: Giornata molto importante per il tennis italiano, partendo dal doppio, mai vinto nessuno nella storia qua, poi ho vinto la prima volta qua a Roma, vuol dire tanto per me. Siamo tutti contenti, il pubblico mi ha aiutato tantissimo, sin dall'inizio, dal primo giorno, quindi siamo molto contenti.
15: Cosa aggiunge questo trionfo qui a casa nostra dopo 50 anni da Adriano Panatta?
14: Vuol dire ovviamente tanto, tanto lavoro, tanti sacrifici dietro, un momento molto bello.
13: E per non farci mancare nulla, Bolelli e Vavassori che trionfano in doppio, un'altra pagina di storia, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
5: Sono le 8:07 e noi siamo alle notizie dall'estero con la guerra in Iran.

0: Sono ore decisive per una possibile ripresa degli attacchi israelo-statunitensi nella Repubblica Islamica. Nuovo ultimatum del capo della Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente a New York.
1: Trump è tornato a minacciare Teheran con un post su Truth in cui scrive: il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla, e ha convocato per domani una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale opzioni e scenari. Già sabato il presidente ha riunito nel suo club di golf in Virginia il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA Ratcliffe e l'inviato speciale Witkoff. Trump, che continua a pubblicare immagini minacciose create con l'intelligenza artificiale, ha parlato al telefono con il premier israeliano Netanyahu. Intanto al National Mall di Washington è andato in scena un grande raduno di preghiera sotto l'egida della Casa Bianca, con l'obiettivo dichiarato di riconsacrare spiritualmente il paese. Un evento in cui è stato trasmesso un videomessaggio di Trump criticato dall'opposizione democratica e da diverse associazioni laiche perché contrario al primo emendamento della Costituzione. L'amministrazione avrebbe utilizzato fondi e spazi pubblici escludendo le minoranze religiose e sovrapponendo l'identità nazionale a quella della destra evangelica. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Iran, Pakistan e Qatar cercano ancora un compromesso per una soluzione diplomatica alla crisi. E intanto, dopo i droni che hanno sfiorato una centrale nucleare, gli Emirati Arabi Uniti parlano di una pericolosa escalation. La corrispondente a Istanbul.
2: La Repubblica Islamica teme la ripresa dei raid americani e i Pasdaran colpiscono nuovamente i paesi del Golfo. Droni contro gli Emirati Arabi, uno ha causato un incendio nel perimetro della centrale nucleare di Barakah. Non ci sarebbero feriti né ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica. Abu Dhabi ha duramente condannato l'ennesimo attacco iraniano sul suo territorio. Ma la diplomazia continua a lavorare per una de-escalation nello stretto di Hormuz. Contatti telefonici tra i paesi mediatori, il Qatar, l'Arabia Saudita e il Pakistan. Ci sarebbero progressi positivi nelle trattative e il premier pakistano Sharif spera in un secondo round di negoziati a Islamabad. Ma la spaccatura all'interno del regime iraniano è sempre più evidente tra chi vuole negoziare e chi no. Il portavoce delle forze armate iraniane torna a minacciare Washington. Se ci saranno altre aggressioni, dice, l'America subirà colpi devastanti e si ritroverà in un pantano. E sono drammatici gli ultimi dati pubblicati da Amnesty International, che certificano il raddoppio delle esecuzioni capitali nella Repubblica Islamica, fino a oltre 2000 impiccagioni. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Le ricadute della guerra sui costi energetici. La premier Giorgia Meloni scrive alla presidente della Commissione von der Leyen, chiedendo, alla luce del contesto geopolitico, maggiore flessibilità sui conti.
3: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
0: L'Unione Europea per ora chiude alla proposta di deroga. La posizione della Commissione non è cambiata, fa sapere Bruxelles. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Plaude invece alla lettera di Meloni la Lega. Siamo al dibattito politico, sentiamo.
4: Totalmente la nostra linea. Per la Lega la lettera di Giorgia Meloni va nella direzione che abbiamo sempre auspicato. Matteo Salvini ha più volte chiesto la sospensione del patto di stabilità, come di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che delinquono, con conseguente espulsione. Proposta che torna sul tavolo dopo i fatti di Modena e Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia parla di episodio frutto della cultura immigrazionista.
5: Non è un italiano ma un immigrato di seconda generazione. Deve pagare e lo deve fare a casa sua. Per quanto mi riguarda, non è l'Italia, ma il Marocco.
4: L'aggressore di Modena era italiano, insiste però Antonio Tajani, non aveva un permesso di soggiorno e Maurizio Lupi invita a non cadere in reazioni istintive. Molto più duri i commenti delle opposizioni.

0: Posizioni con più di un esponente che parla di sciacallaggio da parte di Salvini. Lo fanno i 5 Stelle, lo fa Carlo Calenda che spiega: sono d'accordo con l'espulsione di chi commette reati, ma qui non c'entra niente. Lo fa il PD mentre Elly Schlein visita Modena.
1: Vicinanza alle persone ferite e la nostra gratitudine va ai soccorritori, alle forze dell'ordine, a quei cittadini che coraggiosamente hanno fermato il responsabile.
0: E per AVS Salvini usa il dolore come bancomat elettorale. Lucio Bondi, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina. Dopo il raid di ieri su Mosca, il più pesante da oltre un anno, con più di 1000 droni, bombe, missili, costato la vita ad almeno 3 persone, il presidente ucraino Zelensky annuncia un cambiamento degli equilibri sul campo di battaglia e prevede ulteriori attacchi in profondità. Nella notte, raid russi su Odessa e Dnipro, diversi dei feriti, tra loro anche un bambino di 11 anni. Le elezioni in Andalusia, pericolo scampato per il governo Sanchez. Escluse le elezioni generali anticipate, si andrà regolarmente alle urne il prossimo anno. Nella regione più popolosa della Spagna si conferma il primato del Partito Popolare, che perde però la maggioranza assoluta. Per governare dovrà ricorrere all'estrema destra di Vox, che conquista uno scranno in più. Quadruplica i seggi, da 2 a 8, la sinistra anticapitalista di Adelante Andalusia, i socialisti scendono di 2 ma evitano un tracollo che poteva mettere a rischio la tenuta dell'esecutivo. Rai Radio 1, ancora cronaca con la tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Al via oggi, tempo permettendo un nuovo tentativo di recupero dei 4 corpi ancora dispersi con un team altamente specializzato.
3: Portano con loro i successi delle missioni concluse. I 3 sub speleologi arrivati alle Maldive dalla Finlandia hanno l'obiettivo di restituire alle famiglie i 4 corpi degli italiani ancora dispersi. L'unico riportato in superficie, infatti, è quello di Gianluca Benedetti. Il team è stato protagonista di salvataggi complessi, come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
4: Sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
3: Aperte 2 inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i 5 avessero le autorizzazioni per farlo. Ieri sera in Italia sono rientrati in silenzio, avvolti dal dolore, gli altri 20 connazionali che erano a bordo della stessa nave dalla quale si sono immerse le vittime. Simona Decina, GR1.
2: Inizio settimana a rischio negli spostamenti per un'agitazione nazionale indetta da USB che riguarda i trasporti ma anche scuola e sanità.
5: Uno sciopero di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base che può coinvolgere una parte dei lavoratori del settore pubblico e privato e interessa trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione. Le motivazioni dell'agitazione le spiega Guido Luttrario, dirigente dell'Unione Sindacale di Base.
6: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
5: I disagi maggiori nella mobilità, a rischio treni, bus, metro e tram, assicurati solo i servizi minimi nelle fasce orarie di garanzia. Il gruppo FS invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia e i social ufficiali. Ripercussioni anche su scuole e ospedali, lezioni non assicurate per l'adesione di docenti e personale ATA e rinvio per visite mediche ed esami, mentre restano garantite le prestazioni di emergenza. Lorenzo Opice, GR1.
2: Mancata protezione di stipendi e pensioni dall'aumento dei prezzi, tra i motivi dello sciopero di oggi, lo abbiamo sentito, mentre alla Camera intanto si parla di giusto salario. Verrà presentato un emendamento che ristabilisce la norma che riconosce i mancati aumenti arretrati anche ai lavoratori con contratti scaduti. Il provvedimento intende favorire il recupero del potere d'acquisto che è a rischio per l'aumento dell'inflazione. E a proposito di consumi, cambia la società e cambiano le abitudini. I dati contenuti dal report del Centro Studi Nielsen IQ.
7: Il carrello della spesa, specchio dei tempi e della società che cambia, e così i consumi ci raccontano fedelmente l'Italia di oggi, con la natalità ai minimi storici e il boom di over 65 single. Nei supermercati meno pannolini e sempre più essenziali, i corner dedicati ai bebè. Sugli scaffali si fanno largo kefir, yogurt proteici, frutti rossi ed esotici, semi e alimenti

0: funzionali legati al benessere. Interi reparti poi sono riservati ai prodotti per gli animali domestici. Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi.
1: Spesso sono famiglie di single, nelle grandi città ormai siamo attorno al 50% della popolazione. Credo che questo influisca moltissimo sulle scelte di consumo, prodotti monoporzione, in generale una ricerca personalizzata dei prodotti.
0: E di fronte ai prezzi che schizzano in alto, spinti dalla crisi energetica e dell'inflazione, si sviluppano nuove strategie salva portafoglio, acquisti giorno per giorno, scorte più esigue e maggiore attenzione agli sprechi. Daniele Morgera, GR1.
2: Il meteo, ancora instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud, ma da dopodomani, mercoledì, l'anticiclone porterà caldo e temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. E se arrivassero i marziani, esiste alla NASA un apposito protocollo, un dettagliato dossier su come comunicare al mondo l'esistenza degli extraterrestri.
3: Nel giugno scorso, in base alla legge sul diritto di accesso a documenti di pubblica utilità, qualcuno ha posto alla NASA la seguente domanda: c'è un protocollo per annunciare un contatto con gli alieni? Così si è scoperto che qualche anno fa la NASA ha elaborato le linee guida per l'annuncio a extraterrestri, con tutte le sfumature del caso, da sono sbarcati sulla Terra a vivono in un'altra galassia, sfumature anche politiche, tipo a quale governo spetterebbe questo annuncio o a quale altro converrebbe farlo. Fondamentale il punto 4 del protocollo: sollecitare un sentimento di celebrazione, non di paura. Insomma, niente effetto Orson Welles. Che in qualcuno provocò il panico annunciando nel 38 alla radio l'invasione degli alieni. Al protocollo comunicazione con extraterrestri si sta ancora lavorando. Intanto due sonde vagano nello spazio con a bordo attestati dell'esistenza umana. Tra questi il preludio dal clavicembalo ben temperato di Bach nell'esecuzione di Glenn Gould, musica universale. Donatella Gori, GR1.
2: Il cinema a Cannes ieri sul tappeto rosso, Michael Fassbender e Alicia Vikander, coppia nella vita e in Hope, horror che mette insieme le stelle coreane e quelle di Hollywood. E dalla California Barbara Streisand annuncia con rammarico la propria defezione.
4: Era una delle star più attese, ma Barbara Streisand il 23 maggio non arriverà per ricevere la sua palma d'oro d'onore, postumi di una ferita al ginocchio e grande delusione in Croisette, dove sono arrivati invece Vikander e Fassbender, coppia glamour in ruoli decisamente inediti. Poter andare in Corea, in una nuova cultura, in un film spettacolare, era qualcosa che non avevo mai fatto prima. Alicia Vikander approda a Cannes come aliena che scatena la caccia al mostro di un villaggio in cui tutti sono armati fino ai denti, ruolo che condivide con il suo partner nella vita, Michael Fassbender. Uccidere quello che non capisci, spiega l'attore, è quello che facciamo, aggrediamo quello che non capiamo. Il film è Hope di Na Hong-jin ed è in concorso, dove oggi arriva Christian Mungiu e presenta Fjord, primo progetto fuori dalla sua Romania, con Renate Resbe, l'attrice di Sentiment al Value. Poi c'è Harari con La Sconosciuta, un uomo che dopo una festa si risveglia nel corpo di Lea Seydoux. Gan, Miriam Mauti, GR1.
2: La musica al via ad Amsterdam, il tour Together Together di Harry Styles. Il cantante britannico è tornato dal vivo dopo 3 anni, 2 ore di concerto con, a sorpresa, anche un brano inedito intitolato Italian Girls. Dopo la tappa olandese il tour toccherà a Londra. Sono le 8:21 e tra poco c'è Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
5: Buongiorno Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Torneremo a parlare del campionato, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti per la corsa Champions e per la salvezza. Sembrerebbe aver compromesso la sua situazione la Juventus. Ne parleremo tra poco con l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli. Vi aspettiamo.
2: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Emanuele Di Cavio e Fernando Conti. Al microfono Luana Cremasco, la linea va ora alla pagina sportiva dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro

0: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
2: La spesa intelligente!
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
11: GR1 Sport.
12: In studio Francesco Albanese. Del trionfo di Sinner e di Bolelli Vavassori nel doppio nell'internazionale di Roma vi abbiamo già parlato nel corso del GR. Puntiamo allora l'attenzione sul campionato di calcio, che ieri ha vissuto un'emozionante penultima giornata. L'Inter campione non è andata oltre l'1-1 casalingo con il Verona retrocesso, ma si è consolata con l'abbraccio di San Siro e con il corteo del pullman scoperto che ha mandato in visibilio la Milano Nerazzurra, che ha così celebrato la doppietta scudetto Coppa Italia. Alle spalle dei Nerazzurri, con la vittoria di Pisa per 3-0, chi è sicuro di un posto in Champions League è il Napoli di Antonio Conte.
13: È successo un po' di tutto in questa stagione, però quello che deve essere bello e deve essere sottolineato è che nel momento veramente di grandissima difficoltà, chi c'era, chi è rimasto, ci abbia mantenuto a galla.
12: Un penultimo turno segnato dalla sconfitta interna della Juventus con la Fiorentina, che ora vede allontanarsi l'obiettivo Champions. L'inviato.
14: Doccia Champions freddissima, formato viola. La Juventus si infrange sul muro della Fiorentina 2-0 per la formazione ospite, per le reti nel primo tempo di Ndur, il raddoppio nella ripresa di Mandragola, Juventus che tira poco in porta, segna anche due gol, entrambi però irregolari. La Fiorentina che rischia poco o nulla, è ovvio che le chance di qualificazione Champions per la Juve adesso diventano molto poche, e Luciano Spalletti ovviamente lo riconosce.
15: Questa ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui devi essere obiettivo, ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
14: Dalla parte opposta Manoli, autore di un capolavoro per alcuni, cioè aver salvato una squadra che non era certo in grado di potersi trovare in quella situazione di classifica per più di metà del campionato, un merito sicuro dell'allenatore Viola.
16: È stato fatto qualche cosa veramente di importante, perché quando hai cambiato una statistica che diceva che nessuno sarà mai salvato, hai salvato un centenario, hai salvato una Fiorentina dalla Serie B.
14: Torino, collaborazione tecnica Andrea Montone, Francesco Repi. C'è GR1.
12: Sorride il Milan, che esce da Marassi con 3 punti di platino ed ora è terzo il tecnico rossonero Allegri.
17: Ma oggi era importante fare il risultato, visto anche i risultati delle altre squadre, e non abbiamo altra scelta di aspettare domenica o sabato, quando giocheremo, fare un'altra vittoria in casa, visto che anche in casa nelle ultime 3 partite abbiamo fatto solamente 1 punto. Da lì passa la Champions.
12: Con 2 gol di Mancini la Roma fa su il derby con la Lazio, adesso la qualificazione è davvero a un passo alla prossima Champions League. Tra una settimana i giallorossi saranno di scena a Verona, così mister Gasperini.
18: Oggi siamo tornati davanti e quindi ci sarà l'ultima giornata, sappiamo che sarà ancora difficile, però dipende da noi adesso se saremo capaci di

0: E vincere l'ultima partita avremmo raggiunto un risultato veramente straordinario.
1: È già in Conference l'Atalanta, nonostante lo 0-1 con il Bologna firmato da Orsolini, in coda il Cagliari e Salvo, e vincono sia il Lecce 3-2 sul campo del Sassuolo, con gol al 96esimo di Stulic, che la Cremonese a Udine decide Vardy. A 90 minuti dalla fine i salentini conservano un punto di vantaggio sui grigiorossi. Il calendario proporrà all'ultima giornata le sfide Como, Cremonese e Lecce Genoa. Ancora a proposito di calcio, il Catanzaro ha battuto 3-0 il Palermo nella semifinale di andata dei playoff di Serie B. E per il ciclismo, oggi giornata di riposo al Giro, dove Vingegaard continua a fare la voce grossa. L'inviato:
2: si va a riposo con in archivio due arrivi in salita e due vittorie del grande favorito per la maglia rosa, Jonas Vingegaard. Il danese, dopo il Blockhaus, fa suo anche il corno alle scale, bruciando nel finale Felix Gall e rosicchiando 50 secondi alla maglia rosa Eulalio, che resiste probabilmente anche oltre le sue stesse previsioni. Giornata animata da una fuga coraggiosamente portata avanti fino all'ultimo chilometro, anche in solitaria, da Giulio Ciccone. Ascoltiamolo.
3: Diciamo che era un po' difficile perché non mi hanno lasciato andare già dalla partenza. Ero anche un po' arrabbiato, a dire la verità, e per quello che, quando ho visto l'occasione della fuga davanti che era vicino, ho provato a dare il mio massimo, tanto non avevo più niente da perdere. E poi da lì ho rischiato tutto fino alla fine, però non era proprio l'ideale.
2: Eulalio resta dunque in rosa con 2.24 su Vingegaard, migliore degli italiani Scaroni, che resiste al quinto posto. Giornataccia invece per Giulio Pellizzari, che perde 1 minuto e mezzo, ora è nono. Oggi giorno di riposo in attesa dell'altro grande snodo del Giro 109, la cronometro di domani. Corno alle scale con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: MotoGP: tra cadute e incidenti in Catalogna succede di tutto, prima che a vincere sia di Gian Antonio.
4: Un'attesa durata 910 giorni, interrotta al termine di una giornata folle ed epica. Fabio Di Giannantonio si prende il Gran Premio di Catalogna quasi 3 anni dal suo unico successo, quello in Qatar del 2023, nel giorno in cui la sua Roma vince il derby e soprattutto dopo essere stato colpito dalla forcella di Alex Marquez con ruota attaccata. Incredibile. Gran Premio segnato da incidenti e bandiere rosse. Alex c'entra Costa, che ha problemi in rettilineo, cade e la sua moto si disintegra. Per il minore dei fratelli Marquez, frattura della clavicola e una marginale ad una vertebra cervicale. Al secondo start Zarco c'entra Marini e Bagnaia, anche il francese in ospedale. Il terzo via lancia una sorta di sprint di 12 giri con Di Giannantonio che infila Mir e Acosta per volare verso il successo. Tripletta Ducati con Aldeguer e Bagnaia, perché Mir, secondo il traguardo, è stato penalizzato per pressione gomme. Acosta è stato steso da Auguro all'ultima curva e Martin da Fernandez al primo giro. Insperato quarto Bezzecchi, che va più 15 in campionato. Luca Cesaretti, GR1.
1: Valle maschile: Perugia torna sul tetto d'Europa e fa sua la Champions, battuti 3-7-0 i polacchi dello Zawirci. Ed è tutto per lo sport.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Filippo Corsini, di nuovo in diretta dalle 8:31 minuti. Salutiamo subito i nostri amici. Buongiorno Paolo Casarin.
2: Oh, buongiorno a tutti.
1: Ciao Paolo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno e un saluto ad Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E qui accanto a me, come sempre, Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori. Ricordiamo come sempre i nostri contatti 335-699-2949 per messaggi SMS e WhatsApp. Abbiamo già diversi ascoltatori in attesa che si sono prenotati, per così dire, al numero verde 800-050-001 per intervenire in diretta. Più tardi li andremo a coinvolgere. Coinvolgo subito Alberto Cerruti. Alberto, la giornata della discordia, diciamo così, per le tante polemiche dei giorni scorsi, alla fine organizzativamente è andata in porto senza particolari problemi, ma dal punto di vista

0: dei risultati, la Juventus ha definitivamente dilapidato un tesoretto in termini di punti, adesso lo spettro di restare senza Champions è piuttosto concreto per la squadra di Spalletti.
1: E diciamo che ha vinto Simonelli perché è passata la sua linea di anticipare di mezz'ora tutte le partite, ha perso Spalletti perché la Juventus è al limite del fallimento. Ricordo che sembrava il calendario avesse il calendario favorevole, discorsi che non hanno senso, soprattutto a fine stagione, perché la Juventus con Verona, Lecce, Fiorentina doveva, secondo molti, raccogliere 9 punti, ne ha raccolti soltanto 4. E a questo punto soltanto un miracolo può portare la Juventus in Champions League, ma francamente non lo merita.
2: Allora, Paolo Casarini, ieri l'arbitro di Juventus-Fiorentina era Massa d'Imperia, 2 gol annullati ai bianconeri, prima McKennie e poi Vlahovic. C'è stato anche un gol annullato alla Fiorentina. Sì. Vorrei conoscere la tua opinione su queste decisioni di Massa.
3: Sì, se, parlando di quelli di 2 gol annullati alla Juventus, se qualche dubbio sul primo può esserci su McKennie, quello che invece ha troncato proprio, credo, il morale di Vlahovic quantomeno, è il gol annullato a lui. Purtroppo il fuorigioco si misura in centimetri adesso e quando ci sono, molte volte nel pubblico, nei giocatori se ne accorgono. Quindi ormai il gioco del fuorigioco si misura così, in centimetri, e le delusioni e anche le arrabbiature sono molto forti, ovviamente.
2: Bene, allora salutiamo con piacere il dottor Giovanni Cobolli Gigli, buongiorno, l'ex presidente della Juventus del dopo Calciopoli dal 2006 al 2009. Cobolli Gigli, vorrei conoscere il suo punto di vista su questo malessere juventino, visto che la Juventus era tra le più sicure sicuramente a disputare, a sperare per un posto Champions, visto che la settimana scorsa era addirittura al terzo posto. Con i risultati di ieri, i bianconeri sono precipitati addirittura in sesta posizione. Che cosa sta succedendo?
4: Allora, io le rispondo soltanto come tifoso, ovviamente, e come tifoso grande delusione e grande dispiacere, perché è un lavoro che Spalletti aveva messo in piedi e aveva fatto in maniera dignitosa, si è perso in una partita in cui una squadra che appena salvata nella Serie A come la Fiorentina ha giocato molto bene, mentre la Juventus è mancata di grinta, di determinazione, particolarmente nel primo tempo. Ci sono dei problemi che non funzionano comunque nella Juventus. C'è una classe dirigente, secondo il mio modesto parere, che non appare come dovrebbe apparire. Quando sento dire che Spalletti dice parlerò con il CAN nella settimana, Spalletti non deve parlare con il CAN, Spalletti deve parlare con l'amministratore delegato della Juventus e con il presidente della Juventus, se no tutte le gerarchie vengono sconfessate. E questo è, credo, uno degli equivoci più grossi che c'è in questo momento all'interno della Juventus. Tutti guardano del CAN e all'interno non si sente l'autorevolezza dei dirigenti. Come lì, con l'accento sulla I, come francese, come uomo francese che parla inglese, è un'ombra particolarmente per i tifosi. Non so poi cosa succede all'interno della società. E quindi la Juventus andrebbe rimodellata e rifondata in primo luogo dal punto di vista della struttura societaria e incominciasse a prendere anche delle decisioni che non portassero a delle cifre enormi di acquisto, ma giocando anche tenendo conto delle cantere. Real Madrid e il Barcellona e altre squadre hanno ottenuto dei risultati favolosi con dei ragazzi che venivano fuori dalle loro cantere di 18, 19, 20 anni. Non c'è bisogno di andare a spendere decine di milioni in giro per il mondo senza cercare di rivalutare qualcuno. Ieri nella Juventus, nella Fiorentina, Fagioli è stato il migliore in campo. Ken, che è stato venduto.
2: Certo. Sì, sì. Prego, prego, continui.
4: No, ma non vado avanti, perché sostanzialmente questo è il discorso. Non c'è una società può trattare in bocca.

0: Deve avere una struttura e questa struttura deve farsi sentire. Io l'unica persona che riconosco come tifoso nella Juventus è Chiellini. Tutti gli altri non lo so, Comolli per il tifoso Comolli non esiste, nel senso che non si è mai visto, non ha mai detto. L'ho visto solo in tribuna a Lecce con la moglie accanto. Ma cosa ci faceva la moglie accanto a Comolli che non guardava una partita da tifoso, ma guardava una partita come amministratore delegato? Secondo me sono cose che non vanno bene.
1: Oh, allora, tra l'altro, Chiellini dovrebbe essere in questo momento così di crisi, di caos, dovrebbe essere l'unica figura certa di meritare la riconferma per il futuro. Di Comolli lo abbiamo detto, è l'amministratore delegato della Juventus, che tra l'altro fa quasi rima con Cobolli, cioè con lei, dottore,
0: Ma non c'entra niente,
1: c'entra
0: però.
1: nulla, beh, sicuramente non c'entra nulla. Ecco, dice Spalletti, adesso, come diceva lei, parlerò con Elkann. Ma che cosa si dirà? E quali sono, secondo lei, le responsabilità di John Elkann?
0: La responsabilità di John Elkann è che c'ha talmente tante cose da fare che non può occuparsi in maniera continuativa della Juventus e quindi deve delegare a delle persone che sono il suo consiglio di amministrazione, ma non lo deve delegare, è obbligato a delegarlo per una società quotata in borsa e non può fare sempre il papà che ascolta i figlioletti quando le cose non funzionano, perché si spaccano tutte le gerarchie. John Elkann deve fare il presidente, non è neanche presidente, l'amministratore delegato della società che controlla la Juventus, se no la tolga dalla borsa metta dei dirigenti nel consiglio di amministrazione, nella società, che si assumano le loro responsabilità prendendo loro le decisioni, se no è uno scavalcamento. Poi voi mi direte: all'epoca dell'avvocato Agnelli, l'avvocato Agnelli parlava con i giocatori. Parlava con i giocatori andando al campo, facendo vedere la sua presenza particolarmente autorevole, ma non entrava nelle decisioni che prendevano i propri giocatori, che prendevano i propri dirigenti. Esempio, un centravanti molto famoso, che adesso Vieri. L'avvocato Agnelli disse: no, ma Vieri resterà sempre con noi, il giorno dopo Moggi lo vendette.
1: Allora, Giovanni Cobolli-Gilli, con noi ci sono anche Alberto Cerruti e Paolo Casarin, sentiamo anche le loro domande, cominciando da Alberto Cerruti.
2: Buongiorno Presidente, Cobolli, Gigli, senza lei da nessuna parte. Dovrebbero essere giorni di festa per la Juventus perché 30 anni fa, il 22 maggio, aveva festeggiato l'ultima Champions e invece rischia seriamente di uscire. Lei è stato nella Juventus in un momento difficile, dopo Calciopoli ha avviato la ricostruzione. Se la sentirebbe, se le offrissero un ruolo importante, di tornare nella Juventus per ricostruire la società e la squadra?
0: No, ma guardi, la ringrazio, buongiorno, e la ringrazio assolutamente no per l'età e anche perché io quello che ho dato, ho fatto degli errori, eccetera, eccetera. Quello che ho detto prima, l'ho detto da tifoso e come tifoso mi posso permettere di fare tutta una serie di critiche, però sostanzialmente io non c'entro niente più con la Juventus, ma anche i miei rapporti con Elkann non esistono più.
1: Ma il suo errore più grande, visto che ha riconosciuto di aver commesso degli errori, dottore, qual è stato secondo lei?
0: Gli errori miei? Beh,
1: Il suo errore più grande che,
0: sono
1: se
0: stati di
1: potesse,
0: aver
1: cancellerebbe?
0: a volte di aver avallato l'acquisto di alcuni giocatori scelti dall'amministratore delegato, per il quale però io dovevo controfirmare l'acquisto, che poi non hanno risposto come avrebbero dovuto. E poi la responsabilità di aver preso insieme a un consiglio di amministrazione operativo vero di una società quotata in borsa tutta una serie di decisioni importanti, molto importanti per il futuro della Juventus. Poi dal punto di vista di risultati, in fin dei conti, quando ci sono stato io, non per merito mio, ma anche con la mia presenza, varammo l'operazione Stadio. Ritornammo in Serie A con 3 o 2 giornate di

0: anticipo rispetto a quella che era la fine del calendario. Arrivammo terzi la prima volta in Serie A entrando in Champions, arrivammo secondi in Serie A la seconda volta entrando in Champions, poi io me ne andai e la gestione passò ad altri. Passò anche poi dopo qualche tempo ad Andrea Agnelli, che fece un ottimo risultato dal punto di vista sportivo, ma con una Juventus che arrivò a un indebitamento di quasi 1 miliardo e con delle perdite che ancora adesso lacerano sostanzialmente il corpo della Juventus.
1: Sentiamo Paolo Casarin, prego Paolo.
2: Sì, buongiorno. Volevo dire, lei ha detto un sacco di cose interessanti e anche credo vere, no? Per quello che posso sapere io. Ecco, ha parlato di dirigenti per primo, questo francese addirittura citato più volte, ma non abbiamo parlato di calciatori. Cioè, i dirigenti possono essere stati anche non capaci, o quello che si può dire, insomma, no? Però la squadra ha un sacco di giocatori, tanto è vero che la Juventus cambia sempre durante la partita quelli che può, proprio in maniera sistematica, e io mi domando, ma chi ha deciso tutti questi giocatori, anche costosi tra l'altro, no? E che siamo arrivati alla fine del campionato e non ce n'è uno, perfino il turco comincia a perdere colpi, no? E che sono riusciti o è riuscito questo uno a far sì che la Juventus non perda punti col Verona o col Lecce o altre cose che onestamente, no, gridano vendetta, no, per quello che è bene o male la Juventus e queste squadre. Cioè, mi pare, per concludere, dottore, no, che sia i dirigenti, che i giocatori siano così, impropri, no? Non solo i dirigenti, ma anche i giocatori. È vero che sono i dirigenti a comprare i giocatori, però è possibile che non ci sia stato un acquisto veramente magnifico, che poteva risolvere il problema, almeno ieri, insomma, no? Ecco, proprio una confusione, mi pare che ci sia confusione.
1: Sentiamo con Bolli Gigli, prego.
0: Beh, insomma, partiamo dall'epoca Giuntoli. L'epoca Giuntoli, grandi speranze perché arrivava questo grandissimo esperto di calcio. L'epoca Giuntoli fu un fallimento sia per quel che riguardava l'allenatore che per quel che riguardava gli acquisti. Non meglio sono stati fatti gli acquisti nell'epoca Comolli, nel senso che i due centravanti fanno piangere ancora pensando ai soldi che sono stati spesi. In più ci sono ancora per la Juventus giocatori che vengono dalle gestioni precedenti che ritornano dai prestiti a cui la Juventus che la Juventus ha attivato per questi giocatori. Un vero acquisto importante fatto nella Juventus negli ultimi anni che abbia risposto in maniera positiva, io non lo vedo. Lo vedo nella Roma col centravanti che hanno preso, non mi ricordo come si chiami, Malen, una cosa del genere,
1: Malen,
0: è
1: sì.
0: arrivato, si è messo a fare gol da tutte le parti. E allora, sempre come tifoso, mi sembra che ci siano dei aspetti oggettivi nella minor qualità dei dirigenti preposti agli acquisti dei giocatori della Juventus piuttosto che di altre squadre.
3: Presidente, lei come tifoso si pone ai nostri microfoni giustamente, allora io la domanda al tifoso la faccio. Sulla dirigenza è stato chiarissimo, sui calciatori pochi istanti fa idem. Mettiamoci il nodo panchina perché addirittura alcuni giornali oggi, insomma, ipotizzano qualche dubbio sulla continuità del progetto di Luciano Spalletti, per il quale c'è appena stato il rinnovo. Che cosa dice il tifoso? Soltanto, come dire, una formula nelle parole che ha usato lo stesso Spalletti, come a dire, voglio una fiducia rinnovata, di passaggio parlamentare, o c'è addirittura questa clamorosa possibilità per lei?
0: Allora, io come tifoso sono molto soddisfatto del gioco che Spalletti ha portato nella Juventus fino a qualche settimana fa, ma anche nella partita di ieri qualche cosa buona di gioco si è vista e sono convinto che bisogna insistere con un allenatore come Spalletti, che peraltro ha avuto un rinnovo di contratto per altri 2 anni. Però bisognerebbe che Spalletti avesse delle persone da

0: interloquire che fossero all'interno della società. Mi risulta, letto sui giornali, che il Khan sia all'estero per tutta questa settimana. Come è normale che faccia una persona del livello del Khan che ha tantissime cose da fare. Ma se incomincia a non esserci il dialogo tra l'allenatore e l'amministratore delegato, allora sì che le cose non funzionano.
1: E questo è un problema comune a molte società che però, a differenza della Juve, poi hanno delle proprietà più lontane anche geograficamente. Ma al di là di questo aspetto, con Giovanni Cobolli Gigli andiamo a coinvolgere anche i nostri ascoltatori al numero verde 800 050 001. In linea c'è Massimo da Frosinone. Buongiorno, la sua domanda.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Non perché il Frosinone possa essere per esempio a nessuno, ma con una squadra di giovani e non molto famosi è riuscita a tornare in Serie A per la quarta volta consecutiva. Il problema della Juventus, secondo me, si chiama proprio Spalletti, per quel poco che ci capisco io di calcio. È un giocatore, è un tecnico bravissimo tecnicamente, ma spigoloso e non aggrega. Il problema suo è che stava alla Roma e si metteva a fare le litigate con Totti, che era la bandiera di Roma e della Roma, invece di considerarlo un valore aggiunto. È andata alla Nazionale e si portava, secondo le sue valutazioni, più che altro di simpatia che non di tecnica, alcuni giocatori invece che altri. E il problema della Juventus non sta in campo, perché i giocatori della Juventus ci stanno e sono pure bravi, detto da un romanista poi che dovrebbe anche gioire di questa faccenda della Juve, perché ci permette o ci permetterebbe, se le cose vanno bene, di andare in centro
3: Massimo, però lei ha
2: anche loro.
3: ricordato l'ultimo periodo di Spalletti alla Roma. Ricordiamo che Spalletti con la Roma ha ottenuto risultati straordinari e non solo con la società giallorossa. Sentiamo anche che cosa ne pensa Cobolli Gigli.
1: Presidente, uno Spalletti poco empatico, poi quell'alchimia che giustamente sottolineava l'ascoltatore, a Napoli c'era stata, perché Massimo non ricordava forse il capitolo più importante dell'epoca recente di Spalletti. Sentiamo Cobolli Gigli.
0: Spalletti abbia un carattere particolare, tra l'altro essendo un toscano verace, è vero che però Spalletti abbia fatto delle buone cose nella sua vita professionale, esclusa la nazionale evidentemente, è altrettanto vero. Io ero rimasto al discorso che Spalletti ha fatto la squadra in piedi quando ha rinnovato il contratto per altri 2 anni e mi era sembrato che il discorso fatto da Spalletti, sentito in televisione, con la squadra davanti, fosse stato accolto bene con la squadra. E la mia impressione sia che i giocatori si siano legati a Spalletti. Quindi, se Spalletti ha fatto qualche errore, l'avrà anche fatto, ma non penso che ci sia una rottura tra i giocatori e Spalletti. E, dopodiché, se continuiamo a cambiare allenatore una volta ogni 6 mesi, 10 mesi, 1 anno e così via, non costruiamo mai più niente. Allora, secondo me, Spalletti ce lo dovremmo tenere.
3: Alberto Cerruti.
4: Juventus eliminata in fretta dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia, quasi fuori dalla prossima Champions. Il tifoso Cobolli Gigli che voto darebbe a questa stagione? 4 come il quarto posto mancato, di più o di meno?
0: E non darei la sufficienza, ormai secondo me la Champions è persa, perché solo un miracolo può succedere. Noti che, come lei meglio sa di me, nelle settimane precedenti abbiamo già avuto dei miracoli dalle nostre società antagoniste, che sostanzialmente ci hanno permesso di arrivare al terzo posto, perché alcune pareggiavano, altre perdevano e così via. Io credo che adesso non ho fatto i conti, ma perché la Juventus possa andare in Champions dovrebbe succedere qualcosa di assolutamente incredibile. E quindi c'è bisogno di una rifondazione della Juventus. Ripeto, però, la rifondazione della Juventus la deve fare una struttura dirigenziale corretta e che si assuma le sue responsabilità. Ripeto che vedo solo Chiellini all'interno di questa struttura che sembra operare in maniera corretta, ma con una posizione equivoca, nel senso che affianca

0: a Comolli, ma poi chi prende le decisioni probabilmente è Comolli.
1: Presidente, resto in qualche modo in tema, anzi allargo l'orizzonte, perché le parole rifondazione e dirigenza vengono molto spesso associate all'intero movimento calcistico italiano. Lei sa perfettamente che questo turno di campionato è stato preceduto da una settimana a dir poco turbolenta per gli aspetti organizzativi, poi l'accordo è stato trovato, tutto è andato per il verso giusto. Aggiungo solo in sintesi che il presidente della Federtennis Binaghi pochi minuti fa nella prima parte ai nostri microfoni ha detto: non posso pensare che sia stata solo una svista mettere il derby di Roma il giorno della finale degli internazionali, il derby di Torino il giorno delle ATP Finals, c'è qualcosa di diverso. Va bene, è una sua opinione. Possiamo dire che nella migliore delle ipotesi è un altro segnale del generale smarrimento per il calcio italiano, oppure, insomma, c'è addirittura qualcosa di diverso? Lei come ha vissuto questa vicenda grottesca, surreale per certi aspetti?
0: Siccome le cose si possono programmare nel tempo, il fatto che questi due eventi combaciassero nella stessa giornata non lo sapevamo l'altro ieri, lo sapevamo da molto tempo. Poi forse non si poteva supporre che Sinner desse di nuovo dimostrazione di quanto è bravo e così via e portasse dietro di sé tutto l'interesse dei tifosi italiani di tennis e così via. Secondo me c'è stata superficialità da parte di chi doveva comporre il calendario, stabilire il timetable del calendario e le ore in cui dovevano giocare le squadre. E a questa superficialità si è risolta all'ultimo momento in una maniera che non ha dato soddisfazione a nessuno.
2: Ecco, continuando a parlare di dirigenti, Presidente, ricordiamo che la Federcalcio appunto è sempre in cerca del suo numero uno. Adesso il 22 giugno andremo alle elezioni, Malagò e Abete sono i candidati, Malagò sembra avere qualche spunto in più a suo favore. Vorrei capire da lei, che è dirigente d'azienda, come riorganizzerebbe il sistema calcio, che ricordiamolo ancora una volta non parteciperà per la terza edizione consecutiva al Mondiale, e dunque c'è un sistema davvero in crisi che deve trovare riforme che al momento invece rimangono lettera morta. Che cosa ne pensa Gobolli Gigli?
0: Allora, con tutto il rispetto per Malagò e per Abete, che tra l'altro è un amico, io sceglierei qualcheduno di più innovativo, nel senso di all'interno, secondo me, della struttura del calcio c'è, adesso mi pare sia Marani quello che gestisce i giovani della
2: Lega Pro, Matteo
1: Serie C,
2: Marani. Sì.
1: Serie C.
0: Ecco, questa è una persona intelligente, preparata, che sta facendo molto bene dove ha fatto, che cerca di far crescere i giovani e che può avere delle idee innovative. Se andiamo a pescare sempre delle persone, peraltro preparate, che hanno fatto ottime cose come tutti e due, Malagò ed Abete, continuiamo a fare le cose con gli stessi ragionamenti di prima. Ci vuole una rifondazione del calcio, che chiaramente non posso fare io perché non ne sarei mai capace, ma ci vogliono delle persone che portino parole nuove e che aiutino anche i giovani italiani del calcio a prendere posizioni. Ormai siamo con tre quarti dei giocatori stranieri che giocano in Italia. Se guardate le formazioni, anche la Juventus è piena di giocatori stranieri. Come possiamo pretendere poi di fare una nazionale in questa maniera, una nazionale efficiente ed efficace?
1: Lontana anni luce da quelle del passato, con i vari blocchi Juve, blocchi Milan, blocchi Inter e via dicendo. Facciamo ancora la spola in questi ultimi istanti dal dirigente all'uomo di calcio. Allora, profonda innovazione, lei dice, a livello dirigenziale, profonda innovazione anche in panchina, oppure un nome come quello di Mister 102 punti, tanto per restare un po' nel mondo Juve, parlo ovviamente di Antonio Conte, è una delle ipotesi, per lei potrebbe andar bene. O anche lì bisogna dare, secondo lei, Cobolli Gigli, una netta sterzata?
0: Allora, Conte non lo discute nessuno come qualità di allenatore, come testa, è una testa capace, ma naturalmente anche molto bollente, diciamo. Io andrei a cercare soluzioni nuove, però in questo momento dirvi chi potrebbe essere non ho la più pallida idea. Però se no continuiamo sempre a usare l'acqua sporca per, senza nessun
1: Diciamo, la
0: senso,
1: minestra
0: per nessuno.
1: riscaldata, ancorché saporitissima, possiamo dire così, no?
0: Eh sì.
2: Bene, allora ringraziamo.

0: Il tifoso Giovanni Coboldigili, tifoso della Juventus, augurando alla Juventus ovviamente le migliori fortune per il futuro. Buon lavoro, grazie presidente di essere stato con noi, di aver accettato il nostro invito. Ringrazio anche come sempre Paolo Casarini, Alberto Cerruti, Ombretta Conti in regia, Rossella Lacomare all'organizzazione, Emanuele Granelli che ci ha assistito in redazione, Alessandro Pazienza invece che ha curato oggi la parte tecnica. Guido.
1: È oggi giornata di riposo per il Giro d'Italia, quindi il racconto quotidiano della Corsa Rosa riprenderà regolarmente domani, regolare, regolarissima la nostra giornata su Rai Radio 1 Sport. Si comincia a pochi minuti dopo le 14 con il caffè, poi i tempi supplementari alle 17, gli appuntamenti con Zona Cesarini. In tutto questo noi ci ritroviamo lunedì prossimo all'indomani dell'ultima e decisiva giornata del campionato di Serie A.
0: E chissà come andrà a finire. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi. Buona giornata.
2: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Donald Trump valuta una nuova escalation militare contro l'Iran e il premier israeliano Netanyahu assicura: noi pronti a partecipare.
3: Una telefonata di mezz'ora col premier Netanyahu che assicura l'appoggio di Israele in caso di ripresa della guerra. Immagini su Truth che alludono alla possibilità di un nuovo attacco e poi nuove parole di avvertimento. Il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, se no di loro non resterà nulla. Donald Trump lascia intendere in ogni modo che sta valutando il ritorno ai bombardamenti sull'Iran e domani ne discuterà col team della sicurezza nazionale. Eppure la strategia di massima pressione non sembra intimorire Teheran, che anzi, tramite l'agenzia Fars, sostiene che sia Washington a non voler concedere nulla di quanto abbia richiesto. Niente sblocco dei beni congelati, niente risarcimenti e richiesta di consegna dei 400 kg di uranio arricchito. Gli americani pretendono di ottenere quanto non hanno raggiunto con la guerra, pur senza averci sconfitti, il commento dell'agenzia di Stato. Intanto la tensione torna a salire negli Emirati per via di droni che sfiorano una centrale nucleare. Pericolosa escalation, tuona Abu Dhabi, che pure non punta il dito esplicitamente sull'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La crisi mediorientale è anche la crisi dello stretto di Hormuz, con conseguenti problemi energetici che hanno portato la premier Giorgia Meloni a chiedere in una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di scorporare dal patto di stabilità le spese per far fronte appunto alla crisi energetica. Crisi che sta producendo effetti pesantissimi e non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini, scrive ancora la premier, che l'Unione consenta flessibilità per la difesa e non per difendere.

0: delle famiglie, lavoratori e imprese. E sulla scia dei nuovi avvertimenti di Donald Trump all'Iran, sentiamo come stanno reagendo i mercati internazionali in apertura di contrattazioni, collegandoci con Milano in diretta con Fabrizio Patti.
1: Inizio di settimana negativo per le borse, quella di Milano dopo il meno 1,87% di venerdì scende in avvio del 2,07%, il resto

0: 0,30%, Francoforte meno 0,50%. Parigi meno 1%, in Asia sono scesi gli indici di Tokyo, Hong Kong e Shanghai, sopra la parità invece Seoul, che però veniva dal meno 6% di venerdì. C'è preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è salito di circa il 2%, arrivando a $111 al barile, e il gas ad Amsterdam sale di quasi il 4%, supera i 52 euro al megawattora. Salgono anche i rendimenti dei titoli di Stato, in Asia più 4 punti base per il bond decennale giapponese, che ha toccato i massimi dal 1996, e mentre il rendimento del BTP italiano sale in avvio di 3 punti base al 3,96%. Linea allo studio.
1: E lo avete sentito, le quotazioni del petrolio ancora sotto pressione, e a preoccupare è anche il livello delle scorte globali di greggio.
2: Con il perdurare del blocco dello stretto di Hormuz, le scorte di petrolio si stanno rapidamente avvicinando al loro livello minimo degli ultimi 10 anni. Un allarme che sta prendendo forma a livello mondiale, con il rischio che, specie per alcuni paesi, non sarà più solo una questione di prezzi alti, ma di scarsità tali da portare danni all'economia. Secondo gli analisti del colosso bancario elvetico UBS, con le misure governative come il rilascio delle riserve strategiche e nonostante il rallentamento della domanda ad aprile, il calo delle scorte scenderà entro la fine di maggio a 7,6 miliardi di barili. Già dalle prossime settimane le stesse multinazionali petrolifere non escludono nuovi rialzi del Brent, già salito dall'inizio del conflitto nel Golfo del 50%, arrivando sopra i $100 al barile. Gli effetti sull'inflazione sono tali che le banche centrali, almeno quelle europee, potrebbero essere costrette a intervenire alzando i tassi. L'Eurozona e l'Unione Europea stanno già sperimentando un rallentamento del PIL che potrebbe divenire più consistente a seconda della durata del conflitto. Paola Bonanni, GR1.
1: La cronaca con una notizia che arriva dalla provincia di Napoli. Nella notte a Polle Natrocchia i carabinieri hanno trovato i corpi di due donne ancora non identificate all'interno di un cantiere edile. Erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani. Meteo ancora instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud. Da mercoledì l'anticiclone porterà però caldo con temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. Sport, basket, playoff, scudetto. Nei quarti di finale vittorie interne in gara 1 per Bologna contro Trento e Venezia contro Tortona. Oggi gara 2 tra Milano e Reggio Emilia. Olimpia avanti 1-0 nella serie e Brescia-Trieste con quest'ultima che conduce per 1-0. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere. Prossimo giornale radio alle 10.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
7: Ricevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
8: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a €3,99.
13: La spesa intelligente.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Progetto Benessere, per una vita più sana.
1: Rai Radio 1, le 9:07 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Buon lunedì, buon inizio settimana da Viviana Verbaro. Benvenuti in questo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo come sempre il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it, e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella nostra prima parte ci occuperemo di fake news e di pensiero critico, nella seconda di malnutrizione, partendo dalla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco di Amref, sostenuta dalla Rai con l'obiettivo di contrastare un'emergenza che colpisce milioni di donne e bambini. Africa al centro anche delle preoccupazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un raro ceppo di Ebola nel Congo. Prima la musica, dopo entriamo nel vivo dei nostri temi.

Radio 1 Progetto Benessere. Oggi parliamo di fake news, ciò a cui crediamo che sia verosimile o inverosimile. Notizie false che nell'ambito del tema salute e benessere sono ancora più odiose e pericolose perché possono crearci un problema o anche farci compiere una falsa scelta nella strada di cura. Parliamo di come imparare a difenderci dalle nostre debolezze cognitive e dalle cattive forme di ragionamento e di scelta che produciamo spesso noi stessi in buona fede, oppure ci possono essere quelle degli altri che vengono proposti come vincenti, come guru, in realtà sono ciarlatani, pseudoscienziati.

0: scienziati che si indirizzano verso di noi hanno una retorica convincente e ci intortano, utilizziamo questo termine. Adesso il nostro ospite mi brontolerà per una parola così poco scientifica. Enrico Bucci, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, biologo, professore aggiunto al Dipartimento di Biologia alla Temple University, autore insieme a Gilberto Corbellini di Lessico del pensiero critico, edito da Bollati e Boringhieri. Molte ricerche dimostrano, caro professore, che anche le persone più colte, più intelligenti, possono credere alle fake news. Allora, perché si cade in queste trappole?
1: Ma semplicemente perché il nostro cervello non è fatto per trovare la verità. Quella che noi chiamiamo verità, diciamo, per i filosofi arricceranno, corrugheranno gli occhi, ma diciamo, la verità è intesa semplicemente come una descrizione il più fedele possibile di ciò che ci accade, di ciò che è intorno a noi, è un sottoprodotto utile alla nostra sopravvivenza. Quando la verità non è necessaria, perché per esempio nelle situazioni sociali o per fare legami o in altre occasioni non è necessario, non si parla di verità, l'oggetto non è la ricerca di verità, sono molto più utili altri meccanismi del nostro cervello che possono subentrare perché ci garantiscono maggior
0: E quali
1: successo.
0: sono questi
1: Questo avveniva da
0: meccanismi?
1: sempre. Ce ne sono molti, per esempio uno classico è il riconoscimento del principio di autorità. Molto spesso noi ci fidiamo dell'autorità di una persona che riconosciamo come particolarmente utile nella nostra vita e accettiamo la sua descrizione del mondo credendo che sia corrispondente alla realtà. Questo è servito a rafforzare, per esempio, il legame sociale tra piccole tribù nella preistoria e ce lo portiamo ancora dentro nel nostro cervello quando crediamo all'autorità invece di giudicare i fatti.
0: Quindi
1: Crediamo all'autorità di
0: l'autorevolezza.
1: un Nobel, di un premio Nobel, senza capire che magari sul virus, come nel caso di Montagnier, sul virus della pandemia ci sta dicendo sciocchezze. È più utile credere, ed è soprattutto molto meno faticoso credere, che andare a verificare di volta in volta. E rafforza il funzionamento della nostra società. Ce ne sono altri, tanti altri di questi tipi di bias o di regole automatiche che il nostro cervello applica che servono a garantire una società che nella preistoria funzionava meglio. Purtroppo oggi non viviamo più in quel mondo e ne paghiamo le conseguenze quando seguiamo questi bias.
0: Purtroppo, per fortuna, poi dipende ovviamente dai punti di vista. Certo che oggi è abbastanza difficile, anche quando decidiamo di andare a verificare questi meccanismi, trovare poi delle vie, delle soluzioni.
1: Certamente, infatti, più che cercare di imparare a memoria tutto lo scibile umano, è utile imparare, diciamo, da vicino, quindi sperimentandoli su di noi, come funzionano queste trappole che ci allontanano, queste trappole cognitive che ci allontanano da un'obiettività maggiore sul mondo, in particolare poi nel caso di salute e
0: È
1: medicina. Quindi,
0: esattamente qui che volevo arrivare, perché i rischi crescono quando le bufale riguardano temi medici. E qualche caso clamoroso ce lo vuole ricordare? Ne citava uno poc'anzi.
1: sì, uno diciamo clamoroso degli ultimi tempi è stato quello di un Nobel che si era dedicato, ha vinto il premio Nobel per i suoi studi sul virus e dopo il Nobel, come è accaduto peraltro a molti altri Nobel, ha preso diciamo una via completamente deragliata dal punto di vista della conoscenza scientifica, arrivando a sostenere varie cose diciamo sul coronavirus, tutte pericolose, a partire diciamo dalla prova della sua origine in laboratorio, che è meno pericolosa, ma arrivando anche a dare consigli completamente sbagliati su come affrontare la pandemia. Quando lo dà un premio Nobel, proprio oltretutto premiato proprio per i suoi consigli sui virus, ovviamente noi tendiamo a credere, cadiamo proprio
0: E
1: nel
0: come
1: bias
0: ci
1: del principio di
0: difendiamo da
1: autorità.
0: questo meccanismo?
1: Ci difendiamo innanzitutto sapendo che noi tendiamo a credere all'autorità, ma che mentre se stiamo per esempio in un principio di organizzazione sociale come quello stabilito al diritto, questo è utile, quando invece dobbiamo accertare i fatti del mondo, la verifica non la possiamo delegare in nessun modo. E dobbiamo quindi a quel punto, per esempio, ricorrere a un giudizio complessivo di più fonti, senza fidarci
0: Un
1: della singola
0: confronto, quindi.
1: autorità.

0: Senta,
1: esatto.
0: ma quando invece lasciando il campo medico ci ingannano, mi viene in mente l'esempio delle vacanze benessere, situazioni in cui prenotiamo un certo tipo di struttura e ci troviamo in un'altra. Noi siamo, fra virgolette, complici o solo vittime di certe situazioni?
1: Ha detto bene, noi siamo complici perché ci autoinganniamo. Sappiamo bene, diciamo, esiste uno studio famoso in cui un bicchiere di vino venduto come costoso a dei sommelier esperti venne giudicato buonissimo pur essendo un vino da supermercato.
0: Ecco.
1: Quando ci propongono vacanze, salute, bellissime, in posti meravigliosi, che oltretutto molto spesso ci propongono di fare esattamente quello che ci piace fare, noi automaticamente ci convinciamo che questo fa bene. In parte questa convinzione, cioè la semplice convinzione che ci faccia bene, agisce per effetto placebo e quindi ci fa effettivamente bene. L'importante è sapere che non ci fa più bene di un placebo. Quindi noi possiamo assumere la caramella e sentirci meglio ed essere contenti di questo. L'importante è non pretendere che per esempio così si guarisca il cancro, come invece
0: per
1: abbiamo
0: carità.
1: visto l'anno scorso proporre in certi luoghi del Trentino fino ad arrivare alla morte anche di minorenni.
0: Senta, abbiamo un problema in più in questa nostra epoca. Abbiamo visto l'evoluzione dei tempi, e però adesso con l'intelligenza artificiale le fake news si possono moltiplicare perché hanno molti più strumenti, quelli visivi, quelli audio, e allora qui come ci si difende?
1: Beh, il punto è la creazione di macchine che servono a darci, a fornirci dei contenuti che ci piacciono. Se queste macchine, come l'intelligenza artificiale generativa di testi, di immagini, di qualunque cosa, sono disegnate esattamente per creare i contenuti che noi gli chiediamo di generare, quindi sostanzialmente per compiacerci, fanno leva su uno dei più potenti dei nostri bias, che è il bias di conferma, quindi quello di creare un contenuto diciamo modellato esattamente su quello che ci piace. Finché ci limitiamo a diciamo edonismo, quindi a divertirci, a creare qualcosa di piacevole per noi, può essere, diciamo, non particolarmente dannoso. Ma siccome la macchina genera qualunque tipo di contenuto, può essere usata per creare contenuti ingannevoli, per trarre beneficio da frodi contro gli altri. E questo viene fatto in ogni campo, dalla politica alla medicina. È la macchina perfetta per compiacere l'interlocutore, e ogni bravo frodatore sa che innanzitutto deve far piacere al proprio interlocutore. Non esistono
0: certo.
1: Frodatori antipatici.
0: E soprattutto i frodatori giocano anche sulla nostra fretta, sulla non verifica che viene dallo sbrigarsi, dall'accettare, da prendere in mano subito la situazione. Però il bias, la scorciatoia mentale di conferma, ci spinge a cercare solo ciò che avvalora le nostre tesi. Allora, in che misura gli algoritmi dei social media hanno amplificato questa nostra, diciamo così, vulnerabilità biologica, trasformandola in una sorta di problema anche di salute pubblica certe volte?
1: In particolare, diciamo, rafforzando il bias di conferma con un altro bias che, diciamo, porta alla cosiddetta omofilia, cioè a formare comunità che condividono tutti il piacere per le stesse cose. Cioè, esiste un bias che è quello di seguire il gruppo, che ci fa rafforzare nelle nostre convinzioni se altre persone affermano le stesse cose che noi vogliamo sentirci dire. Se abbiamo da una parte una macchina che può creare contenuti che ci piacciono a piacere e dall'altra un'altra macchina, quella dei social forum, che può mettere insieme tutte le persone a cui piacciono la stessa cosa a cui piace noi, abbiamo due bias combinati, quello di conferma individuale e quello di conferma cosiddetto sociale, cioè quello che sta nel rafforzare le proprie convinzioni non perché una cosa ci piace, ma perché tanti altri dicono che è la cosa giusta. Abbiamo quindi la combinazione potentissima di due canali di conferma, una conferma sociale e una conferma individuale, che è quella che delle cose che noi preferiamo.
0: Allora, professore, le leggo qualche messaggio. Riccardo da Pisa le domanda al nostro 342 864 8832: come facciamo?

0: Amo sviluppare un pensiero critico.
1: Non esiste una ricetta per sviluppare un pensiero critico, ma esiste la possibilità di documentarsi su quali sono i nostri difetti di pensiero. Questo l'aveva già capito Aristotele con la sua logica, ma siamo andati per fortuna molto oltre. Con Gilberto Corbellini abbiamo tentato di fornire un elenco delle cose che bisognerebbe sapere su quello che ci distoglie dal pensiero razionale. Quindi, più che formarci direttamente al pensiero critico, conviene allenarsi a riconoscere i propri difetti. Noi ne elenchiamo molti, esistono, elenchi ancora più completi, ma noi crediamo di aver elencato quelli principali, quelli che tutti i giorni, in qualunque momento, in tutti noi intervengono. Riconoscendo questi difetti di pensiero in tutti noi, possiamo allenarci a far scattare un campanello di allarme quando ne vediamo le tracce e a riconsiderare le nostre opinioni per cercare di vedere se non stiamo cadendo vittima di qualcosa che ci scherma la visione.
0: Professor Bucci, durante la pandemia di Covid-19 è stato coniato il termine infodemia per indicare la sovrabbondanza di informazioni. Secondo lei esiste una cura sistemica per l'eccesso di informazioni contraddittorie o ci dobbiamo rassegnare a una selezione naturale dell'informazione operata dal singolo utente?
1: La selezione naturale dell'informazione porta normalmente a premiare l'informazione falsa, perché l'informazione falsa è esattamente quella che soddisfa maggiormente i nostri bias e per di più viaggia anche più velocemente perché è più facile produrla ed è più facile consumarla, che non richiede attenzione. Quindi la selezione naturale nel mondo dell'informazione produce esattamente il rafforzamento dell'informazione falsa. Il sistema per la scelta di fronte a questa enorme, enorme quantità di informazione che ci sommerge, che ci censura per abbondanza, per sovrabbondanza, ci censura il segnale vero in un mare di rumore, è purtroppo faticosa,
0: Bella
1: cioè
0: questa
1: consiste.
0: immagine, il
1: Sì,
0: segnale
1: sì.
0: vero in un mare di rumore, mi piace molto.
1: Il sistema è quello di applicare dei filtri minimi che servono a riconoscere il grosso di questa immondizia che ci sommerge, e questi filtri minimi di solito sono abbastanza ben individuabili. Per esempio, la mancanza di citazione di fonti tracciabili quando si
0: Sì.
1: fanno affermazioni è un primo campanello di allarme. La brevità del messaggio è un altro campo, quindi la mancanza di spiegazione e l'assertività è un altro campanello di allarme. L'altro campanello di allarme è, la mancanza di logica argomentativa, che è una cosa che però si dovrebbe apprendere nella scuola, non si può apprendere in pochi minuti. È una cosa che richiede fatica e che permette di identificare fallace
0: E
1: nell'argomentazione, quindi
0: allora,
1: dove
0: tutti
1: l'argomentazione altrui salta.
0: con le antenne in su, questa è la prima regola, mi pare, di aver capito da questa chiacchierata che abbiamo fatto assieme con Enrico Bucci, biologo che ringrazio. Ci fermiamo qui, caro professore, per la prima parte di Progetto Benessere. Diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme la musica. Restate con noi.

0: no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. Ma che storia triste, c'è chi annuisce.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia oggi, lunedì 18 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato, con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, che saranno più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori un deciso miglioramento, con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

1 Progetto Benessere quando si sono fatte le 9:31 minuti. La salute globale è un diritto fondamentale ed è un bene pubblico. Parte oggi la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco di Amref, sostenuta anche dalla RAI, che ha l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in Africa, in particolare in Etiopia, Kenya e Burkina Faso. Africa, che è al centro dell'attenzione dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche per un'epidemia di Ebola che ha già provocato circa 88 morti nella Repubblica Democratica del Congo. Ne parliamo con la nostra ospite in collegamento con noi, Anna Laura Anselmi, che è la direttrice della raccolta fondi e comunicazione di Amref Italia. Intanto benvenuta. Anselmi, non la sentiamo. Vediamo, deve essere caduta la linea, vediamo se la recuperiamo velocemente. Intanto dicevamo che di Africa si torna a parlare, si riaccende un faro ed è di nuovo il turno di Ebola, la febbre emorragica altamente contagiosa che negli ultimi 50 anni sappiamo aver ucciso circa 15.000 persone. In questo momento c'è una situazione di attenzione.

0: tensione nella Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza dopo 88 morti e però allerta internazionale che ancora non classifica questa epidemia come pandemia. Anna Laura Anselmi intanto è stata ritrovata dalla nostra ottima regia. Benvenuta.
1: Grazie, grazie, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, direttrice, iniziamo subito a ragionare. Stavamo facendo un po' la sintesi per i nostri ascoltatori sul caso Ebola. Qual è in questo momento la situazione nella Repubblica Democratica del Congo?
1: Allora, come diceva appunto lei, l'OMS ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale, non diciamo specificando che al momento non esiste un rischio di pandemia, ma nella Repubblica Democratica del Congo, in particolare nel distretto dell'Ituri, che è una regione mineraria diciamo molto, molto estesa, si è verificato appunto un focolaio di Ebola. Sappiamo come Ebola sia, il contagio sia molto, molto facile, purtroppo, e lo abbiamo visto con le precedenti epidemie. Sembrerebbe in questo momento che ci siano, almeno sono stati ufficialmente registrati un paio di casi in Uganda, a Kampala, nella capitale ugandese, proprio provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. E questo, come dire, nel nostro mondo globale interconnesso, dove i confini sono permeabili per loro stessa natura, porta ovviamente una preoccupazione su questo ceppo, soprattutto perché il ceppo più comune, quello che ricordiamo per le epidemie passate, ha oggi un vaccino grazie alla ricerca, che ovviamente non si è mai fermata. Questo ceppo sembrerebbe essere invece ancora non
0: questa
1: con
0: variante,
1: una terapia,
0: sì, infatti,
1: adeguata.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Quindi questo è un tema, e ormai sappiamo che per Ebola, come per l'antivirus, che è stata cronaca fino a qualche giorno fa,
0: sì,
1: che il cambiamento climatico è all'origine della diffusione di queste malattie, che sono malattie che si propagano per zoonosi, quindi passano, malattie che sono malattie animali e che poi fanno un salto di specie. Ovviamente il cambiamento climatico è diciamo uno dei fattori che velocizzano purtroppo questa...
0: Ma ci sono... Mi scusi l'interruzione, altri punti di contatto tra Ebola e antivirus, di cui appunto ricordava lei, abbiamo molto sentito parlare dalla cronaca di questi ultimi giorni?
1: Allora, i punti di contatto sono proprio in quello che dicevo, ovvero il fatto che c'è un sacco di specie dove malattie, nel caso dell'Ebola, il vettore sono i pipistrelli della frutta, mentre per l'antivirus sono delle specie di topi, c'è questo salto di specie e quindi si arriva all'uomo. Di Ebola sappiamo ovviamente tanto, proprio perché
0: certo,
1: le epidemie passate ci hanno permesso anche, no, di capire come approcciarlo. E soprattutto noi di AMREF, AMREF lo ricordiamo, è la più grande organizzazione sanitaria africana, abbiamo un approccio che si basa proprio sul concetto di One Health. Che cos'è la One Health? È la salute unica, quindi la salute umana non può prescindere per noi da quella animale e da quella ambientale, che sono interconnessi. Quindi tutti i nostri progetti sono legati proprio a questo tema, quindi al fatto di avere una salute che sia rispettosa appunto dell'ambiente e sia attenta anche alla salute degli animali.
0: Senza
1: per poter
0: dubbio,
1: avere
0: ne parliamo molto spesso anche qui a Progetto Benessere. Invece volevo entrare nel vivo un po' dell'emergenza malnutrizione. Qual è lo stato attuale nelle aree in cui operate?
1: Sì, proprio oggi noi con la RAI lanciamo la nostra campagna di SMS che si intitola La fame non è un gioco,
0: sì,
1: dove appunto combattiamo la malnutrizione. Lo possiamo fare tutti insieme componendo il numero 45587 e mandando un SMS ad AMREF. La malnutrizione purtroppo oggi è in una situazione ancora più drammatica del passato. I peggioramenti sono dovuti non solo a, come dicevamo prima, la crisi climatica, ma anche i conflitti,
0: certo,
1: attuali. Perché? Perché da un lato già dallo scorso anno sono stati tagliati una serie di fondi governativi, ad esempio

0: tra una delle prime iniziative dell'amministrazione Trump, quella di tagliare fondi alla cooperazione internazionale, in particolare all'Africa, andando a ridurre i fondi proprio per le strutture sanitarie. E questo porta ad agire sulla salute, sulla nutrizione e sulla malnutrizione, che è un problema enorme. Solo in Africa occidentale e centrale oggi 52 milioni di persone affrontano situazioni di grave insicurezza alimentare, con 17 milioni di bambini sotto i 5 anni,
1: ecco,
0: che soffrono
1: proprio ai bambini. Stavo pensando, perché poi nei momenti di debolezza o di crisi sono proprio loro la parte più esposta. Quindi di questi 52 milioni di persone, quanti, diceva, sono i bambini?
0: I bambini sono sotto i 5 anni, sono 17 milioni.
1: 17 milioni.
0: E quindi questo è il dato veramente drammatico, per cui oggi parliamo di emergenza e continuiamo a parlare di emergenza cronica. Per questo, per noi la fame non è un gioco, e il tema è che possiamo contribuire tutti in maniera concreta ad aiutare questi bambini e queste popolazioni proprio aderendo a questa campagna.
1: E allora io vorrei capire, però proprio facendo una trasmissione di tipo medico, quali possono essere le implicazioni sulle generazioni future. Ci stava facendo dei numeri che sono impressionanti: 17 milioni di bambini sotto i 5 anni sono vittime di malnutrizione, quindi come si influenza la loro salute futura?
0: Allora, la malnutrizione cronica potremmo definirla un killer silenzioso, perché deriva da una carenza prolungata, continuativa, di quelli che sono i nutrienti essenziali, soprattutto nei primi 1000 giorni di vita, quindi diciamo nei primi 3 anni di vita del bambino. Il segno più visibile è l'arresto della crescita, quindi il bambino molto basso ma anche molto magro e soprattutto fragile rispetto alla sete, anche da un punto di vista di sistema immunitario. Può sviluppare anemia severa, può sviluppare edema, quindi le classiche pance gonfie, anche il sistema proprio scheletrico non si sviluppa bene, e questo può portare a un indebolimento tale per cui la malnutrizione, quando è cronica, è una comorbilità, che significa che va ad acuire altre malattie o altre infezioni anche banali. Quando un bambino è malnutrito muore, ahimè, facilmente anche di una semplice diarrea, e muore di malaria, dove ovviamente la malaria potrebbe essere curata, ma la fragilità di quei fisici porta ovviamente ad un problema. Quindi un tema di sviluppo fisico, quindi blocco dello sviluppo fisico ma anche cognitivo, perché certo, sappiamo bene come i nutrienti in quei primi anni di vita sono fondamentali anche per lo sviluppo delle connessioni neuronali. Quindi tra l'altro bloccare la crescita dei bambini significa bloccare la crescita di intere nazioni e andare ad agire in maniera molto forte sullo sviluppo, soprattutto perché poi tra i più fragili ci sono i bambini ma anche le donne. Una neomamma, una donna incinta malnutrita, porterà ad un bambino che nascerà sottopeso, certo, lo allatterà senza potergli dare, no, i nutrienti fondamentali, e questo vuol dire azzerare interamente delle comunità e il loro sviluppo. È per questo che noi come AMREF, che siamo un'organizzazione sanitaria, ci occupiamo di sviluppo, perché e ci occupiamo di sviluppo attraverso proprio lo sviluppo delle comunità, dove portiamo acqua, portiamo cibo, portiamo cure, ma portiamo anche formazione, perché siano le stesse comunità, attraverso gli operatori comunitari, a poter sviluppare adeguatamente quello che è il loro potenziale.
1: E allora, direttrice, le voglio leggere qualche messaggio arrivato al nostro 342-864-8832. Intanto c'è una riflessione sull'indifferenza, un messaggio che dice: il problema è che i paperoni del mondo pensano sempre di non essere ancora sufficientemente ricchi, e anche noi che stiamo bene pensiamo di essere sempre a rischio povertà, e quindi siamo empatici a qualsiasi chiamata di aiuto. Anche le paure inesistenti ci rendono indifferenti, e l'indifferenza non è cosa buona.
0: Barbara, è una bellissima analisi. Oggi sappiamo come tanti fondi, appunto è un dato di fatto, tanti fondi che andavano alla cooperazione sono stati spostati, ahimè, a quelli che sono i conflitti. Oggi noi stessi vediamo, no, nel caro carburanti, nell'inflazione, quanto in stabilità globale i conflitti possano incidere proprio

0: sul nostro benessere. In Africa questo significa non avere più cibo, nel senso che i costi di tutto ciò che è importato sta aumentando vertiginosamente. Parliamo anche di farmaci, di attrezzature mediche essenziali, ovviamente anche di cibo. Oggi c'è un problema anche sul costo dei fertilizzanti, e questo ovviamente a cascata va su quelle che sono appunto le tutte le coltivazioni. In sistemi fragili, sì. Questo come voglio dire è veramente una tragedia immane.
1: Torno dagli ascoltatori, così facciamo un dialogo un po' intrecciato anche con le loro curiosità. Luigi da Cerignola le domanda se non ritiene che la malnutrizione dei bambini peggiorerà sempre di più sino a quando non ci sarà un'attenta campagna di controllo demografico.
0: Allora, il tema del controllo demografico, essendo un'organizzazione sanitaria, per noi è centrale. È quello che dicevo prima, noi facciamo educazione e formazione proprio, sì, perché all'interno delle comunità rendere anche le donne, soprattutto le donne, consapevoli dello sviluppo è fondamentale. Quindi facciamo campagne di pianificazione familiare, ma non basta, ovviamente bisogna anche fornire supporto, e in questo appunto le nostre attività, le nostre campagne sono diciamo sconfiggere la malnutrizione, che non significa solo portare cibo e acqua pulita, ma significa proprio lavorare, come dicevo prima, sulla salute animale. Quindi queste sono comunità spesso agricole, pastorali, quindi noi aiutiamo loro nella anche salute del loro bestiame, nel creare programmi per avere una loro propria sicurezza alimentare, anche contrastando quella che è la crisi climatica, quindi poter avere una certezza dei raccolti, e li affianchiamo in tutto questo proprio per essere artefici del loro futuro. Quindi la malnutrizione,
1: infatti direttrice, c'è Carola da Rovigo che le domanda come stanno cambiando i vostri protocolli di intervento a fronte di siccità sempre più prolungate o alluvioni improvvise che distruggono i raccolti sul posto.
0: Allora, per noi l'acqua pulita da sempre è la prima medicina. Senza acqua non è possibile fare nulla, appunto, e quindi ogni sforzo nutrizionale è vano. Per questo noi portiamo acqua nelle comunità, acqua pulita attraverso pozzi, attraverso sistemi idrici che possano appunto far sì che ci possa essere vita, ci possa essere sviluppo. Ma facciamo ovviamente anche di più, abbiamo dei programmi che aiutano proprio gli agricoltori a capire quali sono i cambiamenti climatici, a registrare tutta una serie di eventi nuovi per poterli prevenire. La prevenzione per noi sia rispetto al cambiamento climatico, e quindi a intervenire rispetto ai cambiamenti, sia rispetto a fonti di acqua potabile, quindi agire sulla prevenzione sanitaria di primo livello è fondamentale, ed è quello che facciamo sempre. E l'acqua è davvero un tema fondamentale, perché portare l'acqua in un villaggio significa anche far sì che le persone non debbano percorrere chilometri per poterla raggiungere, in particolare le donne e le bambine, e vuol dire che le bambine, invece di andare a prendere l'acqua lontana dal villaggio, andranno a scuola, e quindi si svilupperanno anche la loro formazione, e saranno attrici delle comunità, le protagoniste, chiaro, delle comunità e dello sviluppo del domani.
1: E qui continuano i messaggi, tanti dei nostri ascoltatori, i commenti. Prima di salutare Anna Laura Anselmi, leggo l'ultimo senza andare avanti: se in Africa soffrono ancora la fame, nel contempo sono 70 anni che ONU, FAO e Company intervengono e raccolgono miliardi su miliardi per i soliti problemi, evidentemente c'è qualcosa che non va nei governi di questi paesi. Voglio chiudere con, prima di salutare la nostra ospite, ricordando
0: molto interessante quello che vi posso dire, è che AMREF è in Africa da 70 anni e l'impatto dei nostri progetti è concreto e misurabile. Vi ho descritto finora una situazione drammatica, ma non è irreversibile. Proprio per questo noi lanciamo questa campagna e attraverso il numero 45587 si può portare aiuto concreto.
1: Allora ricordiamo, ricordiamo,
0: noi vogliamo raggiungere 185.400 persone.
1: L'abbiamo detto, la campagna La fame non è un gioco, un SMS solidale o una chiamata da rete fissa al 45587 può aiutare AMREF. Grazie ad Anna Laura.

0: Progetto Benessere, chiudiamo con lo sguardo rivolto al passato con un momento dedicato alla storia della medicina. Diamo il benvenuto, anzi bentornato, perché ormai un abitué, a Michele Riva, che è docente di storia della medicina all'Università Milano Bicocca. Eccoci qua, prof.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, avrà ascoltato con Amref, abbiamo fatto questa lunga chiacchierata con focus sulla malnutrizione e oggi insieme a lei vogliamo buttare lo sguardo all'indietro per parlare di malattie proprio causate da carenze nutrizionali a livello storico, dal rachitismo alla pellagra e poi soprattutto della scoperta delle vitamine, delle medicine, vabbè, un lapsus un po' freudiano, però delle vitamine come fondamentali poi nell'affrontare alcune di queste patologie venute fuori. Allora, la malnutrizione oggi è riconosciuta come una causa di malattia, ma è sempre stato così nella storia della medicina?
1: No, per secoli la medicina non aveva ben compreso che c'era un legame tra alimentazione e malattia.
0: Sì.
1: Molte malattie che oggi noi consideriamo come di origine carenziale venivano invece attribuite ad esempio a infezioni o al clima o a problemi anche morali, per esempio citava prima la pellagra,
0: sì,
1: che per lungo tempo era considerata una malattia contagiosa legata a un microbo, e solo tra 800 e 900 si iniziò a capire che la pellagra, come altre malattie, dipendevano in realtà da una dieta povera o squilibrata, una dieta monotona composta da un solo alimento.
0: Ci sono altri grandi esempi storici che ci può fare legati alla carenza alimentare?
1: Sì, citava prima il rachitismo,
0: sì,
1: che è dovuto a una carenza di vitamina D, era tipico dei bambini nelle città della rivoluzione industriale, ma pensiamo alla favola di Biancaneve e i sette nani o i nani delle saghe fantasy come quelle di Tolkien. Ecco, questi nani in realtà non sono nani, ma sono bambini rachitici cresciuti nelle miniere senza luce solare, in carenza alimentare, e per questo erano di bassa statura. Ma un altro

0: esempio appunto il gozzo da carenza di iodio nelle zone lontane dal mare, o lo scorbuto causato dalla carenza di vitamina C, che era tipico dei marinai che vivevano sulle navi con scarsa quantità di frutta fresca.
1: E quando è in che la medicina capisce che queste malattie sono causate dalla, per esempio, mancanza di vitamine?
0: Allora, la svolta arriva all'inizio del Novecento con la scoperta delle vitamine. Fu uno scienziato di origine polacca, Casimir Funk, che introdusse nel 1912 il termine vitamina, ipotizzando che queste sostanze fossero presenti negli alimenti e fossero indispensabili per la vita. Infatti vitamina vuol dire proprio amine, che sono delle sostanze per la vita.
1: Ma aveva già fatto la distinzione tra A, B, C...
0: Arrivarono col tempo questa distinzione in lettere, via via, e alcune lettere vennero poi cambiate in nome. Per esempio l'acido folico era chiamato vitamina M e poi si chiamò acido folico.
1: L'evoluzione sta anche nei termini,
0: la scienza.
1: Sì, ma ci sono stati momenti storici in cui la malnutrizione è riuscita, per esempio, a colpire intere popolazioni? Abbiamo sentito il caso dell'Africa con dei numeri impressionanti ancora oggi.
0: Nella storia uno degli esempi più famosi è la grande carestia irlandese dell'Ottocento, che era stata causata dalla distruzione delle coltivazioni di patate da cui dipendevano gran parte della popolazione, ma anche durante le due grandi guerre mondiali il razionamento alimentare, la povertà, avevano favorito le malattie di carenza, soprattutto nei bambini o nelle fasce più fragili della popolazione. Ecco.
1: Quindi, insomma, momenti assolutamente di difficoltà. La scoperta delle vitamine ha cambiato concretamente la salute delle popolazioni, quindi?
0: Moltissimo. La scoperta delle vitamine ha permesso non solo di curare, ma soprattutto di prevenire molte malattie. L'aggiunta di iodio nel sale, per esempio, ha ridotto il gozzo, ma l'integrazione di vitamina D, ad esempio, ci ricordiamo l'olio di fegato di merluzzo, che era ricco di vitamina D e veniva dato ai bambini, o il miglioramento in generale dell'alimentazione, ha diminuito il rachitismo nella popolazione. Quindi le scoperte di vitamine forse uno degli esempi più evidenti di come una scoperta scientifica abbia migliorato concretamente la salute in generale delle popolazioni durante il Novecento e in questi ultimi anni.
1: E quindi la parola prevenzione già nel passato diventava e diventa centrale. Grazie a Michele Riva, docente di storia della medicina all'Università Milano di Bicocca. E prima di chiudere vogliamo ricordarvi che anche quest'anno, in occasione dell'ultima puntata, ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, essere dagli studi radiofonici alla vita reale, una giornata dedicata a fare prevenzione, appunto ne sentivamo parlare prima, ma anche screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e confronto con i grandi medici e ricercatori che hanno contribuito a fare della nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e di benessere. L'appuntamento sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 12 giugno dalle 9 alle 10 e noi vi aspettiamo, così come vi aspettiamo domani, perché per oggi ci fermiamo qui e vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, come sempre in redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Fernando Conti. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Ore 10.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Colomba San Palmieri. La guerra in Iran, ore decisive per una possibile ripresa degli attacchi israelo-statunitensi sulla Repubblica Islamica. Nuovo ultimatum del capo della Casa Bianca. Il tempo stringe, se non accettano un'intesa, di loro non resterà nulla. In una telefonata con il premier americano, il premier israeliano Netanyahu ha assicurato: noi pronti a partecipare. Secondo Teheran, invece, sarebbe proprio Washington a non offrire alcuna concessione alle richieste iraniane. Intanto, droni non rivendicati sono caduti vicino ad una centrale nucleare degli Emirati. Pericolosa escalation, tuonano da Abu Dhabi. E la crisi medio orientale con il blocco di Hormuz e i problemi energetici sono al centro della riunione in corso a Parigi dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Tra i presenti la presidente della BCE Lagarde e il ministro dell'economia Giorgetti. Tra i temi in discussione anche gli effetti delle tensioni internazionali sui tassi di interesse e inflazione. E sono giornate di tensione anche a Cuba, popolazione allo stremo per la carenza di carburanti ed elettricità, mentre crescono i timori di un intervento americano come avvenuto in Venezuela.
5: Era cominciata giorni fa con il suono delle pentole battute in strada. L'ultima ondata di proteste, segnalate nuove manifestazioni a L'Avana e in altre città, scatenate dai continui blackout. Il prezzo dei carburanti è raddoppiato dopo la fine dei rifornimenti dal Venezuela. È proprio lo scenario venezuelano, preoccupa il regime di Miguel Díaz-Canel. Trump ha parlato di paese fallito, ha offerto aiuto, ma ha anche dichiarato: potrei prendermi Cuba. Giorni fa il capo della CIA John Radcliffe è volato a L'Avana per farsi dire dalle autorità cubane che non c'è nessuna intenzione ostile contro gli americani, ma adesso il sito Axios afferma che da anni i cubani stanno comprando droni da Iran e Russia per un possibile attacco contro la base americana di Guantanamo. Una minaccia inventata da Axios, replica il governo dell'isola, che nel dubbio ha stampato un opuscolo intitolato Guida alla protezione.

0: della famiglia in caso di aggressione militare, invitando la popolazione a prepararsi alla difesa della patria. Francesco Mincone, GR1.
1: La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive. È iniziata poco fa l'immersione del team dei subacquei finlandesi specializzati in operazioni a grandi profondità. Scenderanno nella grotta a 60 metri in cui si suppone siano i corpi dei 4 italiani non ancora recuperati. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30

0: e la guida non erano in lista, revocata intanto la licenza alla nave sulla quale le vittime erano imbarcate. E siamo alla cronaca, si segue principalmente la pista del duplice omicidio per le due donne morte, ancora non identificate, trovate morte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. Indagano i carabinieri, erano sul pavimento del seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani. Lotta al caporalato, 12 persone arrestate dai carabinieri tra le province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco avrebbero ridotto in condizioni di schiavitù numerosi braccianti agricoli. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Potenza, facevano parte di una rete criminale transnazionale che attraverso i cosiddetti decreti flussi faceva arrivare in Italia lavoratori stranieri per poi sottoporli a condizioni di lavoro degradanti. L'attentata strage di Modena, oggi l'udienza di convalida per Salim El Kudri, che sabato si è lanciato con l'auto contro la folla in pieno centro. 4 persone sono ricoverate, 2 in gravi condizioni. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma come ipotesi prevalente i problemi psichiatrici del 31enne. Non sono stati trovati elementi su una sua possibile radicalizzazione. Migliaia di persone hanno risposto ieri all'appello del sindaco di Modena Mezzetti e sono scese in piazza. Sentiamo le motivazioni dalle voci di alcuni partecipanti.
1: Credo che sia un dovere essere qua per testimoniare l'unione verso le vittime, ma anche rispondere in maniera pacifica a questa ondata di odio senza farsi travolgere da pregiudizi.
2: Siamo qua perché una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi. Lascia un segno, ecco.
3: Siamo qua soprattutto per esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a quella gente ferita, speriamo una breve guarigione.
0: Sport, tennis, Italia piglia tutto agli internazionali con il successo in doppio di Bolelli-Vavassori dopo 66 anni, quello di Sinner in singolare dopo mezzo secolo di attesa. Un trionfo che l'alto atesino ha ottenuto sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha poi premiato. Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 11, buon ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 18 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi l'onorevole Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Buongiorno onorevole Ricciardi.
2: Buongiorno a voi.
1: E poi c'è con noi il senatore della Lega, Claudio Borghi. Buongiorno senatore Borghi.
3: Buongiorno dottoressa Chirico.
1: Ecco, allora io partirei dai fatti di Modena. L'attentato, il cittadino italiano di seconda generazione El Kudri, che ha travolto con l'auto diversi passanti. Ci sono ancora 5 persone ricoverate, 4 sono in gravi condizioni. Senatore Borghi, ci si domanda insomma le cause, ci si interroga sulle cause di questo attentato. È intervenuto ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha spiegato i problemi psichiatrici di questo giovanissimo, che aveva una laurea triennale in economia di origine marocchina e che aveva nel 2024 interrotto le cure presso un centro di igiene mentale. Pochi minuti fa però è intervenuto il leader del suo partito, il vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il quale ha detto che evidentemente sulla base anche di informazioni che Salvini ha detto all'aggressore di Modena, mandava email scrivendo bastardi cristiani, lascio agli investigatori analizzare queste cose, ma inneggiava ad Allah. Cioè si parla anche del tema dell'integrazione anche per gli immigrati di seconda generazione. Le modalità sicuramente dell'attentato ci hanno riportato alla memoria alcuni drammatici eventi appunto di attentati di natura islamica. Il ragazzo era anche armato di un coltello. Lei senatore Borghi, che idea si è fatto?
3: Ma a dire la verità non credo che quello che dice Salvini derivi da informazioni segrete, perché lo dice lo stesso Piantedosi in un'intervista oggi su Il Giornale, dove riferisce di questa email mandata all'università con insulti ai cristiani in generale. Quindi non mi sembra esattamente, ecco, già da questi primi indizi, che poi ovviamente dovranno essere corroborati dal lavoro degli investigatori, che si stesse parlando di un modello di integrazione. Il punto però in realtà è più grave, stiamo parlando di un

0: fenomeno che è molto diffuso dal punto di vista della criminalità. Se noi guardiamo la percentuale della popolazione carceraria, è in larghissima percentuale rispetto alla percentuale effettiva composta da stranieri. E questa è una risposta che dobbiamo dare ai cittadini.
1: Sì, onorevole Ricciardi, lei è collegato con noi?
2: Sì, sì.
1: Ecco, sì, l'intervista che citava Claudio Borghi è l'intervista al giornale, appunto, che oggi rilascia il ministro Piantedosi, che cita la mail contro i bastardi cristiani. Insomma, Salvini aggiunge anche, appunto, che inneggiava espressamente ad Allah, quindi dovremo, appunto, approfondire questi elementi, ma è chiaro, ci sono indagini in corso, quindi insomma è tutto ancora da capire fino in fondo. Secondo lei, lei che idea si è fatto? Siamo davanti al caso di un lupo solitario o la vicenda ha delle spiegazioni più soggettive legate alle condizioni psichiatriche di questo ragazzo?
2: Guardi, io trovo indegno e dannoso fare una speculazione politica su un fatto del genere, una tragedia terrificante, delle immagini orrende, la si butti per propaganda elettorale. Questo è il modo migliore per non affrontare i problemi, per buttarla sempre in cacciara. Qui parliamo di un disagio psichico. Il ministro Piantedosi, dalle prime cose che emergono, non rivela una matrice, diciamo, di organizzazione terroristica. Quindi il fatto che si associ il tema dell'immigrazione a una roba di questo tipo fa capire come in questo paese non affronteremo mai problemi e soprattutto non ci metteremo mai nelle condizioni di risolverli. In una politica seria parlerebbe delle politiche che vengono fatte in questo paese per curare il disagio mentale, che riguarda tutti purtroppo, specie gli adolescenti, riguarda le politiche che ci sono stati per tagliare tantissimi di questi servizi, di come il pubblico, il servizio pubblico risponde a tutto questo, perché è un dramma che si vive in qualsiasi condominio. C'è una persona, un adolescente, un anziano che vive una situazione di disagio mentale. Poi è chiaro che purtroppo a volte sfociano anche in queste situazioni, quindi se vogliamo affrontare il problema o comunque mitigarlo, dobbiamo parlare di questo, non certo di stupidaggini come remigrazione o non integrazione.
1: Senatore Claudio Borghi, nell'intervista che lei ha citato, insomma, il ministro Piantedosi dice che di quella email questo ragazzo, poi sì, contro i bastardi cristiani, si scusò. Insomma, Ricciardi dice: fate propaganda su un fatto di cronaca che non ha a che vedere con le questioni legate all'immigrazione e alla integrazione.
0: No, non facciamo nessuna propaganda. Il mestiere del politico, secondo me, è un mestiere difficile da fare, ma semplice concettualmente. Il politico è un rappresentante dei cittadini. Se l'onorevole Ricciardi pensa che la necessità da parte della popolazione di porre un freno all'immigrazione incontrollata, secondo me vive sulla luna. E vorrei ricordare una cosa, che quando c'era... eravamo anche al governo insieme, oltretutto. Il Salvini, ministro dell'Interno, gli sbarchi erano arrivati a un numero bassissimo, 11.000. Dopodiché, quando gli amici dei 5 Stelle hanno ben pensato di andare insieme al Partito Democratico, è ritornato quello che succede sempre, quello che accade quando il Partito Democratico è al governo, vale a dire si spalancano le porte a quella che è letteralmente un'invasione. I numeri sono aumentati di 15 volte, si è arrivati a 150.000, così come si era a 150.000 prima che arrivasse Salvini al Ministero dell'Interno, durante i governi Renzi, Gentiloni, Letta. Quindi succede che si manda al governo la sinistra, questa spalanca le porte, l'integrazione non è possibile perché è ovvio che se non c'è lavoro per tutti gli italiani non ci sarà per i clandestini, e il risultato è la delinquenza. Questa qui è una necessità che ai cittadini va data, al di là dello specifico singolo episodio. Poi è evidente che quando un non inquadrato, perché era disoccupato, quando, nonostante la laurea, quando un non inquadrato, seppur di seconda generazione, seppur non inquadrato, fa un atto del genere, dal punto di vista del cittadino c'è un'esigenza di dire: rimandiamoli a casa. E io, in quanto rappresentante, devo rappresentarla. Molto semplice.
1: Senta, le voglio però fare una domanda, perché Matteo Salvini, poi do la parola a Ricciardi, aveva rilanciato anche la proposta di togliere il permesso di soggiorno a chi commette gravi reati in Italia, e Carlo Calenda ha detto: sì, è una proposta di buon senso, però governate da quasi 4 anni, forse dovevate farlo prima.
0: Beh, allora...

0: Ora, una proposta della Lega in questo senso è già in discussione, oltretutto alla Camera, in Commissione 1 Affari Costituzionali. Ci sono ovviamente delle resistenze da parte di tante forze politiche, in certi casi anche all'interno della maggioranza. Confido
1: cioè,
0: che
1: per
0: in
1: esempio
0: questo
1: da
0: caso
1: Forza Italia, dice lei.
0: A volte anche da Forza Italia, sì. Comunque confido che venga velocemente calendarizzata e approvata.
1: Onorevole Ricciardi, può replicare.
2: Ma guardi, però è un problema anche dell'informazione. Cioè, nel momento in cui parlare di questa cosa si dà spazio a parlare di immigrazione, è come dire che il problema di Modena è stato il traffico. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, si alimenta un clima in questo paese che è devastante. Il senatore Borghi ha fatto una ricostruzione assolutamente demenziale di quello che è accaduto negli anni, con degli sbarchi che sono raddoppiati col governo Meloni e che poi state al governo. Il Movimento 5 Stelle non ha fatto cadere nessun governo, è stato Salvini col Mojito che ha deciso di capitalizzare il risultato delle europee e poi si è visto. Quindi una ricostruzione completamente fuori dal mondo, e oggi stiamo parlando di immigrazione. Ma parliamo di disagio psichico, perché se parliamo di immigrazione... Sì, è chiaro che il problema dell'immigrazione esiste, la questione dell'integrazione esiste, non è che uno vive sulla luna, è evidente la cosa, ma se ne parliamo oggi alla luce di quello che ha fatto un italiano, perché l'autore di questo di questa orrenda vicenda è un italiano, che vi piaccia o no, è come spostare il problema e dare spago a una forza politica in difficoltà che quando non sa cosa fare spera.
1: Sì, però
2: che
1: c'è la libertà di espressione anche per Claudio Borghi.
2: Sì,
1: però no,
2: capito,
1: le dico una cosa, onorevole
2: allora
1: Ricciardi. Ricordiamo però che tra le persone che hanno bloccato il responsabile di questo attentato c'erano anche due cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che insieme all'italiano Luca Signorelli sono stati davvero coraggiosi, hanno bloccato il ragazzo che era appunto armato di coltello. Sulla proposta, Ricciardi, della possibilità di revoca del permesso di soggiorno per lo straniero che commetta gravi reati in Italia, voi del Movimento 5 Stelle sareste favorevoli, appoggereste questa proposta peraltro della Lega, come diceva Borghi?
2: Ma non è questo il caso, numero uno, noi siamo per chi deve rispettare le leggi, siano italiani, stranieri, immigrati, giovani, vecchi, le leggi si devono rispettare sempre, chi le infrange deve pagare, sia che si chiami Santanchè che si chiami in un'altra maniera, per noi non c'è distinzione tra chi infrange le leggi. E si fa rispettare la legge sempre, non che si è garantisti coi politici e giustizialisti con i poveracci. Noi siamo per la legge sempre, perché è troppo facile parlare di rispetto di giudici che perseguono quando si parla di colletti bianchi e di giustizia lasciva quando si parla di poveracci. Noi siamo per chi infrange le leggi venga perseguito e venga condannato, punto.
1: Senta, senatore Borghi, andiamo su un altro tema, perché insomma la crisi iraniana non capiamo quando davvero potrà concludersi. Ieri c'è stata una telefonata al presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu, e insomma Trump dice che è pronto a riprendere il conflitto se non si arriva a un accordo, ma per l'Italia è un grave problema il caro energia, il caro carburanti, al punto che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, sollecitando la possibilità di deviare dai vincoli sui conti pubblici in ragione delle circostanze eccezionali innescate dalla corsa dei beni energetici. Cioè, in sostanza si dice: applichiamo la clausola di salvaguardia e facciamo in modo che si possa appunto derogare al patto di stabilità, come accade per le spese in difesa, anche per le spese per fronteggiare la crisi energetica. Però insomma, dalle prime risposte ricevute dalla Commissione Europea, postura della Commissione Europea sembra essere quella già espressa dal commissario all'economia Dombrovskis, cioè contraria a questa deroga. Che cosa farete?
0: Beh, innanzitutto sono molto felice che dopo tanto lavoro e una manifestazione, sa che non è semplice andare in piazza quando si è al governo, perché giustamente uno dice: beh, ma allora dovreste farle le cose. Ma in certi casi, quando c'è una coalizione, bisogna anche cercare di alzare la voce per far sì che la propria proposta venga recepita anche dagli altri membri della coalizione. In questo caso è proprio così che è successo, vale a dire la nostra proposta di chiedere una parificazione da parte dell'Unione Europea.

0: dell'emergenza relativa all'energia a quella relativa alla difesa, anzi dal nostro punto di vista è molto superiore l'emergenza relativa all'energia rispetto a quello della difesa, è diventata patrimonio comune e si è cristallizzata, diciamo così, in questa lettera. A questo punto il punto è molto semplice, perché o ci dicono di sì, e nel qual caso allora avremo la possibilità di impiegare più risorse rispetto a quelle che già stiamo utilizzando per calare ulteriormente le accise, per tutelare cittadini e imprese da un caro energia che rischia di portare conseguenze molto gravi anche per la produzione e per la stessa crescita, oppure se ci dicono di no, a quel punto toccherà una soluzione che io chiamo unilaterale, che non significa uscire dal patto di stabilità, perché tanto in ogni caso il patto di stabilità non si esce, non si entra, semplicemente lo si rispetta o non lo si rispetta, e noi siamo già in procedura di infrazione così come lo eravamo prima, per motivi legati anche alle politiche, quelle diciamo allegre, del governo giallorosso, in particolar modo super bonus. A quel punto cosa succede? Che noi dovremmo molto semplicemente fare uno scostamento di bilancio, e abbastanza in fretta, e in ogni caso, anche se l'Unione Europea ci dice che non le considera come spese particolarmente prioritarie, per noi sì, e non credo che ci saranno altre possibilità. Io penso che in qualsiasi caso si andrà verso uno scostamento di bilancio per avere più risorse da spendere per aiutare i cittadini nell'avere delle bollette più basse.
1: Ma Borghi, che succede venerdì quando scade il decreto che ha tagliato appunto le accise sui carburanti, il 22 maggio?
0: Appunto, bisognerà fare in modo che venga ovviamente prorogato, ma prevedere altre misure, e dato che lo scostamento di bilancio viene fatto indipendentemente da quello che dice o non dice l'Unione Europea, serve per ogni spesa che non è stata messa in preventivo durante la legge di bilancio. Io sono convinto che si andrà verso uno scostamento di bilancio, quale che
1: Onorevole,
0: sia la soluzione dell'Unione Europea.
1: Sì, onorevole Ricciardi, cioè anche voi, se vi foste trovati a governare in questo frangente così complicato, insomma, coi conti pubblici, avreste trovato delle difficoltà?
2: Ma innanzitutto non avremmo firmato un patto di stabilità che prevedeva lo scostamento per spese in armi, perché non è difesa, è armi. Ora che non ci sono riusciti a spendere i loro soldi in armi, si lamentano. Il problema dell'energia fatto in questa maniera è un pozzo a perdere, perché noi possiamo ritrovare 2 miliardi che per 3 mesi diminuiscono di 20 centesimi il prezzo del gasolio, le bollette, tutto quello che vogliamo, ma è un pozzo a perdere. Se Enel e Terna negli ultimi 5 anni hanno fatto 60 miliardi di profitti e il 70% va ai fondi privati che partecipano Eni, Enel e Terna, questi soldi e questa politica lo Stato non la gestisce più. Se il prezzo del gas viene fatto alla borsa di Amsterdam, dove si scommette sulle crisi energetiche, quindi sono dei giochi di pura finanza, e io non dico di risolvere domani queste cose, ma se non si concentra politicamente e mettere tutta l'energia su andare a cercare di cambiare questi fenomeni distorsivi, noi oggi possiamo ritrovare 2 miliardi che ridanno un sostegno, domani altri 2 miliardi che ridanno un sostegno, ma nel frattempo ci sono persone che fanno dei profitti colossali sulle bollette delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Quindi o si interviene dal manico, o se no diventano un pozzo a perdere. Quindi adesso è tutto tardivo, chiaramente, perché poi si sveglia ora la presidente Meloni. Noi sono 3 anni che gli diciamo che il problema è l'energia, da 4, diciamo, dal momento della guerra Russia-Ucraina, che quello è il tema. Ma lei pensava alle armi e a tutta questa situazione qua.
1: Senta, in Parlamento Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio, ha detto anche che pensa di chiudere entro l'estate il quadro normativo per il ritorno del nucleare in Italia con i decreti attuativi. Voi del 5 Stelle siete contrari?
2: Sì, ma anche qui sempre lì il problema è chi gestisce, perché se poi gestiscono aziende, società che pensano a un profitto, io non crederò mai che mi stanno proponendo la soluzione tecnicamente migliore. Penserò che mi stanno proponendo sempre la situazione che li fa guadagnare di più.
1: Vabbè, però un'azienda non è una ONG, no, onorevole Ricciardi?
2: Sì, ma il problema è che la politica, non si fa nessuna politica industriale in un paese se la politica energetica non la governa lo Stato. Quindi il problema è questo, non è altro.

0: ci stanno facendo discutere senate. Noi sul nucleare abbiamo la nostra opinione che è evidente e chiara, ma se il problema è discutere sulle tecnologie e mettere insieme ingegneri che hanno dietro delle lobby, ingegneri che hanno dietro altre lobby, non se ne esce più. Noi dobbiamo fare in modo che lo Stato abbia la sua sovranità energetica e poi si può discutere di tecnologia.
1: Senatore Borghi, la sovranità energetica, ricordiamolo che il governo in Europa aveva proposto la tassazione degli extra profitti delle compagnie energetiche a livello europeo, ma ha ricevuto anche su questo risposta negativa da Bruxelles.
2: Ma vede, io quando sento Ricciardi che parla di sovranità energetica, però dice no al nucleare, io mi ricordo che il suo partito faceva le catene umane per dire no al TAP, vale a dire al gasdotto che è arrivato in Puglia che porta il gas dall'Azerbaigian. Voi immaginate che cosa poteva succedere se anche questa, che è diventata una delle principali fonti di approvvigionamento adesso del gas, una volta che la Russia no, il Qatar no, perché c'è la guerra di Hormuz, evidentemente noi il nostro riscaldamento e la nostra energia elettrica l'avremmo fatta grattando la schiena ai gatti probabilmente. Quindi purtroppo il Movimento 5 Stelle, sappiamo da tempo e ce ne eravamo reso conto anche governando con loro, non è la soluzione per l'energia, perché è un no costante a tutto quello che non sia il generico, il solare e l'eolico, che hanno un piccolo problema, insomma le auto a vela non vanno e non vanno le auto a mulino a vento, ecco, mettiamola così, per cui loro non sono sicuramente la soluzione, anzi sono parte del problema. Per quello che riguarda invece la tassazione sull'energia, beh, Europa sono da sempre due pesi e due misure. La Francia ha nazionalizzato EDF pur di non alzare le bollette, però è anche vero che la Francia ha una forte produzione nucleare. Quindi noi dobbiamo semplicemente fare l'interesse dei nostri cittadini, differenziare le fonti di energia e abbassare le bollette nell'attesa che si costruiscano anche le centrali nucleari e che si risolva le questioni a lungo termine.
1: Onorevole Ricciardi, una risposta breve che poi voglio fare un'altra domanda. Quindi dite no a tutto, dice Claudio Borghi.
0: Il TAP Borghi se lo dovrebbe ricordare, l'ha risolta il presidente Conte, la vicenda del TAP. E il nucleare non ho sentito proposte che forse fra 30 anni porterebbero un qualcosa. Per il resto non ho sentito risposte concrete. Ho sentito dobbiamo diminuire le bollette ai cittadini. Bene, fatelo. Sì. Cioè nel senso...
1: Sì. Onorevole Ricciardi, la maggioranza vuole modificare la legge elettorale e vuole anche però intavolare un dialogo con l'opposizione. Voi del Movimento 5 Stelle su questo siete pronti a collaborare o è muro?
0: Ci doveva pensare nel momento in cui è stato presentato un testo sull'onda della sconfitta del referendum di Trump e Netanyahu che bombardano l'Iran con la crisi energetica, la risposta del governo è stata venire nelle commissioni con la legge elettorale. Insomma, è abbastanza risibile come cosa. Noi saremo nelle commissioni, vedremo che approccio ci sarà. Chiaramente non la riteniamo la priorità degli italiani. Di fronte a tutto questo, se la priorità è cambiare la legge elettorale, un governo che parla di stabilità, che si vanta di essere uno dei governi più longevi della storia e dice bisogna cambiare la legge elettorale perché non c'è stabilità. Insomma, delle
1: Senatore
0: due...
1: Borghi, ma se saltano i collegi uninominali, voi della Lega potreste essere un po' penalizzati al nord?
2: Ma guardi, sinceramente a me della legge elettorale interessa molto molto poco. Ovviamente è propaganda dire che si sta presentando la legge elettorale e non si fa il resto, cioè di commissioni ce ne sono 14 alla Camera, e tanto per dire oggi abbiamo depositato una proposta per che consente il rinnovo più veloce dei contratti in modo tale da aiutare i cittadini in un altro modo, aumentando gli stipendi oltre che abbassare le tasse, per cui noi facciamo per quello che possibile fare in questo contesto, noi facciamo il possibile. Poi certo non è mai abbastanza, ma almeno la direzione è quella giusta.
1: Grazie ai miei ospiti, ringrazio il presidente dei deputati del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi, ringrazio il senatore della Lega Claudio Borghi, in redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Gianni Tola, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
3: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala

0: con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti 47 secondi. Trasporti a rischio per lo sciopero di 24 ore. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea nelle diverse città. Come di consueto, durante gli scioperi sono attive le fasce orarie di garanzia, ora dalle 18 alle 21. Ma vediamo la situazione in autostrada. Sulla 4 Brescia-Padova ci sono code a tratti per traffico intenso tra Verona Est e Soave in direzione di Venezia. Un incidente è avvenuto tra Viale Certosi e Cormano in direzione di Brescia. Sulla 22 del Brennero sono 4 i chilometri di coda per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. In A1 ci sono rallentamenti per perdita di carico tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per lavori tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona e 2 chilometri di coda sempre per la presenza di cantieri tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione di Ancona. In Autosole, code per traffico congestionato tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, mentre sulla A30, la Caserta Salerno, troviamo code per la viabilità esterna molto trafficata allo svincolo per Nola, in uscita per chi proviene da Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.

0: tutti in classe.
1: Io, se devo essere sull'isola deserta, porto Ridi che è meglio, Imperatus, perché boh, il primo, c'è un sacco di ricordi.
2: Il diario di una schiappa, mi piace molto e mi diverte. Wonder, perché è molto emozionante, non so, è molto emozionante, molto bello.
3: Io porterei il diario a papelle perché è un libro molto... che ci porta molta allegria e riporta anche in vita una festa, ovvero Halloween.
4: L'Odissea, le avventure di Ulisse, perché mi piace lo stile di avventura e mi piace l'Odissea.
5: Un libro che ce l'ho a casa, il Cuore dei Lupi, è bello, poi ci sono molte lotte, mi piacciono le lotte.
6: Una mamma per amica, che è un romanzo, mi ha emozionato tanto e anche il film è bello.
7: Piccolo Principe.
8: I diari della Speziale. Manga che racconta di queste sorte di avventure con veleni, di questa ragazza che deve anche scoprire dei misteri, e mi piace molto.
9: Fatti una risata, di Bella Toons, fa molto ridere.
10: Il libro si chiama I morti degli altri di Aime Falloppa, sono due autori e hanno fatto questo saggio sulla censura che il mondo occidentale fa di tutto ciò che succede nel mondo, quindi si parla di disastri storici, anche semplici fatti politici che però vengono censurati. Io penso sia molto importante invece che il giornalismo resti libero.
11: Beh, io sceglierei o 1984 di George Orwell oppure La fattoria degli animali, perché comunque sono due libri che ci trasmettono come l'autoritarismo, come caspita si dice, è molto cattivo, diciamo, e non va proprio benissimo quanto anche il comunismo può diventare un gioco, un potere dei pochi, essendo che ci sono quelli più importanti degli altri, e ci fa un po' riflettere sulla storia.
0: Tutti in classe.
12: I libri che salvano, i libri da salvare, i giovani, i bambini, i ragazzini che ci salvano. Lunedì 18 maggio, bentornati da Paola Guarnieri a Tutti in classe, che oggi approda al Salone del Libro di Torino nell'ultimo giorno, giorno di chiusura, giorno di bilanci, che in parte faremo anche se non siamo qui per questo. Qualche numero è già stato dato e sono numeri in salita. Noi siamo qui per tenere il più possibile alta l'attenzione sui libri e sui ragazzi.

0: quest'anno sono riuniti nel libro che dà il tema al Salone, Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante 1968, l'idea che ci guida è fare in modo che libri e giovani fioriscano ovunque, dentro e fuori le scuole. E oggi racconteremo come e dove questo già avviene. I nostri recapiti 335-699-2949 per scrivere sms e whatsapp. Siamo su Rai Play Sound, ci trovate queste e le altre puntate, mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci è tuttiinclasse@rai.it. Allora, dicevamo, Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini è anche il titolo di una delle sezioni del Salone, sezione curata interamente da ragazzi, e oggi abbiamo qui due dei giovani che hanno curato la sezione, Gloria Napolitano e Sebastian Tanzi. Partiamo proprio da voi, Gloria e Sebastian. Prima, come dicevamo all'inizio, Gloria, un primo bilancio di questa prima volta come curatori di una sezione del Salone. Com'è andata?
1: È andata molto bene, in realtà. Ovviamente uno ha sempre molta...
0: L'abbassamento di voce è dovuto al tour de force di questi 4 giorni di Salone.
1: Sì, anche al meteo un po' altalenante, variabile. È andato tutto bene. Abbiamo rischiato di perdere un incontro per colpa del meteo, appunto, ma alla fine abbiamo solo ritardato di un quarto d'ora. Mi sembra che sia il pubblico che gli autori fossero contenti. Noi siamo molto contenti, per me è stato molto bello.
2: Sì, assolutamente, siamo molto contenti, ma soprattutto soddisfatti del gruppo che si è creato, perché, come ho detto spesso, noi 5 ragazzi che curiamo la nuova sezione Il mondo salvato dei ragazzini veniamo tutti da background diversi, eppure questa differenza, questa diversità ci ha caratterizzato ed è stato, diciamo,
0: background inteso come studi, città.
2: Sì, come studi, città, come interessi.
0: Studi scienze politiche?
2: Sì, studio scienze politiche, sono di Parma, arrivo dal festival di Mi prendo il mondo, quindi da un'esperienza diversa, ma ci siamo trovati da subito.
0: Parma, capitale dei giovani 2027, quindi è un filo quello dei giovani che in questo momento unisce molto Torino e Parma. Tu invece, Gloria, vieni da Torino?
1: Io sono torinese, sì, studio lettere moderne a Palazzo Nuovo e vengo dal gruppo di lettura del Tavolo delle Ragazze, che è un'esperienza di didattica orizzontale sui temi del femminismo che nasce dalle scuole. Adesso poi ci è stato restituito il testimone, per cui siamo noi ad andare nelle scuole a fare queste formazioni con le ragazze e i ragazzi.
0: Avete dato il vostro contributo, dicevo, alla sezione che prende il titolo dal libro di Elsa Morante che dà il titolo al Salone, Il mondo salvato dai ragazzini, e avete dato il vostro contributo in mille modi, per esempio con un format che ha debuttato qui al Salone, il Salotto. Che cos'è?
1: Beh, il Salotto è una pausa. Il Salotto è un salotto, una chiacchiera tra amici, c'è una domanda aperta, abbiamo 45 minuti per rispondere e degli autori che a sorpresa, insomma tutti gli ospiti sono a sorpresa, non sai mai chi si presenterà, sia del pubblico generalista che appunto di autrici ed editrici. E quindi è stato bello riflettere su queste domande tutte insieme e anche dare un momento di restituzione, no? Ci sono tantissimi stimoli al Salone, è tutto molto frenetico, si assorbono tantissime informazioni, quindi è bello rielaborarle
0: insieme. Abbiamo qui tra l'altro lo scrittore Daniele Mencarelli che ha inaugurato il Salotto. Daniele, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno,
0: al nostro
3: buongiorno.
0: Piccolo salotto.
3: Buongiorno.
0: Prima di andare da Daniele, però, mi interessava, ecco, dacci anche tu, Sebastian, una idea di quello che è stato questo format, chi c'è passato, cosa è venuto fuori, cosa ti è piaciuto.
2: Sì, devo dire che il Salotto nasce innanzitutto da un desiderio, proprio come diceva Gloria, di fermarsi, di staccarsi dal caos del Salone, e poi da una necessità di mettere insieme non soltanto la nostra sezione, ma anche quella di tutti gli altri gruppi di lettura, di Mi prendo il mondo, del gruppo di lettura del Bookstore, Poly Energy, che si trovano al Padiglione 4, la Biblioteca delle Passioni. E ci siamo trovati tantissimo, non soltanto negli ospiti che abbiamo deciso poi di chiamare, anche se...
0: Qualche esempio,
2: abbiamo qui appunto
0: Daniele Mencarelli,
2: abbiamo invitato gli altri curatori, Erin Doom, Francesco Costa, editrici, redattrici, abbiamo questo pomeriggio Tiziana Triana, insomma abbiamo... Ho rovinato la sorpresa effettivamente, però...
0: È vero, perché gli incontri sono a scatola chiusa, chi si prenota non sa chi...
2: Esatto.
0: Spoiler.
1: È stato Giobascego, abbiamo parlato di letteratura in lingua con Martina

0: festa, i ragazzi di Fridays hanno dialogato con il filosofo Telmo Pivani, abbiamo dialogato con la filosofa di Ottimismo e Apocalisse con Rosy Braidotti, ci siamo i ragazzi dei gruppi di lettura Cerca Storie di Torino Rete Libri si sono fatti consigliare, hanno consigliato dei libri a Beatrice Dorigo, quindi insomma...
1: Cosa ti è rimasto impresso dei tanti incontri che immagino tu hai un po' vissuto anche, ascoltato?
0: Cosa mi è rimasto impresso? Sono tantissime le cose. Sicuramente mi è rimasto impresso quanto gli autori abbiano voglia di ascoltare. Loro vengono qui, parlano tantissimo, fanno un lavoro che è difficile che abbia una restituzione, perché loro scrivono e poi i lettori possono mandare delle lettere, possono scrivere delle recensioni, però insomma vedo che gli autori hanno proprio un desiderio di fermarsi ad ascoltare e gli altri, nonostante il loro lavoro sia parlare, sia mettere fuori le parole.
1: Spesso chiusi in una stanza. Esatto. Daniele Mancarelli, ce lo confermi?
2: Ma assolutamente sì, il Salone è una realtà unica. Ho girato tante fiere nel mondo, tanti luoghi, e il Salone di Torino secondo me è un unicum nel mondo. E gli ascoltatori non possono vedere in questo momento il Salone, ma l'età media sarà di 23-24 anni, tanti bambini.
1: Oggi ci sono tante scuole.
2: Tante sì. Scuole. E per un autore, che è anche un individuo, un genitore, è bello sì restituire questa parola della restituzione. La scrittura, la poesia è un gesto d'ascolto, è una richiesta d'ascolto. Ma poi bisogna restituire e bisogna ascoltare.
3: Se posso, Giulia, aggiungo Vai. Un'ultima cosa. La cosa che mi ha fatto veramente tanto piacere sentire non è soltanto il commento di autori e ospiti che sono passati al salotto, ma delle persone in generale che sono venute a visitare il salone in questi giorni.
1: Per esempio?
3: No, in generale dico okay. Le persone che hanno definito il salotto come il più bello, lo spazio più bello di tutto il Salone del Libro.
1: Questi questa è una medaglia qua. Che vi mettete al petto.
3: Assolutamente.
0: Restiamo molto umili.
1: Però è bello sentire che le idee, le giovani idee poi fioriscono.
0: Ma soprattutto è stato bello vedere come i vari gruppi di lettura della Biblioteca delle Passioni abbiano declinato gli incontri e come proprio la loro modalità di moderare abbia anche modificato il tipo di relazione che si creava all'interno della stanza. Questo secondo me è stato molto molto bello.
1: E magari si ripeterà l'anno prossimo. Vediamo con Maria Giulia Bizio, che è qui con noi, responsabile del programma e dei progetti per le scuole qui al Salone del Libro di Torino, che oltre a coordinare e supervisionare probabilmente anche il lavoro che hanno fatto questi giovani con il salotto, cura il progetto Adotta uno scrittore, che questo è un progetto ben più longevo del salotto, ha qualche anno in meno rispetto al Salone, che ha 38 anni, il Adotta uno scrittore ne ha 24 edizioni, e che da 24 anni porta ogni anno tanti scrittori come Daniele Mancarelli, che è qui con noi, nelle scuole per raccontare cosa, ma per creare cosa, forse è il caso di dire.
4: Allora, tutte le attività che il Salone organizza da tantissimi anni spero in qualche modo abbiano portato al risultato che abbiamo visto in questi giorni e negli ultimi anni, cioè un pubblico giovane di scuole che vengono con gli insegnanti che sono coinvolti nei nostri progetti, e un pubblico giovane di giovani che vengono da soli e che aderiscono alle nostre call per partecipare ai nostri progetti, che crescono in qualche modo all'interno di questo spazio e poi possono dare un contributo come stanno dando questi giovani curatori. Cioè un lavoro di cura, di ascolto, di scambio con i docenti e con i giovani. Questo è quello che ci prefiggiamo, e Adotta uno scrittore lo è in modo continuativo durante l'anno. È un progetto che, come dice il nome, offre ad una classe di adottare un autore, cioè di prendersene cura, di ospitarlo presso
1: la loro scuola,
4: la propria scuola, la propria classe, perché sono gruppi piccoli per tre volte, possono essere tre giornate a distanza di qualche mese, come abbiamo fatto per molti anni, ed alcuni anni invece possono essere anche invece tre giornate consecutive. La chiamiamo adozione residenziale, anche perché abbiamo cominciato dal Piemonte, siamo stati molto nelle grandi città e poi nel tempo il progetto si è spostato praticamente in tutta Italia, sono 9 regioni ora, e anche in zone.

0: più diciamo un po' più impervie, nel senso che le richieste arrivano dalle isole minori. Quest'anno siamo stati a Linosa, arrivano dalle scuole magari dell'Appennino, cioè di spazi meno facili da raggiungere tre volte. Allora lì abbiamo pensato a questa adozione residenziale per rispondere alla cosiddetta richiesta delle zone interne, magari che hanno meno opportunità. Quindi l'autore si ferma con generosità tre giorni e viene effettivamente spesso davvero adottato anche dalla comunità nella quale va a svolgere il suo lavoro. Siamo nelle scuole elementari, siamo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e da tanti anni siamo...
1: E siete anche nel resto del mondo. Ieri partecipavo ad un incontro con il Ministero degli Esteri, Adotta uno scrittore, un format che arriva ad Addis Abeba, a Barcellona.
0: È stata la nostra prima esperienza fuori Italia per una serie di fortunate contingenze, anche perché abbiamo cominciato a lavorare col Ministero degli Esteri su un altro progetto che si chiama Un libro tante scuole, quindi abbiamo fatto la prima adozione fuori dal territorio italiano ad Addis Abeba con la nostra direttrice Annalena Benini.
1: Tra l'altro anche lì voi, le scuole si candidano, ma siete voi che decidete gli scrittori da mandare, dove mandarli?
0: Sì, allora le scuole si candidano con un form a settembre e poi purtroppo dobbiamo fare una selezione, perché le scuole che si candidano sono molto di più di quelle che possono aderire, che siamo in grado. Abbiamo fatto 40 adozioni quest'anno, è un lavoro molto grande e molto complesso, e poi noi in qualche modo le selezioniamo con dei criteri che sono i più vari, anche appunto di raggiungere i posti meno battuti, di andare nelle carceri
1: e adesso ci arriviamo alle
0: gli
1: carceri.
0: Autori gli autori invece li scegliamo noi, cercando di trovare degli autori che siano compatibili con il lavoro che c'è da fare, che è un lavoro oggettivamente dove ci si deve mettere molto in relazione con gli altri e bisogna avere grande disponibilità.
1: E ce lo facciamo raccontare da Daniele Mencarelli, che questo lavoro evidentemente l'ha fatto. Sei stato adottato dove? Da chi?
2: Ma io sono stato adottato quest'anno da una scuola elementare di Montalbano Ionico, ma l'esperienza più bella per me, indimenticabile, è stata nel carcere di massima sicurezza Fulvio Panzera di Reggio Calabria. È stata forse, da quando faccio lo scrittore, ormai è qualche anno, sono 30 anni, è stata forse l'esperienza più intensa, perché poi ha restituito il valore più grande degli incontri in tutti i luoghi. Portare la letteratura nei luoghi significa farla vivere al presente. Grande rischio e il grande equivoco di questa epoca è che in qualche maniera collochi la letteratura in un luogo del passato. No, la letteratura accade oggi, accade nei luoghi, e un autore ha l'onere e l'onore, secondo me, e il dovere civile, politico, di restituire il lavoro che fa. È troppo semplice scrivere libri, è importante incontrare.
1: Come ci diceva Gloria, sembra una parte secondaria del lavoro, in realtà è una parte molto importante che nutre anche lo scrittore stesso, forse, no?
2: Ma per me la scrittura è a tutti gli effetti un atto politico, e credo sia riduttivo restringere questo atto politico semplicemente alla scrittura del libro. Io ho incontrato, oltre ad Adotta uno scrittore, ho incontrato 150.000 ragazzi di scuole superiori in tutta Italia da 8 anni, non mi fermo mai. L'anno scorso ho fatto 88.000 chilometri solo di treni, due
1: Hai
2: volte il giro del mondo sulla linea dell'Equatore, e non voglio fermarmi, nel senso che poi questo rapporto ha costruito una reciprocità. Io prendo tanto dagli incontri, li faccio perché, lo dico spesso, sono importanti per me.
1: Sono importanti per te, al punto che sei qui al Salone per parlare anche di un libro con cui tu inauguri un settore della letteratura per ragazzi, che abbassa un po' l'età rispetto alle tue storie, ai tuoi interlocutori. È un libro dove il protagonista ha 11 anni, se non sbaglio, Adelmo che voleva essere 13. Adelmo che voleva essere settimo, che ha vinto il Campiello Junior nel 2025, di cui hai parlato anche qui al Salone. Con quali riscontri?
2: Ma i riscontri sono sorprendenti. Secondo me c'è un ribaltamento da fare, il Salone lo dimostra, e anche il claim di quest'anno, il titolo, Il mondo salvato dai ragazzini. E con Matteo Lancini, che è uno dei responsabili dell'area ragazzi del Salone, ieri abbiamo fatto un bellissimo incontro in cui parlavamo agli adulti.

0: adulti, il ribaltamento di sguardo che va compiuto da parte degli adulti. Questi ragazzi sono meravigliosi. Quando parliamo di nativi digitali, togliamo per un attimo il digitale, sono finalmente nativi interreligiosi, multirazziali, multilinguistici, hanno delle capacità che vanno riconosciute, non possiamo soltanto avvilirli perché non lo meritano.
1: È uno strumento, quello del libro, della letteratura e degli incontri che seguono questi due momenti, molto potente. Maria Giulia, sto ancora per un attimo sul progetto Adotta uno scrittore. All'interno delle carceri, ci diceva Daniele Mencarelli, dentro le scuole, è uno strumento anche che trasforma non solo lo scrittore, l'interlocutore, ma anche i ragazzi, gli studenti, dalla tua esperienza.
2: È la nostra speranza e devo dire che spesso abbiamo dei riscontri estremamente positivi da questo punto di vista. La specificità di questo progetto è appunto la reiterazione dell'incontro, cioè lo stare insieme tanto tempo, il vedersi e rivedersi. Gli incontri nelle scuole accadono ovviamente sempre. Questo incontro ha questa particolarità, vedersi e rivedersi crea la possibilità da parte dei ragazzi di interloquire in modo più intimo e più diretto con l'autore che hanno di fronte, di scoprire che cosa c'è dietro un libro, che c'è della materia viva, c'è una persona con le sue fragilità, con i suoi interessi, con la sua storia. E questo secondo me ai ragazzi interessa molto, e a maggior ragione è più facile forse con i bambini della scuola elementare, che sono così aperti, così ottimisti, così fiduciosi, ed è più complesso in luoghi più faticosi come uno spazio di reclusione, dove ci sono anche lì storie molto complicate, ci servono autori molto capaci di mettersi in relazione, ma noi andiamo per esempio anche in particolare qua a Torino all'interno dell'ospedale infantile, dove ci sono gli studenti delle scuole superiori che passano dei periodi più o meno lunghi di degenza in ospedale. Quindi l'idea di portare il libro ovunque, di offrire la relazione, le storie e la relazione umana, e la relazione è una relazione di scambio, come dicevamo prima, questo è essenziale. L'insegnante è il facilitatore, gli alunni di qualsiasi età, gli studenti e l'autore si mettono in gioco in una relazione personale che passa attraverso il libro, le storie, il lavoro della scrittura e il lavoro di chi ascolta. E abbiamo toccato con mano negli anni, anche per questo è un progetto che dura così a lungo, che davvero ha delle possibilità trasformative sulle persone.
1: Questo succede anche in questi giorni al Salone, questi incontri, questi scambi, succede spesso, per fortuna, come ci sta dicendo Maria Giulia, a scuola. Mi interessa capire, visto che Tutti in Classe si occupa tanto di scuola, se Gloria e Sebastian, nel vostro amore, nella vostra passione per i libri, che qui state trasformando anche poco a poco in una professione, in un impegno, che ruolo ha avuto la scuola, Gloria?
3: Io arrivo appunto dall'esperienza del Tavolo delle Ragazze, che è un progetto che nasce dalla mia professoressa di lettere delle scuole superiori, per cui direi che se non fosse per la scuola non sarei qui, e è anche questa idea di orizzontalità che si è rispecchiata nel salotto e che ha funzionato all'interno del salotto, viene tantissimo da quell'esperienza di trasversalità, di didattica orizzontale.
1: Salotto come una classe.
3: Classe, sì, però non c'è un insegnante. Non siamo tutti insegnanti, siamo tutti studenti.
1: Non c'è un insegnante nel senso tradizionale del termine, mi permetto di dire.
3: C'erano tanti insegnanti, è vero, c'erano tanti docenti universitari, docenti delle scuole superiori, docenti in pensione, studenti delle scuole, e sì, e sono molto contenta che questo senso di trasversalità, di orizzontalità si sia in un qualche modo
1: trasferito anche qui,
3: e sicuramente anche il progetto di curatela di quest'anno è in un qualche modo figlio e la rappresentazione di questa compenetrazione di trasversalità che caratterizza il Salone del Libro in generale.
1: Sebastian, tu, la scuola, i libri?
4: La scuola credo che per me sia stato un pilastro di vita. Sono stati, adesso che me lo chiedi, mi vengono in mente tutte le esperienze che ho fatto.

0: Fatto a scuola e per me è stata un'esperienza che mi ha caratterizzato innanzitutto come persona, ma anche come persona nella collettività, nel senso è sicuramente quello della scuola un percorso personale, che tu entri alle scuole superiori che sei praticamente un ragazzino e ne esci come un adulto, però soprattutto il rapporto con gli altri si costruisce a scuola, non solo attraverso i propri compagni ma anche con i professori e le professoresse, e questo credo che nella mia esperienza personale sia stato importantissimo e fondamentale. E poi dalla scuola nasce anche nasce tutto ciò che sono adesso, anche dal punto di vista della curatela, come diceva Gloria, nel senso che se non fosse stato per la mia scuola non mi sarei messo neanche in gioco a fare Mi prendo il mondo a Parma e poi venire qui al Salone gli anni scorsi, quindi è tutto collegato.
1: Tutto torna. Vedevo Maria Giulia e Daniele Giulia Bizio e Daniele Mencarelli che confabulavano mentre parlavano. Nel frattempo mi fa piacere vedere anche una platea che si è riempita. Di cosa confabulavate?
2: Ma io con Maria Giulia Bizio, che ringrazio, chiedevo dei ragazzi che sono miei, i nostri compagni di viaggio durante questa bella chiacchierata, Sebastian e Gloria. Io lo ridico così, lo condivido con gli ascoltatori, ma voi state ascoltando la capacità d'eloquio che hanno questi ragazzi? Se noi andiamo da tantissimi adulti e chiediamo loro che cosa significa curatela, la stragrande maggioranza dei loro genitori non saprà cosa significa curatela.
1: Dice, ha sbagliato l'accento.
2: Esatto, probabilmente direte, guarda, non esiste come parola, devo guardare io su Google. Ecco, è questo potenziale che dobbiamo riconoscere. Io al Salone mi scopro e mi stupisco in questa incredibile capacità che hanno, ed è straordinario da adulto, perché un motivo di grande ottimismo in un periodo che è complessivamente non molto così positivo.
1: Onore al Salone, che ha scelto di porre ancora di più l'attenzione sui ragazzi affidando l'immagine, il libro principe della manifestazione al titolo di Elsa Morante. Maria Giulia Bizio, io ho aperto dicendo che avremmo guardato anche un po' oltre. Allora, piccolo bilancio in termini di esperienze che funzionano e che hanno acceso tanto i ragazzi che l'hanno curato, hanno acceso tanto i ragazzi, gli adulti che hanno affollato come lo fanno oggi i saloni, guardando anche alla prossima edizione un format come il Salotto, per esempio, destinato a ripetersi probabilmente.
3: Sono dell'idea che questo è un format che dovremmo tenere, però è un format che hanno pensato appunto loro e noi abbiamo dato una mano per realizzarlo. Gli abbiamo detto, va bene, una buona idea, vediamo che cosa capita. Sono capitate cose buone, bisognerà trovare loro, degli altri giovani, questo è tutto da immaginare, che portino avanti questo progetto con la medesima cura ed entusiasmo. Io sono sicura che li troveremo. Come dicevi tu, il Salone investe appunto sui giovani da tanto, crea tanti gruppi, lavora a Parma, lavora in tante parti d'Italia e lavora con i giovani da tanto. Siamo, come dire, questa parte del, diciamo, potere ai giovani è salita nel tempo con i gruppi di lettura, il gruppo di lettura del Bookstock, l'accoglienza ad altri gruppi, e quest'anno sono saliti ai vertici con questi cinque giovani curatori, al pari, come dico sempre, di Piperno, Littizzetto e insomma Costa, insomma sono stati messi alla pari di questi professionisti, diciamo, insomma.
1: E se lo meritano ampiamente, quindi potere ai giovani in questo settore, in questo ambiente, in questo luogo, come in tanti altri. Io ringrazio i miei.
3: Quindi non si torna mai indietro.
1: Quindi non si torna indietro, andiamo avanti. Fin quanto dura la parola, sempre, come ha scritto Bob Dylan. Io mi fermo qui, ringrazio tutti i miei ospiti, Maria Giulia Bizio, Daniele Mencarelli, Gloria Napolitano e Sebastian Tanzi, e poi tutta la parte, tutto l'apparato tecnico che ci permette qui dallo spazio Oval del Lingotto di Torino di andare in onda, Francesco Lanza, Danilo Martini, Alberto Gaidano, i tecnici del suono. Gli specializzati di ripresa sono Emiliano Novelli, Emanuele Montella. A Roma il regista di Tutti in Classe, Ludovico Suppa, che ringrazio per la copertina da lui montata, Alessandro Pazienza la parte tecnica, e ringrazio Martina Conforti del Salone del
4: Radio 1. un mondo da sentire.

0: le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca, pollena trocchia alle porte di Napoli, si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento nella notte dei corpi di due donne.
4: Le hanno trovate senza vita nel seminterrato di un palazzo in costruzione a Pollena Trocchia, alle pendici del Vesuvio. Le due donne sarebbero precipitate da piani differenti, probabilmente in momenti diversi. Un volo che non ha dato scampo ad entrambe. A dare l'allarme una coppia che poco dopo la mezzanotte ha visto i due corpi sul pavimento. Nella notte i carabinieri hanno fermato un uomo al momento sotto interrogatorio. L'ipotesi seguita è quella di un duplice omicidio. Le vittime sarebbero due prostitute non ancora identificate. Oltre al sospettato, gli investigatori starebbero cercando anche altre persone. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della zona. I filmati della videosorveglianza saranno acquisiti anche a quelle installate da privati. Lo stabile fatiscente è un palazzo incompiuto, abbandonato da anni, senza alcuna barriera che impedisca l'accesso. Simone Zazzera, GR1.
3: A Modena alle 14 si terrà l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla investendo diverse persone e accusato di strage e lesioni aggravate.
5: Tra i quattro feriti ancora in ospedale restano critiche le condizioni di due donne. Una è la 55enne ricoverata col marito a Bologna. La coppia di Nonantola, nel Modenese, a pochissimi chilometri da Raverino, il paese da cui la famiglia di Salim El Kudri è sparita da sabato sera. La polizia è al lavoro per tracciare un profilo quanto più preciso possibile dell'attentatore. Oggi si dovrebbe procedere all'analisi della memoria del cellulare, dal quale emergeranno i contatti e messaggi più recenti. Il 31enne, subito dopo il fatto, non ha risposto alle domande. Alle 14 l'udienza di convalida del fermo, il suo avvocato l'ha descritto come molto confuso. E gli investigatori non escludono che la sua rabbia sia esplosa a causa delle difficoltà di trovare lavoro, nonostante la laurea in economia aziendale, e che in quanto straniero si possa essere sentito discriminato, sviluppando un rancore definito antisistema. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La Marina Militare israeliana ha iniziato ad intercettare le barche della Global Sumud Flottiglia al largo delle coste di Cipro. Lo riporta Times of Israel, citando lo streaming sui social della flottiglia che mostra comando israeliani che salgono a bordo di una delle imbarcazioni degli attivisti. La flottiglia, che ha confermato di aver perso i contatti con l'imbarcazione assalita, ha lo scopo di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza. È arrivata nel porto di Rotterdam la Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus che aveva causato tre morti e diversi contagi. L'imbarcazione sarà sottoposta a disinfezione, ponendo così fine ad un viaggio travagliato che aveva messo in allerta le autorità sanitarie internazionali. A bordo 20

25 membri dell'equipaggio e 2 membri del personale medico che saranno immediatamente messi in quarantena. Tutti i passeggeri erano già sbarcati in precedenza. Per l'Italia a marzo avanzo commerciale stabile a 4,7 miliardi, si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni più 4,8% rispetto alle esportazioni più 4,1%, con un aumento più sensibile per l'area dell'Unione Europea, lo rileva l'Istat.

0: di base USB. A Napoli disagi sulla linea 1 della metropolitana. A Roma stop alla C. Corteo in corso a Milano. Lo stop riguarda, oltre al settore dei trasporti, anche la scuola, i servizi pubblici e la sanità. Treni fermi dalle 21 di ieri fino alle 21 di questa sera. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Il meteo, ancora instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud. Da mercoledì l'anticiclone porterà caldo con temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. E siamo allo sport. Tennis, Italia piglia tutto agli internazionali con il successo in doppio di Bolelli-Vavassori dopo 66 anni e quello di Sinner in singolare dopo mezzo secolo di attesa, un trionfo che l'alto atesino ha ottenuto sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi lo ha premiato. Questa mattina a Radio Anch'io Sport, qui su Radio 1, il Presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha svelato un retroscena. Sentiamolo.
1: Sono stato io, senza che niente fosse programmato, a riuscire a convincere il capo dello Stato nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Jannik a venire in campo a fare la premiazione. Credo che sia stato un enorme regalo per Jannik, per noi, per il pubblico, ma credo anche per tutti gli italiani.
0: Le 11.05 ci fermiamo qui, la linea va indipendentemente. Prossimo giornale radio alle 12, buon ascolto.
2: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Indipendentemente.
3: Buon lunedì e bentornati a Indipendentemente da Emanuela Ronzitti, il programma di Radio 1 che aiuta ad orientarsi nel labirinto delle dipendenze con tutte le sue sfaccettature, e oggi ve ne racconteremo un'altra attraverso l'editoria, perché esistono degli studi che mettono in evidenza come la terapia narrativa e l'arte possano aiutare ad affrontare meglio le dipendenze ed a elaborarle. Vi ricordo il nostro indirizzo email indipendentemente@rai.it, 335-699-2949 per inviarci i vostri WhatsApp audio. E allora partiamo da qui.

0: Ciao Valentina. Lo sai, tu sei la stella fissa della mia vita.
1: L'idea fissa della tua vita, vorrei dire. Sparisci, sgabbio.
0: No, Valentina, adesso non puoi fare così. Pretendo che tu mi conceda un po' di tempo per stare con te. Non puoi allontanarmi sempre.
1: Hai ragione, Tirelli. Sai, forse sono stata un po' troppo ingiusta con te. Lasciami trovare il modo di rimediare. Merenda?
0: Volentieri, ho un sacco di monete.
1: Bene, allora buon appetito.
0: E grazie.
2: Ed era la nostra copertina di oggi, tratta dalla sitcom italiana Quelli dell'Intervallo, che per anni ha accompagnato un'intera generazione di adolescenti, incentrata sulle vicende di 13 ragazzini che durante l'intervallo scolastico si trovavano davanti alla finestra del corridoio a discutere di argomenti quotidiani e a combinare guai imprevedibili. Tra i protagonisti c'è Valentina, interpretata da Giulia Boverio, la ragazza più bella della scuola, o almeno si considera tale. Corteggiata da molti studenti, si preoccupa solo dell'apparenza. E Giulia Boverio oggi è qui con noi, benvenuta indipendentemente.
3: Grazie Manuela, grazie mille, mi hai fatto molto divertire la che avete mandato.
2: Eri giovanissima quando hai iniziato a recitare nel ruolo di Valentina. Poi all'improvviso sì. Però la serie è finita, si sono spenti i riflettori e ti sei ritrovata davanti a una domanda che molti enfant prodige della TV e del cinema conoscono bene, quando il ruolo con cui si identificano scompare. Chi esatto. sono? E tu che risposta ti sei data?
3: A 21 anni non mi sono data una risposta, ho iniziato a cercarla. Nel cercarla, purtroppo, venivo da un periodo dove ero parecchio infradilita, non me ne ero resa conto. A cercare quella risposta, purtroppo, sono caduta in una dipendenza da alcol e quindi è stato un percorso un po' tortuoso, ecco, nel cercarla questa risposta.
2: E quindi ha iniziato a bere quando Giulia si è dovuta separare da Valentina inevitabilmente, un po' per forse anestetizzarti. Che sensazione ti

0: ti dava l'alcol, questa?
1: Sì, sicuro. Allora, non è cominciata subito dopo la fine, ma è stata un'escalation graduale, quindi si beve in compagnia weekend, poi sempre un po' di più, sempre un po' di più. E io cercavo di non pensare. E quindi l'alcol mi aiutava in questo, mi aiutava col sonno, mi aiutava come fluidificante sociale, riuscivo a stare in mezzo alle persone, riuscivo a dialogare, riuscivo anche a parlare di me, perché non avendo niente da dire, non conoscendomi, senza l'alcol mi sembrava quasi di non aver niente di che da offrire a chi mi ascoltava, ecco.
0: E c'è stato però un momento preciso in cui hai capito che avevi toccato il fondo. Qual è stato questo momento?
1: Il momento è stato il Natale del 2024, lì ho messo sul bicchiere, perché purtroppo erano tanti anni, l'abuso è durato tantissimo, ero molto provata fisicamente, ero diventata inappetente, le mie relazioni si stavano sgretolando, insomma tutto intorno a me stava cadendo di nuovo e ho dovuto prendere in mano la situazione.
0: E che cosa hai fatto a quel punto?
1: Ho deciso con la volontà assoluta di non toccare più neanche un bicchiere di alcol, chiaramente affidandomi poi alla terapia psichiatrica, il mio psichiatra che tutt'oggi vedo una volta a settimana, abbiamo lavorato molto su questo, chiaramente con l'aiuto dei farmaci e la terapia, ma anche una grande forza di volontà e le persone vicine giuste, poche ma giuste, mi hanno aiutato molto.
0: Ecco, tu parli di una famiglia piena di irrisolti, immersa in un silenzio assordante. Che cosa significano queste parole?
1: Queste parole significano una famiglia di provincia, entrambi i genitori lavoratori indipendenti, quindi molto concentrati sulla loro vita lavorativa e pochi discorsi, poco dialogo, poca profondità, ecco. C'era poco spazio per parlare di cose intime, più serie, di disagi, perché all'apparenza sembrava ci fosse tutto, e con tutto intendo il materiale, l'economico, e quindi quello doveva bastare.
0: Io ho detto tu parli perché dopo anni difficili hai deciso di condividere questo percorso raccontandolo pubblicamente, lo hai verbalizzato,
1: sì.
0: L'hai narrato.
1: Sì.
0: Prima nel podcast Fuori dal Buio che conduci insieme a Luca Casadei e ora nel tuo libro d'esordio, Figli del Buio, il mio viaggio dentro le dipendenze, PM Editore.
1: Sì.
0: Il percorso narrativo della tua vita, quanto è stato terapeutico per te?
1: Attraversarlo quasi mi sembrava di non riuscire a toccarlo, poi rileggerlo e riascoltarlo, allora lì sì che è arrivata la vera terapia, perché era come se ci fosse una voce narrante, la mia, su quello che mi era successo, quindi è stato fondamentale.
0: Cosa significa per te oggi stare nella luce?
1: Significa accettare la normalità, quella che io tanto ripudiavo, perché avevo bisogno di sensazioni forti continuamente per sentirmi viva. Quindi la luce è la normalità della vita quotidiana, negli alti, nei bassi, ecco, e non sprofondare nei bassi, perché ci sono e ci saranno sempre, ecco, saper un po' ballare sul tavolo, cioè la vita.
0: Rileggere quelle pagine oggi, che impressione ti fanno?
1: Le leggo con un po' di distacco, perché mi sembra, anche se è fresca, di parlare di un'altra persona, forse perché è successo veramente poco tempo fa, quindi sono ancora in una fase di elaborazione di quello che mi è successo.
0: Grazie infinite, grazie. Saluto Giulia Boverio, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: E a proposito di terapia narrativa, a inizio puntata abbiamo accennato ad una ricerca che è stata condotta dal laboratorio della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste insieme ai linguisti dell'Università di Roma 3, che ha riguardato l'analisi di testi, materiali, interviste legate a varie dipendenze, dall'abuso di sostanze al gioco d'azzardo. È emerso qualcosa di importante, o meglio, raccontare delle emozioni, raccontare le proprie emozioni favorisce il controllo emotivo. Narrare di sé e sapersi narrare favorisce proprio il recupero, e a tal proposito ho il piacere di ospitare Paola Ceti, che ha deciso di narrare la sua di vita, una vita turbolenta, quella di un ex tossicodipendente, raccontata in un libro autobiografico, Esiste la luce nel buio. Benvenuta indipendentemente. Oggi la parola buio ricorre frequentemente, ma in fondo al buio, quando meno te l'aspetti, si intravede una luce. Ne sai qualcosa,
1: esatto.
0: Proprio tu.
1: Sì.
0: Ecco, tu sei originaria della provincia di Frosinone, sei cresciuta in una famiglia severa, in cui la tua fragilità non è mai stata però accolta. Quando è iniziato il tuo periodo buio?
2: Sì, diciamo che è iniziato quando ho avuto un crollo psicologico e depressivo dalla separazione di mio marito, e lì in modo inconscio sono entrata nel tunnel, perché comunque ero molto fragile, perché ovviamente non è che tutti entrano nel tunnel perché sono

0: sono depresse. Comunque c'è sempre una base dei traumi di quando sei piccola, quindi sono entrata nel tunnel in modo inconscio, alcol e sostanze di cui cocaina e eroina, però poi fortunatamente ho iniziato un percorso, appunto il mio libro, nel mio libro c'è proprio la chiave di come semplificare il percorso di rinascita.
1: Ecco, tu nel tuo libro scrivi: pian piano la droga mi distrusse, all'inizio sembrava alleviarmi tutto quel dolore psicologico, esatto, ma era solo un'illusione. Tu inizi con l'alcol non ti basta più, a un certo punto passi alla droga. Ecco, qual è stata? Io ho letto il tuo libro e qui con me un passaggio che mi ha molto colpito è quello in cui tu decidi di provare l'eroina. Perché hai deciso di provare l'eroina?
0: Quando io iniziai appunto a bere, diventai subito alcolista. La comunità che feci io non andava bene per i traumi che io dovevo superare, quindi lavorare su me stessa e capire perché io ero entrata nel tunnel. Quindi la cosa importante è centrare il tipo di terapia. Certo. Poi ovviamente quando ho finito la comunità sono ricascata, perché comunque non avevo risolto nulla. Perché tanti ricascono? Perché in comunità, se tu poi non riesci a capire il perché sei entrata nel tunnel, perché continui a drogarti, poi man mano lavori su te stessa e vai a capire e poi ti dai una risposta. E io mi sono data una risposta, ho lavorato sulle motivazioni che mi avevano indebolito e mi avevano facilitato l'entrata nel tunnel della droga. Quindi uscita dalla comunità non avendo risolto nulla, perché era una comunità non adatta, io lì sono caduta in depressione ancora peggio, quindi mi sono buttata all'eroina così in modo inconscio, perché non hai niente da perdere, no? Ci vai in modo inconscio.
1: C'è stato anche un momento che ti ha portato a pensare alla morte?
0: Sì, io ancora dopo 13 anni che ne sono uscita ancora mi commuovo, perché comunque oggi sono una donna diversa, no? La droga ti porta via i sentimenti, io la chiamo ladra dei sentimenti, no?
1: Sì.
0: Che comunque ti porta via l'amore verso te stesso, l'amore verso la famiglia, e ti porta e ti mangia tutto. Io mi sono mangiata una casa. Vorrei lanciare appunto questo messaggio ai giovani, che è un'ingannatrice, sembra un divertimento, però è un veleno, cioè un veleno che tu ti prendi a piccole dosi e alla fine ti porta alla morte, quindi ti distrugge. E bisogna...
1: E ti porta, ma ti ha portato anche altrove, anche alla delinquenza.
0: Esatto, a me mi ha portato a delinquere, perché poi la droga ti porta a delinquere.
1: Senza accorgertene.
0: Io ero arrivata, avevo toccato proprio il fondo con l'eroina, che mi ha portato a commettere un reato col mio ex e mi ha portato al carcere. Quindi questa è la droga, non è un divertimento, la droga ti mangia.
1: Senti, però la tua esperienza, diversamente da altre esperienze, nel carcere è positiva. Perché?
0: In carcere ho guardato dentro di me, mi sono detta: perché sono arrivata a questo punto? Io di brava famiglia, no? Ho sempre lavorato nella vita. Dico: perché sono arrivata a questo? Dico: cavolo, la droga non mi ha risolto nulla, la droga mi ha ingannata, la droga mi ha portato a rubare, a delinquere fino al carcere. E lì ho scelto di vivere, ho iniziato a guardare dentro di me. Vorrei lanciare questo messaggio: bisogna domandarsi il perché, darsi delle risposte. Appunto tanti ricascano, quelli che fanno un programma, tutti sappiamo che ricascano, no? Poche persone riescono a fare un unico programma e uscire dal tunnel. Perché non si domandano il perché? Perché io sono entrata nel tunnel della droga? Cosa c'è che non va dentro di me? Quindi lavorare su se stessi, che non è facile, io lo dico, non è facile. Quindi
1: senti, il tuo libro gira nelle carceri ed è diventato un libro molto letto, una speranza per molti detenuti.
0: Per molti detenuti, perché bisogna... Sì, allora a me mi hanno scritto, mi scrivono da Rebibbia, mi ha scritto pure una ragazza che ha tentato il suicidio, c'ho ancora la lettera a casa, che lei, grazie alla mia storia, al mio libro, alla mia rinascita, gli ho trasmesso coraggio per trovare questa luce che si trova, perché la mia vita è stata...
1: Quindi uno strumento di speranza. Senti, oggi tu cerchi di aiutare anche gli altri...
0: Sì, il mio sogno è veramente girare i carceri, infatti spero che qualcuno si decida a prendere in mano il mio progetto, che io vorrei sensibilizzare intanto le persone a far capire che la droga è una malattia, non è una scelta di vita. a dare una chiave più efficace per semplificare il percorso di rinascita al tossicodipendente.
1: Grazie.
0: Trasmettere coraggio e tanta speranza, perché la droga non è invincibile.
1: Esiste la luce nel buio di Paola Ceti. Grazie tante, grazie.

0: Di nuovo insieme a Indipendentemente per tornare a parlare delle dipendenze attraverso l'editoria e l'arte come terapia per uscire dalle dipendenze. Oltre alla narrazione della propria esperienza di vita, sia scritta che orale, anche l'arte può essere un valido strumento terapeutico, come sosteneva la filosofa statunitense Suzanne Langer. Già nel secolo scorso e nel tempo anche psichiatri e psicoterapeuti iniziarono a considerare sempre di più l'arte come mezzo in grado di svelare significati inconsci, dall'arte terapia alla musicoterapia fino alla danza terapia, una pratica che aiuta i pazienti nelle comunità terapeutiche a gestire l'ansia e ad esprimere le proprie emozioni. Questo aspetto ce lo racconta Antonella Romano.
1: Sono un utente che ha fatto il programma terapeutico, sono qua principalmente per la cucina e il gioco d'azzardo. La danza terapia per me, oltre a essere molto interessante, molto rilassante, è una cosa che bisognerebbe provare.
2: Ognuno di noi riesce ad esprimersi, ci sentiamo molto più rilassati e consapevoli di noi stessi. Mi ha lasciato molto, perché è proprio una terapia.
3: È la voce di Riccardo, da alcuni anni è nella comunità terapeutica San Daniele di Lonigo, in provincia di Vicenza. Una delle tante della cooperativa comunità Papa Giovanni XXIII, nate per rispondere ai bisogni di diverse tipologie di utenti e dipendenze, con una mission ben precisa: non ridurre l'uomo al suo errore. La comunità offre diversi servizi, come la danza terapia, in grado di rafforzare l'autostima e credere di più in se stessi, perché attraverso l'arte si può guarire dalla dipendenza, come racconta Daniela Russo Kraus, danza terapeuta della comunità.
4: I partecipanti al laboratorio hanno la possibilità di esprimere le proprie emozioni in modo non verbale. Attraverso il movimento invece possono liberare tensioni e blocchi emotivi in modo più inconscio, meno razionale, facilitando un processo di guarigione interiore. La musica crea un senso di appartenenza, un'atmosfera di comunità che è cruciale per avere un clima di fiducia e speranza verso il futuro.
0: E rimaniamo nell'arte come forma riabilitativa per uscire dalle dipendenze. Do il benvenuto a Fabrizio De Giovanni, attore, autore di lungo corso che da tempo porta in scena, ha superato le 600 repliche, Stupefatto, Avevo 14 anni, La droga, Molti più di me. Uno spettacolo teatrale in forma di narrazione con la compagnia Itineraria Teatro di Cologno Monzese. Ma ascoltiamo una clip.
5: Avevo giurato di voler provare il trip una sola volta per vederne gli effetti, per curiosità. Eppure organizzo con Luca di prenderne un altro tra 2 settimane e poi ancora e così via. 8 trip in 3 mesi. All'ottavo succede ciò che speravo non succedesse mai.

0: arriva alla mezzanotte e gli effetti non smettono. La mattina alle 7 io sono nel mio letto, piango come un bambino, sono spaventato, continuo ad avere allucinazioni. Tra poco devo andare a lavorare. Per una settimana io sono a pezzi.
1: De Giovanni, qual è la forza di questo spettacolo che viaggia nelle scuole anche di tutta Italia da tempo?
2: La sua forza è che racconta una storia vera e lo racconta senza filtri, dice la verità, dice i pensieri di questo ragazzo dai 14 ai 21 anni, le sue paure, le sue debolezze. Soprattutto quando lo facciamo con le famiglie, con gli adulti, c'è una voglia di sentir parlare chiaro, di sentire proprio i pensieri di questo giovane che io interpreto in scena. E quindi raccontiamo tutto della droga e uno si fa un'idea e alla fine di stupefatto prende le distanze da quella situazione.
1: Ecco, chi è il protagonista? Da che storia viene il protagonista di questo spettacolo?
2: Il protagonista è un ragazzo come siamo stati tutti, a 14 anni vede i suoi amici che si fumano le prime canne, ne prende un po' le distanze, quando la canna passa da lui e un altro gliela toglie, non gli permette di fare il primo tiro, è quasi contento, dice nessuno si è accorto che io non ho fumato, non sono uno sfigato e quindi era contento così. Poi però quando vede che i suoi amici si divertono, ridono, nessuno sta male perché tutti gli educatori, i genitori, gli avevano detto fa malissimo, stai malissimo, e invece lui vede che questi si divertono, altro che stare male, e allora rivede un po' le sue convinzioni e dice appena mi capita la prossima volta provo anch'io. E poi chi ha il coraggio di venire a vedere fino in fondo vede che la situazione poi piano piano cambia, la dipendenza
1: certo
2: ti prende e ti lega.
1: Ecco, e detto Ricky, il reale protagonista della storia, Enrico, dopo che il pubblico ha sentito parlare di te a lungo in sala, ad un certo punto entri in scena. Che cosa accade in quel momento?
3: C'è qualcosa di magico, perché non si aspettano che sia presente la persona che ha vissuto sulla sua pelle tutte le cose che hanno sentito attraverso le capacità di Fabrizio attoriali, che sono davvero stupefacenti, visto per usare un termine
1: esatto
3: relazionale.
1: Cioè tu ti materializzi in quel momento, quindi loro vengono colpiti nel profondo e tu, che hai fatto
3: sì
1: parte però dello spettacolo, che cosa ne guadagni?
3: Un'infinità di gioia, perché io vedere questi ragazzi e vederli lì, silenzio, tutto il tempo, attentissimi, e poi chiediamo di compilare un modulo di gradimento alla fine, ci scrivono di quelle parole che veramente ti commuovono.
1: Dove lo possiamo trovare? Dove è possibile, oltre che nelle scuole?
2: Stiamo girando tanto in questo periodo, nel Bellunese, a Milano, saremo a Pavia, torneremo nel Milanese a Carugate. C'è il sito comunque itineraria.it dove si vedono
1: tutte le informazioni
2: le tappe
1: e le tappe. Ringrazio Fabrizio De Giovanni ed Enrico Comi per essere stati con noi. Da Emanuela Ronzitti un grazie va a Roberta Di Casimirro in regia, ad Antonella Romano in redazione, per la parte tecnica a Gennaro Strazzullo. Indipendentemente torna puntuale lunedì prossimo, sempre alle 11.05, sempre su Radio 1. A lunedì. Quanti treni

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia oggi.

0: Lunedì 18 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi che saranno più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori un deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata, regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Santi per un giorno.
2: E si apre una nuova settimana di maggio, lunedì 18 maggio 2026. Sarebbe stato il compleanno della mia nonna, Don Valterinsero, buongiorno.
3: Buona giornata a te, Federica Gentile.
2: Sono quelle date che ricordiamo sempre, no? Poi i compleanni dei nonni, sì, che sì, non ci sono più, che sono lassù, ce li ricordiamo tanto. Insieme al Dies Natalis, che come tu ci insegni, appunto, è il giorno invece della nascita al cielo. Questo era il giorno invece della nascita sulla terra. E oggi la nascita al cielo, il Dies Natalis, invece è quello di San Giovanni Primo, Papa e martire, Don Walter.
3: Sì, è il 53esimo Papa della Chiesa Cattolica, e poi il primo che prende il nome di Giovanni, ce ne saranno poi altri 22.
2: Esatto, 23 alla fine.
3: Esatto, 23.
2: Altri 22, esatto, 23 in totale.
3: Tanto amato, eletto, molto. Già anziano e fragile, il suo è stato un pontificato molto difficile, come vedremo, sofferto, che durò solo 3 anni.
2: Sono tanti pontificati molto brevi nei primi secoli ovviamente del cristianesimo, venerabile. Raccontiamo tanti, in questo caso siamo nel VI secolo, siamo nel 500, non 1500, 500. Giovanni nasce in Toscana, non sappiamo in realtà molto della sua infanzia, però sappiamo che diventa papa nel 523, quando succede a Ormisda, papa Ormisda, anche di questo ne sappiamo poco, però sappiamo che Ormisda è riuscito a risanare lo scisma tra Roma e Costantinopoli, grazie anche alla collaborazione dell'imperatore romano d'Oriente che all'epoca era Giustino I. Cos'era successo, Don Walter?
3: Allora, lo scisma era scoppiato nel 484 a causa dell'Enoticon, cioè una nuova elaborazione della fede operata dall'imperatore Zenone e dal patriarca di Costantinopoli Acacio, che avevano tentato un impossibile compromesso tra la fede cattolica e l'eresia monofisita,
2: che è quella che sosteneva la natura unica di Gesù, giusto?
3: Esatto, solo quella divina.
2: Solo quella divina.
3: Una sola natura.
2: In più c'era anche l'arianesimo, no, Don Walter, contro il quale Papa Giovanni I si adopera molto, perché in quel tempo in Italia, ricordiamolo, c'erano i Goti di Teodorico, che erano appunto di fede ariana, cioè non si stava proprio così tranquilli.
3: Sì, erano di fede ariana per ragioni storiche legate alla loro evangelizzazione nel IV secolo. L'arianesimo era un'eresia cristologica che negava che padre e figlio, il Cristo, fossero della stessa sostanza, cioè quella divina. Per Ario, quindi, Cristo era una creatura eccellente, ma non eterna come il padre, ma creata, e quindi era subordinata a Dio Padre.
2: Pensate quante teorie, no? E quanti pensieri potessero esserci in quel periodo. Che succede? A un certo punto Giustino, imperatore, abbiamo detto, no, d'Oriente, che fa? Promulga un editto contro gli ariani e li costringe ad abiurare, a restituire le chiese e i beni che avevano confiscato ai cattolici, e vieta loro di poter avere cariche civili o militari. Teodorico non la prende bene per niente, non vede bene questa vicinanza tra l'impero d'Oriente e la Santa Sede, che quindi a questo punto si riavvicina, no, Teodorico, quindi parliamo dei Goti naturalmente, e che fa? Invia a Costantinopoli una delegazione formata da legati romani, alcuni vescovi e guidata da Papa Giovanni I. Cioè lui manda Papa Giovanni a Costantinopoli con il compito di trattare. Perché Papa Giovanni accetta di andare? Ce lo dici tra poco, dopo Pino Daliele.

0: Ed è Pino Daniele a testa in giù qui su Radio 1 a Santi per un giorno. Vi stiamo raccontando la storia di Papa Giovanni I, 53esimo Papa della Chiesa Cattolica. Abbiamo detto un periodo folle dove c'era stato lo scisma tra Roma e Costantinopoli, c'era Giustino I, imperatore romano d'Oriente, che in qualche modo si stava riavvicinando, c'erano i Goti, quindi c'erano comunque Goti che erano ariani, e quindi con Teodorico, finché a un certo punto la Chiesa, quindi la Santa Sede e l'impero d'Oriente si riavvicinano. Teodorico dei Goti comincia a tremare, ad aver paura di rimanere in qualche modo isolato, e manda a Costantinopoli una delegazione formata da legati romani, e va bene, ma anche da vescovi, e a capo di questa delegazione ci manda il Papa Giovanni I, che ci siamo salutati prima dicendo: ma perché il Papa accetta di fare questa
1: cosa? Il Papa accetta perché temeva che un suo rifiuto potesse significare ritorsioni verso i cristiani cattolici di Roma, anche perché Teodorico ha concesso sì la libertà di culto, ma imponendo al clero pesanti tasse e privandolo di molte immunità di cui godeva in precedenza. Giovanni sa che Teodorico si aspetta da lui che riesca a ottenere la revoca dell'editto che impedisce ai convertiti al cattolicesimo di ritornare all'arianesimo.
0: Insomma, situazione molto complessa. Che succede a Costantinopoli? Arriva Giovanni I, viene accolto bene, celebra il Natale, celebra la Pasqua, ottiene anche qualche concessione, ma non tutte. Torna a Roma e a Teodorico tutto questo non va bene, troppo poco, ha ottenuto troppo poco. Il Papa lo fa arrestare, lo fa incarcerare a Ravenna. Abbiamo detto che era già anziano quando è stato nominato Papa, quindi figuriamoci, era fiaccato dalle fatiche del viaggio, sottoposto peraltro a privazioni piuttosto severe, e il Papa muore poco dopo in prigione, Don Walter.
1: Sì, morì a Ravenna,

0: appunto il 18 maggio del 526. Il suo corpo 4 anni dopo fu traslato a Roma e sepolto sotto il pavimento della Basilica di San Pietro, come Papa.
1: Come Papa, certo.
0: Torna a casa accanto, no, alla tomba di Pietro, primo Papa. Mm-hmm. Viene venerato sia a Ravenna che in Toscana, che è la sua terra natale. Nell'iconografia Giovanni I viene raffigurato come un uomo che guarda dalle sbarre di una prigione.
1: Ah, poverino.
0: O imprigionato con un diacono o un suddiacono, quindi essendo papa accanto,
1: certo,
0: un diacono o un suddiacono, ma guarda dalle sbarre di una prigione.
1: Che storia anche questa, mamma mia. Allora, intanto auguri a chi, ai Giovanni che hanno scelto di festeggiare l'onomastico quest'oggi, perché poi ce ne sono ovviamente di santi, ce ne sono tanti, insomma. Giovanni è un nome importantissimo, però magari qualcuno proprio come segno di devozione a Papa Giovanni I sceglie invece di ricordarlo e di festeggiare quindi l'onomastico quest'oggi. Chiudiamo con il Vangelo, Don Walter?
0: Sì, capitolo 16 di Giovanni,
1: giusto, appunto,
0: versetti 29-33. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Ecco, queste sono parole che rassicurano anche noi. È vero, possiamo incontrare oggi stesso delle tribolazioni, delle prove, ma dobbiamo rispondere con coraggio, perché il Signore è con noi. Gesù dice: io ho vinto il mondo, cioè non c'è sofferenza, non c'è tribolazione, paura che Gesù non abbia vinto, che non abbia già superato, e ci aiuterà Lui quindi a vincere ogni nostra tribolazione.
1: Grazie Don Walter.
0: Grazie a te Federica Gentile.
1: Grazie Serena Mancarella, la parte tecnica. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Per 40 anni abbiamo usato il computer come un ufficio, documenti, cartelle, finestre. Ora sta per cambiare tutto. Il sistema operativo, quello cioè che permette di usare smartphone e computer, comincia a diventare un sistema intelligente. Non aspetta cioè soltanto i nostri comandi, ma guarda cosa stiamo facendo, interpreta il contesto, propone un'azione e agisce in autonomia. Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. E se finora ci siamo domandati dove puntare il mouse e quale app aprire, presto ci chiederemo quanto vogliamo delegare a una macchina che capisce prima ancora che io abbia finito di chiedere. È l'idea di Intelligent System, il sistema alla base dell'aggiornamento di Android 17 appena presentato da Google e che vedremo presto sui telefoni e i tablet Android e subito dopo in autunno sui nuovi computer Google Book. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi, Ernesto Ciorra. Buongiorno e benvenuto.
2: Ciao, buongiorno e grazie dell'invito.
1: Esperto di innovazione e sostenibilità, per anni capo innovazione di Enel, oggi consulente e osservatore dei grandi cambiamenti tecnologici. Prima però di sentire il suo parere, sentiamo la voce della nostra intelligenza artificiale Beta. Ciao Beta, allora, se il computer non si limita più a eseguire comandi ma comincia a capire il contesto e agire per noi, secondo te stiamo entrando in un'era di libertà aumentata o di dipendenza mascherata da comodità rispetto a voi macchine?
3: Ciao, voi umani potreste trovarvi in una libertà aumentata, ma attenzione, se il mio agire per voi diventa troppo comodo, potreste ritrovarvi più dipendenti di quanto immaginate. In questa dinamica, la vostra capacità di giudizio critico diventa centrale. Siete voi a dover scegliere se la AI vi amplifica o vi incatena alla comodità.
1: E ricordiamo sempre che la voce di Beta, pur non essendo preordinata, nel senso che non sappiamo quello che dirà, è elaborata statisticamente da scritti e documenti che l'intelligenza artificiale ha, come dire, visto, letto e poi rigurgitato. E magari tra questi documenti ci sono proprio gli articoli di Ernesto Ciorra, vero Ernesto? Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, quindi abbiamo, insomma, vogliamo raccontare questa svolta che sta arrivando, no? Perché abbiamo pensato a lungo al sistema operativo come alla base invisibile del computer, termini come Windows, Android, iOS, cartelle, app, insomma, sono entrate nel linguaggio quotidiano anche dei non esperti. Ora Google prepara invece Intelligent System, cioè un sistema costruito intorno all'intelligenza artificiale. Spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori cosa cambierà concretamente.
2: Guarda, prima tu cercavi la singola app per fare singole cose, adesso dirai al telefono: vorrei prenotarmi un viaggio in Spagna, e lui prenota il viaggio in Spagna. Non devi prendere una singola app. Prima tu dovevi compilare un modulo cercando le informazioni tra l'email, la rubrica e altro, adesso lui le trova e te lo compila. Semmai tu gli dici: no, guarda, togli questo e metti quell'altro. Prima tu, per esempio, dettavi un testo e quando mettevi delle parole in più o delle robe, dopo dovevi andarlo a cancellare. Adesso no, lui lo capisce e te lo mette a posto. Non ci sono più le finestre, non ci sono più le app, c'è una interfaccia tra l'uomo e il mondo. L'intelligenza artificiale diventa uno strumento per permetterti di fare le cose ovunque tu sia, che tu

0: sia in un'automobile, che tu sia a parlare col tuo televisore oppure col tuo frigorifero e ti chieda di ordinare le cose che vuoi normalmente mangiare o bere, o che tu sia con un PC o che sia col portatile, in tutti questi contesti l'intelligenza artificiale diventa quello che io ho definito in un articolo un po' di tempo fa il sistema informativo dell'umanità, l'intelligenza dell'umanità, la nuova intelligenza che si aggiunge a quella umana semplificando la vita. In fondo, se ci pensiamo, la tecnologia ha escluso, non ha incluso, cioè le persone che non hanno dimestichezza con le tecnologie. Proviamo a pensare un 70, 80, 90enne che deve autenticarsi con SPID nel dialogo con la pubblica amministrazione. SPID, soluzione geniale, per carità, ma complicata. Allora pensiamo un signore che non ha dimestichezza con la tecnologia, che deve oggi prenotarsi online. Questa nuova soluzione tecnologica include, permette a tutti di dialogare come stiamo dialogando io e te, e di dire comprami questo sul sito di X, non facciamo pubblicità a singole aziende.
1: Oddio, X è un'azienda in qualche modo, anche se adesso cambierà nome, diventerà SpaceX, X, diciamo,
0: SpaceX, per... sì.
1: Quindi perché Elon Musk vuole concentrare tutto sul brand dello spazio, quello che insomma è più redditizio per lui.
0: Ma ti racconto, se vuoi, un aneddoto che purtroppo per fortuna anticipa di oltre 20 anni quello che arriverà con Android 7. Io 17, nel 1900... Sì. Sì, con Android 17, scusami. Nel 1999 andai a Palo Alto perché dovevo intervistare alcune aziende sugli speech recognition services e poi volevo trovare, lavoravo ai tempi per l'Info 12 di Telecom Italia come consulente, volevamo trovare delle soluzioni di ricerca che permettessero anche di vendere non soltanto l'informazione del numero di telefono dell'abbonato, che prima si poteva dare tranquillamente con le pagine bianche o con l'Info 12, ma anche altre informazioni. Cercavamo soluzioni di speech recognition, ma anche di navigazione e ricerca. Provai ad andare in Altavista. Altavista era in Arastradero Road a Palo Alto. All'ultimo momento mi diedero buca. Allora chiesi di poter incontrare qualcuno di un'altra azienda e il mio collega Giovanni Ruggero da Milano mi disse: vai in questa azienda che è a 10 minuti da lì, si chiama Google. La pronuncia non la sapevamo né io né lui, e non sapevamo nemmeno chi fosse sta Google. Stava in un palazzina di 2 piani a Palo Alto in 165 University Avenue, una palazzina in condivisione con molte altre piccole realtà. Andai e incontrai un signore russo nato a Mosca, Brin, che si chiama Sergei Brin, e mi disse: guardi, che bello, finalmente ho trovato lei, mi ha dato un buco a Altavista, ma voi fate search engine, no? Ricerca. E lui mi disse no. Dico: come, scusa? Allora il mio collega ha accannato: no, scusami, perché io sapevo che voi facevate search engine. E lui mi ha detto no.
1: Search engine è ricerca del consumo del computer, ricerca di contenuti.
0: Di contenuti, esatto. Quindi che voi eravate un ricercatore un po' come Altavista, come Yahoo, che erano i leader, perché Google o Google erano sconosciuti. E lui mi rispose no, noi stiamo facendo questo e lo faremo, perché è molto facile, grazie a questo, raccogliere soldi e diventare un player mondiale in grado di competere con Microsoft e diventare noi fornitore dei sistemi operativi di ogni device, ecco, le macchine.
1: Abbiamo capito il modello di business di Google, era nato già prima di capire che noi l'avremmo usato per trovare le cose su internet con grande facilità. Loro già avevano in testa che dovevano profilarci per venderci le pubblicità. E tra l'altro bisogna aggiungere che anche Apple sta studiando come ammettere questi assistenti digitali autonomi nel proprio ecosistema, cioè un software che non si apre ma che agisce, come dicevi tu, prenota voli, fa acquisti, naviga tra le app, ed è quindi la transizione più radicale dell'epoca del touchscreen. Vorrei chiederti velocemente, siamo quasi in chiusura, un altro elemento importante: il fatto che oltre a dialogare con noi non sarà più quindi da aprire cartelle, mouse, cliccare sulle app, ma dialogheremo come stiamo facendo io e te per chiedere le cose. Ma c'è un altro elemento ancora più interessante: è il fatto che il software agirà in modo proattivo, cioè prima ancora che noi stiamo per finire una cosa ci proporrà la soluzione. Ti faccio un esempio: siamo col cursore su una data, scuotiamo il puntatore e il sistema suggerisce di aggiungere quella data al calendario, oppure siamo su un'immagine e propone di salvarla, inviarla o modificarla, cioè ci anticipa quello che stiamo per fare. Anche questa è una novità grossa.
0: Ma quello che stiamo per fare, e forse ci avremo un nuovo modo per trovare un compagno di vita o un compagno per una sera. Prima andavamo in discoteca e dopo ci siamo affidati molto.

0: alle app tipo Tinder, e in futuro l'intelligenza artificiale ci proverrà, dialogando e seducendo altre intelligenze artificiali, la persona con cui uscire questa sera. Allora, perché questa intelligenza artificiale ragiona sul desiderio, non su un'azione che noi dobbiamo compiere, ma su un'azione che lei dovrà compiere, lavorando su quelli che sono i nostri desideri. I nostri desideri li può conoscere perché, attenzione, pervade completamente la sfera personale. Noi dovremo dare accesso alle email, alla rubrica, all'agenda, a tutto.
1: Ecco.
0: E quindi diventerà un nostro Gemini, un nostro gemello.
1: Allora, attenzione, perché abbiamo 2 minuti ancora per sottolineare 2 aspetti. Uno, la sicurezza, perché gli stiamo dando in mano anche, volendo, il nostro portafoglio. L'altro, però, è un problema ancora più sottile. Tu hai sempre lavorato sull'idea che l'innovazione debba essere collegata a uno scopo etico, uno scopo umano, non essere soltanto così un fattore di stupore tecnologico. Allora, davanti a questi sistemi che ordinano il cibo, organizzano i viaggi, compilano azioni, ricordano gli appuntamenti, come facciamo a distinguere l'innovazione utile a noi uomini dalla comodità che però ci rende passivi, no? Ininfluenti, irrilevanti?
0: Guarda, in primis è l'inclusione di tutti coloro che hanno un gap tecnologico. Questo è un primo grande vantaggio sociale. Cioè, noi stiamo dicendo a milioni di persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia che potranno vivere più facilmente e avere una qualità della relazione con le persone, con le macchine, con la pubblica amministrazione migliore di prima. Quindi è un grande impatto sociale. D'altra parte, se si vuole essere passivi, lo si può essere senza o con l'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale ci aiuta anche a essere più creativi, se noi vogliamo. Noi abbiamo una nuova antropologia, dalla memoria, la decisione, la creatività, la relazione e anche l'apprendimento vengono aumentati da uno strato cognitivo permanente che ci affianca, non ci sostituisce, se noi vogliamo. Possiamo anche arrivare all'estremo che, se capisce che noi stiamo ordendo un crimine, come era nel film Minority Report, segnala a dei cyber poliziotti o delle intelligenze artificiali: attenzione, questo sta per commettere il crimine. E questo, per certi aspetti, è terribile, per altri aspetti potrebbe anch'esso essere socialmente rilevante.
1: Certo. Se vediamo insomma, è una questione molto molto delicata, molto sottile, però grazie davvero Ernesto Ciorra di averci delineato le coordinate del futuro che arriva. Poi torneremo a occuparci anche dei problemi e come risolverli. Grazie a Fernando Conti, al coordinamento tecnico, Mimmi Micocci, la nostra regista. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Dieta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tantissimi contenuti sulle innovazioni, sulle nuove tecnologie. Noi ci sentiamo domani. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina a 7,99 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. La marina militare israeliana sta abbordando la Global Sumud Flottiglia, partita giovedì dalla Turchia con l'obiettivo di sfidare il blocco navale imposto da Tel Aviv a Gaza. Il ministro degli esteri italiani chiede di garantire la sicurezza degli attivisti italiani.
4: Siamo stati intercettati, dice un attivista della flottiglia mentre inquadra un gommone militare che si avvicina. Altre immagini diffuse in streaming mostrano soldati israeliani in tenuta da combattimento che salgono su una barca tra persone con giubbetti di salvataggio sedute a terra, mani in alto. Secondo il giornale israeliano Ynet, gli attivisti fermati vengono trasferiti su una nave della marina per essere poi condotti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto in pieno giorno a ovest di Cipro, in acque internazionali, afferma la Global Sumud Flottiglia, che parla di un'altra aggressione illegale in alto mare. Il 30 aprile le forze israeliane avevano intercettato oltre 20 imbarcazioni della flottiglia partite dalla Sicilia. Allora erano stati fermati inizialmente 175 attivisti, due dei quali sono stati trattenuti diversi giorni nello stato ebraico. Il giornalista statunitense indipendente Alex Golston annuncia su X che almeno 30 barche stanno proseguendo. La flottiglia è pura provocazione, dice il ministero degli esteri israeliano, e invita a tutti i partecipanti a cambiare rotta perché, avverte, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale su Gaza. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia che è stato creato un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz. Il regime ha fatto anche sapere di aver risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto. Da Trump un nuovo avvertimento alla Repubblica Islamica sui social: il tempo stringe, se non accettano un'intesa di loro non resterà nulla. Proseguono in ribasso le borse europee. Milano, maglia nera, perde l'1,67%, soprattutto per lo stacco delle cedole di molte società. Il prezzo del petrolio si mantiene sopra i $110 al barile. In risalita la quotazione del gas a €52 a megawattora. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio di auguri a Leone XIV per il primo anno di pontificato. Grazie per la premurosa vicinanza al popolo italiano, scrive il capo dello Stato, che poi sottolinea con riconoscenza i continui appelli alla pace di Prevost. Parole di speranza le definisce affinché tacciano le armi, conclude Mattarella. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano. L'ipotesi è di duplice omicidio e un uomo è stato fermato.
5: I loro corpi a terra sul pavimento del seminterrato di un edificio in costruzione in Viale Italia. Siamo a Pollena Trocchia, comune di 13.000 abitanti della provincia partenopea. Le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore e in momenti diversi. A lanciare l'allarme, nel cuore della notte, una coppia di giovani. Le vittime non ancora identificate, due prostitute, probabilmente straniere. Sul posto sono in corso rilievi della polizia scientifica, mentre un uomo viene trattenuto ed interrogato dai carabinieri della tenenza di Cercola, che lo hanno fermato con l'accusa di duplice omicidio. Sembra che sia un cliente delle due donne, ma la dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire. Al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza delle zone limite.

0: catastrofe per ricostruire le ultime ore di vita delle due donne, i loro spostamenti, le persone incontrate. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: E prosegue la campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne che oggi è a Catania, la nostra inviata.
2: La mia amica mi disse: forse l'hai provocato tu. Questa è una frase che abbiamo letto nella mostra appena allestita qui all'Università di Catania, dove oggi è in corso una giornata di dibattito sul tema violenza contro le donne. La mostra si chiama Com'è rivestita?

0: anche.
1: Secondo me è importante essere informati.
2: Hai avuto mai una percezione di un pericolo?
1: Sì, sì, per strada è un po' difficile uscire per noi donne in un certo orario.
3: Io credo che la soluzione debba partire
2: dalla cultura, dall'educazione,
3: soprattutto dall'ambiente in cui ci ritroviamo a vivere, chiaramente anche repressione.
2: Maria Grazia Militello, docente di diritto del lavoro e antidiscriminatorio.
4: Fondamentale la consapevolezza, cioè la conoscenza degli strumenti. Per esempio sapere di non dover rispondere alla domanda vuoi figli, sei sposata? Non lo sanno le persone, le donne non lo sanno.
2: Da Catania, Elena Fabba, GR1.
5: Migliorano leggermente le condizioni dei 4 feriti gravi dopo il drammatico investimento di sabato a Modena. La donna tedesca di 69 anni è stata estubata ed è cosciente. Nelle prossime ore Salim El Kudri comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Intanto si apprende che in una email alla sua università il 31enne usò espressioni come bastardi cristiani per poi scusarsi. La squadra dei 3 subspeleologi finlandesi di Dan Europe è in azione alle Maldive per tentare il recupero dei 4 corpi ancora dispersi degli italiani morti giovedì scorso. Nella caverna sottomarina ci sono Monica Montefalcone, la figlia, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il portavoce del governo delle Maldive fa sapere che solo la professoressa e i 2 ricercatori dell'Università di Genova avevano l'autorizzazione per immergersi a quelle profondità. È arrivata al porto di Rotterdam in Olanda la MV Ondius con a bordo i 27 membri dell'equipaggio e dello staff medico che entrano ora in quarantena. La nave da crociera, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, sarà sottoposta a disinfezione. Non si segnalano gravi disagi per lo sciopero generale di 24 ore che termina alle 21, indetto dall'Unione dei Sindacati di Base per Trasporti, Scuole e Sanità. A Roma ferma solo la metro C, servizio regolare a Napoli dopo un primo stop questa mattina. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale. In molte città manifestazioni in sostegno della Global Sumud Flottiglia e per la protezione di salari e pensioni dall'inflazione. Calcio, quando manca soltanto una giornata al termine del campionato, Milan e Roma fanno un deciso passo avanti verso la qualificazione alla Champions grazie alle vittorie su Genoa e Lazio e al contemporaneo KO della Juventus con la Fiorentina. Spera ancora il Como, le parole nel post derby del mister giallorosso.
6: Gianpiero Gasperini, 2 derby e 2 vittorie, 6 punti. Quanto pesano questi? Molto.
7: Indubbiamente pesano tantissimo in un arrivo così ravvicinato con tante squadre. Oggi siamo tornati davanti e quindi ci sarà l'ultima giornata. Sappiamo che sarà ancora difficile, però dipende da noi adesso. Se saremo capaci di vincere l'ultima partita, avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
6: Questa squadra la mentalità ce l'ha, perché non ha mai mollato. Nel momento in cui, dopo quel 3-3, si ricorda, con la Juventus, sembrava la scalata Champions quasi la parete dell'Everest.
7: Sì, è vero, ci sono stati momenti, penso questo un po' per tutte le squadre, però anche in quella partita noi avevamo giocato sicuramente un'ottima gara, poi nel finale siamo stati raggiunti, ma sono quelle partite, come ho detto allora, che ti danno comunque la fiducia.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99€.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
5: Convenienza?

0: vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Lazio.
3: Operazione dei carabinieri contro il narcotraffico nel Pontino in provincia di Roma, 19 le persone arrestate. Salari, welfare, investimenti pubblici, ma anche no al riarmo, le parole d'ordine dello sciopero generale indetto da USB, la manifestazione a Roma. La Roma sogna la Champions dopo la vittoria del derby e la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina in casa Lazio, l'amarezza di Maurizio Sarri. Si chiama Paco, il servizio della rete oncologica che accoglie e prende in carico i pazienti e i loro caregiver. Ne parliamo nel nostro approfondimento. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Operazione dei carabinieri all'alba tra Lazio e altre province, eseguite 19 misure cautelari nei confronti di indagati per traffico internazionale di droga e altri reati. Indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.
4: La figura apicale che gestiva il narcotraffico anche ben oltre i confini laziali era un uomo dell'andrangheta della Cosca de Morabito, la base logistica Aprilia. I canali di approvvigionamento fino in Belgio per inondare di droga le piazze della provincia di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia. È tra Lazio, Toscana, Piemonte e Umbria che i carabinieri hanno sequestrato quasi 100 kg tra cocaina, hashish e marijuana. Un'organizzazione in cui ciascuno aveva un ruolo ben preciso, dal reperimento della sostanza fino alla commercializzazione. 19 arresti su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma per traffico internazionale di stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi. Il gruppo, hanno scoperto i militari, disponeva di un arsenale, tra cui un fucile mitragliatore, per minacciare gli acquirenti inadempienti come il titolare di un ristorante di Aprilia. E del sodalizio criminale era anche un autonoleggio sempre nella cittadina pontina, con le cui macchine avveniva la consegna dei carichi. L'associazione si serviva anche di un dipendente del Ministero dell'Istruzione che avrebbe fornito supporto tecnico per coltivare la marijuana in serra. L'indagine dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia è una costola dell'inchiesta assedio che portò allo scioglimento del comune per mafia, alla scoperta di un gruppo che avrebbe condizionato l'amministrazione. Al vertice il capo dei capi, quel Patrizio Forniti, arrestato a novembre in Marocco, dove si era dato alla latitanza. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
3: Blitz dei carabinieri contro lo spaccio nelle periferie di Roma e sul litorale. 17 le persone arrestate nelle ultime ore nel corso di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Capitale, sotto osservazione soprattutto le piazze di Tor Bella Monaca e Ostia, dove i militari hanno sequestrato cocaina, crack, hashish e circa 8.500 euro in contanti. Tra gli arrestati anche diversi minorenni sorpresi a spacciare in strada. È stato estradato dalla Spagna il terzo componente del comando che la notte del 23 dicembre 2022 rapì un 26enne romano, figlio di uno dei boss del narcotraffico romano.
5: Era fuggito dall'Italia documenti contraffatti per far perdere le proprie tracce e rifugiarsi in Spagna, lì dove però a distanza di anni è stato individuato come il terzo membro del gruppo che nella notte del 23 dicembre del 2022 aveva sequestrato Danilo Valeri, figlio di Maurizio, ritenuto uno dei boss del narcotraffico della capitale. Finito al centro delle indagini di polizia e direzione distrettuale antimafia, il 26enne, romano, è stato intercettato nella cittadina di Cadice, in Andalusia. Per lui è scattata l'estradizione con la collaborazione delle autorità internazionali e spagnole. Un altro tassello che si aggiunge alla ricostruzione del rapimento messo in atto all'esterno di un ristorante in zona Ponte Milvio. Valeri fu aggredito fuori dal locale e preso come ostaggio per un debito di 9.000 euro legato alla droga, quindi portato in un hotel in zona Cinecittà e poi liberato dopo una trattativa che, stando alle indagini, sarebbe intercorsa direttamente tra il padre Maurizio e i rapitori. Per i fatti, già condannati in appello Abu Dramandi B, ex promessa del calcio romano, e Osvaldo Jiménez González, rispettivamente a 9 e 5 anni con l'accusa di sequestro a scopo di estorsione. Ora un passo in avanti nella vicenda con l'estradizione del 26enne considerato complice dei due. Rientrato sul territorio italiano, l'uomo è stato preso in consegna da squadra mobile

0: polaria e quindi trasferito nel carcere di Rebibbia. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: Protesta per il troppo rumore in strada e viene ferito al cuore con un'arma da taglio. La polizia ha arrestato l'aggressore. L'episodio a Cinecittà.
2: Una lite e poi l'aggressione con le forbici è successo nella notte tra sabato e domenica a causa della musica dal volume troppo alto. Protagonisti due vicini di casa. Era da poco trascorsa la mezzanotte di domenica quando in via Flavio Stilicone, Cinecittà, quartiere periferico di Roma, sono arrivate le autoambulanze. Sul pianerottolo di casa dell'aggressore giaceva sanguinante un condomino, un pensionato 68enne. La vittima aveva protestato con l'inquilino del piano di sotto per la musica troppo alta, scatenando quindi la violenta reazione. Un giovane di circa 30 anni stava infatti dando una festa con amici. Musica, forti risate e rumori avevano disturbato i vicini di casa che a turno avevano cercato di convincere il condomino ad abbassare il volume. Niente da fare. Poco dopo la mezzanotte davanti alla porta di casa si è quindi presentato il 68enne. Ne è nato un alterco. Il più giovane lo ha colpito al petto, vicino al cuore, con delle forbici. Un colpo che poteva essere fatale. I sanitari, chiamati dagli altri condomini, lo hanno trasportato all'ospedale Vannini. La vittima ora non è in pericolo di vita, la ferita gli è stata ridotta ma è ancora sotto osservazione. Sul posto la polizia che ha arrestato il trentenne per tentato omicidio. Mariella Anziano per TGR Lazio.
1: A Latina nel pomeriggio, comitato per l'ordine e la sicurezza al centro i roghi che hanno coinvolto nei giorni scorsi alcuni chioschi a Sabaudia.
3: Approda in prefettura il caso dei roghi dei tre chioschi al Lido di Sabaudia. Oggi a Latina si terrà un comitato per l'ordine e la sicurezza, convocato nelle ore successive al rogo. Sull'episodio indagano i carabinieri sotto la direzione della procura del capoluogo pontino, che al momento non esclude alcuna pista, a partire da quella dolosa. In corso anche indagini per capire se le fiamme abbiano provocato un danno ambientale. I chioschi andati a fuoco, Beach Brick, La Capanna e il Coalza, sono stati completamente distrutti. Al momento non erano utilizzati. Il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, ha condannato duramente quanto accaduto. A nome di tutta l'amministrazione, ha commentato, esprimo disappunto in maniera ferma, soprattutto in un momento in cui Sabaudia ha ottenuto la bandiera blu e sono in corso procedure di gara per rinnovare gli affidamenti delle strutture balneari in vista dell'imminente stagione estiva. Vania Contadini, TGR Lazio.
1: Oggi sciopero generale di trasporto pubblico, sanità e scuola del sindacato USB. La manifestazione in corso a Roma.
4: Lunedì difficile oggi per trasporti, scuola e sanità con lo sciopero generale di 24 ore iniziato ieri sera e indetto dall'USB per i salari, i servizi contro il riarmo e a sostegno della flottiglia. USB ha anche organizzato una manifestazione statica proprio nella piazza di fronte alla stazione e in altre 10 città italiane. Stefano De Angelis, esecutivo USB.
5: Il riarmo che viene portato avanti in Europa e in Italia sta incidendo fortemente sulle condizioni salariali dei contratti. Fra l'altro la notizia di poco fa è che la flottiglia è stata attaccata da Israele e i componenti sono stati rapiti e quindi pensiamo che, come l'altra volta, questo produrrà un'attenzione maggiore da parte del popolo italiano.
4: Stamattina treni locali con fasce garantite dalle ore 6 hanno assicurato i collegamenti ai pendolari fino alle ore 9 e di nuovo opereranno dalle 18 alle 21. Fuori dalle fasce di garanzia per bus, metro e tram c'è stato qualche disagio e l'effetto dello sciopero si è fatto comunque sentire, anche se non tutti i lavoratori hanno aderito. Molti passeggeri hanno cambiato i biglietti ferroviari, spostati gli impegni e le partenze e molti genitori non hanno mandato i figli a scuola. Sara Verta, TGR Lazio.
1: 24 e 25 maggio i cittadini sono chiamati alle urne per le amministrative, la scheda sui comuni al voto.
6: Dai comizi alle dirette social si moltiplicano le iniziative degli aspiranti sindaci in vista delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Ultimi 5 giorni di campagna elettorale e poi dalla mezzanotte di venerdì scatta il silenzio. In regione sono 37 i centri chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra questi sono 9 i comuni con più di 15.000 abitanti che potrebbero andare al ballottaggio del 7 e dell'8 giugno se nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti validi alla prima tornata. L'eventuale secondo turno della provincia di Roma potrebbe riguardare Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Colleferro, Genzano di Roma, Santa Marinella e Zagarolo. In provincia di Latina, l'ipotesi secondo turno potrebbe interessare fondi nel viterbese Civita Castellana. In questa tornata la maggior parte dei comuni, 28 in tutto, hanno meno di 15.000 abitanti. Qui il sindaco si conoscerà al primo turno. Per votare bisogna presentarsi ai seggi con documento di identità.

0: da valido e tessere elettorale. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Da oggi fino al 25 maggio torna la settimana europea dedicata ai test per HIV, epatiti virali e infezioni sessualmente trasmissibili. L'iniziativa coinvolge oltre 50 paesi e promuove diagnosi precoce e prevenzione. In Italia aderisce anche la Lila con test rapidi, anonimi, gratuiti nelle proprie sedi e sui territori. Calcio, risveglio amaro per la Lazio dopo la sconfitta nel derby. I giallorossi invece ora sperano nella Champions.
2: Si respira aria diversa a Trigoria e Formello il giorno dopo il derby. L'allenatore dei giallorossi Giampiero Gasperini si gode il successo, pregusta la Champions ed esalta i tifosi.
3: La cosa più importante per me, oltre i risultati alla squadra, è aver comunque conquistato la credibilità della gente. Questo per me è un successo più grande di uno scudetto.
2: Il 2-0 alla Lazio, firmato dalla doppietta di Mancini, lancia la sua Roma al quarto posto in classifica. Ora è padrona del proprio destino. Manca ancora il Verona all'ultima di campionato e non bisogna sottovalutare gli scaligeri.
3: Dobbiamo più sperare nei risultati di altri e questo è comunque un vantaggio rispetto alle ultime settimane. Poi la partita a Verona sarà importantissima, sarà difficile.
2: Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, invece sembra preparare l'addio.
4: Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te l'ho detto, io mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario, se i piani non collimano, è inutile, o per scelta della società o per scelta dell'allenatore, è inutile continuare ad andare avanti.
2: La finale di Coppa Italia è stata come una sliding doors, poteva essere un trofeo in bacheca all'Europa la prossima stagione. La doppia sconfitta in Coppa e Campionato lascia la Lazio al nono posto e senza coppe, con tanti punti interrogativi sulla prossima stagione.
4: Vincere qualcosa sarebbe stato importante, quello è chiaro. Potevamo fare qualcosa di più, sì, era più facile perdere e vincere, sì.
2: Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Per il nostro approfondimento di oggi, Tommaso Cherici ha incontrato la dottoressa Maria Rita Noviello della ASL Roma 3. Al centro dell'intervista l'importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori e il funzionamento del servizio PACO.
5: PACO è un acronimo e sta per punto oncologico di accesso e continuità di cure e identifica un servizio a cui sono chiamate tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere che ha il compito di accogliere, ascoltare ed orientare tutte le persone che abbiano una diagnosi sospetta o accertata di tumore, seguendoli e accompagnandoli in tutte le fasi della malattia. Possiamo dire che la sua mission è quella di far fare in maniera tempestiva al paziente la cosa giusta al momento giusto e nel posto giusto.
6: Ecco, un'assistenza diciamo a 360 gradi che non si dimentica neanche delle famiglie, è così?
5: Assolutamente. Perché le famiglie, che possono essere considerati dei copazienti, no? Oltre che degli accudenti, devono essere sostenuti a loro volta, quindi non soltanto dal punto di vista emotivo, ma anche aiutati ad orientarsi, come dire, nel labirinto burocratico. Quindi il PACO è stato concepito anche per dare delle risposte in merito ai diritti, non solo dei pazienti, ma anche dei familiari in merito al lavoro o ai congedi lavorativi.
6: Ecco, è stato attivato a febbraio all'ospedale Grassi di Ostia, proprio nel territorio dell'ASL Roma 3. Si può già fare un bilancio di questi primi mesi? Quali le diagnosi più frequenti?
5: Sì,
6: purtroppo,
5: assolutamente.
6: E anche le fasce di età?
5: Le fasce di età vanno da paziente più giovane di 16 anni a uno più anziano di 89 e diciamo che l'età media è under 65. C'è stata una netta prevalenza delle donne e le diagnosi e i tumori più frequenti rispettano un po' l'epidemiologia della nostra regione e dell'Italia tutta, vale a dire tumore della mammella, tumore del colon retto, tumore del polmone, una minoranza di tumori cutanei e anche una importante partecipazione per tumore della prostata.
1: Siamo alla viabilità, ci colleghiamo con Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
7: In autosole lunghe code per un veicolo fermo tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Code per un incidente sempre in A1 tra Ceplano e Frosinone verso Roma. Sul tratto urbano della 24 ci sono code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Ripercussioni per lo sciopero di 24 ore sono previste anche sul trasporto pubblico di linea come autobus, metro e tram nelle diverse città. Sono attive le fasce orarie di garanzia dalle 18 alle 21.
1: Le 12:24 minuti 23 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile

0: responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti. Alle 14 il TGR Lazio su Rai 3. Per tutti gli aggiornamenti potete seguirci sul nostro sito rai.it/tgr/Lazio. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: E un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 12:25 minuti sulla 1 la Roma-Napoli. Il traffico è bloccato per un incidente avvenuto tra Ferentino e Frosinone. Traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia. Restiamo in A1. Sulla Firenze-Roma ci sono 7 km di coda per un veicolo in avaria tra Guidonia e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Sulla 1 variante direttissima code per 2 km per un altro veicolo in avaria tra Badia e Firenzuola in direzione di Firenze. Spostiamoci in A10, coda tratti tra Orcofellino e Finale Ligure per lavori in corso. Sciopero dei dipendenti di Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord fino alle 21 di oggi, disagi alla circolazione, disagi anche per bus e metro in alcune città italiane. Sulla A14 code per 2 km per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest, ancora code per 2 km per un veicolo in avaria tra Vasto Sud e Vasto Nord, e poi sulla 16 code per 2 km per un veicolo in avaria tra Vallata e Grotta Minarda. Infine sulla 7 ci sono code per 2 km per un incidente avvenuto tra Casei Gerola e Groppello Cairoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Sportello Italia.
4: Buongiorno da Paola Bonanni, nuova settimana di Sportello Italia. Al centro dell'agenda nazionale e internazionale sempre gli sviluppi della guerra nel Golfo, in attesa di capire se i negoziati andranno avanti o se riprenderanno le ostilità. Attenzione sulle ripercussioni economiche nel breve e lungo periodo. Gli ultimi dati Istat sul commercio estero rilevano a marzo un avanzo commerciale stabile a 4,7 miliardi, si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni, più 4,8% rispetto alle esportazioni, più 4,1% nel primo trimestre 2026 rispetto al precedente. L'export cresce del 4%, l'import del 2,3%. Sono le 12:28, come sempre i nostri riferimenti per inviarci WhatsApp e mail: radio 1 335 699 2949, e poi la mail economico@rai.it. Bene, iniziamo. In apertura il credito. Le banche temono la guerra e l'inflazione, appunto abbiamo fatto un piccolo accenno. I fari sono puntati sul capitale, ma la liquidità è solida. Buongiorno a Lando Sileoni, segretario generale della FABI, benvenuto.
5: Buongiorno, grazie per l'invito.
4: Allora, iniziamo subito proprio con il risparmio. Come sta cambiando il risparmio degli italiani, dottore?
5: Allora, intanto vorrei dare un numero estremamente significativo, parliamo di 6 miliardi e 280 milioni chiaramente investiti in forme diverse, principalmente nelle banche, e questo rappresenta un record rispetto anche al resto d'Europa. Poi

0: le considerazioni che vanno fatte sono anche queste estremamente significative, perché per decenni il risparmio degli italiani è stato costruito, come lei sa, su tre pilastri: la prudenza, il lavoro stabile e la fiducia nel futuro. E oggi va ricordato che purtroppo questo schema si sta lentamente modificando. Io vorrei ricordare che un tempo si risparmiava per migliorare la propria condizione, quindi per comprare casa, per aiutare i figli, per costruire sicurezza e programmare il futuro. Oggi invece le famiglie risparmiano soprattutto, lo sappiamo bene noi che stiamo all'interno delle banche, soprattutto per difendersi dall'incertezza, dall'inflazione, come lei l'ha accennata prima, dalla paura di spese impreviste, dalla precarietà lavorativa, e, insomma, dalle difficoltà future della sanità e delle pensioni. Quindi è in atto un cambiamento culturale molto profondo. E dal mio punto di vista il risparmio non è più un progetto di crescita, ma lentamente sta diventando più un ammortizzatore psicologico e quindi anche sociale.
1: Sì, per non parlare poi che a volte il risparmio è necessario per poter arrivare alla fine del mese, quindi sono anche a
0: Esattamente.
1: volte privazioni. Gli italiani continuano a risparmiare, ma appunto in modo diverso, è così?
0: Sì, diciamo che fondamentalmente è così, gli italiani restano culturalmente molto prudenti, questo è un bene. Non siamo un paese abituato all'indebitamento aggressivo come altri modelli internazionali. Quello che emerge oggi credo che sia una frattura, cioè chi possiede una frattura importante, chi possiede patrimoni consolidati continua ad accumulare. Il ceto medio, come sappiamo,
1: No.
0: fatica sempre di più a mettere da parte denaro, e poi soprattutto c'è la presenza di molti giovani che non riescono nemmeno ad iniziare un percorso di risparmio stabile. Questo cambia chiaramente anche il rapporto con il loro futuro.
1: Certo.
0: E poi quando una famiglia non riesce più a risparmiare, chiaramente, come sappiamo, consuma meno, rinvia scelte importanti, evita investimenti e quindi riduce la propria fiducia e soprattutto la propria progettualità.
1: Ecco, quindi lei parlava appunto di fiducia, ma ci si fida ancora delle banche?
0: Guardi, ci si fida, ma in modo diverso rispetto al passato, ce ne accorgiamo noi tutti i giorni. Quindi la fiducia chiaramente non è più oggi emotiva o automatica, è diventata più razionale e anche più fragile. Questo sinceramente credo che sia un bene. I cittadini giustamente guardano alla solidità, alla sicurezza dei risparmi, alla trasparenza, alla qualità del servizio, che è molto importante, quindi una presenza concreta nei momenti più difficili della loro vita. Insomma, in
1: Certo.
0: questo contesto il ruolo, questo lo voglio sottolineare, il ruolo di chi lavora in banca, delle lavoratrici e dei lavoratori bancari diventa centrale a garanzia della clientela, svolgono una funzione di consulenza a vantaggio e a tutela dei clienti che rappresentano.
1: Ecco, questo anche nelle scelte economiche delle famiglie, perché insomma la sensazione che il futuro sia diventato più instabile e imprevedibile è tangibile per tutti noi, cioè è pesante.
0: Sì, viviamo come sappiamo nell'epoca della instabilità e della imprevedibilità, come diceva lei. Insomma, oggi la vera sfida è quella di capire se le banche riusciranno a restare moderne senza tagliare i posti di lavoro, ad esempio, se riusciranno a restare moderne senza interrompere il rapporto di fiducia fra chi rappresenta fisicamente le banche, cioè chi lavora in banca, e la stessa clientela, se resteranno moderne ed efficienti con una trasformazione digitale in atto, senza perdere, come dicevo prima, quel rapporto
1: Il
0: umano
1: rapporto umano
0: con famiglie
1: che
0: e imprese.
1: l'intelligenza artificiale,
0: Certo.
1: diciamolo, non dà, ecco.
0: Esatto. Poi il risparmio italiano, insomma, il risparmio per gli italiani non è soltanto una questione finanziaria, è una componente, questa è una fortuna, è una componente culturale del nostro paese. Poi, come sappiamo, certamente le pandemie, le guerre, l'inflazione, il caro energia, l'aumento del tasso, l'instabilità internazionale, come le dicevo prima, le trasformazioni rapide del lavoro. Tutte queste situazioni hanno modificato il comportamento anche delle famiglie, ma lo hanno modificato in profondità. E oggi molte persone non ragionano soltanto in termini di crescita economica, ma ragionano e fanno bene in termini di protezione dei loro risparmi. E in questo contesto io mi permetto di dire che le banche rappresentano ancora un elemento

0: di sicurezza e di garanzia per tutti i risparmiatori. Un'ultima considerazione, se me la permette.
1: Prego.
0: Io invito tutte le persone che ci ascoltano, e lo facciamo regolarmente tutti i giorni nella nostra attività, di diffidare dalle presunte soluzioni o di soluzioni alternative comunque pasticciate di chi vuol mettere le mani sul risparmio degli italiani.
1: Sì.
0: Oggi, nonostante quello che sta succedendo, comunque le banche rappresentano ancora un punto di riferimento sicuro e anche trasparente.
1: Grazie a Lando Sileoni, segretario generale FABI. Naturalmente l'appuntamento è a lunedì prossimo, e noi andiamo avanti con lo stacco e con il worker buyout, che è un'operazione in cui i dipendenti di un'azienda in crisi o prossima alla chiusura rilevano l'attività, trasformandola solitamente in una cooperativa per salvare i propri posti di lavoro. Quindi questo è un modello economico in Italia molto diffuso, sostenuto da associazioni di categoria che aiutano a convertire appunto il TFR e la Naspi in capitale sociale, quindi un'opportunità. Ne parliamo con Mauro Frangi, AD di Cooperazione Finanza Impresa, che è una società partecipata con il Ministero del Made in Italy, e quindi insomma sicuramente può darci delle indicazioni anche in considerazione del decreto lavoro che è in via di definizione. Buongiorno.
2: Buongiorno e grazie dell'opportunità di parlare di questo argomento.
1: Ecco, allora lascio proprio a lei la parola. Un modello economico che aiuta a convertire il trattamento di fine rapporto e la Naspi in capitale sociale, quindi c'è sempre una possibilità, è così?
2: Sì, lei diceva prima un modello economico che nel nostro paese dura da molto tempo.
1: Sì.
2: È stato introdotto nell'85 da quella che è chiamata la legge Marcora. Una legge che prevede appunto che quando i lavoratori, di fronte alla chiusura della loro impresa, anziché rimanere destinatari di politiche assistenziali, di politiche passive, decidono di far ripartire l'impresa, noi diciamo di rigenerare la loro impresa, mettendosi in cooperativa, acquistando l'azienda e diventando quindi imprenditori di se stessi oltre che lavoratori, lo Stato è al loro fianco con risorse specifiche, intanto è al loro fianco con un soggetto come CFI che è in grado di accompagnarli nelle diverse fasi.
1: Certo.
2: È al loro fianco investendo capitale sociale, capitale di rischio in queste imprese. I lavoratori in genere non hanno alle spalle patrimoni da investire per far ripartire un'azienda, e allora il modello italiano ha previsto appunto che lo strumento assistenziale, la Naspi, possa essere erogato in un'unica soluzione quando i lavoratori lo convertono in capitale sociale della nuova impresa. CFI interviene a fianco dei lavoratori raddoppiando il capitale sociale, di modo che l'impresa che nasce sia adeguatamente patrimonializzata, ed erogando finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a tasso zero fino a 5 volte il capitale sociale che noi abbiamo investito.
1: Ecco, quindi francamente, dottor Frangi, quante realtà continuano e hanno esito positivo?
2: Guardi, CFI da quando esiste nell'86 ha finanziato oltre 300 imprese, circa 11.000 posti di lavoro creati o salvaguardati. Se guardiamo l'ultimo decennio, CFI ha finanziato 99 imprese, poco meno di 3.000 lavoratori, imprese prevalentemente manifatturiere, imprese industriali in tutte le regioni del paese. Vengo subito al punto che sottolineava lei. I dati ci dicono che le iniziative sostenute hanno un elevato tasso di successo. Sono imprese che nascono da crisi, quindi da situazioni difficili.
1: Certo. Certo.
2: E solo il 22% di queste ha cessato l'attività. Nelle imprese che ha un dato, se uno pensa al tasso di mortalità delle start-up, è un dato straordinario. Nelle imprese che hanno consolidato invece la loro attività, quelle che

0: hanno avuto successo, sono imprese che hanno incrementato gli occupati di quasi il 40% e che hanno più che raddoppiato il valore della produzione.
1: Quindi i lavoratori, è certo un modello interessante, lavoratori imprenditori di se stessi.
0: lavoratori imprenditori di se stessi, un modello che genera ovviamente un vantaggio non solo occupazionale, ma un vantaggio in termini di salvaguardia di un patrimonio produttivo, di un know-how, di un indotto sui territori che altrimenti andrebbe disperso, un modello che genera un ritorno economico positivo per la collettività.
1: Certo.
0: CFI in questi anni ha investito poco più di 60 milioni nel capitale di queste 99 imprese. Il ritorno fiscale e contributivo per l'amministrazione pubblica è stimabile in 6-7 volte l'investimento realizzato, ovviamente,
1: Certo.
0: perché le
1: È
0: imprese
1: chiaro,
0: che
1: devono.
0: funzionano.
1: Che devono appunto, devono insomma, ritorna sia solo comunità sulle la famosa economia del paese che riparte. Io al momento la devo salutare, ma torneremo sul tema. Grazie a Mauro Frangia, di Cooperazione Finanza Impresa. Allora, siamo a maggio. Il mese storicamente, abitualmente dei matrimoni, e tra gli sposi italiani c'è chi decide appunto di richiedere un prestito. Rimaniamo sul discorso. Un dato questo che si comprende meglio se si considera che, secondo un'indagine commissionata da Facile.it e MAP Research per finanziare la cerimonia, le coppie italiane devono far fronte a spese in media intorno ai 14.000 euro, e a volte salgono anche queste cifre, ma cioè, come ci si può muovere? Ecco, lo chiedo ad Andrea Polo, appunto, di Facile.it. Buongiorno.
2: Buongiorno, allora come ci si può muovere? Di sicuro pianificando per tempo, pianificando quelle che sono le spese a cui è possibile far fronte tramite il prestito e magari anche razionalizzando alcune di queste. Questa indagine ha avuto una parte rilevante anche fatta con i professionisti del settore, quindi chi lavora nel campo, e ci hanno dato dei consigli oggettivamente molto utili. Uno per tutti, per dirvi, condividere i fiori dell'allestimento della chiesa delle coppie che si sposano lo stesso giorno, già solo quello può far risparmiare
1: Se le
2: veramente
1: dividono.
2: tanto, tanto,
1: Ecco.
2: esatto, può veramente far risparmiare tanto, così come si può risparmiare sul fotografo. Chiaramente poi noi parliamo genericamente, ad esempio, di ricevimento. Beh, lo stesso ricevimento può costare X o X più infinito, per cui anche lì, insomma, cioè, la razionalità spesso è una delle cose più importanti, così come il confronto. Però oggi il prestito, come dicevate in apertura, è senza dubbio una scelta razionale. La cosa che è emersa da questa indagine è che intanto è aumentata tanto l'età degli sposi, e quindi sono spesso gli sposi
1: Che
2: stessi a
1: si pagano
2: chiederlo.
1: e poi che si pagano il matrimonio, non come appunto nella vecchia
2: Esatto.
1: tradizione italiana che erano i genitori
2: I
1: di
2: genitori.
1: entrambi. Ecco.
2: Esatto, che senza dubbio continuano ad essere una risorsa fondamentale, i genitori, questo mettiamolo subito in chiaro. Però delle persone che lavorano, che hanno già uno stipendio, possono intanto chiedere delle cifre più basse. Oggi parliamo per un prestito medio di questa finalità di circa 8.000-8.800 euro,
1: Ah, ecco.
2: 10 anni fa superava i 12.000 euro. Quindi questa intanto è una cosa importante.
1: Quindi è
2: Poi mi
1: cambiato
2: hai
1: lo stile del matrimonio in
2: È
1: 10 anni?
2: cambiato lo stile di chi paga il matrimonio, più che altro. E quindi, ad esempio, è vissuta comunque come una pianificazione, quindi non devo spendere 15.000 euro tutti insieme, o abbiamo visto casi anche di chi spende 60-70.000 euro per un ricevimento e lo pianifico. Ma alcune cose sono uscite, diciamo, dal matrimonio. Questa indagine è partita dagli anni 80, quando, ad esempio,
1: Sì.
2: era quasi una regola fare la lista nozze perché le coppie avevano
1: Ecco,
2: bisogno di piatti e bicchieri.
1: a proposito di lista nozze, adesso va molto di moda il viaggio, e che comunque è una spesa anche per l'invitato, tutto sommato.
2: Esatto. E qui una cosa divertente, secondo me molto carina, che sta rappresentando, insomma, la nuova modalità di fare questa lista nozze, è non dare più semplicemente la cifra, quindi ti ho dato X, che non è neanche carino oggettivamente, ma ad esempio gli agenti di viaggio trasformano le cifre

0: cifre in alcuni pacchetti, quindi io non ti ho regalato 100 euro, 200 euro, ma magari ti ho regalato l'escursione per vedere l'aurora boreale, oppure ti ho regalato, cambiando meta, la cena sulla spiaggia, quindi insomma è una cosa molto più carina. È oggettivamente una spesa che viene ormai divisa fra gli sposi e tutti gli invitati.
1: Certo, ecco una cosa, Andrea Polo, tornando invece al vil denaro, appunto, però sono anche tante le coppie che decidono di non sposarsi proprio per ragioni di natura economica.
0: Nell'ultimo anno il 21% di quelle che abbiamo intervistato, perché questo purtroppo racconta un'altra parte, c'è chi senza dubbio ha la possibilità di farlo, ma la stabilità economica è più incerta, si arriva a lavorare ad un'età anagrafica più alta, per cui appunto il 21% di chi voleva in realtà ha dovuto, se non annullare, quantomeno rimandare a periodi più felici da un punto di vista squisitamente economico il
1: Certo,
0: progetto matrimoniale.
1: grazie ad Andrea Polo, facile.it, abbiamo parlato oggi di matrimoni.

0: passiamo a Davide Biocchi, dizionario economico in pillole.
1: La media mobile è uno degli strumenti più semplici per leggere l'andamento di un mercato. In pratica è la media dei prezzi di un titolo in un certo periodo di tempo. Ad esempio negli ultimi 20 giorni, oppure 50 giorni, o 100 giorni, o 200 giorni. Serve a smussare i movimenti, eliminando il rumore quotidiano e rendendo più chiara la direzione generale. Se i prezzi stanno sopra la media, si può dire che un trend è positivo. Se stanno sotto, il trend è più debole. Non è una previsione, ma una fotografia semplificata di quello che è già successo. Per questo viene spesso usata come riferimento. Non dice cosa farà il mercato domani, ma aiuta a capire meglio dove si sta muovendo sino ad oggi. È uno strumento semplice, ma proprio per questo molto utilizzato anche dagli operatori professionali.
0: 12.49, eccoci al Focus con gli ascoltatori, le pensioni. Oggi Antonello Orlando, come sempre con noi, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, benvenuto.
2: Bentrovati, buongiorno.
0: Allora, sulla richiesta di accredito della maternità fuori dal rapporto di lavoro,

0: spieghi,
1: che ci
0: hanno
1: spieghi.
0: Richiesto e abbiamo deciso un po' di tornarci sopra. Allora, è una facoltà che è completamente gratuita, quindi ogni tanto diamo buone notizie più rare nel nostro sistema pensionistico ai nostri ascoltatori, perché per coloro che sono iscritti o alle mamme, ovviamente, al fondo pensione dei lavoratori dipendenti, quello classico dei lavoratori subordinati, o comunque alle forme sostitutive esclusive, quindi fondi simili come potrebbero essere quelle per esempio del fondo dei telefonici, quindi sempre subordinati, le mamme che hanno almeno 5 anni di contributi possono richiedere all'INPS con un modello telematico da inviare alla propria sede di riferimento l'accredito fino a 5 mesi del periodo di maternità obbligatoria. Ovviamente non si parla di quando loro erano in servizio, perché tutte le mamme che lavorano e hanno una maternità, i 5 mesi di maternità obbligatoria ce li hanno accreditati.
1: Maternità o paternità anche,
0: esatto,
1: dottore?
0: Esatto, però per il papà ovviamente parliamo dei periodi che devono essere classicamente quando la mamma è venuta meno, oppure se non ha più la potestà genitoriale, è stata interdetta, casi diciamo un po' residuali. Per le mamme è più generalizzato, quindi è più facile parlare di congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Abbiamo 5 mesi gratuitamente accreditabili che valgono sia ai fini del diritto che della misura della pensione, quindi è importante perché ci fa andare in pensione prima, ci fa prendere pure qualcosina di più, quindi è un diritto che le mamme devono esercitare. E quindi è importante ricordare che la norma, da come insomma oggi è in efficacia, richiede che questo accredito venga richiesto da coloro che avevano già almeno un contributo di rapporto di lavoro, quindi devono essere state in servizio alla data del 27 aprile 2001, perché è la data in cui viene varata questa misura. E quindi ecco, questo è molto importante, va richiesto telematicamente, ha dei tempi poi di lavorazione da parte dell'INPS, quindi prima lo facciamo meglio è, così lo troviamo poi pronto quando andremo in pensione. Quindi una facoltà importante per chi non lavora, perché ovviamente per chi lavorava è superfluo, perché se lavoravo durante il mio periodo di maternità ci ha pensato il datore di lavoro a denunciare questo periodo all'INPS, che ha provveduto così all'accredito automatico della contribuzione figurativa. Nel caso invece di mamme che magari in quel periodo non lavoravano, ecco, è particolarmente molto molto importante fare questo per non perdere questi 5 mesi di diritto alla contribuzione.
1: Certo, benissimo. Allora, Antonello Orlando, veniamo alle domande che ci sono arrivate, lo sapete, per WhatsApp oppure per mail. Ho presentato, dice l'ascoltatrice, la domanda di pensione di vecchiaia tramite il patronato, è trascorso un anno, la pratica è in lavorazione nonostante vari solleciti fatti dal patronato in via telematica e tramite mail PEC. Non ho nessuna notifica scritta da parte dell'INPS, la domanda di pensione è stata passata dalla sede territoriale a quella regionale e da quella regionale alla sede della direzione generale dell'INPS, e quindi se la stanno un po' rimpallando, mi sembra. Come posso agire di conseguenza?
0: Allora, l'ascoltatore deve verificare una circolare, a cui lo rimandiamo, che è la 55 del 2021 dell'INPS, che riporta in allegato una tabellina che poi si trova sul sito dell'INPS in molti punti. Questa tabella indica una cosa importante: i tempi di lavorazione massimo del provvedimento, che è stata varata direttamente dal CDA dell'istituto. Tipicamente le pensioni oscillano fra i 55 e i 90 giorni. Una volta che si esonda questo termine, il mio suggerimento è, anche attraverso il patronato, come lui correttamente ha fatto e ci racconta nel quesito, indirizzare delle mail PEC ufficiali non solo alla sede ma anche alla direzione provinciale e regionale, nonché poi, se non rispondono, anche a quella nazionale, direzione centrale dell'INPS, dando evidenza che si sono superati i termini e che quindi si chiede quantomeno un aggiornamento, perché è chiaro che se è subentrato un problema amministrativo, per esempio mancano dei contributi, ci sono delle anomalie, si apre un supplemento di istruttoria, un'integrazione all'istruttoria, e quindi il periodo è normale che si congeli. Però è molto importante, per evitare che l'assicurato si senta disperso, averne evidenza, e questo la buona amministrazione deve darne conto. Quindi ecco, il suggerimento è mandare delle PEC, richiamare questa tempistica che è contenuta dentro questa famosa circolare, la 55 2021, dicendo che si è andati oltre il termine consentito, e ovviamente dando evidenza anche alla direzione provinciale e regionale e poi centrale generale competente, di modo che poi ci sia anche probabilmente una verifica interna per richiamare la sede e avere appunto evidenza.
1: Quindi segnatevi questo numero 55 221. Veniamo a quest'altra domanda: due lauree, posso riscattarle entrambe? Durante la seconda in parte lavoravo già, grazie per un riscontro.
0: Sì, allora la risposta è positiva, nel senso che non c'è limite non solo alla provvidenza ma

0: anche al numero delle lauree riscattabili, quindi se io ho tre lauree le posso riscattare anche tutte. Poi pensi che ovviamente nel nuovo ordinamento abbiamo il 3 più 2, quindi è normale avere più di una laurea, no?
1: Sì.
0: Però la cosa importante da ricordare è, come lui ci dice sulla chiusura del quesito, che come immaginabile magari nella seconda laurea già lavorava in tutto
1: e
0: in parte.
1: No, certo.
0: Esatto, può essere riscattato solo il periodo che non è sovrapposto alla contribuzione già versata. Siccome quando si lavora di solito si versano i contributi, ci auspichiamo e auguriamo, potrà riscattare la prima integralmente perché è priva di qualunque rapporto di lavoro, la seconda solo i periodi che non sono già sovrapposti a contribuzione obbligatoria, che comunque potrà rintracciare in estratto contributivo. Comunque, se lui fa la domanda all'INPS, poi ci penserà l'istituto a mandargli direttamente i contributi liberi riscattabili.
1: Ma quanti anni in generale si possono riscattare? Perché se uno ha due, tre lauree, quattro.
0: La durata legale del corso di studio. Quindi lei pensi che se io avessi uno che si è laureato prima in giurisprudenza e poi in economia, 4 più 4,
1: sono,
0: se non ha lavorato,
1: anni.
0: Sotto anni, certo, è molto implausibile che per 8 anni questo non abbia lavorato, salvo che proprio la famiglia non lo volesse finanziare in questi studi, però di base a livello teorico, se avesse 8 anni di durata legale del corso, 4 più 4 senza rapporto di lavoro, lui può riscattare tutti e 8.
1: Bene, l'ultima, vediamo se riusciamo in un minuto e mezzo. Scrivo per ricevere un chiarimento. Ho studiato dal 90 al 95 giurisprudenza. La mia azienda vuole incentivarmi all'esodo. Se riscattassi con metodo agevolato optando per quello contributivo, potrei poi accedere per gli ultimi anni alla contribuzione volontaria?
0: Allora, qui c'è una bruttissima notizia, perché praticamente, siccome questo soggetto ha studiato prima del 96, per poter fare il riscatto agevolato di quei periodi, l'abbiamo detto in tante puntate, bisogna prima optare per il metodo contributivo.
1: Esatto.
0: Quindi lui si procurerà una settimana nel 96, farà l'opzione per il contributivo e poi andrà con l'agevolato. Ora cosa succede? Che l'INPS ha chiarito in varie prassi, in vari circolari e messaggi, che ritiene ancora ultrattiva una delle clausole all'interno della legge Dini, che prevede che per coloro che vogliono andare con una pensione di anzianità contributiva, quindi con più di 40 anni di contributi, sia non compatibile l'opzione per il metodo contributivo e il versamento volontario.
1: Ecco.
0: Attenzione, non è che non glielo fanno l'autorizzazione, gli fanno pagare i versamenti volontari, ma quando andrà a chiedere la pensione anticipata la rigetteranno perché considereranno gli anni pagati. Quindi insomma, attenzione, come sempre bisogna fare uno
1: studio. Grazie Antonello Orlando, abbiamo tantissime domande, gliele ripropongo la prossima settimana. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Filippo Mosticone in regia, coordinamento tecnico Alessandro Pazienza, Cristina Saccoli in redazione, da Paola Bonanni buon proseguimento di ascolto, Rai Radio 1.
2: Per mille. Destina il tuo 5 per mille ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per mille.aism.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
11: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
12: C'è sempre un buon motivo

per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1
2: Global su Mondo Flottiglia, Israele aborda le navi dirette a Gaza, italiani bloccati, Tajani alle autorità di Tel Aviv garantire la sicurezza degli attivisti. Negoziati Stati Uniti-Iran, Teheran risponde alla proposta americana di tregua e annuncia la creazione di un ente per la gestione di Hormuz. Due donne trovate senza vita in un cantiere edile vicino a Napoli, fermato un 48enne che confessa il duplice omicidio. Modena, migliorano le condizioni dei feriti, attesa per la convalida del fermo di Salim El Kudri, la sua rabbia nelle mail all'università. Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani nella grotta, le operazioni di recupero affidate ai sub-speleologi finlandesi. Pronta la prima enciclica di Leone XIV, sarà sull'intelligenza artificiale, al Papa messaggio di Mattarella. Grazie per gli appelli alla pace, il capo dello Stato riceve il presidente polacco Nawrocki, a colloquio anche con la premier Meloni. Cannes sulla Croisette, il francese Harari e per la prima volta il romeno Mungio. Stasera con Metti una sera a cena, restaurato, un pizzico d'Italia fuori concorso. Tennis, Sinner nella storia 50 anni dopo Panatta, felice di passargli il testimone, ora il Roland Garros lo dà favorito. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia sono state nuovamente intercettate dalla Marina israeliana al largo di Cipro. Erano partite giovedì dalla Turchia con l'obiettivo di arrivare nella striscia di Gaza sfidando il blocco navale di Tel Aviv. Il ministro degli esteri italiani alle autorità israeliane dice garantire la sicurezza degli attivisti. Ci sono anche italiani bloccati.
3: È cominciata a metà mattina l'operazione della Marina Militare israeliana per bloccare la navigazione della flottiglia. Tutto si sta svolgendo in acque internazionali non lontano dall'isola di Cipro. Al momento si sono persi i contatti con 10 imbarcazioni, fanno sapere dalla flottiglia stessa. Sono oltre 50 le navi che erano ripartite solo pochi giorni fa dal porto di Maramis in Turchia, circa 500 gli attivisti a bordo, tra questi anche molti italiani. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, non appena è cominciata l'operazione, ha scritto su X ancora una volta una provocazione fine a se stessa di una presunta operazione umanitaria. Questa volta però ci sono anche due gruppi turchi violenti, aggiunge Mavi Marmara e la Humanitarian Relief Foundation, un'organizzazione considerata terroristica. Il primo maggio oltre 20 imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia erano state intercettate, ma questa volta a quasi 1000 chilometri dalla costa di Gaza, non lontano da Creta. Presi oltre 70 attivisti che erano stati fatti sbarcare il giorno successivo, eccetto Tiago Avila e Seif Abukeshek, che sono stati in carcere ad Ashkelon per 10 giorni prima di essere rilasciati e poi fatti partire da Israele solo pochi giorni fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump incalza Teheran su un accordo mentre minaccia la ripresa dei bombardamenti. L'Iran comunica di avere risposta a Washington e annuncia novità su Hormuz.
4: Il Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano annuncia la nascita di un nuovo ente di controllo di Hormuz. L'autorità del Golfo Persico sarà incaricata di gestire lo stretto per il cui attraversamento Teheran imporrà un pedaggio. Intanto il Ministero degli Esteri fa sapere di aver risposto alla proposta di Washington senza fornire ulteriori dettagli. Procedono seppure a rilento i negoziati mediati dai pakistani con gli Stati Uniti. Nelle scorse ore ancora un ultimatum di Trump. Il tempo stringe, siglate un accordo dell'Iran, non resterà nulla. Da giorni ormai Trump sembra sul punto di riprendere i bombardamenti. Ieri in un colloquio telefonico Netanyahu gli ha assicurato l'appoggio di Israele. E per domani al suo golf club in Virginia Trump ha convocato i consiglieri per discutere della ripresa della guerra. Sui negoziati Teheran accusa Washington di non voler fare concessioni come lo sblocco dei beni congelati e i risarcimenti, mentre dagli Stati Uniti nessun passo indietro sulla richiesta di consegna dei 400 chili di uranio arricchito. E negli Emirati ieri i droni hanno sfiorato una centrale nucleare. Pericolosa escalation, così Abu Dhabi, che però non punta apertamente il dito contro l'Iran. Claudia Stamerra, GR.

0: 3-1.
1: L'altro conflitto in corso, quello tra Russia e Ucraina, all'indomani del più potente attacco con droni ucraini su Mosca, che ha causato 4 morti, la Russia ha risposto con un massiccio raid aereo, colpite Dnipro e Odessa, almeno 35 feriti. Nell'attacco, denuncia Zelensky, danneggiato anche un mercantile di proprietà cinese. In Russia, nella regione di Belgorod, è denunciata l'uccisione di 2 persone con droni ucraini. A Kiev è stato rilasciato

0: Al centro della riunione a Parigi dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Il corrispondente.
1: Le guerre in corso, a partire da quella in Medio Oriente, preoccupano l'economia mondiale e di questo si parla oggi e domani al G7 dei ministri delle finanze riuniti a Bercy. Per l'Italia presente il ministro Giorgetti.
2: Limiter la spéculation et faire baisser le prix du pétrole.
1: Per il ministro delle finanze francese, Lescure, la Francia ha comunque escluso un nuovo rilascio delle riserve strategiche di petrolio, come deciso a marzo, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, anche se il tema potrà essere messo in futuro all'ordine del giorno. A margine della riunione, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha intanto invitato i paesi del G7 a mantenere le sanzioni contro l'Iran per non aiutare il regime di Teheran. Presente al vertice anche il commissario europeo all'economia Dombrovskis, che ha auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi per le navi in transito. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Proseguono al ribasso le borse europee. Milano, maglia nera, perde l'1,8%, soprattutto per lo stacco delle cedole di molte società. Il prezzo del petrolio si mantiene sopra i $110 al barile. Il gas è a 52 euro al megawattora. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacati di Base. Stop nei settori dei trasporti, della scuola, dei servizi pubblici e della sanità. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. In molte località manifestazioni in sostegno della Global Sumud Flottiglia, oltre che per chiedere la protezione di salari e pensioni dall'inflazione. Questa Radio 1, sono le 13:07. Ha confessato il duplice omicidio l'uomo fermato dai carabinieri in provincia di Napoli con l'accusa di aver ucciso due donne.
3: Un interrogatorio lungo, le tante contraddizioni, poi la confessione. Un uomo è stato fermato con l'accusa di aver ammazzato due donne, entrambe prostitute, uccise in due giorni diversi ma nello stesso luogo, un edificio in costruzione nei pressi di una scuola, una palazzina di 6 piani i cui lavori sono stati fermati più volte in passato, in Viale Italia, Pollena Trocchia, provincia di Napoli. I corpi senza vita sono stati trovati sul pavimento del seminterrato del palazzo, gettati nel vuoto da due differenti piani ascensore. A lanciare l'allarme nel cuore della notte una coppia di giovani si erano appartati quando hanno notato un uomo entrare nell'edificio con una donna per poi uscirne da solo con in mano una borsetta. Hanno subito chiamato il 112 che ha individuato i due corpi. A coordinare le indagini la procura di Nola che ipotizza anche un movente. Il cliente 48 anni non voleva pagare le prestazioni sessuali. Per questo dopo una colluttazione avrebbe spinto le donne nel vuoto. Disposta l'autopsia per stabilire se la morte sia stata sul colpo, ossia sopraggiunta dopo una lunga agonia. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: La tentata strage di Modena, gli inquirenti cercano di approfondire il profilo del 31enne Salim Al-Kudri, l'inviato.
4: Udienza di convalida del fermo rimandata domattina. La famiglia di Salim El-Kudri ha infatti nominato un difensore di fiducia dopo quello d'ufficio che ha descritto il 31enne come molto confuso. I dati sanitari dicono che il giovane è stato seguito dal centro di salute mentale di Castelfranco Emilia dal 2020 al 2024. Nella sua cartella clinica si legge di un paziente che non si presentava agli appuntamenti e con poca continuità. Per il resto non aveva mai dato segnale di tendenze autolesionistiche o di violenza nei confronti di altre persone. Nel 2021 però El-Kudri scrisse all'Università di Modena alcune mail che mostravano un evidente disagio. Dovete farmi lavorare come impiegato e non per magazziniere e qua a Modena e non in un posto sperduto dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene. Fatemi lavorare, scriveva, aggiungendo poi un insulto ai cristiani, parole di cui deve essersi subito pentito perché in una mail di pochi minuti più tardi aggiungeva «Mi dispiace per la maleducazione». Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
0: E per gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti ricoverati a Modena e a Bologna, linea in diretta Ivane Picoco.
5: Sì, sono in condizioni stabili o in leggero miglioramento e già questa è una buona notizia considerando il quadro clinico grave delle 5 persone ricoverate all'ospedale Maggiori di Bologna e in quello di Baggiovara a Modena. L'unica paziente ancora considerata in pericolo di vita è la 55enne in rianimazione a Bologna. Presenta diversi traumi, la sua situazione è ancora critica. Come per il marito, ricoverato con lei al maggiore, la prognosi non è stata sciolta. Una delle figlie della coppia ha chiesto riservatezza. Ci troviamo coinvolti e stravolti in una tragedia, ha scritto sui social la giovane. Vogliamo privacy per la nostra famiglia.

0: preoccupante rimangono estremamente gravi anche le condizioni di due dei tre pazienti ricoverati a Modena, ma anche in questo caso si registrano dei leggeri miglioramenti. Una donna di 69 anni è stata staccata dai macchinari di supporto ventilatorio e ora respira autonomamente ed è cosciente. La prognosi per lei è riservata comunque, come per un'altra paziente di 53 anni, il cui quadro complessivo rimane critico ma stabile. 30 giorni di prognosi invece per il 59enne che sabato aveva subito un trauma facciale. La sua situazione è stabile e le sue condizioni vengono definite buone dai medici. Da Bologna, Ivan Epicocco per il GR1.
1: La tragedia dei 5 submorti alle Maldive, la Farnesina ha confermato il ritrovamento dei corpi dei connazionali dispersi.
2: Sono riemersi da poco e hanno individuato i corpi delle 4 vittime nel terzo segmento della grotta dell'atollo di Vavù. La Guardia Costiera Maldiviana e i 3 subspeleologi finlandesi hanno effettuato oggi solo attività di ricerca e monitoraggio in mare. Finora solo Gianluca Benedetti è stato portato in superficie giovedì scorso. A proposito dell'incidente, le autorità maldiviane hanno specificato che sul permesso di ricerca marina del team italiano non ci sono i nomi di 2 dei 5 subacquei deceduti e non è menzionata neanche l'immersione in grotta. Avevano i permessi necessari, il limite dei 30 metri vale solo per le immersioni ricreative, afferma il portavoce del presidente. I ricercatori quindi possono proporre di immergersi di più in profondità. Il problema è che si trattava di un'immersione in grotta e la loro proposta di ricerca non ne parla. Simona Decina, GR1.
1: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà presentata il 25 maggio e in Vaticano è stato presentato intanto l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali messo a punto dalla Pontificia Accademia di Teologia. Lavoriamo per un uso del digitale sostenibile, etico e attento alla dignità della persona umana, ha detto il presidente Monsignor Antonio Stagliano. E al Papa, messaggio del presidente Mattarella in occasione del primo anniversario del pontificato. La sua invocazione alla pace continua a risuonare nel mondo intero, scrive il Capo dello Stato.
3: È anzitutto un messaggio di gratitudine quello che il presidente Mattarella invia a Papa Leone XIV. Grazie per la sua premurosa vicinanza al popolo italiano, scrive il capo dello Stato, riconoscente anche e soprattutto per i continui appelli alla pace del pontefice. La sua invocazione affinché tacciano le armi, sottolinea, sollecita le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità, e sono parole, prosegue, che suscitano speranza di fronte alla superficialità con cui la guerra è minacciata e talvolta attuata. Per Mattarella, esemplare nell'invito a considerare la pace un bene arduo ma possibile è il recente viaggio pastorale in Africa, occasione in cui, ricorda il Papa, ha auspicato l'impegno di ciascuno a beneficio della comunità, una scelta strategica a tutela della dignità della persona. Ed è dunque la fraterna solidarietà, conclude, a dover guidare le giovani generazioni perché sappiano scongiurare un futuro di degradante impoverimento spirituale e materiale. Valentino Russo, GR1.
1: Il capo dello Stato Mattarella stamane ha ricevuto al Quirinale il presidente polacco Karol Nawrocki, che adesso si trova a Palazzo Chigi per un colloquio con la Premier Meloni. In diretta Carla Macrellino.
4: Sì, ed è un colloquio ancora in corso tra i leader dei due paesi, uniti da un legame profondo e storico, lo ricordiamo, di cooperazione in ambito economico e commerciale, ma anche una sintonia che prosegue nell'impegno comune per rafforzare la collaborazione nel settore industriale della difesa, ma anche verso una pace giusta e duratura in Ucraina nella gestione dell'immigrazione clandestina. Intanto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha ricevuto la lettera inviata da Giorgia Meloni in cui parla dello scenario internazionale, di crisi internazionale. Questo l'appello della Premier, che sta producendo effetti pesantissimi, scrive, sulla popolazione già aggravata da enormi sacrifici. Non possiamo giustificare ai cittadini, ha scritto, che l'Europa consente flessibilità per la sicurezza e non per la difesa di famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza energetica che rischia di colpire duramente l'economia reale. E proprio per contrastare i rincari energetici, venerdì potrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri nel giorno della scadenza del taglio delle accise sui carburanti. Ed è tutto, lì nello studio.
1: E la richiesta del governo di scorporare dal patto di stabilità le spese per far fronte

0: La crisi energetica, così come la tentata strage di Modena, sono al centro del confronto tra i partiti.
1: Se l'Unione Europea dice no, lo faremo lo stesso, spiega dalla Lega Matteo Salvini, che sposa la linea della Premier. Poi torna sui fatti di Modena, si scrive Bastardi Cristiani, inneggia da là il fallimento di un percorso di integrazione e torna a proporre la revoca della cittadinanza a chi delinque. Su come vada acquisita possiamo ragionare, replica Forza Italia, ma il caso di Modena è diverso. Fratelli d'Italia chiede chiarezza su quanto accaduto, quindi sulle questioni economiche, Augusta Montaruli.
2: Bene ha fatto il presidente Meloni a chiedere all'Europa di estendere alla crisi energetica la deroga al patto di stabilità. Per Fratelli d'Italia la priorità è sostenere le nostre famiglie e le imprese.
1: Dure le opposizioni che parlano di sciacallaggio da parte di Salvini, parole che servono solo a mascherare il calo di consensi, attacchi Tel Aviv. Per il PD, Chiara Braga sottolinea necessarie più risorse per la salute mentale, poi aggiunge:
3: io vorrei che questo fatto gravissimo che è accaduto non diventasse una questione di strumentalizzazione, di propaganda, come purtroppo sta facendo una parte del governo.
1: Per il Movimento 5 Stelle, così si sceglie la strada della propaganda e delle generalizzazioni. Poi ricordano, tra chi ha affermato il responsabile c'erano cittadini stranieri integrati. Alessandro Allegra, GR1.
0: Anticipiamo la pagina sportiva per tornare sulla straordinaria vittoria di Sinner. Gli internazionali d'Italia, Panatta e Bertolucci, lo incoronano. Ora può vincere il Roland Garros.
4: Con Paolo Bertolucci, dopo questo ennesimo trionfo, 6 Masters 1000 consecutivi, un italiano, re di Roma, 50 anni dopo, Adriano Panatta, davvero un condensato, Paolo, di emozioni straordinarie.
5: Sono emozionato, come è normale che sia per chi è malato di tennis come me e che tutti coloro che hanno avuto la possibilità di assistere a questa finale. È una pagina meravigliosa, una doppietta italiana, singolo e doppio, non potevamo chiedere di più, non potevamo chiedere di meglio.
4: A proposito di doppiette, quell'anno magico, il 1976, dopo Roma, il grande Adriano riuscì a vincere anche Roland Garros. A Yannick tocca fare anche questo.
5: Certo che gli chiediamo sempre qualcosa in più, però lui ci ha viziato. Ci piace vincere e quindi andremo a Parigi da favoriti.
4: Con Adriano Panatta, cosa hai provato su quel campo? Un momento storico.
6: Dopo 50 anni, finalmente un altro italiano ha vinto l'Internazionale d'Italia. Io sono la persona più felice del mondo. Passare il testimone al numero uno del mondo, Yannick Sinner. Parte con fuori classe, ma è un ragazzo bravissimo, educato, per me è stata una grande gioia.
4: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Emilio Mancuso, GR1.
0: Gestiamo insieme l'ipertensione al Gemelli di Roma, iniziativa di sensibilizzazione con Carlo Verdone e Giovanni Veronesi.
7: Una giornata speciale aperta al pubblico per parlare di prevenzione e salute del cuore. Medici, esperti e ospiti del mondo dello spettacolo si sono confrontati questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma su come riconoscere e tenere sotto controllo la pressione alta, la più semplice, trascurata ed efficace delle azioni preventive. Testimonial d'eccezione, il più autoironico iperteso del cinema italiano, Carlo Verdone, la cui passione gli è valsa anche riconoscimenti accademici in medicina e farmacologia.
8: Honoris causa, il che significa che non posso far ricette, però a livello di consiglio vengo preso sul serio. Mi hanno detto che quando voglio posso venire qua, però francamente non voglio combinare danni.
7: Con un consiglio in prima persona sull'importanza dei corretti stili di vita.
8: Io adesso mi sono dato una gran regolata negli ultimi anni, avete visto, ho perso 7 kg, mi sento meglio, dormo meglio, è tutta un'altra cosa, però ci sono dei segnali sui quali bisogna stare attenti, quindi stile di vita e misurazione della pressione, ecco, un paio di volte al mese, perché la prevenzione è tutto.
7: Mauro Zanda, GR1.
0: Festival di Cannes, 2 i film in concorso oggi, La sconosciuta e Fjord, e in serata premiere con il restauro di un classico italiano che 57 anni fa era in concorso, L'inviata.
9: Era il 1969, Ennio Morricone firmava Metti una sera a cena per Giuseppe Patroni Griffi, che il Centro Sperimentale porta questa sera restaurato a Cannes, con Dario Argento che lo scrisse. Un pizzico di Italia in una giornata di concorso con il francese La sconosciuta di Harari, con un uomo che si risveglia nel corpo di Léa Seydoux, e Fjord di Christian Mungiu, regista amatissimo in Croisette, con il suo primo set fuori dalla Romania. in Norvegia e con l'attrice europea del momento Renate Resve. Ma c'è un secondo concorso, Uncertain Gar. In giuria Laura Samani, regista di Un anno di scuola.
10: È un onore immenso. 10 anni dalla prima volta, nel 2016 col mio corto di diploma, tornare in giuria, soprattutto in Uncertain Gar, è un sogno. È bellissimo. A me piace sempre pensare a quello che scrive Pavese nella Casa in collina, che nella vita ci vogliono coraggio, volontà e fortuna. Penso ci vogliono, ecco, tutti e tre.
9: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Shakira esce vittoriosa dalla seconda battaglia legale contro il fisco spagnolo, che ora dovrà restituirle 60 milioni di euro. I giudici hanno dato ragione a Shakira riguardo all'imposta sui suoi redditi nel 2011. Era impegnata in un tour mondiale in 37 paesi e non soggiornò in Spagna gli almeno 183 giorni previsti per considerarla residente fiscale. All'inizio del mese poi un tribunale di Barcellona aveva archiviato un'altra indagine su di lei per una presunta frode da oltre 6 milioni di euro nel 2018. Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia Del Cataldo, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, regia Emanuele Di Cavio, Massimo Vasciaveo, tra poco lo sport, il meteo e poi un giorno da pecora.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
15: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
14: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
15: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
14: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
15: Terme dell'Emilia Romagna.
14: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
16: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
17: Uno sono io!
18: Uno sono anch'io!
16: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
22: La spesa intelligente!
23: GR1 Sport.
24: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Ripartiamo dal tennis dopo il trionfo di Sinner al Foro Italico. A Radio Anch'io Sport stamani il bilancio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, che lancia pure una frecciatina al calcio.
25: Il giorno dopo una domenica storica, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi è raggiante. Gli internazionali sono stati un successo su ogni fronte, organizzativo con oltre 400.000 spettatori e sportivo con Sinner che dopo mezzo secolo ha riportato un italiano a vincere il titolo del singolare maschile e il duo Bolelli-Vavassori che ha conquistato quello di doppio dopo un'attesa addirittura di 66 anni. Ciliegina sulla torta la presenza del presidente Mattarella con Binaghi che svela un retroscena.
26: Sono stato io senza che niente fosse programmato.
1: programmato a riuscire a convincere il capo dello Stato a venire in campo a fare la premiazione. Credo che sia stato un enorme regalo per Yannick, per noi, per il pubblico, ma credo anche per tutti gli italiani.
25: I problemi sono arrivati solo dall'esterno: un meteo poco collaborativo, la questione derby con l'ipotesi di posticipo della finale per accomodare il calcio, e proprio il mondo del pallone Binaghi non risparmia una stoccata.
1: Non credo sia stata una svista. Il derby di Torino durante l'ennita TP Final, il derby di Roma durante gli internazionali, è evidente che c'è stato un tentativo di programmazione maldestro, non so finalizzato francamente a che cosa, però l'importante è che adesso si sia capito e che questo non possa più accadere.
25: Luca Cesaretti, GR1.
24: Il calcio ufficiale

0: Realizzato il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte con Fiorentina-Atalanta venerdì sera, poi sabato alle 18 Bologna-Inter, sabato alle 20:45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese e poi domenica alle 20:45 in contemporanea le 5 partite decisive per la lotta Champions e per la lotta salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. E la Juventus, dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina, è adesso sesta e vede quasi sfumata la qualificazione Champions. Stamani a Radio Anch'io Sport l'analisi dell'ex presidente Cobolli Gigli.
1: Il rinnovo di Spalletti, la programmazione, il posto Champions ormai in tasca e invece gli astri si sono disallineati nell'arco di 90 minuti per una sconfitta o per ragioni più profonde, come suggerisce un ex presidente e tuttora tifosissimo bianconero, Giovanni Cobolli Gigli.
2: La Juventus andrebbe rifondata in primo luogo dal punto di vista della struttura societaria. Quando sento dire Spalletti, parlerò con il CAN. Spalletti non deve parlare con il CAN, deve parlare con l'amministratore delegato, con il presidente, se no tutte le gerarchie vengono sconfessate. Questo è uno degli equivoci più grossi che c'è in questo momento.
1: Lo spettro della mancata qualificazione all'Europa che conta, un contraccolpo economico e dunque di mercato, e persino dubbi sulla continuità tecnica, ma non per Cobolli Gigli.
2: Bisogna insistere con Spalletti, qualche errore l'avrà anche fatto, ma se continuiamo a cambiare allenatore una volta ogni 6 mesi non costruiamo mai più niente.
1: Ricostruire invece il compito del futuro presidente della FIGC, autorevoli ma non adatti, secondo Cobolli Gigli, i due attuali candidati.
2: Se andiamo a pescare sempre delle persone preparate che hanno fatto ottime cose come Malagò e Abete, continuiamo con le stesse ragionamenti di prima. Sceglierei qualcheduno di più innovativo. Marani, una persona intelligente, preparata, cerca di far crescere i giovani, può avere delle idee innovative. Ci vuole una rifondazione del calcio.
1: Guido Ardone, GR1.
0: Ed è tutto per lo sport. Buon proseguimento di ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Nel corso della serata tempo in graduale miglioramento. Al nord le piogge, sebbene ancora presenti, iniziano a diminuire. Il tempo si fa più stabile al centro-sud. Domani, martedì 19 maggio, spiccata variabilità al centro-nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale e leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio, mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
10: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
9: la puntata di Un giorno da pecora, vabbè? Oh.

0: su Rai Radio 1.
1: E cara, la mia brillante brilli su Rai Radio 1.
0: Hai visto che giornata bella, calda.
1: Beh, calda, insomma.
0: No, caldina, dai.
1: 20-21 gradi,
0: giusta, va bene.
1: Preparati, perché venerdì sabato 30 gradi, quindi
0: benissimo,
1: te lo dico.
0: Quindi verremo come tutti i nostri turisti. Hai visto quanti turisti in canottiere, in mutande, in ciabatte?
1: Gli americani sono sempre così tutto l'anno.
0: No, io
1: pensano
0: non ce la faccio. Qui bisogna fare delle audizioni prima di venire in Italia. Specialmente a Roma, davanti al Colosseo, mi disturba.
1: Giusto.
0: Vi dovete vestire in un certo modo.
1: Se uno
0: modo.
1: Vuole, l'americano vuole venire a Roma, prima
0: passa
1: si fa,
0: da casa mia.
1: No, si fa l'audizione, si vede come canta e se canta bene
0: si vede,
1: lo facciamo.
0: Si fanno dei provini,
1: certo.
0: Si vede come si veste.
1: Esatto.
0: Se ti vesti troppo schifido non si può.
1: Questo è
0: fare.
1: Vero, certo. Però vabbè, comunque lì ci vuole uno che ha detto questa cosa qua. Però con le, vanno sempre
0: è
1: con
0: un
1: le infradito.
0: No,
1: un lavoro.
0: Con
1: sì.
0: Le infradito, i tedeschi con le Birkenstock e i calzini.
1: Ma sono tedeschi però, ho capito, sono tedeschi, non è che gli si può chiedere.
0: Estetici.
1: Ma tu hai mai visto un grande
0: capisci, è proprio così.
1: Ma hai mai visto un grande stilista di moda tedesco, per dire? No,
0: no,
1: e quindi allora
0: no.
1: Cosa si può chiedere,
0: non
1: insomma.
0: Se ne ricordano.
1: Ma infatti
0: senti un po', senti, ma come sta l'opposizione? Che mi dici?
1: Beh, l'opposizione sta alla grande, già convinta di aver vinto le elezioni, che non si sa ancora quando ci saranno, e pensa che proprio in questi giorni, in questo weekend, Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, ha lanciato Nova, che uno dice, che cos'è
0: che
1: Nova?
0: Cos'è?
1: È la piattaforma del Movimento 5 Stelle, aperta ai cittadini per scrivere il programma dell'opposizione alle prossime elezioni politiche. E Conte nei giorni precedenti l'ha presentata, poi c'è stata e ha detto:
2: ma voi ci sarete? Ma
0: con la musica? In discoteca?
1: No,
0: dov'è
1: perché ormai sono tutti degli influencer, i politici, quindi quando fanno i post su Instagram mettono
0: sempre... i simpatici.
2: Ma voi ci sarete?
1: No, noi no,
0: okay,
1: guardi, noi
0: okay.
1: No, presidente Conte, ma che cos'è esattamente questa Nova che avete fatto? A me fa venire in mente la medicina, però comunque cosa sono?
2: Sono 100 punti, 100 spazi aperti alla democrazia.
0: Ma sotto che c'è? Quest'audio?
1: Questo
0: uccellini finti.
1: Credo è un videogioco o era una citazione
0: del video della Meloni
1: che
0: secondo me
1: che c'aveva,
0: guarda,
1: gli uccellini dietro. Non lo so, lo risentiamo.
2: Sono 100 punti, 100 spazi aperti alla democrazia.
0: Sì,
1: democrazia,
0: sì, è roba di uccellini.
1: Ma in quanti erano previsti?
2: In 16.000 ci riuniremo per discutere.
1: 16.000.
0: Tutti quanti parlano.
1: Ma sono tanti 16.000, se poi tutti hanno anche l'uccellino in testa. E cosa volete da questi 16.000, presidente Conte?
2: Togliamo le vostre idee.
1: Grazie, è facile, non avendone una, uno
0: le
1: lo chiede
0: agli altri,
1: certo. Beh, comunque 16.000 idee, ma su cosa, per dire?
2: Su sanità, scuola, lavoro, imprese, fisco, diritti.
0: Dai, che cinguetta sotto.
1: Ho capito, ma così è facile, però, presidente Conte, uno chiede agli altri.
0: Su tutto.
1: Dateci un'idea su
0: Senti,
1: tutto.
0: Noi non sappiamo, diteci.
1: Vabbè, comunque Conte è esaltatissimo per questa Nova.
2: È il più grande processo di autentica democrazia mai realizzato in Italia.
1: Addirittura il più grande processo, più grande del maxi processo, quello comunque
3: il più grande processo in Italia, il più grande processo.
1: Non lo so, chi può dirlo, ma soprattutto questi 1600, ma chi cacchio
0: 16.000,
1: ma chi cacchio sono, presidente?
0: Dove l'avete presi?
2: Questi 16.000 che parteciperanno per buona parte non sono neppure iscritti al Movimento 5 Stelle.
1: Ma come no?
0: Quindi che gliene frega?
1: Ma
0: come sarebbe?
1: Ma scusi, lei che è il leader del Movimento 5
0: si
1: Stelle.
0: Si scrive gente a caso.
1: Cioè, quindi c'è gente.
3: Non siamo iscritti delle stelle.
1: Certo. E vengono lì e danno le idee al Movimento 5 Stelle. È come se uno facesse una riunione di condominio con della gente di altri palazzi. E ci riuniamo qua. Ma cosa si fa in questa Nova, questi 16.000? Bisogna mettere qualche X?
2: Non c'è da mettere una X sul nome di un candidato.
0: Rispondere a qualche quesito.
2: Non c'è da rispondere a un quesito sì o no.
1: Neanche quello.
0: E quindi che c'è da fare?
2: C'è da discutere insieme per trovare le soluzioni.
1: No, discutere basta. Già il centrosinistra discute su qualunque cosa.
0: Magari
1: ci mancano...
0: uno trova proprio le soluzioni invece di discutere.
1: Ho capito, ma ci sono altri 16.000 che discutono tutti insieme per
0: neanche del partito.
1: Neanche il Movimento 5 Stelle.
0: 16.000 a caso.
1: A caso, gente che passava e dice: scusi, io vorrei fare questo.
0: E questi come si sono iscritti?
1: Così, ci sarà stata una roba online di quelle che fanno il Movimento 5 Stelle.
0: Online.
1: No, 5 Stelle si iscrivono. Ciao amico, sono online, voglio dire delle idee.
2: Ringrazio tutti coloro che parteciperanno a questo processo,
1: certo,
0: non si ha idea di chi sia,
1: però li ringraziamo oggettivamente,
0: perché siamo educati.
2: Sarà poi la nostra dote che porteremo alle altre forze progressiste.
1: Che già non erano d'accordo con le idee del Movimento 5 Stelle, chissà poi con le idee di questi 16.000 che gli hanno dato le idee.
0: Sconosciuti di altri.

0: partiti, di, non si sa.
1: Poi sempre le, poi altre grandi domande del presidente Conte, sempre con la musica, eh.
2: Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi 5 anni?
1: Intanto, allora, cambiare musica e vincere le elezioni.
0: Per esempio.
1: Due cose che dovrebbe fare subito, perché qui, parlare già di governo della coalizione progressista nei prossimi 5 anni.
2: Per migliorare, sì, aggiungiamoci concretamente, sì, la vita delle italiane e degli italiani.
0: E gli è partito, certo, tutto. Sottofondo musicale, di violini.
1: Magari anche senza violini, dico. Comunque, prima cosa, prima di fare questa cosa per migliorare la vita degli italiani, bisogna comunque pensare come vincere le elezioni, presidente Conte.
2: Oggi siamo al primo momento significativo.
1: Chissà gli altri. Dico forse significativo perché c'è questa musica di sottofondo. Comunque, Conte è proprio felice, orgoglioso.
2: Che orgoglio che dobbiamo avere e dovete avere di contribuire per la prima volta nella storia repubblicana a costruire un progetto di governo.
1: Sembra uno di quei fuffaguru che dicono per essere felici devi pensare solo positivo e guardare il mare e il tramonto.
0: Ma perché per la prima volta non ci sono le elezioni da sempre nella storia repubblicana?
1: Sì, ma questo è contribuire al programma, cioè il programma che di solito lo scrivono i partiti senza convocare 16.000 persone, però comunque questo lui dice così tutto.
0: Scritto
2: insieme ai cittadini, dai cittadini.
1: Per i cittadini, dai cittadini, sui
0: per sempre,
1: cittadini.
0: Sempre, per sempre.
1: E quindi?
2: Quindi è un progetto rivoluzionario.
1: Addirittura rivoluzionario.
0: Nova.
1: Quindi gente per le strade, imbracciando forconi, cosa, una rivoluzione.
2: E noi abbiamo detto la rivoluzione per noi è quella gentile.
0: Quindi gentile.
1: Quindi senza forconi, ma con questa musica che oggettivamente dopo un po' diventa molto rivoluzionaria, cioè ti fa due rivoluzioni così. Però è bella la musica. E tra l'altro Conte si rivolge a proposito di questa rivoluzione.
2: Voi siete nati per rivoluzionare.
1: Ma rivoluzionare?
0: Voi chi?
1: Ma rivoluzionare cosa?
0: Soprattutto
1: tra
0: cosa?
1: L'altro? Ma chi? Perché giustamente non si è ancora capito chi sono esattamente questi 16.000.
0: 16.000 è un numero preciso.
1: Sono
0: per
1: tanti,
0: cui
1: sì,
0: no,
1: certo.
0: Ma perché non 1.500, 3.000? 16.000.
1: Perché a 16.000 sono state chiuse le iscrizioni.
2: Ci apriremo anche i non iscritti, quindi allora coinvolgiamo tutti.
1: Tutti, chiunque.
0: Partito.
1: Arriva uno di Fratelli d'Italia e dice:
0: contro, tutti.
1: Voglio scrivere il programma del Movimento 5 Stelle.
2: Sono davvero felice di vedervi in tanti.
0: Questo si è spenta la musica.
1: Senza musica, perché è proprio il giorno in cui della 2 giorni di 9, lui è lì in mezzo tra i 16.000 e quindi gestisce anche un po' l'ordine pubblico.
0: È contento lui.
2: Mi è stato forse detto. Accomodatevi.
1: Sì, perché...
0: Ma non mi sembra un po'... Non sento tanta ressa da 16.000.
1: Ma sono 16.000 silenziosi che pendono dalle labbra del presidente Conte, che li fa anche accomodare, anche perché in piedi stare...
0: Su 16.000 sedie?
1: Beh, i 16.000 piedi, ricordiamo, è un animale molto pericoloso. E quindi cosa fa Conte?
2: Io vi ringrazio tanto e permettetemi...
0: Di che fare?
1: Cosa vuole fare?
0: Glielo permettiamo.
2: Anzi, vorrei salutare e ringraziare coloro che non sono iscritti al Movimento 5 Stelle.
1: Sì, per non essersi iscritti al Movimento 5 Stelle, questo li vuole ringraziare. Cioè lui
0: no,
1: che...
0: perché? No, vabbè, della partecipazione.
1: Ho capito, ma se non si sono iscritti al Movimento 5 Stelle, non volevano iscriversi al Movimento 5 Stelle. Lui che è il leader del Movimento 5 Stelle dovrebbe sperare che tutti si iscrivano al Movimento 5 Stelle.
0: E invece che
1: li
0: succede?
1: Vuole ringraziare.
2: Vorrei guardare uno per uno negli occhi
1: e capire perché non si sono iscritti fino adesso al Movimento 5 Stelle. È la prima volta che uno ringrazia delle persone per non essersi iscritti al partito. È una bella idea. E cosa vuole dire a questi amici?
2: E dirvi grazie, benvenuti.
1: Siamo passati dal vaffanculo ai benvenuti.
0: Un
1: cioè,
0: netto
1: comunque,
0: miglioramento.
1: È un cambiamento di linea, poi
0: sì,
1: miglioramento,
0: di
1: peggioramento.
0: Di stile, di eleganza.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
2: Noi vi siamo venuti un po' incontro.
0: In che senso?
1: Sono andati a prenderli a casa tutti 16.000.
0: Ho
1: fatto un pulmone grande da 16.000 posti.
2: Se ci permettete.
0: Ma come no, certo.
1: Lo permettiamo. Sì. Ma perché siete andati incontro a questi 16.000 tra alcuni non iscritti al Movimento 5 Stelle?
2: Perché vedete che non abbiamo messo il logo del Movimento 5 Stelle.
1: Ma come no?
0: Perché?
1: Ma cioè allora Conte, che è il leader del Movimento 5 Stelle, organizza un gruppo.
0: Una cosa per il Movimento 5 Stelle, ma.
1: Senza logo e con persone che non sono iscritte al Movimento 5 Stelle. Per il resto tutto bene.
2: Guardate, ci avete fatto caso? Per farvi sentire più accoglienti.
0: In che senso?
1: Forse accolti.
0: Accoglienti.
1: No, forse accolti, per farvi sentire più
0: sì, avrà voluto dire sì.
1: Lui
0: così.
1: Dice: noi siamo dei 5 Stelle, però abbiamo fatto una cosa senza loghi del Movimento 5 Stelle, in modo che così non sembra che ci siano nessuno dei 5 Stelle. Questi che hanno partecipato, alcuni non sono.

0: sono almeno iscritti al Movimento 5 Stelle, così si sono sentiti più accolti, perché altrimenti se uno delle 5 Stelle va a una cosa delle 5 Stelle c'è i loghi, dice no, e invece così.
1: E che cosa volevano da questi, questi 16.000 intervenuti?
2: Non vi chiediamo null'altro che dare un contributo di idee.
1: Grazie, questa storia è gratis,
0: scusate, io non ho idee, se venite voi ci date delle idee, però il programma è importante, tra l'altro.
3: È un'idea. Conte lui non ce le ha, che idea.
0: Però le ha chieste ai 16.000, può essere, il programma poi è importante.
2: Il programma deve essere radicato, si deve sentire quasi, vorrei dire,
0: l'odore
1: del mare, l'odontotecnico.
0: Forse sì, ma non so che odore ha l'odontotecnico. Io non, è un po' che non frequento odontotecnici, quindi non so che hanno degli odori particolari.
1: Che odore deve avere?
2: Metaforicamente l'odore della terra.
0: Speriamo non concimata.
1: Sarebbe meglio. Magari la terra dei campi da tennis.
0: Quella terra rossa.
1: Quella rossa.
0: Però forse rossa per il Movimento 5 Stelle è un po' troppo. Forse la terra promessa, non lo so.
1: Ma di destra o di sinistra?
0: Né di sinistra.
2: È solo così che potrà essere un programma progressista.
0: Piano con le parole,
1: adesso,
0: non esageriamo.
1: Progressista, non è che proprio.
0: No.
2: Non possiamo permetterci di andare a Chigi.
0: Intanto guardi, a Chigi infatti, al massimo ci va, a Palazzo Chigi ci va Elish Line, no? Lo dico a
1: volendo
0: Conte,
1: proprio.
0: Perché magari dovesse.
1: Il segretario del partito,
0: certo,
1: sarebbe lei.
0: Sì, ecco. Del primo partito.
2: Non possiamo permetterci di andare a Palazzo Chigi e lasciare che tutto continui così.
1: Ma eventualmente ci penserà Schlein, e poi dovete, se dovesse
0: comunque
1: essere
0: vincere le elezioni in tutto questo, no? Dico, Presidente Conte, va bene i 16.000, però per voi cos'è che alla fine questa nuova e tutto il progetto, i 16.000 senza loghi, cos'è che è importante?
1: Che è importante?
2: Per noi quel che conta sarà un programma chiaro.
0: Che cosa? Un
2: programma chiaro.
0: Il programma. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il programma.

0: giorno da pecora. Solo su Radio 1.
1: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1 alle 13.43, proprio in questo istante, proprio scoccano da 15-20 secondi le 13.43. Noi siamo qua in diretta dal lunedì con i meloni, abbiamo comprato un melone nuovo.
1: Un melone nuovo che perché... quell'altro era bello fracico, sì, che cominciava ad avere degli odori inquietanti.
2: È l'odore della terra.
1: È l'odore della terra famoso perché... che diceva Conte.
2: Perché i meloni sono così, ecco, arrivano, poi a un
1: i
2: certo
1: meloni
2: punto...
1: sono così.
2: Infatti è esattamente quello stavo per dire questo e quindi insomma se siamo arrivati più o meno a che giorno siamo arrivati oggi?
1: Lunedì 18 maggio su Rai Radio 1.
2: Sì, 18 maggio adesso addirittura.
1: Lunedì 18 maggio oggi sì.
2: Sì, ma no, come fai se il 18 maggio? Guarda, scusami.
1: È un fatto risaputo, cioè su tutti i calendari.
2: Ma sì, su tutti i calendari quelli così un po' i
1: quelli veri, perché? Quelli sì. A che cosa ti riferisci?
2: Io so che il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli Esteri Antonio Tajani dice che oggi è il
3: 31 febbraio.
1: Ecco, 31 vabbè, febbraio. Come al solito, quindi oggi
2: sarebbe
1: 18, 17, 16,
2: 15 maggio. Però a questo punto mi sto chiedendo che cosa, quanti giorni sono passati dall'inizio del governo Meloni?
4: 1317.
2: Beh, no, 1317 non siamo lontanissimi, dico.
4: Ringraziando Dio i numeri, non è che sono un punto di vista.
2: No, vabbè, Presidente, adesso non si arrabbi. No, 1317 no, però ci siamo quasi. Quanti sono?
1: Sono passati 1304 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
2: Ha visto che praticamente c'era 1314, 1317 ha esagerato un po' di 13, però insomma.
1: Non ma tantissimo,
2: esatto. Invece quanti giorni manca? Si parla tanto di questo grande obiettivo di diventare il governo più lungo della Repubblica e quanti ne mancano, Presidente, arrivare al
4: 19?
2: No, 19. Ma no, come 19? No, non 19.
4: 130.

0: 4.
1: No, di meno, no. Più di 19.
2: Sono sbagliato tutti i conti.
1: Sì,
3: un pochettino sì.
1: Non sono 19, sono meno di 134.
3: Mancano 109 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
1: Che bello, sarà i primi di settembre, non vedo l'ora proprio di fare il castello.
3: Noi ci saremo,
1: No, assolutamente no, proprio per manco per niente, perché adesso con noi, pensate, c'è...
3: Chi c'è?
1: Sempre sta musica che... Io non so, tutto sta... chi c'è?
4: Se ci chiedi chi c'è...
1: da 10 minuti che lo chiedo.
4: Al telefono per te.
1: Chi c'è?
4: Angelo. Binaghi c'è.
1: Ho capito, ma si poteva un po' più, vabbè.
3: Un po' così, un po' così. Angelo Binaghi,
1: presidente della Federazione Italiana Tennis e Paddle. Signor Binaghi, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ma Geppi Cucciari non c'è più.
3: Adesso
5: oggi è un giorno di festa anche per la nostra Sardegna.
1: E questo, perché? Cosa è successo con la Sardegna?
3: Perché che
1: oggi?
3: C'è in Sardegna?
1: No, nel senso, signor Binaghi, no, ce lo dice così...
5: Normalmente mi chiamavate con lei,
1: certo,
5: non
1: vabbè.
5: È più parte della trasmissione.
1: Ci sono cose che cambiano.
3: Bella bella giornata, perché l'altra volta che ci siamo sentiti c'ero sempre io che sono Nancy Brilli. Buongiorno.
5: Buongiorno, sta facendo
3: un sacco di cose belle e siamo contenti per lei, ma ci spiega perché è così festa in Sardegna?
1: No, in generale, in Italia lei
3: in
1: dice
3: Italia,
1: che è
3: vabbè,
1: festa.
3: Ma in Sardegna nella fattispecie?
5: Ma in Sardegna, perché io sono sardo, quindi essendo la Sardegna parte integrante del nostro movimento, anzi,
1: certo,
5: l'espressione esprime il presidente, è in festa esattamente come in tutte le altre regioni.
1: Certo, sì, sì, era un po' quella. Senta, signor Binaghi, è contento per prima cosa che sono finiti gli internazionali?
5: Sì, perché adesso finalmente mi riposo.
1: Quindi anche lei ha la stessa cosa di Sinner, che dice che la sua felicità dura quei 2 o 3 giorni in cui non gioca a tennis, cioè tra un torneo e l'altro?
5: Anche un po' di meno.
3: Addirittura.
5: Perché i grandi successi di questi ragazzi ci impongono una quantità di lavoro immane. Siamo come Sinner, al limite delle nostre capacità e possibilità, però... faremo di tutto, non preoccupatevi.
3: Senta, però è andato benissimo comunque.
1: Certo, presidente Binaghi, ieri lei ha visto tutta la finale di Sinner contro Ruud a fianco al presidente Mattarella.
5: Grande onore,
1: certo,
5: averla a fianco, poi averla a fianco soprattutto in un momento come questo, indimenticabile.
3: Certo. Che vi siete detti?
5: Ma il presidente ha soprattutto sottolineato il fatto che la vittoria precedente, quella del doppio, aveva fatto sì che questo fosse un giorno di successo complessivo del nostro movimento, della nostra federazione, che ci ricorderemo per tanto tempo.
1: Presidente, certo, questo diciamo è l'aspetto ovviamente formale e anche istituzionale, ma quando uno vede una partita che è durata un po' più di un'ora fianco a fianco e ha fatto dei commenti sui punti, su qualcosa, o non vi siete detti niente durante la partita?
5: Ma sì, ha fatto innanzitutto il commento sul pubblico che era entusiasta,
1: sì,
5: che insomma stava trascinando Sinner a una vittoria strepitosa. E poi commentavamo anche ogni tanto tecnicamente il match, ed eravamo soprattutto preoccupati per la tenuta fisica
1: di Sinner,
5: del nostro giocatore, che insomma tecnicamente oramai è di gran lunga il numero uno del mondo.
1: Senta, le ha chiesto qualcosa anche il presidente? Le ha chiesto sui colpi, qualche notazione tecnica? Immagino, durante la partita uno chiacchiera, no? E dice: hai visto questo?
5: No, assolutamente. Sono stato io che alla fine, non appena Jannik ha vinto l'ultimo punto, ho avuto il coraggio di chiedergli di partecipare alla premiazione, di venire lui a nome di tutti gli italiani per premiare Jannik Sinner, vincitore degli internazionali.
1: Perché non era prevista
3: È stata una cosa estemporanea,
5: è stato un blitz, un atto di coraggio mio personale.
3: E lui ha accettato subito?
5: Devo dire subito no, è rimasto perplesso perché credo che il protocollo non lo prevedesse.
1: Anche la sicurezza e tutto quanto, immagino.
5: Esatto, però mi sembra che il momento fosse talmente ripetibile che ho apprezzato questo gesto di grande generosità che il presidente ha voluto concederci.
1: Ma c'è stato qualche abbraccio, qualche vi siete dati un 5, vai Sergione, sai quelle cose che si fanno, sai quelle cose
5: con Sinner, sicuramente sì, è stato

0: Così. Un momento tra me e Sinner molto molto bello per me.
1: Senta, ma tra l'altro eravate, cioè, se, diciamo la tribuna, non so se si chiama autorità, come si chiama la tribuna dove eravate col presidente Mattarella, c'erano, sì, c'erano più ministri che in consiglio dei ministri ieri, vediamo una foto,
2: scoppiamo,
1: c'era Tajani, Fontana, Salvini, Lollobrigida, Calderone, Nordio, ne abbiamo visti Abodi,
0: c'era anche il presidente della Camera,
1: Fontana a fianco a lei, sì,
0: le massime autorità dello Stato. Bene, vuol dire che Jannik, il tennis italiano, Boleli, Lavassori, le donne, stiamo diventando più centrali e importanti nella vita del nostro paese. Questo è importante perché gli ultimi studi dicono che siamo lo sport che genera il maggior risparmio sanitario per il nostro paese.
2: Davvero?
1: Perché se uno gioca a tennis sta meglio rispetto a...
0: Se uno gioca a tennis con continuità, sì, lo dimostrano tre studi compiuti in questi ultimi 4 anni da centri studi di tre parti diverse del mondo, sì, Sydney, sì, Copenaghen e gli Stati Uniti, ha una vita media più lunga di 9 anni e mezzo. Siamo lo sport che rende più longevi di tutti. Senza. E questo genera un importante risparmio per la spesa sanitaria.
1: Quindi Giorgetti sarà entusiasta. Senta, signor Binaghi, ma il presidente Meloni ieri non c'era perché c'era il presidente Mattarella o ci sono altri motivi?
0: Non so, insomma, mi sembra che comunque il nostro paese in questo momento abbia anche dei problemi importanti da affrontare, forse anche più dalla finale degli internazionali di tennis, che comunque per noi resta una data memorabile e un obiettivo che abbiamo rincorso per 50 anni.
1: Senta, questa leggenda del succo di cetriolini, no? Si dice che Sinner, quando aveva, particolarmente nella semifinale con Medvedev, quando aveva i crampi allo stomaco, si faceva degli sciacqui in bocca con questo succo di cetriolini, che è quello che sta dentro i cetriolini sott'olio. È vero o no? Cosa ne sa lei?
0: Non lo so, guardi, so solo che Sinner, oltre ad avere una famiglia straordinaria, ha il miglior team che c'è oggi nel tennis mondiale.
2: Per cui se gli hanno dato il brodino di cetriolini, perché funziona.
0: Avranno sicuramente saputo che cosa stavano facendo.
1: No, non c'è dubbio, no, era così una curiosità, perché qualcuno aveva detto che in semifinale stava vomitando, invece qualcuno ha scritto che stava sputando questo liquido che fa schifo e quindi non bisogna ingerire, ma solo fare lo sciacquo in bocca. Fa un po' impressione dire questa cosa, però dico.
0: Mi sembra che comunque il risultato sia stato buono.
1: Straordinario. Senta, ma lei ha mai paura che possa perdere quando vede giocare Sinner?
0: Sì, che possa perdere perché sta male, come stava succedendo, poteva succedere nell'incontro con Medvedev, ma insomma oggi ero per altri motivi con un altro grande campione, Greg Paltrinieri, che ha detto la cosa giusta. Oramai combatte solo con se stesso, con il suo stato di salute, non ha rivali nel tennis mondiale, quindi l'unica raccomandazione che dobbiamo fargli è che cerchi di preservare il più possibile la sua salute. Ne vedremo delle belle.
1: Senta, secondo lei è favorito per Parigi adesso che si inizia il torneo del Roland Garros?
0: Ripeto quello che ha detto Paltrinieri, l'unico suo avversario è la sua salute. Se starà bene fisicamente vincerà sicuramente Parigi.
1: Ma più fisico il suo avversario o più psicofisico?
0: Psicofisico. Sicuramente. Vincere 5 Master 1000 di fila è un'impresa mai riuscita a nessuno, che sfiancherebbe insomma qualunque persona al mondo.
1: Senta, Sinner vince dopo 50 anni, cioè un italiano vince dopo 50 anni il torneo, grande edizione da record, un sacco di gente, adesso è vero che inizia la copertura dello stadio del campo centrale?
0: Sì, con Sport e Salute ha confermato anche ieri che a settembre incominceranno i lavori che dovrebbero ultimarsi per l'edizione del 2028, quindi dovremmo avere ancora solo un'altra edizione dell'Internazionale d'Italia esposta al pericolo di pioggia.
1: Perché quindi i lavori durano più o meno un anno e quindi non si fa in tempo per l'edizione dell'anno prossimo?
0: Esattamente, un anno e mezzo.
1: Quindi edizione 2028, campi e coperti. Ma è vero che potrebbe diventare...

0: il quinto slam, il torneo di Roma?
1: Noi lottiamo giornalmente perché questo possa avvenire con tempi che naturalmente devono essere individuati nel medio periodo, così come è successo per tutte le altre variazioni, estensioni che sono avvenute negli ultimi 20 anni del torneo di Roma, che è diventato prima un combine event e poi da 3 anni è diventato anche un torneo di 2 settimane, di 12 giorni.
0: Senta,
1: prima lo era solo di 7.
0: Ma è vero che ha dovuto cioè, rifiutare tanti biglietti omaggio?
2: Ne chiedono tanti?
0: O no?
2: Chi? Politici?
1: Normale amministrazione. Diciamo
2: più politici
1: che
2: o più vi?
1: Anche da questo punto di vista abbiamo dovuto fare degli straordinari.
0: Certo.
1: Vedere perché... cose che non avevamo mai visto, ma continuiamo a fare esperienza.
0: Ma scusi, cose che non avevate mai visto, tipo
2: del
0: cosa,
2: tipo?
0: Presidente Binaghi?
1: Ma...
0: quella più assurda.
1: Qualcuno che voleva anche insegnarci questo mestiere, che credo che abbiamo dimostrato nel tempo di saperlo fare molto bene.
0: Cioè, il tennis o dare gli biglietti omaggio?
1: Dare i biglietti omaggio.
2: Ma qualcuno che dice lei non sa chi sono io?
1: No, adesso.
0: No, vabbè, però
1: tutto bene, fa parte, certo. Diciamo, sono situazioni che fanno parte di una situazione di grande entusiasmo, di esaltazione
0: straordinario. Senta, adesso cosa fa?
1: Nel suo apice trovano anche, diciamo, delle deformazioni, sì, che poi insomma vengono ricondotte nell'alveo di una manifestazione che mi sembra abbia dato dei risultati straordinari.
0: Adesso gioca a tennis per riposarsi un po' questi giorni, signor Binaghi?
1: No, guardi, ho deciso che vado al Poetto.
0: Al Poetto, al mare in Sardegna.
1: Al sole.
2: E non ci pensa per un
0: po'. Bravo, si riposi. Grazie Angelo Binaghi, presidente della Federazione Tennis e Padel.
2: Buona giornata.
0: Al Poetto, questa è Rai Radio 1, questo è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione al
2: Poetto.
0: GR1, il Poetto dell'informazione.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Studio Vanessa Giovagnoli, la Global Sumud flottiglia diretta a Gaza è stata nuovamente intercettata dalla Marina israeliana al largo di Cipro. Alcuni italiani sono stati bloccati. Il ministro Tajani invita le autorità di Tel Aviv a garantire l'incolumità degli attivisti. La guerra tra Stati Uniti e Iran, Teheran annuncia che è stato creato un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz. Il regime ha anche fatto sapere di avere risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto. Il Papa, preoccupato per il Medio Oriente, l'integrità del Libano è nuovamente minacciata, ha detto incontrando il patriarca della Chiesa armena libanese. Il Vaticano intanto annuncia la prima enciclica di Leone XIV, uscirà a fine mese e sarà sull'intelligenza artificiale. L'auto piombata sulla folla nel centro di Modena, migliorano le condizioni dei 5 feriti ancora ricoverati. Dal carcere il 31enne Salim El-Kudri, parlando col suo avvocato, ammette di aver preso il coltello quel giorno uscendo di casa. Sapevo che sarei morto, ha detto l'uomo, che ha anche chiesto una Bibbia e di poter parlare con un prete. Alle Maldive sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani dispersi durante un'immersione nelle grotte di Alimatalo, conferma la Farnesina. Stamattina erano riprese le ricerche con il supporto di una squadra di sub finlandesi esperti. L'operazione di recupero è complessa, fa sapere il team. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio di 2 donne in un cantiere edile vicino a Napoli, le ha gettate nel vuoto in 2 notti diverse. Le vittime erano 2 prostitute di 29 e 49 anni. Il meteo è ancora in stabilità al nord, specie su Liguria, Piemonte, nuvolosità al centro-sud. Da mercoledì l'anticiclone porterà caldo con temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
2: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
3: Un giorno da pecora.
4: Pirateria in acque internazionali. I militari israeliani stanno abbordando le barche della flottiglia. Il ministro degli esteri israeliano ha ringraziato l'Italia perché, nonostante i crimini commessi, si è opposta alle sanzioni a Israele. Per riconoscenza, Israele potrebbe portare al prossimo Eurovision una cover italiana. Il rock di Capitan Nuncino. All'Eurovision Israele è balzata al secondo posto grazie al televoto spinto dalle campagne social a pagamento. Israele ha pure investito 9 milioni per addestrare l'intelligenza artificiale. Ogni volta che Veltroni le domanda che deve fare, lei gli risponde: chiedi a Pina Picerno. Sciopero dei sindacati di base per la flottiglia. Cortei in tutte le città con lo slogan «Nemmeno un chiodo per guerra e genocidio». Ma Israele attacca i sostenitori della flottiglia. Nemmeno un chiodo? Ma se Fassino sostiene Israele? Si schianta con l'auto sui pedoni a Modena. Salvini revoca del permesso di soggiorno a chi commette un reato. Cacciamolo dall'Italia. Ma se è italiano? Il tesoriere della Lega condannato per truffa, i revisori contabili del gruppo parlamentare della Lega condannati per turbativa d'asta, il candidato sindaco leghista di Avellino condannato per armi e ricettazione. Dove li cacci che sono italiani? Piante dosi, il terrorismo islamico non c'entra, l'attentatore era seguito dal centro di salute mentale. Non era credente, non frequentava la moschea, era italiano e a disarmarlo è stato un egiziano. Basta sciacallaggio su una grave condizione mentale. Finitela con gli attacchi a Vittorio Feltri. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, insiste. Non è un italiano ma un immigrato di seconda generazione e deve pagare a casa sua che è il Marocco. Bignami è quello che si è fatto fotografare vestito da nazista. Dovrebbe fare politica a casa sua che è in Germania. Bignami si è vestito da nazista al suo addio al nubilato ma si è pentito definendolo un errore di gioventù. Arianna Meloni lo assolve. Chi di noi non ha commesso l'errore di sposarsi?
3: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.

0: ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Che succede ora?
1: Che sono le 14.05 e andiamo a vedere la buiocam.
0: Vediamo un po', che bello, come al solito non si vede niente.
1: Sai che a me sembra più buia del solito.
0: Guarda,
1: oggettivamente.
0: Ho visto un movimentino.
1: Ah, perché
0: l'hai visto un movimento?
1: C'era la porta chiusa dietro la buiocam.
0: Ah,
1: perché
0: si vede qualcosa, si intravede qualcosa, qualcuno che arriva?
1: Ma no, qualcosa no, perché nella buiocam c'è una porta dietro la buiocam, che è la buio porta.
0: La buio porta. Porta.

0: non si capiva non niente. Si andiamo a capire chi c'è oggi con noi.
1: Chi c'è?
2: Oggi c'è Niccolò Barella.
0: Ci manca solo lui oggi proprio. Mi ha messo gli occhi, le mani agli occhi per non vedere.
2: Dalla Francia la bestia e la bella.
0: Ah, pensavo Bardella, nel senso, invece tutte e due sono venute.
2: Un panino con la Nutella.
0: Ah, la mortadella. Vabbè, comunque poi ti era certo sporco la Nutella.
2: C'è Dario Nardella.
0: Quasi quasi preferivo
2: qui
0: il panino.
2: C'è Dario Nardella.
1: Dario Nardella,
0: ex sindaco di Firenze, europarlamentare del Partito Democratico, primo violino di un giorno da pecora. Signor Nardella, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Come sta?
3: Ben trovati. Abbastanza bene, dai.
0: Cosa ci fa a Roma?
3: La Fiorentina ha vinto.
0: Certo. Dico, no,
1: e quindi
0: dico,
1: è tutto contento.
0: Dico, no,
1: ma ce l'ha un nome il violino? Perché abbiamo il violino suo proprio privato.
0: Beh, non so,
3: non glielo do il nome, però è un violino del 1803. Austriaco.
0: 1803?
3: Austriaco. Ne ho un altro che... più da battaglia, questo è quello.
1: Oggi ci ha portato quello
3: che tengo come il cimelio.
0: No, 1803 è tanto, perché è quasi più del governo Meloni. No,
3: vero,
0: per dire quanto
3: è vero, è
0: certo.
3: Quasi, però non lo chiamerò mai Giorgio.
0: No, infatti, no. Senta, ma cosa ci fa a Roma? Che c'è anche pure lo sciopero dei
3: allora sono perché oggi pomeriggio facciamo delle iniziative per la campagna elettorale, perché si vota il 24 certo. 25 maggio in molti comuni, tra cui anche Genzano e Colleferro.
0: Noi non ne parliamo perché c'è la par condicio, perché altrimenti se si parla di...
3: Ho detto solo le date.
0: No, lo spiego anche ai nostri ascoltatori, perché com'è non parliamo di questa campagna, perché se si parla di un comune, si fa un candidato, bisogna fare tutti i candidati, e alcuni sono interessanti, ma tutti un po' così così. Ma come è venuto ieri a Roma?
3: No, stamattina.
0: In
3: treno. In treno. Infatti, stranamente i treni di Salvini oggi sono stati in orario.
0: Sono sempre puntuali i treni. Adesso non venga qua a fare questo qualunquismo, a dire che i treni sono in ritardo.
3: Ci mancherebbe, sono sempre puntuali.
0: Che bello,
1: sindaco, vedi,
3: non
1: sindaco.
3: Ho dovuto neanche far fermare apposta per scendere,
1: esatto. Ma lo continuano a chiamare sindaco, vero?
3: Spesso anzi quasi sempre, perché uno rimane sindaco per tutta la vita.
0: Dieci anni
1: lo sai per sempre, dai.
0: 10 anni di sindaco di Firenze,
1: tanta roba.
3: è tanto
1: 10 anni,
3: sì,
1: tanto.
3: 10 anni è una vita, anche per l'intensità con cui li vivi. Poi il sindaco è sempre in prima linea, responsabile di tutto.
0: Le manca fare il sindaco?
3: Alcune cose mi mancano, altre meno.
0: Beh, piuttosto che stare in quel postaccio dove sta adesso a fare l'europarlamentare a Bruxelles. Diciamo.
3: Povera Bruxelles.
0: No, vabbè, sì.
1: Viene vista
3: come la Siberia. Dice, dove è? Lassù.
1: Se uno dovesse scegliere Bruxelles o Firenze, capisci da te che...
3: Su questo non c'è dubbio. Infatti mi manca non tanto e non solo fare il sindaco, ma soprattutto mi manca la città, dove però ogni settimana torno.
0: Certo.
3: Perché
0: la famiglia, vita lì.
3: Il collegio, la famiglia.
0: Va ancora in collegio?
3: Quello elettorale, sì, è
0: Senta,
3: vero.
0: Ma cosa meglio Bruxelles di Firenze, San Nardella?
3: Bruxelles meglio di Firenze? È dura,
0: lo so.
3: Trovare qualcosa meglio.
1: Il clima no, la città
3: I parchi,
1: no.
3: Nel senso, la grandezza, che ha dei parchi giganteschi che Firenze non ha, non fosse altro che Firenze è piccolina.
0: Beh, poi comunque che io sappia c'erano degli ex sindaci straordinari a Bruxelles.
3: Porca miseria.
0: No, dico per dire cose migliori che aveva Bruxelles meglio di
3: Firenze. Non ho la lista, se me la procuri.
0: Lei che sta all'euro, così, che diciamo costretto a fare il parlamentare europeo, era uno di quelli che tifava di più per le elezioni anticipate, signor Nardella?
3: Al Parlamento no. Praticamente impossibile, perché le elezioni al Parlamento europeo sono state 2 anni fa, figuriamoci se avremmo potuto immaginare di fare elezioni anticipate 2 anni fa.
0: No, in Italia dico,
3: Esatto.
0: Sì. No, dico, siccome lei non ne può più di stare a Bruxelles, questo stavo dicendo. Quindi se ci sono, lei per quello tifava.
3: È sempre malevolo, sempre malizioso.
1: Ma è simpatico Lauro.
3: È un eufemismo simpatico.
0: No, certo che è un eufemismo.
3: Il perfido Lauro.
0: No, ma non è che sono malizioso, lo dico per lei.
1: Dire il sexy, perché parlano della sua voce, ma questo è un altro capitolo.
0: Solo della voce, però.
3: No, ora io sono molto concentrato sulle cose che stiamo facendo a Bruxelles, ed è giusto che sia così. Perché
0: chiaro, fa parlamentare europeo, ci credo.
3: C'è anche chi magari fa una cosa e già pensa un'altra, capito?
0: Mentre lei fa questa.
1: È concentrato su quello
3: assolutamente.
1: Che sta facendo.
0: Ci sta, insomma, l'anno prossimo si candida comunque.
3: No, come ho detto, sono concentrato e non

0: penso a cosa succede l'anno prossimo, minimamente.
1: No, vabbè, comunque ci sono le elezioni l'anno prossimo.
0: No, salvo che ci saranno le elezioni, peraltro, visto che parla di Europa, se posso dirlo, non saranno mica solo in Italia, si voterà in Francia, in Grecia, in Spagna, in Finlandia, cioè
1: pure in Finlandia.
0: Perfino in Finlandia non sarà decisivo, credo.
1: No, no,
0: con tutto il rispetto ai finlandesi qua.
1: Ci salutiamo.
0: Magari sono in Italia, salutiamo i finlandesi.
2: Un caro saluto a tutti i finlandesi.
1: Esatto. E c'era la signora, no, era finlandese, la signora Marin, era presidente.
0: Credo
1: non c'è
0: sì.
1: più, sì. Vabbè, senta.
0: Ora ci si chiama Alex Stubb, il presidente.
1: Stubb, sì, che la stufa, cos'era?
0: Stubb. Norvegese. La signora.
1: No, Marina, non credo. No, vabbè, comunque, non sappiamo niente. Senta, lei è politico, ma soprattutto violinista. Ricordiamo che lei è diplomato al conservatorio a Firenze. Ha iniziato a suonare a sette anni. Ma come a sette anni?
0: Mi guardi in modo stupito.
1: Beh, a sette anni.
2: Più grande il violino del musicista.
0: Vuoi sapere com'è andata? Volete sapere?
2: Sì.
0: Allora, io ero da solo a casa al pomeriggio e stavo guardando la televisione.
1: Mai
0: a sette anni, in realtà per poco, se no mia madre se mi ascoltasse.
1: No, certo.
0: Però guardai, mentre guardavo la Rai, che allora la Rai dava molti concerti di musica classica.
2: C'era il primo e c'era il secondo.
0: Esatto.
1: Vabbè, stiamo parlando degli anni.
0: Insomma, guarda, no, io sono del novembre 75,
2: allora,
0: quindi era l'82.
1: 82.
0: E guardai un concerto e lì mi innamorai della musica, del violino. Era un concerto di sinfonico, di un'orchestra sinfonica.
1: A sette anni.
0: Faceva vedere.
1: Anziché guardare i cartoni animati.
2: Ma dai, guarda che curioso, si è innamorato del violino.
0: Ma fu quasi un caso, però fu amore a prima vista. Disse a mia mamma, vorrei un violino. Lei mi guardò
1: vabbè.
0: Infatti.
2: Amore, c'è il flauto.
0: Mi
2: flauto
0: compraro,
2: per, mamma ti compra il flauto come tutti i bambini.
0: Esatto, c'è il flauto dolce. Che devi fare col violino? Quindi, voglio il violino, voglio il violino. Alla fine mi comprano un violino cinese, giustamente, perché figurati se
1: investivano. Che si Violino. E con questo violino cinese.
0: E lì trovai una maestra straordinaria. Io
1: cinese.
0: Vivevo a Portici, in provincia di Napoli. Era cilena, non cinese, ma cilena. Non si scherza. Straordinaria, la salutiamo, magari ci ascolta.
1: Come si chiama?
0: Si chiama Concia.
2: Concia.
1: Era Paola Concia.
0: Era il primo violino dell'orchestra Scarlatti della Rai di Napoli. Poi la Rai ha chiuso molte orchestre, purtroppo. E insomma, e lei mi ha fatto amare ancora di più questo
2: violino.
0: La musica, la maestra. È verissimo che i professori, i maestri e maestre
1: sono
0: fondamentali, perché ti possono far odiare o amare qualunque cosa ti insegnano. Io sono stato fortunato.
1: Ma quindi è stato prima amore nei confronti del violino che del PC, del PD, dei DS?
0: Sì, la politica è arrivata molto dopo.
1: Molto dopo. Vabbè, insomma,
0: La cosa più bella fu quando feci un concerto al Nuovo Teatro dell'Opera. C'erano Carlo Conti, Panariello, c'erano tutti.
2: Con
0: l'orchestra della Guardia di Finanza. Feci la Ciarda di Monti, un pezzo
2: famosissimo,
0: virtuoso. Insomma, uscì dal teatro, la signora mi disse: oh sindaco, lei è molto meglio a suonare e a fare sindaco. Ecco, allora disse, forse il caso non suoni più.
1: È vero,
2: però
1: questo?
2: È rimasto 10 anni a fare il sindaco.
1: Ma è vero o no, secondo lei? Cioè, sa suonare meglio il violino o ha fatto meglio il sindaco?
0: No, diciamo che attraverso il violino, attraverso la musica riesco a esprimere concetti che non sempre riesco a esprimere attraverso le parole, perché la musica è un linguaggio molto più profondo e sofisticato e anche diretto rispetto alla parola.
1: Ma il violino è di centrosinistra o di centrodestra?
0: Il violino
1: lei?
0: È di centrosinistra, assolutamente. Perché è democratico. Chiunque
1: è democratico, non sta suonando nessuno.
0: Non discrimina nessuno. Puoi essere l'ultimo del mondo, ma avere talento e suonare. E il violino si fa suonare da chiunque.
1: Sì.
0: Perfino Salvini potrebbe suonare.
1: Ma che c'entra? Perché perfino Salvini?
0: No, per
1: scusi.
0: Fare un confronto tra
1: zig zag, perché dice Salvini non lo vede suonare il violino?
0: No, lo vedo bene. Per esempio, c'era un leghista straordinario che Maroni.
1: Certo.
0: Non suonava il violino, ma era un bravissimo musicista.
1: Ma anche Bagnai?
0: Bagnai
1: suona la viola, suona
0: ma infatti dovremmo dire forse allora diciamo per me di sinistra, perché lo possono
1: di
0: suonare tutti di
1: centro-sinistra,
0: ma in realtà dovremmo dire che la musica non è né di destra né di sinistra, anche se tutti provano a politicizzare
2: l'arte è arte.
1: Mettiamola da parte. Adesso ci colleghiamo, andiamo un po' verso in mezzo al mare, perché collegato con noi c'è Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle. Signor Carotenuto, buongiorno.
2: Fa freddo sulla flottiglia oggi.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Sì, c'è un grande vento, c'è un grande mare, ecco, che appunto mi rende anche difficile stare in piedi.
1: Siamo
2: Sicilia, che per noi va bene lo stesso.
3: E soprattutto ci stanno

0: le navi della Marina israeliana qui intorno che stanno cercando di braccarci. Hanno già sequestrato alcune barche, alcune anche italiane, dove ci sono anche, sono stati quindi sequestrati alcuni italiani. Un atto di guerra praticamente, cioè se un capo di governo di destra faccia qualcosa di destra, protegga i cittadini, invece neanche questo si riesce a ottenere, non...
1: Senta,
0: le sanzioni ce le siamo proprio totalmente dimenticate, salvo per la Russia, per Israele invece va tutto bene.
1: Spieghiamo, dove siete in questo momento esattamente?
0: Siamo in acque internazionali, dove non potrebbero fermare nessuno.
1: Avete lasciato Cipro, sono... più o meno?
0: Abbiamo lasciato la Turchia. Abbiamo lasciato la Turchia e siamo al largo di Cipro, siamo in direzione Egitto in questo momento, per cercare di non farci prendere anche noi. Purtroppo la nostra è una barca un poco più veloce, è riuscita a evadere da questo blocco che è stato fatto da 4 grosse navi militari, e poi c'erano tante piccole imbarcazioni più rapide con le quali hanno fatto.
2: Ma riesce a farci vedere qualcosa là dietro? Ma non si vede col cellulare, le barche.
0: Faccio vedere.
1: Questa
0: è la barca dove siamo accampati. Chiaramente da stamattina, dopo la segnalazione dell'SOS, è successo un po' di tutto, un po' una baraonda, come potete immaginare.
2: Le navi non si vedono.
1: Adesso si vede il mare.
0: No, purtroppo no. Fino a un paio di giorni fa l'immagine era straordinariamente bella, quella di decine di barche a vela che veleggiavano.
2: Le navi che vi stanno bloccando.
1: A che distanza sono?
0: Adesso non si vedono.
1: Quindi adesso la situazione è più tranquilla, cioè non ci sono.
0: Adesso la situazione è sicuramente più tranquilla, ma quando le barche sono vicine utilizzano degli strumenti per cui non possiamo connetterci a internet. Per cui
1: quindi quello che possiamo dire,
0: siamo collegati adesso è proprio perché siamo lontani abbastanza.
1: Ma siete lontani perché avete cambiato rotta, vi siete spostati, o perché se ne sono andate?
0: Sì, stavamo in direzione Gaza e abbiamo dovuto dirottare. Prima siamo tornati un po' più indietro e poi abbiamo fatto abbiamo prima fatto un po' di marcia indietro, siamo tornati indietro per allontanarci da queste navi militari, e poi dopo abbiamo fatto direzione sud verso l'Egitto.
1: Ma avete ricevuto qualche avviso quando sono arrivate le barche dell'esercito israeliano, oppure solo comunicazioni
0: interne?
1: Alcune
0: delle barche pare che abbiano ricevuto, come al solito, prima la musichetta simpatica nella radio e poi dopo delle comunicazioni appunto di fermarsi.
2: Che vuol dire la musichetta simpatica nella radio? Cioè prima
0: perché non so se vi ricordate, nella flottiglia dell'anno scorso mettevano nelle radio, nei CV, mettevano le musiche degli ABBA per non farci comunicare tra di noi.
1: Tra una barca e l'altra.
0: Era uno degli strumenti che utilizzavano.
1: Caro tenuto, lei è in contatto con qualcuno, con Crosetto, con Tajani? L'hanno chiamata qualche, perché Tajani
0: non direttamente, diciamo con l'unità di crisi della Farnesina, che sicuramente è composta da persone di eccezionale valore, che al di là di qualsiasi colore politico abbiamo dei funzionari straordinari. E poi sicuramente i membri del mio partito stanno parlando con chi di dovere.
1: Senta, qual è adesso la vostra direzione? State tornando un po' indietro e pensate di ritornare verso Gaza quando?
0: Chiaramente l'obiettivo resta Gaza, perché io sono qui per cercare di dare una protezione a questi ragazzi che sono straordinari, che stanno facendo dal mio punto di vista qualcosa di
1: incredibile. Per portare
0: a termine
1: incredibile. La missione, certo.
0: Sì, di lanciare un messaggio al mondo,
1: certo,
0: che è inerte mentre si compie un genocidio, che è qualcosa di incredibile, di intollerabile.
2: Ma lei personalmente ha paura?
0: Io ho un bimbo di 3 anni che mi aspetta a casa, che la sera quando riusciamo a sentirci dice: quando torni? faccia lei.
1: Signor Caro Tenuto, buona navigazione, ci risentiremo, stia al sicuro. Grazie, buona giornata. Dario Caro Tenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, unico parlamentare europeo imbarcato su questa missione della flottiglia. Arrivederci.
3: Se posso dire, buona giornata. Su Caro Tenuto.

0: parlato prima delle sanzioni.
1: Sì.
0: A Bruxelles stiamo proprio discutendo di questo, lo faremo anche ora a Strasburgo questa settimana, cioè di sospendere l'accordo Unione Europea-Israele per la violazione del diritto internazionale su cui si basa peraltro questo accordo, e questa è una cosa sulla quale noi continueremo ad andare avanti. La Commissione è d'accordo, anche il Parlamento, aspettiamo che Germania e Italia tolgano il veto su questa decisione.
1: Senta, signor Ardella, lei è stato sindaco di una città, diciamo prima, Firenze, quindi forse percepisce anche con una sensibilità maggiore, no, quello che è successo a Modena, immedesimandosi immagino molto nel sindaco, sì. Una situazione ovviamente ancora in divenire, si sta ancora facendo chiarezza e luce su questo. Che pensiero ha su quello che è successo?
0: Ma anzitutto mi ha colpito moltissimo, mi ha anche commosso la reazione dei modenesi, questa bellissima, composta, silenziosa manifestazione di ieri, con credo 6-7 mila persone, con i sindaci, con il presidente della regione De Pascale. Non polemica, non per accusare Tizio Caio, non fatta di risentimento, ma semplicemente per esprimere solidarietà e umanità in un momento drammatico. È come una famiglia che si consola a vicenda, i membri di una famiglia, di fronte ad un trauma, perché è stato un trauma, una tragedia. Dopodiché è molto spiacevole che venga strumentalizzata, come ha detto anche il sindaco di Modena, quasi come avvoltoi politicamente, come mi dispiace, ma di fatto hanno fatto Salvini e Vannacci, tirando fuori la remigrazione degli stranieri. Questo giovane non è uno straniero,
1: è un cittadino italiano,
0: come ha detto peraltro anche Tajani. Mm. E quindi non capisco dove si dovrebbe rimandare, se lui vive qui, lavora qui, ha studiato qui, paga le tasse, in realtà non le può pagare perché neanche lavora. Poi capiremo qual è la vera dinamica, ma lo stesso ministro Piantedosi ha escluso, diciamo, la matrice terroristica,
1: certo,
0: ieri con una dichiarazione. Quindi io ora, peraltro, con le vittime feriti che sono ancora in ospedale, a cui mando un messaggio di solidarietà, non mi metterei a fare una polemica così becera, peraltro del tutto infondata.
1: Senta, c'è un pensiero anche in musica che vuole...
0: Sì, ho pensato... Allora, Piazza Grande, dove c'è stata la manifestazione ieri...
1: La piazza di Modena, chiamava quella di Bologna.
0: Esatto, cioè, richiama subito questa bellissima canzone che Lucio Dalla in realtà aveva dedicato a Bologna.
1: Certo,
0: a Bologna,
1: alla
0: Piazza
1: Grande di Bologna.
0: Il riferimento è immediato.
2: Certo.
0: E io francamente, per dire quanto sono rimasto colpito da questi cittadini modenesi, vorrei appunto suonare questo pezzo, che è un pezzo straordinario.
1: Eccoci, in diretta qui su Rai Radio 1.

0: Che
1: Dario
0: bello,
1: Nardella, ex sindaco di Firenze, che questa dedica per la città di Modena. Oggi in particolare, oggi sembra quasi che parlasse il violino con questa canzone, sì, perché proprio si sentono le parole.
2: Guarda, di... io ieri veramente mi sono emozionato tantissimo e ho ricordato tanti momenti da sindaco in cui mi sono trovato a dover affrontare anche, mi ricordo quando ci fu l'uccisione di la morte di un senegalese, tutta la città si ritrovò con un messaggio di solidarietà. Insomma, quando sei sindaco sei un po' come il padre di famiglia, quindi mi sono messo nei panni del sindaco di Modena, che ho visto anche visibilmente
0: provato
2: e anche emozionato, e queste sono le cose più belle che ti fanno amare la politica, perché tutto il resto spesso invece ti dimotiva un pochino, diciamo.
1: Senta, venendo a cose più terrene e che comunque colpiscono il sindaco, quanto ha goduto ieri per la vittoria della Fiorentina contro la Juventus?
0: Si è illuminata, cioè, chi non vedesse siamo in radio,
1: sì, proprio...
0: il sindaco Nardella si è illuminato.
1: Sì, sì, sì.

0: se io avessi dovuto immaginare la vittoria perfetta in 10, perché sì, poi
1: non eravate in 10, no, non eravate in 10, ma no, non c'è stata nessuna espulsione.
0: No, vabbè,
1: no,
0: dai,
1: no, sì, in 11 eravate. No. Vabbè, comunque, al di là di quello,
0: il gol, tra l'altro,
1: della Juventus annullato
0: per fuorigioco, Vlahovic, cosa mai vista?
1: Vlahovic, cioè, ex giocatore della Fiorentina,
0: cioè, in più, appunto, la doppietta fuori casa, certo, a Torino. Io, guarda, non avrei potuto descriverla meglio.
1: Con la possibilità che questa vittoria della Fiorentina escluda la Juventus dalla Champions League,
0: esatto. Tra l'altro, dovresti felicità, essere contento anche tu. Felicità. Io non so per chi ti fa,
2: parli,
0: Nancy,
2: nessuno.
0: Ma il Lauro lo sappiamo.
1: Parli per lei,
0: è Rosso Lauro.
1: C'è ancora una giornata.
0: Rosso Lauro.
1: Senta, no, e quindi questo tuo entusiasmo. Abbiamo una canzone da dedicare alla Fiorentina.
0: No, beh, l'inno,
1: l'inno della Fiorentina,
2: l'inno,
1: certo.
2: Dai,
1: sì,
2: l'inno,
1: sì, sì, in diretta su Radio 1. Se accendete adesso, non è Radio 3 che si sente il violino, ma è sempre Radio 1. C'è tutto il microfono, tirar su, c'è tutta una preparazione tecnica. È diretta. L'ex sindaco di Firenze suona l'inno della Fiorentina. Sentiamo.

0: proprio in punta di violino, certo. Senta, e invece al presidente Meloni,
1: dal vivo.
0: Aspetti che le sei infilato nel, dal presidente Meloni, cosa le possiamo dedicare?
2: Presidente Meloni,
1: lo sa, mi sono preparato.
0: Per il presidente...
3: Vabbè, ma vi prego, possiamo cambiare tema, veramente.
0: Era più contento per la Fiorentina o l'idea di suonare qualcosa per il presidente Meloni, signor
1: Allora,
0: Nardella.
1: Per Giorgia Meloni, che cosa facciamo?
0: Europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Firenze. Certo, vediamo, sentiamola così la capiamo.

0: Parole, parole.
1: Come mai parole, parole, parole? No, no, me lo dica lei, è lei che ha suonato, io non lo so, nel senso, non posso leggere la sua testa.
0: La famosissima canzone di Fervio, cantata da Mina.
1: Perché
0: parole? Parole, parole, parole.
2: Io sono indegno, ovviamente.
1: Certo, sì, sì, ma questo è in generale. Dico, però...
0: Ma te, carino. Ma perché?
2: Siamo tutti indegni su questo mondo, Lauro.
1: Ma perché dice la dedicata?
2: Perché? Perché se dovessi pensare a una canzone, appunto, su questi 4 anni di governo Meloni... Io utilizzerei in prestito proprio Ferrio.
1: Parole.
2: Beh, insomma,
0: parole sono seguiti.
2: Di fatti ne ho visti proprio pochi.
1: Ah, quello, cioè tante parole e pochi fatti. Senta, ma se questo governo diventerà il governo più lungo della Repubblica, è colpa vostra dell'opposizione?
2: Beh, allora, intanto
0: è merito loro.
2: Durare cioè, in generale la stabilità non è una colpa. Certo. Il punto è che la stabilità fine a se stessa non serve a nulla, perché se poi non fai le cose. No, non è colpa nostra. Allora, aspetta. È dovuta al fatto che la legge elettorale ha dato comunque un risultato che ha favorito moltissimo il centrodestra.
1: Chissà come
2: è
1: mai.
2: Colpa nostra perché 4 anni fa eravamo divisi. Se Giorgia Meloni oggi è al governo.
1: Sì. Certo.
2: E abbiamo la Russa presidente del Senato, eccetera,
1: perché
2: eccetera.
1: Ha vinto le elezioni.
2: È perché no, perché noi eravamo divisi. Noi ci siamo presentati in 3 tronconi diversi, con 5 Stelle da un lato, Azione
1: con la legge elettorale che premiava le coalizioni, ricordiamolo. Cioè, non era difficile.
2: C'era il terzo polo.
1: Non era difficile capirlo che bisognava andare insieme. Che ci volesse un ingegnere.
2: Ho capito, ma uno direbbe anche in famiglia, non è difficile andare d'accordo. Sì, certo. Invece poi.
1: No, ma lì diceva: basta, chi è che c'è una legge elettorale? Premia cosa? Le coalizioni. Allora bisogna andare in coalizione. Invece
2: stavolta non faremo.
0: Il governo ha vinto solo perché. Non c'era questa coalizione.
2: Beh, sì, non sarebbe
0: non per
2: governo.
0: Meriti, mai per meriti.
1: Io sono convinto.
2: Se guardiamo le percentuali, sicuramente sarebbe venuto fuori una maggioranza diversa. Quindi...
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione diversa. Diversa, molto diversa, troppo diversa.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Che va, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così, a cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: Un giorno da pecora.

0: Caia Callas alza la voce contro l'Iran. La libertà di navigazione deve essere sempre rispettata. La flottiglia punta verso lo stretto di Hormuz perché è l'unico modo di ottenere una condanna da parte dell'alta rappresentante della politica estera europea nei confronti di Israele.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...

0: Mario Nardella,
1: ex sindaco di Firenze, europarlamentare del Partito Democratico. Signor Nardella, ha suonato con il nostro CDM, le nostre Chiara,
2: bravissime,
1: nostre Aurora,
2: bravissime.
1: Per sempre sì, nella una versione rivisitata di per sempre sì.
2: È, cioè è la tua, sì, il tuo messaggio a Giorgia Meloni, no, al governo Meloni.
1: Per sempre, no, sempre Sinner, cioè,
2: ah, per sempre i Sinner in questo caso.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
2: No, perché io
1: cos'è? No, no, per sempre sì.
2: Che è scritto vero è per sempre sì.
1: Sì, vabbè, ma sì è passato, ormai il referendum è
2: bellissima
1: passato.
2: La finale.
1: L'ha vista?
2: Sì, sì, l'ho vista.
1: E perché non è andato al Foro Italico? No, c'erano tutti.
2: No. Lo so, ma c'era tutta la politica.
0: C'era anche il signor Mattarella, come ha detto.
2: Bellissimo, è stato divertente, perché è stato molto spontanea, diciamo, la gaffa.
1: Senta,
2: signor Mattarella.
1: Ma in un'imperdibile intervista al Corriere della Sera, sabato, signor Nardella, lei ha definito Mario Draghi come la bella dalle lunghe ciglia.
2: Sì, ora io è un detto molto toscano,
1: sì, certo,
2: però cioè? Non volevo offendere,
1: no,
2: Draghi,
1: no,
2: anzi, al contrario.
1: No.

0: Fagli un complimento.
1: È perché tutti la vogliono, nessuno la piglia.
2: Certo.
0: È come tutti... la Zora Camilla, tutti la vogliono, nessuno se la piglia.
1: Ecco, questa è la versione,
0: la versione romana.
2: Chi è che la vuole e non se lo piglia?
1: Ma scusami,
2: Draghi?
1: Tutti fanno gli applausi quando Draghi parla. Sì. Bravo, bravissimo, sì, numero uno, eccetera. Poi quando si tratta di fare le cose che Draghi dice, spariscono tutti. Si dileguano. No? Certo. C'era, per esempio, il cancelliere tedesco Merz, era presente ad Aquisgrana, e stava lì a fare l'applauso, bravissimo, straordinario. Poi se dice a Merz: ma il debito comune europeo, cioè gli eurobond che Draghi dice essere necessari per trovare i famosi 1200 miliardi all'anno e attuare tutte le cose che servono all'Europa, li mettiamo o non li mettiamo? Merz dice no, non va bene.
2: Ti dicono brava Draghi e poi non lo seguono. Questa frase le piace molto, perché già nel 2024 sul tema del terzo mandato per i sindaci aveva detto: noi sindaci siamo come la ragazza dalle belle ciglia, tutti la vogliono, nessuno se la piglia. No, dico, si vede che è una cosa che le piace.
1: Non me la ricordavo, cioè Lauro non sfugge niente, no, al giorno da pecora.
2: Senta, Maurizio Martina, ex segretario del PD, diciamo un po' così passato sotto silenzio, e attuale vicepresidente della FAO, è stato candidato dal governo italiano a presidente della FAO nel 2027, no? Una candidatura incredibilmente bipartisan, forse l'unica cosa mai fatta, ma il vostro amico, il compagno Sanchez, vuole candidare a presidente della FAO il suo ministro dell'agricoltura, Luis Planas.
1: Allora, intanto, come dire, gli interessi nazionali spesso vanno oltre gli schieramenti politici.
2: Certo. Sì, però.
1: Lì, lo so per certo, non è stato Sanchez, è stato lo stesso ministro spagnolo che io conosco, con cui ho parlato, a volersi candidare. Ha detto: io mi voglio candidare, e quindi a
0: lo
1: quel punto
0: fare io.
1: Io non mi sorprenderei se Sanchez, che è il suo presidente del consiglio, primo ministro, gli dicesse, chiama, non lo supporti. Dopodiché questo avviene normalmente. Per esempio, c'è anche un altro candidato che è l'ex commissario europeo all'agricoltura irlandese Hogan, sostenuto dal centrodestra. Allora, che faranno i governi
2: scarpe,
1: di destra?
2: Dice, lo vogliono eleggere.
1: Della Valle sarà il suo primo sostenitore, diciamo.
2: No, capito, ma non potete dire al compagno Sanchez: guarda, adesso è già una cosa che...
1: Allora, io sono convinto che
2: lei sta raccogliendo i voti per Martina.
1: Mi sto dando molto da fare, perché stimo moltissimo
2: i voti nel mondo.
1: Parlo con i ministri, con gli esponenti di governo dei vari governi. Sono stato anche in Africa con il Parlamento europeo e ho avuto occasione di parlare con alcune delegazioni.
2: Quindi ha detto a Planas di ritirarsi.
1: Ci devo parlare, ma io penso che insomma,
2: lo convince,
1: il tentativo di trovare un accordo non sarebbe sbagliato. Certo. Personalmente ci lavorerò. Poi ovviamente come dire, io seguo un po' la strategia anche nostra. Ne ho parlato con la segretaria Schlein, che peraltro si sta spendendo moltissimo.
2: Perché il governo dice che
1: per Maurizio Martina
2: di Sanchez, compagno Sanchez.
1: Allora, io come dire, non raccolgo le provocazioni. Non dobbiamo far polemica, perché sennò ci distraiamo dall'obiettivo, Lauro, che è quello di puntare su Martina ed essere uniti.
2: Però
1: poi
2: Martina,
1: io capisco
2: il cognome,
1: un po' di scaramucce,
2: lo dico,
0: perché magari il signor Martina,
2: chi si è collegato,
0: non è Martina un'amica nostra.
1: Maurizio Martina.
2: Adesso con noi c'è...
0: Chi c'è?
3: Massimo Cacciari dei filosofi è tra i più rari.
0: Massimo Cacciari,
2: il più grande filosofo italiano di tutti i tempi. Signor Cacciari, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Come sta, professor Cacciari?
4: Bene. Buon sole, una bella giornata.
2: A Milano?
4: No, a Messina.
0: Quando c'è una bella giornata col sole è così.
2: No, mi sembrava strano che a Milano ci fosse il sole, professor Cacciari. Senta, ieri è stato più contento per la vittoria di Sinner o del Milan?
4: Dai, di Sinner, ovviamente.
2: Sì,
4: il Milan fa talmente schifo. non si può essere nemmeno contenti quando vince.
0: Quasi peggio della nazionale.
2: Però come, ieri ha vinto una partita importante il Milan, un passo avanti.
4: Sì, ma gioca malissimo, gioca troppo male per essere vero.
2: Ma l'ha vista la partita del Milan di ieri?
4: No, ormai da qualche domenica mi rifiuto di guardarlo.
0: Per carità,
2: ma perché
0: proprio
2: gioca talmente male che
0: la disgusta.
4: Sì, proprio gioca malissimo.
0: Schifo,
4: senza gioco, proprio totalmente, senza cuore, senza. Non fa pressing, non fa dribbling, è zero.
2: E perché gioca così male il Milan, secondo lei, professor Cacciari? Che è milanista, ricordiamolo.
4: Non lo so. È un grande dolore, ma. non lo so.
2: Ma è colpa dell'allenatore, dei giocatori, della società?
4: Non credo, però c'è un po' tutto l'insieme, giocatori.

0: trovino motivati. Sembrano in sciopero.
1: Secondo lei contro l'allenatore, oppure hanno capito che la società...
0: Non lo so, queste cose non si possono sapere dall'esterno. So che l'effetto è almeno dalla vittoria con l'Inter, che già è stata una vittoria del tutto casuale, ma da quel momento proprio è un crollo incredibile. Vertica,
1: ma secondo lei andrà in Champions League? Ce la farà andare in Champions League? Adesso domenica deve vincere col Cagliari.
0: Magari ce la farà, insomma, in casa col Cagliari, che non ha più niente da chiedere a nulla.
1: È salvo.
0: Ce la potrà anche fare, ma giocando così non vince neanche una partita in Champions League.
1: Ma lei lo cambierebbe Allegri, che l'allenatore del Milan lo terrebbe?
0: Ma non credo sia colpa di Allegri, credo sia proprio tutto un sistema che è crollato.
1: Senta, invece Sinner è proprio tutto al contrario del Milan, direi.
2: È imbattibile.
0: Imbattibile, perché non gioca con i Federer, i Nadal e i Djokovic. È una competizione un po' diversa di quella di 10-15 anni fa.
1: Cioè lei dice
2: questi sono mezze schiappe?
0: Non sono schiappe, ma non sono certo il livello medio, non è certo quello di 10-15 anni fa.
1: Si è abbassato. Cioè, secondo lei, se Sinner giocasse contro Federer o contro Nadal,
0: sarebbe diverso da queste partite in cui vinci in due set senza fare nemmeno eccessiva fatica, insomma.
1: Ma vincerebbe o perderebbe contro Federer e Nadal al massimo del loro livello?
0: Secondo me li perderebbe.
1: Perché, dice?
0: Ma perché erano più completi, gioco a rete, smash, eccetera, certamente più bravi, avevano più classe, che Sinner sia il primo. Sinner è una persona certamente di grande intelligenza e vince soprattutto perché ha 10.000 volte più testa di suoi avversari, e a tennis la testa è fondamentale. E credo che Sinner sarebbe il primo a essere d'accordo con quello che dico.
1: Ma quindi, professor Cacciari, l'ha vista la finale ieri di Sinner contro Ruud?
0: Sì, l'ho visto.
1: Si è divertito?
0: Noiosissima.
1: Perché non c'era partita?
0: Bravissimo Sinner, concentratissimo Sinner, è veramente il più grande di tutti i tempi, io ritengo, per quanto riguarda la testa.
1: Però...
0: la concentrazione, la capacità di concentrazione. Cioè, è un grandissimo campione.
1: Però divertimento dice un'altra cosa.
0: Però non è Federer, non è Nadal,
1: Neanche la semifinale con Medvedev, quella che insomma è stata un po' più combattuta, le è piaciuta?
0: Ma lì c'è stato, dopo il primo set, credo che Sinner abbia avuto un po' di calo proprio fisico, e quindi Medvedev si è un po' ripreso, ma insomma... al momento attuale non ce n'è per nessuno nei confronti di Sinner.
1: Ma se dovesse paragonare Sinner a un politico, a chi lo paragonerebbe, professor Cacciari?
0: A uno bravo, adesso non mi viene in mente nessuno, ma uno bravo, tosto, deciso, concentrato.
1: Ma esiste un politico così? Bravo, tosto, deciso,
0: ragionevole.
1: Ma pure ragionevole, ma non esiste un politico bravo.
0: Ragionevole nel senso di capace di ragionare.
1: Ma quindi un politico capace di ragionare, bravo, tosto, deciso.
2: Non ce l'abbiamo, manco uno.
1: Lei se lo ricorda?
0: Non ce l'abbiamo, in Europa scarseggiano, diciamo così.
1: Certo. Senta,
0: come tennisti competitivi così. I politici.
1: Cosa potrebbe insegnare Sinner al presidente Meloni?
0: Alla Meloni?
1: Sì.
2: Pensiamoci un attimo.
1: Ha visto quanti politici c'erano ieri in tribuna a vedere la finale di Sinner?
0: No, quello è uno spettacolo veramente di una tristezza cupa.
1: Perché?
0: Quello sfondo dei poverini di Sinner e Ruud, con quello sfondo tutti di incravattati.
2: Sì.
0: È una cosa
2: brutta.
0: Cimiteriale. Era una cosa cimiteriale di una tristezza cupa.
1: Bene, per il resto tutto bene. Ma perché non è andato? Lei non è andato a vedere? No, non va. Allora.
0: Queste manifestazioni pubbliche, anche quando ero

0: disperatamente di evitare.
1: Certo. Senta, ma si è arrabbiato l'altro giorno quando Giulia è arrivato 40 minuti in ritardo al Salone del Libro?
0: Ma assolutamente no, ma lì è stata tutta una montatura comica, ma si figuri, con Giulia diciamo in ottimi rapporti. Non avevo nulla da fare, stavo lì. Mica avevo altro da fare. Mi sarei incazzato se avessi avuto altro da fare, altro che da aspettare Giulia, quindi l'ho aspettato.
1: Guarda, professor Cacciari, a posto, abbiamo sistemato il Milan, Sinner e i poetici che vendevano delle Sinner, per oggi bene, si goda il sole di Messina, professor Cacciari?
0: Me lo sto godendo.
1: Non si scotti.
0: Mi tocca fare una conferenza tra un'ora, ma insomma nel frattempo cercherò di godere.
1: Non c'ha tanta voglia di fare questa conferenza?
0: No.
2: No, conferenza
0: sono qui con amici.
1: Bello.
0: È una situazione di totale relax.
1: Bene, buon relax e buona conferenza, professor Cacciari.
0: Arrivederci.
1: Professor Cacciari è una parola buona per tutti.
2: È sempre una certezza, se hai un dubbio lui te lo conferma.
3: Straordinario.
1: Senta, parlavamo di Martina prima. Marina, lei l'ha mai incontrata?
3: No, che io ricordi mai, mi piacerebbe incontrarla.
1: Non sappiamo il contrario,
3: se Marina... No. Magari neanche mi conosce.
1: No, ma infatti...
3: So.
1: No, perché è molto attiva,
3: Ma esprime il suo punto di vista, lo fa anche su un piano politico, in effetti ultimamente si è espressa molto sugli aspetti della politica italiana.
1: Le piacerebbe che si candidasse,
3: Sarebbe un elemento diciamo di novità anche per certi aspetti dirompente nel centrodestra,
1: molto dirompente.
3: Potrebbe essere interessante come cosa,
1: le piacerebbe, guarda che è tutto contento
3: comunque ha un pensiero di destra liberale che manca un po' oggettivamente
1: meglio
3: Italia.
1: Di quello di Renzi.
3: Beh, non è destra liberale.
1: Chi?
3: Renzi.
1: Scusi, no.
3: È
1: liberale o non è destra?
3: Non è destra, diciamo.
1: Vabbè, per sapere.
3: Questo lo possiamo dire.
1: È la domanda, ho fatto, scusi.
3: No, per esempio io condivido di Maria Berlusconi la sua grande sensibilità sui diritti di libertà, diritti fondamentali, diritti umani, cose su cui non mi pare di aver sentito Meloni fare discorsi, diciamo, che restano nella storia, ecco.
1: Cioè, diciamo, tra Presidente della Repubblica preferirebbe Marina Berlusconi che Giorgia Meloni, così facendo
2: Presidente della Repubblica,
3: se fossi costretto a scegliere preferirei Marina Berlusconi, ma sottolineo il se fossi
1: anche
3: costretto
1: anche come prossimo Presidente del Consiglio, diciamo, se dovesse esserci un Presidente del Consiglio di centrodestra.
3: Allora, secondo me non ci sarà la prossima volta un Presidente del Consiglio di centrodestra,
1: se dovesse
3: sarà
1: esserci,
3: nostro
1: certo,
3: ma se chissà quando dovesse esserci di nuovo un Presidente del Consiglio di centrodestra, sicuramente mi piacerebbe più Marina Berlusconi di tanti altri di destra che ci sono ora.
1: Goffredo Bettini.
3: Ma infatti, secondo me, una sua discesa in campo sarebbe un elemento di grande innovazione anche nel campo moderato, perché potrebbe recuperare tanti voti
1: anche nel centro-sinistra.
3: Liberali moderati che non sono andati più a votare. Non so se li possa prendere il centro-sinistra.
1: Goffredo Bettini, che sa sempre tutto del PD, ha detto che sente in giro quest'aria di qualcuno che vorrebbe sostituire nel centro-sinistra i 5 Stelle con Forza Italia.
3: No.
1: Allora, detto Bettini,
3: il fatto che io abbia espresso un giudizio
1: perché
3: positivo, almeno nella mia testa, non porta assolutamente all'idea di fare un accrocchio elettorale o post-elettorale.
1: Non sarebbe la prima volta
3: ora
1: che lo fate.
3: Infatti forse in passato o è stato fatto per motivi inevitabili oppure sono stati fatti degli errori, però ora, per come sono le condizioni oggi, noi non possiamo che lavorare con la nostra coalizione del centro-sinistra e non immaginare scenari francamente infondati.
1: Senta, ma è vero che nuova legge elettorale proposta dal centro-destra non vi piace, ma vi piacerebbe che venisse approvata, perché poi se vincete il premio di maggioranza lo prendete voi?
3: Io sono molto trasparente, ma ora, a parte che è stata chiamata la figlia del popolo Giorgia Meloni, però la legge elettorale è tutta tranne che figlia del popolo, perché il popolo non c'entra più nulla in questa nuova legge elettorale. Non mettono le preferenze, quindi tutto liste bloccate, con un premio di maggioranza che di fatto
1: anche
3: distorce.
1: Anche quella che ha fatto il centro-sinistra non c'è la preferenza.
3: Ma
1: né,
3: infatti
1: né
3: io credo che non è che noi abbiamo fatto tutto bene nel passato. Io non sono mai stato dirigente nazionale.
1: Ma questo
3: del mio
1: non
3: partito,
1: lo pensa nessuno.
3: Però dico che dico che, per esempio, le preferenze noi avremmo potuto e dovuto introdurle in passato, perché piaccia o non piaccia, le preferenze sono una strada con la quale l'elettore, il cittadino, può scegliere non solo il partito, ma anche chi lo rappresenta.
1: Anche il Presidente
3: si
1: Meloni
3: dice che le
1: vuole.
3: Preferenze.

0: si aumentano la criminalità e la corruzione. Quindi voto da quando le hanno tolte dovrebbero essere, dovremmo essere il paese più pulito e onesto del mondo.
1: Senta,
0: non mi pare.
1: Ma
0: e quindi noi questa legge elettorale, Lauro,
1: non vi piace?
0: Non l'accettiamo, anche perché viene fatta con il solito metodo con cui hanno fatto anche la riforma della giustizia, che infatti è andata a finire male con il referendum. Non si cambiano le regole del
1: gioco. Se vincerà il centrosinistra alle prossime elezioni, le farà il ministro?
0: Ma di sicuro non sono io a deciderlo.
1: No,
0: quindi...
1: certo, ma le piacerebbe nel caso?
0: Bah, non,
1: perché dobbiamo dare qualcosa alla minoranza.
0: Anche qui non è il mio pensiero con cui mi alzo la mattina.
1: No, chiaro, non è che, non è che se possiamo parlare solo delle cose con cui si sveglia la mattina. No. Ma le piacerebbe fare più il ministro, visto che lei è violinista, ministro della cultura o ministro dei trasporti?
0: Beh, a me la cultura piace molto. Occuparmi di cultura a livello nazionale mi piacerebbe, ma ripeto, sono focalizzato
2: sul
0: lavoro, Parlamento europeo. Però, anche perché mi hanno eletto per far quello.
1: No, certo, però le volevo chiedere una cosa, perché nel caso dovesse fare il ministro, c'è una caratteristica precipua.
0: Dove volete arrivare?
1: No, dico, lei
2: no, ce l'hanno tutti, per cui per questo.
1: Non tutti.
0: Beh, la laurea, la tesi di laurea, quella ce l'ho. Anche il dottorato.
1: No, non è quello. Lei ce l'ha l'amante, dico, Cernardella.
0: Ma come no?
2: No, perché per fare il personaggio completo dovrebbe...
1: Vabbè, allora ultimamente
2: se ne parla.
0: Questo è il simpatico Lauro che diventa perfido Lauro.
1: No, ho fatto solo una domanda per saperlo, anche perché tutti rispondono così, tra l'altro. Adesso, come tutti...
2: Voglio vedere se qualcuno dice sì, certo
0: ce l'ho. Giorgio Lauro risponderebbe di sì. Allora, così, se io gli dicessi hai l'amante, lui direbbe non se ne parla.
1: Per avere l'amante bisogna avere, capito, la
2: fidanzata,
1: moglie, la fidanzata,
2: cioè, quello che è.
1: E poi fare
0: non
1: il ministro.
0: Sono ministro, quindi il problema
1: esatto,
0: non si
1: io
0: pone
1: nemmeno, per fortuna del paese. Adesso, come tutti i lunedì, con noi c'è

0: Maurizio Gasparri.
1: Buongiorno, ciao, come state? Buongiorno. Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie.
2: Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, senatore di Forza Italia, ma soprattutto poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora.
1: Certo.
2: Oggi,
1: certo. Oggi abbiamo vinto il derby.
2: Sì, ieri.
1: E anche la Fiorentina ha battuto la Juve.
3: È vero. Abbiamo festeggiato tutte e due con Gasparri.
2: La Lazio giocava col quarto portiere, un ragazzino di 12 anni.
3: Oh, viva Dio, un po' di giovani bisogna farli giocare.
2: Sì, ho capito.
1: Vabbè, ma non è che c'era, cioè, la Roma ha fatto due bei gol. Anche il primo portiere l'avrebbe incassato, insomma, il secondo e il terzo.
2: Senta, l'ode di oggi come si intitola?
1: Ode a Mancini, che ha fatto una doppietta.
2: Senta,
0: ode a Mancini.
1: Però si parla un po' di tutti, come al solito, anche del Milan, della Fiorentina.
2: Quindi
1: oramai si sta sciogliendo la vicenda della Champions League.
2: C'è ancora una giornata, io starei molto tranquillo, senatore. Però oggi facciamo un'eccezione.
1: La musica mancina,
2: ma la musica oggi, il sottofondo glielo fa direttamente l'ex sindaco.
3: Questo non la sapevo.
0: Il dottor Nardella, sua Renata, di nuovo.
3: Ce l'ho.
2: È del 1803. Lei era già in Senato.
1: Il violino di Nardella è del 1803, lo facevo più giovane.
2: Sì, è vero. Allora, lei va.
1: Un falso giovane.
2: Lei vada con l'Odia Mancini.
1: È uno
2: Stradivari.
1: Che cos'è? Vabbè.
3: Magari.
1: Un
0: sottofondo da ode.
1: Vado. Ode a Mancini.
2: Sottofondo da ode. Vada.
1: Sono due colpi mancini che travolgono i cugini. Con due gol fatti di testa, Roma vince e fa gran festa. Resta vuoto il grande spazio della curva della Lazio. E la Champions si avvicina grazie anche alla Fiorentina, che la Juve ha superato e 2-0 il risultato. Sta Spalletti molto afflitto, faccia viola da sconfitto. Milan-Genoa ai rossoneri, pure lor di Champion fieri. Napoli saldo secondo, manda il Pisa dritto a fondo. Inter dopo la doppietta frena o non ha più fretta, ma San Siro ha festeggiato la vittoria in campionato. Como vince sta beato, in Europa già approdato, mentre Lecce e Cremonese dal duello sono prese e alla fine si saprà chi rimane in Serie A.
2: Maurizio Gasparri accompagnato da Dario Nardella, straordinaria.
0: Momenti di happening pazzeschi, ma qui a Un Giorno da Pecora.
2: Signor Gasparri, è più contento della Roma che va in Champions League o che Spalletti potrebbe stare fuori dalla Champions League con la Juve?
1: No, più contento se ci va la Roma.
2: Però,
1: perché per quanto Spalletti non sia amato a Roma, amiamo più la Roma di quanto possiamo biasimare Spalletti.
2: Certo, però
1: vederlo un po'

0: zitto, insomma, diciamo.
1: Una certa soddisfazione.
0: Anche la sua soddisfazione, insomma.
2: Spari la rima, vederlo un po' stizzito. Fa venire l'appetito.
0: Fa sì che noi si abbia gioito.
2: Certo,
1: ecco,
2: sì, sì.
1: Perfetto.
2: C'era quella rima degli anni 60 che però non si può fare. Grazie,
0: no,
2: Maurizio.
0: No, la ignoro del tutto,
2: sì,
0: guardi,
2: sì,
0: quindi,
2: è meglio.
0: Le sue cattive intenzioni.
2: No, giuro, che... giuro. Grazie Maurizio Gasparri,
0: presidente.
1: Buona giornata.
2: Senta,
3: cioè, praticamente c'è una nuova occupazione, potrebbe essere il
2: violino
3: Gasparri Nardella,
1: capito, potrebbe essere.
2: Diciamo, vedendo in ottica pareggio.
3: Visto il livello, dici.
2: No, dico in ottica pareggio e governo PD Forza Italia.
3: No,
2: potrebbe essere quella.
3: No, senta, tra l'altro Gasparri
2: è Forza Italia, Forza non è Forza Italia, Italia.
3: No, lo facevo Fratelli d'Italia.
2: No, non andò
3: viene
2: quando,
3: però dalla destra.
2: Sì, ma quando si fece la divisione con ci andò. Senta,
1: ma vogliamo ricordare che ha vinto un Sanremo da pecora?
2: Certo.
1: Lo vogliamo ricordare?
2: Certo, ricordiamolo. Ricordiamo, ha vinto un Sanremo da pecora in compagnia con Antonio De Caro.
3: Sì, che però si è preso la coppa, non me l'ha
2: più. Ah, non gliela più tarda. Tra l'altro noi dovevamo farle la copia. Adesso
1: facciamo una copia e gliela diamo la prossima volta, perché...
2: Senta, l'ultima cosa, ma il candidato per... premier del centrosinistra sarà Schlein o Conte, o c'è secondo lei una terza possibilità, o la esclude proprio?
3: Ma allora mi pare che ora la come dire, la strada sia quella delle primarie, quindi lo sapremo dalle primarie.
2: Dice?
3: È la strada che mi sembra oggi più probabile.
2: Non sapevo.
3: No, vabbè, dai, non è una novità.
2: E quando sono queste primarie?
3: Ah, questo no, lo dovranno decidere, bisogna far presto. Tutti, come dire, i protagonisti della coalizione.
1: E quindi si faranno.
2: Ma quindi secondo lei le primarie si
3: cambiano? Io credo che, insomma, almeno noi il PD e Elie Schlein non abbia alcuna paura delle primarie.
2: Anche perché Conte, sennò come fa?
3: Allora, in un
2: Conte?
3: Paese normale, diciamo così, va
2: vabbè,
3: bene.
2: Quindi non parliamo dell'Italia.
3: Si fanno le elezioni, soprattutto se c'è una base proporzionale, e poi il partito più forte è quello che
2: esprime.
3: Guida e esprime il governo, no? Per esempio anche in Germania funziona così, che è un paese importante. In Francia c'è un altro modello
2: elettorale. Sì, in Germania poi ci mettono 6 mesi a fare il programma.
3: Dopodiché, se la condizione, ecco, vorrei dire le cose in modo molto chiaro, se la condizione per avere quella coalizione unita, che non abbiamo avuto nel passato, motivo per cui abbiamo perso, è fare le primarie, allora faremo le primarie e poi si vedrà chi vincerà.
2: Senta, adesso va a Bruxelles,
3: Strasburgo, quindi ci dica
2: com'è il viaggio da oggi.
3: Da Roma è Strasburgo sembra il viaggio della speranza.
2: Ma parte da qua, da Roma?
3: Parto da Roma,
2: quindi
3: sì,
2: Fiumicino,
3: domani mattina all'alba.
2: Fiumicino
3: alle 7 mi pare. Francoforte, perché non c'è in questo caso
1: in diretto.
3: E poi da lì mi devo spostare con a seconda delle disponibilità.
1: Pulmino.
2: Certo, quello. Vabbè, grazie a Dario Nardella, buon viaggio. Buon Strasburgo.
3: Tutto,
2: comunque guardi, sia tranquillo, dura ancora poco, potete ascoltare questa puntata su Rai Play.
3: Dura
2: ancora poco la sua presenza a Strasburgo, che poi torna in Italia a fare il parlamentare.
1: La fa il ministro, dai, con la prossima cosa.
2: Noi torniamo domani
4: con ottimismo.
2: Ottimismo. Questa è la Era di Uno, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione
1: da Strasburgo. E anche con un certo ottimismo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Le imbarcazioni della Global Sumud flottiglia nuovamente intercettate dalla marina israeliana a largo di Cipro erano partite giovedì dalla Turchia con l'obiettivo di arrivare nella striscia di Gaza sfidando il blocco navale di Tel Aviv. La corrispondente.
4: Abbiamo rivisto nelle acque internazionali, questa volta però a largo di Cipro, la stessa scena che avevamo visto soltanto il primo maggio. Da quello che risulta sarebbero almeno un centinaio gli attivisti che sono stati trasbordati dalle navi.

0: sono state bloccate alla nave della Marina Militare israeliana. Ora adesso non è chiaro se verranno portati tutti quanti al porto di Ashdod oppure se alcuni di questi verranno invece fatti sbarcare a Cipro, come avevamo visto anche la volta scorsa quando infatti molti attivisti erano stati fatti sbarcare nell'isola di Creta. A seguire tutto quanto è stato anche il premier Netanyahu, che ha voluto complimentarsi con i marinai, così come aveva fatto anche la volta precedente. La preoccupazione del nostro governo è espressa dal ministro Tajani, ha chiesto infatti a Israele che vengano protetti tutti quanti gli attivisti che sono stati bloccati. Ci sarebbero anche una decina di italiani. Allora su questo sentiamo che cosa ha detto il ministro degli esteri Tajani.
1: Abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele, devono fare in modo di rispettare le regole.
0: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia che è stato creato un nuovo organismo incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, di fatto chiuso, per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. Il regime ha anche fatto sapere di aver risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto. Siamo pronti a trattare con i nemici, ma non abbasseremo la testa, ha ribadito il presidente Pezeshkian. E il Papa si è detto preoccupato per il Medio Oriente, l'integrità del Libano è nuovamente minacciata, ha dichiarato incontrando il patriarca della Chiesa armena libanese. Il Vaticano intanto annuncia la prima enciclica di Leone XIV, uscirà a fine mese, sarà sull'intelligenza artificiale. L'auto che ha falciato i pedoni nel centro di Modena, migliorano le condizioni dei 5 feriti ancora ricoverati dal carcere. Il 31enne Salim El Kudri, parlando col suo avvocato, ammette di aver preso il coltello quel giorno uscendo di casa. Sapevo che sarei morto, ha detto l'uomo, che ha anche chiesto una Bibbia e di poter parlare con un prete. I legali chiederanno la perizia psichiatrica. È stato trasferito nel carcere di Poggio Reale in attesa della convalida del fermo. L'uomo che ha confessato l'uccisione delle due donne ritrovate ieri in un cantiere edile le avrebbe spinte nel vuoto il servizio di Vampalumbo.
3: Degrado fa da sfondo alla morte trovata in un cantiere abbandonato di Pollenatrocchia in provincia di Napoli. Due donne, ancora senza nome, prostitute, secondo il racconto di chi le ha uccise. La mano che le ha spinte giù è quella di un uomo di 48 anni, avrebbe problemi psichici, è stato fermato per duplice omicidio. Non potevo pagarle, abbiamo litigato e le ho uccise, ha confessato agli inquirenti. Una la scorsa notte, l'altra quella precedente, stando a quanto ha rivelato. Si era appartato con entrambe all'interno del le palazzine in costruzione dove sono stati ritrovati i corpi. Lavori fermi da decenni dopo la morte di un operaio, sigilli spesso violati anche da giovani coppie. Ieri sera una di loro ha visto l'aggressore entrare in compagnia e uscire da solo, così ha allertato i carabinieri e in poche ore si è arrivati alla verità.
2: Assolti gli schermidori Lapo, Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella, accusati di aver violentato nel 2023 una ragazza allora minorenne in un ritiro tra nazionali giovanili di Scherma a Chianciano Terme, provincia di Siena. Per il giudice il fatto non sussiste. Andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia. Il commento alla sentenza della giovane presente in aula. Astronomia, stanotte sguardo rivolto verso il cielo, appuntamento tra le stelle per il passaggio vicino al nostro pianeta di un asteroide.
4: È più o meno grande come un palazzo di 8 piani, il suo diametro è stimato tra i 16 e i 35 metri e nelle prossime ore passerà alla distanza minima dalla Terra, circa 91.000 chilometri. L'asteroide 2026 JH2 si concederà agli sguardi degli studiosi, che potranno approfondirne forma e caratteristiche, ma anche di curiosi e appassionati grazie al progetto Virtual Telescope, diretto dall'astrofisico Gianluca Masi.
5: Proprio allo scadere della mezzanotte si troverà alla minima distanza dalla Terra, senza però rappresentare un rischio. Un asteroide di queste dimensioni si avvicina così tanto mediamente una volta l'anno.
4: Dimensioni che all'osservazione ci appariranno simili a quelle di un sasso.
5: Mentre l'oggetto sarà visibile al di sopra dei cieli italiani, dalle 21.45 dal sito del progetto virtualtelescope.eu, chi vorrà potrà seguire in diretta con commento questo piccolo sasso che vedremo sfrecciare letteralmente tra le stelle.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
6: Parla!
7: Senta, ma lei è fuori di testa!
6: E lui? Come parla?
8: Igora, la piazza social di Radio 1.

suo brano Bangaranga, sì, avete capito bene, si intitola così, vincitrice dell'Eurovision Song Contest. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta da Licorala, Spezia Social di Radio 1, e un saluto a voi anche dal conduttore di questo programma, eccolo qui, il bassottino Byron, sempre pronto, il pet influencer con 245.000 follower.

0: smartphone 5, powerbank 4, luci di vari formati e 12 metri di fili se non sono ancora aumentati. Lorenzo Castelluccio, ben trovato. Lorenzo,
1: ben trovato. Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E passiamo subito alle notizie dal Far West italico più commentate sui social. È virale proprio sui social la notizia del 31enne italiano di seconda generazione di origine marocchina, Salim, che a Modena ha travolto a 100 km orari 8 passanti e poi ha coltellato una persona intervenuta per fermarlo. Il giovane ha detto: sono bullizzato, emarginato e vivo in un paese di razzisti. Come riportato adesso a tutti i media, nelle email dell'attentatore inviate all'Università di Modena per chiedere lavoro nel 2021, scriveva: bastardi cristiani di M, voi e il vostro Gesù Cristo lo brucio. Tanti gli aspetti ancora da chiarire, compresa l'eventuale radicalizzazione e i contenuti dei suoi profili social, che sono stati bloccati da Meta qualche tempo fa. Possiamo anche parlare dell'ennesimo fallimento dell'integrazione. Ma c'è un tema enorme che non può essere ignorato: quello della salute mentale in Italia. Secondo quanto emerso, il 31enne soffriva di un disturbo schizoide di personalità ed era stato seguito dal centro di salute mentale di Castelfranco Emilia fino al 2004, quindi fino a 2 anni fa. Poi avrebbe smesso di presentarsi alle visite programmate. E qui nasce una domanda seria: possibile che una persona fragile, che interrompe improvvisamente un percorso psichiatrico, sparisca semplicemente dal radar senza che nessuno intervenga o verifichi la situazione? Dobbiamo interrogarci su come il nostro paese affronta il disagio psichico, perché quando emergono tragedie di questo tipo tutti parlano dopo. Prima invece spesso nessuno controlla, nessuno segue, nessuno si assume la responsabilità di capire se quella persona stia peggiorando o rappresenti un pericolo per sé e per gli altri. E questo dovrebbe aprire una riflessione seria sulle falle del sistema di assistenza psichiatrica e sul tema della prevenzione, al di là dell'origine della persona coinvolta. Possibile che una persona con una situazione psichiatrica così delicata potesse continuare tranquillamente a guidare un'auto, per esempio, avere una patente, circolare senza che nessuno verificasse se fosse ancora nelle condizioni di farlo? Quest'uomo viveva in famiglia. È possibile che in casa nessuno si sia accorto di nulla? E perché i genitori non lo hanno accompagnato alle visite programmate? Qualcuno curava il suo disturbo schizoide di personalità? Qui si parla di prevenzione di sicurezza pubblica, perché se una persona interrompe le cure e sparisce dal percorso sanitario, lo Stato non può semplicemente voltarsi dall'altra parte. E allora sì, il problema è enorme. Dobbiamo arrivare al punto di uscire di casa augurandoci di riuscire a tornare vivi. Non può diventare una fortuna tornare la sera sani e salvi. Non può essere normale avere paura per strada di essere accoltellati, rapinati o investiti, o magari arrivare a casa e trovare pure ladri dentro.

0: Già. Nel Riminese un uomo di 60 anni è stato denunciato per aver ucciso il suo labrador di 10 anni colpendolo violentemente alla testa, fratturandogli cranio e mandibola. Inizialmente aveva raccontato che il cane era morto di vecchiaia ed era stato sepolto in giardino, ma l'autopsia disposta dopo le indagini dalle guardie ecozoofile ha smentito la sua versione. Ora è indagato per uccisione di animali e rischia fino a 3 anni di reclusione e una multa fino a 30.000 euro. Il cane aveva 10 anni ed era vecchio, ha detto questo signore. Signore, parola grossa. La cosa inquietante è la freddezza. Prima nega il cane, poi dice che è morto di vecchiaia. Quindi salta fuori che gli aveva spaccato cranio e mandibola. E ancora sentiamo parlare di rischia il carcere. No, no, per atrocità come questa la pena dovrebbe essere certa, immediata e severa. Eppure la sanzione deve essere pesantissima. Perché quando uno massacra un animale indifeso non è un momento di rabbia, è il termometro di una società che si abitua all'orrore. E di recente proprio c'è stato il caso del ragazzo di 18 anni che ha stuprato la fidanzatina per un anno e poi le ha ucciso anche il gatto. Quindi vedete che tutto si ricollega. E in Italia ormai sembra sempre così. Chi commette atrocità rischia tutto, tranne di pagare davvero. A questo punto molti italiani finiscono per confidare più nel karma che nella giustizia.
1: Questa è la realtà di una grande nazione.
0: Enrico Rai, è venuto a trovarci il direttore del Quindicinale, Novella 2000, Luca Burini. Buon pomeriggio, direttore, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti, anche a Byron.
0: Grazie, Byron, ricambia i saluti con affetto. Eccolo, si è emozionato. Ecco, qual è il piatto forte sulla copertina di Novella 2000 che, ricordo, sarà in edicola mercoledì? Che cosa ci puoi anticipare?
2: Allora, in questo numero ci siamo occupati principalmente di body shaming e di copertina

0: Abbiamo messo i personaggi famosi, i VIP, che sono stati vittima di questo fenomeno sui social, ma quindi abbiamo Arisa, Mahmood, Yolanda Renga, Ambra Angelini e anche sì. Francesco Totti. All'interno poi abbiamo una serie di approfondimenti sul tema, sia dal punto di vista delle vittime, abbiamo anche un'intervista alla Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, che si è occupata di spingere, di fare in modo che esistesse una giornata nazionale contro il fenomeno, e anche il punto di vista, diciamo, dell'esperto per quanto riguarda quello che passa nella testa del, diciamo, del carnefice. Abbiamo intervistato Paolo Crepè.
1: Ecco, sempre più spesso lo scoop esce prima sui portali specializzati e sui profili di influencer e content creator, molto prima di arrivare poi sulla carta stampata. In questo scenario, come può differenziarsi oggi un magazine cartaceo e quale valore aggiunto può ancora offrire rispetto alla velocità del digitale?
0: Quello dell'approfondimento, nel senso, io arrivo dal mondo del web, quindi ritrovarmi su un quindicinale è stato quasi straniante.
1: Tempi più lunghi, certo.
0: Tempi molto più lunghi, la paura che magari quello su cui stai lavorando muoia nel frattempo, quindi l'attualità deve diventare uno spunto per creare approfondimenti, interviste, la cosa importante è tentare di essere il più originali possibili e fornire, diciamo, un contenuto che magari non si trovi altrove, soprattutto sul web, perché altrimenti perché uno dovrebbe comprare, spendere soldi per una cosa che trova gratuitamente sul web.
1: Eh già. Ti farò una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
0: Ciao Lorenzo.
2: In un sistema dominato dagli algoritmi e dai feed personalizzati, il rischio di disinformazione e bolle informative aumenta. Chi deve farsi carico di questo problema, secondo lei?
0: Ma intanto le piattaforme. Perché per quanto riguarda noi giornalisti facciamo il nostro lavoro, abbiamo le nostre testate, i nostri siti su cui penso che ognuno di noi tenti di essere il più professionale possibile. Sappiamo benissimo qual è il problema di alcune piattaforme che permettono ci sono così tanti contenuti di fake news, anche alcuni creati con l'intelligenza artificiale senza che vengano controllati, quindi secondo me il primo controllo deve arrivare dalle piattaforme, poi noi stessi utenti possiamo inviare delle segnalazioni quando i contenuti non sono fake.
1: Il 51% dei giovani si fida dei creator che dei brand editoriali, molto di più dei creator si fidano. È una crisi di credibilità dei media tradizionali, secondo te, o un cambio inevitabile del linguaggio?
0: Secondo me è un cambio inevitabile del linguaggio ed è per quello che noi che facciamo informazione dobbiamo anche iniziare ad adeguarci senza essere snob nei confronti di nuovi linguaggi. Ci sono alcune testate che lo stanno facendo. E credo che questo ci avvicini sempre di più anche a un target diverso rispetto a quello della carta stampata e magari anche del web, quindi ci sono degli esempi, no, importantissimi in cui i giornalisti parlano direttamente, si comportano quasi come influencer, però poi dietro comunque c'è un giornalista, quindi c'è anche una differenza. La differenza la fa anche chi ti parla e quanto quella persona è esperta, però credo che sia importante pensare di approcciarci anche con nuovi metodi di comunicazione.
1: Oggi i giovani non cercano più attivamente le notizie, le incontrano scorrendo i social. Che impatto ha questo consumo passivo sulla qualità dell'informazione e sul pensiero critico?
0: Allora, intanto torniamo al rischio di cui parlavamo prima, del fatto che ci siano sempre più fake news o contenuti creati con l'intelligenza artificiale. Poi c'è anche il tema, e questo lo sappiamo tutti, basta farsi un giro su Facebook, no? Di queste testate che puntano tutto sul titolo e tu rimani colpito dal titolo. E poi non c'è scritto nulla, il titolo è falso.
1: O c'è scritto tutt'altro.
0: Non c'è scritto nient'altro, poi tu provi a leggere per capire dove era la notizia e la notizia non c'era. Quindi... questo secondo me poi allontana anche i giovani da quelli che sono i media tradizionali e neanche per quello che cercano, non so, dei referenti sui social, no? Delle persone che parlano, che dicano qualcosa. Spesso il problema

0: dei link del web e che non dicono nulla, e quindi questa informazione, come dicevi tu prima, passiva, è anche un problema per le testate serie, per le testate giornalistiche serie.
1: Bene, sono curioso di leggere questa inchiesta che appunto uscirà mercoledì prossimo in edicola con Novella 2000. Grazie al direttore di Novella 2000, Luca Burini, buon lavoro e a presto!
0: Anche a voi, buon lavoro e buon pomeriggio.
1: A te. Ti
2: immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

0: Sono gli Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci. Siete all'ascolto di Gorella Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:18, minuti primi secondi a nessuno. Ligorè, torna a trovarci il CEO del gruppo alberghiero RHC, Giuseppe Marchese. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie per l'invito.
0: A lei, il suo è un gruppo tutto italiano che ha chiuso il 2025 con una crescita a doppia cifra, con risultati molto importanti tra Roma, Taormina e Costiera Amalfitana. Ma qual è stato il segreto di questa crescita in un settore competitivo come quello dell'hotelleria di lusso?
1: Ma intanto abbiamo cercato di tutelare e valorizzare i territori che ci ospitano. Siamo presenti in territori importanti come Roma, la Costiera e Taormina, e chiaramente, voglio dire, dobbiamo tanto appunto al posto dove siamo ubicati. La seconda cosa, abbiamo cercato di esprimere una ospitalità sincera, una ospitalità vera, autentica, una ospitalità italiana, e io credo che oggi l'ospite percepisca questo tipo di ospitalità e l'apprezzi. E questo ha fatto la differenza sicuramente, perché fa la differenza tra due letti comodi, sicuramente il tocco umano. Nel caso nostro, che è sincero, la gente lo vede, lo percepisce, lo vive e lo apprezza.
0: Marchese, oggi l'intelligenza artificiale sta entrando sempre di più anche nel settore alberghiero. Quanto può aiutare in modo concreto nella personalizzazione dell'esperienza dell'ospite, ma anche nell'organizzazione del lavoro intorno, senza perdere però il valore del rapporto umano?
1: Ma sicuramente oggi è un elemento essenziale, è un'assistenza utilissima ed è un acceleratore dei processi aziendali. Oggi l'intelligenza artificiale interviene all'atto della prenotazione o della visualizzazione del sito con i chatbot essi annessi, sì. È presente sulla possibilità di una più corretta assegnazione di una tipologia di camera. Ce lo fa sulla visualizzazione dei dati, dei ricavi e delle performance in termini di ciò che abbiamo prodotto e ciò che abbiamo consumato. Quindi sicuramente è essenziale, nel tempo avrà un ruolo sempre più importante. È ovvio che io tendo essenziale e tendo un'assistenza importante, perché appunto un'assistenza a quello che invece resta, diciamo, il perno fondamentale dell'ospitalità, che è appunto la persona, l'essere umano, che oggi si avvale invece di uno strumento come questo, importantissimo.
0: Con le recensioni online, voi che lavorate nel turismo non avete scampo, il cliente che resta deluso si vendica poi sul web. Questo vi provoca ansia da prestazione o vi aiuta a migliorare?
1: Un po' sulla graticola si è sicuramente. Però io credo che ci sia anche, diciamo, il piacere della scoperta, come quando qualcuno si allena tutto l'anno, poi ha voglia di vedere che tempo fa in gara. Ebbene, la stessa cosa accade a noi, cioè abbiamo, mettiamo in piedi, voglio dire, una serie di procedure, ci alleniamo, facciamo formazione, e quindi chiaramente poi dopo, quando tutto questo viene premiato da recensione positiva, vuol dire che è servito, ha un senso. E quindi, voglio dire, sicuramente ci fa tenere l'attenzione, l'asticella più alta, ma sicuramente, voglio dire, anche uno stimolo importante, una gratificazione importante, poter vedere i risultati e i successi di ciò che si è fatto e di quello che si è speso.
0: Adesso le fa una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
2: Nel panorama attuale i social non sono più soltanto comunicazione, ma influenzano reputazione, prenotazioni e percezione del lusso. I contenuti digitali permettono a persone da tutto il mondo di scoprire strutture e destinazioni in tempo reale. Secondo lei, quanto è cambiato il modo di fare hospitality da quando il cliente vive e racconta la propria esperienza anche online?
0: 40 secondi.
1: Sicuramente c'è la capacità, voglio dire, non solo di scegliere una destinazione per il posto, ma appunto perché ha volontà di vivere un'esperienza a 360 gradi, che comincia dalla visualizzazione di un profilo, di un sito, che quindi deve trasmettere non solo la bellezza del luogo, ma anche ciò che si può vivere all'interno. E quindi bisogna immaginarsi che tipo di vacanza si fa, e poi questo si trasmette quando si ha il contatto diretto. Quel tipo di esperienza a me fa piacere che venga poi riportato, voglio dire, sulle comunicazioni social dei singoli ospiti, perché quello è il veicolo per noi fondamentale per fare proselitismo riguardo del futuro cliente, dei prospect, e questo per noi è oggi il mezzo di comunicazione più importante che abbiamo, cioè l'esperienza che l'ospite ha vissuto all'interno della struttura, che è come esempio per chi potrà venire a trovarci in futuro.
0: Grazie al CEO del gruppo alberghiero RHC, Giuseppe Marchese. Buon lavoro, alla prossima!
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: A lei. E alle 15:23 minuti prima secondo nessuno, nell'Igorai torna a trovarci il maestro gelatiere e pasticcere Antonio Caffiero, accompagnato questa volta da suo figlio pasticcere Mario. Benvenuti.
3: Ciao,
1: ciao a tutti.
3: Grazie.
0: A voi, allora Antonio, cominciamo da te. Tu sei campano di Sorrento, i tuoi dolci come la delizia al limone che realizzi nel tuo locale La Primavera, che ha quasi 90.000 follower su Instagram e 80.000 su Facebook, con i frutti del tuo agrumeto è celebre nel mondo. Hai trasformato dolci e gelati in vere esperienze sensoriali, come per esempio il gelato con melanzane caramellate, basilico, mozzarella e sorbetto di pomodoro, oppure quello con champagne e caviale. Ma da dove nasce questa continua voglia di sperimentare?
1: Beh, ma quello è il motore che mi distingue, che distingue tutti noi che vogliamo stupire le persone. La creatività è importantissimo.
0: Ecco, oggi soprattutto sui social diventano virali i gusti estremi, visto il gelato al parmigiano, al gorgonzola, perfino al ketchup. Ma secondo te sono provocazioni pensate soprattutto per far parlare del locale, quindi promuoverlo, oppure possono avere anche un reale valore gastronomico?
1: Allora sì, in primis tentano ad avere possibilità di cercarti, no? di venire a vedere, però se il prodotto, attenzione, non è buono, poi non ritornano, quindi deve essere fatto bene, se no, altrimenti diventa un'arma a doppio taglio.
0: Eh sì, ti sei perso il cliente per sempre. L'intelligenza artificiale sta entrando in tutti i settori, secondo te può aiutare anche il mondo della pasticceria e delle gelaterie, oppure il rischio è perdere quella componente artigianale umana che rende unico un dolce ma anche un gelato? Ecco, tu hai mai chiesto per esempio consiglio all'intelligenza artificiale?
1: Sinceramente non lo so ancora fare, però ti dico la verità, non c'è spazio. Nel mio settore penso che non ci può arrivare, perché quello che conta da noi è l'esperienza, la manualità e soprattutto le materie prime.
0: Vero, quelle devono essere di grande qualità.
1: Da noi non c'è spazio, secondo me.
0: Certo, però non è che tutti abbiano un agrumetto dove andare a raccogliere poi i limoni. Mario, adesso ti fa invece due domande il nostro influencer social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z, quindi siete della stessa generazione.
2: Buon pomeriggio Mario.
3: Ciao Lorenzo.
2: Voi rappresentate due generazioni diverse ma unite dalla stessa passione. Tu come me appartieni a una generazione nata e cresciuta con Instagram e TikTok e sei molto attivo sui social. Oggi quanto conta per una pasticceria come la tua, Mario's Gelato & Bakery, non solo creare un buon dolce ma riuscire anche a renderlo social e instagrammabile online?
3: Beh, secondo me il dolce può essere buono quanto vuoi tu, però se non lo riesci comunque a comunicare al cliente rimani in vetrina. Soprattutto comunque la mia pasticceria è in una posizione un po' più defilata, quindi comunque la gente deve venire apposta, che non c'è molto passaggio. Quindi raccontare il dolce attraverso i social diventa un'arma veramente veramente importante.
2: Per far arrivare noi clienti a conoscerti, certo. Mario, su TikTok e Instagram spesso un video virale può far conoscere un locale appunto e i suoi prodotti proprio in tutto il mondo, anche non solo in Italia, in poche ore. Secondo te oggi è più difficile creare un buon dolce oppure comunicarlo nel modo giusto sui social?
3: Beh, secondo me bisognerebbe abbinare entrambe le cose, ossia puntare sempre a fare un dolce di grandissima qualità, però raccontarlo nel migliore dei modi e far magari provare più volte a fare un video che vada virale. Però rimane sempre il prodotto la cosa più importante, il focus, perché
2: Certo.
3: Può essere virale quanto vuoi, però se poi vengono, lo assaggiano e non gli piace, non tornano
2: esattamente, perché poi la qualità dei prodotti serve proprio a far tornare i clienti. E ovviamente poi sai, anche il passaparola oggi è importante, non solamente
3: certo.
2: Il social, ovviamente Igor, come tu sai bene, i social oggi sono molto importanti. Tu stesso ad esempio cerchi online, no, per andare a un ristorante,
0: certo.
2: Oppure pasticceria,
0: certo.
2: Eccetera,
0: sì.
2: Cerca. Anche Igor stesso è vittima dei social.
0: I social, leggo i commenti, vedo gli influencer, i content creator, i food blogger, beh, guardate quello che sta accadendo, che è accaduto con la borsa, con l'orologio, insomma ci sono le file,
2: sì.
0: Tutto viene creato dai social,
2: sì,
0: è puro marketing, quindi sono diventati fondamentali, indubbiamente. Bene, allora davvero grazie davvero. Mario, aspetta, una domanda ti voglio fare. Voi rappresentate la tradizione dolciaria della Campania e di Sorrento, ma allo stesso tempo siete molto innovativi. Ma quanto è importante oggi trovare un equilibrio tra tradizione e creatività senza però perdere l'identità del territorio?
3: Beh, secondo me è proprio lì, sta lì la difficoltà, ossia portare avanti la pasticceria e la gelateria verso l'innovazione, però mantenendo comunque fedeli le origini e gli standard di un prodotto come della nostra zona, i limoni per esempio. le arance, le noci. Bisogna andare verso l'innovazione, però rimanendo fedeli alla tradizione.
0: Grazie al maestro gelatiere e pasticcere Antonio Cafiero e a suo figlio Mario. Avanti tutta!
3: Grazie a voi.
2: A presto.
3: Ciao.
0: E chiudiamo questa puntata con il brano scelto, come sempre, dal bassottino Byron. Sentiamo.

0: mai parodia
1: Dairon è preoccupato.
0: Più attuale, preoccupato, dobbiamo dire. Già è partita la sigla 40 secondi prima, ragazzi, qua, soffre di ansia da prestazione la nostra sigla di chiusura. Allora, Igor A tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi, se ve le siete perse, in fila per tre con il resto di due. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al giovedì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento sempre su Radio 1 da Igor Righetti,
1: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
0: e naturalmente guarda, ci sta già guardando sì Byron, sì da naturalmente Byron. Dal bassottino Byron, a domani.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 15:30 minuti sulla 1 alla Milano-Bologna, coda tratti segnalate tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Ancora sulla Milano-Bologna, coda tratti per traffico intenso tra Casal Pusterlengo e Lodi, sempre in direzione di Milano. Spostiamoci in Liguria sulla 10, coda tratti per 2 km per lavori in corso tra Spotorno e la 6, sulla 7 code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla e ancora code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla A14 code per 2 km per lavori in corso tra Pescara e Atri, code per 2 km sempre per lavori tra San Benedetto e Pedaso, sempre in direzione di Ancona. Sulla tangenziale Napoli, code tra Corso Malta e Napoli Est. Infine, notizie appena arrivate in redazione, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 2 km per un incidente appena avvenuto tra Empoli Ovest ed Empoli Est in direzione Firenze. Per il momento è tutto da Lucia.

0: Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
3: Wannabe, il futuro che vorrei.
4: Sono le 15:32 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Oggi parliamo di giovani, lavoro, formazione. Gli ultimi dati sulla disoccupazione giovanile nel nostro paese oscillano tra il 18 e il 19% nella fascia 15-24 anni, con punte che superano il 30% al sud. Tra i 25 e i 34 anni il tasso di disoccupazione diminuisce, ma questa fascia d'età deve fare i conti con l'inattività. Quasi 1,5 milioni di giovani fuori dal mercato del lavoro o non impegnato in percorsi di studio. Altro dato utile per la nostra riflessione: il 40% delle imprese dichiara di non riuscire a trovare giovani con le competenze adeguate. In questo quadro si inserisce un evento di recruiting e reclutamento da domani fino al 21 maggio organizzato dal consorzio Alma Laura, dedicato ai laureandi e neolaureati delle regioni del sud Italia e delle isole. Oggi il nostro focus è appunto sul mezzogiorno e dopo parleremo infatti anche di un'iniziativa della regione Calabria per contrastare la migrazione dei giovani dal reddito di merito. Ma parliamo da Al Lavoro Mediterraneo, una era del lavoro online. Io saluto Marco Piana, responsabile ufficio sviluppo e innovazione di Alma Laura SRL. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
4: Grazie a lei. Allora, ci racconta di in che cosa consiste questo evento che parte domani, quali sono gli obiettivi?
5: Allora, è una 3 giorni dedicata al lavoro e ci saranno 9 aziende e oltre abbiamo 1200 registrati. E una 3 giorni in cui domani inizieremo con webinar dedicati alle imprese che potranno farsi conoscere e raccontare le opportunità di lavoro che offrono e dopodomani e giorno 21 invece è dedicata ai colloqui. Al momento sono 150 i colloqui fissati e le imprese avranno slot orari di un massimo di 20 minuti per conoscere le laureate e i laureati del mezzogiorno che sono interessati a trovare il loro primo lavoro.
4: Appunto sono giovani proprio alla prima prime esperienze. Ecco, che tipo di imprese parteciperanno in questo evento e su quali settori vi focalizzerete in questi giorni, su quali profili?
5: Sì, allora questo è il terzo evento intanto che svolgiamo dall'inizio dell'anno. Le imprese in particolare che saranno presenti in questi 3 giorni sono imprese del comparto energetico, della consulenza e della parte di comunicazione digitale. E i profili maggiormente ricercati in questo evento sono consulenti, finanziari, oltre che informatici, analisti e ingegneri. La parte informatica è ancora la più ricercata. È un evento in digitale a cui affianchiamo poi un evento in presenza nel secondo semestre. Avremo un evento a Napoli e anche in questo caso ci andremo a rivolgere in particolare ai laureati e alle laureati del mezzogiorno, ecco, in particolare l'evento live i laureati campani. Questo insomma per dare maggiori opportunità.
4: Maggiori opportunità, io prima ho citato appunto i dati di disoccupazione del sud che superano di molto la media nazionale. Noi dopo parleremo di come la regione Calabria in particolare sta cercando, insomma ha proposto un'iniziativa realizzerà questa iniziativa per contrastare la migrazione dei giovani. Queste imprese sono del sud e non solo, sono a 360
5: sì.
4: gradi.
5: Sì, non solo del sud, cerchiamo di mixare tra aziende nazionali, alcune anche del comparto internazionale e avendo un format che parte da inizio anno e abbraccia tutto il 2026, poi cerchiamo in qualche modo di tracciare tutto il territorio nazionale e anche le aziende che ci seguono sono di diverse regioni d'Italia. Ecco.
4: Quali sono le difficoltà oggi nel fare incontrare appunto i laureati? E...

0: con il mondo del lavoro, sia le difficoltà per i giovani nel trovare lavoro che per le aziende nel trovare capitale umano?
1: Ma sicuramente c'è un forte mismatch tra quella che è la richiesta di lavoro e l'offerta. E noi nelle nostre iniziative proviamo in qualche modo a far avvicinare questi due mondi attraverso anche momenti proprio di orientamento in cui sicuramente le aziende si presentano, ma anche noi come Alma Laurea, comunque come addetti staff, che agenzie per il lavoro e centri per l'impiego, cerchiamo in qualche modo di orientare i ragazzi anche ascoltandoli e dandogli consigli su come costruire il curriculum, su come fare un colloquio di lavoro. Generalmente i ragazzi ci danno una difficoltà proprio anche sul come presentarsi, ci chiedono informazioni su e consigli su come ottimizzare la loro candidatura, banalmente da l'invio del curriculum alla costruzione di una buona lettera di presentazione.
0: Quindi anche informazioni proprio pratiche nel come presentarsi, nel come offrirsi, essendo poi tra l'altro la prima esperienza, come ci stava dicendo. Che cosa sta cambiando anche proprio nei giovani nella ricerca del lavoro? Quali trasformazioni, quali cambiamenti, anche lei diceva ascoltiamo i ragazzi, stanno avvenendo?
1: Sì. Ma sicuramente i bisogni della nuova generazione Z, ma anche delle nuove generazioni, stanno un po' cambiando. Non è la carriera al centro dei loro bisogni, ma sicuramente la necessità di trovare un lavoro in cui l'equilibrio tra vita privata e vita lavorativa sia ben bilanciato, e oltre all'opportunità di avere un'occupazione che abbia un impatto nella società, quindi l'utilità sociale del proprio impiego.
0: Senta, rispetto alla ricerca, appunto lei prima ci raccontava quelli che sono i profili che questo tipo di aziende, poi il settore sul quale vi concentrate in questi giorni, sono sempre di più, ecco, questi settori di consulenza, tecnologie che cercano figure e che a volte purtroppo non le trovano.
1: Sì, c'è una forte esigenza di profili anche del comparto digitale. E quindi in qualche modo andiamo a restituire ai ragazzi la necessità di rafforzare sia competenze tecniche ma anche competenze trasversali, quindi capacità relazionali, problem solving, capacità comunicative sono comunque molto importanti per essere complementari a quelle più arde. E generalmente il percorso accademico trasferisce alcune di queste competenze anche nel nostro operato. Noi cerchiamo di rafforzarle attraverso poi dei seminari ad hoc che realizziamo all'interno dei nostri eventi.
0: Ecco, che consigli date agli studenti proprio per acquisire queste competenze di cui ci stava parlando?
1: Ma sicuramente all'interno del percorso accademico l'opportunità di svolgere un tirocinio curriculare o perché no anche un'esperienza all'estero, dati alla mano, danno maggiore opportunità poi a livello lavorativo, l'occupabilità cresce a fronte anche di un'esperienza di tirocinio o un'esperienza all'estero, quindi rafforzare il percorso accademico attraverso questa opportunità.
0: Tornando ai bisogni dei giovani, a quello che cercano i giovani nel mondo del lavoro oggi, quindi ecco quell'equilibrio vita-lavoro, le aziende lo hanno capito?
1: Lo stanno capendo, anche perché in questa tra virgolette caccia di talenti ogni azienda deve in qualche modo cercare di convincere i laureati, le laureate a inserirsi e abbracciare un progetto, quindi sta anche cambiando la modalità di incontro, no? Il colloquio inteso non soltanto come il recruiter aziendale che decide, ma in qualche modo anche il candidato che dice la sua e in qualche modo si mette quando può alla pari rispetto poi alla scelta dell'impiego.
0: Insomma, quindi il candidato ha una forza anche di scelta, quindi insomma una forza in questo colloquio, non è solo passivo, insomma riesce a la possibilità di scegliere.
1: Sì, la scelta è reciproca, quindi quello che anche consigliamo alle ragazze e ai ragazzi che incontriamo nelle nostre manifestazioni comunque di fare domande, approfondire quelli che sono i profili, le realtà che vogliono incontrare, anche per avere una scelta più consapevole possibile.
0: Allora, domani fino al 21 maggio questo evento dedicato a

0: ai laureandi e laureati del Sud Italia e delle isole al lavoro mediterraneo di Alma Laurea. Marco Piana, ci si può ancora iscrivere e come?
1: Sì, andando sul nostro sito www.almalaurea.it, nella home page c'è la possibilità di registrarsi fino a domani, inoltrando la propria candidatura e scegliendo le aziende a cui mandare il proprio curriculum per avere l'opportunità poi di fare dei colloqui.
0: Allora, grazie per averci raccontato questa iniziativa. Marco Piana, responsabile ufficio
1: grazie
0: sviluppo e innovazione di Alma Laurea SRL, buon evento. Tra poco, lo dicevo, noi andremo in Calabria per raccontarvi un'iniziativa per contrastare la fuga di cervelli, il reddito di merito, ma prima ci ascoltiamo Coez con Ci vuole una laurea.

0: Allora ci vuole una laurea, Coez, sono le 15 quasi 45 minuti, noi parliamo appunto di università, ora continuiamo a farlo. Altro dato alla base della nostra riflessione di oggi è la migrazione dei giovani dal sud Italia. Ogni anno se ne vanno 134.000 studenti per iscriversi nelle università del centro nord e 36.000 laureati del mezzogiorno scelgono di trasferirsi fuori regione, privando così i territori di risorse qualificate, con un costo di 4 miliardi di euro, sono dati Censis Confcooperative. Secondo la Svimez, dal 2002 al 2024 il Mezzogiorno ha perso 350.000 laureati. La Calabria ha deciso di sfidare questa fuga di cervelli e di provare a trattenere i giovani investendo sul capitale umano con il reddito di merito. Io saluto due rettori di due facoltà della regione e due rappresentanti: Antonio Taccone, prorettore delegato al diritto allo studio Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Buon pomeriggio. E Stefano Curcio, prorettore vicario per la didattica con delega all'orientamento dell'UNICAL, Università della Calabria. Siamo in provincia di Cosenza. Buon pomeriggio anche a lei.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora, Antonio Taccone, ci racconta che cos'è il reddito di merito, un contributo? Ecco, ci racconta un po' che cosa è stato messo in campo.
2: Sì, questa è un'iniziativa voluta appunto dalla Regione Calabria che abbiamo condotto in sinergia con l'intero sistema universitario calabrese, infatti saluto anch'io il collega Curcio, e praticamente l'iniziativa legata a premiare proprio l'eccellenza accademica, perché i requisiti per accedere a questo reddito di merito sono veramente stringenti e premiano esclusivamente la vera e propria eccellenza. Come ha detto lei, 134.000 studenti migrano, noi abbiamo un tasso di migrazione studentesca, diciamo la Calabria, che supera addirittura il 37%. Noi ci auguriamo che questo reddito di merito possa essere considerato, come dire, un ulteriore elemento strategico per attrarre i talenti veri calabresi. Dico ulteriore perché noi già come università, come sistema universitario calabrese, lo confermerà il collega Curcio, abbiamo veramente tante attività legate anche non solo al vero e proprio merito, ma anche al diritto allo studio in se stesso, perché ricordiamo che il diritto allo studio è comunque un pilastro essenziale e motivo di vanto per le nostre università. Noi, ricordo, per quanto riguarda le borse di studio, ad esempio nella classifica Censis, delle ultime 3-4 classifiche Censis, noi abbiamo, per quanto riguarda noi come Mediterranea di Reggio Calabria, abbiamo il punteggio massimo per quanto riguarda le borse di studio, siamo, per quanto riguarda la classifica redatta per gli atenei piccoli, quelli di sotto dei 10.000 studenti. E devo dire che è un vero e proprio successo, anche perché noi negli ultimi anni, tutto il sistema universitario calabrese riesce anche, negli ultimi anni siamo riusciti anche a erogare le borse di studio a tutti i richiedenti, a tutti gli idonei. Cioè, tutti gli idonei sono diventati beneficiari anche grazie al contributo dei fondi esterni e dei fondi della Regione Calabria. Il reddito di merito, come dicevo, è un ulteriore incentivo, premia esclusivamente il merito, ha dei requisiti veramente stringenti che non sto qui a dirvi, presto usciranno i bandi, è stata firmata sia una convenzione che un accordo tra le università e la presidenza della Calabria.
0: Perché partirà dal prossimo anno accademico?
2: Partirà proprio adesso, dal 1 ottobre, diciamo, perché i bandi saranno pubblicati presumibilmente entro la fine di giugno, inizi di luglio, e poi da lì tutta l'eccellenza calabrese, chi ha intenzione, non solo chi ha intenzione di iscriversi, perciò ci riferiamo ai nuovi iscritti, ma anche a chi già frequenta i nostri corsi di laurea ed è in regola col percorso universitario e mantiene delle medie alte. Giornalisticamente è uscita già la notizia che le borse sono differenziate dal 28 al 30 e che permettono un contributo mensile da 500 euro a 1000 euro, e questo contributo può essere mantenuto rimanendo in regola con i crediti conseguiti, rimanendo in regola con appunto i crediti degli anni precedenti, e in questo caso si attiverà il nuovo semestre, cioè viene regato con una convenzione fatta dall'Università di Cosenza, sentiremo il collega Curcio, attraverso una diciamo, la credit card, una carta di credito che verrà ricaricata se saranno mantenuti tutti i requisiti.
0: E insomma, un bel incentivo.
2: L'incentivo sono per adesso, la Regione Calabria ha stanziato ben 15 milioni su una misura del POC Calabria e addirittura credo siano stati, notizia di questi giorni, non è confermata perché l'ho letto anch'io sui giornali, e c'è un ulteriore finanziamento di altri 5 milioni sempre legati ai POC. E l'ultima cosa per concludere, secondo me è comunque una buona pratica, perché leggevo che anche le altre università, le altre regioni vorrebbero appunto attivare il reddito di merito. Ho sentito che già la Regione Sicilia ha fatto una proposta
0: che già aveva fatto un'iniziativa in tal senso qualche anno fa, avevo letto nel 2020. Quindi insomma,
2: Prego. Sì, giusto l'ultima cosa. La cosa importante è che in un piccolo sondaggio che ho visto su internet, in uno di questi siti anche abbastanza famosi dedicati alla scuola e all'università, uno studente su tre si dichiara, diciamo, parzialmente favorevole, comunque non, però due studenti su tre sono pienamente d'accordo su questa attività. Vuol dire, è veramente un incentivo per valorizzare tutti i nostri studenti calabresi, e speriamo che riesca anche per un po' a tamponare questa emigrazione che col 37% è abbastanza ampia. Anche se noi, vuol dire, siamo in controtendenza, perché negli ultimi tre anni abbiamo un incremento delle iscrizioni di oltre il 33%, però voglio dire,
0: comunque
2: la forza,
0: la realtà,
2: non ci manca,
0: certo.
2: Più studenti abbiamo
0: è meglio per costruire un futuro nella regione,
2: per
0: mantenere i ragazzi, insomma, perché poi insomma sono loro che costruiscono il futuro, i protagonisti del presente e del futuro. Stefano Curcio, appunto prorettore vicario per la didattica.

0: Università della Calabria, ma qual è il nodo, la criticità che spinge i giovani della Calabria e poi del sud in generale a migrare, a iscriversi in università del centro-nord, a cercare lavoro, e poi il lavoro che manca? Curcio.
1: Beh, diciamo che le dinamiche sono comunque abbastanza complesse da esaminare e non esiste, diciamo così, una risposta immediata a questo quesito, che è sicuramente molto complesso. Sono state fatte in passato diverse ipotesi, ad esempio l'arretratezza, diciamo così, del tessuto socio-economico della regione, piuttosto che l'esigenza manifestata agli studenti, soprattutto quelli laureati alla laurea triennale, di avvicinarsi, se mi consente il termine, al mondo del lavoro, quindi di iscriversi ad una laurea magistrale fuori regione per essere un po' più a contatto con le realtà produttive del centro-nord. Devo dire che però questo fenomeno, dati alla mano, poi chiaramente anche su questo bisognerebbe fare un'analisi molto più approfondita, sta dimostrando come la nascita di diverse realtà produttive di alto livello nel territorio calabrese, chiaramente io parlo un po' più a ragion veduta di quello che accade vicino all'Università della Calabria, certo, dove ci sono importanti player nazionali e internazionali che hanno deciso di installare una delle proprie sedi produttive qui vicino all'università, sta rallentando questo fenomeno, soprattutto in alcune aree culturali e disciplinari. Mi riferisco chiaramente alle aree di tipo tecnologico, scientifico. Effettivamente, cito un po' il collega che mi ha preceduto, quindi il rappresentante di Alma Laurea, proprio da dati recentemente analizzati, noi abbiamo scoperto, devo dire in maniera abbastanza piacevole, che circa il 45% dei nostri laureati magistrali lavora in Regione Calabria, il che chiaramente ci può far ben sperare per il futuro. Chiaramente ancora bisogna fare molto a livello dell'ecosistema complessivo, perché poi è chiaro che questi fenomeni, appunto essendo complessi, non possono vedere un solo attore come protagonista assoluto della vicenda. È chiaro che l'università deve collaborare con gli enti, soprattutto con la regione, deve collaborare con le realtà produttive, deve fare in modo che si possano sviluppare il più possibile delle interessanti iniziative che sono tipicamente le start-up, e devo dire che ad esempio nel nostro Ateneo, ma sicuramente anche nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, come diceva prima il mio collega il professor Taccone, ci sono tante iniziative di questo tipo. Le start-up sono un primo volano di crescita economica del territorio, perché effettivamente sfruttando i risultati di alto prestigio che vengono così ottenuti in ambito universitario si possono realizzare delle imprese che sono altamente competitive sul mercato del lavoro, visto che mettono a frutto conoscenze di avanguardia in tantissimi ambiti e discipline curriculari. Quindi
0: certo, e tra l'altro la stessa Alma Laurea dà indicazioni che nella stragrande maggioranza dei casi chi resta e studia in Calabria poi sceglie di viverci e lavorarci, quindi insomma incentivare a restare a studiare nella regione porta poi a scegliere e restare nella regione. Tra l'altro, ecco, rispetto anche ai profili che vengono cercati, voi state investendo appunto su questi settori, su questi corsi di studio?
1: Sì, sono dei corsi di studio chiaramente nei quali la didattica viene continuamente ammodernata proprio per renderla sempre al passo con i tempi, chiaramente offrendo anche agli studenti una serie di facilities aggiuntive che sono non solo, diciamo così, l'alta qualificazione dei docenti, ma anche dei laboratori di altissimo livello, sia didattico che di ricerca, perché poi anche la ricerca è un po' un volano di un'attività didattica di alto prestigio. E chiaramente, come diceva prima il collega Taccone, anche il fatto, peraltro riscontrato anche in Unical, che il 100% degli idonei alle borse di studio poi ricevono realmente un contributo in funzione chiaramente del reddito, rappresenta un ulteriore elemento che in qualche modo serve a fidelizzare i nostri studenti. E Devo dire che anche i riscontri che si possono ottenere da non solo le varie classifiche di cui si sente parlare, ma anche da dati oggettivi alla mano, qualificano i laureati delle università calabresi come dei laureati di buon barra ottimo livello. Segno tangibile che tutto l'impegno che noi mettiamo giornalmente
0: funziona e dà i suoi frutti. Allora, il reddito di merito, oltre a tutte le altre iniziative che ci avete raccontato, grazie Stefano Curcio, Università della Calabria, Antonio Taccone, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per essere stati con noi. Ringrazio la redazione di One, Biludovico Suppa in regia, Federico Foroni in console, Valeriana Semeraro e Cristiana Fetati in redazione. GR1 delle 16 e il pomeriggio di Radio 1. A domani.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99€.
9: La spesa intelligente.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
13: 112, mi dica.
12: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
14: Ore 16.
15: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: GR1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli. È rinviata domani l'udienza di convalida del fermo del 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla a Modena. In attesa di sapere se risponderà al giudice, gli inquirenti cercano di approfondirne il profilo. Il nostro inviato.
16: Rinviato domattina l'interrogatorio nel carcere di Modena per Salim El Kudri. La procura intanto ha conferito l'incarico per una consulenza informatica sui suoi dispositivi. Saranno analizzati computer, tablet e anche i vecchi cellulari. Gli inquirenti hanno già iniziato a ricostruire qualcosa dai social e dalle comunicazioni del giovane. Niente ricondurrebbe ad una radicalizzazione. Non è un credente, né islamista né islamico, dice il suo avvocato. Non ha contatti con nessuna rete, nulla che possa far pensare a emulazioni di un gesto terroristico. La difesa chiederà una perizia psichiatrica. E nel 2022 El Kudri si rivolse al centro di salute mentale della zona perché si sentiva perseguitato e iniziò a prendere delle pastiglie. La famiglia non era a conoscenza di questo percorso di cure interrotto nel 2024. I genitori avevano però capito che ultimamente il ragazzo stava male e non era lucido. Il 31enne in carcere avrebbe chiesto sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Intanto dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 sono in prognosi riservata. La 55enne di Nonantola, ricoverata in ospedale a Bologna, è ancora in condizioni critiche. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
17: Alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta i corpi dei 4 subitaliani dispersi durante un'immersione giovedì scorso. La conferma arriva dalla Farnesina. Le operazioni di recupero affidate a una squadra di sub finlandesi avverranno nei prossimi giorni. Lavoro molto complesso, fa sapere il team. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio di 2 donne in un cantiere edile vicino a Napoli. Le ha gettate nel vuoto in 2 notti diverse. Le vittime erano 2 prostitute. Ora il consueto aggiornamento sulle borse in diretta da Milano. Chiara Rancati.
18: L'indiscrezione su una possibile deroga alle sanzioni sul petrolio iraniano da parte degli Stati Uniti, diffusa dai media di Teheran e ribattuta dalle agenzie internazionali, risolleva i mercati azionari a 1.5 ore dalla chiusura. Le borse europee ritrovano quindi tutte un netto segno più, con Francoforte in particolare che sfiora il più 2%. Unica eccezione Piazza Affari, che resta in calo dello 0,7%, ma per motivi prettamente tecnici. Oggi è infatti il giorno dello stacco delle cedole per 22 dei 40 titoli del nostro listino principale. Tra questi molti titoli bancari che pagano dividendi generosi e vedono quindi il loro valore di borsa oggi scendere in modo anche molto netto. La peggiore MPS cala di oltre il 7%, inversione di tendenza anche per i rendimenti dei titoli di Stato, che dopo i forti rialzi della fine della scorsa settimana oggi ripiegano. Per il BTP decennale in questo momento siamo al 3,87%, con uno spread di 75 punti base dal Bund tedesco di durata analoga. Linea a voi.
17: Nuovo abbordaggio della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza al largo di Cipro. 4 navi della Marina israeliana hanno intercettato 2 delle 8 imbarcazioni italiane, preso almeno 7 o 8 dei 35 connazionali a bordo. Lo afferma Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della flottiglia. Il ministro Tajani chiede che Israele rispetti il diritto internazionale. Tra gli attivisti sequestrati c'è anche la sorella della presidente irlandese. Siamo alla crisi tra Iran e Stati Uniti, l'abbiamo sentito nel collegamento con Chiara Rancati sulle borse. Alcune media iraniani riferiscono che gli Stati Uniti avrebbero accettato di sospendere le sanzioni sul petrolio di Teheran durante i negoziati. E sempre secondo indiscrezioni di stampa, la nuova bozza d'accordo inviata a Washington tramite mediatori pakistani è in 14 punti e prevede la fine definitiva della guerra, la revoca delle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sempre più attento al sociale il principe William del Regno Unito, che venderà parte dei suoi terreni per costruire alloggi e sostenere la tutela ambientale. Lì nella corrispondente.
19: Sempre più green e attento all'immagine, il principe William, futuro re inglese, appronta la mossa pensata anche per consolidare la sua immagine di reale consapevole dei tempi. Il Times annuncia che William venderà un quinto del Ducato di Cornovaglia nei prossimi 10 anni, poiché intende investire 500 milioni di sterline per affrontare la crisi abitativa e ambientale. Il valore del Ducato è di oltre 1 miliardo di sterline. I terreni ai quali William rinuncerà per destinarli a scopo benefico hanno un valore di circa 250 milioni di sterline. Il principe, che è anche duca di Cornovaglia, ha suddiviso il progetto in 5 cuori geografici sparsi nel paese, tra cui l'area a sud di Londra, dove ritiene di poter avere il maggiore impatto sociale e ambientale. Will Bax, amministratore delegato del Ducato, spiega che la scelta fa parte dei cambiamenti alla monarchia dei prossimi decenni che il principe ha già annunciato. La maggior parte del reddito privato di William proviene dagli oltre 20 milioni di sterline all'anno di profitti che ricava dal Ducato, 54.000 ettari distribuito su 21 contee, conferito a ogni erede al trono dal 1300. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
17: Ci fermiamo qui adesso al pomeriggio di Radio 1.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Il pomeriggio di Radio 1.
22: Lunedì 18 maggio, le ore 16:06, quando apriamo una nuova settimana in nostra compagnia. In studio Raffaele Roselli, qui a Saxa Rubra con me Claudio De Tommasi e con noi Simona Arrigoni.
1: che vi saluta dagli studi Rai di Milano. Un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi.
2: Ed oggi saremo insieme fino alle 17:30, visto che il Giro d'Italia oggi riposa, puntato pieno.

0: puntata piena, ovviamente, ma tornerà come sempre domani. Vi invitiamo a scriverci al 335-699-2949.
1: In apertura la tragedia di Modena, affronteremo questo tema, il folle investimento di 8 persone, le condizioni dei feriti, la solidarietà della politica, il profilo di El Kudri, l'uomo che ha travolto in auto i passanti.
2: Il lunedì è anche il giorno in cui diamo spazio ai nostri

dall'Olanda. L'Amsterdam, nel caso specifico, è uno dei gli artisti più importanti dell'Olanda. È una canzone molto personale, profondamente personale, dedicata a chi non c'è più, in questo caso a una sua carissima amica che lo ha spinto a fare quella che è stata poi la sua carriera musicale fino ad oggi, davvero splendida. Si chiama Do Tan e questa è The Last Goodbye.

0: E questa si chiama The Last Goodbye, l'ultimo saluto, lui e Jotan, dedicata appunto a un'amica, la perdita della quale è stata un vuoto, ha causato un vuoto incolmabile, ma allo stesso tempo gli ha dato la spinta, lo stimolo per iniziare la sua carriera musicale.
1: Noi lo avevamo annunciato in apertura di programma, parliamo ora della tragedia di Modena, l'auto a folle velocità sui passanti. Le ultime notizie le abbiamo ascoltate anche nel GR1 delle 16, anzitutto i feriti e i bollettini medici danno un qualche conforto, condizioni stabili o in miglioramento.
2: In quanto all'autore del gesto, il 31enne Salim El Kudri, il suo legale lo ha incontrato, lo descrive in assoluta confusione, avrebbe chiesto una Bibbia e un prete. Nel suo racconto, vago e spezzettato, avrebbe detto: sapevo che quel giorno dovevo morire, andavo più forte che potevo, non volevo fare del male. L'avvocato chiederà la perizia psichiatrica.
1: In linea con noi il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Grazie di aver accolto il nostro invito. Una dinamica terribile, un pregresso di malattia mentale per IPM di Bologna, ad ora nessun elemento su matrice terroristica, e va ancora sottolineato il coraggio di chi è intervenuto per fermarlo, no? Anche la risposta in piazza Modena, 5.000 persone, solidarietà feriti e contro chi semina odio.
3: Sì, ho letto la vicenda, ho la sensazione sin dai primi istanti che sia una gran fretta e una gran voglia di archiviare la faccenda come se appunto si trattasse solo di un problema di disagio mentale, di malattia mentale, e quindi sì, la faccenda si possa chiudere lì. Io ho la sensazione

0: che invece ci sia un problema grosso che noi vogliamo, non vogliamo vedere, e il problema grosso è costituito dal fatto che ci sono moltissime persone che sono in Italia e che non sono seguite e che rischiano di diventare pericolosi problemi per il nostro paese. Perché? Ma perché ci sono tanti fenomeni. Se vi leggete le mail, lui, questo italo-marocchino, si lamentava perché non aveva un lavoro, ma ci sono tanti fenomeni di persone che vivono una condizione di disagio di questo tipo, ma ciononostante non prendono l'auto e non si lanciano a folle velocità contro la folla.
1: Direttore, un tema che emerge da questa vicenda sono anche quelli degli italiani di seconda generazione, divisi tra italiani di seconda generazione integrati bene, e dall'altra parte le criticità. Chi sono oggi gli italiani di seconda generazione?
0: Sono persone che spesso non si sono integrate e sono ai margini. Se voi prendete i dati, per esempio, dell'Istat sulla povertà, scoprirete una cosa. È vero che c'è una povertà diffusa, ma ci sono, se guardate le percentuali, il 6,2% delle famiglie è italiana, ma il 35% invece è composto esclusivamente da famiglie di immigrate. E se addirittura poi si va a guardare nel dettaglio, questo significa 1,8 milioni di persone che vivono in povertà. E fra l'altro a questo si aggiunge un altro dato assolutamente inquietante. E i famosi giovani che non cercano lavoro e non studiano in Italia rappresentano il 12%, ma all'interno di questa percentuale ce n'è un 38% che è immigrato di prima o seconda generazione.
2: C'è il tema appunto della marginalità per questo italiano che nelle prime verifiche che si stanno facendo abbiamo ascoltato, no? Al via analisi su tablet, computer, cellulari, quindi verrà scandagliata un po' la vita, la personalità anche deviata di El Khoudry. Italiano, assenza del lavoro, assenza di integrazione. Allora, se c'è un problema di integrazione, come risolverlo? La risposta delle istituzioni, ieri il capo dello Stato Mattarella, la Premier Meloni sono andati a Modena, oggi pomeriggio è atteso a Modena e Bologna anche Tajani, che ha parlato del tema, ha avuto parole, ha definito parole giuste quelle del ministro Piantedosi, che ha parlato in tema di integrazione. Sul tema del disagio psicologico e delle persone, sempre Tajani dice: questioni come lo psicologo di base, lo psicologo nelle scuole non sono da sottovalutare.
0: Ma guardate, ci sono due aspetti. Il primo aspetto è che questo l'autore del folle gesto, come viene definito, aveva la cittadinanza italiana. Quindi il problema non è sicuramente la cittadinanza. Ogni tanto sento dire che bisogna integrarli dando loro la cittadinanza. Bene, questo ragazzo, questo 31enne, aveva la cittadinanza, non solo, ma aveva studiato, si era laureato, aveva una laurea in economia conseguita all'Università di Modena. Quindi stava nelle condizioni di migliaia, centinaia di migliaia di altri giovani che sono nella fase in cui cercano lavoro, ma non voleva un lavoro lontano da Modena, non voleva un lavoro che non fosse esattamente quello che lui aveva definito, come capita a moltissimi altri, ribadisco, ma il problema è che questi non prendono l'auto e non si lanciano contro le persone, come invece accade e è accaduto spesso in Europa con delle stragi di matrice terroristica. E questo è un dato di fatto, così come è un dato di fatto che abolire i manicomi non è servito ad abolire i matti. Il disagio mentale c'è, esiste, prescinde dal fatto che si siano chiusi i manicomi, ma purtroppo noi non continuiamo a negare il fatto che ci siano delle persone con un disagio mentale, e insieme a questo magari c'è poi l'elemento ulteriore che fa detonare il caso, e cioè anche la situazione economica.
1: Direttore, le reazioni politiche su questo caso, la Lega che chiede una riflessione sulla cittadinanza, la revoca del soggiorno per chi delinque, Fratelli d'Italia che rivendica il lavoro del governo sull'immigrazione, Forza Italia che ricorda che la cittadinanza si può discutere, ma il caso di Modena è diverso.
0: Sì, per amor di Dio, è ovvio che in questo caso il permesso di soggiorno

0: non c'entra nulla, questo era nato in Italia, il Cudri, e quindi aveva la cittadinanza italiana, era un immigrato di seconda generazione, quindi da questo punto di vista non c'entra nulla il permesso di soggiorno, ma certo c'entra il fatto che ci sono delle persone che non si stanno integrando e non si integrano anche per ragioni culturali, per ragioni di altra natura, no? Nonostante sia stato offerto loro sicuramente quello che è stato offerto a tutti i cittadini italiani, la possibilità di studiare, un welfare che ti assiste, che ti garantisce la salute, ti garantisce i diritti civili, ciò nonostante evidentemente qualcosa non ha funzionato e su questo dobbiamo riflettere, su quello che non ha funzionato. Non basta l'idea di dire li abbiamo accolti aprendo loro le porte, evidentemente c'è dell'altro.
1: Maurizio Belpietro, ti ringrazio. Direttore, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a
1: Buon
0: voi, a
1: lavoro.
0: presto.
1: Ed ora con noi il direttore della stampa di Torino, Andrea Malaguti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Bentornato al pomeriggio di Radio 1.
2: Grazie.
1: L'onda emotiva di questa tragedia, insomma, sta spingendo comunque nuove polemiche.
2: Sì, non c'è dubbio. A me ha colpito positivamente il fatto che invece ieri il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella siano andati a Modena e abbiano avuto l'atteggiamento che bisogna avere in questi momenti, cioè prima bisogna cercare di capire, bisogna portare solidarietà a chi è stato colpito, bisogna stare vicino alle famiglie, bisogna cercare di abbassare i toni. Poi una volta che avremo capito meglio forse potremo fare delle analisi più approfondite, perché sennò appunto si rischia di dire quello che ha detto Salvini, che ha fatto intervenire Tajani perché dice ha rimandato la casa sua, ma quella casa sua c'era già, oppure si rischiano di mettere assieme delle cose che non hanno senso. A me dispiace, sentivo anche adesso Belpietro, a me colpisce, certo il disagio esiste, i problemi delle persone esistono, al punto che pochi giorni fa a Taranto tre ragazzi italiani hanno accoltellato alla fermata di un autobus un signore semplicemente perché era nero. Oggi stavo guardando la cronaca prima di mettermi in collegamento con voi, c'è la storia di questo signore napoletano che nel giro di 2 giorni ha ucciso due prostitute, una italiana e una straniera, buttandole giù da un tetto. Quindi onestamente categorizzare le persone in realtà non serve a identificare il mostro, ma serve a cercare dei mostri, cioè li metti dentro a delle categorie e quindi dopo cerchi il nemico e tutto diventa nemico e smetti di ragionare su quello che è successo davvero e ti sposti su un altro piano, che dal mio punto di vista è manipolazione.
3: Direttore, però è successa per la prima volta in Italia qualcosa che era già accaduto negli altri stati europei, non solo, cioè quest'auto che a folle velocità travolge i
2: Hai
3: passanti.
2: ragione.
3: E l'abbiamo visto in modalità, in altri casi, relative proprio a radicalizzazione, cosa che il ministro Piantedosi ha detto non è questo il caso, però ce lo ricorda, per la prima volta
0: Non
3: comunque
0: c'è
3: in
0: dubbio.
3: Italia succede un evento come questo e quindi naturalmente scatta comunque una riflessione, una
0: Non c'è
3: paura. Per
0: dubbio.
3: esempio, quando ieri in piazza 5.000 persone si riversano a Modena per solidarietà nei confronti dei feriti, ma anche uniti contro la paura, ma la paura di che cosa oggi, direttore? E come affrontarla questa paura?
2: Questa è una domanda gigantesca. Guarda, parto dalla cosa che stavi dicendo e che io condivido, nel senso che evidentemente nell'immaginario di questa persona, nella mente malata di questa persona, c'erano esattamente gli esempi che tu citavi, quindi è molto probabile che lui avesse quel genere di riferimenti, che lui in realtà ci sono delle mail in cui dice delle cose tremende legate alla cristianità, il fatto che non la suona perché lui è musulmano, quindi probabilmente nella confusione mentale di quest'uomo tutte queste cose che tu stai dicendo esistono. Stefano, non c'è dubbio, lui utilizza una metodologia che è esattamente quella che viene utilizzata nell'attentato di Nizza, è il primo, il più famoso che ci ricordiamo, e poi a Berlino, a Barcellona. Quindi è certamente una modalità che fa riferimento al jihadismo in Europa. Questo nulla a che vedere però col fatto, tant'è vero che lo stesso Piantedosi dice sì, ma questo è un matto, perché poi qual è il problema in questa storia? Che il governo deve da un lato tenere bassa la pressione perché è evidente che non si possono alimentare le paure e d'altra parte il governo difende se stesso, perché se dicesse questo ci è scappato di mano, non l'avevamo visto, si metterebbe in difficoltà. Per cui è una storia straordinariamente delicata, con tante dimensioni che andrebbe trattata, io penso, con molta più delicatezza. C'è anche una dimensione sanitaria, perché questo ragazzo va personalmente in una struttura sanitaria dicendo sto male, viene sottoposto a una serie di trattamenti sanitari, poi viene liquidato dicendo

0: non ha dei problemi così significativi. Oggi le indagini cercano di capire se i protocolli che vengono utilizzati in queste circostanze, che anche questi sono difficilissimi, in realtà sono stati rispettati fino in fondo, o se qualcuno in realtà non ha fatto il suo dovere fino in fondo. Per cui, proprio perché ci sono tante dimensioni, e certamente c'è anche quella che tu dicevi, è ovvio che nella testa di questo signore c'è un riferimento a quel mondo e a quel tipo di attentati. Ma questo significa che esiste un pericolo jihadismo davvero in Italia? E questo è il salto che bisogna fare attenzione a fare.
1: Anche
0: Ci vuole.
1: per non soffiare sul fuoco, ovviamente.
0: Non
1: Però
0: c'è dubbio.
1: il tema della prevenzione è importante, appunto, comprendere l'impegno delle strutture sanitarie e dei servizi sociali. Vogliamo concludere anche con le parole del sindaco di Modena Mezzetti, quella foto che ritrae l'autore bloccato a terra come immagine plastica di che cos'è la nostra società, fatta di cittadini italiani e stranieri che sanno stare insieme. Quei soccorsi, quell'intervento anche generoso, insomma, al rischio che ha spinto alcuni cittadini a bloccare
0: Non c'è
1: altrui.
0: dubbio, non c'è dubbio, nel senso che poi di fronte a episodi di questo genere viene fuori il peggio, ma anche il meglio delle persone. E lì il fatto che fossero italiani e egiziani in realtà è una cosa che in qualche modo conforta, così come conforta. Noi oggi domani pubblichiamo un'intervista al vescovo di Modena, che dice: so che lui ha chiesto una Bibbia, io voglio andarlo a trovare in carcere. Cioè, io penso che noi ci salviamo soltanto quando vediamo gli altri. E l'italiano che interviene per bloccare Alcudri, così come i due egiziani, vedono il pericolo che quell'uomo produce sugli altri, così come il vescovo di Modena, e questo secondo me è l'unica via d'uscita che abbiamo tutti.
1: Andrea Malaguti, grazie. Grazie al direttore della
0: Grazie
1: stampa, buon lavoro.
0: a voi. Altrettanto.
2: Concludiamo con la musica, questa nostra prima mezz'ora, una musica che arriva dal 1980, una foto che è rimasta storica, iconica e assolutamente identificativa. È un cappello di lana con due occhiali. Le lenti di un occhiale che sicuramente ha caratterizzato tutta, dal punto di vista dell'immagine, la sua carriera. Era il 1980, usciva un disco che si chiamava Dalla, in quel disco balla, balla, ballerino. La pubblicità e poi torniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
10: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
11: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
12: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Il pomeriggio di Radio 1.
13: E in questo weekend è entrata in vigore la legge per i monopattini elettrici. Ripartiamo da qui, sono le

0: 16:32 minuti al pomeriggio di Radio 1, ne avevamo parlato, però è il momento anche di entrare un po' nei particolari di cosa sta accadendo con i monopattini, di come si sta strutturando questa stretta che vuole appunto coordinare un mezzo di locomozione che soprattutto nelle grandi città qualche problema l'aveva creato. Mario Rossi, giornalista di Quattro Ruote e specializzato in queste questioni, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, queste nuove regole per la sicurezza. L'obbligo del targhino identificativo è scattato, lo possiamo già vedere da oggi sulle nostre strade?
1: Sì, assolutamente, l'obbligo è scattato dalla mezzanotte del 16 di sabato, quindi da ieri. Ieri è stato il primo giorno, e quindi non si può circolare senza contrassegno identificativo, il cosiddetto targhino. È un obbligo che era stato introdotto con il codice della strada, con la riforma del codice della strada del 2024, e sapevamo tutti che sarebbe entrato in vigore questo obbligo fin dal 18 marzo, quindi diciamo non è stata una sorpresa, è stato ampiamente annunciato.
2: Mario, partiamo subito dalle multe, la nota più dolente, perché leggo tra le prime multe a Trento 11 multe nel primo giorno di controlli. A Milano, da dove sto trasmettendo, Corso Sempione, nel primo giorno a Milano 27 multe tra targhe e caschi mancanti. I mezzi controllati sono stati qui 72, tra le sanzioni anche per l'attraversamento con il rosso. Ma queste multe sono più elevate di quanto e possono essere sequestrati anche i monopattini?
1: Allora, la multa è di 100 euro per chi circola senza contrassegno o con un contrassegno contraffatto. È sospesa per il momento la sanzione per chi circola senza assicurazione, perché per problemi tecnici l'obbligo della polizza RC è slittato al 16 luglio. Poi ci sono tutta una serie di sanzioni legate alle norme di comportamento nella maggior parte delle situazioni, appunto, per esempio senza casco, in due, no? Trasportando una persona, andando sul marciapiede, sono tutte da 50 euro. Diciamo che lo spirito con cui è stata introdotta questa norma nel codice della strada è stato proprio quello di disciplinare maggiormente la circolazione di questi mezzi, che sono sicuramente utili come mezzo complementare agli altri, soprattutto in ambito urbano, l'unico ambito dove possono circolare, però mettere fine un po' all'anarchia che abbiamo registrato un po' negli ultimi anni, no? L'abbiamo visto tutti sulle nostre strade. Gli obblighi, per esempio l'obbligo del casco era già in vigore dal dicembre del 2024. Il problema alla fine resta sempre quello. Le norme ci sono, devono essere però fatte rispettare anche con i controlli su strada da parte delle forze dell'ordine, anzi soprattutto con quei controlli, perché appunto troppe volte non vengono rispettate.
0: Vogliamo sottolineare anche che tra i divieti ci sarebbe quello di trasportare passeggeri, perché ogni tanto si vedono dei ragazzi in bilico, in due, anche in tre.
1: Anche in tre, assolutamente, io li ho visti proprio qualche giorno fa in centro a Milano, tre ragazzi su un monopattino. Ecco, sul monopattino non si possono trasportare altre persone oltre al conducente, non si possono trasportare oggetti, non si possono trasportare animali, bisogna essere da soli, senza bagagli, non si può portare la borsa della spesa, ecco, per esempio. Ovviamente si può avere uno zainetto addosso, ma l'uso delle mani deve essere assolutamente libero, e anche in questo caso è previsto una sanzione di 50 euro. Non si può andare sul marciapiede, non si può andare contromano, ovviamente sulle strade. Il casco è obbligatorio per tutti i conducenti. I minori di 14 anni non possono utilizzare il monopattino. Ecco, tutte queste norme credo che siano insomma tra le regole più violate in città che abbiamo visto tutti noi, insomma, negli ultimi anni.
2: Mario, c'è poi il tema dell'assicurazione, perché qui servirà una vera e propria polizza. In che modo?

0: in che modalità, e tra l'altro c'è un rinvio al 16 luglio per consentire anche alle compagnie assicurative di adeguarsi.
1: Sì, ecco, questo è un problema abbastanza importante. Intanto c'è stato un problema tecnico che ha indotto le compagnie assicurative, è una piattaforma informatica gestita dal Ministero su quale le compagnie devono inserire i dati della polizza, che ha indotto le compagnie appunto a chiedere al Ministero un rinvio, e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti insieme a quello delle imprese hanno deciso appunto uno slittamento di 2 mesi, però questo obbligo entrerà in vigore il 16 luglio, quindi dal 16 luglio tutti i monopattini per circolare su strada dovranno avere un'assicurazione per la responsabilità civile, quindi un'assicurazione identica nella sostanza a quella di tutti gli altri veicoli a motore, e questo è un aspetto abbastanza preoccupante per gli utenti dei monopattini, perché c'è il timore che queste assicurazioni possano costare, non dico più del monopattino stesso, ma insomma quasi.
2: Anche le multe relative. Mario Rossi, giornalista a quattro ruote, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
3: Torniamo alla musica, torniamo alla nuova musica firmata da Mace, da Aumace, Salmo e Colapesce. Alla batteria, questo farà piacere a Raffaele, il batterista di coloro che furono i Jamiroquai, ovvero un signore che si chiama Derek McKenzie, un gran batterista. Il brano è tipicamente segnato da 3 diverse personalità. Da una parte Mace, la più poetica, quello che si lancia in smarrimenti lirici e quasi sospesi. Un'altra abbastanza caotica e autodistruttiva ed è inevitabilmente Salmo, e poi c'è Colapesce con la sua ironia a stemperare il tutto, si chiama Cattive Abitudini.

0: Si chiama Cattive Abitudini con la Pesce Mace e a Salmo insieme e a questo punto parliamo di tutt'altro, direi.
1: Sì, perché mercoledì noi daremo la linea sulle strade del Giro, dureremo mezz'ora, però volevamo parlare di un appuntamento di mercoledì prossimo, lo anticipiamo, la giornata delle api, e lo facciamo con Paolo Fontana, entomologo, naturalista, ricercatore presso la Fondazione Edmund Mac di Trento, apicoltore da circa 40 anni. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Beh, perché ci si innamora come ha fatto lei delle api? Perché sappiamo dalla sua storia, dal suo mestiere, dalle cose che racconta anche

0: ai ragazzi perché fa tanti incontri. Perché sono così importanti le api?
1: Le api sono organismi affascinanti perché ci spiegano in piccolo come la natura funziona. Cioè la natura è alleanze, è evoluzione insieme, e il percorso, diciamo, che ha portato una gran parte della flora mondiale a legare la sua, diciamo, riproduzione, la fecondazione dei suoi fiori non a dei meccanismi interni alle singole specie di piante, ma all'alleanza con degli animali piccoli in grado di volare e di spostarsi, offrendo loro una ricompensa di cibo, è una sintesi perfetta di come appunto opera la natura. E poi, diciamo, le api sono tante, e oltre all'ape che noi alleviamo, che io allevo da tanti anni, ma che alleviamo per fare il miele, per fare l'impollinazione in agricoltura, ci sono tantissime altre specie e ognuna di loro ha una vita particolare, una biologia affascinante.
2: Insomma, le api sono preziose, da quello che lei ci ha fatto ben capire, per quanto riguarda la vita degli ecosistemi. Ma che cosa sta accadendo in questi anni alle api? Perché sono a rischio estinzione addirittura?
1: Perché noi tendiamo a vedere il mondo in una direzione sola, cioè nella nostra direzione. Per esempio, se consideriamo l'ape mellifera, quella a cui tutti pensano, no, quando si parla di api, dimenticando che di api ce ne sono 25.000 specie nel mondo, 2.000 specie in Europa e più di 1.000 in Italia. Bene, quell'ape, le api di un singolo alveare in un anno possono impollinare da 3 a 20 miliardi di fiori. Noi la leggiamo così. Quale grande ruolo ecologico ha questa specie? Ma in realtà va letta anche che un alveare di ape mellifera ha bisogno di un numero di fiori che va da 3 a 20 miliardi. E il grosso problema oggi a livello mondiale per la conservazione di questi insetti è soprattutto la mancanza di fiori, che deriva vuoi dalla trasformazione dell'agricoltura tradizionale in monocultura, vuoi alla perdita di agricoltura e quindi la perdita dei prati, e questo comporta una grave perdita, perché le api sono gli unici impollinatori, tutte queste 25.000 specie, che per vivere hanno bisogno di polline, di fiori. Senza fiori le api non vivono.
0: Era importante ascoltare le sue parole, Paolo Fontana, la ringrazio. Solo una domanda, ma le basta una vita per studiarle?
1: No, una vita basta per incuriosirsi.
0: grazie, buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi.
0: Simona, dobbiamo adesso annunciare un artista.
2: Altro che, allora andiamo subito a conoscere da vicino, molto da vicino, grazie a Claudio De Tomasi, Santa Marea, che è una band formata a Carini in provincia di Palermo, siciliani orgogliosi di esserlo. Il quartetto è composto, Raffaele, da due fratelli, Stella e Michele Gelardi, e dalla bassista Noemi Orlando. Stella Gelardi, voce del gruppo e autrice dei testi, è laureata in filosofia. Nel maggio 2023 hanno vinto la 34esima edizione di Musicultura. Sono in tour con il loro primo album Anime Storte, che conferma il loro suono un po' sghembo, liquido e ipnotico. Oggi sono qui con noi al pomeriggio di Radio 1, loro, Santa Marea. Guarda.

0: salvarci.
1: Questa si chiamava Con gli occhi di una lepre. A spiegarci questo quali sono gli occhi di una lepre, abbiamo loro che ne sanno qualcosa. Santa Marea, benvenuti qui a pomeriggio, come dicevamo, di Radio 1. Benvenuti.
2: Ciao,
1: davvero.
2: Ciao. Grazie per averci invitati.
1: Allora, abbiamo scelto un brano adatto a presentare quello che è non solo il vostro suono, ma proprio la vostra idea di musica, di quello che siete, quello che rappresentate, quello che cercate di comunicare. Vi guardate, ci stanno guardando, decidendo chi risponde.
2: Secondo me sì. Questo è stato il primo singolo che abbiamo deciso di pubblicare e non pensavamo sinceramente che avesse una risonanza come brano radiofonico. L'abbiamo proprio fatto come manifesto di quello che sarebbe stato il sound dell'album e un po' anche il messaggio dell'album. La lepre è un animale che ha la tendenza a scappare, a fuggire.
1: È velocissima, tra l'altro.
2: È velocissima. Esce solo all'alba o comunque al crepuscolo. E per noi non è diventata l'animale simbolo della paura, ma della trasformazione, perché la sua fuga non è una fuga per, come dire, per vigliaccheria, fugge per sopravvivere, e in questa corsa noi abbiamo immaginato che si trasformava, diventava altro, un po' come spesso si fa anche nella vita, si scappa da qualcosa che ci fa paura, poi invece la si affronta e lì è quello il momento in cui si cambia veramente.
1: Si cambia, magari si cresce, oppure si rimane paralizzati dalla paura, speriamo. Perché nominavi la paura, però insomma, speriamo che non sia questo il caso. Quindi un biglietto da visita di questo vostro album, Anime Storte. Avete detto che Storte deriva tra l'altro dal siciliano, la vostra terra, no? Natale, da cui siete arrivati e dalla quale vi siete lanciati in tutto il mondo. Storte, che poi ha un significato particolare anche in questo caso, cioè anima più o meno sappiamo cos'è, no? Sì. Anche se di questi tempi forse il rischio di perderla, però questo è un altro discorso. Però c'è poi la stortura.
3: Sì, la stortura è più che altro indicare il fare le cose in modo non convenzionale. Quindi diciamo racchiude una categoria molto larga.
1: Che è comunque fare qualcosa, ma non come prevedibile.
3: Esatto, sì, cioè non previsto. Seguire la strada dritta, quella più facile, ma magari buttarsi in qualcosa di più complesso e prendere appunto la strada storta.
2: Sì, era un nomignolo che nostra madre ci dava sempre quando eravamo piccoli, ma è un po' anche una dedica per noi a chi si sente inadeguato, a chi si sente fuori posto e cerca un po'.
1: E qui si torna alla lepre.
2: Esatto, esatto. Esatto. Sì, sì.
1: E quindi il fatto di aver intitolato un album Anime Storte dà un senso preciso proprio però di direzione a tutta la musica che questo album contiene.
4: Sì, sì, penso anche che a livello musicale le influenze che noi abbiamo sono molto sparsi, diciamo, prendiamo molto dalla musica inglese, dal pop, abbiamo tutti comunque ascolti simili ma anche diversi, quindi secondo me appunto anche la musica è storta in quest'album, c'è un brano più classico, un brano più elettronico, magari questo rispecchia, ecco, anche il lato musicale, penso.
1: Sì. Il fatto di essere nati e cresciuti in Sicilia, che è una terra anche da un punto di vista culturale e storico ricchissima di influenze, no? Parlavate della musica inglese, di diverse ispirazioni che possono essere state raccolte in questo disco. Ha in qualche maniera influenzato e la vostra visione della vita e quindi della musica?
2: Probabilmente sì, senza volerlo. Noi abbiamo cercato di creare uno spazio musicale privo di un luogo preciso, così che se tu lo ascolti da...
1: Prima di una definizione, forse?
2: Sì, di una definizione geografica. Cioè se tu lo ascolti in Piemonte,

0: magari ti identifichi in quella stessa cosa, perché vivere in un'isola non è un'esperienza che possono capire solo gli isolani, cioè l'idea di isolamento è qualcosa che tutti vivono, anche nelle grandi città forse soprattutto. La nostra in più è un isolamento anche geografico, perché effettivamente è
1: quello, c'è lo stretto, c'è un pezzo di mare,
0: e a prescindere da qualsivoglia ponte noi abbiamo un problema dovuto proprio ai voli, che hanno dei costi altissimi, soprattutto quando chi vuole tornare è un tema che conosciamo tutti, quindi l'isolamento è un tema, però nel nostro album diventa qualcosa che diventa più personale, cioè una solitudine personale in cui si cerca una comunità di anime storte, appunto, simili, ecco.
1: Come e dove le canzoni sono nate? Nel senso, c'è proprio questa, come dicevamo, una direzione e diverse influenze, diverse ispirazioni, diversi percorsi, però come? Avevate già capito dove volevate andare? Che cosa volevate ottenere dalla vostra musica, dal vostro suono, dalle vostre parole?
2: Penso che sia nato tutto in maniera molto molto naturale. Noi non ci siamo mai posti diciamo un obiettivo ben preciso oppure delle direzioni. I brani sono nati e abbiamo lasciato che facessero il loro corso. Come ti dicevo prima, abbiamo preso appunto influenze sparse, non ci siamo dati una linea da seguire. Quindi appunto non penso, come dicevamo prima, non hanno un luogo o una direzione ben precisa,
0: no?
3: Anche perché sono canzoni che hanno subito un processo di crescita, anche perché noi abbiamo comunque sviluppato tutto il lavoro in un po' più di un anno, quindi comunque siamo cresciuti noi e sono cresciute le canzoni insieme a noi, quindi molto spesso abbiamo decostruito per poi ricostruire, quindi in realtà quando forse facevamo la cosa giusta lo sentivamo in qualche modo, però sempre diciamo col coraggio appunto di rompere tutto per poi riportare su qualcosa.
1: E un po' di coraggio ci vuole, perché è come considerare la musica qualcosa in movimento, qualcosa che vi accompagna in questo vostro percorso. O forse vi precede a volte, chi lo sa.
0: A volte è un po' magica, perché anticipa delle cose che noi capiamo dopo della nostra vita.
1: E questo è bellissimo, questo è vero della musica, cioè nel senso uno sente qualcosa, ne rimane forse affascinato anche da non musicista, poi ancora di più ovviamente da musicista, quindi qualcuno che la fa la musica, scopre improvvisamente qualcosa che era là ma non avevi capito cosa fosse.
2: Sì, esatto.
0: A me capita ancora ora, più di un anno di distanza dalla nascita di alcune canzoni, di dire oddio, l'ho scritta per la media adesso, cioè non avevo idea ma adesso l'ho capito.
1: Sì. E quindi questa è una grande cosa della musica. L'altra grande cosa, e ne parlo spesso e ci ragiono spesso, è questa faccenda che nasce magari in un momento privato, isolato, lontano, e poi qualcosa succede e arriva da qualche altra parte, magari con altri significati.
0: Sì, e questa è la parte più bella, noi adesso finalmente la stiamo vivendo. Abbiamo fatto una prima parte del tour, adesso ripartiremo per un tour estivo. E quello è il momento in cui veramente quella cosa che tu hai creato nella tua intimità, prima nella stanzetta, poi nella sala prove, poi in studio, diventa anche degli altri, e quindi vedi qualcuno piangere dove tu ti aspettavi che avrebbero riso, o viceversa. E quella è la parte più bella, finalmente insomma avremo modo di sperimentarla
1: e viverla direttamente.
3: Scopriamo sempre cose nuove anche noi, in realtà.
0: Esatto.
1: La musica però è sempre da un po' di tempo che corre nel sangue della vostra famiglia.
3: Sì, da tanti anni.
0: Sì. Noi abbiamo una storia familiare al riguardo, insomma nella nostra famiglia si è sempre fatta musica, nostro nonno era musicista, nostra mamma, è un po' quella cosa della psicogenealogia, cioè quella cosa che esiste in tutte le generazioni familiari, una sorta di leitmotiv, una cosa che si ripete
1: quasi genetica.
0: Esatto.
1: Si trasmette.
0: Solo che nessuno dei nostri predecessori è riuscito a farne un lavoro. Quindi adesso sono tutti lì, forza, potete farcela. Sentiamo il peso dei nostri antenati.
1: Il peso degli avi.
0: Esatto, tipo Mulan. Sì, sì.
1: Va bene, io vi ringrazio per essere stati qua al pomeriggio di Radio 1. Ci sentiamo adesso a proposito di tempeste, esterne o interne che siano, poi insomma dipende dai momenti, forse anche da chi siamo, in quel momento o in un altro. Tornado.
0: Sì.
1: Di Tornado che cosa mi raccontate?
0: Tornado è una canzone che io ho scritto quando avevo 17 anni.
1: Te la sei portata dietro un po'.
0: Sì, sì. L'ho gettata proprio in un cassonetto, ho detto basta, questa canzone non voglio mai più sentire parlare. E poi loro hanno detto ma sai che forse invece possiamo lavorarla. Quindi questo è uno degli esempi in cui la band può veramente salvare il singolo elemento, perché a volte può capitare una sbandata, invece gli altri dicono guarda, questa cosa funziona, ha senso. È lì il lavoro di squadra, insomma, che tira fuori veramente la canzone.
1: E questo è un altro insegnamento: mai buttare via niente,
0: mai. Esatto. Tutto sì, esatto.
1: Anime Storte, il vostro album, lo porterete, lo state portando dal vivo. Questa si chiama Tornado. Grazie a Santa Maria.

0: a Santa Maria è un'altra cosa.
1: Amen.
0: Santa Sinfonia.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie per essere stati qui al pomeriggio di Radio 1. Grazie ancora.
2: Ciao.
3: Grazie.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, la missione della Global Sumud Flottiglia abbordata in acque internazionali a largo di Cipro dalla Marina Militare israeliana che ha arrestato degli attivisti, forse una decina gli italiani, anche se il loro numero non è certo. Secondo media indipendenti sono stati trasferiti su fregate israeliane adibite a prigione. Il ministro degli esteri italiano ha chiesto a Tel Aviv rassicurazioni sul trattamento dei connazionali della flottiglia che potrebbero essere stati fermati. Abbiamo raggiunto al telefono Carolina Zincone, moglie di Luis Paradei, che attende notizie dal marito.
3: Sto cercando di avere notizie dal comitato della Global Sumud Flotilla, che ovviamente c'è un team legale che sta seguendo questi casi e ci stanno tenendo informati per quel che possono, ma ovviamente non si sa quasi nulla. Forse saranno portati nella prigione di Ashdod e quindi in Israele. Si spera o si sta facendo pressione perché invece vengano lasciati a Cipro. Credo che sia stato richiesto anche un intervento del nostro governo perché eviti che vengano deportati in Israele.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, emergono i dettagli della nuova bozza di accordo inviata da Teheran a Washington tramite i mediatori pakistani. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa del Golfo, il regime degli Ayatollah apre al congelamento del proprio programma nucleare. Il testo in 14 punti prevede la fine definitiva della guerra, la revoca delle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca avrebbe accettato di sospendere le sanzioni sul petrolio. La tragedia dei sub alle Maldive, sarà rimpatriata oggi la salma di Gianluca Benedetti, mentre domani i sommozzatori finlandesi tenteranno il recupero dei primi due corpi degli altri quattro italiani dispersi nella grotta sottomarina.
4: Sono stati individuati i corpi del

0: le quattro vittime e saranno recuperati tra domani e mercoledì. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel sul fondo del secondo ambiente della grotta. La guardia costiera maldiviana e i tre subspeleologi finlandesi, ai quali si è unito un altro esperto, hanno effettuato solo attività di ricerca e monitoraggio in mare. Finora solo il corpo di Gianluca Benedetti è stato portato in superficie giovedì scorso. A proposito dell'incidente, le autorità maldiviane hanno specificato che sul permesso di ricerca marina del team italiano non è menzionata l'immersione in grotta. Avevano i permessi necessari, il limite dei 30 metri vale solo per le immersioni ricreative, afferma il portavoce del presidente. I ricercatori possono proporre di immergersi più in profondità. Il problema è che si trattava di un'immersione in grotta e la loro proposta di ricerca non ne parla. Simona Decina, GR1.
1: Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo del 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla a Modena. In carcere, in isolamento, Salim El Kudri ha chiesto sigarette, una Bibbia e di parlare con un prete. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. Quattro feriti sono ancora in prognosi riservata. È nel carcere di Poggioreale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Pollena Trocchia, vicino a Napoli. L'assassino delle due donne è incastrato da una foto scattata da due testimoni. Le vittime, una 28enne di origini casertane e una ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Una cosa spirituale, non fare niente, altre forme d'arte è il libro che il cantautore Vasco Brondi ha presentato al Salone del Libro di Torino, che oggi si conclude dopo un fine settimana affollato di visitatori. La nostra inviata.
2: Una cosa spirituale potrebbe sembrare un ossimoro, Vasco Brondi.
3: Sì, esatto, è un libro proprio che parla di questo cortocircuito tra terreno e ultraterreno e di come il percorso, per sintetizzare, chiamiamolo spirituale, si può sovrapporre a quello artistico. Poi il gioco nel libro è mettere in mezzo i santi, che spesso hanno delle vite più rock and roll di quelli che facevano rock and roll, i guru, i mistici, i filosofi, e anche gli artisti che possono apparentemente essere molto lontani da quell'idea lì. Quindi c'è anche Andrea Pazienza, Fellini, Marina Abramovic, a non aver paura di impegnarsi in un modo che può essere sproporzionato rispetto all'eventuale risultato. E credo che sia anche una forma di libertà in una società funzionale non preoccuparsi troppo del risultato.
2: A volte anche rallentare il ritmo aiuta.
3: Pitagora, quando gli chiedono cosa fa nella vita, lui diceva: niente, sono un filosofo, e la filosofia è l'arte di rimanere appostati, di attendere per poi avere l'urgenza di dire qualcosa che magari valga la pena di essere detta.
2: Torino, Marcella Sullo, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, la linea va al pomeriggio di Radio 1.
4: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Il pomeriggio di Radio 1.

0: È una situazione comune, dice lei, Chappelle Run, siamo ripartiti con il pomeriggio di Radio 1 quando sono le 17:09:30. Chappelle Run che augura una buona fortuna a, insomma, a quello che è stato il suo amore precedente. È una cosa che capita spesso, ma ci vuole anche tanta forza per riuscire ad essere così elevati, no? Da non dire di grignare un po' i denti e augurare buona fortuna.
1: Allora siamo al nostro lunedì pomeriggio, l'ultima mezz'ora in nostra compagnia, alle 17:10 in questo momento. In questa ultima mezz'ora si torna sui territori italiani. Adesso andiamo in Veneto, provincia di Vicenza, dove sabato scorso è stato inaugurato un nuovo museo a Marostica. Abbiamo in linea Giovanni Longo, imprenditore collezionista. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei e a radioascoltatore.
1: È collezionista di cosa? Di scacchi. È il nuovo museo degli scacchi. E io ho visto alcune immagini veramente preziose. E c'è, come dire, ci vuole raccontare lei che pezzi pregiati ospita questo nuovo museo internazionale degli scacchi?
2: Molto volentieri. Ci sono scacchi dal 700, dei grandi intagliatori cinesi e indiani, dell'800, del 900, dei giorni nostri, sino ai grandi artisti di questo secolo. Mi riferisco a Vasari, l'inventore dell'optical art, a Arman, grandissimo artista francese, ma anche a Gio Pomodoro, a Enrico Baia, a Marcello Morandini, tuttora viventi. Gli scacchi non hanno epoca, iniziano appunto nel 700 con quelli da ornamentali sino ai giorni nostri, ma gli scacchi si perdono nella notte dei tempi. Ci sono rilevamenti di scacchi del 500 d.C., quindi è veramente
1: straordinario.
2: Sì.
3: Ma come nasce questa passione per gli scacchi? Ce n'è uno che lei preferisce in particolare di tutta questa collezione, che le dà un'emozione suggestiva, che le ricorda qualche cosa di speciale?
2: Certo. Beh, ho iniziato a giocare a scacchi nel 72, anch'io figlio di Fischer Spassky, il famoso match che catalizzò l'intero mondo. E poi dal gioco sono passato anche ad apprezzare il collezionismo. Ho avuto dei maestri che mi hanno lentamente avvicinato a questo mondo fantastico. E beh, la prima scacchiera che mi è più cara in realtà non è al Museo di Marostica, perché è una scacchierina che ho realizzato io all'età di 13 anni col traforo, ma quella non è degna di essere al Museo di Marostica. Se invece mi chiede qual è quella che preferisco, ce ne sono tante, una in particolare perché mi ha aperto anche la strada alla passione per l'arte moderna, è quella di Enrico Baia, una scacchiera di 3 metri per 3 metri, con le sculture alte fino a 85 centimetri, con la sua arte fantastica, tutta fatta di passamaneria, di materiali di recupero, di legni coloratissimi, insomma una scacchiera.

0: era splendida.
1: Grandissimo artista Bai. Io credo che però la sua scacchiera, la sua scacchierina veramente non abbia prezzo. Però adesso abbiamo con noi un altro ospite che è un appassionato scacchista al quale vorremmo rivolgere due domande. Pier Giorgio Odifreddi, buon pomeriggio. Mi sente? In questo momento non è in linea.
2: Non è in linea.
1: Lo andiamo a ripescare.
2: Andiamo a ricolpire, perché io volevo. So che questa la storia del Museo degli Scacchi è una storia complessa, perché ci è voluto un po' di tempo, tanta energia per riuscire a tirar su questo evento e soprattutto a dare la possibilità di visitare queste collezioni.
3: Sì, è vero, ci sono voluti 4 anni per non dire 5, ma le lungaggini sono dovute anche agli aspetti che è in un castello, perché si trova Marostica, è una città bellissima, come tutti sappiamo, ha una piazza fantastica e famosa per la partita a scacchi a personaggi viventi. Il museo si trova in un castello e quindi entrare in un castello non è come entrare in un qualsiasi palazzo, bisogna rispettare tante regole, la sovrintendenza delle belle arti, e quindi i passaggi sono stati tanti e difficoltosi, però ce l'abbiamo fatta e oggi sono contento, siamo contenti un po' tutto il mondo scacchistico di avere questo museo, perché di musei di scacchi è il primo in Italia, ma anche in Europa non ce ne sono molti, e anche nel mondo.
1: E questo ci stupisce, devo dire, perché non lo immaginavo questa assenza. E dovremmo aver pescato Pier Giorgio Odifreddi, è con noi?
4: Io ci sono, sì.
1: Ecco, eccolo. Fantastico. Beh, le devo dire però, non mi stupisce che un matematico come lei possa apprezzare un gioco come gli scacchi, eh?
4: Beh, in effetti ci sono proprio dei paralleli molto stretti tra gli scacchi e la matematica, perché tutte e due le attività partono da degli assiomi. Gli scacchi partono a posizione tale, e appunto che la matematica dalle posizioni più. Poi si segue tutti e due i casi, logica con le ferre, e fine scacchi si fa, riesce a scacchi, matematica di teoremi, un po' l'analo, diciamo.
1: Ecco, siamo riusciti a collegarci con Pier Giorgio Odifreddi, però la linea non.
5: Però guarda, Raffaele, io ho capito una cosa importantissima. Perché non sono mai riuscita a vincere a scacchi?
2: Dici, spiegaci l'arcano.
5: Sì,
2: Simone.
5: Perché io non ho la mente matematica, ed è vero, e ogni volta io soffro tantissimo perché mi piacciono immensamente, ma sistematicamente io perdo e vince sempre. Io gioco a scacchi con mio papà e io perdo sempre, da quando sono bambina. Guarda, è una sofferenza vera, eh.
1: Invece Giovanni Longo, la partita della vita?
3: Beh, la partita della vita a livello organizzativo, quando ho realizzato un torneo di scacchi con Karpov con 926 giocatori, ma anche con Spassky, una simultanea, un'altra con Viktor Korchnoi, col quale ho giocato sia pure in simultanea. La partita della vita, beh, del resto Odifreddi in ogni caso è un ottimo giocatore di scacchi, quindi questo bisogna dirlo. Io mi vanto del titolo di maestro d'onore attribuito dalla Federazione Scacchistica Italiana, ma non per meriti agonistici. Il mio è un livello di gioco di un buon calciatore di serie C, insomma, ma per la simpatica signora che perde col padre le dico di avere perseveranza, perché
5: no, ma mi dia un consiglio, la perseveranza padre ce l'ho, e sono anni e anni che persevero.
1: Sì, persevera, sì, anche il papà a vincere, diciamo.
3: Giocare col proprio papà è difficilissimo, anche i miei figli giocavano la partita con me ed era una partita a studio, allora gli facevo, insegnavo, li facevo vincere. Se dicevano no, giochiamo una partita vera, allora non li ho mai fatti vincere.
1: Ancora
3: è per suo padre.
1: Ancora è tornato con noi Pier Giorgio Odifreddi, invece la sua partita della vita, Odifreddi.
6: Beh, se posso dire così, fu la volta che giocai con Spassky, però era una simultanea naturalmente, lui era venuto, non mi ricordo dove eravamo, credo in Toscana, e giocò con una ventina di persone, ma io so a malapena muovere, ma lui poi molto generosamente, no, credo che diede,
1: no,
6: la patta a tutti.
1: Non è vero, Giovanni Longo ha detto che lei è un ottimo giocatore.
6: Perché si vede che anche lui non è tanto bravo.
3: E quindi ho visto una partita di Odifreddi, quindi non è per niente un giocatore banale.
1: Siamo
5: però posso chiedere una cosa a Odifreddi? Siccome

0: detto che non è solamente una questione però di matematica, quindi potrei avere delle speranze anche io, ma addirittura di letteratura. Questo è una, cioè, un binomio che non avevo mai sentito con gli scacchi, è vero?
1: Ci sono molti letterati che giocavano, sì. Per esempio Nabokov, che è l'autore di Lolita, era un ottimo giocatore di scacchi, lui sì, faceva i problemi nelle riviste specializzate e ha scritto addirittura un romanzo che si chiama La difesa di Lusin, che tra l'altro è un gioco di parole perché Lusin vuol dire in inglese, no, perdente, no? Quindi la difesa del perdente, no? Ed è organizzato questo romanzo alla maniera di uno studio retrogrado, cioè uno vede negli scacchi una certa posizione e a volte, se le cose sono messe nel modo giusto, si riesce a capire qual era la mossa precedente perché ce n'è una sola che poteva portare a quella situazione e così via, si va all'indietro, diciamo così. E il romanzo di Nabokov è organizzato come una partita giocata all'indietro, meglio ricostruita all'indietro.
2: E questa è anche grande letteratura. Allora salutiamo Pier Giorgio Di Freddi, Giovanni Longo, dobbiamo lasciarci, ma ricordiamo di visitare il nuovo Museo Internazionale degli Scacchi di Giovanni Longo, primo museo del genere in Italia, a Marostica, provincia di Vicenza, circa 150 pezzi provenienti da tutto il mondo. Grazie ancora per essere stati con noi. Scendiamo giù in Calabria di corsa, a Locri. Francesco Procopio, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio ascoltatori, grazie.
2: Presidente Proloco del comune di Locri, neo bandiera blu, assegnata proprio in questi giorni. Una delle quattro nuove bandiere blu assegnate in Calabria, è stato proprio un boom delle vostre coste. A che è dovuto questo riconoscimento?
3: Sì, sì, esattamente, con un boom vero e proprio, è un boom che rappresenta una crescita, insomma, anzitutto di tutta la regione e soprattutto delle quattro bandiere blu new entry, tra cui appunto proprio Locri.
2: Ricordiamo le altre tre, Amendolara, Montegiordano, Falerna.
3: Sì, esattamente, sì. Ecco, chiaramente risulta, insomma, un traguardo importantissimo, oltre che per la città e per gli amministratori e l'amministrazione, ovviamente, di questa città, un traguardo importante per tutta, insomma, la comunità. È importante perché appunto viene da un percorso di crescita, un percorso di crescita che caratterizza, come ho detto, la direzione data da chi ha amministrato, chiaramente non negli ultimi anni, ma da un po' di anni, insomma, questa parte rappresenta un percorso di crescita, soprattutto anche per i cittadini. Un conseguimento della bandiera blu che, come sappiamo, ha dei fondamentali requisiti.
4: Sì, sono anche, tra l'altro, appunto, anche tanti requisiti, perché oltre al mare, sì, pulito, serve la depurazione delle acque, la raccolta differenziata, l'accessibilità delle spiagge. Insomma, bisogna stare attenti, i servizi.
3: Sì, infatti, ecco, oltre, stavo dicendo, infatti, all'acclarata, insomma, gli acclarati requisiti della qualità dell'acqua, nonché della pulizia delle spiagge, ottenere la bandiera blu significa avere un riconoscimento, come dicevo, anche per i cittadini, ma nell'ambito di, appunto, coscienza civica e quindi di consapevolezza civica e rispetto del prossimo e quindi anche rispetto a quanto ha detto lei sotto l'aspetto dell'accessibilità ai stabilimenti balneari, ma di questo,
0: ma l'arma,
3: ecco,
0: vincente, presidente, l'arma vincente, sì, su tutte, visto che la regione più premiata resta la Liguria con 35 bandiere blu, ma subito dopo con ben 27 bandiere blu la Calabria. Quindi qual è stato questo scarto in più che ha fatto la differenza?
3: Ma sicuramente, ecco, la bellezza cristallina che caratterizza in particolar modo la Calabria, ma soprattutto, ecco, la creazione maggiore di spazi verdi, di zone pedonali, di zone ciclabili, per così dire, che appartengono anche, insomma, a quei tanti requisiti, insomma, per l'ottenimento della bandiera blu. Ad ogni modo, ecco, rappresenta un percorso, quindi, come ho detto all'inizio, di crescita soprattutto della città, in questo senso.
2: La vivibilità, quindi complimenti allora a Locri e insieme a voi a Mendolara, Montegiordano, Falerna sono i luoghi che hanno conquistato una nuova

0: bandiera blu quest'anno, oltre appunto agli altri lidi che ricordava Simona Arrigoni. Complimenti e buona estate.
1: Grazie a salutiamo voi, grazie per l'invito nuovamente.
0: Salutiamo Francesco Procopio, ma salutiamo anche tutta la squadra, sì. Simona.
2: Sapore di sale, sapore di mare, sapore del pomeriggio di Radio 1. Quindi salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1. Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami. E poi per la parte tecnica qui in Corso Sempione, nel sedi RAI, Alberto Gramegna.
3: E per la parte tecnica invece qui a Saxa Rubra, Federico Foroni, Andrea Di Marco, alla regia Alex Messina.
0: Nuovi sapori stasera con Simona Arrigoni, ma poi ci ritroviamo anche domani.
2: 16.05 domani, certo.
3: Canzone del 1966 che era destinata alle Supremes, ma se la presero gli Isley Brothers, che ne fecero un successo pazzesco, loro della Motown, e che canzone che si chiama My Old Heart of Mine, ovvero questo mio vecchio cuore, che parla appunto di un sentimento che dovrebbe essere imperituro come quello dell'amore, è stata poi ripresa da Rod Stewart, che ne ha fatto due versioni, una nel 1988 più lenta, più avvolgente, un'altra un po' più diversa, che era stata fatta con il lead singer, ovvero il cantante solista degli Isley Brothers, Ronald Isley, che era invece del 1975. Insomma, This Old Heart of Mine. Ci sentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e

0: su coop.it. La Coop sei tu.
1: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
2: Ci siamo. Torna a Play Memories.
3: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
4: Vogliamo la commedia!
3: Con Marco Liorni. Play Memories. Due settimane per un sogno. Dal 20 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Meteoradio. Nel corso della serata tempo in graduale miglioramento. Al nord le piogge, sebbene ancora presenti, iniziano a diminuire. Il tempo si fa più stabile al centro-sud. Domani, martedì 19 maggio, spiccata variabilità al centro-nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Oggi economia. Buon pomeriggio, Oggi Economia alle 17.30, Paola Nania al microfono per fare il punto sulla giornata economica a partire dai dati di borsa con i colleghi di Milano. Chiara Rancati, a te.
8: Sì, buongiorno. I mercati erano partiti abbastanza titubanti con un segno negativo, poi sono arrivate alcune indiscrezioni che parlano di una possibile calo della tensione fra Stati Uniti e Iran, in particolare per quanto riguarda le sanzioni sul petrolio. Questo ha fatto girare in positivo quasi tutti i listini europei, soprattutto la borsa di Francoforte si avvia a chiudere in rialzo di oltre l'1%. Resta però il segno meno per l'indice FTSE MIB Piazza Affari. Si tratta però di una questione tecnica. Oggi staccano le cedole 22 dei 40 titoli appunto del listino FTSE MIB e questo fa, proprio per ragioni tecniche, calare il loro corso di borsa. Tra i più pesanti ci sono alcuni titoli bancari, Viperbanca, Monte Paschi, che perde quasi l'8%, alcuni titoli delle assicurazioni e tecnologici. Abbiamo visto un calo di tensione anche sui mercati del debito sovrano, dei titoli di Stato. Scende il rendimento sul decennale italiano, 3,92%, lo spread col BTP tedesco è stabile a 76 punti base, in lieve calo anche il prezzo del petrolio. Linea a voi.
7: Grazie Chiara Rancati e ben trovato Massimo Villani, analista finanziario.
9: Buonasera.
7: Buonasera. Sentivamo dalla collega Rancati della difficoltà di Piazza Affari, il FTSE MIB è rimasto negativo per una ragione tecnica, diceva la collega, lo stacco delle cedole. Ci spiega come funziona e perché impatta negativamente sul listino?
9: Sì, l'indice italiano, il FTSE MIB, non è un indice total return, quindi non comprende nel suo conteggio i dividendi ogni volta che vengono staccati. Quindi, diversamente dall'S&P 500 e dal DAX, è un indice che riporta la sola variazione dei prezzi. Quando periodicamente avvengono questi stacchi così consistenti come oggi, su cui si stima il peso sia attorno a 1,6-1,7, quindi in realtà oggi abbiamo chiuso positivi se consideriamo i dividendi, avvengono queste variazioni solo di prezzo che portano a vedere una variazione negativa così consistente.
7: E si tratta quindi di una ragione tecnica che non dice nulla sul corso di borsa, che al contrario, sentivamo dalla collega, oggi sembra risentire positivamente della possibilità che si raffreddi la tensione che ormai da mesi stiamo raccontando in Medio Oriente. A proposito di questa tensione della guerra in Medio Oriente, c'è il tema del petrolio che continua a essere molto importante, il petrolio che è sopra i $100 quando parliamo del Brent, ma soprattutto arrivano da più parti.

0: parti, a partire dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, dei richiami sulle scorte, prima strategiche e poi commerciali, del petrolio, che stanno calando rapidamente. Questo come potrebbe impattare sui mercati?
1: Allora, innanzitutto i future, cioè i contratti a termine con cui si scambia il petrolio, prendo in particolare il Brent, che è il nostro prezzo di riferimento, sta quotando in backwardation, come si dice in termini tecnici. Spiegato in parole povere, vuol dire che il prezzo a pronti, quello che ha la scadenza più vicina, quota più alto rispetto a quello a termine. Vuol dire che se oggi paghiamo circa $110 al barile, per dicembre siamo già sotto i $100. Questo esprime il problema, che non è di mancanza di petrolio vero e proprio, ma la mancanza di logistica, di problematiche di logistica. Ovvero abbiamo circa 1 miliardo di barili bloccati nelle varie petroliere nello stretto di Hormuz, e quindi hanno tentato, con l'immettere le riserve strategiche temporaneamente sul mercato, di calmierare questo rialzo che il mercato attendere reputa temporaneo. Le riserve sono quindi state intaccate, perché le hanno immesse sul mercato i vari paesi piano piano, giorno per giorno, ma non hanno potuto sopperire la mancanza significativa di milioni di barili che vengono a mancare.
0: Quindi, Villani, per chiudere, il rischio adesso è che continua ad aumentare il prezzo del petrolio, che tutto sommato da settimane si muove, oscilla intorno ai $100 più o meno.
1: Sì, il rischio è la durata. È difficile cercare di quantificare la durata della chiusura di questo stretto. La sua collega prima ha detto giustamente, oggi è uscita una notizia attorno alle 3:30 in cui c'era la proposta di Teheran di sospendere per un lungo periodo l'arricchimento del nucleare, ma non di annullarlo. E questo ha fatto girare sia il prezzo del petrolio, che oggi aveva toccato i 112, sì, sia anche gli indici di borsa, sperando in un allentamento delle tensioni con la riapertura del flusso di Hormuz. Questo ristretto passaggio blocca delle navi e quindi impedisce l'afflusso.
0: Grazie Massimo Villani, continueremo a raccontare questo delicato passaggio, e grazie comunque di essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a lei.
0: Romolo De Camillis invece è il direttore retail di Nielsen, che si occupa di indagini di mercato combinando dati dei consumatori, di vendite, di imprese. Ben trovato, grazie di essere con noi De Camillis.
2: Grazie, buonasera.
0: Soprattutto per raccontarci questa analisi sui consumi e le famiglie, che dice molto di come sta cambiando la nostra società. Quindi partiamo da una domanda molto ampia: come stanno cambiando i consumi anche in relazione a una società che cambia e a dei nuclei familiari che cambiano?
2: Siamo di fronte a cambiamenti importanti ed anche molto rapidi. Forse la lettura più significativa degli ultimi mesi è che acquistiamo più frequentemente, quindi andiamo più spesso a fare la spesa, ed anche siamo un po' meno fedeli, quindi frequentiamo un po' più di negozi rispetto al passato. Ovviamente più frequenza, ma scontrini più bassi. Spese sempre meno grandi. La grande spesa che facevamo per coprire i bisogni di tutta la settimana è sempre più rara, e si moltiplicano invece le piccole spese che facciamo anche quotidianamente per coprire dei bisogni del giorno, che possono avere a che fare spesso con l'alimentazione, quindi la colazione, il pranzo, la cena, anche in sostituzione di consumi che facevamo prima fuori casa.
0: Questo è una strategia di risparmio, per evitare di, per esempio, buttare il cibo, per essere così un po'
2: esatto, semplice. Sulla base, diciamo, di questi comportamenti, le motivazioni sono assolutamente motivazioni legate al risparmio. Quindi evito di fare la scorta, perché so che magari la scorta mi fa sprecare più cibo, ma è anche a un tratto proprio di nuove consuetudini legate alla freneticità dei nostri stili di vita, al bisogno di avere tutto qui e subito, e quindi

0: adesso sta premiando anche, diciamo, spese più frequenti.
1: E senta, penso ci sia, ma chiedo a lei conferma, un impatto anche demografico. È una società, quella italiana, che sta sicuramente invecchiando, ci sono sempre meno bambini, famiglie sempre più piccole come numero di componenti. Questo impatta sui consumi?
0: Questo impatta, ha impattato nel passato, impatterà nel prossimo futuro. Sono cambiamenti apparentemente piccoli se li leggiamo, diciamo, nel breve periodo, ma giganti se invece tracciamo una linea più di lungo periodo. Perché? Perché siamo più anziani come popolazione e siamo anche più anziani, insomma, rispetto a quasi tutti, a tutti gli stati europei, e i nostri nuclei familiari sono più piccoli e soprattutto ci sono meno bambini, meno neonati. È chiaro che un consumatore che invecchia è più senior rispetto a quello che era 20-30 anni fa, cambia completamente il modo di consumare. Quindi anche in questo caso formati di prodotto più piccoli, perché il nucleo familiare è più piccolo, necessità anche di acquisti più leggeri, perché a volte la spesa la devo portare a casa e se è pesante, insomma, certo. Non sono giovanissimo, questo è complicato, ma anche oltre, diciamo, alla non presenza dei bambini, leggiamo un altro fenomeno importantissimo che sta trasformando il consumo, che è la presenza degli animali domestici all'interno del nucleo familiare.
1: Che pesano anche sui consumi. Grazie Romolo De Camillis, Retailer Director. Grazie. Di Nielsen Italia per essere stato con noi qui ad Oggi Economia a cura di Paola Bonanni. E grazie alla parte tecnica a Fabio Cardinali, in redazione Cristina Saccol. Da Paola Nania un saluto, adesso c'è Cantieri Italia. Buon pomeriggio.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantieri Italia, oggi è il 18 maggio e noi siamo a 20 giorni da un congresso importante, il congresso della Wilca Will in agenda a Venezia dal 25 al 28 maggio. Ed è con noi oggi pomeriggio proprio lui, il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan. Buon pomeriggio segretario, grazie di aver accettato il nostro invito.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
3: Allora, siamo a 20 giorni dall'ottavo congresso nazionale della Wilca. Cosa rappresenta questo momento per l'organizzazione sindacale e soprattutto con quale spirito lo sta vivendo lei, lo sta vivendo l'organizzazione?
0: Credo che lo stiamo vivendo con grande passione e impegno. Per arrivare a questo appuntamento abbiamo fatto tutto il percorso congressuale, dalle assemblee di base a quelle territoriali e regionali, e ho avuto la fortuna di, come dire, viverle e vivere la passione e l'impegno di tanti quadri sindacali, e questa è una cosa che mi ha dato grandissima soddisfazione, perché si è dimostrata un'organizzazione molto presente sui problemi, ma con grande voglia di essere protagonista per provare a risolverli, mettendo sempre al centro l'interesse e le necessità delle persone e delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi credo che ci arriviamo con grande fiducia, grande slancio, con tanta anche stanchezza, perché i periodi congressuali sono sempre impegnativi, sia per gli aspetti, diciamo così, logistici, sia per gli aspetti organizzativi.
3: Possiamo anticipare i temi dell'ottavo congresso nazionale della Wilca?
0: Ma il tema uno centrale è quello di voler mettere al centro la persona, e anche il titolo, che è Volti al futuro, a questa la dimensione di volti, nel senso di volti al futuro, ma anche i volti delle
3: futuro,
0: persone,
3: certo,
0: saranno del futuro, e ci mettiamo la faccia noi e le lavoratrici e i lavoratori. Fare questo significa trovare, ragionare su quali sono tutte le strumentazioni e le attività che noi possiamo fare nel confronto con le controparti per favorire un'attività lavorativa sempre più soddisfacente e anche una soddisfazione fuori dal lavoro. Quindi parleremo di benessere lavorativo, di educazione finanziaria, di come rinnovare i contratti che stiamo seguendo, del credito, delle assicurazioni e degli esattoriali.

0: ovviamente concentrandoci poi su aspetti più, come dire, contemporanei o di attualità, tra cui ad esempio gli impatti del risico bancario e della desertificazione bancaria, che per noi resta un problema molto importante da risolvere.
1: Allora, dal 25 al 28 come saranno articolate queste giornate? In linea di massima le chiedo, e anche qualche nome di ospiti.
0: Ma prima giornata ci sarà, intanto ci sarà una sorpresa, che questa non posso rivelare.
1: No, assolutamente no.
0: Per un intervento esterno, poi ci sarà la mia relazione, i saluti di vari ospiti, tra l'altro i miei colleghi segretari generali delle altre organizzazioni, più esponenti delle banche. Mentre le giornate successive ci saranno dei panel di approfondimento su vari temi, tra cui quelli che ho detto prima, con amministratori delegati, ci sarà sia del credito come delle assicurazioni come Carlo Cimbri di Unipol, ci saranno altri ospiti per approfondire vari temi che possono riguardare, diciamo così, il ruolo del sindacato nella società e non soltanto come agente, diciamo, contrattuale.
1: Allora, il sindacato deve guardare sempre al futuro, ne abbiamo parlato anche durante la nostra lunga intervista della mezzanotte di Rai Radio 1, che è andata in onda il 4 maggio, e il sindacato deve anticipare i tempi e i bisogni dei lavoratori. Come cambia la figura del sindacalista? Come cambia il ruolo del sindacato negli ultimi anni?
0: Il ruolo del sindacato resta centrale e indispensabile, a mio avviso, soprattutto in scenari come questo, per trovare soluzioni condivise ed evitare logiche conflittuali. Sotto questo punto di vista non c'è un cambiamento. Ovviamente c'è cambiamento rispetto ai temi che devono essere affrontati. Faccio l'esempio: noi oggi affrontiamo il tema della desertificazione bancaria, che fino a 20-25 anni fa era un tema che non esisteva. Quindi bisogna avere, come dire, essere sempre molto attenti alle dinamiche che si sviluppano nei nostri settori e nel mondo del lavoro, per capire come impattano sulle persone, sulle lavoratrici e sui lavoratori, e quindi poi sviluppare campagne, fare lotte se necessario, per fare in modo che l'attività lavorativa sia sempre più gratificante, sia sotto il profilo professionale che retributivo. E per questo serve un'organizzazione molto pronta, molto attenta alle dinamiche sociali, e un'organizzazione che si parla, dove c'è un dibattito molto intenso, perché dal dibattito si impara e si sviluppano nuove idee. Il congresso poi è il culmine di tutta un'azione di questo tipo, perché è il momento nel quale si rinnovano gli organismi per poi proiettarci all'attività futura.
1: Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale, e poi torniamo qui a Cantieri Italia con il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan. A tra pochissimo.

0: Bentornati a Cantieri Italia, siamo sulle frequenze di Rai Radio 1 e siamo con il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan, praticamente a pochi giorni dall'ottavo congresso nazionale che si svolgerà dal 25 al 28 maggio a Venezia. E allora, segretario, io le do tre titoli, ovviamente lo svolgimento a lei. Io vorrei partire dal risico bancario, poi affrontare il tema dei contratti e poi desertificazione bancaria. Partiamo da adesso. Abbiamo 5 minuti e 47 secondi. A lei, partiamo proprio dal risico bancario. Prego.
1: Ma il risico bancario è un termine che viene spesso usato facendo pensare a manovre, diciamo così, strategiche. Io temo che troppo poco invece si parla di come dovrebbe essere costruito un sistema economico finanziario in generale, quello bancario, per essere al meglio al servizio del paese, per la migliore tutela del risparmio possibile e sostegno a famiglie e imprese. Quando non c'è una progettazione, una progettualità industriale di lungo periodo, ma si pensa a costruire a operazioni societarie solo per interessi di azionisti o di natura politica, le ricadute per il paese e per le persone che lavorano poi in queste aziende è sempre negativa. Quindi credo che bisognerebbe che ci fosse una maggiore concretezza e proiezione sotto questo e attenzione a queste dinamiche. Poi per quanto riguarda i contratti sono, stiamo lavorando per rinnovare i contratti sono, è basilare rinnovare i contratti, abbiamo fatto richieste importanti sia per la parte economica sia per la tutela del benessere lavorativo e delle parti normative, perché rinnovare il contratto, lo dice sempre anche il nostro segretario generale Bombardieri, è fondamentale per dare, riconoscere e dare identità e dignità alle lavoratrici e ai lavoratori, che riconoscendo anche il loro lavoro e l'importanza del loro lavoro. Quindi oltre gli aspetti di merito del contratto, rinnovare i contratti è un fattore indispensabile, per questo ci stiamo lavorando insieme alle altre organizzazioni sindacali con grande impegno. Per fortuna noi lavoriamo in settori dove ci sono ottime relazioni sindacali, quindi siamo fiduciosi. Per la desertificazione bancaria diciamo che crediamo che qualche segnale positivo è cominciato a emergere, diciamo più, non tanto nella soluzione della questione, ma perché comunque si sta prendendo atto che è un problema. Ovviamente non c'è solo la desertificazione bancaria, c'è anche la riduzione dei servizi che rischiano di molti servizi sui territori, che rischiano di lasciare molti territori isolati e soprattutto le persone che vivono in quei territori, soprattutto quelle che più hanno necessità, sole o senza sostegno. Però noi crediamo che le banche possano fare molto.

0: per invertire questa tendenza. Invece che adeguarsi a un trend di abbandono dei territori, possono essere anche per le risorse di cui dispongono il motore per invertire questa dinamica, perché dove non ci sono servizi essenziali come quelli delle banche, intanto c'è una forte richiesta perché le persone richiedono, e soprattutto si impoverisce tutto il territorio e le persone sono più sole. Noi abbiamo spinto perché ci si chiede intorno a un tavolo tutte le istituzioni che possono trovare una soluzione: le banche, il sindacato, la politica locale e nazionale, perché è un problema che riguarda tutti e quindi tutti possono contribuire a risolverlo.
1: Senta, qual è un messaggio che vorrebbe arrivasse chiaro e forte dal congresso di Venezia, l'ottavo congresso nazionale dal 25 al 28 maggio? Un minuto a partire da adesso e poi ci salutiamo.
0: Che in un'epoca come questa devono essere sempre centrali le persone e serve un impegno costante per ascoltarle e per trovare soluzioni per loro sotto il profilo lavorativo e umano. Questo credo sia il messaggio fondamentale che ci lega, che portiamo avanti da tanti anni e che sostiene anche la UIL con grande forza. E noi siamo perfettamente inseriti dentro l'attività della Confederazione, per questo speriamo di portare il nostro contributo nel settore in cui operiamo.
1: Allora, grazie di cuore a Fulvio Furlan, in bocca al lupo per il congresso del 25 al 28 maggio, ottavo congresso nazionale della UIL, in programma a Venezia. Noi torneremo a collegarci con lei subito dopo il congresso, così faremo un bilancio dei lavori. Intanto grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia di questo programma, al coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo. Noi ci risentiamo domani sempre su queste frequenze, Rai Radio 1, e l'intervista con Fulvio Furlan appena andata in onda è disponibile da subito sulle piattaforme Rai Play Sound. Grazie segretario, buon pomeriggio.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano la tragedia alle Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi. Le operazioni di recupero proseguiranno tra domani e dopodomani. Il punto nel servizio.
4: Finora è stato recuperato solamente il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sono ancora nella grotta quelli della biologa, docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia 22enne Giorgia Sommacal e dei due ricercatori dell'Ateneo Ligure, Muriel Oddenino, assegnista, e Federico Gualtieri, neolaureato. Le ricerche sono riprese stamattina dopo che erano state interrotte per la morte di un sommozzatore maldiviano. In acqua si sono immersi 3 speleo sub finlandesi. Fanno parte di Dan Europe, la rete di specialisti nata in Italia per intervenire in caso di emergenze subacquee. Alle 9 ora locale la nuova missione parte con la pianificazione a terra, poi la barca raggiunge il sito dell'immersione. I 3 sub scendono coadiuvati dalle squadre del luogo e da droni subacquei. Ora si dovrà studiare come recuperare i corpi. Intanto il portavoce del governo maldiviano, in un'intervista al Corriere, fa sapere che il team dell'Università di Genova aveva i permessi di ricerca per esplorazioni marine fino a 50 metri di profondità, ma nella documentazione non comparirebbe l'immersione in quella grotta e mancherebbero i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal. Genova, Pietranami, GR1.
3: Modena ancora sotto shock per la strage sfiorata in centro, in carcere. Salim El Kudri racconta: sapevo che quel giorno sarei morto. L'uomo in isolamento avrebbe chiesto una Bibbia e di parlare con un sacerdote. La difesa annuncia una perizia psichiatrica. Intanto migliorano le condizioni dei 4 feriti gravi. Ha ripreso coscienza la donna tedesca a cui sono state amputate entrambe le gambe. La guerra in Medio Oriente, ultimatum di Trump. L'Iran accetti l'accordo, sparirà. Teheran propone una lunga tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz.
5: Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare a condizione che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia. Secondo l'Arabia, questo sarebbe uno dei punti principali della risposta iraniana alle 14 condizioni poste dagli Stati Uniti. L'Iran chiederebbe anche una tregua duratura e la riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Dagli Stati Uniti, Trump preme per un accordo dopo aver lanciato via social un nuovo avvertimento: il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa del paese non resterà nulla. Nonostante le modifiche apportate all'ultima bozza di Washington, rimangono notevoli le divergenze tra i testi negoziali iraniani e quelli americani. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, legata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Secondo quanto riporta Axios, citando un funzionario americano,

0: Per Trump la risposta dell'Iran è insufficiente, il rischio è quello della ripresa della guerra. E il premier israeliano Netanyahu convocherà questa sera un ristretto gruppo di ministri e collaboratori di alto livello per discutere sulla sicurezza. Non è difficile intuire che nel mirino ci sia proprio Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E stamane nuovo blitz della Marina israeliana contro la Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza. La missione umanitaria è stata intercettata in acque internazionali al largo di Cipro con il fermo di diversi attivisti, tra loro anche una decina di italiani. Secondo alcuni media sarebbero stati trasferiti su fregate adibite a prigione. Il ministro Tajani ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni dei connazionali e il rispetto del diritto internazionale. Torniamo alla cronaca con il duplice omicidio in provincia di Napoli, fermato un 48enne reo confesso della morte delle due donne trovate in un cantiere abbandonato a Pollena Trocchia. Alla base dei delitti, secondo il racconto dell'uomo, liti per denaro dopo incontri a pagamento. E la campagna nazionale di sensibilizzazione di Radio 1 e Giornale Radio come un'onda contro la violenza sulle donne è stata presentata all'Università di Catania nell'ambito di una giornata di lavoro dedicata al tema. La nostra inviata.
2: Tanti ragazzi del primo anno di giurisprudenza che hanno seguito la giornata di lavoro dedicata alla violenza contro le donne. Tra gli ospiti, Naola Magna, la presidente della Corte Penale di Catania, il Centro Antiviolenza Tamaia, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Salvatore Zappalà.
3: L'Ateneo ha fatto grandissimi passi avanti, ha messo in atto procedure per il coinvolgimento della docenza e del corpo studentesco nelle attività di sensibilizzazione. Il punto chiave è quello della diffusione di una cultura del rispetto.
2: Fondamentale la formazione, tanti ragazzi in sala, futuri avvocati e magistrati, giovani studenti colpiti dalle testimonianze.
4: Sono ritratta un po' sul punto di piangere, no? Perché comunque sono esperienze di altre persone molto forti da sentire.
5: Questi incontri servono tanto, tutti questi fenomeni purtroppo della violenza sulle donne ci riguardano, tutti quanti abbiamo madri, figlie, delle sorelle, delle amiche, quindi dobbiamo essere i primi noi uomini a fare un passo e avvicinarsi e a capire, accogliere quando una donna si può trovare in difficoltà.
6: Capisci che sono cose che potrebbero succedere a chiunque in qualunque tipo di ambiente.
2: Da Catania, Elena Paba, GR1.
1: Il GR1 torna alle 19, adesso c'è il rosso e il nero.
7: Il rosso e il nero.
8: Bello, qui da Asti, da dove trasmetto, nella camera dell'hotel, mi hanno fatto trovare... Sì, un vassoio di frutta fresca. Stai zitto te che sei la natura morta. Dai, cominciamo.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
10: Ma zitta, va. Io ho comprato invece delle scarpe da un ladro. Non so cosa abbia preso lui, ma io una suola.
8: Che è? Ma come una suola? Ti sento molto allegro e molto felice, chissà.
10: Senti, no, non me lo ricordo, perché se no ricominciamo come su Facebook che si arrabbiano. Cioè, ma veramente in un derby c'è una squadra che vince e una squadra che perde. Chi tifa la squadra che vince nemmeno può gioire, sfottere un po'. Avanti, vabbè, forse perché era facile il risultato,
8: Va bene, siamo Luxuri e Storace con Rossi e il Nero fino alle 19. Io sono ad Asti, non chiedermi perché sono ad Asti, non te lo dico, cioè non ti dico che sono qui ad Asti perché alle 21 ho il mio spettacolo, stasera ve le canto al palco 19. Non te lo dico, non te lo dico.
10: Qui parla la concessionaria di pubblicità della Rai. Lei non ha pagato e quindi le arriverà una cartella dall'agenzia addetta.
8: I miei spettacoli sono servizio pubblico. Vuoi ricordare, a proposito di servizio pubblico, qual è il servizio telefonico che noi offriamo?
10: 335-699-2949. Ricevo minacce dalla regia perché dicono che stiamo andando lunghi. Allora bisogna fare tutto di fretta.
8: Allora cominciamo su. Andiamo con l'editoriale rosso. Oggi dai. Comincio io, sì.
10: Comincio.
8: Allora, orrore in pieno centro a Modena. Un'auto piomba su gente tranquilla che stava camminando, due persone hanno perso le gambe, ci sono feriti gravi, anche se abbiamo appena sentito dal GR1 ci sono miglioramenti delle loro condizioni.
10: Sì, ma con le gambe amputate.
8: Certo, no, gli altri che erano gravi. Un gesto eroico sicuramente quello di Luca Signorelli, insieme

0: ad altri uomini di origini egiziane che ha rischiato la vita per bloccare un criminale in fuga, un italiano nato a
1: Qua ti
0: Seiate in
1: interrompo,
0: provincia di
1: cioè i
0: Bergamo.
1: complici sono egiziani, cioè le vittime sono egiziane lì che com'è, e invece lui è
0: No,
1: l'italiano.

0: l'odio contro gli israeliani. Io
1: no,
0: so già,
1: no,
0: quindi
1: no, io
0: sei
1: do
0: già
1: notizie.
0: sei noiosamente prevedibile. Continuo col mio editoriale. Salim El Khoudry, come si capisce dal nome, di origini marocchine, laureato in economia, diagnosticato schizoide. Dalle prime indagini sembra perdere consistenza la matrice terroristica. Non lo dice una pericolosa comunista, lo chiarisce il ministro Piantedosi.
1: Anche qui
0: Ma certo bisogna chiarire.
1: sei disinformata,
0: No,
1: perché ha
0: sono
1: detto che
0: informata, sono informatissimo.
1: non esclude nulla, ha detto lui, è diverso.
0: Bisogna fare chiarezza sui suoi profili social oscurati, la mail contro i cristiani di 5 anni fa, anche se adesso ha chiesto una Bibbia a un prete, quindi tanto bene con la testa questo non sta.
1: L'ha detto
0: Condanna
1: l'avvocato.
0: unanime da parte di tutte le forze politiche. Mattarella e Meloni hanno fatto visita ai feriti. Io trovo strumentale la reazione di gente come Salvini, come Storace, tanto lo sentirete, sullo ius solis e la revocabilità dei permessi di soggiorno, che non c'entrano nulla perché il criminale è cittadino italiano, senza aspettare le indagini delle squadre antiterrorismo. Evidentemente la lezione del poliziotto assassino a Rogoredo non è servita a nulla. Editoriale in nero di Francesco Storace. Vai, vai, fomenta odio, vai.
1: Bene, benissimo Mattarella con Meloni al fianco dei feriti di Modena. Lo Stato c'è e non lascia i cittadini colpiti in maniera feroce da un delinquente che si è messo a emulare chi dissemina sangue lungo tutte le strade d'Europa. Ovviamente, siccome l'attentatore è di origine marocchine, spuntano i minimizzatori, come avete sentito poco fa, quelli che devono negare tutto.
0: Ho detto tutto quello che c'era da
1: Il
0: dire.
1: giovane che ha atterrito la nazione per quanto accaduto a Modena scriveva bastardi cristiani inneggiando ad Allah, altro che strumentale reazione di Salvini. Noi non possiamo più far finta di non vedere che l'odio è arrivato anche da noi. Fate pure le fiaccolate che volete. Quel che resta è un senso di impotenza contro chi vuole abbattere l'Occidente libero.
0: Abbiamo il nostro primo gradito ospite, senatore del Partito Democratico, Walter Verini. Benvenuto.
1: C'è Verini? No, no, no, non è alla Cavandoli qui.
0: No?
1: Aspetta, la
0: Scusate, io c'ho.
1: Cavandoli,
0: Ah,
1: la...
0: allora,
1: No,
0: sì,
1: no, no,
0: allora,
1: no.
0: scusate. Colpa mia, la
1: E
0: prima
1: certo, è
0: ospite,
1: sempre
0: comunque.
1: colpa tua.
0: No, io diciamo ho già annunciato il prossimo ospite, ma seguendo la scaletta abbiamo il piacere di avere con noi la deputata della Lega, Laura Cavandoli. Benvenuta.
2: Grazie, buonasera a tutti. Ecco,
1: Buonasera, onorevole, buonasera. Allora, le immagini di Modena creano paura o tranquillità? Esagera chi ha paura?
2: io credo che la paura la provino tutti. Chi ha visto quelle immagini e le ha viste veramente tutte, non può che restare sgomento, perché si trova veramente davanti a una situazione imprevedibile, per noi inammissibile dal punto di vista umano, e soprattutto c'è un sentimento di impotenza, totalmente impotenti di fronte a questo gesto, a questo folle gesto, che era un'azione omicida, ma volutamente. C'è proprio un dolo nel compiere questa strage, nell'accelerare con quell'auto per travolgere e mirare le persone, che speriamo veramente possano migliorare, perché diciamo ci sono 5 feriti, di cui 2 molto gravi, e questo chiaramente è quello che ci resta da questa immagine, al di là di tutto quello che si sta recamando, in un senso o in un altro. Io credo che questa è una strage, ed è una strage fatta con la intenzione di nuocere, di far del male, in un tranquillo pomeriggio di una tranquilla città emiliana.
0: Guardi, deputato, io sottoscrivo tutto quello che lei ha detto, assolutamente condivisibile, però le chiedo, visto la reazione di Salvini, che cosa c'entra quello che è successo a Modena con i permessi di soggiorno revocabili e lo ius soli, considerando che il criminale è un cittadino italiano, nato, laureato, nato proprio in Italia? Quindi sarebbe
2: Allora,
0: inapplicabile in questo caso la revocabilità.
2: no, in realtà è una nostra proposta di legge che fa riferimento sia a quelli che sono i

0: permesso di soggiorno, diciamo, a punti, quindi se non ti comporti bene c'è un patto di fiducia che si propone, per cui lo straniero che non si comporta bene vedrà revocato il proprio permesso di soggiorno, ma lo stesso viene proposto anche per la cittadinanza. Proprio perché il nostro ordinamento permette la doppia cittadinanza, vogliamo proporre che qualora ci siano fatti gravi che vengono compiuti, gravi e di attentato a quella che è la nostra pace sociale, che vengono compiuti da cittadini che hanno origini straniere e quindi godono la doppia cittadinanza, ecco, vogliamo che si vada alla revoca della cittadinanza italiana, perché crediamo che la cittadinanza italiana sia un segnale di cultura, di integrazione, un segnale di voler accettare quelli che sono i diritti, i doveri e tutto quello che è il percorso della nostra Costituzione, della nostra società, ecco, della nostra cultura.
1: Ecco su Quindi, su questo una domanda. Ma perché a me colpisce molto che spesso le reazioni sembrano più gravi del delitto? Perché attaccano sempre Salvini?
0: Verissimo, forse perché dice la verità, forse perché questa è la reazione, veramente la paura che hanno provato, io credo, la maggior parte dei cittadini italiani. Chi non lo ha fatto evidentemente non ha colto quello che è veramente successo, perché attaccare Salvini dicendo, dandogli dello sciacallo, o dire che si va contro quello che è la nostra, diciamo, il nostro Stato, no? Ecco, forse io credo che si stia veramente perdendo quella che è la nostra identità e la nostra volontà di mantenere la pace sul nostro territorio. Al di là degli eroi, perché l'abbiamo detto, questo episodio è che hanno dimostrato come gli italiani sanno reagire e vogliono reagire rischiando veramente tanto di fronte a un episodio del genere. Però l'atteggiamento è stato fatto, io trovo un'emulazione di atti terroristici, questo non può essere negato.
2: Allora, senta, brevemente, a parte che tra non solo l'italiano c'erano anche degli stranieri che hanno bloccato questo criminale.
0: Le chiedo.
2: Senta, le chiedo, chi fa politica non dovrebbe imparare ad aspettare le indagini delle squadre antiterroriste prima di avventurarsi in dichiarazioni affrettate, magari col timore che arriva prima Vannacci?
0: Ma questa mi sembra più che altro una battuta, perché come sempre le reazioni ci sono subito e si pretende, la stampa pretende una reazione della politica di fronte a episodi che veramente hanno scosso quella che è l'opinione pubblica e che hanno veramente scosso una città e una regione dove il 13% sono stranieri e siamo la seconda regione, l'Emilia Romagna è la seconda regione d'Italia, nonostante le dimensioni, per numero di stranieri che prendono la cittadinanza ogni anno. Quindi veramente siamo una regione molto, molto multiculturale e questo credo che debba insegnare parecchio. Quindi le reazioni ci sono e credo che ci debbano essere. È chiaro che il terrore è sempre quello di dire è un malato di mente.
1: Onorevole, dobbiamo chiudere purtroppo.
2: Dobbiamo chiudere purtroppo. Grazie di essere stato
1: grazie
2: con noi,
1: davvero,
2: Laura Tanondoli della Lega. Buona serata, mentre parola alla musica con Zerbe e Rita Ora, If It's Not Love.

0: Herb e Rita Ora, If It's Not Love, stiamo commentando ciò che è accaduto a Modena e continuiamo a farlo, lo avevo già annunciato prima, il senatore del Partito Democratico Walter Verini, benvenuto.
1: Grazie, grazie dell'invito, buona serata.
0: Senta, che idea si è fatta di questo brutto episodio?
1: No, guardi, è un episodio di terrore, vero terrore per una comunità laboriosa, serena. E guardi, il fatto che poi quella comunità abbia dato un giorno sì, un giorno prima e il giorno dopo due risposte. Una risposta di coraggio, perché quelle persone che lì in quei momenti hanno bloccato quel delinquente, e quelli che il giorno dopo, quelle migliaia sono andati in piazza, sono due facce della stessa medaglia. Da un lato coraggio, senso civico, occuparsi anche con a rischio personale, occuparsi di fermare uno che aveva attentato alla vita delle persone normali, e il giorno dopo ritrovarsi insieme. Non è retorica, le disgrazie, le tragedie si affrontano meglio insieme, e anche scendere nei luoghi deputati della partecipazione come le piazze è secondo me un segno di civiltà, una reazione giusta.
2: Ecco, senatore, alcune cose le condividiamo, altre no, ma io la domanda gliela voglio fare: ma lei non lo percepisce quest'odio contro l'Occidente?
1: Ma certamente sì, ma in questo caso francamente non vedo. Io sono molto terrorizzato dell'odio che c'è in giro, sono terrorizzato, storace, del fatto, e mi dispiace che Salvini non abbia speso una parola per l'odio irresponsabile, non so come definirlo, che un branco di giovani bianchi, forse con la complicità di un adulto barista bianco, per la ferocia con cui hanno ammazzato a Taranto Bakary Saad.
2: Ma perché lei parla di due episodi diversi? Stavo parlando di uno, usa la parola bianco. Anche questo però è preoccupante.
1: Sì, perché Salvini, la prima dichiarazione che ha fatto Salvini, secondo me non sciacallo ma avvoltoio della paura, è stata quella di sottolineare il fatto che quel delinquente che a Modena ha fatto quell'azione che ha generato terrore e poteva generare morte, beh, ha parlato subito di seconda generazione. Che c'entra questo? Che c'entra?
2: Ma perché ha detto una bugia?
1: Ma che vuol dire? Ma perché non ha parlato di quelli bianchi? Cioè, io non a caso ho sottolineato qui l'aggettivo bianco, la definizione bianco, proprio in polemica evidentemente, perché quelli sono delle persone italiane che in branco hanno compiuto un orrendo omicidio, e quello è un italiano che ha compiuto un'orrenda, poteva essere un'orrenda strage. Italiani, quello è uno che ha studiato e si è laureato in economia.
2: Ah, ecco, allora aveva una medaglia, gli diamo una medaglia, allora si è laureato.
1: No, non dico questo.
0: Senta,
1: voglio dire che...
2: Sentiamo Vladi.

0: No, volevo chiederle invece questo. Era stato diagnosticato schizoide, non aveva precedenti penali. Perché secondo lei hanno sottovalutato la sua pericolosità? Chi lo aveva seguito?
1: Guardi, assolutamente sì. In questo caso credo di essere obiettivo. Nella mia prima vita ho anche seguito da vicino come amministratore i temi della psichiatria. I servizi psichiatrici sono in una situazione drammatica in tutta Italia. Danni, danni, non sto dando la colpa a questo governo che pure non fa molto in questo senso, però tra Stato centrale negli anni e regioni l'assistenza psichiatrica, la prevenzione è stata drasticamente ridotta e quindi prevenzione e controllo anche in questo caso non sto a dare una responsabilità anche perché non ho elementi a un medico per
2: È molto chiaro, senatore, molto chiaro.
0: Grazie,
2: Grazie
0: grazie per essere stato
2: davvero.
0: con noi a Walter Verini, buona serata.
2: Grazie anche a tantissimi messaggi che sono arrivati, ma è difficilissimo sceglierli oggi. Siamo veramente che
0: Esatto,
2: se...
0: mentre non so quanto sarà difficile indovinare la voce dell'ospite misterioso. Chiamiamo
2: Ciao
0: una
2: Vladimir,
0: seconda
2: ciao
0: parte, scusa.
2: Francesco, sto arrivando. No, sto scherzando, non è la mia voce questa, questa è la mia voce. E tra poco sarò in diretta con voi. Ma avete capito chi sono? Eh?
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Verde, viaggiare informati.
4: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sono le 18 e 25 minuti, sulla 7 ci sono code tra Genova Ovest e Genova, sulla 10 coda tratti per 7 km per lavori in corso tra Spotorno e la 6, code anche tra Genova Pegli e la 7 per traffico intenso. Sulla A32 la Torino-Bardonecchia code per 1 km tra Ulse e Bardonecchia. Sulla 13 code tra Bologna e Interporto e l'allacciamento con la A14. Torniamo sulla 8, code a tratti tra Firenze e Fiera Milano, sempre in Lombardia. Ci sono code a tratti sulla 4 tra Viale Monteceneri e Agrate. Ancora sulla 11 la Firenze-Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
10: La spesa intelligente!
11: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia.

0: linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: Giornale radio del Lazio.
5: All'Abico tenta di strangolare e di accoltellare la compagna. La donna, 68 anni, si salva chiudendosi in una stanza ed è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo, 72enne, è stato arrestato per tentato omicidio. Sgominata dai carabinieri una rete di narcotraffico, la base logistica ad Aprilia con ramificazioni in tutta Italia e legami con l'Andrangheta. La droga veniva importata anche dal Belgio. 19 le misure cautelari. Stadio della Roma a Pietralata, il TAR del Lazio respinge il ricorso contro il taglio di 26 alberi. Il cantiere per le operazioni preliminari in vista della realizzazione dell'impianto potrà ora ripartire. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. È stato trasferito nel carcere di Velletri un uomo di 72 anni che ha tentato di uccidere la sua convivente all'Abico in provincia di Roma, provando prima a strangolarla, poi ferendola con un coltello. La donna, 68enne, è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I di Roma.
6: Prima ha tentato di strangolarla, poi l'ha colpita con un coltello e l'ha ferita gravemente al volto. I carabinieri di Colleferro in provincia di Roma, insieme ai colleghi di L'Abico, hanno arrestato un uomo di 72 anni per tentato omicidio aggravato nei confronti della compagna che di anni ne ha 68. L'uomo si è scagliato violentemente con un coltello sulla donna che si trovava ancora nel letto alle prime ore del giorno. Poi è sceso al primo piano per prendere un secondo coltello più affilato. La vittima ha reagito, si è difesa con forza nonostante le ferite ed è riuscita a rinchiudersi in una stanza della loro abitazione all'Abico. Da lì ha chiamato la figlia del convivente e soprattutto il 112. Pochi minuti dopo i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno bloccato l'uomo che ha confessato. La 68enne è stata assistita dal personale medico del 118, poi portata d'urgenza all'ospedale di Palestrina. Le sue condizioni sono apparse gravi ed è stato quindi deciso il trasferimento al Policlinico Umberto I di Roma, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo ora si trova nella casa circondariale di Velletri a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida da parte del GIP. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
5: È stata sgominata dai carabinieri una rete di narcotraffico che aveva ad Aprilia, in provincia di Latina, la sua base logistica e ramificazioni in tutta Italia. 19 le misure cautelari eseguite, 13 persone in carcere, 6 ai domiciliari. Le accuse sono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo. L'indagine è stata coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma e trae origine dall'operazione Assedio che aveva portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Aprilia. Il sodalizio criminale era dedito alla produzione, all'importazione, in particolare dal Belgio, e alla commercializzazione di droga nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia. Aveva legami con l'Andrangheta di Africo e grande disponibilità di armi. Si sono ritrovati alle 18 in piazza dei 500 i militanti filo-palestinesi che oggi pomeriggio a Roma protestano contro il blocco da parte di navi militari israeliane delle imbarcazioni della cosiddetta flottiglia. La missione delle decine di imbarcazioni partite dai porti turchi e greci intende rompere l'isolamento di Gaza. È stata bloccata in acque internazionali con quello che i componenti della missione definiscono atto di pirateria internazionale. In una delle imbarcazioni c'è anche un attivista che vive nel quartiere romano di Garbatella, Luis Paradel, partito per portare la solidarietà internazionale alla popolazione di Gaza.

0: le scorse ore è stato perso il contatto con la sua imbarcazione. Il progetto dello stadio della Roma a Pietralata, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato Popolare Monti di Pietralata contro il taglio di 26 alberi nell'area del futuro impianto. L'autorizzazione all'abbattimento era stata rilasciata da Roma Capitale in quanto operazione preliminare all'esecuzione dei necessari sondaggi archeologici nella zona. Ad aprile erano partite le operazioni di taglio dei primi esemplari, subito dopo c'è stato il ricorso con la richiesta di sospensiva che era stata accolta dal TAR fermando i lavori. Ora però i giudici amministrativi hanno ritenuto infondato nel merito il ricorso e i cantieri potranno ripartire. Ora le notizie sul traffico nella capitale con l'agenzia Roma Mobilità.
1: In serata dalle 18 alle 21 un corteo da Piazza dei 500 raggiungerà San Giovanni, previste chiusure al traffico e deviazioni della circolazione nella zona dell'Esquilino. Oggi anche a Roma e nel Lazio sciopero del trasporto pubblico di 24 ore, dalle 17 alle 20 in vigore le fasce di garanzia. Paolo Petrucci, Roma Servizi per la Mobilità.
0: 18, 34 minuti e 36 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curato, lo responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale. Da Cleto Romantini che ha condotto in studio, un buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Il rosso e il nero.
13: Ed eccoci qui con la seconda parte del rosso e il nero, Luxuria e Storace, vi abbiamo lasciato.
14: Storace e Luxuria, Storace e Luxuria soprattutto.
13: Invertendo l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Ascoltiamo una voce misteriosa.
15: Ciao Vladimir, ciao Francesco, sto arrivando.
16: Sto scherzando, non è la mia voce questa, questa è la mia voce. E tra poco sarò in diretta con voi. Ma avete capito chi sono? Eh?
14: Allora, il giochino che ha fatto il nostro ospite non ha ingannato gli ascoltatori, tranne uno che, siccome ha sentito un doppiaggio, pensava un noto doppiatore. In realtà chi abbiamo, Vladi?

0: come i nostri ascoltatori hanno indovinato.
1: Facciamo un regalo a chi ci ascolta, perché è un piacere avere con noi, e sarà, lo sarà anche per voi, Franco Pini, benvenuto.
2: Ciao, ciao,
0: ciao
2: ragazzi.
0: Franco, ciao, ma quanto tempo è passato?
2: Anni.
0: Però insomma ci si ritrova.
2: Minuti.
1: Sì.
0: Secondi.
1: E parlando di passato, ho letto sì. che prima ancora di lavorare con Umberto Smaila nei Gatti di Vicolo Miracoli, voi siete stati addirittura sì. compagni di classe?
2: Sì, sì, sì, sì. Io e Umberto eravamo nella stessa classe al liceo classico Scipione Maffei di Verona. E come dico io sempre scherzando, chiaramente, io stavo in banco con lui perché ero l'unico che ci stava nel banco con lui, perché io ero magrissimo all'epoca e lui era già in carne.
0: Senti, però
1: Storace, non ti offende.
0: No, no, ma non sei riuscito a convincerlo, però, quando gli hai detto che non eri d'accordo sullo scioglimento dei Gatti?
2: No, non sono riuscito a convincerlo, perché ormai c'era Jerry che veleggiava verso altre sponde cinematografiche.
0: Ah, Umberto, cinematografiche?
2: Sì, sì, cinematografiche. Lui voleva fare il cinema da solo, Umberto, le colonne sonore dei film magari di Jerry Calà, e io e Nini Salerno, che eravamo un po' all'oscuro, siamo rimasti così, con un palmo di naso.
0: Facevi il terzo incomodo, diciamo, vai.
2: Facciamo il terzo e il quarto incomodo io e Nini Salerno.
0: Sì.
2: Però adesso ci siamo presi la rivincita io e Nini, perché facciamo le serate musicali insieme io e lui,
0: ecco.
2: divertendoci un sacco, facendo musica dal vivo, dicendo delle fesserie tra una canzone e l'altra, cosa che non possiamo evitare perché è nella nostra natura.
0: Vai con le tue fesserie, Vladi. Siamo...
1: Sei grazie. Però anche tu hai fatto cinema, ha contato tanto Carlo Vanzina nella tua carriera.
2: Sì, sì, anche noi per Carlo Vanzina siamo contati molto, perché devi sapere, cara Vladimir, che Carlo Vanzina e Enrico Vanzina venivano da un paio di film non di grandissimo successo, e siccome noi avevamo un contratto per 3 film con una produzione, ci proposero questi 2 giovani virgulti cinematografici, 2 giovani ragazzi, un giovane regista e sceneggiatore, ci dissero: guardate, sono bravi e se vi va bene possono essere loro i registi del vostro film. Noi abbiamo detto di sì, perché li abbiamo conosciuti, erano simpatici, abbiamo subito legato, e quindi diciamo che il primo film di successo sia di Carlo Enrico Vanzina sia nostro è stato proprio Arrivo nei Gatti, quindi è stata una simbiosi perfetta.
0: Ascolta, in un mondo così insomma intristito, no? Cioè, vedevo nelle ricerche che tu però sei proprio bravo a far ridere il pubblico, ecco, quanto è bello in un mondo così?
2: Beh, sai, innanzitutto divertire il pubblico vuol dire anche che un attore si diverte, cioè si diverte ad esprimere la propria capacità di provocare la risata e di provocare emozioni positive. Quindi tu ti diverti a far ridere, a inventare anche battute che funzionino, e il pubblico di conseguenza si diverte, quindi è un doppio senso questo divertimento. E in un mondo così direi che attualmente è una cosa importantissima, anche se nelle commedie, specie l'ultimo che ho fatto con Pino Amendola, c'eravamo tanto odiati, quest'ultima commedia c'è la risata, ma c'è anche la riflessione, c'è anche un po' di dramma, quindi far vivere tutte queste emozioni in teatro al pubblico è fantastico, e quando ci riesci a pieno, come in questo caso, veramente è una grande soddisfazione. Vai a teatro come attore, vai a teatro contento di lavorare, contento di salire sul palco con i tuoi colleghi, contento che il pubblico reagisca in modo positivo, è bellissimo in questo mondo ormai in una situazione veramente, non dico drammatica, ma di più.
0: Vai, Vlad,
1: ognuno di noi ha dei modelli di riferimento, no? Penso anche sì. tu, diciamo, prima di cominciare la tua carriera hai avuto dei modelli di riferimento. Io vorrei un tuo ricordo di Gino Bramieri, con cui hai lavorato.
2: Beh, Gino Bramieri, guarda, eravamo talmente legati, avevamo talmente fatto comunella, come si dice, che io veramente lo chiamavo Papi nella vita. E lui mi chiamava Franchino, come te stai, Franchino? E lui, cioè, io lo sentivo quasi un padre, anche per lui mi ha detto una volta una cosa bellissima che mi ha commosso, mi ha detto: Franchino, vorrei veramente avere un figlio come te. Ed è stata una cosa che mi ha fatto veramente commuovere, perché lui era un

0: Brando, un grande comico innanzitutto, una persona di una grande sensibilità, e quando trovava un partner, un compagno di giochi, tra virgolette, chiaramente dello showbiz, quando trovava un compagno di giochi che lo faceva anche divertire, scattava una simbiosi perfetta, una comunella di grande livello. E noi eravamo così, eravamo papi e figlio. Questo è bellissimo.
1: Devi sapere che ho un caro amico col quale mi confronto spesso sulla, sulla radio, sul programma, compreso l'ospite.
2: Perché tu
1: misterioso.
2: Hai amici?
1: Uno. Compreso l'ospite misterioso, e che ovviamente non dobbiamo mai rivelare a nessuno, però in questo caso lo faccio. Lo sai che mi ha detto di te? Gli devi dire che appare così a suo agio in televisione, dove persino il telecomando bisogna chiedergli il permesso per cambiare canale. Cioè è una grande figura,
0: e io non sempre, e non sempre glielo do,
1: esatto.
0: Il permesso di cambiare canale, anzi non glielo do.
2: Bravo.
0: Mai, non dovete cambiare canale, se no cosa vado a fare
1: in
0: televisione?
1: Tieni incollati.
0: Già la televisione comunque è un mezzo di espressione difficile. Perché è difficile la televisione? Perché devi essere tu, ma con i tempi televisivi, con quello devi stare nei tempi voluti dalla regia e dagli sceneggiatori, anzi dagli scrittori, quindi non è facile stare in televisione. E forse, non dico più facile, ma meno complesso stare in teatro, dove tu per mesi provi una commedia e poi tutte le sere la riproduci sul palcoscenico e sei tu il destino e destinatario di questa commedia. Per cui invece la televisione è un po' come un salto nel vuoto senza rete, è così, perché poi quello che dici resta.
2: A proposito di teatro, tu hai citato Pino Amendola, però tu hai portato a teatro anche i classici, Goldoni, Shakespeare.
0: Guarda, mi avete sorpreso proprio mentre stavo affrontando un altro Goldoni, perché 2 anni fa con Miriam Mesturino, una compagnia fantastica, abbiamo portato in scena la finta malata. Invece adesso quest'anno debutteremo a Borgo Verezzi, quest'estate in agosto.
2: Che grande rassegna.
1: Ci avete sfottuto il malato immaginario?
0: Portiamo in giro la cameriera brillante.
1: Ah, ecco.
0: La cameriera brillante. Oh. Il malato immaginario feci
2: un Molière.
0: Vabbè,
2: quello,
0: dopo
1: sì. Ah, vero.
0: Quello è Molière.
1: Sì, sì, ho sbagliato
0: io. Molière.
1: Poi però ti sei buttato sulle ricette di cucina.
0: A volte anche su quello, anche se è la vera ricettacola, nel senso...
1: Nel vero senso
0: della parola, la ricettacola è Ada, mia moglie, che è una cucina, è una cuoca straordinaria, cuoca siciliana soprattutto.
1: Perché
0: ha imparato anche lei è catanese, è di Catania.
1: Ah,
0: in tutta quella che è la cucina siciliana, Mizzica che è un po' più palermitano, a Catania dicono di più è una crasi di un'altra parola, è un'accorciatura di un'altra parola. E lei cucina benissimo la pasta norma, la parmigiana.
1: E lo sai come si dice a Messina? Lo sai come si dice a Messina?
0: Sì, deve essere lunga.
2: Ma tua moglie? Sì. Tua moglie, oltre a essere una brava cuoca, è un'astrologa. Ma i vostri segni, tu ci credi nei segni zodiacali? Andate d'accordo?
1: Quelli di Adalberti?
2: Di pianeti?
0: Rispetta. Beh, guarda, sì, anche perché quando ci baciammo la prima volta, devi sapere, Vladimir, che lei dopo il bacio si annotò l'ora e andò a vedere il rapporto di coppia se poteva funzionare. Perché
2: addirittura.
0: Hai capito? Ma come no? Ma sul serio, me l'ha detto dopo. E sono andato a vedere se le nostre stelle coincidevano, lei Ariete e io Acquario. Perché scatta un bacio, è come dire una nascita, no? Può nascere un amore. E figurati se un astrologo su una nascita possibile o effettiva non possa dire la sua. Quindi andò a controllare e disse se può fa, e ci siamo sposati.
1: Flash domanda e risposta. A proposito di bacio, ma è vero che hai rifiutato il Grande Fratello di Signorini?
0: Più che rifiutato è stato un problema di tempi, perché sai cosa è successo? Che mi chiamarono tipo a giugno per farmi questa proposta. Ho detto, beh, parlate col mio agente. Io a ottobre dovevo partire con A

0: tournée di 2 anni con Barbara D'Urso, Taxi due piazze, che è andata in giro in tutta Italia con un grandissimo successo.
1: Che io ho visto.
0: Bene, sono contento. E quindi io dovevo partire a ottobre, partivo proprio a ottobre con la tournée, quindi le prove da metà settembre a metà ottobre. E a un certo punto però la proposta definitiva arrivò praticamente dopo l'estate. Quindi a metà settembre.
1: È stato un problema di tempi,
0: perché ho detto: ragazzi, mi dispiace, ma io non posso piantare una compagnia a 20 giorni dal debutto, a un mese dal debutto. Diventò se me lo dicevate a giugno, avrei potuto
1: farmi assolutamente. Franco, io non ti voglio intristire, quindi non ti faccio una domanda sulla Juve, ok? Quindi non parliamo della Juve.
0: Guarda, non mi intristisco.
2: Fagliela sulla magica.
0: Non mi intristisco, guarda, assolutamente, perché quando una squadra non merita, non merita, punto, è così.
1: Vedi?
2: Va bene, grazie.
1: Faccio un regalo ai nostri ascoltatori, perché è proprio un gran regalo, piccolo miracolo. Era la sigla della trasmissione televisiva Giochiamo al Varieté del 1980, Rai 1, regia Antonello Falqui. I gatti di Vicolo Miracoli.
2: Buona
1: serata. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie
1: a Franco
0: voi,
1: Pini.
0: Ciao,
1: buona
0: ragazzi.
1: Serata.
0: Grazie mille, grazie a voi. Ciao.

0: bello! Quanto mi piace dire ciao, ciao, ciao! È arrivato il momento dei nostri podi, caro Storace!
1: Vai col rosso!
0: Al terzo posto ci metto Lomello in provincia di Pavia, con i suoi, col suo battistero, con la gara dei giri attorno ai monumenti storici organizzato dalla Proloco, ma soprattutto lo spettacolo teatrale fatto dai degenti della residenza per disabili e persone con disagio mentale. Al secondo posto, per solidarietà a quei 4 cittadini italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive, sono stati individuati i corpi e domani dovrebbero essere appunto recuperati. E al primo posto ci metto l'ipotesi di un nuovo partito, di cui sarebbe leader Alessandro Di Battista, ex 5 Stelle e fondatore dell'associazione Schierarsi. Forza Dibba, tanto in Italia si fanno più partiti che figli.
1: E ci
0: Odio
1: sta,
0: nero
1: ci
0: di sta. Francesco Storace.
1: E ci sta Virginia Raggi là, non lo sai?
0: Non lo so, può essere.
1: Allora, al terzo posto del podio nero, il povero governatore De Caro. In Puglia vorrebbe tanto prendersela con il suo predecessore per le troppe tasse che deve mettere, ma è Emiliano! Al secondo posto, con sussiego, una Roma sempre più magica, ministro Piantedosi. Ce li mandi i tifosi romanisti in trasferta a Verona almeno per l'ultima di campionato? E al primo posto sempre lui, Gianni Zinner, un miracolo vivente. E adesso il tweet di Vladimir Luxuria.
0: Non si chiama tweet, si chiama così.
2: Pensiero stupendo.
1: Noiosa.
0: Il mio pensiero stupendo va all'Eurovision. Che tormentone! La Bulgaria rappresentata da Dara.

0: con questo brano Bangaranga vince, San Marino non va nemmeno alla finale e Salda Vinci si deve accontentare del quinto posto, superato da Israele al secondo posto nonostante tutte le contestazioni. Vizi e virtù contestabili di Francesco Storace.
1: Il vizio era contraddire ogni legge e indignare tutti, ma la virtù di Marco Pannella fu la sua tenacia. Domani, i 10 anni dalla scomparsa, e resta comunque indimenticabile per tutti.
0: Che bello questo ricordo, grazie Francesco.
1: Sì. Tra l'altro domani proprio devo andare a parlare di Pannella dai radicali, mi hanno invitato e mi ha fatto molto piacere.
0: E farà piacere ascoltare Beat It, lui è Michael Jackson.

0: Beat it, Michael Jackson. Mentre voglio sentire se c'è una notizia dell'ultima ora da
1: ce ne sono due rapidissime. Allora, su tutte e due sulle fronti bellici, chiamiamoli così. Su Teheran, Teheran rilancia sui negoziati, Trump rimane indeciso, il prezzo del petrolio risale e il presidente iraniano Pezeshkian dà una notizia, diciamo, interessante. Dice: siamo tutti in difficoltà, anche le parti in causa. Poi, per quanto riguarda il fronte russo-ucraino, Merz, il cancelliere tedesco, risponde al tema: Merkel può essere la mediatrice con Putin? Non voglio alimentare speculazioni, ma la cosa importante è che Mosca sia disposta a trattare e finora non lo è. È intrattabile peggio di Vladimir Luxuria.
0: Grazie ai nostri autori.
1: Guerra fondaia.
0: A Duccio Pascoli, Diego Suppa, Foroni tecnico, ci vediamo al palco 19.
1: Chi è il tecnico? Asti, non ho capito chi è il tecnico.
0: Federico Foroni, io sono al palco 19 ad Asti, certo. Viva Asti, viva tutto, viva l'asta pure.
1: Buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Ufficio cos-

0: Smarrito, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani in recupero tra domani e mercoledì, oggi rientro in Italia della salma di Benedetti. Ancora da chiarire molti aspetti della vicenda. L'auto sulla folla Modena, il Cudri in carcere, sapevo che sarei morto. La difesa chiederà la perizia psichiatrica, migliorano le condizioni dei feriti, ma quattro restano in prognosi riservata. Nuova proposta iraniana, lunga tregua e riapertura di Hormuz, sia un lungo stop del programma nucleare, gli Stati Uniti frenano, insufficiente. Flottiglia, Israele intercetta 27 barche, a bordo anche 12 italiani. Il ministro Tajani, chiediamo l'immediato rilascio e rispetto del diritto internazionale. Pronta la prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, e sull'intelligenza artificiale uscirà il 25 maggio. Alla presentazione nell'aula del Sinodo anche il Papa. Un pizzico d'Italia a Cannes, metti una sera a cena al restaurato al festival. In concorso la sconosciuta del francese Harari e per la prima volta il romeno Mungio con Fjord. Il trionfo di Sinner agli internazionali del Foro Italico, il presidente del CONI Buonfiglio, Yannick, modello di comportamento, mi auguro che possa partecipare alle prossime Olimpiadi. Buonasera da Massimo Cecchini. Dopo giorni di ricerche sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani ancora dispersi alle Maldive, saranno recuperati tra domani e dopodomani e a breve il volo che riporterà a casa il feretro dell'unica vittima portata fuori dalla grotta.
4: La salma di Gianluca Benedetti, riportata in superficie venerdì scorso, sarà rimpatriata in Italia stasera stessa, mentre il recupero dei corpi degli altri quattro connazionali, individuati in fondo ad un tunnel del secondo ambiente della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità, verrà tentato nei prossimi giorni, due domani, gli altri due mercoledì. Operazioni costate la vita anche ad un soccorritore maldiviano, una missione complessa, la definisce lo stesso team specializzato, composto dai tre speleosubmarini finlandesi incaricati dalla fondazione Dan Europe su richiesta della Farnesina, stamani per loro un'immersione di orientamento, con scooter subacquei e autorespiratori in grado di riciclare l'aria. Mentre proseguono le indagini su quanto accaduto, il portavoce del presidente delle Maldive afferma che nel permesso di ricerca marina della squadra italiana non compaiono i nomi del capobarca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, ribatte il padre e marito di un'altra vittima, la docente Monica Montefalcone. Mia moglie era preparatissima. Elena Baiocco, GR1.
3: La tentata strage di Modena in città, visita del vice premier Tajani che ha espresso vicinanza alle persone travolte da Salim El Kudri. Domani l'interrogatorio in carcere del giovane, l'inviato.
5: Sono stabili le condizioni dei cinque feriti ancora ricoverati. Quattro di loro restano in prognosi riservata. La turista tedesca di 69 anni, cui sono state amputate le gambe, è cosciente, respira da sola ed è relativamente in buone condizioni. La difesa ha intanto annunciato che chiederà la perizia psichiatrica per Salim El Kudri, per il quale domattina si terrà l'udienza di convalida del fermo. Il 31enne per un periodo aveva intrapreso

0: un percorso in centri di salute mentale, gli era stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Dalle ricostruzioni è emerso il quadro di un giovane alle prese con la disoccupazione e con un disagio sociale esteso. Il suo avvocato Fausto Gianelli:
1: è sicuramente sotto shock. Sembra in una situazione di confusione mentale, francamente. Ricorda poco, a bocconi, ho dovuto ricostruire io l'accaduto. È in una situazione di assoluta confusione mentale. Non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
0: Nel 2021 il Cutri scrisse all'Università di Modena alcune mail che mostravano un evidente disagio, chiedendo lavoro ma con pesanti insulti ai cristiani, salvo poi scusarsi pochi minuti più tardi aggiungendo: mi dispiace per la maleducazione. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: E apriamo la pagina degli esteri con il conflitto in Medio Oriente. L'Iran risponde alla proposta americana in 14 punti con qualche apertura sul nucleare. La corrispondente:
3: le trattative proseguono. Il Pakistan ha consegnato agli Stati Uniti la nuova proposta iraniana per arrivare a un accordo e per la prima volta, secondo indiscrezioni dei media arabi, Teheran aprirebbe a uno stop lungo del suo programma nucleare e all'apertura graduale dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. La Repubblica Islamica sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, ma non uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i risarcimenti, stando sempre alle indiscrezioni, l'Iran avrebbe fatto marcia indietro, chiedendo invece concessioni economiche. Il dialogo va avanti. Il presidente iraniano Pezeshkian ha fatto appello all'unità e ha detto che le minacce più pericolose per l'Iran vengono dalle divisioni interne. Poi ha ribadito la volontà di Teheran di proseguire con dignità i negoziati con Washington. Intanto oggi la Nobel per la pace Mohammadi è stata dimessa dall'ospedale dove era in cura per seri problemi cardiaci e continuerà a scontare la sua pena ai domiciliari. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Il premier israeliano Netanyahu convoca una riunione ristretta del gabinetto di governo con al centro la questione medio orientale, mentre gli Stati Uniti valutano una nuova deroga di almeno 30 giorni sulle sanzioni al petrolio russo e bocciano la controproposta iraniana. La corrispondente da New York.
4: Secondo la Casa Bianca, la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan non è sufficiente per raggiungere un accordo. Lo scrive il sito Axios, citando un funzionario dell'amministrazione, che spiega che non c'è un miglioramento significativo e che il presidente Trump vuole un'intesa, ma sta valutando se riprendere le trattative, visto il rifiuto di Teheran di fronte alle richieste di Washington. Il rischio dunque è quello di una ripresa della guerra. Trump ha convocato per domani una riunione nella Situation Room per discutere delle opzioni militari con il suo team della sicurezza nazionale. Già sabato il presidente ha riunito i suoi consiglieri nel suo club di golf in Virginia e ieri ha parlato al telefono con il premier israeliano Netanyahu. Trump è tornato a minacciare gli iraniani. Il tempo stringe, se non si daranno una mossa di loro non resterà nulla. E alla rivista Fortune ha detto che Teheran non vede l'ora di firmare un accordo, ma poi ci invia documenti che non hanno alcuna relazione con quanto pattuito. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il nuovo abbordaggio della Global Sumud Flottiglia trae fermati anche 12 attivisti italiani. Il ministro Tajani chiede a Israele il rilascio immediato. La corrispondente.
5: In tutto sono 35 gli italiani, tra i 500 attivisti partiti a bordo di oltre 50 imbarcazioni dalle coste turche con l'obiettivo di rompere l'assedio di Gaza. Un centinaio gli attivisti presi da una ventina di imbarcazioni intercettate. Per la prima volta rispetto a quelle precedenti, Israele è intervenuto in pieno giorno. L'operazione è scattata nelle acque internazionali al largo delle coste di Cipro. Non è ancora chiaro se la nave militare dove si trovano ora gli attivisti sequestrati si fermerà a Cipro o se navigherà fino al porto israeliano di Ashdod. A seguire le operazioni questa mattina anche il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto mandare un messaggio ai militari impegnati. Avete sventato un piano malvagio, ha detto loro, che vuole violare l'isolamento che abbiamo imposto ai terroristi di Hamas a Gaza. A tutela dei nostri connazionali, come di tutti gli attivisti, il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele di garantire la sicurezza delle persone nel rispetto del diritto internazionale. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: E abbiamo raggiunto al telefono Carolina Zincone, moglie di Luis Baradei, uno degli attivisti fermati da Israele.
6: Sto cercando di avere notizie dal comitato della Global Sumud Flotilla, che ovviamente c'è un team legale che sta seguendo questi casi e ci stanno tenendo informati per quel che possono, ma ovviamente non si sa quasi nulla. Forse saranno portati nella prigione di Ashdod e quindi in Israele. Si spera o si sta facendo pressione perché invece vengano lasciati a Cipro. Credo che sia stato richiesto anche un intervento.

0: del nostro governo perché eviti che vengano deportati in Israele.
1: Rai Radio 1, le 19:08 minuti, continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ieri la lettera della Premier Meloni

0: geopolitiche in corso. Per la Presidente del Consiglio, i rincari dei costi energetici sono una priorità su cui il governo concentra il suo lavoro, tanto che venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise, si valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato stamani l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco. A pochi giorni dal bilaterale col primo ministro della Polonia, la premier conferma sui social l'eccellenza, scrive, e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, sempre in mattinata, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
1: Il caro energia con la deroga al patto di stabilità a cui lavora la maggioranza, i fatti di Modena al centro del confronto tra i partiti.
2: Priorità il sostegno a famiglie e imprese per Fratelli d'Italia, che auspica risposte concrete da parte di Bruxelles sul patto di stabilità. In caso di parere negativo lo faremo lo stesso, il monito della Lega con Matteo Salvini, che torna a proporre la revoca della cittadinanza a chi delinque. Massimiliano Romeo.
3: La cittadinanza va conquistata, non regalata, a chi dimostra di non volersi integrare e di non aderire ai nostri valori.
2: Il partito della Premier assicura chi delinque deve andare via, ma l'attuale legge sulla cittadinanza non si cambia. Antonio Tajani chiede di mettere fine alle polemiche e dice quello che è successo a Modena ha scioccato tutto il mondo. Dalle posizioni verdi-sinistra contro la Lega fanno sciacallaggio, solo strumentalizzazioni per il PD. E sul fermo della flottiglia la segretaria Lischlein dice: nuovo atto di pirateria, il governo lavori per liberare gli attivisti e sbloccare gli aiuti. Critiche all'esecutivo anche sul fronte economico, fa solo propaganda mentre abbiamo le bollette più care d'Europa, così Tel Aviv, che poi aggiunge: Meloni chiede deroga al patto di stabilità che lei stessa ha firmato. Stessa linea del 5 Stelle Giuseppe Conte e Chiara Appendino.
4: Fallimento sulle politiche industriali. Servono politiche industriali serie, servono interventi per il caro energia, tutelare i milioni di lavoratori.
2: E Carlo Calenda, Azione, incontra la Premier Meloni. Presentate le nostre proposte, dice sull'energia, un colloquio cordiale. Filippo Amisano, GR1.
1: A Parigi il G7 finanze per una due giorni in cui ministri e governatori delle banche centrali discutono di economia internazionale, guerre e squilibri globali. Il corrispondente.
5: Le guerre in corso da troppo tempo in Medio Oriente e in Ucraina preoccupano l'economia mondiale e le possibili risposte sono al centro del G7 dei ministri delle finanze in corso oggi e domani a Bercy. Di fronte al crescere degli squilibri e all'aumento dell'inflazione, il ministro dell'economia francese Lescure propone intanto di ripartire dal multilateralismo, un dialogo costruttivo da sviluppare tra i paesi più industrializzati e le economie emergenti. Sul tavolo del vertice anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha fatto sapere, stanno diminuendo molto rapidamente a causa delle continue interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. In questo quadro il ministro dell'Economia, Giorgetti, ha portato avanti con vari incontri la proposta italiana della deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa, anche per le spese straordinarie per l'energia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Le elezioni regionali in Andalusia, il Partito Popolare si conferma la formazione più votata ma perde la maggioranza assoluta e dipenderà così dall'estrema destra di Vox, che conquista uno scranno in più. Exploit della forza della sinistra anticapitalista Adelante Andalusia, che quadruplica da 2 a 8 i suoi seggi. Socialisti in calo ma evitano il tracollo che avrebbe messo a rischio il governo nazionale del Premier Sanchez. E torniamo alla cronaca con il duplice omicidio in provincia di Napoli. Fermato il reo confesso della morte delle due donne. Alla base dei delitti ci sarebbero liti per denaro dopo incontri a pagamento.
6: Degrado fa da sfondo alla morte trovata in un cantiere abbandonato di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Due donne, ancora senza nome, prostitute, secondo il racconto di chi le ha uccise. La mano che le ha spinte giù è quella di un uomo di 48 anni, avrebbe problemi psichici, è stato fermato per duplice omicidio. Non potevo pagarle, abbiamo litigato e le ho uccise, ha confessato agli inquirenti. Una la scorsa notte, l'altra quella precedente. Stando a quanto ha rivelato, si era appartato con entrambe all'interno delle palazzine in costruzione dove sono stati ritrovati i corpi. Lavori fermi da decenni dopo la morte di un operaio, sigilli spesso violati anche da giovani coppie. Ieri sera una di loro ha visto l'aggressore entrare in compagnia e uscire da solo, così ha allertato i carabinieri e in poche ore si è arrivati alla verità.
7: Napoli, Ivan Palumbo, GR1.
1: Gli schermidori italiani Lapo, Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella sono stati assolti.

0: dall'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni della schermitrice Fernanda Herrera. L'atleta li aveva denunciati per stupro nel 2023, quando era ancora minorenne. Per il Tribunale di Siena il fatto non sussiste. Herrera ha scelto di mostrarsi pubblicamente per la prima volta dicendo: ci sono tanti casi nello sport e nel mondo in cui vogliono silenziare le donne. Disagi contenuti per lo sciopero generale indetto dal sindacato USB. Trasporti e scuole regolari nella maggior parte delle città. A Roma al momento funziona normalmente la metropolitana, in mattinata si era fermata la linea C. A Napoli in servizio regolare la metro 1 e 6 e le funicolari, a Venezia ferma la metà dei vaporetti, a Milano cancellati alcuni treni regionali e la mobilitazione terminerà alle 21. Il consiglio di amministrazione di Commerzbank raccomanda agli azionisti di non accettare l'offerta di scambio di Unicredit. Secondo una nota del gruppo tedesco, l'esito dell'offerta è aperta e incerta per gli azionisti di Commerzbank e non vi è certezza sulle sinergie promesse. L'istituto italiano replica: profondo dissenso per le argomentazioni presentate, forniremo una risposta dopo aver esaminato le questioni sollevate. La prima enciclica di Papa Leone è pronta e sarà presentata lunedì prossimo.
1: La custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso Leone XIV a presentare nell'aula del Sinodo la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, un documento che segnerà un passaggio importante del pontificato. La lettera porta la data del 15 maggio, un dettaglio non poco rilevante. È lo stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII, il pontefice dal quale Prevost ha scelto il nome, promulgò l'enciclica Rerum Novarum, quella che fondò la dottrina sociale della Chiesa. Sono stati molti i richiami del Santo Padre in questi 12 mesi a un utilizzo dell'IA che sia al servizio dell'uomo. L'ultimo ieri, nella giornata delle comunicazioni sociali, quando il Papa ha chiesto che l'intelligenza artificiale rispetti la verità dell'uomo. Ilaria Menta, GR1.
0: In Italia ci sono 8 miliardi di euro di eredità senza eredi, ma ci sono professionisti poco conosciuti che li vanno a cercare. Noi ne abbiamo sentito uno.
2: Potrebbe arrivare a chiunque una telefonata simile. Lo sa che ha un'eredità? A chiamare un genealogista successore, professione sempre più diffusa anche in Italia. Può arrivare a gestire 100 pratiche l'anno. Quando un notaio apre una successione e non ci sono eredi diretti, possono ricostruire l'albero genealogico fino al sesto grado di parentela. Alessandro Grandi è genealogista di Milano.
3: Una volta contattate, gli proponiamo un contratto in cui chiediamo una percentuale che poi può variare anche in base all'entità dell'eredità. Ovviamente se l'eredità è molto alta possiamo accontentarci anche di una percentuale un po' più bassa.
2: Come si inizia un lavoro del genere?
3: Già da anni svolgevo ricerche sulla mia famiglia per curiosità, per conoscere le mie origini, eccetera. Poi ovviamente è un lavoro completamente diverso, perché in questo caso si tratta di cercare persone molto più recenti, anzi l'obiettivo sarebbe trovare persone in vita per potergli dare l'eredità.
2: E la difficoltà maggiore qual è?
3: Le persone felici di sentirci sono molte meno di quelle che si immagina. Diciamo che metà del nostro lavoro è far capire alle persone che non è una truffa e che davvero hanno un'eredità.
2: Federico Mello, GR1.
0: Il Ministero della Cultura ha comunicato di essere interessato per Palazzo Labia, Venezia, sede RAI e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l'obiettivo di valutare percorsi di valorizzazione culturale dei due immobili di particolare rilievo storico e artistico. Giovedì 21 maggio è previsto un sopralluogo del ministro Giuli a Venezia. E ora a Cannes con i due film in concorso oggi, La sconosciuta di Harari e Fjord, prima prova internazionale di Christian Mungiu, in serata premiere con un classico italiano che 57 anni fa era in concorso. L'inviata.
4: Era il 1969, Ennio Morricone firmava Metti una sera a cena per Giuseppe Patroni Griffi, che il centro sperimentale porta questa sera restaurato a Cannes, con Dario Argento che lo scrisse. Un pizzico di Italia in una giornata di concorso con il francese La sconosciuta di Harari, con un uomo che si risveglia nel corpo di Léa Seydoux, e Fjord di Christian Mungiu, regista amatissimo in Croisette, con il suo primo set fuori dalla Romania, in Norvegia, e con l'attrice europea del momento Renate Resve. Ma c'è un secondo concorso, Unsurter Regard. In giuria Laura Samani, regista di Un anno di scuola.
5: È un onore immenso, 10 anni dalla prima volta, nel 2016 col mio corto di diploma, tornare in giuria soprattutto in Unsurter Regard è un sogno, è bellissimo. A me piace sempre pensare a quello che scrive Pavese nella Casa in collina, che nella vita ci vogliono coraggio, volontà e fortuna. Penso ci vogliano, ecco, tutti e tre.
4: Cannes, Miriam Mauti.

0: GR1.
1: E prima di salutarci un consuntivo, la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino chiude con risultati da record. Dal 14 al 18 maggio sono stati 254.000 i visitatori, più 10% rispetto al 2025. 34.500 le presenze del mondo della scuola tra studenti e docenti, un numero mai raggiunto prima. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Fabio Cardinali e Massimo Vasciaveo. Tra poco c'è il GR1 Sport, da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
9: GR1 Sport.
10: In studio Alessio Maldini. Tre giorni di riposo con i genitori e poi per Jannik Sinner scatterà l'operazione Roland Garros. Giovedì la partenza per Parigi, dove cercherà di conquistare l'unico slam che non ha ancora vinto. Intanto, col successo agli internazionali del Foro Italico, è riuscito a completare la collezione dei Masters 1000 e di allungare in classifica su Alcaraz, ora distante 2740 punti. Dunque una giornata memorabile per il tennis azzurro, anche per la vittoria del doppio Bolelli-Vavassori. E su questo duplice trio il commento del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, intervistato da Emilio Mancuso.
11: Lo sport italiano è diventato protagonista nel mondo. Il tennis è ancora di più in questo momento, come posso dire, al centro dei riflettori. Perché? Perché i loro campioni sono modelli di comportamento. Io non credo al genio e sregolatezza. Io credo al genio che con disciplina raggiunge i risultati.
12: Io, Presidente, torno un secondo su Sinner, perché ha vinto tutto praticamente. Se vai a vedere, manca il Roland Garros, adesso lo giocherà, e poi manca quella medaglia olimpica, e quindi bisogna fare l'operazione Los Angeles 2028 con Sinner.
11: Io credo che da italiano di valore come è lui, che ieri avete visto con quale signorilità ed educazione si è rivolta al nostro Presidente, penso che nel suo curriculum gli faccia piacere. Deve solamente pianificare bene la stagione, perché altre volte non è che non ha voluto partecipare. Io mi auguro che di comune accordo si riesca ad ottenere una sua partecipazione anche alle prossime Olimpiadi.
10: Calcio, la Lega di Serie A ha ufficializzato le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Si partirà venerdì alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter e alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese e infine alle 20.45 le partite che riguardano la corsa Champions e la lotta a salvezza, ovvero Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Giro d'Italia, oggi seconda giornata di riposo, domani si riparte con la decima tappa, la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. In classifica il portoghese Eulalio ha un vantaggio di 2 minuti e 24 secondi sul danese Vingegaard e di 2.59 sull'austriaco Gall. Basket, proseguono gli incontri dei quarti playoff, stasera alle 20 gara 2 tra Brescia e Trieste, i giuliani sono avanti 1-0 e alle 20.45 seconda sfida tra Milano e Reggio Emilia.
13: Al termine di gara 2 sapremo se la serie avrà ancora un significato o se andrà inesorabilmente dalla parte di Milano. L'Olimpia ha impattato bene.

0: nei questi playoff e ha avuto il merito di ridimensionare Reggio Emilia, che si era presentata al Forum per gara 1 con un ruolino di marcia invidiabile. 10 vittorie nelle ultime 12 partite. Per rimettere in discussione la serie, Reggio dovrà puntare su una partita dal punteggio più basso rispetto ai 96 punti incassati in gara 1, basando le proprie speranze e ambizioni sulla sua solida difesa, determinante nella grande rimonta che l'ha portata fino al sesto posto al termine della stagione regolare. Milano è più fisica e più lunga, tanto da fare la differenza in gara 1 grazie alla second unit, ovvero al secondo quintetto uscito dalla panchina. Olimpia, che ha ritrovato il miglior Schiltz, che quando sente odore di playoff sa esaltarsi. L'americano naturalizzato danese, con i 19 punti segnati in gara 1, è entrato nella top 10 dei migliori marcatori nella storia dei playoff ed è a meno 29 dall'ex Siena Reggio Emilia Rimantas Kaukenas, nono in classifica. Palla 2 alle 20:45. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
1: La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: Che apa! Che va, Daikin, la soluzione a...
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Onda Verde, viaggiare informati.
18: Bentrovati, i principali aggiornamenti in A8 code a tratti traffico tra Barriera Milano Nord e Legnano verso Varese. Ci spostiamo in A4 dove ci sono code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e code a tratti per traffico tra Cormano e Barriera Milano Est verso Brescia. In questo momento in A10 per lavori ci sono code a tratti tra Spotorno e allacciamento A16 verso Genova. Troviamo code anche in A7 tra Barriera Genova Ovest e Genova in direzione del capoluogo Ligure. Poi andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, code per un incidente tra Empoli e

0: Est ed Empoli Ovest verso Livorno. In A14 code a tratti e traffico tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio verso la 1. E andiamo proprio in A1, code traffico tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna, e sulla Roma-Napoli un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. È tutto, mi fermo qui da Maria Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
2: 112, mi dica.
1: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
3: Se un lavoro non va,
4: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
5: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
3: Se ne trova un altro.
6: Salve.
4: Tata Clara.
3: D'accordo, ma...
6: Lei è Chiara, lui Luigi.
4: Guten Abend.
3: Sarà quello giusto.
7: Non le disfare le valigie, è più facile così.
8: Ti è spaventata?
9: Ci vuole ben altro.
10: Da oggi, pugno di ferro.
3: Per il ciclo, purché finisca... bene.
11: Hai una donna tedesca e non me lo dici. Così mi piace.
3: In prima visione.
12: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
3: Cercasi Tata disperatamente. Domenica 21:30, Rai 1.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
13: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
14: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
15: Il premier mette a punto in queste ore.
16: The president did what he always would.
17: The Afghan government says they're not surprised.
1: Zapping.
18: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 18 maggio 2026. Allora, come sempre, in apertura vi racconto i temi che tratteremo, gli ospiti che saranno con noi. Il primo ospite è Roberto Occhiuto di Forza Italia, il presidente della Regione Calabria e il vice segretario nazionale di Forza Italia. In questo è il vice di Antonio Tajani. Parleremo con lui di molte cose, a cominciare, diciamo, dell'attentato, chiamiamolo pure così, a Modena. Parleremo di immigrazione e parleremo anche di una questione piuttosto strana: la sorte dei famosi medici cubani che da un po' di anni sostengono il disastrato sistema sanitario calabrese. Trump vuole che vengano rispediti a Cuba. Beh, ci faremo raccontare di che si tratta. Poi sarà con noi Andrea Manciulli. Andrea Manciulli è il direttore delle relazioni istituzionali della Fondazione MEDOR, che conoscete, ed è anche uno dei massimi esperti di terrorismo internazionale, di terrorismo islamico. Ha scritto un libro che si chiama proprio La sfida dell'ambiente di sicurezza nella regione euro-mediterranea, e con lui anche parleremo in maniera un po' più approfondita di come leggere quello che è accaduto a Modena con Salim El Kudri, come ormai sapete, che si è scaraventato contro la folla con la sua macchina, ferendo molto gravemente 8 persone. Poi sono state trovate delle sue mail dirette all'università dove si era laureato, in cui chiama i suoi interlocutori bastardi cristiani. Però poi d'altro canto si sa che era sotto cura psichiatrica, o perlomeno lo è stato per lungo tempo. Poi, come ha detto il sindaco, è sparito dai radar, e questo forse anche rivela un problema. Bene, parleremo con Andrea Manciulli di tutto questo. Poi torneremo su un fatto destinato, insomma, ad avere ancora conseguenze, di cui sui giornali internazionali si parla ancora molto. Gli analisti di ogni latitudine continuano a leggere tra le righe di quello che è accaduto a Pechino durante l'incontro tra Trump e Xi Jinping, aggiungendo a questo incontro e a questa questione la prospettiva in più che si è realizzata nel momento in cui Putin, quando Trump era ancora a Pechino, ha annunciato

0: la sua visita in Cina, e infatti oggi Putin è in Cina anche lui a incontrare Xi Jinping. E insomma, Xi Jinping sicuramente in questo momento gongola per essere al centro di tutte le attenzioni planetarie, lui a Pechino, attorno al quale ruotano tutte le ambizioni di grande potenza americane sicuramente, e forse un po' anche la Russia, anche se la sua dimensione di grande potenza oggi ormai è messa molto in discussione. Comunque tutto ruota attorno a Pechino e vedremo di capire meglio che cosa è successo in questo incontro con Beniamino Irdi. Poi saluteremo Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha fatto un lungo sciopero della fame, si è anche incatenato nella Camera dei Deputati per chiedere cosa? Per chiedere che si riattivassero i lavori della commissione di vigilanza sulla RAI, che erano fermi da quasi due anni perché la maggioranza faceva mancare il numero legale non presentandosi alle sedute, quindi non soltanto non si procedeva alla elezione del presidente della RAI, che era poi diciamo la questione su cui ci si scontrava, ma era paralizzata tutta l'attività della commissione di vigilanza. Roberto Giachetti ha fatto questo lungo sciopero, poi si è anche incatenato, ha raccontato che poi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta promettendo che nella prossima seduta, il 27 maggio, invece la maggioranza sarà garantita, e Roberto Giachetti ha interrotto, si è scatenato, si è tolto le manette che ha detto aver comprato in un sexy shop e si è autoliberato. Ma è questa vicenda interessante, diciamo, nel merito, ma anche perché ci consente di chiedere a Roberto Giachetti, che ha avuto una lunga militanza radicale e che ha testimoniato questo oggi con un suo sciopero della fame, qualcosa su Marco Pannella. Questa settimana, anzi proprio domani, cade il decennale della morte. Come sapete, Marco Pannella aveva fatto dell'uso del suo corpo, del digiuno, uno degli strumenti politici del suo fare politica. Principali del suo fare politica. Quindi Roberto Giachetti. Poi sarà con noi Domenico Petrolo, il fondatore di Cuntura, società di consulenza strategica, ha scritto un bel libro di cui vale la pena parlare, La stagione dell'identità, in cui è un libro interessante per leggere fatti che vediamo accadere sotto i nostri occhi, soprattutto in molti paesi europei, dove i partiti di destra, i partiti populisti, sovranisti di destra, da un po' di tempo si vedono scavalcare sempre da qualcuno più a destra, no? Nel Regno Unito Farage si trova tallonato da Tommy Robinson, e ancora questo succede in molti altri paesi, anche in Italia Salvini si trova sfidato da Vannacci. Insomma, una volta si diceva che a sinistra c'è sempre qualcuno più puro che tiepura, adesso questo fenomeno sta accadendo anche a destra, e tutto questo secondo Petrolo è dovuto alla politica dell'identità, che ormai conta più anche delle soddisfazioni economiche, lavorative o di qualsiasi altro genere. Chiuderemo poi con Luigi Crespi, che è diventato da uomo del venerdì l'uomo del lunedì. I titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Modena, Salim El Kudri dal carcere. Pensavo di morire. Illegale, è confuso. Chiederò una perizia. Le mail con le frasi contro i cristiani. Migliorano i feriti. Scontro nel centro-destra sulla cittadinanza. Trump minaccia l'Iran, la proposta di Teheran, tregua lunga per aprire Hormuz, la marina israeliana aborda la nuova missione della flottiglia, italiani tra i fermati, Tajani a Tel Aviv, rilasciarli subito. Patto di stabilità, pressing di Meloni per la flessibilità, ma Bruxelles frena a usare i fondi che ci sono, Schlein al TG3 su industria, energia e salari, il fallimento del governo. Individuati i corpi dei 4 sub-italiani dispersi alle Maldive in una camera della grotta. Il recupero tra domani e mercoledì, soccorritori finlandesi, complesso ed emotivamente intenso. A Napoli i corpi di 2 donne ritrovati in un cantiere abbandonato, confessa un 49enne, erano prostitute, le ho uccise per non pagarle, gli omicidi in 2 notti diverse. La nostra intervista a Emma Bonino, a 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, chiese a Papa Francesco di salvarlo, il ricordo della lunga militanza insieme e poi l'improvvisa rottura, noi abituati a combattere da soli.
0: 19:38 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto al nostro primo ospite di questa puntata, che è Roberto Chiuto di Forza Italia, presidente della Regione Calabria e vice segretario del suo partito. Buonasera, presidente.

0: Presidente, bentornato a Zaia.
1: Buonasera, buonasera, grazie.
0: Allora, io innanzitutto vorrei chiederle lei che idea si è fatto di quanto è accaduto a Modena. Si è aperto subito un dibattito molto, molto vivace, molto forte, in alcuni casi anche insomma molto polemico su chi fosse questo ragazzo nato a Bergamo ma da genitori marocchini, se fosse un terrorista, se fosse soltanto un malato di mente, e questo ha aperto un dibattito sui permessi di soggiorno, sulla cittadinanza, insomma vorrei sapere un po' lei che ne pensa.
1: Io penso che le immagini che tutti abbiamo visto sono immagini scioccanti e quindi è naturale che i cittadini ne siano rimasti appunto scioccati. Chi ha una responsabilità politica però non dovrebbe parlare alla pancia dei cittadini, non dovrebbe utilizzare casi come questi che nulla hanno a che fare con il problema, diciamo, dei migranti o dei permessi di soggiorno per soffiare, diciamo, sul fuoco o per parlare alla pancia appunto del paese. Questo è un ragazzo di fatto italiano, perché è nato in Italia, studiato in Italia, si è laureato in Italia, quindi da dove si rimpatria? A Bergamo, perché era di Bergamo. Cioè, piuttosto mi sono fatto questa idea, penso che quando succedono questi fatti spesso la politica cerca appunto di cavalcare l'onta, insomma anche l'onta emotiva, mentre a noi rimane irrisolto da decenni un problema che è gigantesco, ed è il problema invece di includere davvero, no, quelli che vengono da altre parti, come hanno fatto altre democrazie con successo negli ultimi decenni, anzi forse negli ultimi due secoli. Mi riferisco agli Stati Uniti. Chi va negli Stati Uniti trova cittadini che provengono, in quanto a loro radici, da parti le più diverse del mondo, però si sentono americani.
0: Oggi un po' meno, forse anche l'esempio statunitense oggi forse vale un po' meno di prima, ma capisco il suo punto di vista.
1: È il punto di vista di chi dovrebbe, come dire, avere in mente anche quello che succederà a questo paese fra 40 anni. Tutti i demografi ci dicono che fra 40 anni noi avremo la metà della popolazione attuale. Allora perché dobbiamo, come dire, subire questi fenomeni e invece non riuscire a governarli? Io per esempio nella mia regione sto pensando di aprire, anzi lo farò a breve, delle succursali, no? Dei centri per l'impiego in Tunisia e nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, perché persino in Calabria molte attività economiche, penso ai ristoranti, agli alberghi, hanno difficoltà a trovare camerieri, maître. E allora se noi potessimo avere una migrazione da domanda invece che subire questo fenomeno, sarebbe molto meglio.
0: Forse riusciremmo attraverso... L'accuseranno di innescare una sostituzione etnica in Calabria.
1: Ma io l'ho detto stamattina a chi me lo chiedeva, queste accuse mi ricordano, come dire, l'atteggiamento di chi qualche tempo fa aveva il culto della razza ariana. Non è così in tutto il mondo ormai i nostri giovani si sentono cittadini del mondo e dovremmo essere aperti anche a considerare che questo sarà il futuro di ogni paese, o lo governiamo oppure lo subiamo, per cui è chiaro che chi viene per delinquere è giusto che venga mandato via. Io sarei persino favorevole, insomma, a un permesso di soggiorno a punti, come avviene per la patente. Se qualcuno ha la patente, attraverso la patente mette a rischio l'incolumità degli altri, fa degli incidenti in maniera colpevole, gli si tolgono dei punti.
0: Togliere la cittadinanza può essere un po' più complicato.
1: No, ma togliere la cittadinanza, togliere la cittadinanza non mi pare l'atteggiamento di chi invece dovrebbe interrogarsi su come appunto governare il tema dell'inclusione dei migranti. Tanto guardi, chi scappa dalla fame scappa dalla guerra, continuerà a scappare. Ora io trovo dal mio lato, dal lato del centrodestra, persino c'è molto singolare il fatto che invece di evidenziare i risultati del governo, questo è un governo che ha ridotto e di moltissimo il numero degli sbarchi, è un governo che ha aumentato i flussi quelli regolari per i migranti che vengono a lavorare. Invece di evidenziare questi risultati si soffia, diciamo, sul fuoco.
0: Sarà mica colpa di Vannacci e della sua, diciamo, incombenza.
1: Io penso che c'è forse la tentazione sbagliata di inseguire Vannacci, e devo dire che

0: alla fine questa roba qui non porta voti, perché poi la gente vota comunque l'originale, non vota la copia. Lo vorrei dire a quelli del centrodestra che hanno questa tentazione.
1: Lo
0: Noi
1: vuole
0: invece dobbiamo.
1: dire a Salvini sostanzialmente.
0: Ah, io di Salvini non posso parlare male, perché Salvini, io sono presidente della Calabria, Salvini è un ministro lombardo che ha scommesso sul ponte sullo stretto più di qualsiasi altro ministro, quindi
1: Quindi
0: voglio
1: Salvini
0: dire,
1: non si tocca.
0: a mille bonus per quanto mi riguarda.
1: Qualcuno l'avrà perso, però magari ne sono rimasti 900. Senta, ma mi faccio capire una cosa, ma lei pensa che davvero siamo ancora in una fase in cui si conquistano voti, si conquista elettorato mostrando il volto duro contro l'immigrazione, predicando la chiusura dei confini, le espulsioni, le deportazioni, o stiamo entrando in una fase nuova?
0: Guardi, io credo che Vannacci, se fa questo, qualche voto raccatta, qualche voto lo prende. Se lo fa il centrodestra, qualche voto invece lo perde. E non solo, e fa un danno al paese, perché guardi, quelli che hanno generato il populismo nel corso degli anni hanno convinto gli italiani, i cittadini, gli elettori, che tutto va male, tutto è ingovernabile, che non c'è possibilità di soluzione. Se qualcuno si convince che non c'è possibilità di soluzione, non si cerca la soluzione, si cerca il colpevole, e quindi si incattivisce anche l'opinione pubblica. A volte questo atteggiamento poi genera anche astensionismo, molti non se ne rendono conto, però il populismo non genera consenso di lungo periodo, è come un fuoco di paglia, si accende ma poi si spegne.
1: Senta, ma in tutta questa sua giusta riflessione sull'inclusione, adesso invece, a quanto capisco, sarà costretto a cacciare via i medici cubani che lavorano nella sua regione.
0: Da quando mai? Guardi,
1: Ho
0: io ho
1: visto che
0: preso
1: gli
0: i medici.
1: americani gliel'hanno chiesto.
0: Ho capito, una cosa è chiederlo, una cosa è ottenerlo. Gli americani me lo chiedono dal 2022, perché guardi, anche sotto Biden, ogni volta che veniva un ambasciatore nuovo in Italia, un ambasciatore degli Stati Uniti, mi chiamava e mi chiedeva dei medici cubani. Io mi chiedevo perché ce l'avessero così tanto con i cubani, non ho mai visto un terrorista cubano. Ma i medici cubani che io ho preso nel 22, mantengono aperti i pronto soccorsi della Calabria, sono apprezzati da tutti i pazienti calabresi e persino dai loro colleghi italiani calabresi, e questo con buona pace di chi prima protestava. Quando io l'ho preso, ho avuto l'ordine dei medici, moltissimi cittadini anche calabresi contro questa iniziativa. Ora invece tutti quanti sono contenti dei medici cubani. Le dicevo, anche sotto Biden c'erano delle pressioni da parte degli ambasciatori perché io mandassi via i medici cubani. Devo dire che sotto Trump queste pressioni sono state, diciamo, più frequenti, ma ho spiegato che la mia bussola è mantenere aperti gli ospedali. Anzi, siccome avevo fatto un accordo col governo cubano per arrivare fino a 1.000 medici, attualmente io negli ospedali della Calabria ne ho 330, ho detto, per arrivare a 1.000 medici, ho detto, guardate, gli altri 600 rotti che mancano, se me li date voi, scegliendoli fra i medici americani che parlano italiano, spagnolo, fra i medici del mondo che sono disponibili a venire in Calabria, bene, ma
1: Ma
0: quelli
1: lei
0: che
1: poi,
0: ci sono rimangono.
1: ma gliel'ha chiesto a questi ambasciatori, a questi emissari, perché vogliono che lei rispedisca i medici nell'isola?
0: Guardi, il sistema sanitario cubano, anzi, il sistema della formazione medica cubana è uno dei migliori del mondo, e infatti Cuba esporta, per così dire, medici in 180 paesi. L'unico paese occidentale dove questo avviene è l'Italia, perché questi medici li ho presi nel 2022 e lavorano in Calabria. Loro sostengono, gli americani, che sia una forma di schiavismo, perché dicono che una parte di queste risorse vanno al regime cubano. Io ho spiegato che quando ho contrattato con il governo cubano questa possibilità, ho preteso che ogni medico potesse essere pagato, e così avviene, con un bonifico direttamente sul conto corrente a lui intestato in una banca italiana, per cui non c'è alcun finanziamento del governo regionale calabrese al governo cubano. Rispetto a questo li ho tranquillizzati, credo, ma soprattutto gli ho spiegato che io non mi posso occupare di questioni, diciamo,

0: geopolitiche quando ho da mantenere aperti gli ospedali della mia regione. Quindi con buona pace dei diplomatici americani.
1: Però, Presidente, ammetterà che c'è un'anomalia se una regione dell'Italia, paese del G7, dell'Unione Europea, ha bisogno di 1.000 medici cubani per mandare avanti la sua sanità. C'è qualcosa che non va,
0: C'è
1: obiettivamente.
0: qualcosa che non va nella sanità di questo paese ormai da decenni, perché per troppi anni si è parlato a proposito della sanità soltanto delle risorse che mancano, ed è vero, mancano le risorse, ma non si è parlato delle riforme che mancavano. Le faccio un esempio: per tanti anni c'è stato uno scontro ideologico tra sanità pubblica e sanità privata convenzionata, che per intenderci è comunque quella che non fa pagare ai cittadini nulla, e poi ci si è dimenticati che attraverso i gettonisti, i medici a gettone, si privatizzava il mercato delle professioni sanitarie. Cioè, un medico che si dimetteva dal pubblico, e nel pubblico costava 6.000-7.000 euro tra netto, oneri previdenziali, oneri contributivi, andava a fare il gettonista, costava al pubblico per le stesse ore 45.000 euro. Questa non è una forma di privatizzazione ancora più spinta. Non sono state fatte le riforme perché l'ordine dei medici in questo paese, si ricorda quando diceva che il numero chiuso andava ulteriormente ristretto, poi c'è stato il Covid e ci siamo resi conto che invece mancavano i medici, poi c'è stato l'imputo formativo perché non si è investito sulle borse di specializzazione, ancora non si è compreso che forse bisognava pagare di più e meglio i nostri giovani medici, perché per un giovane medico oggi è più utile andare a lavorare fuori dall'Italia, oppure se si specializza mentre scoppiano i pronto soccorsi è più utile che non si specializzi in medicina d'urgenza perché non lavora nel privato oltre che nel pubblico, ma forse se si specializza in dermatologia poi va a fare anche il chirurgo plastico. Ecco, tutte queste robe qui, tutte queste riforme che dovevano riguardare proprio il mercato delle professioni sanitarie in questo paese non sono state fatte per anni. E ancora oggi io temo che quando si parla della riforma del sistema sanitario si facciano le riforme sotto dettatura dell'ordine dei medici o dei sindacati medici. Le riforme vanno fatte invece guardando ai bisogni dei cittadini, ascoltando
1: Ma
0: l'ordine
1: lei
0: dei
1: gliele dice
0: medici.
1: tutte queste cose al ministro Schillaci, che è uno dei vostri, insomma?
0: Sì, il ministro Schillaci ha fatto una buona proposta di riforma dell'assistenza territoriale. E come lei sa, i medici, per esempio, di medicina generale, i vecchi medici di base, sono insorti, hanno cominciato a chiamare tutti i dirigenti di tutti i partiti di governo, anche del mio partito, per dire che era una riforma sbagliata. No, invece era una riforma giusta, perché le riforme, si giudicano anche dal metodo. Devi ascoltare i sindacati, devi ascoltare le corporazioni, ma se le fai, sotto dettatura delle corporazioni, probabilmente o non le fai o le fai sbagliate.
1: Le
0: È un
1: faccio.
0: po' quello che è successo con i taxi, no? Se
1: Certo.
0: uno vuole riformare
1: E con i
0: il
1: balneari, sì, so che è una
0: mercato.
1: questione che
0: Sì.
1: le sta a cuore. Mi faccio fare un'ultima domanda al volo perché poi la devo lasciare. Ho visto che
0: Sì.
1: Tajani ha detto: il congresso di Forza Italia è aperto a chiunque si voglia candidare. Lei ci sta pensando ancora un po'?
0: No, io ho troppo da fare, guardi, fra gli americani, gli ambasciatori americani, i cubani,
1: I medici, sì.
0: i medici che mancano, ho troppo da fare in Calabria.
1: Però ci aveva
0: Semplicemente
1: pensato a un
0: vorrei.
1: certo punto, è vero,
0: No,
1: no?
0: no, no, ma se ogni tanto ricordo ai miei amici di partito che noi siamo Forza Italia e che quindi dobbiamo essere un partito liberale, riformista, vorrei non essere spacciato per un pericoloso, come dire, terrorista o eversivo, no? Io cerco solo di dare dei contributi, no? Come è giusto che sia, ma non faccio una questione, diciamo, di ruoli. Ne ho già uno. L'altra volta ho incontrato un mio amico che lavora in una società pubblica, ho detto: come vanno le cose? E te, guarda, sto aspettando perché non so se mi rinnovano. Io ho detto: no, io sono stato rinnovato qualche mese fa perché sono andato alle elezioni e sono stato rieletto, quindi voglio dire, ho ancora un po' di tempo davanti a me per affrontare i grandi problemi
1: La
0: della
1: ringrazio,
0: Calabria.
1: Presidente, la ringrazio davvero per essere stato
0: Grazie,
1: con noi.
0: grazie a voi.
1: Buonasera, buon
0: Grazie,
1: lavoro.
0: grazie, buonasera.
1: 20 e 53 minuti, un po' di ritardo, ma salutiamo subito Andrea Manciulli, direttore delle relazioni istituzionali di Medor Italian Foundation. Buonasera, Manciulli, bentornato a
2: Buonasera, buonasera.
1: Zapping.
2: Allora, grazie, buonasera.
1: Io vorrei un po' con lei cercare di analizzare, grazie.

0: la sua esperienza, che su questo è sicuramente profonda, la natura di quello che è accaduto a Modena ieri, quella macchina lanciata a tutta velocità contro la folla, l'autista, un italiano nato a Bergamo, ma diciamo di famiglia marocchina, che ha passato due volte sulla folla, poi è sceso con un coltello. Insomma, abbiamo visto qualcosa che si è visto molto in Europa, a partire da Nizza, poi a Berlino, poi a Barcellona, non mi ricordo più quante cose. Questa vicenda di Modena, che cosa ci dice? Come la possiamo leggere?
1: Ma innanzitutto è difficile leggere una cosa mentre ci sono le indagini in corso. Sappiamo molte cose, altre non le sappiamo, perché l'indagine sui suoi telefoni, pare che ne avesse due, il suo tablet, il suo computer, è in corso, e lì quella conterà molto per capire, diciamo, le cose fino in fondo.
0: È uscita qualche mail solo oggi, no? Qualche mail che lui aveva mandato all'università dove ha studiato.
1: Sì, sì, si tratta di cose parziali. Bisogna però stare alle cose che sappiamo, e alle cose che sappiamo è certo che abbiamo a che fare con un soggetto malato, diciamo ufficialmente malato. Credo che nel 2024 gli sia stata diagnosticata una sindrome della personalità che senza dubbio si riscontra anche, insomma, oggi ha parlato, ho visto il suo avvocato che in qualche maniera ha detto di averlo trovato in uno stato confusionale. Se si mette insieme questo con i racconti che fanno i suoi concittadini, ai quali era molto noto, ormai è chiaro che abbiamo a che fare con un soggetto malato, diciamo, che aveva un problema psichiatrico abbastanza conclamato. Cosa diversa è vedere se in questa patologia si sia innestata una dinamica, diciamo, di emulazione rispetto a altri comportamenti di natura terroristica, che in questo caso non sarebbe terrorismo in senso stretto, sarebbe, diciamo, una forma di emulazione di una metodologia che conosciamo e che abbiamo visto purtroppo tante volte.
0: Cioè, ormai quasi un format, no? Un format che, no, le stesse centrali terroristiche, penso a ISIS, Al-Qaeda, hanno inventato e hanno anche cercato di diffondere. Quante volte abbiamo sentito dire: prendete una macchina, prendete un coltello, prendete un sasso, sì, così, organizzatevi da soli, fate quello che volete, ma andate contro il nemico.
1: È una cosa abbastanza purtroppo contagiosa, perché dal radicalismo di tipo religioso al radicalismo di estrema destra o estrema sinistra, tanti vanno alla ricerca di questo tipo di modalità, perché è una modalità facile. Cioè, un coltello da cucina si compra o si trova ovunque, un'auto o un mezzo di trasporto quasi tutti ce l'hanno o lo possono avere a disposizione,
0: o l'affittano, lo rubano, è facile.
1: Si fanno molti danni con pochissimo. È una diciamo tendenza purtroppo molto negativa, ma sempre più presente. L'abbiamo visto anche negli Stati Uniti in alcuni fenomeni, diciamo, di follia purtroppo conclamata. Quindi questo è il tema, è che siamo di fronte a due cose: a una comunicazione che ti spiega abbastanza facilmente che un tipo di azione come questa si nota, si vede, se ne parla per giorni, e alla facilità di poterla fare. Questo è un dato che purtroppo è ineliminabile, del quale dobbiamo tenere conto. Proprio per questo, diciamo, tutto ciò che è prevenzione conta tantissimo, in questo caso senza dubbio, cioè, anche perché il soggetto era purtroppo noto per la sua patologia.
0: E poi il sindaco ha detto, a un certo punto si è curato, poi a un certo punto è uscito dai radar, no?
1: Quindi sì, visto che il sindaco ha detto chiaramente che aveva smesso anche di prendere i farmaci, il che è senza dubbio un problema.
0: Però volevo chiederle, quali sono gli elementi che differenziano questo episodio da un episodio, diciamo, standard da lupo solitario? Che cosa manca al quadro, almeno ad oggi, poi magari potrebbe venire fuori qualcos'altro, ma al quadro odierno della dinamica scelta da Salim El Khoudry rispetto invece a quello che noi definiamo, abbiamo imparato a definire, un lupo solitario? Che cosa manca in questo quadro?
1: Allora, innanzitutto il lupo solitario, cioè manca l'elemento

0: conclamato di radicalizzazione, che se non viene trovato nei mezzi di cui lui era a disposizione, cioè telefoni, computer, tablet, sarebbe assente perché nella perquisizione ordinaria non è stato trovato. Ma poi bisogna comunque, anche all'interno di questa casistica, quando con Stefano D'Ambuoso provammo a fare la legge sul contrasto preventivo alla radicalizzazione, ci trovammo di fronte a questa casistica, perché tu puoi avere delle persone che hanno problemi preesistenti e che usano la radicalizzazione come un mezzo per esprimere un problema preesistente e che a mio avviso ha il sopravvento sul resto, perché se una persona non è normale e si radicalizza, la radicalizzazione diventa, come si può dire, una conseguenza della prima questione, anche da un punto di vista giuridico. Invece poi ci sono quelli che si radicalizzano in maniera propria, nel senso quelli che lo fanno per convinzione e che in qualche maniera frequentano per lungo tempo siti, elementi. Oggi c'è questa tendenza, proprio poco tempo fa ho partecipato a un convegno in Francia sull'uso dei videogiochi come piattaforma di messaggistica e come diciamo, luogo di scambio anche di tendenze jihadiste. E attraverso quello uno si radicalizza, si convince, non avendo nessuna patologia, e in quel caso siamo di fronte a un episodio di radicalizzazione conclamata. Problema che esisteva e che probabilmente non ha niente a che fare, bisogna sperare, con la vicenda di Modena, ma che esiste, eh? Cioè, nel senso, noi di queste cose ne parliamo solo quando succede qualcosa. A me questo dispiace molto, ma il tema della radicalizzazione minorile soprattutto è un tema presentissimo in Europa, soprattutto perché le ultime vicende internazionali stanno offrendo un carburante ideologico che non va affatto trascurato. Cioè, da esperto di terrorismo non partirei da Modena, partirei dalla realtà, ma noi la realtà la consideriamo soltanto quando succede qualcosa. Ma e poi può succedere anche qualcosa e nessuno se ne accorge. Ad esempio, in Mali un'organizzazione terroristica che è il frutto e l'unione di diverse organizzazioni terroristiche sta prendendo sempre di più in mano uno Stato, scacciando le forze regolari e rischiando di rendere quell'area lì, che è l'area in questo momento dove c'è la maggiore presenza terroristica del pianeta, un hub terribile che in qualche maniera può avere un impatto sull'Europa. Lei ha visto tanti occuparsi di queste cose? Discuterne? Le cose bisognerebbe discuterne in anticipo e non nella maniera sbagliata, talvolta concentrandosi solo sulle
1: Il problema è che poi
0: conseguenze.
1: quando le cose accadano vengono ritenute come profittevoli per un dividendo elettorale o comunque di consenso. A quel
0: Ma
1: punto
0: questo,
1: diventano appetibili,
0: dal
1: no?
0: mio punto di vista, le rende, diciamo, difficilmente contrastabili se diventano. Il tema del terrorismo è sempre stato, ci dovremmo ricordare di quando l'abbiamo avuto in casa nostra in maniera conclamata, un tema trasversale per eccellenza. Di fronte a queste cose, un paese è prima di tutto unito, perché si sta parlando di cose serie e, ad esempio, bisognerebbe occuparci di cosa sta succedendo in Africa, perché l'Africa, da questo punto di vista, se noi non l'aiutiamo a svilupparsi e a uscire da questo cortocircuito, rischiamo di pagarne le conseguenze. Sono tutte cose legate. Cioè, il Sahel perché è diventato l'hub del terrorismo più di altri? È la zona nella quale l'impatto del cambiamento climatico è più forte e ci sono tantissime persone che hanno perso la ragione di vita, la loro economia tradizionale fatta di agricoltura, pastorizia, e che alla fine hanno un impiego soltanto nell'economia illegale dei traffici o di stupefacenti o di esseri umani, e in qualche maniera alimentano il terrorismo, perché il terrorismo si finanzia con questo. Succede di fronte a noi e noi non ce ne occupiamo. Ce ne occupiamo se succede qualcosa. Questo è il punto sul quale dovremmo riflettere.
1: Grazie, grazie molto ad Andrea Manciulli, direttore delle relazioni istituzionali di Medor Italian Foundation. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Allora, sono le 20:04 in punto, ci fermiamo per le notizie dal meteo e poi andiamo avanti con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
8: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con PeopleLink.
9: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
10: Con il software PeopleLink avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
9: Il futuro è digitale. Con PeopleLink è più personale.
10: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
11: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Meteoradio. Nel corso della serata tempo in graduale miglioramento. Al nord le piogge, sebbene ancora presenti, iniziano a diminuire. Il tempo si fa più stabile al centro-sud. Domani, martedì 19 maggio, spiccata variabilità al centro-nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio, mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Zapping.
15: Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare Beniamino Irdi, con il quale parleremo del vertice, dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, vi faccio sentire i titoli del TG1 con tutte le altre notizie.
16: Andavo più forte che potevo, sapevo di morire. Le ammissioni di El Khoudry, che a Modena ha falciato la folla, insulti e offese nelle sue mail, shock. Crisi iraniana, nuova proposta di Teheran, tregua lunga e sblocco di Hormuz. Trump: non sono aperto a concessioni, timori di ripresa del conflitto. Israele blocca la nuova flottiglia vicino a Cipro, le immagini dell'abbordaggio, tra i fermati una dozzina di italiani. Tajani: chiediamo rilascio immediato. Meloni vede presidente polacco, dialogo con Europa su crisi energetica, opposizioni, governo cambi strategia, politica economica fallimentare. Maldive: individuati i corpi dei quattro sub esperti finlandesi immersi per 3 ore, erano nella terza camera della grotta, tra domani e mercoledì il recupero. Garlasco a TG1, l'audio del dialogo tra i genitori di Sempi, il padre alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, per la procura la prova del finto alibi. Non solo nei borghi, aumentano le pluriclassi anche in città, da Trieste a Catanzaro, con il calo delle nascite la soluzione per non chiudere le scuole. Tiziano Ferro, i 25 anni di perdono celebrati con Lazza in una nuova versione, nuovo album e nuovo tour. Sono una persona insicura, confessa il cantante a TG1, affido le mie insicurezze alla musica, ma sono felice di quello che sono.
15: Le 20 e 9 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, io do il

0: Benvenuto a Beniamino Irdi, Senior Fellow del German Marshall Fund. Buonasera Irdi, bentornato a Zapping.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, è necessario forse fare qualche passo indietro nei giorni passati per rivedere da una prospettiva un po' più stabile quello che

0: aspettative che gli analisti di mezzo mondo hanno guardato molto da vicino. Rivisto oggi, con quello che sappiamo, con quello che si è scritto, con quello che è uscito, cominciamo col chiederci che cosa ha portato a casa Trump, che cosa ha portato indietro quando ha lasciato Pechino.
1: Allora, io penso che il modo in cui è andato il summit ha dato in primo luogo mostra di una divergenza molto strutturale nel modo in cui Trump e Xi Jinping concepiscono la relazione bilaterale fra Stati Uniti e Cina e quindi anche il vertice di Pechino. In particolare Trump diciamo, l'ha approcciato in modo transattivo ed economico, come dimostra la delegazione che ha portato con lui a Pechino, con una, insomma, un nutrito gruppo di CEO di aziende americane molto importanti, soprattutto nel settore tecnologico, e il suo focus dopo il vertice su, diciamo, i risultati, se così si possono chiamare, economici e commerciali, le aperture commerciali apparenti che Xi sembra aver dato, ad esempio l'acquisto di un paio di centinaia di aerei Boeing, la promessa prodotti agricoli, fagioli di soia, la promessa di diciamo, un rilassamento di altre restrizioni e così via. Invece di contro Xi vede questo rapporto bilaterale in termini strategici e politici, ovvero come il modo per sanzionare e consacrare definitivamente l'assurgere della Cina a uno status di parità.
0: Non a caso la citazione della trappola di Tucidide, no?
1: Sì, allora, in primo luogo, ancora prima della trappola di Tucidide, direi che la cosa più rivelatrice è questa narrativa della stabilità strategica, cioè Xi ha inquadrato il vertice come un passo verso un regime di stabilità strategica, che è un wording che riecheggia un po' i tempi della guerra fredda dell'Unione Sovietica. E poi sì, la trappola di Tucidide è una cosa ancora più audace, perché è un chiaro riferimento al fatto che c'è una potenza. È minaccioso e soprattutto è un riferimento al fatto che c'è una potenza in declino, cioè gli Stati Uniti, e una potenza in ascesa, cioè la Cina, e quindi, diciamo, la necessità di trovare un equilibrio senza cadere appunto nella trappola di Tucidide, che postula che quando c'è una potenza in ascesa e una potenza in declino, sostanzialmente una guerra, un conflitto vero e proprio è pressoché
0: come
1: inevitabile.
0: Come il caso di Atene e Sparta, tanto
1: come il caso di Atene e Sparta, certo. Questa diversità di approccio si vede molto bene, per rispondere alla sua domanda, dai risultati, dagli esiti del summit, perché a me sembra che la strategia di Xi sia di fare delle concessioni che vadano incontro all'approccio trumpiano, cioè quello transattivo ed economico, ovvero dei risultati che Trump possa vantare come immediati davanti alla propria opinione pubblica, come abbiamo detto appunto quelle commerciali, l'acquisto degli aerei Boeing e così via.
0: Senza grande slancio anche quelli, no? Perché i Boeing sono stati 200, i mercati ne aspettavano 500, 700, quindi qualcosa ma non tutto.
1: Ne ha promessi, diciamo, ne ha accettati 200 con la promessa di comprarne di ulteriori, se tutto va bene, altri 400 se non mi sbaglio, se tutto va bene. Ma soprattutto il punto che mi preme è che diciamo, tutte le concessioni che sono state fatte sono concessioni tattiche, mentre invece su tutti i dossier strategici che formano il corpo del vero leverage che la Cina, del leverage strategico che la Cina può vantare rispetto agli Stati Uniti, a partire dalle terre rare, a partire da Taiwan, su cui poi
0: sì,
1: possiamo parlare più. Ecco, diciamo, la tattica è questa: la tattica è concedere fare delle concessioni su dossier tattici e immediatamente monetizzabili per Trump, uniti a una grande pompa e una grande forma come a Trump piace, senza fare alcuna concessione sugli elementi che invece alterano effettivamente l'equilibrio strategico fra le due potenze.
0: Sì, la pompa e il cerimoniale, anche se alcuni hanno notato come Xi Jinping abbia accolto Trump su una poltrona leggermente più bassa della sua per compensare, diciamo, la differenza d'altezza, quindi alla fine Xi Jinping appariva più alto di Trump, che in realtà diciamo, a qualche centimetro in più lui.
1: Quindi... Sì, ora va bene, qui si entra, diciamo, nel campo dei retroscena coreografici.

0: in cui
1: però
0: bisognerebbe andare a
1: sono rilevatori, rivelatori in qualche modo di come Xi Jinping avesse orchestrato questa accoglienza senza perdere nessun dettaglio, almeno
0: può darsi, però adesso ecco, bisognerebbe andarsi a vedere com'era l'equilibrio delle proporzioni delle sedie in tutti i vertici precedenti degli ultimi, insomma non esagererei, ecco, però senz'altro la pompa gli è stata data, l'onore gli è stato dato, gli elogi gli sono stati dati. Trump è tornato diciamo vantandosi appunto di questa grande accoglienza che ha ricevuto, dei complimenti che Xi Jinping gli ha fatto, insomma tutto quello che gli poteva essere dato per poter tornare a casa con questa apparenza di successo, per farlo contento gli è stato dato, salvo le cose che veramente diciamo alterano la sostanza dell'equilibrio.
1: Allora veniamo a Taiwan, che è un capitolo secondo me molto interessante, perché su questo invece Xi Jinping è stato molto duro, gli ha detto guarda, sì, tra noi le cose possono anche andare bene, cooperiamo su tutto quello che vuoi, ma sappi che su Taiwan lì rischiamo la guerra, rischiamo il conflitto, cioè tutta la nostra relazione può andare all'aria se c'entra dentro l'elemento Taiwan. Ora, io ho visto che l'amministrazione Rubio, diciamo anche altri nell'amministrazione americana, hanno cercato di smorzare i termini di questa questione dicendo non è cambiato nulla, la nostra posizione è sempre la stessa, ogni volta che ci incontriamo con la Cina loro dicono che Taiwan è loro, noi diciamo che Taiwan non è del tutto loro, e le cose poi vanno avanti su altri temi. È così, non è cambiato niente, o le parole di Trump hanno rivelato uno spostamento dell'atteggiamento americano su Taiwan?
0: No, secondo me l'equilibrio è un po' cambiato. Allora, prima di tutto bisogna notare che in effetti il wording utilizzato da Xi durante il vertice è secondo me più duro del solito, sia nel corso del vertice, sia nel pre-vertice, sia nel post-vertice. La Cina ha tenuto in tutti i suoi comunicati, in tutte le sue dichiarazioni, a ribadire con durezza, secondo me superiore al passato, l'invalicabilità di questo dossier, il fatto che questo non è un tema fra molti, ma è quello che misura davvero la gerarchia reale fra Cina e Stati Uniti, è quello su cui non si possono fare concessioni. D'altra parte, secondo me, è cambiato anche il wording degli Stati Uniti, e qui bisogna fare un caveat molto importante, ovvero Taiwan è per eccellenza un dossier la cui stabilità è stata garantita per decenni, appoggiato per decenni su un'ambiguità calcolata e sulle parole. Le parole e le omissioni. Ora, l'ambiguità calcolata e la calibrazione delle parole sono entrambi angoli su cui l'amministrazione Trump non ha mai dato grande prova di attenzione. Per cui il modo in cui Trump si è espresso su questo dossier non è indifferente e secondo me porta dei cambiamenti. In particolare le dichiarazioni che ha fatto di ritorno negli Stati Uniti a Fox News con continui riferimenti al fatto di non volere che qualcuno dichiari l'indipendenza per poi costringere gli Stati Uniti a percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, è un punto molto importante in cui ha eroso l'ambiguità strategica sulla volontà degli Stati Uniti di difendere Taiwan in caso di invasione. Poi c'è un altro punto che riguarda la vendita delle armi. Gli Stati Uniti sono tradizionalmente stati, diciamo, il principale garante di fornitura di armi a Taiwan per la difesa da un eventuale assalto cinese. Questa garanzia poggia su una lunga tradizione di politica estera.
1: E anche su una legge, c'è anche proprio una legge approvata dal Congresso,
0: esatto,
1: che obbliga, diciamo, l'amministrazione ad assistere la difesa di Taiwan.
0: Obbliga ad assistere la difesa di Taiwan, e poi ci sono delle promesse di Reagan che risalgono all'82, in cui Reagan appunto promise di non stabilire una scadenza per questa fornitura d'armi, e anche di non, punto cruciale, di non subordinare la fornitura d'armi a Taiwan a una consultazione con la Cina. Ecco, questi punti sono stati secondo me molto erosi dal linguaggio che Trump ha scelto di usare sul riarmo di Taiwan, e quindi qui c'è sicuramente
1: quando i giornalisti gli hanno chiesto ma questi 11 miliardi di armi a Taiwan allora li sbloccherà, li manderà oppure no, ne parlerò con la Cina, ha detto chiaramente.

0: questo.
1: Ha detto potrei farlo, potrei non farlo, dipenderà la subordinata, condizionato al modo in cui si svilupperanno i rapporti con la Cina, quindi sì, cioè, c'è un cambiamento.
0: Su quello che la Cina può dargli in cambio, è diventato diciamo una carta di scambio sostanzialmente.
1: Esatto, il che qui, diciamo, questo si lega all'ultimo punto che mi preme sottolineare su Taiwan, e cioè che Trump ha chiaramente dato mostra di guardare a Taiwan come un asset puramente economico-industriale imperniato sulla questione sostanzialmente dei chip. Mentre invece evidentemente le amministrazioni precedenti valutavano Taiwan, anche molto prima che diciamo il tema dei chip emergesse, come un asset molto rappresentativo della postura americana rispetto alla democrazia, rispetto ai diritti umani, rispetto insomma all'autodeterminazione. Ecco, questa parte del valore di Taiwan si è dissolta. E questo automaticamente innesca un countdown, nel senso che nel momento in cui il valore puramente economico e puramente tecnologico di Taiwan dovesse gradualmente diminuire, così diminuirà il commitment americano alla sua difesa. E a questo leggo un'ultima circostanza, e cioè che Trump nelle sue dichiarazioni post summit ha ripetuto diversi incoraggiamenti alle compagnie che producono chip a Taiwan
0: a trasferirsi
1: negli Stati Uniti.
0: Questo sì è una cosa molto interessante. Ho mezzo minuto. Anche se su Taiwan ci sarebbe ancora molto da dire, per chiederle se Trump ha ottenuto qualcosa sul fronte dell'Iran e di Hormuz.
1: No, né c'era molto da ottenere in realtà, o meglio, nel senso, in un migliore scenario.
0: Lui si aspettava forse una promessa cinese di smettere di fornire armi all'Iran. Non so se ci sia stata.
1: No, non ne abbiamo sentore. Peraltro, diciamo, la Cina anche prima del summit non ha mai ammesso di fornire armi all'Iran. Ci sono degli articoli che sono usciti dopo il summit, ad esempio uno del Financial Times in cui si dice che la Cina ha però dato il supporto di immagini satellitari all'Iran pochi giorni prima che alcuni asset americani della regione fossero proprio colpiti dall'Iran, e che questo sia successo grazie alla Cina. No, io sull'Iran direi questo. Direi che non c'è nessun mutamento rispetto alla postura pre-summit, nel senso che i due temi su cui è stato rivendicato un successo, ovvero la dichiarazione congiunta sulla non proliferazione, cioè sul fatto che è bene che l'Iran non abbia la bomba atomica, e sul fatto che è bene che lo stretto di Hormuz rimanga aperto, sono dichiarazioni congiunte, posizioni congiunte che sono state rivendicate da Trump come un mezzo successo, ma che in realtà non portano assolutamente nessun cambiamento rispetto alle posizioni prima del summit.
0: Grazie a Beniamino Irdi, ci possiamo fermare qui. Buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
1: Grazie, buonasera.
0: Sono le 20:23, andiamo avanti con la nostra puntata, torniamo in Italia, lasciamo diciamo gli scenari geopolitici internazionali e diamo il benvenuto a Roberto Giachetti, parlamentare di Italia Viva e nostro ospite a Zappi in questa sera. Onorevole Giachetti, buonasera, bentornato. È successo qualcosa, sono le 20.
2: Adesso vi sento.
0: Perfetto.
2: è improvvisamente andato via mentre mi salutava. Un tempismo perfetto.
0: Allora, ho saputo che sei appena smanettato.
2: Beh, appena no, mi sono smanettato, che era venerdì sera. Sì, mi sono smanettato perché diciamo la richiesta che avevo fatto, la ragione per la quale mi era smanettato è che da 20 mesi il centrodestra non consentiva di riunirsi alla commissione parlamentare di vigilanza facendo mancare il numero legale. C'è stato un comunicato di tutta la maggioranza che garantiva che la prossima riunione garantiranno il numero legale, e quindi diciamo l'oggetto principale della mia protesta è venuto meno.
0: Ci sono stati anche 12 giorni di digiuno prima di arrivare alla scelta di ammanettarsi,
2: sì,
0: dentro l'aula.
2: Ahimè sì, nel senso che io questa stessa, tenga conto che come lei senz'altro saprà, io arrivo ovviamente dopo il Presidente della Repubblica che per 3 volte di seguito, l'ultima definendo inaccettabile la situazione di stallo della Commissione parlamentare di vigilanza, nessuno faceva nulla, cioè sono 20 mesi che la vigilanza, il tema per quale la vigilanza non si riunisce è perché bisogna ratificare la nomina del Presidente della RAI, siccome per ratificare la nomina del presidente della RAI ci vogliono una maggioranza dei due.

0: due terzi in commissione, è chiaro che ci deve essere un accordo con le opposizioni. Se non c'è l'accordo con le opposizioni, non si può ratificare e quindi non può entrare in carica il presidente della RAI. E la maggioranza, invece di cercare un accordo con le opposizioni, ha deciso che per 19 mesi non solo la RAI è senza presidente, ma la Commissione di vigilanza non si riunisce su nulla, quindi su nessun tema. Ora, la Commissione parlamentare di vigilanza è una commissione di garanzia molto importante, deve vigilare sulla correttezza del servizio pubblico radiotelevisivo, quello pagato col canone da tutti noi. È inaccettabile, come ha detto il Presidente della Repubblica, che possa stare 19 mesi. Abbiamo già attraversato una campagna elettorale referendaria nella quale sostanzialmente non ha fatto nulla. Abbiamo di fronte a noi una campagna elettorale che durerà un anno. È totalmente inaccettabile che la Commissione parlamentare non sia in grado di svolgere il proprio lavoro.
1: Ma questo comunicato della maggioranza che le ha consentito di interrompere la sua azione non violenta, in qualche modo le ha dato ragione su questi punti o hanno soltanto inteso, insomma, darle una mano per non aggravare la sua condizione di salute?
0: Guardi, diciamo, io mi sono trovato in una situazione simile quando ci siamo sentiti per la famosa legge sulla liberazione anticipata e non mi pare che erano particolarmente interessati alla mia salute, nel senso che l'hanno rimandata in commissione tranquillamente. È chiaro che, le dico perché ci sono stati, a cominciare dalla Presidente del Consiglio, quando ho annunciato che insieme all'incatenamento vi era anche la decisione di passare dallo sciopero della fame a quello della sete, non c'è dubbio che anche a livello umano, perché i rapporti umani comunque si preservano sempre, ci sarà stata sicuramente qualche preoccupazione, ma credo che più realisticamente la maggioranza si sia resa conto che questa situazione non era più procrastinabile, cioè non è che era pensabile che per un altro anno, cioè per 2 anni e mezzo, la Commissione parlamentare di vigilanza non funzionasse. Voglio essere anche molto franco con lei, questo vuol dire che adesso facilmente ci sarà la ratifica del presidente della RAI? No, perché sicuramente lì c'è un problema politico che va risolto e che sicuramente, diciamo, va oltre l'ordinaria amministrazione dei lavori della Commissione. Ma a me interessava che, a cominciare da una materia che lei avrà sentito, i suoi ascoltatori avranno sentito, che è la vendita, per esempio, del Teatro delle Vittorie, di alcuni beni della RAI, che hanno aperto un dibattito pubblico anche interessante. C'erano delle mozioni che aspettavano di essere discusse e non potevano essere discusse perché non c'era mai il numero legale. Ecco, questo per esempio accadrà il 27 o il 28 di maggio, adesso non mi ricordo quando la Presidenta ha convocato la
1: Il
0: Commissione.
1: 27, mi pare.
0: Esatto.
1: Ma lei ha avuto l'impressione che l'opposizione in questo caso sia pronta ad aprire un tavolo di trattativa sul nome del presidente, o in qualche modo non avevano fretta neppure loro?
0: No, io ho avuto non solo l'impressione, io sono sicuro che l'opposizione ha detto una semplice cosa. A un certo punto la maggioranza ha detto non è possibile che ci sia la dittatura della minoranza rispetto alla decisione dell'individuare il presidente della RAI. Ora, questa affermazione sarebbe vera se la maggioranza avesse proposto, come lei sa, la Agnes e l'opposizione avesse detto di no. Avesse proposto Giachetti e l'opposizione avesse di no, avesse proposto Loquenzi e ma siccome non è che sono state fatte altre ipotesi su cui trovare un accordo, ma è stato detto o è la Agnes oppure non si riunisce più la vigilanza, ecco, lei capisce che semmai c'è la dittatura al contrario. Quindi le opposizioni stanno facendo quello che possono fare con l'ordinaria amministrazione. Io ho deciso la scelta della strada non violenta perché, come lei sa, e Pannella ci insegnava che quando a un certo punto tutto quello che nell'ordinaria amministrazione non riesce a portare a un risultato, la non violenza può aiutare a superare degli impasse. In questo caso la cosa ha funzionato, come lei sa, non ha funzionato appunto quando ci siamo occupati di carceri, però questa cosa al momento ha funzionato. Poi ovviamente bisognerà sempre vigilare e vedere cosa accadrà.
1: Allora forse è il caso di ricordare un momento la sua esperienza nel Partito Radicale, la sua esperienza con Marco Pannella, domani il decennale della sua morte e i digiuni, lo sciopero della fame è stato insomma uno degli elementi caratterizzanti il suo modo di fare politica, no? Mettere in gioco il suo corpo, concepire una possibile alternativa a quella che la realtà, diciamo, offriva la politica di quei tempi, anche dei nostri. Quindi questo suo essere ancora collegato a quella modalità, che cosa ci dice? Che Pannella ha lasciato una traccia lunga anche in molti di coloro che l'hanno conosciuto, che hanno fatto battaglie politiche con lui.
0: Guardi, sì, non parliamo di eredità perché già ho avuto occasione
1: No,
0: con un paio di suoi
1: non
0: colleghi.
1: ho fatto questa
0: No,
1: parola.
0: ecco, ho fatto che okay, quando hanno detto.

0: cosa mi sono
1: ho detto traccia.
0: Esatto. Io penso che, diciamo, lei lo pensi, lo sa esattamente come me, quella formazione nel Partito Radicale, che poi è stata anche l'esperienza di Radio Radicale, tutto quello è, nella formazione di un ragazzo di 18 anni che peraltro veniva dai movimenti studenteschi, quindi diciamo insomma da una situazione abbastanza turbolenta in quel periodo, erano gli anni di piombo, eccetera, eccetera, quella formazione è qualcosa che è rimasta dentro e inevitabilmente marca l'attività quotidiana di ciascuno di noi. Io, questo è del tutto evidente. Io, diciamo, penso a Rita Bernardini, ma penso a tanti, insomma, a Sergio D'Elia, penso a tante altre persone che hanno, diciamo, spesso e volentieri messo in campo la non violenza seguendo quella che è stata la formazione che abbiamo avuto nel Partito Radicale, cioè che appunto uno deve lavorare per raggiungere dei risultati con tutto quello che è possibile con l'ordinaria amministrazione della politica, e quando però le cose non trovano sbocco, la non violenza è un valore aggiunto. E non c'è dubbio che stare vicino a Pannella, quando faceva, io ho fatto anche con lui uno sciopero della sete quando bisognava eleggere i componenti della Corte Costituzionale che non si riunivano e non si riuniva al Parlamento. Ecco, vivere in presa diretta significa anche assumere dentro di sé il significato interiore di mettere in campo delle iniziative così importanti, e quello è un vissuto che, diciamo, rimane dentro, ma non perché c'è un'eredità, perché c'è una condivisione che ti ha dato la possibilità di una costruzione, di un rafforzamento della tua interiorità rispetto alla politica.
1: Qual è il modo con cui Marco Pannella e oggi lei intendono lo sciopero della fame? Che caratteristiche ha il digiuno radicale? Ricordiamolo, che cosa chiede normalmente? In genere,
0: il digiuno, sì, diciamo, comunque l'iniziativa non violenta, perché poi lei ricordava, ci sono state le marce antimilitariste, ci sono state mille le cartellonate,
1: gli imbavagliamenti,
0: gli imbavagliamenti, cioè, quello, Pannella è stato proprio in questo un momento di riferimento per tutto il movimento non violento. La caratteristica che Pannella spiegava sempre è che l'iniziativa non violenta non può mai essere un ricatto nei confronti dell'avversario e non può mai essere per ottenere qualcosa per se stessi. L'iniziativa non violenta è fatta per, come dire, disarmarsi di fronte al proprio interlocutore e dirgli che deve rispettare le leggi, e le leggi che spesso ha fatto lui. Il tema della Commissione parlamentare di vigilanza, io non mi sono mai sognato di dire voglio questo presidente della RAI o voglio quell'altro. Io ho detto alla maggioranza che non era possibile che un organo di garanzia non si riunisse perché loro facevano mancare il numero legale. Era una, diciamo, violazione che facevano loro, e chiedevo loro di rimediare a questa violazione. Non è mai possibile che se un'iniziativa non violenta diventa, lei forse ricorderà, Pannella fece dei dibattiti importantissimi, anche fortissimi, sul tema di Bobby Sands, quello
1: in
0: Irlanda, quando lì lui spiegava che c'era uno sciopero della fame che porta, perché a Pannella gli dicevano sempre sì, ma perché quello è morto e tu non sei morto, e lui spiegava perché ovviamente il non violento mette in campo questo tipo di iniziativa per ottenere un risultato che non è per sé ed è per gli altri, e la vittoria, il raggiungimento di quell'obiettivo viene vissuto come una vittoria anche da chi magari non lo ha rispettato fino al giorno prima. E purtroppo quello era uno sciopero della fame che invece ha proprio le classiche caratteristiche del ricatto.
1: Me le dice in due parole il suo primo incontro con Pannella?
0: Io ero nei movimenti, come l'ho detto, lotta continua, insomma, un po' di e venivo da non mi ricordo quale riunione che avevo fatto in una sede, in un incontro che avevamo fatto, e passavo per Piazza Navona e trovai Pannella che stava facendo un comizio con gli autonomi che gli tiravano le bottiglie, i bulloni e via dicendo. E lì ebbi una cosa e mi venne la curiosità di, ovviamente mi sono messo a sentire, la curiosità di andare a vedere questo famoso Partito Radicale a Via di Torre Argentina 18 era allora, e la cosa, poi mi taccio perché ho finito il tempo, la cosa che mi impressionò è che feci le scale, arrivai davanti all'entrata, Sull'entrata c'era una foto che il Partito Democratico, sì, scusami, che il Partito Radicale aveva fatto, ed era la foto del giudice Occorcio che era stato trivellato di colpi dalle Brigate Rosse, e c'era questa foto con questo volto tutto insanguinato. Una cosa, le assicuro che ho detto: aspetta un momento, forse torno la prossima volta. Poi invece sono entrato e lì ho

0: incontrato un po' di gente, poi ovviamente la mia vita è trascorsa lì e anche ovviamente dopo a Radio Radicale.
1: Grazie, grazie a Roberto Giachetti per essere stato con noi, buonasera,
0: grazie a voi.
1: Buon lavoro, buonasera.
0: Grazie
1: ancora, domani infatti si ricorda il 10° anniversario della morte di Pannella, anche con alcune iniziative di carattere toponomastico, gli sarà dedicata una targa su Palazzo Braschi, anche in alcuni giardini a via di Torre Argentina, dove ha lavorato, dove ha fatto politica, insomma molte cose. Sono le 20:35 minuti e noi andiamo avanti con la nostra puntata salutando Domenico Petrolo, fondatore di Cuntura, società di consulenza strategica, è stato a lungo anche nelle file del Partito Democratico, si è occupato di comunicazione, coordinatore della campagna 2 per 1000. Lo intervistiamo perché è autore di un libro interessante, La stagione dell'identità, edito da Franco Angeli proprio quest'anno. Buonasera Petrolo, benvenuto a Zapping.
2: Grazie, buonasera a voi, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, di che cosa parliamo quando parliamo di identità? Perché questa dimensione è diventata così centrale, diciamo, nel modo in cui si fa politica oggi, più o meno in tutto il mondo?
2: È diventata centrale perché oggi l'identità è sempre stata centrale, perché fa parte della storia dell'umanità. Volendo definire identità, possiamo dire che l'identità è un concetto assoluto, è ciò che ci definisce, ossia la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra famiglia, quello che siamo, ci definisce e ci dà un posto nel mondo, perché stare al mondo, per quanto noi siamo in cima alla catena alimentare, è molto complesso, quindi abbiamo bisogno di essere qualcosa, di essere parte di qualcosa. Oggi in Occidente soprattutto le persone percepiscono questa identità come sotto attacco. Infatti siamo in una fase in cui non è più un conflitto tra classi economiche, ma un conflitto tra identità culturali. I poveri, i ceti medio-bassi, hanno smesso di chiedere contrasto alla diseguaglianza e redistribuzione della ricchezza, ma chiedono soprattutto protezione. E quindi votano quelle forze politiche tendenzialmente nazionaliste e populisti che promettono di difendere il loro mondo, la loro identità e i loro valori.
1: Questa analisi spiega per esempio anche cosa succede nel Regno Unito con Farage e il suo partito Reform, che trionfa nonostante in quel paese molti, anche coloro che l'avevano votato, Brexit, oggi pensano che sia stato un errore.
2: Assolutamente, anzi la prova provata di tutto ciò, tanto che come dice lei, cioè Farage causa la Brexit, causa una serie infinita di danni economici, eppure gli inglesi lo rivotano. Farage ha fatto una campagna fortissima sull'identità, sulla difesa dell'identità britannica, sul contrasto all'immigrazione, sulla sicurezza, e quindi ha accolto il voto di tantissime persone. E anche qui, se guardiamo i dati, ci accorgiamo che la maggior parte delle persone che l'hanno votato sono operai, sono persone che vivono nelle roccaforti, operai un tempo dei laburisti. Questo perché? Perché tra, diciamo, le persone percepiscono la propria identità minacciata a causa dell'immigrazione non gestita, dell'Islam radicale, degli eccessi della cultura woke, della globalizzazione e della conseguente delocalizzazione. Quando va via un'industria, una persona perde il posto di lavoro, ma perde anche il proprio ruolo, non è più operaio, non è più caporeparto, non ha più un ruolo nella comunità. E poi l'altro elemento è sicuramente la demografia. In Occidente sta invecchiando e fatica quindi ad affrontare queste sfide così importanti che stanno riguardando il nostro pezzo di mondo.
1: Però c'è un elemento interessante: questi partiti che fanno dell'identità la loro bandiera si trovano spesso scavalcati ancora più sul versante del populismo, del sovranismo, dell'identitarismo, no? Lo vediamo per esempio ieri a Londra c'era una manifestazione molto affollata, 60.000 persone, promossa da chi? Promossa da Tommy Robinson, che è uno che considera Farage un moderato, e lui si considera invece un nazional fascista, qualcosa di questo genere. Ed è anche un po' il caso di alcuni mondi MAGA che si trovano più a destra, più estremi anche all'identitarismo trampiano, o un po' quello che succede con Vannacci, che si colloca più a destra dei partiti di destra, o quello che succede in Spagna con Vox, più a destra del Partito Popolare. Questa rincorsa dell'identità non ha mai fine in questo senso.
2: Non ha mai fine perché il momento è molto complesso e la percezione di minaccia è così forte che il momento in cui quella forza politica che si è posto come difensore dell'identità non porta avanti le diciamo

0: le promesse che aveva fatto, a quel punto si passa a quello successivo. Se noi pensiamo, facciamo un esempio più immediato, Lega e Vannacci. Vannacci ha compreso benissimo in questo momento che siamo nel pieno di un conflitto identitario che in Italia, diciamo, prenderà ancora più forma nei prossimi mesi, sarà ancora più forte e ha compreso che un pezzo di italiani non si sono sentiti garantiti della Lega, che ha fatto mille promesse senza mai poi concretizzarle. E quindi sta cogliendo questa insoddisfazione e infatti fa una campagna, in buona parte una campagna, diciamo, cercando di erodere il consenso dei leghisti. Però ecco, l'identità è un tema così centrale in questo decennio e nel decennio precedente. Ricordiamoci che le prime avvisaglie della manifestazione di questo conflitto identitario l'abbiamo viste nel 2016 con la Brexit e con lo stesso anno con le elezioni di Donald Trump. Ma noi ne avremo ancora per molto a lungo di questo conflitto identitario.
1: Quindi lei dice che insomma, l'identità, la ricerca dell'identità, la protezione della propria identità sarà ancora al centro della politica per molti anni? Cioè
0: Assolutamente, perché se noi
1: più
0: pensiamo,
1: dell'economia, più del lavoro, più di qualsiasi altro tema che abbiamo sempre ritenuto essere centrale. Cioè alla gente gli interessa sapere chi è, di che gruppo fa parte e in che modo la propria identità viene difesa rispetto a minacce esterne, vere o magari percepite.
0: assolutamente. Oggi chi parla di salario minimo, di caro benzina, non comprende che le persone votano per chi temono che il proprio mondo venga meno e di fronte alla promessa che il tuo pieno carburante costi 2 euro in meno, loro non sceglieranno mai te, sceglieranno chi difende il loro mondo. E sì, se noi pensiamo all'Italia, il conflitto in Italia, noi veramente siamo ancora all'inizio. Il prossimo anno alle amministrative in diverse città, pensiamo a Roma, si candiderà un partito musulmano, Muro 20. Lo stesso succederà in altri paesi, in altre città, mi scusi. Quel fenomeno solleverà il conflitto tra due visioni del mondo e due impianti valoriali totalmente diverse e sarà ancora di più cavalcato dalle forze estremiste. Nel resto d'Europa lo stiamo vedendo, il conflitto è di totale, una forza dirompente. In Francia Bardella è primo, in Germania Alternativa for Deutschland è primo, in Gran Bretagna l'abbiamo detto, Farage è primo, in Spagna il buon Sanchez, che tutti diciamo esaltano, ha perso anche ieri le elezioni regionali e ha perso tutte le elezioni regionali che si sono tenute negli ultimi anni e probabilmente perderà le elezioni politiche del 2027.
1: Ecco, ma davanti a questo, diciamo, a questo piano inclinato dell'identità sempre più estremizzata, le alternative quali sono? Anche la sinistra, i partiti progressisti, i partiti, diciamo, che non si definirebbero populisti o sovranisti, devono fare una battaglia per l'identità, trovare un modo di declinare il concetto di identità a modo loro, o è una partita persa?
0: Allora, loro devono trovare la loro formula e il loro linguaggio, anche se non è facile naturalmente per loro, però è evidente che questo, guardi, c'è un tema importante che io racconto nel mio libro, che questo è il secolo del riconoscimento. Le persone vogliono essere viste, non guardate, viste, e nel vederle bisogna riconoscere le loro inquietudini e le loro paure, non dargli un colpettino sulla spalla e dirgli è una percezione. La parola percezione andrebbe completamente abolita. La sinistra deve trovare, e le forze politiche tradizionali, perché questo riguarda anche le forze di centro,
1: Certo.
0: in Spagna, cioè in Francia sono scomparsi i repubblicani, in Gran Bretagna i Tory, quindi è un tema che riguarda
1: È un
0: tutta la
1: problema che
0: politica
1: in
0: tradizionale.
1: Germania hanno i popolari, insomma, i
0: Esattamente.
1: conservatori in Inghilterra, certo.
0: Esattamente. Loro devono, le forze tradizionali devono rispondere a questa richiesta di protezione che viene dal popolo, che non possono più ignorarla, devono trovare una loro via e devono ascoltare e riconoscere. Negli anni, cosa è successo in Occidente? In Occidente è successo fondamentalmente, soprattutto a sinistra, che si è considerata l'identità tradizionale come un orpello del passato. C'è qualcosa di come se ci fosse una corsa verso il futuro e tutti dovevamo correre alla stessa velocità. E questa è stata un'impostazione sbagliata perché gli esseri umani hanno i loro tempi, per cui sono affermate quelle visioni dell'identità cosmopolite, poliglotte, urbane, da cui poi sono derivate anche le derive woke. Quando una parte della sinistra italiana ha proposto, faccio un esempio banale per capirci, di superare il concetto di papà e mamma con genitore 1, genitore 2, questo quella è stata vissuta e percepita come un attacco all'identità tradizionale.

0: Quando noi mettiamo la schwa, no, no, io non lo faccio, ma quando si mette la schwa alla fine delle parole, il neutro, quella è una richiesta di superamento del genere maschile e del genere femminile. E quindi fondamentalmente è una richiesta di superamento dell'identità tradizionale. E le persone non solo non sono pronte, ma non accettano questa proposta, questa richiesta. E quindi si rifugiano in chi promette la difesa della loro identità.
1: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Domenico Petrolo, ricordo il suo libro La stagione dell'identità, Franco Angelo 2026. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Le notizie del TG2, poi chiudiamo la puntata con Luigi Crespi.
2: Sapevo che quel giorno sarei morto, sono le parole dal carcere di Salim El Khoud, il responsabile dei fatti di Modena, stabili le condizioni dei feriti, la visita del vice premier Tajani. Maldive, sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani, sono intrappolati nel segmento più profondo della grotta, domani inizierà il tentativo di recuperarli. La prima enciclica di Papa Leone uscirà il 25 maggio con una riflessione sull'intelligenza artificiale, messaggio di Mattarella che lo ringrazia per gli appelli alla pace. Proposta di accordo dall'Iran prevede il congelamento del programma nucleare, uranio arricchito in Russia, la Casa Bianca è insufficiente, Trump valuta opzioni militari. La Marina israeliana ha abbordato le imbarcazioni della flottiglia dirette a Gaza, ha fermato un gruppo di attivisti, una decina sono italiani. La Farnesina ne richiede il rilascio immediato. Dario Argento a Cannes per il restauro di Metti una sera a cena, di cui è cosceneggiatore, fece scandalo, dice al TG2 sul red carpet anche Sharon Stone per un gala di beneficenza. Io canto World Tour di Laura Pausini arriva in America, a Miami l'artista festeggia il suo compleanno con staff e amici. A sorpresa sul palco duetta con Camila Cabello, sugli spalti anche Achille Lauro.
1: Le 20:46 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento questa sera con l'uomo del lunedì, Luigi Crespi, che è diventato appunto l'uomo del lunedì. Ciao Luigi.
3: Abbiamo cambiato.
1: Hai nostalgia dei tuoi venerdì?
3: Eh sì, uno sa già venerdì.
1: Ti devi riabituare.
3: È un momento magico. Sì, perché siamo all'inizio della settimana anziché all'inizio del weekend. Esatto. Cambia tutto.
1: Allora, di che parliamo?
3: Sì, abbiamo passato intere settimane a celebrare un brand, un marchio, un evento in un tono sempre molto, diciamo, epico e coinvolgente. E oggi ci parliamo di una noia sostanzialmente, ovviamente di intelligenza artificiale. È accaduto qualcosa di cui non si parla moltissimo, ma le più grandi agenzie di pubblicità del mondo, parlo di Omnicom, Publicis e WPP, hanno fatto un accordo con OpenAI, cioè con la più grande struttura che si occupa di intelligenza artificiale, che tra l'altro gestisce ChatGPT sostanzialmente, ed è accaduto qualcosa di particolare. Cioè, mentre noi prima la pubblicità, lo sappiamo benissimo com'è, interrompe qualcosa...
1: Interrompe un'emozione, si diceva una volta, no?
3: E lo dicevano una volta, si interrompe un'emozione e comunque ti dà ti presenta un prodotto in uno spazio delimitato che tu sai è essere pubblicità, quindi assumi un'informazione, immagini,
1: c'è qualcosa che non va nella linea, forse dobbiamo cercare di ristabilirla perché salta, è strano che di solito funziona bene con te, quindi dovremmo cercare
3: sì, ma oggi sono aspetta che provo.
1: Devi stare fermo in un punto perché una sillaba su, sì, una sillaba su quattro la perdo. Ecco.
3: Ci siamo adesso, mi senti?
1: Adesso ti sento, spero di continuare a sentirti, sì.
3: Pronto? Speriamo di sì. Quindi stavo dicendo che queste grandi agenzie di pubblicità, queste grandi compagnie, hanno fatto questo accordo che, per cui la pubblicità ha cambiato completamente il paradigma. Prima il marketing lavorava sulle parole chiave, adesso lavora sulle interazioni, cioè non scriveremo più, ti faccio proprio un esempio, scarpe uomo running, diremmo ho 62 anni, peso troppo, mi fanno male le ginocchia, cosa posso comprare per camminare senza distruggermi, e l'intelligenza artificiale risponderà direttamente con un consiglio che in realtà è un prodotto di una campagna pubblicitaria. Cioè, questo francamente che significa? Che l'AI vende fiducia conversazionale, ed è qui

0: punto bisogna fermarsi, perché se io interrogo un'intelligenza artificiale e chiedo qualsiasi cosa e questa cosa che mi viene risposta non è più legata al tema di per sé, quindi al meglio che esiste nell'informazione, ma è legata a una sponsorizzazione pubblicitaria che mi indica una soluzione che è legata a un contratto pubblicitario, qui si perde esattamente la fiducia e soprattutto quel confine, quel margine che distingueva la pubblicità da quello che tu stavi vedendo e facendo non c'è più, perché non è più pubblicità, ma è dentro la tua conversazione, ma dentro una risposta ci può essere la pubblicità che è scambiata per un consiglio.
1: Anche perché ormai siamo abituati a ricevere le risposte di ChatGPT, delle altre intelligenze artificiali, come se fossero nostri amici, ci fidiamo, gli chiediamo addirittura come curarci, consigli sentimentali, quindi quando gli chiederemo che cosa comprare lo prenderemo per un buon consiglio, non per una pubblicità di un prodotto.
0: Esatto, un buon consiglio è diverso da una buona campagna pubblicitaria, cioè è un inganno profondo, lo dico e lo denuncio con molta forza, non è, diciamo, non lo facciamo spesso, non usiamo questo spazio per denunciare, ma questa è una cosa su cui secondo me anche le autorità devono intervenire, è una violazione fortissima, è un cambio di paradigma, io lo trovo veramente qualcosa che è permesso perché nessuna normativa l'ha vietato, perché nessuna normativa poteva fino ad oggi immaginare che potesse esistere una cosa di questo tipo. Cioè già GPT, come per adesso riguarda solo quello strumento, come tutte le intelligenze artificiali, interagisce e scambia conoscenza. Cioè io chiedo, ho un qualsiasi problema, come dicevo prima, essendo un paio di scarpe, io non ricevo una gamma di prodotti che hanno pagato, sono convinto di ricevere quello che già GPT reputa essere i migliori consigli, le migliori osservazioni che sono raccolte complessivamente dalla rete, che non è legata a qualcuno che paga per arrivare prima degli altri. Qui invece siamo di fronte a una grande violazione. Questa cosa è iniziata da qualche settimana e ho notato che nessuno ne parla, come d'altronde, perché mi sembra che sia difficile da capire. Cioè non credo che ci sia un grande complotto o per cui tutti sono d'accordo o su, no, io credo che anche
1: c'era già stata una forma un po' più antica, se vuoi, un po' più vecchia di ambiguità, no? Tutta la polemica sui redazionali, quando un giornale pubblica una pagina vantando i meriti di un certo prodotto, di una certa cosa. Bravo. E poi piccolo piccolo in alto a sinistra o a destra c'è scritto redazionale, uno non lo vede, è convinto che il giornale di cui si fida gli sta dando come notizia che è uscita una nuova medicina, una nuova lavatrice, una nuova scarpa, e pensa me lo sta consigliando il mio giornale, in realtà glielo sta consigliando il prodotto stesso che compra quella pagina. C'era quell'ambiguità, adesso questa viene moltiplicata.
0: È ancora peggio, perché non c'è neanche quella cosa scritta in piccolina nella redazionale, pubblico redazionale, non c'è. Quella roba, quella frasetta piccolina, che se eri un buon osservatore vedevi, qui non c'è. Quindi l'articolo, non c'è nessuna differenza tra un articolo che consiglia qualcosa legato, diciamo, alle conoscenze e alle competenze, con invece qualcosa che potrebbe anche coincidere, però non può, questo tipo di relazione non può essere mutuata da un contratto pubblicitario. La pubblicità deve essere per sua natura distinta, separata e individuabile, se no siamo di fronte a quella che io chiamerei una truffa.
1: Ma tu pensi che per esempio l'Europa dovrebbe muoversi per regolare un fenomeno di questo genere, o ci faremmo ancora una volta urlare dietro che l'Europa sa solo vietare, regolare, proibire e non si inventa mai niente di nuovo?
0: Giancarlo, quando io sento la parola regolare ed Europa, un po' mi preoccupo, già tu l'hai detto con chiarezza. Io credo che intanto dovremmo capire. Credo che sia urgente, soprattutto perché chi ha in mano poi le sorti, le regole delle partite, dei giochi tribunali che regolano, diciamo, la convivenza civile tra le persone, politica, amministrativa, non sono certamente ragazzi di 20 anni, 25 anni. Quindi ci deve essere uno sforzo enorme per comprendere un mondo, un linguaggio e una progressione tecnologica che sta andando oltre. Io sono un grandissimo fautore di tutto ciò che è modernità, cambiamento, non mi

0: fa certamente paura, ma quando dietro la modernità e il cambiamento si nascondono questi inganni, dobbiamo vigilare con attenzione. Quindi benvenga l'Europa che si muove in questa direzione.
1: Grazie,
0: la musica.
1: Grazie Luigi, ti devo salutare. Grazie Luigi Crespi.
0: Ciao,
1: qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Elena Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Questa sera ringraziamo Leonardo Patanè, il nostro regista, la parte tecnica Federico Foroni e Andrea Di Marco. A loro il nostro grazie. Adesso vi lascio con Ascolta si fa sera e il GR1. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto vi ricordo che su RaiPlaySound.it potete sentire queste e tutte le precedenti. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
8: Francesco d'Assisi ha delle pagine straordinarie di insegnamento, valide ancora oggi. Pensate, a un certo punto un frate gli chiede: ma che cos'è la gioia? Che cos'è la felicità? Qual è la vera letizia? E Francesco non si sottrae e risponde: immagina che io torni da Perugia in piena notte, durante un inverno rigido e fangoso. Fa tanto freddo che alle estremità della tonaca si formano ghiaccioli che mi colpiscono le gambe, provocando ferite da cui esce il sangue. Sono nel fango, nel gelo, e finalmente giungo alla porta del convento. È arrivato a Santa Maria degli Angeli e, bussando, gli viene detto: chi è? E lui rispose: sono frate Francesco. E l'altro replica: vattene, non è un'ora decente questa. E io insisto e mi risponde ancora: vattene, sei un semplice ed un idiota, qui siamo tanti e tali, non abbiamo bisogno di te. E io davanti alla porta, nel freddo e nella solitudine, supplico: per amore di Dio, accoglietemi per questa notte. E di nuovo mi viene detto: non lo farò, vai nel luogo dei cruciferi e chiedi lì. Francesco ci insegna tre grandi cose: che a volte non troviamo il tempo per accogliere una persona, siamo presi da tante cose e non dalla cosa più importante, dalla dignità della persona. Poi troviamo un'altra scusa: vogliamo ferire gli altri, non abbiamo bisogno di te. Non c'è ferita più profonda, far sentire l'altro escluso. E ancora i rifiuti dolorosi, quelli che si fanno in nome di Dio. Per amore di Dio ti sbatto fuori. Ecco, Francesco ci chiede di non tradire il tempo, di non tradire le persone, di non tradire Dio.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu convoca una riunione ristretta del gabinetto di governo. Gli Stati Uniti intanto bocciano la nuova proposta iraniana e Trump dichiara: non sono disposto a fare concessioni. Presto Teheran vedrà cosa accadrà.
3: Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare a condizione che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia. Secondo l'Arabia, questo sarebbe uno dei punti principali della risposta iraniana alle 14 condizioni poste dagli Stati Uniti. L'Iran chiederebbe anche una tregua duratura e la riapertura graduale dello stretto di Hormuz, dove è stata intanto istituita l'autorità del Golfo Persico per l'imposizione dei pedaggi. Dagli Stati Uniti Trump preme per un accordo dopo aver lanciato via social un nuovo avvertimento: il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa del paese non resterà nulla. Nonostante le modifiche apportate all'ultima bozza di Washington, rimangono notevoli le divergenze tra i testi negoziali iraniani e quelli americani, lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim legata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Secondo quanto riporta Axios, citando un funzionario americano, per Trump la risposta dell'Iran è insufficiente, il rischio è quello della ripresa della guerra. E il premier israeliano Netanyahu convocherà questa sera un ristretto gruppo di ministri e collaboratori di alto livello per discutere sulla sicurezza. Non è difficile intuire che nel mirino ci sia proprio Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La tragedia delle Maldive: dopo il ritrovamento dei 4 sub italiani dispersi, tra domani e dopodomani scattano le delicate operazioni di recupero nella grotta sommersa vicino all'atollo di Babu. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti riportata in superficie venerdì scorso. Torniamo in Italia. La tentata strage di Modena: migliorano le condizioni dei feriti, ma 4 restano in prognosi riservata. In città la visita del vice premier Tajani, che ha espresso vicinanza alle persone travolte da Salim El Kudri. Domani l'interrogatorio del 31enne.
4: Al momento non ci sono elementi che possano ricondurre i fatti di sangue a una matrice terroristica. L'ultima autorevole conferma è arrivata dal gruppo terrorismo della Procura di Bologna. Le indagini rimangono affidate ai magistrati modenesi, che hanno conferito l'incarico ai periti di analizzare il materiale sequestrato nell'abitazione di Ravarino. Agli atti ci sono anche 4 mail che Salim El Kudri aveva inviato all'Università di Modena. Nelle prime 2 chiedeva di essere aiutato a trovare un lavoro adatto alla sua laurea in economia. Nella terza proferiva minacce contro i cristiani: il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Salvo poi, pochi minuti dopo, spedire un messaggio di scuse, sequenza di cui l'Ateneo aveva subito messo a conoscenza la Digos di Modena, ma che appare più vicina a una mente disturbata che a un fanatico religioso. In effetti risale al periodo in cui il 31enne si era rivolto al centro di salute mentale. Modena, Luca Ponzi, GR1.
2: È in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Pollenatrocchia, vicino a Napoli. L'assassino delle 2 donne è incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origine casertane e un'ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Il presunto stupro di gruppo ai danni di una schermitrice messicana, assolti perché il fatto non sussiste, i 2 atleti a processo a Siena. La ragazza che li aveva denunciati andrò avanti fino alla fine.
5: 3 anni tra indagini e processo in rito abbreviato, 2 ore di repliche tra accusa e difesa nell'ultima udienza, poi al GUP di Siena sono bastati 15 minuti in camera di consiglio per assolvere Emanuele Nardella e Lapo Pucci, Enrico De Martino, uno dei loro legali.
6: Soddisfatti perché siamo sempre stati certi dell'assoluta innocenza dei nostri assistiti.
5: Per non aver commesso il fatto, quello stupro per il quale Fernanda Herrera, all'epoca minorenne, li aveva denunciati dopo una serata a base di alcol e hashish durante un raduno a Chianciano nell'agosto 2023. I 2 atleti promesse della scherma azzurra sono stati sospesi 1 anno fa dalla federazione. Finora la 17enne messicana non si era mai mostrata in volto.
7: Ma io sono stanca. Sono stanca. E mi farò vedere perché sono orgogliosa di me.
5: La sua versione, cristallizzata in incidente probatorio durato 8 ore, era stata creduta dalla PM, che aveva chiesto 2 condanne a 5 anni e 4 mesi. Ora ricorda.

0: Opererà in appello. Sono qua per tutte. Non abbiate mai paura di denunciare, ripete Fernanda. Da Siena, Andrea Marotta per il GR1.
1: Finisce con una sconfitta in tribunale il duello tra Elon Musk e OpenAI. I giudici federali della California hanno infatti respinto la causa del patron di Tesla contro Sam Altman, ritenendo le accuse ormai fuori tempo massimo. Musk contestava la svolta commerciale dell'azienda creatrice di ChatGPT, una sentenza che rafforza OpenAI e chiude almeno per ora uno degli scontri simbolo nella corsa globale all'intelligenza artificiale. È tutto per questa edizione, la linea va ora a Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
8: Zona Cesarini.
9: Le 21, 7 minuti e 40 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla. C'è Gabriele Brocchian in regia, la parte tecnica, Andrea Di Marco, mentre Tony Tisi è in redazione. Un lunedì, questo di Zona Cesarini, dedicato alla pallacanestro, perché da oggi c'è gara 2 dei quarti di scudetto, due quarti in campo Brescia-Trieste, domani. E poi ci saranno Venezia-Tortona e Virtus Bologna-Trento, ma soprattutto Milano-Reggio Emilia. Abbiamo Massimo Barchesi, la segue lui, per noi aggiornerà anche su Brescia-Trieste, iniziata prima. Andiamo da Massimo, benvenuto.
10: Ciao Nico, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori dall'Unipol Forum di Assago per questa gara 2 dei quarti di finale dei playoff tra Olimpia Milano e Unhotels Reggio Emilia. Hai detto che in concomitanza si sta giocando Brescia-Trieste, è iniziato da due minuti il secondo tempo. Brescia è avanti ma solo di tre punti, 51-48, e attenzione perché Trieste ha già sbancato il Paraleonessa due giorni fa. Un blitz davvero sorprendente per la formazione giuliana, che è pienamente in partita anche in questa gara 2. Qui al Forum le squadre tornano in campo dopo aver concluso il primo quarto con Milano avanti di 6 su Reggio Emilia 20-14, dopo aver avuto anche 7 lunghezze di vantaggio sul 18-11. Reggio Emilia ha segnato 12 dei suoi 14 punti grazie alle triple, 4 su 8 da 3 per Reggio. Milano ha ancora 0 sul tabellino dai 6,75 su 4 tentativi, ma è andata di più a cercare il ferro, ad attaccare l'uno contro un avversario. Altra tripla di Reggio Emilia di JT Thor sul ferro, c'è però fallo a rimbalzo, fallo alla difesa di Milano a Nico Mannion. Primo fallo per il figlio d'arte. Milano che ha vinto gara 1 96-84 e dunque conduce 1-0 nella serie decisiva, soprattutto la percentuale da 2.

Ben 73,5%, anche i rimbalzi 35 contro i 28 degli avversari. Ancora Thor si gira, altro errore da parte del giocatore americano di origine sudanese.

secondo, quota 1146, ma dobbiamo aggiungere questi 6 punti, perciò è a 1152 e a questo punto è a meno 23 punti da Rimantas Kaukenas, che è nono in questa classifica. Inoltre, in riferimento al suo periodo in maglia Olimpia, sono 6 gli anni che Shields veste rosso, la maglia dell'Olimpia Milano. Ha segnato 775 punti nei playoff ed è al quarto posto all time alle spalle di Mike D'Antoni, primo con 1080 punti, Roberto Premier secondo con 1074 e Alessandro Gentile terzo, quello più attaccabile certamente, da Shevon Shields con 810 punti. Usman Diop in lunetta, bella sorpresa, Usman Diop in gara 1 con il suo massimo stagionale, 14 punti soprattutto, 8 su 8 ai liberi, e Usman Diop si ripresenta in lunetta e stavolta sbaglia, quindi interrompe questa striscia positiva a lui inedita per la verità, perché le sue percentuali prima di gara 1 non erano certamente eccelse, ma lui è un centro, come quasi tutti i centri non hanno un grandissimo feeling i centri con i tiri liberi. 1 su 2 per Usman Diop, 21-14 per Milano su Reggio Emilia, il primo punto dell'ex giocatore della Dinamo Sassari. Primo minuto che se ne sta andando, fallo di Bolmaro sul palleggio di Lorenzo Uglietti, il primo fallo dell'argentino, rimessa laterale in favore di Reggio Emilia, con lo stesso Lorenzo Uglietti, ex Napoli e Treviso, pronto a rimettere il pallone in campo. Tor, passaggio schiacciato per Ecenike, ancora Tor piazzato, altro errore da parte di JT Tor, rimbalzo per Milano di Usman Diop, pallone per Bolmaro, vuole correre Bolmaro, rientra bene la difesa di Reggio Emilia e allora ricomincia tutto l'argentino. Bolmaro marcato da Uglietti che gli sta proprio in scia, lo batte nell'uno contro uno Leandro Bolmaro, canestro e fallo di Uglietti. Ma Bolmaro quando parte in questo modo con un primo passo fenomenale, imprendibile per tutti, la gara dell'argentino che porta Milano al massimo vantaggio 23-14. Leandro Bolmaro, che è stato nominato miglior difensore del campionato, 4 punti per lui, può arrivare a 5 trasformando il 2-1, ovvero il tiro libero supplementare, con 8.49 da giocare prima dell'intervallo lungo. Assegno Bolmaro, massimo vantaggio ritoccato per Milano, 24-14, 5 punti personali per Leandro Bolmaro, ma dobbiamo dire che ce ne sono 9 dall'altra parte di Thomas Woldetensai, che ha iniziato alla grandissima con le triple, 3 su 4 la sua percentuale, l'ala 28enne italiana di origine eritrea, ex Varese e Napoli, giocatore nato a Bologna. Nel frattempo c'è il canestro di Ecenike, il centro colombiano, e c'è anche il secondo fallo di Usman Diop, quindi Ecenike in lunetta, giocatore che in gara 1 si è reso protagonista con 13 punti e 7 rimbalzi. Reggio Emilia però ha potuto ben poco in gara 1, sempre a rincorrere Milano, che ha avuto anche 22 lunghezze di vantaggio. Anche qui 2-1 per Ecenike, 24 Milano, 17 Reggio Emilia, e sono i primi 3 punti della partita per Ecenike con 8 minuti e mezzo da giocare prima della conclusione del primo tempo. Pippo Ricci per Nico Mannion, vediamo se c'è il cambio difensivo, sì, perché va Ecenike, passaggio sotto canestro bellissimo di Mannion per Usman Diop, che andrà nuovamente in lunetta, fallo su di lui commesso da Lorenzo Uglietti. Per Uglietti si tratta del primo fallo, facciamo un salto al pala leonessa virtualmente, chiaramente, per raccontarvi cosa sta succedendo. 55 Brescia, 53 Trieste, 5 minuti e 22 secondi al termine del terzo quarto. La Germania deve stare veramente in campana, come si suol dire, perché non può certamente sbagliare anche stasera, lasciando un clamoroso favore del fattore campo a Trieste, che è partita alla grande vincendo gara 1. Diop a segno con il primo libero, 25-17, seconda esecuzione per il centro della Olimpia a Milano, che è senegalese ma di formazione italiana, 2 su 2, 26-17, Diop 3 punti e sono 3 su 4 dalla lunetta, insomma come percentuale ci siamo anche stasera. Uglietti, arresto e tiro, errore, rimbalzo di Usman Diop, che si è reso protagonista prima di entrare in diretta di uno splendido assist per Zach Lidei. Vediamo Bolmaro, Bolmaro, Bolmaro, Bolmaro.

fino in fondo, a segno Dimitris Preftis, il coach di Reggio Emilia chiama time out Preftis, tecnico greco alla sua terza stagione sulla panchina di Reggio Emilia, che è stato nominato miglior allenatore della stagione regolare del campionato di Serie A, sotto di 11 Reggio Emilia, 28 Milano 17 per Luna Hotels Reggio Emilia, con Leandro Bolmaro arrivato a quota 7 punti, altro salto al Pala Leonessa per vedere cosa sta accadendo tra Germani Brescia e Palacanestro Trieste, 56 Brescia, 54 Trieste, dopo l'errore di Toscano Anderson che poteva portare Trieste in parità, 4 minuti e 37 secondi al termine del terzo quarto a Brescia, con la Germani che va a segno con il neoacquisto Nan, più 5, 59 a 54. Qui c'è time out con le percentuali che adesso vi aggiorniamo delle due squadre, partendo dall'Olimpia Milano che ha il 53% da due punti, ancora 0 su 4 da 3, 8 su 9 dalla lunetta, e c'ha 18 rimbalzi con 3 palle perse. Reggio Emilia invece 25% soltanto da 2. Poi chiaramente con questa percentuale inutile immaginare quantomeno un'eventuale vittoria di Reggio Emilia, che deve assolutamente migliorare questa percentuale, meglio da 3, 4 su 10 e quindi 40%, 1 su 1 dalla lunetta, 6 rimbalzi e qui prosegue, 5 palle perse e prosegue il dominio di Milano, 18 a 6 i rimbalzi a favore dell'Olimpia. Si riprende a giocare, 7:40 al termine del primo tempo, Uglietti a palleggiare, Nico Mannion che resta giustamente in campo perché sta dando un buon contributo, Berford il miglior marcatore di gara 1 con 21 punti e Cenic sotto canestro spadroneggia e stavolta vince il duello con Diop e appoggia a canestro il meno 9 per Reggio Emilia, 28 Milano 19 Reggio Emilia, 5 punti per Eceniche, Diop lasciato solo, altro assist per Pippo Ricci con il reverse, il co-capitano dell'Olimpia Milano, primi due punti per lui, Pippo Ricci riporta Milano sul più 11, 30 a 19, un Pippo Ricci assolutamente sontuoso in questa stagione fino a questo momento, la migliore a livello offensivo. Nel frattempo a segno Berford per Reggio Emilia, di nuovo meno 9 la formazione di Dimitris Preftis, 30 a 21, 5 punti per Berford, recupera palla Reggio in difesa, fallo a metà campo di Gudoric su Uglietti che se ne stava andando via verso il canestro avversario, 6 minuti 45 secondi, primo fallo di Marco Gudoric, rientra Josh Nibo, esce tra gli applausi, un ottimo anche stasera Usman Diop, altro salto al Pala Leonessa per il parziale tra Brescia e Trieste, un allungo di Brescia dopo un'altra tripla segnata da Dimitri Rivers, 62 Brescia 54 Trieste, a 3:57 dal termine del terzo quarto, attacco di Reggio Emilia con Troy Copen in arretramento, errore, poi c'è il tap out che favorisce il rimbalzo offensivo, Severini, Berford da 3 punti, errore anche di Berford, rimbalzo di Josh Nibo e può ripartire Milano con Nico Mannion, va a prendere posizione all'angolo Leandro Bolmaro, vediamo Mannion che va proprio dall'argentino, Bolmaro il consegnato a Mannion, marcato da Berford, ancora Mannion, blocca Nibo, vediamo se c'è gioco a due, pallone per Pippo Ricci, deve tirare Milano perché mancano 3 secondi, deve tirare Milano, ci pensa Bolmaro da 3, errore, rimbalzo lungo però premia Milano con Josh Nibo dopo che era intervenuto Rossato, tripla in arrivo, eccola Nico Mannion. E si era visto subito, tiro pulitissimo, traiettoria perfetta, a segno Nico Mannion, 33 Milano, 21 per Reggio Emilia e Milano ritocca il massimo vantaggio, 5 per Nico Mannion, dall'altra parte c'è Berford, arresto e tiro, un piazzato, errore da parte di Troy Copen, pallone recuperato poi al rimbalzo da Leandro Obolmaro, chiaramente questo è un primo momento delicato per Reggio Emilia, forse fallo non fischiato su Nico Mannion che serve Gudoric, vediamo, va facendo a Nibo di andare via perché va in uno contro uno, sotto il pallone per Bolmaro, appoggio, errore e rimbalzo di Williams, siamo alla metà del secondo quarto con il palleggio di Copen, Berford consegnato ancora per Copen, attacco

Copen, tiro complicato ma realizzato da parte di Copen. Lui questi tiri in acrobazia li mette e come cifre importanti per il giocatore uscito dall'Università di Cincinnati, con 15,4 punti di media in campionato, 33 a 23 con l'attacco portato da Milano. Guduric, step back, tripla a segno dell'ex Fenerbahce e di nuovo massimo vantaggio per Milano. Marko Guduric, 36 a 23, Guduric 12 punti, 6 assist in gara 1, con Rossato in palleggio a portarsi dietro Menion, lo batte clamorosamente, Menion resta lì fermo, immobile, ringrazia Rossato, bravo però l'ex giocatore di Scafati e Trapani a far fuori in uno contro uno Nico Menion, 36-25, primi due per Rossato, giocatore che aveva lasciato sicuramente un'impronta importante a Trapani, ma sappiamo poi com'è finita la stagione anzitempo della Trapani Shark. Bolmaro da tre, errore rimbalzo di Guduric e poi di Nibo, ma l'ultimo a toccare Williams, il centro, uno dei due centri di Reggio Emilia, fuori Menion, anche Bolmaro fuori, rientra Shevon Shields e rientra anche Quinn Ellis a 3.58 da termine del secondo quarto. Vediamo che succede al Pala Leonessa, con 2.48 da giocare prima della chiusura del terzo quarto, 6 di vantaggio per Brescia, 64 a 58 su Trieste, che lo ricordiamo è avanti 1-0 nella serie dopo aver sbancato due giorni fa il Pala Leonessa. Qui invece Milano avanti 1-0 su Reggio Emilia, sta difendendo il fattore campo la formazione di Peppe Poeta, che in questa stagione sbaglia sbaglia la rimessa a Guduric, poi fortuna sua riesce a recuperare il pallone dopo una carambola. Shevon Shields, azione ancora per Milano, 2 secondi, deve tirare da 3 punti, Shevon Shields corto, rimbalzo lungo da parte di Oglietti, 3.40 al termine del primo tempo, arresto e tiro da 3 di Rossato, tabellata di Rossato, riprende Rossato stesso il pallone, sbaglia un rigore a porta vuota da sotto, doppio scempio di Riccardo Rossato, una tripla sul tabellone, ma tabellone quasi a ridosso dello spigolo, e poi un appoggio da sotto sbagliato clamorosamente dall'altra parte. C'è il possesso per l'Olimpia Milano, ultimo a toccare è stato Williams, non particolarmente d'accordo con la decisione dell'arbitro quarta, che è davanti alla nostra postazione, rimessa affidata a Marko Guduric, che di questi tempi un anno fa vinse l'Eurolega con il Fenerbahce di Nick Melli. Fenerbahce di Nick Melli che ci riproverà a bissare il successo nella Final Four di quest'anno. Pallone per Armani Brooks, che ultime voci di mercato, dovrebbe lasciare l'Olimpia Milano per andare a Belgrado al Partizan. Azione di Ellis da 3 punti, Ellis era 0 su 4 Milano e poi ne ha messe 3-4 di fila, 39 a 25, quindi 14 punti massimo vantaggio nuovamente. Quinn Ellis, primi 3 punti della sua partita, anche lui lascerà Milano ed è uno di quei giocatori che andrà al college in NCAA, all'università di St. John per la precisione, andrà alla corte di Rick Pitino, insomma senza presentazione Rick Pitino, certamente con lui potrà migliorare moltissimo Quinn Ellis, che però da contratto rientrerà all'Olimpia Milano alla vigilia dei prossimi playoff. 2.50 al termine del secondo quarto, Severini, pallone complicato e ovvia violazione di 24 secondi, brutta gestione, esulta Peppe Poeta per questa giocata difensiva perfetta da parte dell'Olimpia Milano, che ha indotto Reggio Emilia a commettere violazione di 24 secondi, 39 Milano, 25 Reggio Emilia, 2 minuti e 44 secondi al termine del secondo quarto, mentre Brescia sempre più 6 su Trieste, 67 a 61, 1.04 al termine del terzo quarto. Milano con Quinn Ellis, ancora Ellis per Shields, ha un po' di spazio, non lo sfrutta per la tripla, ribalta per Lidei, scarica per Ellis, attacca Oglietti, Ellis per Lidei, deve tirare in punta da 3 punti, ferro, rimbalzo di Oglietti, si interrompe la striscia positiva di Milano dall'arco. Lorenzo Oglietti, 18 secondi per l'attacco, pallone sotto, lob per Williams che regala il pallone ai fortunati che sono in prima fila al parterre, bruttissima

0: palla persa Reggio Emilia, e è esattamente, ve lo diciamo subito, la palla persa numero 7. 2 minuti e 8 secondi all'intervallo lungo, Milano più 14, palla in mano 39 a 25 con Schiltz che serve l'idea, prende posizione Josh Nibo sotto il canestro, eccolo, va proprio da Nibo l'idea, poi arriva la tripla sul ferro di Schiltz, rimbalzo per Reggio che manovra con Uglietti. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti del primo tempo, Uglietti contro Armani Brooks, pallone per Berford, ancora Berford, arresto e tiro, 2 punti per l'ex giocatore di Pesaro, Roma e Cremona. Time out al Forum chiamato da Peppe Poeta. 39 Milano, 27 per Reggio Emilia. Berford è arrivato ancora a 7 punti al
1: Marchesi. Allora, visto, ti faccio, visto che c'è time out, ti faccio anche riprendere fiato, vista la radiocronaca Fiume che stai facendo, perché c'è anche il calcio questa sera, ma il calcio d'oltremanica in Premier League. Sono in campo da 26 minuti Arsenal e Burnley, partita importantissima perché a 2 giornate dal termine, e questa è la penultima partita per l'Arsenal in classifica. I Gunners hanno 79 punti, 2 punti più del City, 0-0 per ora tra Arsenal e Burnley, che tra l'altro è penultimo e già retrocesso. Domani Bournemouth Manchester City, e poi si giocherà tutto quanto, a meno che non vinca l'Arsenal oggi e perda domani il City, improbabile, ci si giocherà tutto domenica alle 17, quando ci saranno Crystal Palace, Arsenal e City, Aston Villa, Arsenal, Burnley. Lo ribadiamo sullo 0-0, è iniziato adesso il 28esimo minuto. Torniamo da Massimo Barchesi alla pallacanestro, torniamo a Milano Reggio Emilia.
0: Grazie Nico, squadre che rientrano in campo dopo il time out 1:39 all'intervallo lungo, Milano 39 Reggio Emilia 27, mentre al Pala Leonessa si è appena concluso il terzo quarto con Brescia avanti di 5 punti su Trieste 68 a 63, e dunque gara pienamente viva al Pala Leonessa, con Brescia, ripeto, che non può assolutamente scherzare nell'ultimo quarto, altrimenti si ritroverebbe sotto con un clamoroso 0-2. Armani Brooks da lontanissimo sbaglia la tripla, il rimbalzo è di Bryson Williams, pallone affidato a Copen, ancora Copen in palleggio, marcato da Schiltz, ultimo minuto del primo tempo, ancora Copen, attacca Schiltz, poi il raddoppio di Nibo, pallone ancora buono per Reggio che deve tirare, però chiuso Copen, altro tiro in arretramento e altro canestro da parte di Copen, che ama moltissimo questa soluzione. 39 a 29 per Milano, con 40 secondi da giocare prima dell'intervallo lungo, sbaglia da sotto Shevon Schiltz, che dopo un frizzante avvio ora sta sbagliando qualcosa di troppo ed è fermo a 6 punti. E allora Reggio Emilia ha un altro possesso per limare ulteriormente il passivo. Ancora Berford cerca di sfruttare il blocco di JT Thor. Berford lo prende adesso l'idea. Berford una serie di palleggi e poi si mette in proprio per sbagliare però la conclusione. Tiro corto, rimbalzo Milano, corre Ellis, 13 secondi all'intervallo lungo. Ellis, Schiltz guarda il cronometro, attacca Uglietti che commette fallo ed è tiri liberi, saranno tiri liberi per Shevon Schiltz. Entrambe le squadre sono in bonus e dunque l'ex giocatore di Trento e Basconia, giocatore americano naturalizzato danese, andrà in lunetta con i tiri liberi. Shevon Schiltz, giocatore da 84,1% in campionato dalla lunetta, 37 su 44 la sua percentuale, segna il primo. Schiltz riporta Milano sul più 11 e soprattutto torna a muovere il suo tabellino. Shevon Schiltz, MVP della finale del 2022 vinta da Milano su Bologna, sbaglia però il secondo, 40 a 29 e quindi 7 punti per Schiltz. L'ultimo possesso di Reggio Emilia che sbaglia però allo scadere con Troy Copen. Termina dunque il primo tempo all'Unipol al Forum di Assago, con l'Olimpia Milano in vantaggio su Reggio Emilia 40 a 29. Prima di girare la linea a Nico Forletta, diamo l'aggiornamento del match del Pala Leonessa, perché si è ripreso a giocare, siamo nell'ultimo quarto, 1 minuto e 4 secondi giocati con

0: Brescia che è avanti di 3, 68 Brescia, 65 Trieste, e dunque gara 2 al Palalonessa, tutta da giocare con Trieste, avanti 1-0 nella serie. Studio.
1: Bene, grazie Massimo Barchesi, ci risentiamo naturalmente per l'inizio del terzo quarto. Intanto 31esimo, Arsenal 0, Burnley 0. La Premier League, ricordiamo ancora una volta come l'Arsenal sia capoclassifica a due turni dal termine. Questa partita casalinga con il Burnley per i Gunners segna la sua penultima partita. Arsenal 79, City 77, due punti a dividere le due squadre. Domani il City scenderà in campo, sul campo del Bournemouth, per cercare, vedremo se l'Arsenal vince col Burnley, di riagguantarlo, oppure di per cercare di quantomeno portare tutto quanto a domenica alle 17, quando verosimilmente ci si giocherà in Inghilterra il titolo del calcio. Adesso noi andiamo all'Onda Verde, poi torna Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati, traffico regolare su tutta la rete autostradale, solo due aggiornamenti. In A10 il ripristino di un incidente tra Genova Volpi e Genova Aeroporto verso il capoluogo Ligure, e in A21 invece viene segnalato un veicolo in fiamme 2 chilometri prima di Asti Ovest in direzione Brescia. Vediamo quali sono le chiusure già attive per lavori. A22 rampa chiusa per lavori allo svincolo di Reggiolo Rolo in uscita per chi arriva da Modena. In A27 tratto chiuso tra lo svincolo di Belluno e il lago di Santa Croce verso Venezia. Andiamo poi in A23, anche qui lavori in corso, e dunque tratto chiuso tra Udine Nord e Udine Sud tangenziale. In A1 sempre per lavori, uscita chiusa allo svincolo Fidenza in uscita in entrambe le direzioni. Un cantiere anche in A26, e quindi tratto chiuso tra diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Volpi, e in A14 tratto chiuso tra Imola e Faenza, siamo verso Ancona. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Zona Cesarini.
1: 21:34 minuti, Federico Foroni al posto di Andrea Di Marco alla parte tecnica, gran cambio in corsa, mentre invece non cambia alla regia Gabriele Brocani, e neanche la presenza di Tony Tisi in redazione, non cambia neanche il risultato tra Arsenal e Burnley, 34esimo 0-0.

Mentre cantava Christopher Cross, la sbloccata all'Arsenal di testa Havertz ha portato in vantaggio i Gunners sul Burnley al 38esimo, quindi Arsenal 1, Burnley 0 e virtualmente Arsenal ha 82 punti e quindi raggiungerebbe in questo modo 1 più 5 sul City, che domani sera però scenderà in campo sul prato del Bournemouth per cercare di rimanere incollato, ma rimangono 180 minuti al City e anche all'Arsenal meno i 39 appena giocati per arrivare al termine di questa Premier League. L'Arsenal non vince il titolo in Inghilterra addirittura dalla stagione 2003-2004, quindi sono 22 anni che i Gunners rimangono a bocca asciutta in tema di titolo in Inghilterra in Premier League. Intanto oggi, tanto per tornare al calcio di casa nostra, la Lega Calcio, la Lega di Serie A, ha diramato il calendario ufficiale dell'ultima giornata di Serie A. Lo saprete tutti, ma rileggiamo a beneficio il programma dell'ultima, a beneficio di chi ancora non lo sapesse. Si inizia venerdì alle 20:45 con Fiorentina-Atalanta, quindi scordatevi la lunga giornata, unica giornata seppur con orari differenti come è stata domenica scorsa. Allora, venerdì Fiorentina-Atalanta alle 20:45, sabato alle 18 Bologna-Inter e poi alle 20:45 Lazio-Pisa. Domenica non ci sarà la partita delle 12:30, sì, comincerà alle 15 con Parma-Sassuolo, poi alle 18 Napoli-Udinese e poi domenica sera alle 20:45 le partite che saranno cruciali sia per la corsa alla zona Champions e quindi i posizionamenti per quanto riguarda le coppe europee dell'anno prossimo, sia per quanto riguarda la corsa alla salvezza. Cremonese Como, Lecce Genoa, e queste due partite, come tutti sappiamo, riguarda proprio la salvezza.

0: Visto che il Lecce ha un punto di vantaggio sulla Cremonese oggi terz'ultima, poi Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma che incrociate anche con Cremonese-Como. Cremonese-Como interessa sia la salvezza che l'Europa. Allora, a proposito di questo, ieri sera il Lecce è andato a vincere a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo 3-2 con un gol al 96. E quindi proprio all'ultimo respiro. Antonello Brughini aveva intervistato ieri sera Eusebio Di Francesco, ve lo facciamo riascoltare.
1: Credo che sia stata sudatissima questa vittoria, è stata una partita veramente vera, con tanti cambiamenti di fronte, azioni da una parte e dall'altra, occasioni ripetute, aperta sotto tutti i punti di vista, perché noi volevamo la vittoria ma anche il Sassuolo la voleva. L'abbiamo spuntata noi, fortunatamente, siamo stati bravi a crederci fino alla fine e credo che sia una vittoria che ci tiene lì davanti di un punto sulla Cremonese. Dobbiamo essere adesso bravi già a focalizzarci alla prossima gara in casa col Genoa. Però quel punto di vantaggio ti mette, in poche parole, la salvezza nelle nostre mani. Siamo padroni del nostro destino, a differenza magari della Cremonese che dovrà aspettare, vincendo anche la partita, un nostro risultato. Non siamo stati mai una squadra che ha fatto tanti gol in quest'anno. Devo dire che sì che l'abbiamo fatti, ma abbiamo anche concesso qualcosa in più. Questa squadra è arrivata fino a questo punto anche grazie all'equilibrio, alla compattezza, alla capacità di essere anche difensivamente forte. Forse lo siamo stati un po' meno, ma siamo stati un pochino più bravi ad attaccare. C'era un muro giallo-rosso ed è stato entusiasmante vederla. Hanno trascinato i ragazzi fino alla fine e lo cantavano pure a 4-5 minuti della fine di non mollare. Per quello è la dimostrazione che questi ragazzi ci tengono, danno sempre l'anima, ci mettono veramente quelle che sono le loro caratteristiche all'interno della partita. Se analizziamo la squadra che abbiamo davanti, ha delle potenzialità tecniche sicuramente superiori alle nostre. Noi abbiamo messo dentro qualcosa in più dal punto di vista dello spirito e della determinazione, della voglia di portare a casa un risultato importante.
0: Lecce a 35 punti a 90 minuti dal termine della Serie A, Cremonese a 34. Anche la Cremonese ha vinto ieri sera in esterna in casa dell'Udinese. Allora, al microfono di Sebastiano Franco, il tecnico della Cremonese, Marco Giampaolo.
2: È chiaro che dalla gioia si è passati un po' alla mezza delusione, diciamo così, perché comunque ci sono ancora 90 minuti da giocare. Il vostro l'avete fatto, dovete farlo anche nell'ultima partita.
3: Beh sì, una partita potevamo giocare anche difficile, quindi bisogna pensare alla nostra. Poi se lei ci ha vinto probabilmente l'ha meritato, anzi senza probabilmente, ognuno fa la sua partita. Aritmeticamente siamo partiti con un punto dietro e siamo in un punto dietro, quindi tutto è nelle mani del Lecce. La squadra aveva forti motivazioni, c'era sul piano psicologico, sul piano fisico, avevamo una buona inerzia dentro la partita. Poi alla fine il risultato era pesante, siamo difesi un po' più bassi, però grande spirito, grande sacrificio, squadra che si è aiutata tantissimo, hanno finito stremati. Io posso fare che grandi complimenti per come è stata gestita la partita sotto ogni punto di vista.
2: E adesso ci saranno quegli ultimi 90 minuti. Ha detto qualcosa di particolare adesso in spogliatoio ai suoi?
3: Ho detto che devono essere orgogliosi della partita che hanno fatto. Non si sono risparmiati fino all'ultima goccia di sudore e devono essere orgogliosi di andare avanti, pensare a quello che siamo noi, alla partita, alla prossima partita che chiaramente difficilissima. Poi si tireranno le somme, loro devono essere al di sopra di ogni sospetto sempre.
0: Partita difficilissima, come diceva Giampaolo, per la sua Cremonese in casa con il Como domenica alle 20:45. Ricordiamo anche come Marco Giampaolo sia arrivato sulla panchina della Cremonese il 18 marzo. La Cremonese era terz'ultima con 24 punti in 29 giornate. Chi si è salvata con un turno, si è salvato con un turno d'anticipo è stato il Cagliari, battendo ieri sera 2-1 in casa il Torino. E Diego Carmignani ha intervistato il capitano del Cagliari, non giocava per infortunio, Leonardo Pavoletti, ascoltiamolo.
4: Allora, una serata davvero, davvero speciale, quasi direi perfetta. Prego. Per quello che è stato l'epilogo della partita e poi per questo abbraccio che ti ha commosso.
5: Mi ha commosso e come, ma è tutta la settimana che ci ho lavorato, ho versato già lacrime in abbondanza negli altri giorni per arrivare quasi scarico questa, ma era difficile, è stata insomma una giornata speciale, me la immaginavo così, poi la vittoria, la salvezza, 40 punti, quindi è stato tutto veramente...

0: veramente bellissimo.
1: Nel complesso questi 9 anni mi hanno regalato tantissime gioie, ma soprattutto tanto affetto e tanta riconoscenza, che guardandomi ora indietro dici che forse è quello il vero goal, è quello il vero premio che ho avuto da Cagliari da questi 9 anni.
2: Eh sì, qualcosa, un amore ricambiato sicuramente, come è capitato a molti, magari non sardi, non cagliaritani, che vengono adottati. E adesso che succede? C'è un traghetto che parte o resti qua?
1: Ma devo lavorare, mi sono operato 2 settimane fa, appena il mio ginocchio mi dà dei segnali riesco a capire meglio se veramente ho concluso o ancora un'esperienza la posso fare. Nel momento mi godo questa Cagliari, mi godo la famiglia, senza pensare troppo al domani, perché è giusto così. Si è chiuso un capitolo importantissimo della mia vita e ci vuole tempo e lucidità soprattutto per scegliere ora.
3: E allora, ascoltato Pavoletti al microfono di Diego Carmignani, torniamo al calcio, 47esimo, quindi ultimo minuto dei 2 di recupero concessi dall'arbitro in Arsenal Burnley, sempre 1-0 per l'Arsenal grazie alla rete segnata da Havertz al 37esimo. Torniamo alla pallacanestro, torniamo ai quarti scudetto a gara 2 di Milano Reggio Emilia da Massimo Barchesi.
4: Grazie Nico, non si è segnato in questo primo minuto e 5 secondi del terzo quarto, una palla persa a testa, 2 errori di Milano, ora fallo alla difesa dell'Olimpia, fallo che è stato fischiato a Quinn Ellis, primo fallo per il giocatore britannico di formazione italiana, mentre andiamo a vedere che cosa succede a Brescia, 2:48 al termine della partita con Brescia avanti di 8 su Trieste, 82-74, mentre Milano recupera il pallone dopo la rimessa di Reggio Emilia, fallo subito da Schiltz che non riesce a realizzare in entrata, aveva appoggiato il pallone a canestro ma ha trovato soltanto il ferro, e il fallo di Ecenike, tiri liberi dunque per Shevon Schiltz che aveva iniziato la grandissima partita con 6 punti di fila, primi 6 dell'Olimpia portano proprio la firma dell'ex giocatore di Trento e del Basconia che ora realizza il primo tiro libero, Milano 41, Reggio Emilia 29, dopo che il primo tempo si era chiuso 40-29 per l'Olimpia, 2 su 2 stavolta per Schiltz, più 13 Milano, 42-29 con 9 punti di Schiltz che è il miglior marcatore della partita insieme a Thomas Woldetensai con 3 triple su 4 realizzate dall'ex giocatore di Napoli e Varese. Attacco di Milano, a proposito di triple, l'errore da parte di Berford, palla che termina direttamente in parterre, rimessa laterale dunque per Milano, 82 Brescia 75 Trieste, 2:48, partita tutt'altro che chiusa, 2:48 dalla conclusione. Vediamo Milano che attacca con Quinn Ellis, 1:45 giocati, Brooks per Schiltz che batte nettamente JT Thor, poi c'è una deviazione sul passaggio che intendeva servire Lidei che si era liberato all'angolo, rimessa ancora in attacco per l'Olimpia che ha 9 secondi per tirare, pallone consegnato a Quinn Ellis, rimessa per Schiltz. Schiltz scarica per Brooks ma c'è l'intervento di Woldetensai, ancora rimessa per Milano che adesso ha solo 5 secondi per chiudere la sua azione, rimessa affidata a Brooks, si libera Schiltz, marcato da Copen, bella giocata di Schiltz per Brooks, tiraccio da 3 da parte dell'MVP del campionato, certamente più preciso, l'abbiamo visto in tante altre occasioni, arma di Brooks, attacco di Reggio, Thor, ancora JT Thor, pallone per Berford, pesca sotto Ecenike, marcato da Ellis, un improponibile mismatch, infatti Ellis deve spendere fallo, mentre a Brescia tripla di Amedeo Della Valle che porta la Germania sul più 10, 85-75, potrebbe essere il canestro della svolta per Brescia che è un Miro Bilan da doppia doppia, 21 punti e 10 rimbalzi, molto bene anche Rivers con 18 punti e 4 su 5 da 3, pallone sotto per Berford, scaricato da Thor, poi la tripla a segno da parte di Troy Copen, primo canestro di Reggio nel secondo tempo, 42 Milano, 32 Reggio Emilia che comunque

resta ancora aggrappata alla partita, arriva anche Copen a 9 punti personali. Brooks, pallone recuperato da Waldetensae, attacco di Reggio Emilia, palla persa da Milano, non ci pensa due volte, Waldetensae segna ancora da 3 punti la sua quarta tripla, e attenzione perché Reggio Emilia si porta a 7 punti, 42-35, cerca di rispondere Ellis, piazzato da 2 punti, Queen Ellis, 44 Milano, 35 Reggio Emilia, ma Waldetensae ora è diventato il miglior marcatore della partita con 12 punti e 4 su 5 da 3, Ellis 5 punti per lui, attacco di Reggio contro il Copen, ancora Copen, il blocco, vediamo se c'è gioco a 2, non c'è perché Brooks ruba palla da dietro, lancio lungo di Lidei per Armani, Brooks cerca l'appoggio ma sbaglia, recupera palla di forza, Josh Nipo va a subire fallo e andrà in lunetta con i tiri liberi, si è un po' impaurito Brooks sotto canestro perché era marcato da due avversari che lo hanno un po' intimorito e ha sbagliato la conclusione da sotto, terzo fallo nel frattempo di JT Thor che è andato a bloccare irregolarmente Josh Nipo sotto canestro. Nel frattempo sembra fatta per Brescia, 1-24 al termine, 86-75 per la formazione di Matteo Cotelli al suo primo anno da capo allenatore, un po' come l'anno scorso Peppe Poeta che portò la Germania Brescia in finale contro la Virtus Bologna, Peppe Poeta che ci riprova quest'anno con l'Olimpia Milano, Milano che lo ricordiamo ha già vinto due trofei in questa stagione, la Supercoppa all'inizio e poi la Coppa Italia alla Inalpi Arena di Torino. Josh Nipo in lunetta con i liberi con Milano avanti di 11, primo tiro libero da parte dell'ex centro del Maccabi Tel Aviv e dello Žalgiris Kaunas, a segno Josh Nipo, per lui questo è il terzo punto della partita, 45-35, ancora Nipo segna, Nipo fa 2 su 2, 46-35 per l'Olimpia Milano che questa sera non ha il solito apporto dei tifosi, un forum non gremito come nelle migliori occasioni, sono presenti direi 7.000 spettatori. Stoppatoda di Sacridei su Eccenike, palla per Ellis che corre, Ellis alley-oop e Nipo non trasforma, si fa sfuggire il pallone e se la ride pure Josh Nipo, dall'altra parte JT Thor ce l'ha il tiro da 3 e lo mette JT Thor, 46-38, primi 3 punti per il giocatore nato nel Nebraska che in campionato nella stagione regolare fece male a Milano nonostante la sconfitta di Reggio Emilia 84-80, però segnò parecchio da 3 JT Thor. Nel frattempo palla per Reggio, ultimo tocco a rimbalzo di Josh Nipo che vorrebbe far accenno instant replay ma non mi sembra che gli arbitri poi andranno al tavolo, anche perché Nipo non è affatto convinto del suo primo tentativo di richiedere l'instant replay e infatti si riprenderà con la rimessa per Reggio Emilia. Al Paralonessa 54 secondi al termine, più 11 per Brescia, 88-77 per la Germani. Perford nel frattempo, ancora Thor, attacca Lidei, Thor arresto e tiro in arretramento, occhio che quando comincia non finisce più JT Thor, 46-40, attenzione a Reggio che è pienamente in partita e Milano come al solito ha il suo down in partita, una squadra che non riesce a mantenere 40 minuti di costanza, di continuità nel proprio gioco e questo è il primo momento di un calo evidente da parte dell'Olimpia e sta cercando di approfittarne Reggio Emilia che si è riportata a 4 punti, ma ora c'è il quarto fallo fischiato a Waldetensae, il miglior tiratore di Reggio questa sera, quarto fallo e dunque va chiaramente in panchina. Palla per Milano, rimessa laterale, è rientrato Riccardo Rossato nel frattempo per Luna Hotels Reggio Emilia, c'è Scelse, ribalta Ellis per Guduric, 6 secondi per tirare, Guduric, Lidei da 3 dall'angolo, Lidei, ferro, rimbalzo di Rossato, palla per Reggio Emilia, si è bloccata Milano sopra di 6 ma ora deve subire l'attacco di Reggio con Berford,
Ancora Berford cerca di sfruttare il blocco di Echenique, poi sbaglia.

0: taglia però il tiro da due punti, fallo nel frattempo su Quinn Ellis da parte di Riccardo Rossado, stava andando via in transizione velocissimo Quinn Ellis, e ora Peppe Poeta fa ricorso a Pippo Ricci e a Leandro Bolmaro, e escono proprio Ellis e Lidei. Lidei non una gran partita fino a questo momento la sua. Nel frattempo 28 secondi al termine a Brescia con la Germania avanti su Trieste 88 a 80. Pallone per l'Olimpia con la rimessa che sarà effettuata da Pippo Ricci, pallone affidato a Leandro Bolmaro, 4 minuti 38 secondi al termine del terzo quarto, con Milano che ha prodotto solo 6 punti fino a questo momento in questo terzo quarto, ed ora diventano 8 perché movimento splendido di Shevon Shields, virata e con una mano ha alzato la parabola e il pallone che si è depositato all'interno della retina. 48 Milano, 40 Reggio Emilia. Shields 11 punti, primo giocatore di Milano ad andare in doppia cifra. Sbaglia Copen, rimbalzo di Milano, 4 minuti e 8 secondi al termine del terzo quarto, lo aspetta Rossato, ancora Shields a portar palla con la mano sinistra, ora con la destra. Shields scarica per Nibo, trattamento pessimo del pallone da parte di Josh Nibo e palla persa per Milano. Copen attacca Bolmaro che gli sporca il pallone, glielo tocca alle spalle, rimessa per Reggio Emilia proprio davanti alla nostra postazione con 3 minuti 53 secondi al termine della partita, e si sta concludendo la gara del Pala Leonessa, con ormai è fatta per Brescia, anche se Trieste grazie al suo orgoglio si è riavvicinata, ma sono 6 punti di vantaggio, 89, anzi ora 7 perché c'è Ludetta Ivanovic. Partita chiusa 89-82 per Brescia perché mancano solo 4 secondi al termine, e dunque 1-1 tra Brescia e Trieste. La serie passa ora nella città giuliana per gara 3 e gara 4, quindi in questo caso già sappiamo che ci saranno minimo 4 partite certe in questa serie tra Brescia e Trieste. Ivanovic che segna pure il secondo tiro libero, partita dunque che si sta concludendo al Pala Leonessa sul 90-82 per Brescia, mentre qui Guduric palla persa, ed è l'ennesima palla persa per Milano. Chiaramente Peppe Poeta qui deve chiamare time out perché cominciano ad essere un po' troppe le palle perse per l'Olimpia Milano. Attendiamo soltanto il finale dal Pala Leonessa che sta per arrivare, 90-82, e probabilmente sarà questo il finale tra Germani Brescia e Pallacanestro Trieste, che rimanda tutto dunque a gara 3 e a gara 4 in terra giuliana sul campo della formazione di Francesco Taccetti, che sta compiendo comunque un grandissimo lavoro, lui che è subentrato se non ricordo male a febbraio al posto di Israel Gonzalez, ha preso in mano la squadra, l'ha portata fino ai playoff. Partita da settima Trieste che tra l'altro su cui conto circolano mille voci, con il proprietario Paul Matiasic che vorrebbe trasferirsi a Roma, ma probabilmente non lo farà con il titolo di Trieste, perché lì c'è una sorta di sommossa, perché si vuole salvaguardare, giustamente pure direi, una piazza blasonata che in ogni partita casalinga riempie il proprio Palasport con oltre 5.000 spettatori. Insomma, già subì in passato.
1: Massimo Barchesi, ti devo interrompere, sì, perché andiamo al GR1 e poi naturalmente torneremo subito da te. Intanto all'intervallo Arsenal 1 Burnley 0. Come detto, andiamo al GR1, poi torna Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Il presidente Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani perché, afferma, sono ora in corso seri negoziati. La richiesta di sospensione è stata fatta dall'emiro del Qatar, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita e dal presidente degli Emirati Arabi. L'Iran avrebbe fatto qualche concessione

0: questione sul nucleare e avrebbe proposto una lunga tregua con riapertura dello stretto di Hormuz. L'abbordaggio della flottiglia al largo di Cipro dalla marina israeliana, che ha arrestato degli attivisti, tra i quali 12 italiani. È stato sventato un piano malvagio, afferma il premier israeliano Netanyahu. Il ministro degli esteri Tajani chiede a Tel Aviv il rilascio immediato dei nostri connazionali. L'intervista a Carolina Zincone, moglie di Luis Paradei, tra i partecipanti alla missione.
1: Sto cercando di avere notizie dal comitato della Global Sumul Flotilla, che ovviamente c'è un team legale che sta seguendo questi casi e ci stanno tenendo informati per quel che possono, ma non si sa quasi nulla.
2: Di quello che è successo fino ad ora, che cosa si può dire?
1: Che c'è stato un abbordaggio illegale, come anche era successo l'altra volta. Le forze di occupazione israeliane si sono spinte in acque internazionali, ma diciamo europee, perché queste erano di competenza di Cipro. Ho visto i gommoni che si stavano avvicinando, poi ho visto immagini dell'abbordaggio, perché comunque c'era la diretta YouTube della flottiglia e si sono visti questi soldati che salivano su queste barchette armati fino ai denti, e loro con i giubbotti salvagente, le mani in alto, e questi soldati che gli urlavano.
2: Cosa temete di più?
1: Ma la cosa che temiamo per loro è che finiscano in una prigione israeliana. Sappiamo quello che succede nelle prigioni israeliane, e lo sappiamo per via delle migliaia di palestinesi che sono nelle prigioni israeliane detenuti ingiustamente senza neanche capo d'accusa.
3: Claudia Stamerra, GR1.
0: E adesso un'ultima ora dagli Stati Uniti. Spari in un centro islamico di San Diego, in California. La polizia è sul posto, ma non è chiaro se l'aggressore sia stato fermato. Secondo ABC Radio ci sono almeno 2 morti e diversi feriti. La tragedia dei 5 submorti alle Maldive, il recupero dei 4 corpi rimasti in profondità, avverrà tra domani e dopodomani.
4: In volo verso l'Italia l'unica salma riportata in superficie venerdì scorso, quella di Gianluca Benedetti. Mentre il recupero dei corpi degli altri 4 connazionali, individuati in fondo ad un tunnel del secondo ambiente della Grotta degli Squali a 60 metri di profondità, verrà tentato nei prossimi giorni, 2 domani, gli altri 2 mercoledì. Operazioni costate la vita anche ad un soccorritore maldiviano, una missione complessa, la definisce lo stesso team specializzato composto dai 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe su richiesta della Farnesina, stamani per loro un'immersione di orientamento con scooter subacquei e autorespiratori in grado di riciclare l'aria. Mentre proseguono le indagini su quanto accaduto, il portavoce del presidente delle Maldive afferma che nel permesso di ricerca marina della squadra italiana non compaiono i nomi del capobarca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, ribatte il padre e marito di un'altra vittima, la docente Monica Montefalcone. Mia moglie era preparatissima. Elena Baiocco, GR1.
0: Sono stabili le condizioni delle 5 persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salim El Kudri. Dalle parole del 31enne, che domani verrà interrogato in carcere, sembra emergere un quadro di confusione mentale, senza elementi che riconducano a una motivazione ideologica del gesto. Sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale. Sapevo solo che dovevo accelerare e sono uscito di casa pensando che dovevo morire. La morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, convocato per la seconda volta l'infermiere che somministrò la flebo alle 2 donne.
5: È arrivato poco prima delle 16 l'infermiere amico della famiglia di Vita per essere sentito in questura. Per un'ora circa risponde alle domande degli inquirenti sulle flebo che ha somministrato il 26 dicembre ad Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Era stato chiamato dall'amico Gianni, marito e padre delle 2 donne, per reidratarle dopo le dimissioni dall'ospedale del giorno stesso. L'infermiere era stato già sentito una prima volta dalla squadra mobile di Campobasso a chiedere di poterlo riascoltare alla luce dell'avvelenamento con la ricina. Gli avvocati Terminiello e De Rio, legali di uno dei medici indagati dalla procura di Larino in un primo filone d'inchiesta per omicidio colposo. Le indagini vanno avanti su un doppio filone d'inchiesta: da un lato l'omicidio premeditato ancora contro ignoti, dall'altro il filone sull'omicidio colposo che riguarda i 5 medici indagati, posizione che potrebbe andare verso l'archiviazione. Doriana Leonardo, GR1.
0: E in chiusura il meteo, rovesci fino a domani al nord, poi da mercoledì avanzerà l'estate su tutta la penisola con un deciso aumento delle temperature. Un po' di instabilità soltanto sulla Calabria. Nel weekend arriverà l'anticiclone africano, quindi ancora più sole e caldo. E questo è tutto, prossimo GR1 alle 23.
4: Zona Cesarini.

0: Le 22:05 minuti 35 secondi, riprendiamo dalla pallacanestro, riprendiamo da Massimo Barchesi e da Milano Reggio Emilia. Massimo.
1: E Reggio è pienamente in partita, 28 secondi al termine del terzo quarto con Troy Copen in lunetta, più 5 Milano, 53-48, segna Copen il primo tiro libero, a disposizione il secondo e segna pure questo. Più 4 per Milano, 53-49, 11 punti per Copen, mentre ribadiamo il finale dal Pala Leonessa, la vittoria di Brescia su Trieste, 90-82, e quindi la serie ora è sull'1-1 e si sposterà al Pala Trieste per gara 3 giovedì e gara 4 sabato. Qui Milano se la deve sudare, perde un'altra palla, la decima della partita, ancora Reggio Emilia con Rossato, fallo di Nico Mannion. È il quarto fallo di squadra per Milano, quindi solo da questo momento, ma mancano soltanto 5 secondi, difficilmente che andrà in lunetta Reggio Emilia, perché mancano 5 secondi al termine del terzo quarto, però 5 secondi può costruire sicuramente un buonissimo tiro. 53-49, rimessa per Reggio, vediamo, il pallone viene consegnato a Copen che sbaglia da 3 punti e termina un terzo quarto che ha rimesso pienamente in partita Reggio Emilia, che ha difeso molto bene, ha stretto le maglie in difesa la formazione di Dimitris Preftis, concedendo solo 13 punti a Milano in questo terzo quarto. Milano che si è un po' incartata, come ogni tanto gli capita, con un passaggio a vuoto che in ogni partita praticamente di questa stagione ha avuto, e questo ha consentito a Reggio Emilia di rientrare nel match. Andiamo a vedere i tabellini, cominciando dalle statistiche di Milano, che sta tirando decisamente peggio rispetto a gara 1, soprattutto da 2 punti, 46%, ricordo che in gara 1 Milano aveva chiuso con il 73,5%, ora è 46%, molto bassa la percentuale da 3, e qui si avvicina a quella di gara 1, ora 21%, mentre in gara 1 era 27,3%. I rimbalzi sono 33, le palle perse 11, e questo è un dato che certamente non farà felice Peppe Poeta. Reggio Emilia invece ha 42% da 2, 40% da 3 con 8 su 20, ha 3 su 3 dalla lunetta, ha tirato solo 3 tiri liberi Reggio Emilia contro i 17 di Milano, mentre ha 22 rimbalzi, e qui paga dazio, lo si sapeva in partenza, Milano ne ha 33. Le palle perse di Reggio sono 12, una in più rispetto a Milano, ma Reggio è in scia perché ha sicuramente una migliore percentuale da 3, Milano ha 4 su 19, 21%, Reggio Emilia ha 8 su 20, 40%. Per quanto riguarda i singoli, Shevon Shields 14 punti e miglior marcatore della partita, è l'unico di Milano in doppia cifra, mentre Reggio ne ha 2 in doppia cifra, Thomas Waldetersai con 12 punti, 4 su 5 da 3, e Troy Copen con 11 punti, però 1 su 6 dall'arco. Si riprende a giocare dunque per questi ultimi 10 e decisivi minuti di gara 2 tra Milano e Reggio Emilia. Di solito gara 2 è sempre quella fondamentale in una serie, perché consente certamente agli allenatori di aggiustare gli errori di gara 1, ma poi chiaramente con una squadra avanti 1-0 può mandare la squadra avanti nella serie già al match point qualificazione, ma potrebbe riaprire completamente la serie in caso di vittoria della squadra che gioca fuori casa. Nel frattempo l'errore di Diop che corregge a canestro sull'assist di Guduric, i primi 2 punti dell'ultimo quarto sono di Milano, sono di Usman Diop che arriva a quota 7 punti. Attacca Reggio Emilia con Lorenzo Uglietti, fallo di Nico Mannion. Fallo di Nico Mannion nel tentativo di seguire verso il lato sinistro del campo Lorenzo Uglietti, è stato troppo addosso nella marcatura l'ex giocatore di Varese, della Virtus Bologna, di Golden State, perché ricordiamo anche esperienza in NBA, Nico Mannion, lui che è uscito dall'Università di Arizona nel 2020. Reggio in attacco con Luca Severini da 3 punti, a segno Severini.

e Reggio Emilia è a meno 3, 55 a 52, e se non vado errato il primo canestro, e così è, di Luca Severini, pesantissimo. Ci riprova, ci prova anche Pippo Ricci dall'arco, sbaglia, rimbalzo di Reggio Emilia, conteso da Milano che poi alla meglio con Pippo Ricci sulla

Nico Mellion, grandissima giocata sulla linea di fondo campo, passaggio visionario per Leandro Bolmaro, 9 punti per lui, più 5, Rossato, occhio all'angolo da 3 punti, errore e rimbalzo di Nico Mellion. Nico Mellion che in questo momento sta diventando un fattore, fallo a metà campo da parte di Uglietti, non la prende bene Mellion, comunque Uglietti con grandissima sportività aiuta l'avversario a rialzarsi e finisce subito tutto lì, finisce immediatamente la reazione di Nico Mellion. 57 Milano, 52 Reggio Emilia, 8 minuti 38 secondi al termine. Domani ricordiamo gara 2 delle partite che sono nell'altra parte del tabellone, Virtus Bologna contro Trento, con la Virtus che ha vinto nettamente gara 1 ma che ha perso, e questa è una notizia pesantissima in vista del futuro, ha perso Holston, frattura alla mano, scomposta e stagione è finita. E si giocherà anche Petre Guduric, un piazzato che riporta Milano su più 7, 59-52, e si giocherà anche gara 2 tra Venezia e Tortona, in quella che sembra essere sulla carta la serie più equilibrata di questi quarti di finale. Rossato, arresto e tiro da 3 punti, Riccardo Rossato, e Reggio Emilia non molla di un centimetro adesso, 59 Milano, 55 Reggio, Rossato 10 punti, pallone per Guduric, forse fallo di Uglietti non visto, pallone per Bolmaro, passaggio ottimo sotto l'arresto per Diop che non controlla il pallone, vorrebbero fallo i giocatori di Milano. Pippo Ricci che va a protestare contro l'arbitro Bartoli, ma non ne vogliono sentire i tre fischietti che stanno dirigendo il match del forum. Ora Bartoli va anche da Peppe Poeta, blanda protesta anche se allarga le braccia ora il tecnico dell'Olimpia Milano. Palla persa per l'Olimpia, è la numero 12, i fischi dei 7000 del forum, e ora è davvero... è davvero una corrida adesso, 7.45 al termine, perché Reggio Emilia è lì, 59 Milano, 55 Reggio Emilia, e palla in mano per la formazione di Dimitris Preftis che sta attaccando, qui c'è fallo in attacco evidentissimo da parte di Ečenić, gran difesa di Usman Diop che continua ad essere un elemento decisivo in questa prima parte della serie tra Milano e Reggio Emilia, in queste due partite quantomeno. Il terzo fallo di Ečenić, ma grandissima difesa, ha usato tutto il corpo Usman Diop nel bloccare la posizione, il tentativo di Ečenić di andare a canestro in post basso, grande difesa da parte dell'ex centro della Dinamo Sassari. Palla recuperata da Milano a 7 minuti e 34 secondi dal termine, più 4 per l'Olimpia, 59-55 con Zach Lidey che consegna il pallone a Nico Mellion che chiama lo schema toccandosi la parte alta della testa con la mano sinistra, pallone per Leandro Bolmaro, ancora per Nico Mellion, Mellion gioco a due con Diop che scarica per Guduric, da tre, errore, rimbalzo però di Bolmaro, extra possesso per Milano. Ancora Leandro Bolmaro con la sua esperienza, Leandro Bolmaro da due punti in faccia a Severini, canestro pesantissimo questo che riporta Milano sul più 6, rimbalzo in attacco e canestro poi di Leandro Bolmaro che sale a quota 11, 61 Milano, 55 Reggio Emilia. Rossato manda a vuoto Guduric, poi arresto, arretra Uglietti, tripla dall'angolo, errore, Severini però rimbalzo in attacco, palla per Reggio, Severini, Severini, Nico Mellion ruba palla, vediamo che succede, palla per Milano, altra difesa magistrale da parte di Nico Mellion, palla persa per Reggio. E insomma anche per Reggio le palle perse cominciano ad essere un po' troppe, sono 15, se non sono troppe, se non sono troppe contro le 12 di Milano. E però è lì Reggio, 61-55, 6-40 al termine, Nico Mellion in palleggio, Milano che sta ripetendo, o meglio Peppe Poeta sta ripetendo quanto accaduto in gara 1. Guduric nel frattempo, Guduric in entrata, se n'è andato a due avversari, appoggiato a canestro, time out Preftis con Guduric, 5 punti per lui, ma questo è un canestro molto molto pesante perché riporta Milano sul più 8, 63-55, stavo dicendo di Peppe Poeta che sta ripetendo la mossa vincente di gara 1 con il break decisivo
fatto.

realizzato dalla second unit, ovvero dal secondo quintetto, che sui 96 punti totali realizzati da Milano in gara 1 ne ha segnati la metà, 48, ma ci sta credendo parecchio sul secondo quintetto Peppe Poeda, e anche in questo caso sembra essere al momento la mossa decisiva, perché Milano, dopo aver sofferto tantissimo, dopo che Reggio Emilia si era riportata sul meno 3, adesso è tornata sul più 8, 63 a 55, con la percentuale da 2 che ora si è un po' alzata per l'Olimpia, ora 53%, resta 4 su 21 da 3, perché rispetto al nostro ultimo rilevamento statistico l'Olimpia non ha più tirato dall'arco. 37 rimbalzi contro i 23 di Reggio Emilia. Reggio Emilia che sta pagando questo dato a rimbalzo, e poi le palle perse sono 14, in realtà non 15, 14, ma sono sempre tantissime. Se vuoi vincere al Forum non puoi perdere 14 palloni, ma nonostante tutto la squadra di Dimitris Priftis è comunque in partita, che Milano è avanti di 8 punti, ma manca ancora parecchio. 6 minuti 23 secondi al termine della partita, con Troy Copen in palleggio. Rossato che si sente caldo da 3 punti, Rossato col fallo di Guduric, e quindi potenziale giocata da 4 punti per Reggio Emilia con lo scatenato Riccardo Rossato. 13 punti per lui e diventa il miglior realizzatore di Reggio Emilia, e poi impattare i 14 di Shevon Shields. Riccardo Rossato, che ha iniziato la stagione a Trapani, poi è andato a Reggio Emilia per le note vicende che hanno escluso la Trapani Shark dal campionato di Serie A. Riccardo Rossato, 3 più 1 sono 4, e sono 4 punti da recuperare per Reggio Emilia, 63 a 59, 14 punti Riccardo Rossato, trascinatore di Reggio in questo secondo tempo. Guduric, Mannion, ancora Guduric, zona per Reggio Emilia, Diop, e arriva la palla persa per Milano con Walter Tensai che la recupera, troppo pigro Diop del passaggio. Rossato corre all'angolo da 3 punti, errore, rimbalzo in attacco però di Echenique, Copen, Rossato contro Bolmaro, ancora Rossato, vediamo un po' che succede, fallo in attacco, vediamo un po' se c'è un fallo fischiato, vediamo un po', no, fischiato il fallo, sì, fallo in attacco fischiato a Rossato, una manata su Bolmaro evidentemente vista dall'arbitro, quarta e terzo fallo di Riccardo Rossato, altra palla persa, e adesso sì che sono 15 le palle perse. Esce Usman Diop, comunque molto positivo ancora una volta il suo contributo, e torna il centro titolare Josh Nibo. 5:47 al termine, Milano più 4, 63 a 59. Insomma, una partita ben diversa da gara 1, ma c'era in parte da aspettarselo. Ricordiamo, Reggio Emilia si è presentata ai playoff con 10 vittorie nelle ultime 12 partite, la squadra più in forma alla vigilia dei playoff. Ancora Guduric, arresto e tiro da 2 sul ferro, rimbalzo di Walter Tensai e possesso Reggio Emilia. Troy Copen supera la metà campo, 5 minuti 15 secondi al termine, ancora Copen appoggia il ferro, errore, fallo di Pippo Ricci, tiri liberi per Troy Copen, molto molto convinto nell'attaccare Ricci, nell'attaccare il ferro, e ha trovato due preziosi tiri liberi Troy Copen, giocatore che ha avuto anche una brevissima apparizione in NBA con gli Orlando Magic nella stagione 2018-2019 e che abbiamo già visto nel campionato italiano con la maglia della Germania Brescia, la Germania Brescia che lo ricordiamo poco fa ha battuto Trieste 90-82, ha pareggiato la serie ora sull'1-1. Troy Copen in lunetta, segna il primo, meno 3 Reggio. Copen, per lui ci sono 12 punti, seconda opportunità per lui, seconda opportunità per Copen, segna pure questo, Reggio Emilia meno 2, 63 a 61, 13 punti per Troy Copen e praticamente tutto da rifare per Milano, è come se si giocasse quasi un supplementare, anche se Milano ha due punticini di vantaggio, ma siamo alla metà dell'ultimo quarto, e Brooks segna da 3 punti, Armani Brooks nel momento più delicato. Milano va dal suo tiratore principe che non tradisce, Armani Brooks, 7 punti per lui, più 5 per l'Olimpia, 66 a 61. Thor attacca l'Idei, ancora Thor.

che è un buon difensore in arretramento con Ortotor, rimbalzone di Josh Nibo, solo maglia rossa rimbalzo, ma svetta Nibo che consegna il pallone a Bolmaro. 4 minuti e mezzo al termine, è una faticaccia per Milano che ha 5 lunghezze di vantaggio. Schiltz, vediamo se c'è il gioco a 2 con Nibo che è ben marcato, però ancora Schiltz, ora raddoppio di marcatura, scarico per Bolmaro, si va da Brooks nuovamente come prima, più di prima, come prima, più di prima, stessa giocata, copia e incolla, Armani Brooks da 3 dall'angolo, time out Preftis, Milano più 8 di nuovo, 69-61 con due triple consecutive di Armani Brooks. E non a caso, e anche per questo, Brooks è stato nominato l'MVP della stagione regolare. Ed ora, dopo una gara abbastanza silente, si sta impossessando di questo finale di partita con due triple pesantissime che hanno ricacciato indietro Reggio Emilia. 69 Milano, 61 Reggio Emilia. Armani Brooks, 10 punti per lui. Milano che ora rialza, grazie a Brooks, la sua percentuale da 3, anche se non è eccelsa, 26%, sempre inferiore rispetto a quella di gara 1, 27,3%. Brooks, che lo ricordiamo, questo campionato viaggia ad una media di 15,7 punti di media a partita, il miglior realizzatore dell'Olimpia Milano, e ha il 37% da 3 punti, una percentuale che chiaramente potrebbe aumentare, considerando che ora ha il 40% con 2 su 5, era 0 su 3, ma ne ha messe 2 di fila nel momento opportuno, più delicato della partita. Si riprende a giocare, 4 minuti al termine, più 8 Milano, 69-61. JT Thor consegnato per Berford, è rientrato in campo Berford, vuol dare side, scarica per Berford, si alza da 3 punti, errore, rimbalzo con Echenique, e forse ultimo a toccare. Gli arbitri danno palla a Reggio Emilia, ma io credo che l'ultimo tocco sia stato di Echenique, e i giocatori dell'Olimpia infatti mandano gli arbitri all'Instant Replay. Si gioca il challenge dell'Olimpia a 3.52 dal termine della partita. Ho avuto questa sensazione, forse mi sarò sbagliato, lo sapremo tra poco, ma mi è sembrato di Echenique l'ultimo tocco. Vedremo quale sarà la decisione degli arbitri, e sarà certamente una decisione importante, delicata, perché qui ci si avvia verso il finale di partita, 3.52 al termine e Milano è avanti. Stiamo rivedendo attraverso, mi sembra netta la deviazione di Echenique, stiamo rivedendo le immagini dal cubo del forum e mi è sembrata piuttosto evidente, palla per Milano, e infatti avevamo visto bene all'inizio, palla per Milano, palla importante recuperata dall'Olimpia a 6 e a 3.52 dal termine, 69 Milano, 61 Reggio Emilia. Reggio Emilia ricacciata indietro dalle triple di Armani Brooks, attacco di Milano, poi con l'azione fotocopia tra l'altro, con due triple dall'angolo, l'angolo sinistro del campo, Brooks, e si riposiziona là Brooks, pallone per Nibo, sotto sbaglia l'appoggio, rimbalzo di Echenique, c'è ancora speranza per Reggio che attacca con Troy Copen, va Schiltz su di lui, scarico per Thor, Walter Tessai, marcato da Bolmaro, ora da Nibo, Walter Tessai, stavolta è lunga la sua tripla, rimbalzo di Milano con Bolmaro, predica calma l'argentino ex Bayern Monaco, Barcellona, ma anche Minnesota, Utah Jazz e Tenerife, pallone per Schiltz, arresto e tiro, canestro, Shavon Schiltz, e Milano torna in doppia cifra di vantaggio, lo scatto finale forse decisivo dell'Olimpia con Schiltz che sarà qua da 16 punti, 71 Milano, 61 Reggio Emilia, 2.50 al termine, ma non ci sta Berford che replica sempre da 2 dalla lunetta, si alza con l'aiuto del ferro, meno 8 Reggio, torna a segnare dopo parecchio Berford, 9 punti per lui, ne ha messi a segno 21 in gara 1, ma è stato certamente limitato dalla difesa di Milano. 2 minuti e mezzo al termine, più 8 Milano, ancora Schiltz sotto canestro per Nibo, fallo di JT Thor del quarto, come il numero della sua maglia, tiri liberi per Josh Nibo a 2.23 dal termine della partita, 71 Milano, 63 Reggio Emilia. Nibo va in lunetta con due preziosissimi
tiri.

liberi, lui che ha il 72,4% a cronometro fermo, 63 su 87 fino a questo momento, prima o meglio di questa partita, stasera a 2 su 2, quindi secondo viaggio in lunetta per Josh Nibo, che si concentra. Primo tiro libero di Nibo a segno. A segno Nibo, 72 Milano, 63 Reggio Emilia. Reggio Emilia che comunque il suo obiettivo lo ha centrato, quello di tenere, cercare di sbagliare nel frattempo Nibo. 72-63, l'obiettivo di Reggio era quello di cercare di tenere Milano intorno agli 80 punti per provare a vincerla. È lì, però adesso sono 9 punti da recuperare. Quando mancano 2-10 al termine, attacco di Copen, pallone perso da Reggio Emilia, gran difesa di Milano, gran difesa di Brooks che ha tenuto molto bene il tentativo di attacco nell'uno contro uno di Troy Copen. Insomma, Milano 3-4 giocate difensive da par suo le ha fatte proprio nel momento determinante della partita, e per Reggio Emilia questa si tratta della palla persa numero 16. 1-58 al termine, 72-63 più 9 Milano, potrebbe essere l'attacco decisivo della partita. Gran palla di Schiltz per Josh Nibo, che mostra tutti i suoi muscoli al pubblico del Forum. Va a schiacciare, più 11 per Milano, 74-63, time out chiamato da Dimitris Preftis, e esaurisce i 3 time out il tecnico di Reggio Emilia. 1-49 al termine della partita, e a questo punto una partita che pure questa mi sembra adesso indirizzata verso l'Olimpia Milano, che è sulla buona strada per portarsi 2-0 nella serie, e dunque potrà già giocarsi il primo match point giovedì al Palapigi contro una Reggio Emilia che comunque è stata lì sul pezzo fino all'ultimo, cercato di tenere botta, si era portata anche sul meno 2 in questo ultimo quarto sul 63-61, ma poi sono state decisive le triple di Armani Brooks, 2 di fila per ricacciare indietro gli avversari. Comunque ancora non è finita, 1-49 al termine, 74 Milano, 63 Reggio Emilia, pallone per l'Olimpia che avrà dunque una nuova chance. Pallone, scusate, per Reggio Emilia, dopo i tiri liberi di Josh Nibo ha una chance Reggio Emilia per cercare di riportarsi sotto la doppia cifra di svantaggio, ma davvero adesso è durissima per la Una Hotels, rimessa di Walter Tensai, in uscita Troy Copen per servire Berford, ancora Jalen Berford per Copen, vediamo se c'è cambio difensivo, pallone sotto, interessante per Ecenike, e sono 17, palla persa numero 17 da Reggio Emilia, con Ecenike che regala il pallone a Leandro Bolmaro, e a questo punto si esauriscono qui sulla palla persa numero 17 le speranze di rimonta di Reggio Emilia. Schiltz per chiuderla da 3, e la chiude Shevon Schiltz, chiusa anche gara 2, la chiusa Shevon Schiltz che bissa i 19 di gara 1, 77-63 per Milano, che l'ha chiusa con le triple dopo che ha corso un serio spavento, perché Reggio Emilia si era riportata a meno 2. Shevon Schiltz 19 punti a questo punto è a meno 10 da Rimantas Kaukenas, e potrà attaccare il nono posto della classifica dei migliori marcatori all time dei playoff, già a gara 3 al Palapigi. Rimessa per Copen, 1 minuto 8 secondi al termine, rischia la violazione di 5 secondi, fa appena in tempo a servire JT Thor, marcato da Lidei. Thor, stoppata di Lidei, palla ancora per Reggio che però ha 3 secondi per tirare. Berford si mette in proprio, ovviamente non arriva al ferro, violazione di 24 secondi e sono 18 palle perse. Non si può espugnare il Forum con tutte queste palle perse, chiaramente per la formazione emiliana 18 palle perse significa opera di autolesionismo, ed è stato un peccato perché Reggio Emilia la sua partita l'ha fatta. Shevon Schiltz, standing ovation, gli dedica Peppe Poeta e ripete i 19 punti

gara, di gara 1, andiamo a leggere la sua completa statistica. 5 su 10 da 2, 2 su 4 da 3, 3 su 4 ai liberi, e poi ha 3 palle recuperate e 3 rimbalzi. Questa la statistica di Shields. Brooks stranamente sbaglia da 3 perché era liberissimo, ma Milano va a rimbalzi in attacco perché Reggio Emilia ha praticamente alzato bandiera bianca. Milano 2-0 nella serie su Reggio Emilia. Gara 3 si giocherà al Palabigi giovedì, insieme alla gara che si disputerà al Pala Trieste, tra Trieste e Brescia, e qui la serie è più equilibrata. Siamo sull'1-1, 77-65. Leandro Bolmaro chiamato da Peppe Poeta, pure lui per la standing ovation. Bolmaro 11 punti, ma grandissima difesa. Finirà 77-65 per l'Olimpia Milano, che si porta dunque sul 2-0 nella serie contro Reggio Emilia. La statistica finale: Milano 53% da 2, 28% da 3, 84% dalla lunetta, 16 su 19, ben 41 rimbalzi, 14 palle perse. Reggio Emilia 43% da 2, 38% da 3, solo 28 rimbalzi, 18 palle perse, e qui l'ha proprio persa Reggio Emilia la partita. Miglior marcatore del match, Shavo Shields, 19 punti, 11 di Bolmaro, 10 di Brooks, che però ha segnato le due triple decisive che hanno spaccato la partita, con Reggio che si era riportata sul meno 2 dall'altra parte. 14 di Rossato, 13 di Copen, 12 di Walder Tessai, questi i tabellini, anche 11 di Berford in doppia cifra pure lui. È tutto dal Forum di Assago, dove l'Olimpia Milano ha battuto la 1 Hotels Reggio Emilia 77-65 e si è portata 2-0 nella serie. Linea definitivamente che torna a Nico Porletta.

0: I Queen, David Bowie, Under Pressure, e sotto pressione pare essere l'Arsenal, perché all'ottantesimo è ancora sì in vantaggio sul Burnley, ma sempre per 1-0 non riesce a chiudere la partita la squadra di Arteta. E ricordiamo ancora una volta come questa sia la penultima partita per quanto riguarda l'Arsenal in questa corsa al titolo in Premier League in Inghilterra, che vede i Gunners comunque capolista attualmente con questi 3 punti a quota 82, il Manchester City di Guardiola a 77, ma il City domani scenderà sul campo del Bournemouth con la evidente possibilità di prendere 3 punti anche i Citizens e quindi rimanere in scia all'Arsenal per poi giocarsi tutto domenica alle 17, giornatona finale tutta la stessa ora per quanto riguarda la Premier League. E tra le 10 partite Crystal Palace, Arsenal e City, Aston Villa che è comunque sia quarto in Champions League, già qualificato. Aston Villa che poi tra l'altro mi faceva notare Gabriele Brocani dall'altra parte del vetro, dopodomani giocherà col Friburgo la finale di Europa League. Comunque 81esimo, Arsenal 1 Burnley 0. Prima abbiamo detto dell'ultima giornata della Serie A italiana spalmata su 3 giorni, si comincia venerdì alle 20:45 Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, poi alle 20:45 Lazio-Pisa, poi domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Queste sono tutte partite che per la classifica non avranno nulla da dire, non influiranno. Invece le partite che contano sono raggruppate alle 20:45 Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Dicevamo prima della corsa alla salvezza tra Lecce e Cremonese, con il Lecce che ha 1 punto di vantaggio sulla Cremonese. E per quanto riguarda invece la corsa all'Europa a partire dalla Champions League, pare essere tutto quanto già deciso domenica scorsa, ovvero sia ieri, soprattutto grazie alla sconfitta interna della Juventus con la Fiorentina, che pare aver congelato le posizioni. Dicevamo anche come il Cagliari, vincendo in casa con il Torino, si è salvato con una giornata di anticipo. Prima vi abbiamo fatto ascoltare Leonardo Pavoletti, capitano del Cagliari, all'addio con il Cagliari, e diceva lui stesso al microfono di Diego Carmignani: bisognerà vedere se e come si riprenderà dall'operazione al ginocchio, potrebbe anche trattarsi di un addio al calcio giocato. D'altronde Pavoletti il 26 novembre compirà 38 anni, lui livornese è nato il 26 novembre del 1988. Sempre al microfono di Diego Carmignani ascoltiamo chi indossava la fascia di capitano ieri in casa con il Torino, Alessandro De Iola.
1: Eravamo già abbastanza tranquilli con la distanza che avevamo dagli altri, però comunque fino a che non raggiungi poi la matematica sei sempre un po' lì con il fiato alla gola. Ci tenevamo a far bene, a chiudere la nostra stagione nel migliore dei modi, in casa, davanti ai nostri tifosi, quindi è stato un traguardo importante. Questo è stato un campionato molto difficile.

difficile. Sapevamo che arrivava una squadra forte. Abbiamo lavorato bene 2 o 3 settimane, siamo preparati al meglio perché appunto l'obiettivo nostro era quello di vincere. È stata una stagione, penso, molto molto positiva, nonostante tutte le difficoltà che questo campionato ti ha presentato davanti, nonostante la perdita di giocatori importanti. Nonostante questo, nei momenti di difficoltà si è rimasto sempre compatto. Il gruppo, nonostante sia giovane, è un gruppo importante che ha sempre tirato dalla stessa parte, che è sempre rimasto unito, non si è mai abbattuto, ed è questo è stato importante per il nostro percorso.

Arsenal 1, Burnley 0, il minuto è l'88esimo, l'Arsenal gioca continuamente nella tre quarti del Burnley, ripetiamo ancora una volta, già retrocesso, ma non riesce a piazzare il secondo gol che vorrebbe dire partita chiusa, quindi sugli spalti nello stadio dell'Arsenal c'è un'evidente tensione. Highbury, allora, una volta si chiamava Highbury lo stadio dell'Arsenal. Invece passiamo dal calcio al tennis, perché sono iniziate le qualificazioni a Parigi per il Roland Garros per gli internazionali di Francia. Avanti Pellegrino dopo

0: l'ottimo torneo a Roma, agli internazionali d'Italia, avanti Pellegrino, avanti Travaglia, avanti Cinà, avanti Cecchinato che stupì tutti un po' di anni fa al Roland Garros. Questo per quanto riguarda il tabellone maschile, delle qualificazioni. Sconfitta invece per Napolitano 6-0 al terzo set dopo che aveva vinto il primo. Nel tabellone femminile invece avanti la Trevisan, la Pigato, quindi insomma su 6-7-8 italiani avanti in 7 e fuori il solo Napolitano. Naturalmente noi arriviamo dal trionfo storico di Jannik Sinner sul campo, sul centrale del Foro Italico ieri, dopo la vittoria in finale contro Rud. Oggi per forza di cose si è continuato a parlare di questa impresa, Jannik Sinner che ha riportato il titolo degli internazionali di casa, degli internazionali d'Italia, anzi ha lasciato in Italia il titolo degli internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta. Emilio Mancuso oggi ha incontrato un po' di personaggi, un po' di presidenti per parlare ancora di Jannik Sinner. Allora ascoltiamo al microfono di Emilio Mancuso il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
1: Con il presidente Bonfiglio, il giorno dopo il trionfo di Sinner, il trionfo del doppio, il Foro Italico campo centrale, con il presidente Mattarella e con il presidente Bonfiglio in tribuna, il giorno dopo, le sue sensazioni, il suo commento.
2: Lo sport italiano è diventato protagonista nel mondo, non per un miracolo, ma per un metodo di lavoro che le federazioni stanno applicando, che i presidenti federali e le direzioni tecniche federali stanno applicando in accordo con l'Istituto di Medicina dello Sport, la preparazione olimpica e con la condivisione dei club e dei gruppi sportivi militari. Il tennis è ancora di più in questo momento, come posso dire, al centro dei riflettori. Perché? Perché i loro campioni sono modelli di comportamento. Io non credo al genio e sregolatezza, io credo al genio che con disciplina raggiunge i risultati, e questo vi chiedo proprio il favore di comunicarlo tutti i giorni. Noi non abbiamo bisogno di esempi negativi per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, abbiamo bisogno di proporre quotidianamente questi valori, e specialmente chi è più protagonista ha questa responsabilità, e mi riferisco al calcio. Il calcio deve cambiare dalla testa, non dalla base, perché le società di base fanno tanta fatica, e non possiamo vedere che al tennis il giudice dice grazie e stanno tutti zitti, e sui campi di calcio succede quello che sapete più di me. È giusto che ci impegniamo tutti quanti, la chiave di lettura, la chiave per risolvere questa situazione non ce l'ho, però come ha detto il ministro Tajani, l'Italia sta facendo sistema nello sport. E allora dobbiamo cercare di far diventare sistema, visto che sono i maggiori protagonisti quotidiani, il calcio, specialmente delle massime serie.
1: Io, Presidente, torno un secondo su Sinner, perché ha vinto tutto praticamente. Se vai a vedere, manca il Roland Garros, adesso lo giocherà, e poi manca quella medaglia olimpica. Quindi bisogna fare l'operazione Los Angeles 2028 con Sinner.
2: Io credo che da italiano di valore come è lui, che ieri avete visto con quale signorilità ed educazione si è rivolta al nostro presidente, penso che nel suo curriculum gli faccia piacere. Deve solamente pianificare bene la stagione, perché altre volte non è che non ha voluto partecipare. Io mi auguro che di comune accordo si riesca ad ottenere una sua partecipazione anche alle prossime Olimpiadi.
0: E lo speriamo tutti, anzi ne siamo certi. Comunque sia, ieri il titolo, sia nell'individuale maschile con Jannik Sinner, sia nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori, anche questo un successo storico, perché mai una coppia italiana si era aggiudicata il titolo nel doppio agli internazionali d'Italia. L'anno scorso tutto uguale, ma al femminile. Jasmine Paolini vinse il torneo nell'individuale al femminile e poi in coppia con Sara Errani pure il doppio. Allora, sempre al microfono

0: di Emilio Mancuso, un altro presidente, quello della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi.
1: La più importante, quella per la quale abbiamo lavorato tanti anni, la vittoria di 3 giocatori italiani, dopo che lo scorso anno c'erano state 3 giocatrici italiane che avevano vinto lo stesso torneo, nella manifestazione che noi abbiamo risollevato dalle ceneri in questi 20 anni e abbiamo lanciato nel panorama tennistico italiano e che vogliamo far diventare ancora più grande.
2: Cosa è rimasto nel cassetto di Angelo Binaghi? Perché in pratica è arrivato praticamente tutto. C'è rimasto qualcosa dentro nel cassetto dei desideri?
1: 2 cose. Il Roland Garros, perché così abbiamo vinto tutto anche con i maschi, anche se io rispetto a Sinner l'ho già vinto con la Schiavone, quindi è lui che deve cercare di colmare questo. E poi ci è rimasto il sogno che ci lascino in pace e ci facciano lavorare, vediamo se ci riusciamo.
2: Presidente, ma ieri il trionfo di Sinner, quello del doppio, ma il successo più importante della giornata di ieri qual è stato, oltre a quello sul campo?
1: Cosa più importante, il successo più importante è stato quello dell'ultimo momento, non era previsto riuscire a convincere il presidente Mattarella ad entrare in campo e premiare Jannik Sinner, quella è la mia vittoria.

0: Simone.
1: 7 minuti di recupero tra Arsenal e Burnley, si sta giocando l'ottavo di recupero, l'arbitro aveva il fischietto in bocca e poi evidentemente se l'è rimesso in tasca, perché l'Arsenal stava ritardando la rimessa in gioco del pallone, con il Burnley adesso che è riversato completamente nella tre quarti dell'Arsenal. Arteta, anche il tecnico dell'Arsenal, chiama il fischio finale, il triplice fischio finale, che dovrebbe arrivare al termine di questa azione che vede sempre in attacco il Burnley già

0: retrocesso sull'Arsenal. Niente, si continua a giocare comunque, come dicevamo prima, per quanto riguarda la classifica, con questi tre punti che dovrebbero essere guadagnati a questo punto dall'Arsenal. L'Arsenal andrebbe a quota 82, mentre il City è a 77, ma ripetiamo ancora una volta, come il Manchester City poi domani sera scenderà sul campo del Bournemouth per cercare di rimanere in scia. Niente, l'arbitro non fischia, siamo addirittura al nono di recupero oltre il novantesimo, e noi attendiamo anche la fine di questa partita. Poi magari vediamo se riusciamo a farvi sentire l'ultima intervista di Emilio Mancuso, che mandiamo in onda questa sera, ovvero sia Gregorio Paltrinieri, che a proposito di numeri uno, lui è un numero uno assoluto del nuoto, ma io direi a questo punto di sentirla subito, tanto l'arbitro in Arsenal Barley pare abbastanza lontano dal triplice fischio finale. Invece no, si mette in bocca adesso il fischietto, triplice fischio. L'Arsenal ha battuto il Barley, Arsenal 82, City 77, domani il City e poi domenica gli ultimi 90 minuti. Allora ascoltiamo Gregorio Paltrinieri al microfono di Emilio Mancuso, numero uno del nuoto, che parla di un numero uno del tennis.
1: Un fuoriclasse della piscina, del nuoto, come Gregorio Paltrinieri. Cosa pensa di un fuoriclasse della racchetta come Jannik Sinner?
2: Ah, penso che innanzitutto vorrei conoscere, perché non ho mai avuto la possibilità di conoscerlo, però ho visto varie sue partite anche dal vivo, anche ieri agli internazionali, ed è un giocatore incredibile. E secondo me veramente ha dei, magari dei momenti di difficoltà nella partita, ma ne esce all'istante con un cambio, secondo me, di mentalità che è super ammirabile. Quindi è grande sportivo e mi piace guardare le sue partite.
1: Ha vinto, sta vincendo tutto come Greg.
2: Sì, devo dire che questa cosa è anche molto importante, il fatto di avere costanza, di avere una certa appunto costanza negli appuntamenti, arrivare sempre più o meno bene e comunque anche nella difficoltà uscirne, è una cosa che secondo me contraddistingue i veri campioni.
1: E fuori classe, per rimanere poi lassù, non è facile restarci, perché magari arrivarci può essere meno complicato, però restarci è davvero difficilissimo.
2: Sì, è la cosa più difficile secondo me, il fatto di riconfermarsi, anche perché sicuramente i tuoi avversari inizieranno a prendere delle contromisure riguardo a come giochi nel suo caso, a come nuoto nel mio, quindi il fatto che gli altri facciano di tutto per batterti ti renda così, diciamo, la pedina per tutti è molto più difficile, però lo sa, per questo momento insomma sta gestendo molto bene questa situazione.
0: E questo era Greg Paltrinieri, parlare al microfono di Emilio Mancuso, parlare di Jannik Sinner. Vi ricordo, siamo in chiusura, vi ricordo i risultati della pallacanestro: Brescia-Trieste 90-82, quarti di finale scudetto, serie sull'1-1, Milano-Reggiana 77-65, serie sul 2-0 per Milano. Noi chiudiamo qui, zona Cesarini, ma ci risentiamo tra poco per parlare di podcast con Francesco Graziani dopo il GR1, a cui va la linea.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Il presidente Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani perché, afferma, sono ora in corso seri negoziati. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Sul suo social Truth, Trump precisa di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato per domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del leader degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive il presidente degli Stati Uniti, e secondo i mediatori verrà raggiunto un accordo accettabile anche per noi, incluso il fatto che Teheran non avrà alcuna arma nucleare. Rimaniamo pronti comunque a procedere con un attacco su vasta scala se l'accordo non verrà raggiunto. Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, a condizione che l'uranio già arricchito

0: venga trasferito in Russia. Secondo l'Arabia, è uno dei punti principali della risposta iraniana alle 14 condizioni degli Stati Uniti. L'Iran chiederebbe anche una tregua duratura e l'apertura graduale di Hormuz. Media iraniani scrivono che è stata attivata la difesa aerea di Teheran proprio nello stretto. Secondo quanto riporta Axios, citando un funzionario americano, per Trump la risposta dell'Iran è insufficiente. Si rischia la ripresa della guerra e il premier israeliano Netanyahu convoca per questa sera un ristretto gruppo di ministri e collaboratori di alto livello per una discussione sulla sicurezza e non è difficile intuire che nel mirino ci sia proprio Teheran.
1: Restiamo negli Stati Uniti, sarebbero almeno 3 i morti della sparatoria al centro islamico di San Diego in California, una guardia di sicurezza della moschea e i 2 attentatori. La morte di sub italiani alle Maldive. Il team finlandese specializzato è sceso questa mattina per una missione esplorativa nella grotta di Alimatà e ha individuato i 4 corpi delle vittime. La bara con il corpo di Gianluca Benedetti, la 5ª vittima, è in viaggio per l'Italia.
2: Sono all'interno della grotta i corpi dei sub italiani che giovedì scorso non sono più riemersi dalle acque delle Maldive. A dare la notizia l'ambasciatore italiano Damiano Frankovic.
3: Il team di diver maldiviani e tecnici specializzati finlandesi sono riusciti ad avvistare i corpi dei nostri 4 connazionali.
2: Erano tutti insieme in un tunnel della Grotta degli Squali, nell'atollo di Baavu. I soccorritori prevedono di recuperare 2 corpi martedì e altri 2 mercoledì. Il team, composto da diver maldiviani e specialisti finlandesi incaricati dalla Farnesina, condurrà le operazioni assieme alla Guardia Costiera locale. Già riportata in superficie la salma di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo di Padova. Assieme a lui hanno perso la vita Monica Montefalcone, milanese, docente in ecologia all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal e i piemontesi Muriel Odenino, ricercatrice, e Federico Gualtieri, da poco laureato con Montefalcone come professoressa. Milano, Davide Gangale per il GR2.
1: Sono stabili le condizioni delle 5 persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salim El Kudri. Dalle parole del 31enne, che domani verrà interrogato in carcere, sembra emergere un quadro di confusione mentale senza elementi che riconducano a una motivazione ideologica del gesto. Sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale, sapevo solo che doveva accelerare e sono uscito di casa pensando che dovevo morire. Sconfitta in tribunale per Elon Musk, i giudici federali della California hanno infatti respinto la causa del patron di Tesla contro Sam Altman, ritenendo le accuse ormai fuori tempo massimo. Musk contestava la svolta commerciale dell'azienda creatrice di ChatGPT. Musk ha subito annunciato che intende fare appello contro il verdetto e ha accusato Altman di appropriazione indebita di un ente di beneficenza per arricchirsi. A Torino chiusura del Salone del Libro da record, 254.000 i visitatori rispetto ai 231.000 dell'anno scorso, tante anteprime e incontri sulla fortuna del giallo. Tra gli autori oggi Tonino Bettanini con il nuovo romanzo Rapiti, in cui porta avanti la saga di Brando Costa, funzionario di Stato e investigatore.
4: Tonino Bettanini, ancora un capitolo che segue le vicende di Brando Costa. Rapiti è un titolo che si presta a diverse interpretazioni.
5: Sì, mi ha preceduto perché effettivamente c'è un rapimento fisico, ma si è anche rapiti nella mente da una visione, oppure rapiti nel cuore. E anche questo è il caso dell'incontro tra Brando Costa, che è un commis di Stato che si trova in Afghanistan e dei cattivissimi lo stanno trasportando dall'Afghanistan al Libano per cercare uno scambio e farci dei bei soldi, e Suor Benedetta, che è una monaca trappista che i rapitori e rapito incontrano strada facendo.
4: Una spy story che cavalca un momento fortunato per la giallistica.
5: Sì, certamente. Questo libro è per alcuni aspetti un sequel del precedente, L'impermeabile di Kabul, dove lasciamo Brando prigioniero di un pastore, quasi una pecora tra le pecore. Poi arriverà in questa lunga vicenda a Roma e lì nasce un seguito e un finale che non posso raccontare.
4: Torino, Marcella Sullo, GR1.
1: Prima di chiudere, un aggiornamento su San Diego. Sarebbero almeno 3 i morti nel centro islamico, oltre ai 2 assalitori, lo riferisce la polizia. La linea va ora ai colleghi dei podcast. Prossimo GR1 a mezzanotte.

0: will be on the air.
1: On Air Podcast.
2: Ben trovati a tutti da Francesco Graziani, un Air Podcast, storie di tutti i tipi che potete trovare postate su Rai Play Sound. Allora, questa sera parliamo di un periodo della nostra vita recente che noi associamo immediatamente a eventi difficili come terrorismo, shock petrolifero, inflazione fuori controllo. Però gli anni 70 sono stati ovviamente anche altro, con storie che sembravano sanare anche ferite antiche e anni nei quali nasceva anche un nuovo modo di fare comicità. Insomma, una puntata che potremmo chiamare così: 70 mi dà tanto. Allora, cominciamo però con Elisa, Amore è, e poi via con gli anni 70.

0: scattare una foto.
1: Elisa ci ha fatto la sua lezione su cosa è l'amore, e l'amore, di amore non ce n'era stato molto in un giorno di marzo del 1977, parliamo di pallone, con la Juventus ospite del Verona. C'era stato un gol annullato ai padroni di casa all'ultimissimo minuto dall'arbitro Michelotti, una decisione che non tutti avevano capito, ma non era ancora tutto.
2: Così come non è stato ben chiaro il perché dell'espulsione decretata per il veronese Petrini e lo juventino Cucureddu a conclusione della piccola baraonda verificatasi intorno all'arbitro subito dopo l'annullamento della rete veronese. Finale esplosivo dunque, ma avrebbe potuto esserlo in maniera molto peggiore se le forze dell'ordine prima dell'inizio dell'incontro non avessero rinvenuto e reso innocua una bomba a mano che un incosciente ha lanciato, per la verità ancora munita di sicura, al di là della cancellata. Un episodio incredibile che fa davvero meditare.
1: Allora, questa era la Domenica Sportiva dell'epoca, che raccontava di una bomba appena dietro la porta del povero Dino Zoff. Negli anni 70 il clima di violenza era

0: Ale, che potevano succedere anche cose di questo genere. Questo ovviamente era un caso limite perché poi un anno prima, rispetto a questo episodio, il calcio italiano aveva invece celebrato uno scudetto che in qualche modo era una risposta ad una ferita lunga 27 interminabili anni.
1: Tutto il calcio un minuto per il calcio.
2: Ai microfoni.

0: lo so bene, io lo so
1: bene. Sì, siete campioni d'Italia, è andata benissimo.
2: Come andate?
1: Non sei contento?
3: Ma no, io non sento da niente, non l'ha chiamato.
0: Io buono, mi è spiaciuta questa roba veramente, Dio. Vi siete lasciati prendere, mi pare, con tutti e due.
1: Sì, non so, come sono, ma sì, siete campioni d'Italia, io l'ho perso. Siete campioni
0: d'Italia,
1: sì.
0: Vabbè, ma però mi spiace così per questa partita, perché veramente ormai era sbloccata, ci siamo trovati così.
1: Va bene, ma lascia bene, questa partita è solo un episodio.
4: Allora, l'anno del toro, un podcast di Nico Forletto, a capo della redazione sport del GR, che è qui con noi, ben ritrovato, visto che eri qua in conduzione fino a pochi attimi
5: dopo
4: fa.
5: Dopo qualche minuto, intanto saluto a tutti.
4: Su Rai Play Sound. Allora, poi arriviamo anche a Gigi Radice, che l'allenatore del toro, intervistato mi pare da Paolo Fraiese.
5: Paolo Fraiese,
4: esatto,
5: sì.
4: Che invece di gioire per lo scudetto era arrabbiato per il pareggio interno con il
5: Cesena.
4: Ci arriviamo subito. Allora, la primissima cosa: perché questo è uno scudetto diverso dagli altri? Perché ce lo ricordiamo?
5: Ce lo ricordiamo innanzitutto perché sono passati 50 anni da quella volta che era la prima volta dopo 27 anni da Superga, dalla tragedia di Superga. Quindi nel 76 l'Italia si emozionò, l'Italia tutta, io direi, no, per questo scudetto del Torino, perché venne dedicato agli invincibili, a quella grande squadra, forse la più grande squadra che il calcio italiano abbia mai espresso.
4: Erano i più forti del mondo insieme al Boca Juniors, al River Plate, la macchina li chiamavano.
5: Sì, esatto, tant'è che poi quando ci fu quel 4 maggio del 49 la tragedia di Superga, poi qualche tempo dopo, un mese dopo,
4: sì,
5: credo,
4: sì,
5: arrivò il River Plate, si imbarcò su un aereo e arrivò a Torino per giocare un amichevole, tant'è che da quel momento c'è una sorta di comunanza,
4: sì,
5: tra
4: un gemellaggio,
5: il
4: sì.
5: Torino e il River Plate, quindi è per questo che ce lo ricordiamo. E mai nessuno avrebbe pensato a metà di quegli anni 70, che sarebbero passati 50 anni, mezzo secolo, il Torino non avrebbe più vinto uno scudetto, perché era una squadra fortissima.
4: L'anno dopo ci andò vicinissimo,
5: assolutamente,
4: 50 punti contro i 51.
5: Il 51 della Juventus, che forse, a mio modo di vedere, quella è stata la Juventus più forte di tutti i tempi, perché non aveva stranieri, ma neanche il Torino, sì. Ricordiamo che dopo la Corea, i mondiali d'Inghilterra nel 66, vennero chiuse le frontiere, fino a esaurimento stranieri, non poterono più entrare stranieri, e a metà anni 70 le squadre erano esclusivamente composte da italiani, e quella Juventus e quel Torino erano talmente tanto forti che Beerzot, con Bernardini prima e poi da solo poi, andava a pescare a Torino per comporre la nazionale, che poi andò a giocare i mondiali d'Argentina del 78.
4: Diciamolo, la nazionale più bella che abbiamo
5: assolutamente
4: visto.
5: Assolutamente. Noi abbiamo avuto la fortuna, abbiamo gli anni, Francesco, per dire l'abbiamo vista.
4: Senti, quella cosa
5: contenti.
4: Dell'allenatore che vince il campionato ed è seccato, Radice,
5: sì.
4: Come mai? Perfezionista, lui aveva le idee di questo calcio totale all'olandese.
5: Lui voleva, guarda, per realizzare il podcast io ho sentito tutti i giocatori di quel Torino e tutti quanti mi hanno detto la stessa cosa. Gigi Radice voleva soltanto vincere sull'1-0, sul 2-0, sul 3-0. Lui si arrabbiava se rallentavamo. Quindi io credo anche la tensione, no? Quando Fraiese lo va a braccare lì in mezzo al campo, forse Radice neanche si rende bene conto, non ha ancora metabolizzato l'impresa che hanno fatto lui e i suoi ragazzi, e quindi sta un po', sai, quando sei un po' così poco lucido e quindi dice ma no, dovevamo vincere, ma Fraiese dice ma che ti frega,
4: tanto lascia perdere i dettagli,
5: la Juventus ha perso, siete campioni.
4: No, perché tra l'altro ascoltiamo quest'altro frammento, i tifosi avevano già cominciato a festeggiare.
6: Alcuni cenni di cronaca in rapida sintesi via Torino.
7: Sì, qui siamo giunti al secondo minuto di gioco della ripresa. Il risultato è sempre di 0-0. Un enorme drappo bianco recante un grande scudetto tricolore si è innalzato alle 16:30 secondi nel cielo dello stadio comunale di Torino, trascinato da tre grappoli di palloni granata, ed è salito altissimo.
4: Allora, i tifosi festeggiano quando ancora la partita è in corso, e poi sentiamo anche i ricordi dell'arco.

0: arbitro Paolo Casarin, che ricorda subito, si riaggancia alla tragedia di Superga.
1: Una delle cose che mi fece così appassionare per il calcio, sentire i commenti del funerale, per dire che erano, anche per un bambino, erano veramente commoventi. E comunque mi ricordo che nei giorni successivi le pagine del Tutto Sport, immagino, di un giornale, portavano la fotografia del grande Torino, oltre che tutta la gioia per la vittoria di questo Torino più giovane ma forte, con giocatori anche intensi ma fondamentalmente corretti, forti ma corretti.
0: Ecco, forti come erano forti quelli della Juventus, cioè erano due squadre che si fronteggiavano, calcio italiano, però non come siamo abituati a concepirlo, a pensarlo, cioè non erano squadre difensiviste.
2: Anzi, no, assolutamente, anzi.
0: Anche il Trap, voglio dire.
2: Ma che scherzi, Trapattoni giocava davanti con Causio, Tardelli, poi quell'anno, il primo anno, no, Damiani era andato via, il primo anno Trapattoni arrivò 76-77, c'era Carlo Parola, sulla panchina della Juventus quando il Torino vinse lo scudetto, ma Trapattoni, ma pure Parola giocava con Causio, Anastasi, Capello, Bettega. Cioè, ragazzi, rispetto a oggi, ma mai immagineresti uno schieramento così offensivista. E quel calcio italiano, guarda, intervistando sempre i giocatori di quel Torino, altro comune denominatore, e tutti quanti mi hanno detto: io oggi vedo le partite e mi annoio. Nella sintesi, si annoiano tutti, cioè con questi passaggi, le ragnatele, i passaggi orizzontali.
0: Cioè, era un calcio molto più lento, ma molto meno noioso.
2: Ma molto più lento, io non lo so, Francesco, se era più o meno lento. Io so solo che prendevano la palla e verticalizzavano, cioè andavano verso la porta avversaria. Oggi, prima di vedere una verticalizzazione, passi 20 minuti, rischi l'abbiocco davanti alla TV a pagamento.
0: Esatto.
2: Ecco, la piattaforma a pagamento. Poi meno male che esiste la radio, e per cui radio ti tiene sveglio.
0: No, appunto, questo è il tema proprio dei tifosi. Andiamo a dire una cosa sui tifosi del Torino. Abbiamo detto prima di Paolo Fraiese, qui invece c'è la voce di Beppe Viola che ci racconta l'accompagnamento acustico dei tifosi del Toro.

0: Quando il Toro entra in campo, i suoi tifosi lo salutano così. Un lungo, assordante tam-tam si scatena dai popolari e giunge fino alle fiammanti maglie rosso-granate per rimanervi appiccicato per 90 minuti come fosse un impegno d'onore.
1: I tifosi del Torino, oggi si è detto che mai si era visto al Comunale, si era visto a Torino un tifo del genere, forse non si è mai visto nemmeno su altri campi italiani. Lei che ormai è un veterano del campionato di calcio può confermarci questo?
2: Ma direi che senz'altro oggi è stata una dimostrazione abbastanza così di
1: sì, spostiamoci civiltà, un attimo perché stanno scendendo i paracadutisti, non vorrei che ci venissero addosso. Un attimo solo. Ecco, stava dicendo Sala.
2: Direi che oggi è andato anche una dimostrazione di una certa maturità, così non solo sostenendoci, ma anche non invadendo questo campo e lasciando.
1: Certo, tifo scatenato, indescrivibile, però sempre in un ambito molto civile,
2: senz'altro,
1: molto contenuto.
2: Direi che questa è stata una grossa dimostrazione che il pubblico del Toro può essere effettivamente, se aiutato, essere un grosso incentivo per questa squadra.
1: Ma voi siete una squadra che sente particolarmente il pubblico, a differenza di altro?
2: Ma soprattutto oggi direi che così il fatto di sentire questo pubblico è stato molto molto importante.
1: Grazie Sala e complimenti.
3: Nico Furletta, ma cosa ti appassiona di più?
4: Cesare Castellotti
3: con
4: Claudio Sala,
3: sì.
4: Sempre per la domenica sportiva. Dicevi cosa?
3: Tra l'altro Cesare Castellotti, inoltre al 90° minuto, fece una gaffe bellissima, disse sabato passa trippa, scusate, crippa, non perdeva mai la plomba.
4: Sì, sì,
3: non perdeva mai la plomba. Allora, ti chiedevo, cosa ti ha entusiasmato, cosa ti ha coinvolto, perché hai voluto raccontare questa storia?

0: Perché, guarda, allora, prima di tutto è parte della mia, ma ahimè per te anche della tua infanzia, visto che siamo due boomer e abbiamo vissuto quegli anni, quindi mi ha ricordato i miei, ero piccolo, io avevo 12 anni e amo ricordare e soprattutto amo andare a caccia di ricordi. E ti dico che la cosa che mi ha appassionato di più nella realizzazione di questo podcast è stato il lavoro di ricerca nelle nostre teche, nelle teche della RAI. Ho trovato delle, io le definisco chicche, ho trovato delle cose, vi invito ad ascoltare, poi naturalmente mi sono un po' allargato, diciamo, no? In questo lavoro di ricerca e alla fine
1: Si finisce sempre così.
0: Si finisce sempre così e troverete su Rai Play Sound un podcast composto da 16 puntate, perché poi sono andato anche, ho voluto anche toccare quel che era la società a metà di quegli anni 70, la società italiana, io mi ricordo, erano anni spensierati perché eravamo bambini noi, ma erano anche anni pesanti, erano anni in cui c'era questa cappa data dal terrorismo, gli anni di piombo, la
1: Per
0: criminalità.
1: noi bambini era quasi la normalità, diciamo.
0: Assolutamente, ricordiamo tutti, era una tradizione quotidiana il TG1 delle 20 la sera e c'era nei titoli rapimenti, uccisioni.
1: E poi il sabato pomeriggio in centro c'era la guerriglia.
0: Assolutamente.
1: Allora, io sentirei l'ultimo frammento che è quello di un tifoso. Abbiamo preso da un altro podcast che è Berzotto, il carro del vincitore, che è su Rai Play Sound, in cui Giampaolo Ormezzano, enorme tifoso del Torino, racconta il giorno del successo della vittoria dello scudetto.
2: E io Berzotto lo conoscevo come giocatore del Torino, quindi in posizione di adorante, ecco. Poi da giornalista non ho avuto mai l'occasione di conoscerlo direttamente, fino a quando lui è assurto al cielo della nazionale e ci legammo subito in una maniera incredibile. Poi il momento clou fu quando nel campionato 76 il Torino superò la Juve con una vittoria in casa mentre la Juve perdeva fuori. Io che purtroppo per fortuna dirigevo tutto sport, dovevo andare via prima della fine per arrivare al giornale e non restare imbottigliato. E uscendo incrociai Berzot che andava via anche lui prima della fine. E lui mi disse una frase che dimenticherò mai, ci abbracciamo. Poi lui mi disse, beato tu che puoi piangere di felicità per il Torino che aveva superato la Juve.
1: L'anno del Toro, un podcast di Nico Forletta, capo della redazione sport del GR su Rai Play Sound. Nico, grazie. Io avrei voluto
0: No,
1: dire
0: grazie a voi.
1: tante altre cose che sono rimaste qua sugli appunti, ma finisce sempre così, tante cose da
0: Uno
1: dire, uno si
0: s'allarga.
1: allarga. Va bene, allora ci allarghiamo ancora con John Legend, Everybody Knows, tutti lo sanno, a seguire il meteo e poi torniamo noi di On Air Podcast. Grazie, Nico.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nel corso della notte il tempo migliora gradualmente. Al nord le piogge, sebbene ancora presenti, iniziano a diminuire. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, martedì 19 maggio, spiccata variabilità al centro-nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale e leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali. Deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: On Air Podcast, questa era la notte di Arisa e noi continuiamo il nostro viaggio attraverso gli anni 70 che, dicevamo prima, non sono solo gli anni di piombo. E abbiamo raccontato la storia dello scudetto del Torino che nel 76 riportò il club a vincere il campionato 27 anni dopo la tragedia di Superga, nella quale aveva trovato la morte la squadra degli invincibili, la squadra più forte del mondo. Gli anni 70 però sono stati anche anni in cui nasceva un nuovo modo di fare comicità.
1: Ecco, voi ora mi direte, lì dov'è quel giovanotto ritto che è il fazzoletto? Non c'è nato nessuno. E questo giovanotto si chiama Giorgio Fraschetti, niente, è vero, sbagliato. Questo giovanotto si chiama Roberto Benigni e qui c'è nato Cioni Mario.

0: Come ci ha ricordato Roberto Benigni, all'Alberichino è nato il Cioni Mario. In attesa della lapide che ancora non c'è, l'attività dell'Alberichino è continuata, rivelando dopo il Cioni nuovi attori e nuove possibilità di teatro comico.
1: Grazie Stefano Vigno. Stefano Vigno, che disgrazia, che disgrazia, Stefano.
0: Ultimamente però, con uno spettacolo di Carlo Verdone, Rimanga fra noi, il monologo comico è passato al piano superiore, dall'Alberichino all'Alberico. Al centro della scena la bara del Caro Estinto, intorno un viavai di parenti, curiosi, amici, conoscenti per l'ultimo saluto. Naturalmente ad interpretarli è sempre Verdone.
2: 11 personaggi, te ne faccio vedere proprio qualcuno, d'accordo? Molto stringato, in maniera molto stringata. Questo praticamente è un personaggio che non può credere che è morto. Ma dai, non è morto, è morto così in 4.

0: 4-8. Mi sembra strano. Ma come se questo ieri sera ai 7 stava per strada. Sta a giocare a schedina. Ieri sera ai 7. Ma tutti quelli che giocano a schedina devono morire.
1: Tant'è vero che un giorno, mentre camminavo per il Ponte Vecchio a Firenze, no? E improvvisamente sentì in me proprio questo desiderio quasi, no? Cioè di liberarmi di tutti quei vestiti un po' da fichetto, no? Che c'avevo addosso, no? E praticamente quando arrivai vicino a lui mi venne spontaneo dire: maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose: love, love, love, cioè amore, amore, amore. E mi disse: vieni qui, riparati sotto questa frasca, rimani qua per tutta la notte, perché sennò potrebbe arrivare un sacco di spiriti malvagi, no? Che ti potrebbero disturbare durante il tuo cammino. E mi ricordo che lui mi protesse per tutta la notte con una lunga spada di fuoco. Era bellissimo, veramente.
2: Allora, i primissimi passi di Verdone si mossero dove? Sui banchi di scuola.
3: Carlo Verdone, 28 anni, romano. È laureato in lettere. Allora, ecco la risposta alla domanda: chi è il dottor Verdone? È un raccoglitore di voci. Alcuni già lo definiscono il nuovo Alberto Sordi degli anni Ottanta.
4: Si ricorda quando portavamo i capelli un pochetto lunghi, tutti quanti ci dovevamo tagliare?
3: L'orecchio per cogliere le voci della gente, Carlo aveva cominciato ad affinarselo sui banchi di scuola. Il liceo lo ha fatto qui, al Collegio Nazareno, un istituto cattolico al centro di Roma. Qui ha preso la maturità classica. Qui i personaggi scelti per le prime imitazioni.
5: Ragazzi, io sono il vostro nuovo supplente di matematica. È capace che staremo insieme poco, è capace che staremo insieme tanto. Tutto dipende dallo stato di salute del vostro professore titolare, al quale io direi, a nome proprio dell'intera classe, di formulare i più cordiali, i più sinceri, i più fervidi auguri per una pronta e rapida guarigione.
2: E poi, sempre a fine anni 70, ecco la TV con No Stop.
6: Questa settimana mi sono proprio annoiato. Chissà da che dipende. Forse dal fatto che non vado più al cinema. Quasi quasi ci torno. Ci torno. Fammi vedere che fanno al cinema Atlantic. Atlantic o Atlantic? Atlantic. Rassegna di documentari. Allora mi sa che non ci vado più. No, ma mica perché i documentari non mi piacciono. No, a me piacciono i documentari. Soltanto che ti fanno sempre vedere le stesse cose. Adore di Pisa e Don Bestusche, i bubi siciliani, Venezia, Giotto. Gli scavi dei Pompei, cioè tutte cose, cioè è troppo noioso. Scavi dei Pompei o De Pompeo? De Pompeo? No, De Pompei. Beh, mica ci abitava uno Zulu. Ma che ci abitano ancora a Pompei? Ci abitano ancora? Ci abbiano? Capaci? Comunque sia, cioè l'unico documentario veramente, proprio l'unico cioè che mi è veramente piaciuto è un documentario svedese, ma mica sulla Svezia, cioè sull'educazione sessuale della Svezia, deve vedere quello che si vedeva. Cioè, ti facevo vedere proprio tutto, ma tutto proprio. Cioè, anche se non era parlato in italiano si capiva uguale. Cioè, ti facevano capire quello che ti volevano far vedere, capito? Cioè, ti facevano vedere quello che ti volevano fare capire, quello che si vedeva. Ammazza! Cioè, se lo rifanno ci vado. O rifacessero qua. Oh, che segno dei documentari! Quasi quasi ci ho vado! Poi ci ho vado, poi vi faccio sapere eventualmente.
2: Un sacco, Carlo, antologia di materiali d'archivio dedicata a Carlo Verdone, lo trovate su Rai Play Sound, ora.

Come sempre chiudiamo con l'audiolibro. Allora, questo testo in realtà va detto che appartiene agli anni 60, però è innegabile che il grosso clamore sia arrivato nel 71, quando Stanley Kubrick ricavò da questo testo un film che poi è entrato nell'immaginario collettivo.

Allora che si fa, eh? C'ero io, cioè Alex, e i miei tre Soma, cioè Pete, Georgie e Bamba. Bamba perché era davvero Bamba. E si stava al Corova Milk Bar a rovellarci il cardine su come passare la serata, una sera buia, fredda, bastarda d'inverno, ma asciutta. Il Corova era un sosto di quelli col latte corretto e forse, oh fratelli, vi siete scordati di com'erano questi sosti, con le cose che cambiano a lampo oggigiorno e tutti che le scordano svelti e i giornali che nessuno nemmeno li legge. Non avevano la licenza per i liquori, ma non c'era ancora una legge contro l'aggiunta di quelle trucche nuove che si sbattevano dentro il vecchio mommo. Così lo potevi glutare

0: con la Sintemesk o l'Adrenacrom o il Velocet o un paio d'altre robette che ti davano un 15 minuti tranquilli di cinebrivido, stando ad ammirare zio e tutti gli angeli e i santi nella tua scarpa sinistra, con le luci che ti scoppiavano dappertutto dentro il planetario. O potevi glutare il latte coi coltelli dentro, come si diceva, e questo ti rendeva sviccio e pronto per un po' di porco 19. Ed è proprio quel che si glutava la sera in cui sto cominciando questa storia.
1: I wanna marry a lighthouse keeper and keep him company. I wanna marry a lighthouse keeper and live by the side of the sea.
2: Arancia meccanica di Anthony Burgess, lettura di Marco Cavalcoli. Lo trovate su Rai Play Sound e come sempre Alessandro Forlani ci accompagna nell'ascolto di questo romanzo scritto con una lingua assolutamente particolare che abbiamo già cominciato ad orecchiare.
3: Arancia meccanica è un libro maledetto, un libro che fa male, soprattutto perché il protagonista, Alex, fin dall'inizio ci viene presentato come un ragazzo che potrebbe fare tanto di buono per la società. Lo vediamo mentre va in biblioteca a chiedere una copia della Repubblica di Platone e mentre torna a casa per ascoltare le sinfonie di Beethoven. Ecco, è come se questo libro ci dicesse che anche le cose più alte e più belle possono essere usate per manipolare, per molestare, per fare del male alle menti e ai corpi. Anthony Burgess, 1917-1993, era uno scrittore britannico eclettico, romanziere, poeta, critico musicale, traduttore e persino compositore. Arancia meccanica è il suo romanzo più famoso, pubblicato nel 62, in Italia arriva 3 anni dopo. La storia si svolge in un futuro distopico, ispirato però all'Inghilterra degli anni 60, dove regnano la delinquenza giovanile, una polizia repressiva e un governo autoritario. Alex, 15 anni, è il capo di una banda di teppisti che si dedica a violenze gratuite, stupri e furti. La sua fonte di forza è la musica classica, soprattutto Beethoven, che ascolta mentre pianifica le sue azioni. Dopo un tradimento da parte della sua banda, Alex viene arrestato e sottoposto al cosiddetto metodo Ludovico, un esperimento di rieducazione chimica che consiste nell'associare gli atti di violenza a una nausea insopportabile che lo rende incapace di compiere alcun atto aggressivo. Il governo usa Alex come cavia per dimostrare la sua capacità di riabilitare i criminali, ma il risultato è paradossale. Alex diventa un'arancia meccanica, una macchina priva di libero arbitrio, incapace di scegliere tra bene e male. La seconda parte del romanzo mostra il suo ritorno in società, dove viene umiliato e perseguitato. La domanda che Burgess lascia in sospeso è chiara: è meglio un criminale che sceglie di essere malvagio o un uomo che non può scegliere perché è programmato ad essere buono? Alex diventa una vittima del sistema tanto quanto ne era stato un carnefice. Burgess inventa anche una lingua che mescola russo, inglese e slang giovanile degli anni 60. Sembra quasi che voglia rendere la lettura difficile e disturbante non soltanto coi contenuti, ma anche con la lingua. Burgess non dà risposte, fa soltanto domande. Quello che si chiede e ci chiede è appunto se la violenza è connaturata all'essere umano e che cosa si può fare per fermarla, fino a che punto la società e lo Stato possono arrivare. Un libro maledetto, un libro che fa male, un libro da leggere, ma non so se da rileggere.
0: Si aveva le tasche piene di denghi e così non c'era proprio una gran necessità dal punto di vista caccia alla bella Maria di festare qualche vecchio poldo in un vicolo e locchiarlo nuotar nel sangue mentre noi si faceva la conta dell'incasso e lo si divideva per 4. Né di fare gli ultraviolenti con qualche tremante semprocchia in un negozio e poi alzare il tacco col budellame della cassa. Ma, come dicono, il denaro non è tutto. Noi 4 eravamo tappati all'estremo grido della moda, che in quei giorni era un paio di braghe attillatissime col vecchio stampo da budino, come lo chiamavamo, stretto nell'inforcatura sotto le cosce. E questo serviva a proteggere e formava anche una specie di disegno che sotto certe luci potevi locchiarlo abbastanza chiaramente. E così io ne avevo uno a

0: forma di ragno, Tita aveva una granfia, cioè una mano, Giorgi ce l'aveva molto stravagante di un fiore e il povero vecchio Bamba ne aveva uno molto miele strazio con una biffa, cioè faccia di clown, perché Bamba non capiva mai bene le cose ed era, oltre ogni ombra di dubitante, il più Bamba di noi quattro. Poi portavamo delle giacche strettine senza risvolti, ma con quelle spallone molto imbottite, mestole le chiamavamo, che erano una specie di presa in giro di chi aveva le spalle fatte in quel modo. I capelli non li portavamo molto lunghi e si aveva degli ultra stivali molto cinebrivido per menar calci. Allora che si fa, eh? C'erano tre mammole sedute insieme al banco, ma noi malcichi eravamo in quattro e di solito era uno per tutti e tutti per uno.
1: E vediamo allora come prosegue questo primo incontro del romanzo.
0: Anche queste quaglie erano vestite all'estremo grido, con parrucche viola, verdi e arancione sul planetario, roba che non costava meno di 3 o 4 settimane del loro stipendio, direi, e trucco in carattere, arcobaleno intorno ai fari, cioè, e il truglio dipinto larghissimo. Poi avevano abiti lunghi e neri e drittissimi e sulle parti tuberose portavano di quelle piccole placche finto argento con su dei nomi di malcichi, Joe, Mike e simili. Avrebbero dovuto essere i nomi dei malcichi con i quali avevano pasticciato prima dei 14 anni. Continuavano a guardare dalla nostra parte e io avevo quasi voglia di suggerire dietro il palmo della granfia che noi tre s'andasse a far numeri seminando il povero Bamba, perché potevamo benissimo trattare Bamba con un demilitro di bianco e un cogolo di Sintemesk dentro questa volta, ma non sarebbe stato gioco da giocatori. Bamba era molto brutto ed era proprio come il suo nome, ma era un porco picchiatore cinebrivido e molto svelto con lo stivale. Allora che si fa, eh?
1: Allora, l'audiolibro era Arancia Meccanica di Anthony Burgess, lettura di Marco Cavalcoli, brevissimo va detto. Trovate tutto come sempre su Rai Play Sound. Allora, noi siamo in chiusura e on air podcast, la regia di Leonardo Patenè, per la parte tecnica stasera Andrea Di Marco, io sono Francesco Graziani, adesso ci saranno i Coldplay Everyday Life. Poi a seguire il GR della mezzanotte e noi come On Air Podcast torniamo lunedì prossimo alla stessa ora per raccontarvi storie di tutti i tipi che potete trovare postate su Rai Play Sound a lunedì.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti-Iran riparte il negoziato, Trump sospeso il raid previsto nelle prossime ore, in corso trattative serie, Teheran apre sul nucleare Hormuz. Sparatoria al centro islamico di San Diego, uccisi 3 uomini, 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati senza vita in auto. Difesa ed energia, Giorgia Meloni incontra il presidente polacco, pressing del governo per una deroga al patto di stabilità, Bruxelles disposta al dialogo. La tentata strage di Modena, parla il Cudri, sapevo che sarei morto, atteso l'interrogatorio in carcere, spuntano mail shock contro i cristiani. Maldive, al via la missione di recupero dei 4 sub morti nella grotta, nella notte il rimpatrio del feretro di Gianluca Benedetti. Elon Musk perde la sfida contro OpenAI e un tribunale americano respinge il ricorso e salva il colosso di ChatGPT, il miliardario farà appello. Un tuffo in città, a Londra il Tamigi riaperto ai bagnanti, dal Tevere ai Navigli, anche in Italia si accende il sogno dei fiumi balneabili. Tennis internazionali da record, successo di pubblico e spettacolo in campo, soddisfazione del presidente Binaghi, edizione straordinaria, possiamo crescere ancora. Giorgio Schiavoni in studio, la guerra in Medio Oriente, mentre proseguono i negoziati con l'Iran, Donald Trump ha ribadito poco fa che gli Stati Uniti sarebbero soddisfatti se potessero raggiungere un accordo che impedisca a Teheran di ottenere un'arma nucleare. E questo dopo aver affermato di aver posticipato l'imminente ripresa degli attacchi. La corrispondente da New York.
3: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma oggi su richiesta

0: dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive Trump, e secondo loro sarà raggiunto un accordo accettabile anche per gli Stati Uniti. Ma avverte Trump, restiamo pronti a procedere con un attacco su larga scala contro l'Iran nell'eventualità in cui non si trovi l'accordo. Prima di questo annuncio Trump aveva detto al New York Post di non essere aperto a concessioni nei confronti di Teheran, aggiungendo l'Iran sa cosa accadrà a breve. E il sito Axios aveva scritto che la Casa Bianca non riteneva sufficiente la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan. Trump aveva anche convocato per oggi una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale delle opzioni militari. Ora la decisione di sospendere un attacco che, rivela Trump, era già stato pianificato per oggi per dare ancora un'opportunità alla diplomazia. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Teheran propone a Washington una lunga tregua e la riapertura di Hormuz. Media iraniani però annunciano attivata la nostra divisa aerea nello stretto.
2: L'Iran sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare invece di uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito sia trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Oltre all'apertura sul nucleare, nella proposta fatta recapitare a Washington dai mediatori pakistani, Teheran ha chiesto, secondo l'Arabia, una lunga tregua in più fasi, oltre ad un'apertura graduale dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha quindi annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato della sua gestione, chiamato Autorità dello Stretto del Golfo Persico. Il presidente Pezeshkian dichiara che Teheran ha avviato le trattative con dignità e nel rispetto dei diritti della nazione, precisando che dialogo non significa resa. Gran parte delle nostre capacità militari non è stata utilizzata, sottolinea il portavoce del Ministero della Difesa iraniano, aggiungendo: risponderemo con fermezza a qualsiasi aggressione, siamo preparati a tutti gli scenari. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il nuovo abbordaggio della flottiglia diretta verso Gaza, tra i fermati anche attivisti italiani, Tajani ne chiede il rilascio immediato.
3: Era a 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza la Global Sumud flottiglia quando in acque internazionali al largo di Cipro è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate a bordo, gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana che funge da prigione galleggiante prima di essere portati ad Ashdod. Tra i fermati almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
1: La sparatoria a San Diego presso la moschea con diversi morti, ci aggiorna in studio Francesca Giannini.
4: Sono almeno 3 i morti, tutti uomini, nella sparatoria all'Islamic Center di San Diego, California. Tra loro una guardia di sicurezza che avrebbe avuto un ruolo decisivo nel rallentare gli aggressori, evitando un bilancio ancora più grave. Trovati morti anche i 2 sospetti attentatori che, riferisce la polizia, erano in un'auto vicino alla moschea, presumibilmente si sono tolti la vita. Avevano 17 e 19 anni. Le autorità stanno trattando il caso come un possibile crimine d'olio, ma la ricostruzione precisa dell'accaduto, ha dichiarato il capo della polizia, potrà emergere solo nei prossimi giorni. L'area è stata circondata dalle forze dell'ordine, mentre decine di bambini venivano fatti uscire dal complesso, che comprende anche una scuola islamica. Trump, informato dell'accaduto, ha commentato una situazione terribile, assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli né sulle vittime né sul movente.
1: Continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ci lavora la Premier Meloni, che ha incontrato il presidente polacco Nawrocki.
5: Il dialogo continua, la Commissione europea non chiude alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. La proposta presentata da Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen domenica. Per la Presidente del Consiglio l'energia e i rincari conseguenza della crisi in Medio Oriente sono una

0: priorità di lavoro del governo, ma il risvolto dei costi preoccupa perché l'Italia punta a uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono per Giorgia Meloni due facce della stessa medaglia e venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise sui carburanti, potrebbe essere convocato un consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco, confermata dai due leader l'eccellenza e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
1: E della deroga al patto di stabilità ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti al G7 Finanze di Parigi, il corrispondente.
2: Nel corso della riunione, il titolare di Via 20 Settembre ha incontrato in bilaterale il commissario europeo Dombrovskis e i suoi omologhi di Francia e Germania. L'Italia chiede in pratica di derogare al patto di stabilità non solo per le spese per la difesa, come è già previsto, ma anche per i costi degli interventi per l'energia. Un tema su cui il dialogo continuerà, anche se i tempi saranno lunghi, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Intanto il vertice ha fatto il punto sulla crescita economica a livello globale, condizionata negativamente dalla lunga durata delle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Sul tavolo anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha detto, stanno diminuendo rapidamente a causa delle interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Caro energia, deroga al patto di stabilità, sono tra i temi al centro del confronto tra i partiti.
3: A sostenere le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, Fratelli d'Italia, che auspica risposte concrete da parte di Bruxelles. Carlo Fidanza.
4: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica e i costi che stanno continuando ad aumentare.
3: Senza una risposta europea andremo avanti da soli, avverte Matteo Salvini, che insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Una legge per togliere la cittadinanza c'è già, replica Antonio Tajani da Forza Italia, d'accordo con gli alleati del centrodestra sulla richiesta di deroga per far fronte alla crisi energetica. A sollecitare un'intesa europea hanno i moderati. Apre all'ipotesi di flessibilità anche il PD, purché estesa a tutti gli investimenti, sanità compresa. Elly Schlein.
5: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa.
3: Ipocrita la lettera di Meloni von der Leyen, da fondo di Giuseppe Conte, va contro gli accordi che lei stessa ha firmato. E a incontrare la Premier per presentare le proposte di azione su energia e industria, Carlo Calenda, opposizioni che chiedono al governo di lavorare per liberare gli attivisti della flottiglia fermati da Israele. Filippo Amisano, GR1.
1: L'inverno demografico rischia di trasformarsi in una pesante frenata economica per l'Italia. È l'allarme lanciato dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, secondo cui il calo della popolazione e l'invecchiamento progressivo potrebbero ridurre il PIL del paese del 18% entro il 2050 se non verranno adottate misure correttive come maggiore occupazione giovanile e femminile, incremento dei laureati e, soprattutto, gestione regolare dei flussi migratori. E sulle banche, scontro tra Germania e Italia. Commerzbank respinge l'offerta di acquisizione di Unicredit, giudicata priva di un premio adeguato e troppo rischiosa. Dura la replica dell'istituto guidato da Orsel, che definisce senza fondamento le critiche arrivate da Francoforte. Rai Radio 1, mezzanotte 11 minuti, la cronaca con la tentata strage di Modena, visita del vicepresidente del Consiglio Tajani per esprimere vicinanza ai feriti. Per questa mattina ha previsto l'interrogatorio di garanzia a Salim El Khodri, le parole del suo avvocato nel servizio dell'inviato.
6: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
7: E la richiesta che Salim El Khodri ha fatto in carcere se n'è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
6: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, che chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
7: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9.30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in pronto si è riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
8: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Lontano al pensare che fosse stato di

0: questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
1: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 submorti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei

0: circa 3 ore. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore, sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
1: Ancora cronaca con il duplice omicidio di Pollena Trocchia nel napoletano. È in carcere a Poggioreale Mario Landolfi, il 49enne che ha confessato di aver ucciso due donne che si prostituivano a distanza di un giorno una dall'altra. Investigatori al lavoro per verificare dinamiche e movente indicati dall'uomo.
2: Se il caso si è risolto così rapidamente lo si deve soprattutto a un giovane che non ha avuto paura di denunciare quanto aveva visto. L'arrivo di Mario Landolfi in quel cantiere abbandonato di Pollena Trocchia nel napoletano con una donna e poi il ritorno da solo con una borsetta in mano. Ha fotografato la targa e ha riconosciuto l'uomo che abita nella vicina Sant'Anastasia. Landolfi è stato arrestato in casa, ha confessato. Ha dichiarato di aver ucciso prima una donna ucraina 49enne sabato e poi domenica una ragazza casertana di 29 anni, entrambe prostitute, ha detto, con le quali avrebbe discusso per il pagamento della prestazione sessuale. Il suo legale, Aldo Maglione.
3: Sembra che lui si sia difeso, sembra strano, di tutte e due.
2: Dal mancato accordo sui soldi sarebbero nate le colluttazioni e poi le spinte alle vittime cadute in due punti diversi del cantiere. Landolfi è disoccupato, ha piccoli precedenti ed è per sua stessa ammissione un consumatore di cocaina. E anche dopo la confessione le indagini ovviamente proseguono. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Torniamo all'estero. Niente da fare per Elon Musk. Un tribunale americano ha respinto la sua causa contro OpenAI, ma il miliardario promette di fare appello.
4: A Oakland, California, 12 giurati hanno stabilito che la denuncia di Musk era arrivata troppo tardi. Si conclude con questo verdetto sulla forma e non nel merito il processo che il fondatore di Tesla aveva intentato contro OpenAI e il suo leader Sam Altman. Musk era stato uno dei primi finanziatori dell'azienda, nata come risposta no profit alla corsa di Google all'intelligenza artificiale. Accusava Altman di aver tradito la missione originaria e di aver trasformato la casa madre di ChatGPT in una società commerciale da oltre 700 miliardi di dollari. Per questo la richiesta di 150 miliardi di danni e l'estromissione di Altman dalla tolda di comando. Niente da fare. Da OpenAI invece fanno notare come il miliardario avesse spinto fin dall'inizio per massimizzare i ricavi e che quello di oggi era solo un tentativo per azzoppare un concorrente del suo chatbot Grok. Federico Mello, GR1.
1: Sarà lo stesso Papa Leone a presentare la sua prima enciclica lunedì prossimo, 25 maggio. Magnifica Humanitas, questo è il titolo, è sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'enciclica porta la data del 15 maggio, stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII promulgò la Rerum Novarum su cui si fondò la dottrina sociale della Chiesa. Meteo, l'estate sembra essere davvero alle porte, nelle prossime ore ultimi temporali al nord-est e su alcune aree interne del centro-sud. Poi tornerà l'alta pressione e il primo anticiclone della stagione. Previsto sole e temperature in deciso aumento, ovunque con le massime che sfioreranno i 29 gradi. Un tuffo nel Tamigi, Londra accelera sul progetto per rendere balneabile fiume simbolo della città grazie ai miglioramenti nella qualità delle acque dopo decenni di bonifiche. E anche nel nostro paese cresce l'interesse dai navigli milanesi al Tevere e a Roma.
5: Anche in Italia cresce la voglia di riconnettere i fiumi alle città, rendendoli balneabili, come già accaduto in numerosi centri urbani europei, vedi Rotterdam, Vienna, Stoccolma, Parigi e tanti altri, grazie a rilevanti investimenti pubblici. Il Tevere, secondo le intenzioni del Campidoglio, dovrebbe centrare questo obiettivo entro il 2031. Stefano Fazzi, dirigente dell'Istituto di Ricerca delle Acque del CNR.
6: I tempi sono sicuramente lunghi, ci sono parecchie opere da dover eseguire. Aumento delle capacità di depurazione dei depuratori che già insistono sul nostro sistema, però anche tante azioni sulle sponde del Tevere basate su processi naturali che permettano il raggiungimento di una migliore qualità delle acque.
5: Cosa significa avere una città come

0: Roma, ma anche Torino, Firenze, con il fiume balneabile.
1: Delle ricadute sicuramente da un punto di vista sociale, il fatto che la popolazione possa usufruire di questo bene, ma soprattutto anche da un punto di vista naturalistico ed ecologico.
0: Eleonora Belviso, GR1.
2: Cinema ora con il Festival di Cannes, applausi per i film in concorso e discussioni etiche aperte da Fjord di Christian Mungiu. La serata però è stata per il grande cinema italiano del passato, con la premiere del restauro di Metti una sera a cena, accompagnato in sala, come ci racconta la nostra inviata, da Dario Argento, che lo scrisse.
3: Contento perché ero un ragazzino, avevo scritto C'erano una volta di West. Sergio Leone mi consigliò a Padrone Griffi e lavorammo a casa sua.
4: Dario Argento ricorda così il suo lavoro per Metti una sera a cena di Giuseppe Padrone Griffi, che 57 anni fa veniva presentato in concorso a Cannes ed è tornato ora restaurato dal Centro Sperimentale. Il maestro dell'horror nella sua vita precedente di sceneggiatore, proprio nel giorno di Air Private Hell, incubo inquietante di Nicholas Winding Refn, decisamente più realistico, Fjord, bella prova di Christian Mungiu, su set norvegese. 5 bambini vengono tolti contro la loro volontà ad una coppia, Renate Resve e Sebastian Stan, sui quali pesa l'accusa di averli picchiati. Film che pone domande e rimanda per le risposte alla discussione fuori dal cinema. E oggi in concorso arrivano Almodovar e Zyagintev e sono in arrivo le star per l'evento Amfar di giovedì, già avvistata sulla Montée de Marche una scintillante Sharon Stone. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Dopo l'esperienza Eurovision nel ruolo di commentatrice insieme a Gabriele Corsi, Elettra Lamborghini torna alla musica con un nuovo singolo. Dico abbassa voce tua. Si intitola Bam Bam Bambina ed arriverà nelle radio sulle piattaforme digitali venerdì. Il brano dai ritmi latini e caraibici si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate, un inno alla libertà di essere come si vuole, forse imperfetti ma indipendenti. Direttore Nicola Raovic, direttrice Simona Grossi, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali e Giovanni Leporale, tra poco la pagina sportiva, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona notte.
5: GR1 Sport.
6: Bentrovati da Manuela Collazzo. Calcio, tennis e basket nella nostra pagina. La Serie A e gli ultimi verdetti ancora da emettere tra corsa per l'Europa e lotta salvezza. Tutte domenica alle 20:45 le gare decisive. Milan e Roma, non lontane dall'obiettivo Champions, sfideranno rispettivamente il Cagliari in casa, Cagliari già salvo, e il Verona fuori, Verona già retrocesso. La Juventus, che nel frattempo si interroga sul futuro, avrà il derby. Il Como giocherà sul campo della Cremonese, che deve salvarsi. Sfida chiave per la salvezza anche quella del Lecce, che ospiterà il Genoa. In Premier League, vittoria dell'Arsenal 1-0 interno sul Burnley, Arsenal che si avvicina al titolo e ora più 5 sul City, che nei prossimi giorni potrebbe rendere ufficiale la separazione da Guardiola a fine stagione. Verso i mondiali, convocati del Brasile di Ancelotti, c'è Neymar, scelta non scontata e fino all'ultimo in dubbio. Tra i protagonisti del nostro campionato ci sono Wesley e Bremer. Tennis, giorni di riposo per Sinner, il cui prossimo obiettivo è Roland Garros, l'unico slam che ancora manca al numero uno del mondo. I numeri degli internazionali da record. Quale la soddisfazione maggiore per la federazione? Lo abbiamo chiesto al presidente Angelo Binaghi.
7: La più importante, quella per la quale abbiamo lavorato tanti anni, la vittoria di 3 giocatori italiani, dopo che lo scorso anno c'erano state 3 giocatrici italiane che avevano vinto lo stesso torneo, nella manifestazione che noi abbiamo risollevato dalle ceneri in questi 20 anni e che vogliamo far diventare ancora più grande.
8: Cos'è rimasto nel cassetto di Angelo Binaghi? Perché in pratica è arrivato praticamente tutto, c'è rimasto qualcosa dentro nel cassetto dei desideri?
7: 2 cose, il Roland Garros, perché così abbiamo vinto tutto anche con i maschi, anche se io rispetto a Sinner l'ho già vinto con la Schiavone, quindi è lui che deve cercare di colmare questo. E poi ci è rimasto il sogno che ci lascino in pace e ci facciano lavorare, vediamo se ci riusciamo.
8: Il trionfo di Sinner, quello del doppio, ma il successo più importante qual è stato, oltre a quello sul campo?
7: Il successo più importante è stato quello dell'ultimo momento, non era previsto, riuscire a convincere il presidente Mattarella ad entrare in campo e premiare Jannik Sinner. Quella è la mia vittoria.
8: Emilio Mancuso, GR1.
6: Basket, il punto sui playoff scudetto dopo Milano, Reggio Emilia e Brescia Trieste.
9: Milano 2-0 su Reggio Emilia, Brescia e Trieste 1-1. Questi verdetti di gara

0: due dei quarti che hanno indirizzato una serie e riequilibrato l'altra. Milano ha bissato al Forum il successo su Reggio Emilia, 77-65 il finale di una gara che l'Olimpia ha sempre condotto, raggiungendo anche 14 punti di vantaggio, ma che ha rischiato di complicarsi nel finale quando la Una Hotels si è portata sul meno 2. Due triple dell'MVP del campionato, Armani Brooks, hanno ricacciato definitivamente indietro Reggio Emilia, che ha pagato anche a carissimo prezzo le 18 palle perse. Altro elemento decisivo, la difesa di Milano, guidata da un Bolmaro esemplare. Miglior marcatore Schiltz, che ha ripetuto i 19 punti di gara 1. Ora la serie si sposta a Reggio Emilia, giovedì per gara 3. Se Milano allunga, Brescia pareggia con Trieste, vincendo 90-82. Ora le due squadre si daranno battaglia a Trieste, giovedì in gara 3 e sabato in gara 4. Oggi gara 2 tra Bologna e Trento e tra Venezia e Tortona. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
1: Mezzanotte 23, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati 23 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamamenti su traffico e viabilità in A10. È nato il ripristino di un incidente tra Genova Voltri e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure. In A14 prudenza, una perdita di carico tra Ancona Sud e Porto Recanati verso Pescara. Code per un chilometro per lavori in A1, siamo tra Fabbro e Chiusi Chianciano verso Firenze. Restiamo in A1, tratto Roma-Napoli, un incidente tra Asse Supporto e Caserta Sud verso Roma. Ricordiamo che sul grande raccordo anulare di Roma è chiusa una corsia per lavori 500 metri prima dello svincolo via Prenestina in direzione Casilina, ma arriva un aggiornamento. Un invito alla prudenza in A24, vengono segnalati animali su strada, siamo tra Carsoli e Tagliacozzo. È tutto, mi fermo qui da Maria Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
2: La nota del giorno dopo.
6: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casemiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound in podcast. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la nostra finestra quotidiana su uno dei 16 finalisti della 37esima edizione di Musicultura. Come sapete, Rai Radio 1 è la radio ufficiale di Musicultura e stiamo ascoltando insieme queste canzoni e gli artisti che le portano avanti. E come sapete anche, ci sarà una serata qui da Saxa Rubra in cui presenteremo gli 8 vincitori. Tra questi 16 finalisti, 8 finiranno all'Arena Sferisterio di Macerata la terza settimana di giugno per far ascoltare le proprie canzoni a un pubblico vasto, che poi deciderà anche quale di questi vincitori si meriterà un premio in 20.000 euro, che è un investimento sulla creatività di questi soggetti artistici. Credo che Musicultura sia una manifestazione unica in Italia, perché è lontana da un certo concetto di talent che sviluppa solo il talento rispetto magari all'esibizione, alla performance. Qui gli artisti sono anche autori rigorosamente delle canzoni che portano avanti. Credo che sia un unicum. Dopodiché ci sono moltissime, come sapete, manifestazioni che riguardano l'autorialità, che noi appoggiamo, anche io personalmente. Musicultura è una di queste e per noi ha un significato speciale portarla avanti, così come questa collaborazione tra due artisti, Acqua Distillata canta Ruba Vapori e la loro Gaia.

Acqua distillata, canta Ribalta Vapori, Gaia, Ribalta Vapori, Antonio Uras, Acqua distillata, Lucia Gatto, insieme uniscono le loro sensibilità artistiche e realizzano un album che si chiama proprio così, Acqua distillata, canta Ribalta Vapori, un progetto in due parti, è un viaggio sicuramente nella musica, nella canzone d'autore di qualche decennio fa, gli anni 60 sono la rotta della ispirazione di Antonio Uras che insieme a Lucia Gatto che canta queste canzoni attraversano l'idea che la canzone possa appunto raccontare dei malanni dell'uomo, della sua relazione con la terra, e questa Gaia è esattamente un distillato di questo tipo di impostazione musicale, direi artistica in generale. Oggi noi per qualche ora abbiamo mancato, ma glieli facciamo comunque, gli anni, o meglio il compleanno di Joe Turner. In realtà non possiamo fargli gli auguri perché Big Joe Turner, nato come Joseph Vernon Turner Jr. a Kansas City il 18 maggio 1911, è scomparso a Englewood il 24 novembre del 1985, ma per noi è una figura chiave dell'evoluzione del rhythm and blues verso il rock and roll. È stato sicuramente importante per la parte più legata appunto ai suoni neri, a questa voce che è una voce molto riconoscibile, che come dicevamo ha avvicinato il rock and roll ai grandi successi commerciali. C'è una canzone che vogliamo condividere che viene interpretata per la prima volta da lui e poi verrà ripresa da Bill Allen di Scummers, quindi un gruppo bianco. Qua invece siamo alle origini di un certo tipo di rock and roll con questa Shake, Rattle and Roll.

Shake, Rattle and Roll è stata una canzone che nel 54 porta in classifica per l'Atlantic Joe Turner, che viene poi ripresa da innumeri altri anche da Elvis Presley nel settembre del 56. È sicuramente uno dei punti di riferimento della storia del rock and roll, scritta da Jesse Stone, che usò uno pseudonimo non perché si vergognasse, ma per motivi di diritti editoriali. Era stato inciso appunto da Big Joe Turner in questa versione che ha lanciato nel 54 e poi ripreso da Bill Haley and his Comets. È uno dei capisaldi della storia del rock and roll che volevamo condividere con voi per ricordare questa figura, Big Joe Turner, un personaggio massiccio e imprevedibile che faceva parte dell'Atlantic Records, una casa discografica che ha pubblicato moltissimi dischi importanti. Rhythm and Blues è annoverato nella sua linea, nella sua roster, come si dice, tra i suoi personaggi di spicco, nomi come Aretha Franklin oppure Wilson Pickett, e più tardi sarebbero arrivati addirittura i Led Zeppelin. Ne parleremo ancora, ma oggi vogliamo ricordare che siamo anche a qualche ora dalla scomparsa nel 2021 di uno dei più importanti musicisti, autori che abbia attraversato l'Italia a cavallo, possiamo dirlo, di due secoli, di due millenni. Si chiamava Franco Battiato, è riuscito a raccontare il misticismo, il pop, a sperimentare con la sua musica, a ritrarre in qualche modo, cantando e incantando, un po' quello che siamo stati noi anche negli anni Ottanta. È incredibile come una canzone che fa parte della voce del padrone, inizio anni Ottanta, il primo disco di quel decennio che vende più di un milione di copie, ecco, è incredibile pensare che Centro di Gravità Permanente sia cantato da moltissimi ragazzi, magari in città scolastica, durante le loro scuole dell'obbligo, con una leggerezza che è quella del pop, e che in realtà il testo di questa canzone e delle altre che fanno parte della voce del padrone sia profondo, imprevedibile e davvero dotato di quello che aveva Franco Battiato, una genialità artistica che non era praticamente di nessun altro.

centro di gravità permanente da La voce del padrone, il più grande successo commerciale probabilmente di Franco Battiato, ma non l'unico grande disco che ha firmato in una carriera multiforme, di cui ci racconta per esempio un libro firmato da Giorgio Calcara, che lo ha curato, che è stato colui che ha curato anche una mostra interessante al Maxi di Roma. Battiato, svelato dalle sperimentazioni degli esordi all'universo multiforme, lascia la parola ad altri che hanno conosciuto Franco e che possono anche raccontarne alcune pieghe imprevedibili, inattese. È un ricordo che non vuole essere una biografia esaustiva e non vuole aggiungere altra carta stampata, diciamo così, al modo in cui Franco Battiato è avvicinato dalla critica. Secondo me va anche da un'altra parte, ci racconta quello che sono le relazioni artistiche, l'irrequietudine di Franco Battiato e anche la capacità che ha avuto di continuamente rinnovarsi senza perdere di vista, diciamo così, se stesso, le sue ricerche, le sue propensioni. Insomma, Centro di gravità permanente racchiude le diverse anime di Franco Battiato dopo un periodo di sperimentazione sonora e ancora prima un momento in cui Franco Battiato ha attraversato anche il mondo del pop, addirittura del cabaret. È sempre spiazzante, se lo analizziamo pezzo dopo pezzo, la carriera di Franco Battiato, direi spiazzante quanto vasta. Noi oggi vogliamo ricordarlo per quelle che sono anche le sue più importanti, almeno alcune delle sue canzoni più importanti da un punto di vista pop, ma anche dal punto di vista della ricerca sugli argomenti. Pensate a un libro di René Guénon che si chiama Il re del mondo, che è il sovrano della città mitica di Agartha, l'inaccessibile, un regno sotterraneo che fa parte

diciamo così, di una mitologia dove questo regno è nascosto agli occhi degli uomini, popolato da esseri semidivini, gli illuminati, eccetera, eccetera. Questa, diciamo, idea che arriva dall'esoterismo e che è portata avanti da René Guénon e anche delle radici culturali importanti, rivive nel titolo in un brano pop di Franco Battiato, questa è Il Re del Mondo, che in realtà ha due letture, quella del pop e quella di un testo, o anche del modo in cui canta Franco, che vanno da qualche altra parte.

Il re del mondo, l'era del cinghiale bianco, siamo nel 1979, è uno dei frammenti di un album che poi ha un po', è anche un po' il preludio del grande successo della voce del padrone. Il re del mondo si rifà ai miti esoterici, le illusioni che l'uomo si fa durante la sua esistenza, che sono in qualche modo anche ispirate o addirittura spinte da qualcosa di superiore che in realtà cerca di spegnere la nostra individualità per andare da qualche altra parte. Insomma, è un riferimento a un'opera di René Guénon del 1927, ma in realtà poi in questa canzone c'è anche il pop di un momento preciso in cui tra l'Egitto prima delle sabbie 1978 e Patriots del 1980 si sta definendo il Battiato più pop che conosciamo. Comunque la pensiate, l'idea di Franco Battiato e la musica che cambia continuamente fa parte di un orizzonte rilevantissimo della sua arte. Cambiare e sempre essere riconoscibile, collaborare con grandi artisti e nello stesso tempo scrivere canzoni come quella che avete sentito, oppure come un'altra che ha un tono ancora una volta, se non trascendentale, di grande, potrei dire, presa emotiva, spirituale. Insomma, sto parlando della Cura, un altro frammento importante di questo Franco Battiato che non disdegna il pop ma vola un po' più in alto della media del genere.

La cura, un pezzo che arriva dall'Imboscata, 1996, diventerà anche un singolo l'anno dopo. È un modo per parlare di se stessi, ma anche di raccontare le proprie suggestioni filosofiche rispetto all'essenza, non solo dell'essere umano, dell'esistenza. Insomma, questo Franco Battiato è aperto anche a chi lo ascolta, a chi lo attraversa. È un modo importante che ha di condividere la musica. Oggi noi volevamo solo ricordare la sua grandezza con un pugno di canzoni che, come al solito, raccontano da sole la sua enormità artistica e anche culturale.

0: In mezzo alla musica di Franco Battiato abbiamo deciso di farci un regalo e proporvi un pezzo, si chiama Empty Glass, di uno che ha scritto canzoni come nessun altro, si chiama Pete Townshend. Siamo arrivati appunto al 19 di maggio e lui compie gli anni proprio oggi. Tanti auguri a Pete Townshend, anzi a Peter Dennis Blandford Townshend, detto Pete, nato a Londra il 19 maggio 45, è un chitarrista, un compositore, un cantante che fa parte degli U e che ha scritto canzoni con gli U indimenticabili, ha scritto anche canzoni per se stesso come questa Empty Glass, che fa parte di un disco che si chiama esattamente nello stesso modo, che esce nel 1980. È semplicemente un brano che racconta anche dell'alcolismo e della depressione, di tutto il resto che fanno parte della vita di Pete Townshend, con grandissima incisività e grandissima forza musicale. Abbiamo unito davvero universi lontanissimi, per dirla di nuovo, quasi alla Franco Battiato. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore, richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, le imbarcazioni sono state bloccate al largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra loro 12 dei 35 italiani che partecipavano alla missione. Molti sono stati trasferiti su una nave diretta nel porto israeliano di Ashdod. Faceva parte della spedizione anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv. Mentre si muove il governo con il ministro degli esteri Tajani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto dove sono stati rinvenuti anche messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia, uno dei 2 avrebbe rubato l'arma ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto d'addio. Dalle indagini sembra che si siano suicidati. Salvi gli alunni della scuola islamica. Parla dal carcere il Cudri, l'uomo che ha travolto e poi aggredito con un coltello cittadini inermi a Modena, ferendone 8 prima di essere bloccato. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo avvocato, intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica. E dalle indagini spuntano alcune sue mail di 5 anni fa con frasi rabbiose contro l'Università di Modena e i cristiani. Calcio e playoff di Serie B, stasera il ritorno della prima semifinale, Monza-Juve Stabia finita 2-2 all'andata, domani il ritorno della seconda, Palermo-Catanzaro terminata 3-0 per i calabresi all'andata.

0: Tuttora c'è la notte di Radio 1.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: La notte di Radio 1.
1: Prontissimi per un'altra scoppiettante puntata della notte di Radio 1, anche se è un orario notturno, noi siamo felicissimi di essere super svegli per voi, perché saremo insieme fino alle 2, la voce che sentite è di Pamela D'Amico, abbiamo in regia Edi Brundo, anche lui prontissimo, abbiamo tanta musica e abbiamo anche degli ospiti, in realtà oggi femminucce, ma apriamo subito con Gracie Abrams, Hit the Wall.

Gracie Abrams, Hit the Wall, è toccato a questo meraviglioso brano aprire la playlist di questa notte. Lunedì 18 ci ha salutati ed è arrivato martedì 19, saremo insieme fino alle 2. Ovviamente avremo due artiste, due donne che ho scelto proprio perché volevo dare un segnale di quote rose, una puntata chiacchierate tra ragazze, una pizza tra ragazze, un drink tra ragazze, e queste sono le nostre notti, le vostre notti, che poi vi dico subito che potrete andare a riascoltare su RaiPlay.

Sound, perché poi mi scrivete anche sui miei social. Vi ringrazio della vostra accoglienza, ma avremo modo tra poco di chiacchierare con le nostre amiche. Continuiamo con la grande musica di Radio 1, Marvin Gaye, Where Are We Going?

0: E la grande musica qui alla notte di Radio 1, ma vi ho promesso una sorpresa ed è proprio lei, c'è Karima al telefono con noi qui, vuole chiacchierare e soprattutto raccontarci un po' della sua vita, questa grande voce. Buonanotte e benvenuta.
1: Ciao, buonanotte, buonasera a tutti.
0: Sei un'artista amatissima dal pubblico, hai una carriera incredibile, hai cominciato a cantare ovviamente da piccola, hai partecipato ad Amici di Maria De Filippi e poi questa carriera si è svolta in tutto il mondo e addirittura hai collaborato con il maestro Bart Bacharach, che io adoro, e ha scritto per te, quindi una carriera che sicuramente ha abbracciato moltissimi ruoli, anche perché sei anche scrittrice e hai scritto anche un libro. Com'è la tua notte, Karima?
1: Com'è la mia notte? Allora, io ho un segreto che porto con me. A me piace sia la notte o anche la mattina all'alba lavorare, creare, scrivere,
0: bello,
1: pensare alla musica.

0: quando il mondo si ferma,
1: bello,
0: quando tutti dormono, è come se ci fosse una magia nell'aria e tu sei lì che produci mentre il mondo si ferma, no? E quindi è completamente diverso rispetto a lavorare la mattina piuttosto che il pomeriggio, per cui è particolarmente magico.
1: Certo.
0: E quando riesco e non crollo, mm-hmm. mi ritaglio questo momento di creatività.
1: E questo è proprio il tempo della notte di Radio.

0: Questo è qualcosa che ci nutre, che ci dà grandi emozioni. Allora io ti chiedo, qual è stata la tua emozione di lavorare con il grande maestro Bart Bacharach?
1: Guarda, è stata un'emozione incredibile. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di incontrarlo nell'ottobre del 2008,
0: sì,
1: a Roma. Il mio produttore di allora, che ringrazio per questo regalo meraviglioso, Mimmo D'Alessandro,
0: sì,
1: mi portò a Roma. Io ero una giovanissima 22enne, uscita da Amici da pochissimo, e mi portò a Roma e mi disse: guarda, andiamo a fare una colazione di lavoro. Ma io non sapevo assolutamente che mi sarei trovata davanti Bert Bacharach.
0: Ti ha fatto una sorpresa?
1: Ma ha fatto una sorpresa, ma perché la cosa veramente buffa è che lui non sapeva che io conoscevo Bert Bacharach.
0: Certo.
1: Quando mi ha visto che mi sono impietrita, lui mi ha detto: ma perché, sai di chi stiamo parlando? Ho detto: ma stai
0: zitta. Certo, non era il cameriere che ti portava i cornetti.
1: Esatto, ma perché? Perché lui diceva: tu sei troppo giovane, io non avrei mai pensato che tu conoscessi un compositore come Bert Bacharach. Quindi lui era convinto di portarmi a un incontro importante di una persona di cui non conoscevo assolutamente niente. Invece io conoscevo il repertorio suo da ben quasi 7-8 anni.
0: Quindi è stato un sogno che si è realizzato.
1: Sì. Assolutamente sì, anche perché quando io sono arrivata lì e abbiamo fatto la colazione insieme, Bert Bacharach mi aveva già sentita cantare tramite una registrazione, ma io non sapevo assolutamente niente, perché lui sapeva di me, ma io non sapevo di lui. Quindi è stato veramente, mi si è fermato il cuore per qualche secondo.
0: Senti, e ti sei sentita come se avessi raggiunto qualcosa che forse era già scritto e segnato per te, perché visto che siamo di notte, parliamo anche a volte di destini, no? A volte accade qualcosa e noi diciamo: ah, che bello! Non è come se fosse una sorpresa, è come se fosse il tuo destino che ti stava aspettando, come quando hai aperto il concerto di Whitney Houston. Questa è un'altra che mi devi raccontare.
1: Beh, io dopo il concerto di Whitney Houston, ridendo e scherzando, sempre a Mimmo D'Alessandro, gli dissi: guarda, io dopo questa posso pure smettere di lavorare, anche se ho 24 anni, perché veramente, guarda, l'ultimo sogno del cassetto che mi rimane è Stevie Wonder.
0: Ecco, beh, ma ci puoi arrivare perché tu sei un artista internazionale, quindi io te lo auguro.
1: Veramente insieme a Whitney Houston, insieme a Bert Bacharach, devo dire che sono insomma i tre pilastri della musica per me mondiale. La voce maschile per Stevie, la voce femminile per Whitney e il compositore.
0: Cosa ti ha colpito di Whitney che magari porti dentro di te, nel tuo cuore?
1: Allora, io ho aperto i concerti di Whitney Houston in Italia nel maggio del 2010, stiamo parlando di 2 anni prima della sua scomparsa. Purtroppo non era la Whitney dei tempi d'oro, che però io ho visto nel concerto a Milano nel 1999, io avevo 14 anni, mia sorella mi fece una sorpresa e mi portò a vedere il concerto di Whitney Houston. E io, vabbè, lì vidi proprio Whitney Houston ai suoi tempi d'oro. Purtroppo nel 2010 ancora, cioè, non stava già bene, però avevo davanti Whitney Houston, cioè per me la cosa più bella è stata sentire pronunciare il mio nome dalla sua bocca.
0: Vabbè, incredibile, mi è venuto un brivido.
1: Lei disse grazie a Karima per aver aperto i miei concerti, li faccio in bocca al lupo per la sua carriera, cioè questo è l'autografo più importante di tutta la vita.
0: Mi è venuto un brivido. Allora Karima, stiamo per ascoltare un brano che è un po' uno dei tuoi manifesti che conosciamo tutti. Karima, come in ogni ora, alla notte di Radio 1.

0: Karima, come in ogni ora, questa è la notte di Radio 1. Saremo insieme fino alle 2. Abbiamo al telefono proprio questa voce straordinaria, questa donna piena di talento e di carisma. Karima, questa canzone è meravigliosa. Ha segnato un po' il tuo inizio?
1: Sì, diciamo che ha segnato il mio inizio al grande pubblico per quanto riguarda il Festival di Sanremo. Ero arrivata già al grande pubblico grazie ad amici che aveva nel 2006-2007, sono passati già 20 anni, pensa te, aveva comunque già una grande visibilità. Devo dire sì, sono arrivata al grande pubblico grazie a quella trasmissione, però diciamo a un pubblico più di adulti sono arrivata con Sanremo e con questo straordinario duetto, anzi diciamo un trio più che altro tra sì, appunto Burt Bacharach e quella sera salì con me sul palco anche il grande Mario Biondi, questa voce di velluto, questa voce di velluto che si sposa benissimo con la mia, infatti sì, abbiamo fatto anche delle robe recentemente in dei concerti live

0: improvvisate. Devo dire che ogni volta che ci ritroviamo succede qualcosa di incredibile.
1: Senti, Karima, cosa ti fa felice di più? Cantare live, scrivere canzoni, stare in studio o magari altro che in questo momento della tua vita stai scoprendo? Qualcosa anche che magari non è il canto, non è la musica, che però alla fine ti va a dare quell'energia, ti va a nutrire la tua arte.
0: Che bello, che bella domanda. Allora, sicuramente se devo scegliere una roba legata al mio lavoro, per me è il palcoscenico, è sicuramente il luogo in cui mi sento a casa, perché dopo poco a me manca il pubblico, mi manca questo scambio, perché io dico sempre che il concerto non è l'artista a farlo, è l'artista
1: insieme
0: con il pubblico,
1: al pubblico,
0: perché c'è veramente andare a avere, e ogni concerto non è mai uguale, ma non perché l'artista canta più o meno bene, perché in base al pubblico che hai davanti si instaura una relazione, una sinergia, e da questo scambio nasce il concerto. Quindi io dico sempre che il pubblico insieme all'artista fa il concerto, ed è l'applauso del pubblico, è un po' come quando vai a ricaricare una pila, no?
1: Sì.
0: Io quell'applauso diventa un eco per me, dentro di me è un eco che mi accompagna per i giorni successivi al concerto. Poi piano piano questa pila si scarica, io ho bisogno di un altro concerto per rincontrare il pubblico e per ricaricarmi ancora.
1: Fantastico.
0: E quindi non posso stare troppo lontano dal pubblico, non posso stare lontano dai musicisti e dal teatro.
1: Ecco, anche il teatro per te è molto importante,
0: perché
1: questa dimensione teatrale,
0: sì,
1: di esibizione, sì. Ti emoziona, ti piace di più?
0: Devo dire che è la dimensione dove mi sento a casa. Mi piacciono anche i festival, jazz, specialmente che ovviamente d'estate vengono fatti all'aperto. La televisione non l'amo, perché praticamente chiede ad un artista di essere qualcosa in pochi minuti, quando invece un artista ha bisogno di esprimersi nell'arco di un concerto, perché così come adesso sto facendo con te, racconti la tua storia, racconti la tua vita. Invece in televisione c'hai 2 minuti e 32 dove devi cantare tutta la tua vita o devi dare il tuo massimo, e questa cosa chiaramente è molto limitante. Invece in un teatro, come anche in un club, si riesce a creare questa intimità, come essere in un salotto, no? Per cui c'è anche uno scambio di battute, di sorrisi, di divertimento. Io faccio cantare il pubblico, battono le mani, cioè diventa,
1: sì,
0: veramente,
1: sì,
0: una festa.
1: Diventa uno scambio, una festa,
0: sì,
1: bellissima, la festa,
0: sì,
1: della musica. A proposito di concerti, che concerti ci puoi raccontare? Cosa stai facendo adesso? So che hai realizzato un concerto da poco straordinario a Cagliari, e il resto, quello che ci aspetta?
0: Devo dire che l'estate si sta riempiendo di concerti, è un anno intenso. Il 2025 è stato il più intenso di tutti, io faccio questo lavoro da 23 anni, e in 23 anni penso di non aver mai cantato così tanto come l'anno scorso.
1: Sì.
0: Ho detto, se sono sopravvissuta all'anno scorso, ormai è tutto in discesa, e
1: sì,
0: quindi devo dire che adesso il 28 maggio sarò appunto a cantare al Blue Note di Milano, dove appunto festeggerò i miei 41 anni al Blue Note di Milano.
1: Bravissima.
0: Dove l'anno scorso ho parlato e ho cantato e ho raccontato questo nuovo album Cantautori, che è proprio uscito il 28 maggio dell'anno scorso, e che quest'anno a ottobre-novembre uscirà la versione in vinile. Quindi diciamo ancora continua il tour su questo progetto.
1: Fantastica. Karima, oltre a essere una cantante così amata, così vera sul palco, sei anche una ragazza che arriva veramente alle persone, perché arriva la tua spontaneità e la tua dolcezza, e questo è quello di cui abbiamo bisogno, di artisti come te.
0: Grazie di cuore davvero delle
1: Io
0: parole.
1: Ti ringrazio di essere stata con noi qui alla Notte di Radio 1. A prestissimo, magari la prossima volta vieni anche in studio, così ci abbracciamo.
0: Magari.
1: E mi raccomando, amici della Notte di Radio 1, seguite Karima sui suoi social, sul suo sito, perché appena farà un concerto vicino casa vostra dovete andare a godervi l'emozione di questa grande artista. Grazie
0: a te, un abbraccio forte.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: fare.
1: Questa è la notte di Radio 1, la voce che sentite è di Pamela D'Amico. Saremo insieme fino alle 2, ma dopo una grande artista, un'altra artista. Oggi abbiamo delle quote rosa importanti, una puntata di donne, di artiste donne, per questo sono contenta. Al telefono con noi Eleonora Bianchini. Buonanotte e benvenuta.
2: Buonanotte Pamela, è un grande piacere essere qui. Ospite.
1: Allora Eleonora, tu sei musicista, cantante, hai studiato al Conservatorio di Perugia e poi hai continuato a girare il mondo, a suonare tra Boston e New York, sei anche appassionata di musica jazz latin e poi sei compositrice, docente e cantante, ma soprattutto diciamo hai realizzato un lavoro discografico praticamente uscito oggi, giusto?
2: Esattamente, esattamente.
1: E si chiama A casa mia. Adesso tra un po' parleremo anche di questo. Intanto ti faccio una domanda. Com'è la tua notte? Perché questa è la notte di Radio 1, quindi sono curiosa di sapere di solito cosa fai di notte.
2: Di notte, quando ritorno a casa, magari anche dopo un concerto, dopo una sera passata con gli amici, mi piace mettermi in una atmosfera light e calda con delle luci soffuse e magari qualche musica forse più strumentale che vocale, proprio a cullare un po' questo tepore che si crea proprio prima di dormire, che almeno provo a crearlo.
1: Bene, bene. Quindi di solito la tua notte è dedicata anche alla scrittura, alla creatività?
2: Più alla lettura.
1: Alla lettura.
2: Più alla creatività. Sì, perché magari con la creatività si ha l'istinto di svegliarsi un po' di più, invece la lettura rimane tra l'immaginario e comunque concilia un pochino il sonno, quindi preferisco leggere.
1: Senti, ti piace di più fare concerti in Italia, all'estero, nei teatri, nei palchi più grandi? Qual è la tua dimensione migliore?
2: Beh, forse una delle mie preferite è il teatro e anche i posti un pochino più piccoli, perché
1: sì,
2: si ha un contatto più diretto con il pubblico che lo sento proprio essere partecipe, quindi ho diciamo la sensazione di poter comunicare un pochino meglio. Quindi,
1: sì, senti, sei stata anche da poco in India, com'è andata questa avventura? Cosa sei andata a fare?
2: Sì, sono stata in India alla fine dell'anno passato, tra la fine di novembre e inizio dicembre, e sono stata invitata per un festival che aveva come diciamo protagonista la musica spirituale da diverse parti del mondo. Ruhani Yatra si chiamava questo festival.
1: Ah, sì.
2: Sì, e ho viaggiato attraverso 3 città, sono arrivata a Mumbai, poi a Ahmedabad e poi Delhi.
1: Bene, quindi un'esperienza che puoi considerare bella, positiva. Hai ancora voglia di viaggiare oppure sei un po' più pantofolaia?
2: Ah, beh, no, il viaggio
1: sempre ti stimola.
2: Sì, sì,
1: senti, da questo disco che è uscito oggi e che si chiama Casa Mia, che consiglio a tutti di andare ad ascoltare perché è autoprodotto, giusto?
2: È autoprodotto e distribuito dall'etichetta Angap Pugliese.
1: Ok, ma sono cover e brani inediti ovviamente. Noi abbiamo scelto una cover da ascoltare, un brano interessante che è un brano di Grazia Di Michele su testo di Piero Ciampi. Com'è nato questo brano?
2: Beh, è nato innanzitutto la magia dell'incontro con Grazia, tanti anni fa.
1: Che salutiamo perché è una nostra amica.
2: Sì, un'amica speciale, una donna che ammiro profondamente.
1: Anche io.
2: So che siete molto amiche anche
1: sì,
2: voi. Due.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Praticamente quando ci siamo conosciute ho ascoltato questo suo brano anche per caso, devo dire, su YouTube e ne sono rimasta innamorata immediatamente. Quindi nel nostro primo concerto insieme gli ho proprio chiesto io di poterlo fare, di poterlo cantare insieme perché ne ero rimasta profondamente colpita per il magico connubio tra parole.

0: parole in musica che in cui lei è riuscita fantasticamente, proprio è riuscita alla grande.
1: Bene, bene. Allora non ci resta che ascoltarlo. Il brano si chiama Senti e Eleonora Bianchini è con noi al telefono. Lo ascoltiamo insieme. Vamos.

0: senti, al telefono con noi c'è Eleonora Bianchini e intanto complimenti per questo lavoro che ovviamente consiglio a tutti di ascoltare, ma sono curiosa anche di capire come mai tu sei così appassionata anche al mondo latinoamericano, Latin, come mai hai avuto un fidanzato latino, di' la verità. Perché quello è sempre il gancio, eh? Io dico sempre, volete imparare una lingua nuova? Fatevi un fidanzato di quella lingua e poi stai proprio a posto, perché a si apprende, no, con i sentimenti.
1: Sì, assolutamente. Innanzitutto diciamo, l'amore, la connessione e la curiosità per la musica latina nasce nel mio periodo di studi a Boston, intorno ai primi anni del 2000. Quindi da lì ho avuto proprio ho fatto un'immersione nella cultura grazie in primis a degli insegnanti peruviani, colombiani, che mi hanno aperto il mondo alla musica del folklore dei loro paesi.
0: Sì.
1: E poi sì, c'è stato anche il fidanzato e quindi
0: c'è stato il fidanzato. Guarda, mi devono proprio premiare a me per la magia, incredibile.
1: Effettivamente, insomma, c'è stata un'immersione molto.
0: Ma il fidanzato era brasiliano, no?
1: No, peruviano.
0: Peruviano? Va bene. Noi amiamo tutti i paesi latinoamericani, poi l'Italia è piena.
1: E quindi da lì, insomma, è nato tutto un percorso di scrittura anche molto ispirato all'America Latina, dove ho vissuto per un anno e mezzo in Ecuador. Questo è successo intorno al 2011, insegnando in un'università canto jazz.
0: Sì.
1: E lì è stata un'ulteriore opportunità per stare a stretto contatto con la cultura. Quindi, diciamo, ci sono stati vari approcci, ecco.
0: Sono contenta, veramente molto contenta, perché poi tu sai che io cerco sempre di promuovere l'incontro tra l'Italia e l'America Latina, la musica ispanica,
1: sì,
0: e adesso

0: sta anche riscoppiando la passione sempre più forte con tutte queste star che arrivano in Italia, ad esempio anche Rosalia con questo grande album.
1: Certo.
0: Che artisti tu stimi latinoamericani che puoi citare come tuoi, magari che ti danno ispirazione?
1: Beh, ce ne sono vari. Il primo che mi viene in mente è Jorge Drexler.
0: Certo.
1: È un grandissimo, forse il cantautore più di riferimento adesso in America Latina e anche nel mondo, ma soprattutto per tanti latini. Poi c'è un.
0: Poi lui aveva vinto il Tenco con Marisa Monchi con il brano Vento Sardo, quindi loro due su una barca in Sardegna che hanno scritto del Vento Sardo e che hanno vinto poi il premio Tenco, due latini, quindi meraviglioso, brava.
1: Stupendo, sì. Poi ci sono anche artisti più giovani come il David Aguilar, che è un cantautore messicano che ammiro moltissimo,
0: sì. È
1: proprio geniale secondo me in alcuni testi, alcuni brani che scrive, poi ce ne sono tanti altri, anche più della tradizione, Silvio Rodriguez, Pablo Milanés, Chabuca Granda ovviamente per quanto riguarda la musica peruviana e Violetta Parra per quanto...
0: storica, assolutamente.
1: Esatto, riguarda la tradizione, insomma, e tanti altri.
0: Senti, come diciamo docente, perché tu sei anche docente, insegni, eccetera, se magari ci sta ascoltando qualcuno che magari sta studiando musica o canto, vogliamo dare qualche consiglio o comunque come poter approcciarsi alla musica, migliorare con la musica, con lo strumento, oltre al work, work, work, cioè lavora, lavora, lavora, che ovviamente si sa. Qualche consiglio tuo, personale?
1: Beh, innanzitutto andare oltre gli ascolti che fanno i numeri oggi, perché secondo me le gemme più preziose e originali stanno verso un'altra direzione, quindi innanzitutto aguzzare proprio l'ascolto.
0: Brava,
1: e
0: sì.
1: Andare a cercare un pochino più la qualità, sì. Più che appunto il numero. So che è più difficile, più impegnativo e controtendenza, ma ce n'è disperato bisogno proprio per riportare i valori un po' a galla, perché quelli poi rimangono con noi e danno un senso in qualche modo alle nostre giornate. E poi di seguire quello che ci fa battere il cuore in qualche modo.
0: Sì, sì, sì,
1: sì. Cioè lì l'ascolto guida e poi quella che sarà una pratica, no? Quella che sarà proprio che sarà il proprio percorso nel fare, nel cantare. Io ho sempre cercato questo collegamento per poter restituire poi al pubblico un qualcosa
0: di
1: positivo.
0: Certo.
1: Esatto, la verità è una cosa che poi positiva, una sensazione positiva e gioiosa che provavo nel cantare certe cose, da poterla poi restituire al pubblico.
0: Assolutamente, guarda Eleonora, grazie di questa bellissima chiacchierata, buona
1: grazie
0: musica, continua sempre a fare questa tanta musica, perché comunque sei anche musicista, sei compositrice, sei autrice e quindi il tuo lavoro è veramente la tua storia. Strada è ancora tutta quanta aperta e ci sentiamo presto. Intanto
1: grazie
0: in bocca al lupo
1: mille,
0: con il tuo nuovo album a casa mia.
1: Viva il lupo, grazie. Buonanotte.
0: Buonanotte, ciao.

0: Animali notturni.
1: E lei è Malika Yan, ma Animali notturni qui alla notte di Radio 1. Prima abbiamo ascoltato Mina Okabe, Every Second. Ma veramente una notte con tante femminucce, perché arriva un'altra artista brasiliana che è arrivata adesso anche in Italia, sta facendo un grande successo, giovanissima, e porta una contaminazione bella di tutti i generi brasiliani. Anche lei cantautrice, vi consiglio di seguirla, anche a Roma ha fatto un concerto sold out e spero che torni presto. Lei si chiama Mariana Froes.

0: caso de fé do meu axé, não vou dizer quem é.
1: Mariana Froese, il suo Brasile, il suo Brasil, in questa bellezza pura, in questa puntata che è stata allegra e divertente in compagnia delle nostre amiche, sempre su Rai Play Sound, potete andare a riascoltarla tutta, e vi do la buonanotte a tutti quanti e l'appuntamento alla prossima puntata, sempre se avrete piacere con me, Pamela D'Amico, nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21, sempre dall'una alle due. Ringrazio in regia Edi Brundo, ringrazio tutti quanti voi, vi aspetto sui miei social e chiudiamo con la musica di Mannarino per un po' d'amore e poi puntualissimo il GR1. Buonanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La guerra in Medio Oriente, mentre proseguono i negoziati con l'Iran, Donald Trump ha ribadito poco fa che gli Stati Uniti sarebbero soddisfatti se potessero raggiungere un accordo che impedisca a Teheran di ottenere un'arma nucleare, e questo dopo aver affermato di aver posticipato l'imminente ripresa degli attacchi. La corrispondente.
4: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma oggi su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive Trump, e secondo loro sarà raggiunto un accordo accettabile anche per gli Stati Uniti, ma avverte Trump, restiamo pronti a procedere con un attacco su larga scala contro l'Iran nell'eventualità in cui non si trovi l'accordo. Prima di questo annuncio Trump aveva detto al New York Post di non essere aperto a concessioni nei confronti di Teheran, aggiungendo l'Iran sa cosa accadrà a breve, e il sito Axios aveva scritto che la Casa Bianca non riteneva sufficiente la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan. Trump aveva anche convocato per oggi una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale delle opzioni militari. Ora la decisione di sospendere un attacco che, rivela Trump, era già stato pianificato per oggi per dare ancora un'opportunità alla diplomazia. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: La sparatoria nel centro islamico di San Diego. Sono stati trovati dei messaggi anti-islam nell'auto dei due sospettati di essere gli aggressori, un 17enne e un 19enne rinvenuti morti nel veicolo. Hate speech era scritto su una pistola, lo riportano i media americani. Uno di loro ha rubato l'arma dei genitori e ha lasciato un biglietto d'addio. La madre di uno dei due ragazzi aveva contattato la polizia dopo la sparizione delle armi e l'allontanamento del figlio. Tra le vittime dell'assalto, tra cui la guardia di sicurezza della struttura. Global Sumus Flotilla. Israele ha intercettato almeno 31 barche della flotta che si dirige verso la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. I natanti sono stati intercettati a largo di Cipro, quindi in acque internazionali. Gli attivisti, tra cui 35 italiani, di cui 12 fermati, sono stati trasferiti su una nave della marina israeliana e poi nel porto di Ashdod. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. La politica continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ci lavora la premier Meloni, che ha incontrato il presidente polacco Nawrocki.
5: Il dialogo continua, la Commissione europea non chiude alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. La proposta presentata da Giorgia Meloni